0: tantissimo il cammino, almeno nella prossima, nelle prossime tappe della Nation League. Il punto, cioè il cuore della riforma, il cuore della nuova gestione Maldini-Leonardo non era il CT della Nazionale, ma era il piano che partiva da sotto. E quindi quello che c'è lato con Pirlo e poi naturalmente poi Maldini è un tipo fatto a quella maniera, cioè o si fa come dice lui o se no lui non ci sta, chi lo conosceva doveva saperlo fin dall'inizio, probabilmente Malagò non lo conosceva abbastanza dal punto di vista, diciamo, dell'uomo personale, del carattere.
1: Forse questo è un passaggio che è mancato.
2: Quali sono stati, Franco, secondo te, ecco, gli errori comunicativi, prima di passare poi a un commento su Mancini e Ranieri? Però noi che facciamo questo mestiere abbiamo notato anche degli errori comunicativi, nel senso che in quella conferenza stampa che sembrava veramente improvvisata, due persone in piedi che condividevano un microfono, e il fatto di Ancelotti, e il fatto di Guardiola che dopo poche ore ha confermato di fatto il suo no, fino poi all'errore, perché quello così lo dobbiamo considerare, di aver dato in pasto il nome di Pirlo come unico e vero candidato, Pirlo che però era ineleggibile per quella situazione in Russia, con insomma la piattaforma russa.
0: Ma guarda, però è ineleggibile dal punto di vista, diciamo, formale, ma se quello scioglieva il contratto, cosa c'era di ineleggibile? Quello è un pretesto. Ragazzi, ma voi credete ancora a Cappuccetto Rosso? E su, fate un passo avanti, dai. Quello è Cappuccetto Rosso. La verità è che a Malagò non stava bene Pirlo. E quindi, quando ha visto che montava tutta quella polemica, tutto quel cancan sulla roba dell'agenzia, l'ha accosta al volo e ha detto no, mi dispiace, non si può fare.
1: Franco.
2: E io qui ti volevo, caro Franco.
1: Il nome ti fa Franco.
2: Certo. Mi date un giudizio su questa nuova coppia, Stefano? L'ho sentito, Franco. Adesso da cosa e da dove si riparte con queste due nuove figure? Che ne pensi?
0: Dall'esperienza di Mancini, si riparte dal carisma e diciamo anche dalla personalità matura e secondo me molto più disposta a discutere di Claudio Ranieri. E dalla responsabilità completa di Giovanni Malagò, perché se ci fosse stato Pirlo CT la responsabilità sarebbe stata tutta di Maldini e Leonardo, diciamo anche questo.
2: Ok. Però, caro Franco, e poi voglio un attimo passare ad altro, adesso la figura di Maldini, che era così ambita, come cambia adesso? Cioè, nel senso che, sai, dopo la rottura col Milan già si faceva fatica ad inquadrarlo. Adesso come ne esce? Tu che tra l'altro hai seguito molto bene il suo periodo al Milan rispetto a come
0: ne
2: era uscito all'epoca.
0: Fin dal primo giorno aveva detto: io posso fare il dirigente del Milan, ma non posso andare in nessun altro club italiano. Al massimo posso fare quello della Nazionale, perché la Nazionale è stata il club della mia famiglia, perché ha cominciato, voi sapete, Cesare, prima come calciatore, poi addirittura come CT vice del mondo nell'82, CT a tempo pieno nel 98, e campione d'Europa con l'Under 21, e poi lui, Maldini, che ha un numero incredibile di presenze in azzurro. Quindi su quello non c'è dubbio. Cosa farà adesso? O arriva un altro proprietario che gli mette in mano le chiavi del Milan, o se no diventa un po'... Oppure avete visto la sua esperienza al Fenerbahce, quanto è durato? 4-5 giorni, non di più. Ma ragazzi, ma Maldini è quello là, e voi lo dovete conoscere.
1: No, per carità, Franco, ma secondo te, cioè, voglio dire, questo fatto di... Allora, Malagò ha sempre parlato, ha usato questo termine, condivisione totale. Ecco, tra la condivisione totale e un'autonomia totale, un'autonomia decisionale totale, cioè, ce ne passa, c'è una differenza. Non puoi pretendere, voluto, cioè, come se io lavorassi con te e dico no Franco questo non lo fa, e tu mi dici sai che c'è Stefano.
0: Allora guarda, lui cioè, però Paolo sul suo contratto l'autonomia totale, se tu gli dai l'autonomia totale riferita al ruolo di direttore tecnico.
1: C'era scritto sul contratto?
0: Certo.
1: Allora è un altro paio di maniche.
0: Scusami, lui era direttore tecnico, presidente del Club Italia, responsabile della scuola allenatori e del centro tecnico di Coverciano. Tu mi dici che gli hai dato le chiavi!
1: Quindi vedete, aveva più potere, cioè il direttore tecnico mi sembra di capire che aveva più potere, ha più potere del presidente federale.
2: È quello che ti ho detto prima, il direttore tecnico maggiore rispetto al presidente e al commissario tecnico.
1: E allora però aggiungo tecnico. Franco, sarà così anche con Ranieri?
2: No.
1: No,
2: te lo dico io, però, no Franco.
0: Però ha detto, ha già detto, vedi che non è così, perché ha già detto, mentre Maldini, ti ricordo, sai qual è stato il primo atto di Maldini direttore tecnico? Non so se ve lo ricordate, è andato a Coverciano e ha parlato con il responsabile delle nazionali giovanili.
2: Maurizio Viscidi.
0: Viscidi. Oggi Malagò dice Ranieri sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia. Poi arriverà una terza figura che sarà responsabile delle nazionali giovanili.
1: Chi sarà secondo te, Franco?
0: È inutile sparare un nome a caso.
1: Se sai qualcosa, ecco,
0: non l'unico che ce l'ha in testa è Malagò.
1: De Rossi potrebbe essere?
0: Non può essere perché fa l'allenatore.
1: Alberto?
0: No, non lo so. Non
1: Alberto
0: so
1: il papà?
0: Sì, Alberto il papà potrebbe essere. Qualcuno ha suggerito Bruno Conti, però non ti so dire.
2: La notizia, e ti saluto caro Franco, è che però la notizia più importante è che il Foggia sarà riammesso in Serie C.
1: È questo io volevo dire, Franco.
2: È la notizia della conferenza stampa.
1: Ma è esordito così, Franco. È esordito così Malagò, la prima cosa che ha detto.
0: Il fatto che abbia esordito con la notizia del Foggia
1: ti ha conquistato.
0: Me lo fa rivalutare. Esatto.
2: Franco, esatto. No, solo in chiusura, se giusto un commento sul Milan, su questa situazione legata a Leao.
1: E se ti piace Amorim.
2: E questa direzione non che so. Sta prendendo il Milan.
0: Leao deve curare la trattativa. Se arriva una offerta con una cifra conveniente, giudicata conveniente dal Milan, l'operazione si fa. Altrimenti la tratteremo per i prossimi 15-20 giorni.
2: Ok. Franco, grazie
1: Franco,
2: davvero per aver condiviso con noi il tuo pensiero, grazie a Franco Ordine. E va bene Stefano, insomma stiamo raccogliendo anche tanti messaggi che tra poco ascolteremo, vai, mandamene uno Andre, grazie.
3: Allora, buon pomeriggio, buon Maragarà, come penso tante persone ormai stanno inviando messaggi sull'argomento, sarò uno dei tanti, però ci tengo a dire che io personalmente non mi sento rappresentato, per non usare altre parole un po' più piccanti, non mi sento assolutamente rappresentato da questi personaggi che gestiscono il calcio in Italia a tutti i livelli. Quindi non ho, come penso tante persone, non ho voglia proprio di tifare Italia, mi dispiace ma è così. Andando avanti così non so dove andremo. Io ho 58 anni, mi metto nei panni di un ragazzo che voglia avrebbe di seguire questo sport.
2: E lo so, se ci facciamo prendere insomma dalla depressione che è così, però dobbiamo guardare avanti e sperare che questo nuovo ciclo ci possa restituire, no? Quell'orgoglio e quel piacere di rivedere le partite della nazionale. Noi ci fermiamo perché tra poco abbiamo anche un altro giro con gli inviati, tra l'altro torneremo a Via Allegri tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao,
0: nel
1: ciao,
0: lunghissimo
1: ciao a tutti.
0: Pomeriggio di TMV Radio, perché stanno succedendo, sono successe anzi tante cose. Tra poco ci concentreremo anche nei vari ritiri di altre squadre, però insomma mettiamo un punto alla giornata insieme a Lorenzo Beccarisi, autore di, come sempre, di un ottimo lavoro. Ciao Lore, ben
1: ciao,
0: ritrovato.
1: Lorenzo.
0: È finita questa giornata.
2: Ciao. E... sì, più o meno, più o meno.
0: Perché? Che è successo? Che è successo?
2: No, perché deve ancora uscire qualcuno. Per esempio stiamo aspettando ancora il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che ancora non è uscito da Via Allegri, quindi non escludiamo che ci possa essere ancora qualcosa,
0: ecco.
2: Qualcosa a margine, però diciamo che la ciccia di giornata è stata servita, è stata portata a tavola, diciamo.
0: Senti
2: così.
0: Lore, altri spunti dalla conferenza, perché noi ci siamo concentrati ovviamente su Maldini, Leonardo, Mancini, Ranieri, però ci sono stati anche tante altre cose. Su cosa mi indichi gli altri tre punti cruciali della conferenza stampa di Marò, che è stata lunghissima, tra l'altro?
2: Allora, prima di tutto mi soffermerei anche, non so, penso magari lo avete fatto, anche sulla figura di Pirlo, che comunque era stato il nome individuato, e Malagò ha detto: mi assumo la piena responsabilità di quella scelta, che è stata la prima che poi ha portato a tutto il resto. Si è assunto la piena responsabilità della scelta, dicendo che da un punto di vista giuridico nulla avrebbe vietato alla federazione di comunque assumere Andrea Pirlo, che poi ha detto: non ho alcun dubbio, si sarebbe poi, diciamo, tirato indietro dal suo ruolo di ambassador che ben sappiamo, e però ha voluto fare questa scelta, che poi ha portato a tutta la tutto quello che ne è venuto dopo. Una cosa forse importante adesso, la prossima curiosità, è capire questa terza figura di cui ha parlato Giovanni Malagò, che dovrà essere individuata, che possiamo un po' riassumere come un supporto a Viscidi e al duo Mancini-Ranieri, quindi un trade union fra chi si occuperà prevalentemente della nazionale maggiore e chi invece seguirà esclusivamente le nazionali giovanili. Il nome che, diciamo, è emerso in questo momento è quello di Gianfranco Zola, però come ha detto Malagò anche nelle settimane scorse, quando si parlava del direttore tecnico, del commissario tecnico, eccetera eccetera, non bisogna tenere come singolo nome quello di Gianfranco Zola. Intanto è uscito in questo momento Beppe Marotta, non sta parlando, quindi va via dritto, esce in questo momento da Via Allegri, quindi possiamo mettere il punto su questa giornata.
0: No, anche perché, Lore, scusami, ne approfitto.
2: Sì.
0: Anche questa, la Lega, diciamo, mediaticamente ne esce, non voglio dire sconfitta, perché poi non è il termine giusto, però non era il nome che loro in questa no. fase avevano suggerito.
2: No, il nome era chiaramente quello di Antonio Conte, lo sappiamo. E da quel punto di vista è uscito anche Giorgio Chiellini in questo momento, quindi finita, diciamo, ufficialmente la giornata qui in FGC.
1: Che tra l'altro, scusa, perdonami se ti interrompo, Lorenzo, ma lui su Chiellini, sì, ha detto: non l'ho contattato perché è un tesserato, sì, della Juve, no?
2: Esattamente, ha detto non è mai entrato nelle valutazioni, perché per mio modus operandi e rispetto verso una componente che mi ha appoggiato, non volevo assolutamente andare a parlare o a prendere tesserati di società di Serie A, sottolineando come la Serie A avesse appoggiato per prima la candidatura di Giovanni Malagò. Quindi da questo punto di vista se ne esce con il rispetto che Malagò ha dichiarato di voler riconoscere alla Lega Serie A, però chiaramente andando a fare una scelta che è in controtendenza rispetto a quelle che erano le idee e le proposte della Lega Serie A. Da questo punto di vista possiamo dire tranquillamente che Malagò si è assunto la piena responsabilità di tutta questa scelta. L'altra cosa, per chiudere, diciamo, no, i tre punti che avevate detto, sì, tornando al volo su Ranieri, soffermando come non abbia neanche parlato col Consiglio federale della questione Ranieri, perché la stava definendo in quel momento, facendo capire come veramente abbia subito voluto prendere in mano la questione Malagò, non trascinarla più di tanto. Avrebbe potuto semplicemente dire: aspettiamo 2 ore per fare il Consiglio federale e ve ne parlo, fare domani, e invece ha voluto fare subito tutto per risolvere e chiudere domani alle 18 con la conferenza stampa quello che è stato questo mese di luglio, piuttosto definirei tribolato per il calcio italiano.
0: È incredibile come, ragazzi, nel giro di una settimana valuteremo due progetti diversi della stessa situazione. Mamma mia, che, sì, che situazione incredibile. Lore, dai, ti lasciamo. Grazie.
1: Ciao, Lorenzo,
0: per essere stato con noi e per il lavoro svolto per tutto Mercato Web e TMV Radio. Ciao Lore, grazie. Grazie a Lorenzo Beccarisi. Allora, tra poco ripartiamo anche su, su altre situazioni da, da monitorare, caro Stefano, perché sì, anche qui vedi tutto Mercato Web, Ranieri a Coverciano, 13 mesi dopo aver detto no al, al ruolo di commissario tecnico, si apre anche un po' un'altra vita per Ranieri in un altro ruolo. Come lo vedi però lì a Coverciano a dirigere anche un po' la filiera? Anche
1: nelle relazioni è bravo, è uno molto equilibrato, a parte insomma quello sfogo che poi ha creato la frattura con Gasperini, che
0: sì,
1: siamo rimasti un po' tutti sorpresi, no? Conoscendo un po' il suo aplomb, no? Il suo essere sempre molto equilibrato, ma credo che sia una figura, credo che utilizzerà questo ruolo di presidente del Club Italia e direttore tecnico nel miglior modo possibile, cioè sempre al lato, distante, conoscendo un po' il personaggio, non facendo valere il ruolo che, diciamo,
0: l'esperienza così, secondo te alla Roma nel rapporto direttore advisor allenatore è servita?
1: No, sono due cose completamente differenti.
0: Ok, ok. Ma no, va bene, va bene. Allora, facciamo
3: faremo mangiare prima.
0: Sì, no, Claudio, devi arrivare a Roma, non c'è
1: stai in viaggio.
0: Non c'è neanche la tappa per la merenda. Allora, facciamo tappa in diverse località in questo momento, in questo blocco. Partiamo dall'Atalanta, partiamo da Filippo Di Santo. Ciao Filippo,
1: ciao,
0: ben
1: Filippo,
0: ritrovato.
4: Ciao a tutti, buon
0: perché l'Atalanta continua a lavorare agli ordini di Maurizio Sarri. Quali sono, insomma, qual è il volto che in questo momento ci puoi riportare della nuova Atalanta di Sarri e quali sono le cose che del nuovo allenatore, insomma, ti sono maggiormente balzate all'occhio e che vuoi condividere con noi, Filippo, di questa nuova Atalanta?
4: Beh, diciamo che l'Atalanta di Maurizio Sarri si sta abbastanza scoprendo e soprattutto è un cantiere a cielo aperto. Tra l'altro l'ultima domenica l'Atalanta è riuscita a vincere 3-2 in rimonta contro l'Arezzo, dove sono emerse delle consapevolezze, in particolar modo sul riadattamento di certi giocatori e di che cosa serve appunto questa squadra, perché al netto ovviamente del discorso calciomercato, Maurizio Sarri è stato abbastanza chiaro con la proprietà dicendo che l'obiettivo è quello di valutare ogni singolo giocatore, anche a costo ovviamente di impiegarci del tempo, però avere delle idee abbastanza chiare, soprattutto per quanto riguarda certi ruoli, in particolar modo questo centrocampo a tre, dove se da una parte sicuramente sta esaltando le caratteristiche per esempio di Lazar Samardžić, dall'altra ci sono delle difficoltà da parte anche di certi giocatori che se prima erano un po' un riferimento adesso devono comunque riadattarsi, per esempio Nicola Zaleski. Però comunque a Zingonia in questo momento manca soltanto Charles de Ketelaere per quanto riguarda i rientri, è ritornato Ederson tra l'altro andando in gol contro l'Arezzo, però in questo momento sono ore di valutazione per quanto riguarda la rosa attuale, anche perché l'Atalanta in questo momento, beh, ogni entrata è subordinata ad un'uscita, anche perché comunque Maurizio Sarri è in disposizione più di una trentina di giocatori, però filtra ottimismo, ma soprattutto si parla di un Maurizio Sarri molto tranquillo e fiducioso per l'Atalanta che verrà al netto delle tempistiche di mercato.
0: Stefano, c'è una curiosità, c'è una cosa di interesse, qualcosa che ti stuzzica di questa nuova Atalanta?
1: No, vabbè,
0: Atalanta. Dove
1: chiedere
0: finisce
1: a Filippo se, ecco, cosa cambia proprio tatticamente, come vuole cambiare l'Atalanta Sarri.
4: Diciamo che l'Atalanta in questo momento di Maurizio Sarri, parlando delle novità dal punto di vista tecnico-tattico, e come ho detto prima, questo centrocampo che ovviamente già era un reparto in ristrutturazione all'inizio ovviamente di un nuovo ciclo, ma anche per appunto questo nuovo modus operandi di questa intesa a triangolo tra terzino, mezzala ed ala. Tra l'altro l'Atalanta in questo momento qua sta testando diversi giocatori, dove tra l'altro bisognerà anche capire che cosa Maurizio Sarri chiederà sul mercato, perché in questo momento l'Atalanta ha necessariamente bisogno di un'ala sinistra in grado ovviamente di portare più gol e assist, ma soprattutto un centrocampo, e non è un caso che l'Atalanta sia tornata forte su Yashari. L'impressione è che è una squadra che sta venendo fuori pian piano e soprattutto di una capacità offensiva che con i giusti titolari, al netto ovviamente dei vari giocatori che siano stati utilizzati, può venire fuori qualcosa di molto interessante. E tra l'altro, a proposito di attacco e soprattutto focalizzandosi sulle punte, Nikola Kristović in questo momento a livello di forma e soprattutto di intensità a sorpresa sta dimostrando molto più contributo partita rispetto a Gianluca Scamacca, che invece ha bisogno un pochettino di rodare, e quindi è sicuramente una sorpresa molto, molto interessante al netto degli acquisti che ci saranno.
0: Filippo, chiudiamo sul mercato, perché insomma, quali sono i movimenti più caldi che ci vuoi riportare in questo momento e che ha in mano Cristiano Giuntoli?
4: Allora, in questo momento la priorità di Cristiano Giuntoli d'Atalanta si chiama Yashari per potenziare il centrocampo, però è una trattativa in salita in quanto tutto dipenderà dal Milan e dalle decisioni di Amorim. In questo momento il ragazzo non è ancora rientrato, ci saranno tutte quante le valutazioni e poi lì l'Atalanta dovrà capire se affondare oppure focalizzarsi su altri obiettivi. Mentre invece io voglio segnalare in uscita El Bilal Touré, sull'attaccante nero-azzurro ci sono club turchi ma soprattutto il Marsiglia, la possibile uscita di Dominic Bavassori, si parla di prestito in Serie B, e un'altra uscita invece quella lì di Michel Bakker, che dove il Celtic sta premendo sull'acceleratore. Poi per quanto riguarda la questione alla Ibegovic, in questo momento la trattativa sembra quasi tramontata, anche perché il Chelsea comunque ha alzato e non poco l'offerta iniziale dei nerazzurri. Si partiva da una base d'asta di 30 milioni di euro, qua si va addirittura sopra i 40, quindi però non escludere che l'Atalanta possa affondare in seguito ad un colpo là davanti, anche perché comunque Maurizio Sarri l'ha detto: ho bisogno di un'ala sinistra che mi garantisca gol, assist, per aumentare la qualità di un attacco che dopo l'anno scorso ha bisogno di trovare un po' la cosiddetta pietra filosofale.
0: Alla grande, Filippo, grazie, buon lavoro, a presto con un nuovo appuntamento.
1: Ciao, Filippo.
0: Focus sull'Atalanta. Ciao Filippo, grazie. Grazie a Filippo Di Santo. Dall'Atalanta passiamo invece ai movimenti relativi al Torino, caro Stefano, con Emanuele Pastorella. Ciao Ema, ben ritrovato.
3: Eccoci.
0: Due nuovi difensori per te e soprattutto per Abate, caro Pastorella, caro Emanuele, perché hai preso Comuzzo. Che è successo, Stefano?
1: No, ho salutato Emanuele. Sono curioso di sapere come hanno. Vabbè, vai.
0: Sì, no, sulla difesa. Perché...
1: No, sulla difesa, soprattutto no, i tifosi che hanno salutato, non certo in maniera calorosa, la sconfitta. Ha fatto notizia quella cosa, la sconfitta col Cittadella, giusto, Emanuele?
3: Sì, diciamo è stato.
1: Che ripercussioni ci sono state?
3: Catalogato come incidente di percorso, facendo però un'analisi più. Diciamo nel dettaglio di questa sconfitta ha comunque acceso più di un campanello d'allarme. Infatti il Torino è rientrato da Pinzolo con una vittoria per 13-0 contro i dilettanti di seconda categoria del Pinzolo Varrendena, quando il livello si è alzato contro Alcione Milano e Cittadella, appunto due squadre di Serie C. Il Torino praticamente ha fatto un gol su rigore contro Alcione e invece contro il Cittadella è arrivata questa sconfitta. Tutta questa premessa per dire che il mercato del Toro finalmente ha subito un'accelerata importante, li avete anticipati voi, due difensori che stanno arrivando proprio non su, anche a livello proprio concreto, che sono sulla strada per Torino. Uno è Comert, svizzero svincolato, che ha concluso la sua esperienza al Valencia e quest'estate, qualche settimana fa, era anche al mondiale con la Svizzera. L'altro centrale invece è Comuzzo, arriva dalla Fiorentina, prestito a 1 milione più un diritto di riscatto che si aggira intorno ai 20, quindi sicuramente questa stagione giocherà col Torino. Vedremo poi tra 9 mesi quale sarà il destino di Comuzzo, però se non altro Abate appunto avrà a disposizione questi due difensori e poi a breve probabilmente anche un nuovo portiere.
0: E dove si sta per il ruolo di portiere, come ipotesi, come idee, chi è in vantaggio?
3: Diciamo che tutti gli indizi portano a Perry, brasiliano del Leeds. Si aspettava soltanto che il club inglese

0: potrebbe essere in uscita, da qualche ora c'è l'indiscrezione che lo vede verso la Sampdoria, quindi diciamo che anche la porta del Toro può subire una rivoluzione rispetto alla passata stagione.
1: Grazie Emanuele, buon lavoro.
2: Ciao Emanuele.
1: Un grande abbraccio, grazie ad Emanuele Pastorella per quanto riguarda il Torino. Possiamo andare avanti, caro? No, aspettiamo Andrea. Stefano, è difficile quest'anno. Ci sono tante squadre, Udinese, Torino,
2: Sono tanti
1: Bologna,
2: cantieri aperti.
1: Lazio, che devono ovviamente come obiettivo provare a migliorare la posizione dello scorso anno. Quest'anno si aggiunge anche la Fiorentina, ci sono degli allenatori nuovi, emergenti tipo Abate e Aquilani. C'è una
2: Grosso
1: zona
2: della
1: di
2: Firenze deve.
1: mezzo, che è molto molto affollata e che, ti ho citato la Lazio perché è un'altra squadra che in questo momento se la lotta nel mezzo.
2: Sì, certo, come no? Certo, la Lazio ha lo svantaggio di un ambiente che insomma non è proprio ideale per giocare a calcio e soprattutto per pensare di coltivare delle ambizioni, però sono d'accordo con te. Ci sono degli allenatori interessanti, ci sono realtà interessanti che ancora però si devono formare, si devono definire del tutto. Ecco perché dico cantieri aperti, ancora non si sono formate le squadre, però c'è curiosità soprattutto intorno alla Fiorentina. Io credo che la Fiorentina stia facendo un mercato importante, molto molto ambizioso, sta ricostruendo, cioè voglio dire che denota personalità e soprattutto idee chiare, che una Fiorentina che vuole riemergere e si vuole stabilire, vuole cercare una crescita lì vicino alle prime cinque del campionato, vuole diventare una realtà forte perché gli obiettivi sono importanti e soprattutto anche come è stata costruita, come sta costruendo la campagna acquisti e cessioni Paratici, sembra abbastanza significativo da un punto di vista proprio dei contenuti, poi lascio perdere gli aspetti economici. Però per esempio Torsved, Atta, Olai, è un centrocampo costruito insieme, è un lavoro proprio tecnico, allenatore, direttore sportivo, poi operazioni economiche, ma soprattutto l'attenzione sul campo, su quello che ti serve. Poi certamente c'è il discorso di Ken, il discorso di Fagioli, vedremo come andrà a finire, però insomma mi sembra è di scegliere gli esterni
1: Hanno le idee
2: offensivi.
1: chiare.
2: Hanno idee chiare, però hanno preso Jimenez, che per esempio col Milan a me non dispiaceva all'inizio.
1: Non si è mai
2: Non si è
1: il
2: mai,
1: ruolo, cioè che ruolo avesse.
2: però è un giocatore sul quale si può lavorare, no? È un giocatore che può migliorare, è un giocatore che, cioè voglio dire, c'è voglia di freschezza, soprattutto anche un modulo che può conquistare il palato fine del tifoso viola, perché si aspetta una squadra un po' più propositiva, meno paurosa, dopo un anno disastroso, dove ci sono state sofferenze inaudite e anche inaccettabili. Quindi io credo che abbia un debito non soltanto morale ma anche tecnico, la società tutta, il Paratici ha colto anche questo, quindi sta lavorando, ecco, mi sta impressionando il lavoro che non è facile, soprattutto in questo mercato, tra virgolette, povero, fatto soprattutto di opportunità, di idee, uno che deve saper cogliere i momenti giusti, con attenzione al portafogli. Quindi la Fiorentina non sta facendo, precisamente adesso non sta mediando. E mi piace anche questa aggressività che ha sul mercato, ma soprattutto c'è il discorso economico, l'esborso, adesso in attesa anche di cessioni perché devi far quadrare i conti, ma dal lato anche l'attenzione che si dà sul campo, su quello che ti serve. Poi, come hai detto te, c'è un blocco di squadre chiamate a migliorare la posizione della scorsa stagione, non sarà facile. La Lazio, tu hai nominato la Lazio. C'è curiosità intorno a Gattuso, però insomma lì è una salita veramente
1: Ripidissimo,
2: incredibile,
1: ripidissimo,
2: ripidissima, da scalare,
1: ripidissimo, ripidissimo.
2: una montagna da
1: Allora,
2: scalare.
1: per introdurre, reintrodurre il tema nazionale, che è inevitabilmente il nostro filo conduttore della nostra puntata e che tra poco, insomma, condivideremo anche con un altro ospite alle 16, dobbiamo però far ascoltare anche le parole di Giancarlo Abete, che tra l'altro era protagonista, antagonista di Malagò nell'elezione federale, ha parlato ai microfoni di Lorenzo Beccarisi e ai colleghi all'esterno della Federcalcio. Queste dichiarazioni erano ovviamente precedenti alla conferenza stampa, però ci sono alcuni spunti interessanti, ve la facciamo ascoltare e poi torniamo tra poco con un nuovo ospite qui su TMV Radio Calciomercato dei Tiri. Sentiamo Giancarlo Abete.
3: La scelta di un tecnico di qualità, individuato

0: al Presidente, penso in sintonia con il direttore tecnico, però c'è una tempistica che in qualche modo non è perfettamente coincidente, ma penso che sia, voglio dire, siamo in attesa naturalmente, e perlomeno a meno che non siano arrivate notizie, diciamo, ufficiali da qualche minuto, perché però comunque il tecnico ha vinto l'europeo con la nazionale, non si può dire che è stato superato dalla Fuente come numero di partite senza diciamo sconfitte, e però 37 ne ha fatte, non so se rendo dire. Ma ai rigori non vale ai fini del, penso che ai rigori non vale ai fini del, di quelle, quindi se fosse arrivata ai rigori la Spagna, non so se avesse perso ai rigori, penso che comunque valeva come un risultato, diciamo, utile, penso, non so, però non so. Non lo so, chiedo a chi lo sceglie, perché chiedo a me, voglio dire. Non se ne è parlato.
1: Secondo lei si è perso troppo tempo con il Celtic?
0: No, cioè, abbiamo parlato un attimo ieri, c'è stato un, come devo dire,
1: dall'inizio della.
0: No, quello no, quello direi di no, perché sono scelte importanti, e ricordavo, non so se non ricordo se ieri o nei giorni passati, che quando io mi dimisi il 24 giugno, si fecero le elezioni l'11 agosto del 2014, e il presidente D'Avecchio all'epoca poi contrattualizzò Antonio Conte, quindi guardale, a questo punto della stagione ci sono dei tecnici che sono contrattualizzati e quindi non possono essere, diciamo, in qualche modo neanche contattati, non so se rendo l'idea, e ci sono dei tecnici che hanno ancora libertà e disponibilità, e quindi tre giorni prima, tre giorni dopo, diciamo, cambia poco.
2: Presidente, questa mattina
3: era d'accordo con la scelta di Mancini.
0: La Serie A deve chiedere al presidente della Serie A che stava da remoto. Non so se
2: presidente, questa mattina il nome sul tavolo era solamente quello di Roberto Mancini?
0: Sì, no, non c'è. L'indicazione è stata chiara, non sono state fatte altri tipi di, né, cioè la scelta è stata individuale, è stata comunicata, ma non è che si è detto, voglio dire, c'erano una, due, tre, quattro opzioni, due opzioni, si è andati da parte del presidente federale diretti.
1: Presidente, ma chi è che qui ha fatto brutta figura, quello che stiamo chiedendo?
0: E questo lo avete chiesto a chi ne ha parlato. Io di brutte figure, voglio dire, io cerco di limitare le brutte figure che faccio io, non posso intervenire nel merito delle brutte figure degli altri. Quindi come tale, ognuno di noi dice, diciamo, deve prima vedere al suo interno, e poi per cultura mi hanno insegnato così. Non so se mai
4: c'è una sensazione di ritorno al passato, di restaurazione.
0: Se è un ritorno collegato al fatto di vincere un europeo, ben venga, non so se rendo l'idea. Senza dubbio non si può dire che non conosca quella che è la realtà della nazionale, con 37 risultati utili. Poi è una titolarità del presidente federale, che sentito il Consiglio federale, quindi dato che tra i miei difetti c'è il fatto che sono un soggetto istituzionale rispetto il quadro normativo, bisogna rispettare ovviamente quelle che sono le titolarità legittime del presidente federale. Questo vale per il presidente Malagondo, il presidente Gavina, Tavecchio, con sottoscritto, che quando è stato, grazie, presidente della federazione.
2: Grazie.

0: Siamo tornati in diretta a TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Eccoci qua. Allora, c'è una domanda di Stefano, di Massimo. Voglio chiedere a Stefano come mai il Torino, società importante, non riesce a tornare ai vertici. Eppure Cairo dovrebbe farlo, ha la moneta, ma evidentemente non gli interessa granché. Questa domanda di Massimo sul Torino che non riesce a tornare ai vertici.
1: Ma adesso speriamo che con Abate, io ho sempre detto che al Toro servisse un gioco per riconoscersi, soprattutto per contagiare i tifosi, che i tifosi, voglio dire, non è che si aspettano tanto, se non una squadra che possa combattere, possa offrire un ottimo spettacolo, certamente anche i risultati, però che possa il tifoso si possa identificare con una squadra e con un gioco di una squadra. Quindi più il Toro riesce a conquistare l'identità tecnica e più magari si riesce un po' ad allentare questa tensione, questa critica eccessiva costante nei confronti della proprietà di Cairo. Ce la farà? Vedremo, insomma. Abate credo che sia una scelta verso questo tipo di tentativo, è un tentativo che, se non altro, dopo tanti anni.
0: Apriamolo allora un focus un po' sugli allenatori. Ci sono alcuni emergenti, debuttanti in Serie A, allenatori italiani, ma anche uno straniero su tutti che è Amorim al Milan. Questo e tanto altro in compagnia di Gigi Cagni. Ciao mister,
1: ciao,
0: ben
1: mister.
0: Ritrovato, grazie per essere con
2: ciao,
0: noi.
2: Ciao, buongiorno sempre. A tutti, ciao.
0: Allora, Aquilani, Abate, ci sono degli allenatori interessanti. La tua curiosità... c'è Amorim, che è chiaramente una scelta straniera per quanto riguarda il Milan, per il posto Allegri. A livello di allenatori, soprattutto i debuttanti in Serie A, che curiosità, la tua curiosità dove va a mirare?
2: Ascolta, io ho letto un'intervista di Aquilani di qualche giorno fa, mi è piaciuto da matti. A parte che siccome aveva Lorieri l'anno scorso, allenatore di portiere a Catanzaro, poi Lorieri è rimasto lì, e quindi ne parlavamo, io poi sono stato a trovarli in ritiro, quindi mi sono piaciuti moltissimo tutti, il suo staff e ripeto la sua intervista che ha fatto sulla Gazzetta di 2 o 3 giorni fa. E è un allenatore che parla chiaro, cose semplici. La cosa più bella è che adattare i giocatori, no, il gioco che si adatta ai giocatori. Quindi ha già le idee chiare, ma poi anche in quello che ha fatto l'anno scorso, le cose, sai, quando tu vedi che una squadra parte in un certo modo e poi fa quello che ha fatto il Catanzaro l'anno scorso, è merito dell'allenatore, su questo non ci sono dubbi. Poi c'è Vaio Brighenti, che è stato un mio giocatore a Vicenza, che è poi un suo leader, e quindi Abate è stato un mio giocatore, è un ragazzo di una qualità sotto il profilo della mentalità, del modo di interpretare qualsiasi cosa lui faccia, perché è serissimo, è un grande professionista. E poi ha fatto una bellissima carriera, io l'ho avuto che era molto giovane, ma lo capisci. Come quando ho avuto, in quegli anni ho avuto dei giocatori che poi hanno fatto tutti l'allenatore, ma è una cosa che comprendi quando sono in campo, quello che dicono, come lo fanno, le domande che ti fanno. Penso che il Torino farà un campionato importante, questa è una mia, e lo stesso vale per il Sassuolo, però lì lui, Aquilani, è, come ho detto prima, è un allenatore molto forte secondo me, in più è andato in una società che è abituata a dare all'allenatore dei giocatori di qualità.
0: Sì, e soprattutto a lavorare in un ambiente così come insomma è stata a Catanzaro, ripartendo da Aquilani, in un ambiente che fa lavorare bene gli allenatori, uno step importante, no, di transizione tra la diciamo che se tu arrivi dalla Serie B, Stefano, e hai, no, ti devono buttare subito nella mischia, è più difficile allenare giustamente il Torino, che ha grandi ambizioni e grandi pressioni, certo, rispetto che fare un passaggio a Sassuolo. Guarda Grosso, che aveva già allenato in Serie A, però
1: aggiungendo questa insoddisfazione cronica da parte dei tifosi nei confronti di una proprietà che non dà gioia, non dà niente. Da sempre, voglio dire, una cosa piatta. Okay. È molto più difficile lavorare a Torino che non si possa fare a Reggio Emilia col Sassuolo, sono d'accordo con me, però possono far bene entrambi.
2: Anche secondo me.
0: Mister, invece, per come vedi Luciano Spalletti? Perché riparte, no, aspetta, perché riparte,
2: male, lo vedo male. Vabbè,
0: riparte da una situazione in
2: non
0: cui
2: lui, non lui,
0: che cosa allora?
2: Va bene, la tua situazione, gestire una situazione di questo tipo, se la Juventus si capisce che hanno grosse difficoltà economiche, non solo, quindi per mettere a posto le cose in un certo modo, tu sei la Juventus, devi avere più potenzialità economica per prendere dei giocatori che meritino la Juventus, che facciano il campionato che dovrebbe fare la Juventus, ma sono in costruzione, quindi bisogna avere pazienza, i tifosi juventini devono avere pazienza. In questo momento, almeno per quanto mi riguarda, non c'è storia, Inter e Napoli sono quelle che hanno gli organici più forti, le altre sono tutte a rincorrere, forse ci sarà la Roma che dovrà ripetersi e si ripeterà, perché Stefano lo sa cosa dicevo io di Gasperini già l'anno scorso quando l'avevamo preso, quindi lì la garanzia dell'allenatore. Le altre, compreso il Milan, secondo me è tutto da vedere. Io adesso a Mourinho lo conosco, non mi è piaciuto quello che hanno scritto i giornalisti della Gazzetta, che hanno fatto diventare gli allenamenti che faceva delle cose eccezionali, non la colpa sicuramente dell'allenatore, ma probabilmente i giornalisti che dovevano fare delle cose diverse da quello che raccontare delle cose normali, farle diventare eccezionali, insomma.
0: Stefano, su Amorim, volevo chiederti questo, cioè lui riparte da una situazione in cui gli ultimi allenatori, compreso...
2: Posso interrompere?
0: Sì, certo.
2: No, scusate, no, perché mi è venuto in mente una cosa. Ecco, sono curioso di vedere, guardiamo se capisco qualcosa di calcio, il fatto che lui in ritiro fa un allenamento soltanto, di un'ora e mezza, intenso, da quello che ho letto, poi...
0: Sì.
2: Penso che sia vero.
0: Sì.
2: Allora, secondo me, per la mia esperienza, loro partiranno fortissimo. Sarà una squadra molto, molto veloce, molto rapida, se fosse così. Ma non credo durerà tanto.
0: In che senso?
2: Se è così.
0: Alla lunga, dici?
1: Sì.
2: Certo, è chiaro. E tu devi costruire qualcosa, almeno la mia esperienza, insomma, io sia da calciatore che da allenatore...
1: L'osservatoio semivuoto vai più veloce.
2: No, ma... Certo, inizio. Assolutamente sì. Quelli che lavorano meno sono quelli che vanno più forti. Dopo poi però è da vedere cosa succede, perché tu devi costruire tutto nel corpo, tutte le qualità che ti servono. Quella aerobica poi non ti dico, per se devi mantenerti in un anno di campionato con tante partite. Poi la forza, quella, la resistenza e tutte cose che...
0: No, in un'annata...
2: Non l'attacido e tutte queste cose che poi influiscono. Se tu, oltretutto, leggendo che vuol fare ritmi alti, aggredire alto e tutte queste cose...
1: Che poi, ecco, con tutto il calendario compresso, non questo tipo di lavoro che dici tu, Gigi, non lo riacquisti.
2: No, io penso che sia più che altro, Stefano, che sia stato più i giornalisti che hanno voluto fare, perché non posso credere che lui faccia un allenamento al giorno, addirittura ho letto poi a casa cose di questo tipo. Questo ho letto, forse ho sbagliato io a leggere, ma non credo.
0: In un'annata... in cui il Milan torna a fare, no, le tre competizioni, cosa che l'anno scorso non era, deve affrontare questa Europa League. Però quello che volevo chiedere è, vedendo l'esperienza dei suoi predecessori che hanno bucato tutti, compreso un Mamma Santissima come Allegri, la missione di Amorim, quali sono le difficoltà che gli altri non hanno saputo superare e che lui adesso è chiamato... Dopo, lo sappiamo, insomma, benissimo lo Sporting, non replicato al Manchester.
1: Ma
0: mi sembra che sia
1: un allenatore vivace. Poi, insomma, non è che un allenatore che ha voglia, fame, ha voglia di affermarsi. Ha preso questa ha scelto il Milan, insomma, è stato scelto anche dal Milan per vedere, per dimostrare che lui può essere all'altezza, no, del blasone di questa squadra, che è una squadra che va raddrizzata, rimessa a punto, e gli va dato un po' di coraggio, anche coraggio di giocare al calcio, di giocare al calcio un pochino in maniera diversa rispetto a quanto sia accaduto nell'ultimo anno. Ma non che significa che Allegri ha avuto un finale così, però mi ricordo il Milan di Allegri nelle prime partite non mi era dispiaciuto. Come ha detto giustamente il mister Gigi, cioè poi bisogna vedere quanto reggi, perché questo è un gioco ad alta intensità che tu devi saper garantire al 75% tutto l'arco della stagione. Non è semplice, però voglio dire, sta nascendo bene. Le conferme di Modric e di Rabiot, cioè, è una buona squadra che può diventare competitiva, poi dipenderà da tante cose, da tanti incastri, da come arriveranno, se arriveranno i primi risultati, e soprattutto vincere la resistenza dei tifosi, che è ai minimi termini.
2: Gigi? Dipende da una cosa sola, Stefano, il centravanti. Sai, le squadre, quello che ho detto prima, perché secondo me Inter e Napoli, perché hanno i giocatori. Quindi con delle compagini di quel tipo tu puoi fare qualsiasi sistema di gioco in qualsiasi situazione, poi leggendo la partita la cambi, fai quello che vuoi. Ditemi voi il goleador del Milan e i giocatori che possono cambiare le partite. Io non li vedo.
1: Gonzalo Ramos hanno preso.
2: Come?
1: Gonzalo Ramos.
2: Sì, no, ma io voglio vederli poi sul campo, voglio vederli. Non c'è niente da fare. L'Inter ha vinto lo scudetto l'anno scorso per Lautaro. È stato fermo Lautaro un periodo, l'Inter è andato in crisi. Questa è la realtà dei fatti. Se non hai il goleador, non puoi fare niente oggi. Il goleador non ci sono, questo è il problema. E tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma ditemi altri giocatori del Milan che possono fare più di in doppia cifra, a parte il giocatore che hanno preso.
0: No, assolutamente, anche perché io adesso ti avrei chiesto anche di Leao, che si prepara, te lo devo chiedere mister, perché si prepara all'avventura, spera, almeno perché in questo momento è l'unica che si è fatta avanti. Parliamo ovviamente del Fenerbahce. Lui ha detto di voler cambiare aria, di meritare la Premier League. In questo momento l'unica che sembra poter fare questo passo importante è il campionato turco. È la sua dimensione?
2: Ascolta, io dico, ti dico solo una frase, guarda. Mm-hmm. Per capire cosa penso io di Leao. Leao, fine campionato, ha detto: 7 anni ho dato tutto.
0: Sì.
2: E la mia risposta personalmente dentro di me è stata: lascia stare per piacere, non diciamo cose che non ti puoi permettere. E la cosa grave è che lui ci crede.
0: Sì.
2: Questo è un grandissimo giocatore che si è perso perché non ha capito cosa vuol dire fare il calciatore. Poteva essere, avrebbe potuto essere il giocatore che cambiava le partite sempre. Quante ne ha cambiate negli ultimi 3 anni?
0: Poche.
2: Nessuna, te lo dico io. Assieme all'altro suo amico francese.
0: Sì, De Hernandez.
2: Dai, su, ma io sono un allenatore, ma non posso vedere che io sono un allenatore che parla con i giocatori, questi stanno da un'altra parte a 50 metri. Ma vi ricordate o no?
1: Sì. All'Olimpico.
2: Ma dove vai? Ma dove vai così? Se non hai delle regole, se non hai dei principi, se non hai delle cose, di fare questo mestiere. È quello che mi fa arrabbiare, perché grandi giocatori, perché questo è un grande giocatore.
0: Scusa, però... Gigi, sei sorpreso così? Non ti faccio più arrabbiare con Leao? Sei sorpreso invece che Vlahovic sia ancora senza squadra al 28 di luglio? È davvero soltanto un problema di chi... economico, nel senso delle sue richieste dei bonus alla firma, o
2: è lo stesso discorso, perché io guardo cosa hai fatto negli ultimi anni, è lo stesso discorso, sempre infortunato, ma io è un giocatore che mi piace da matti, però poi il campo che deve parlare con un ingaggio da 12-15, quello che ha adesso, io non so quanti gol ha fatto l'anno scorso. Quanti gol ha fatto l'anno precedente? Quante partite ha fatto? Beh, queste sono le domande che uno si deve fare, perché io tiro fuori dei soldi.
0: Se citofonasse la Juve, nuovamente, come dice Spalletti, lo riprenderesti?
2: Io questo non to... Allora, io non so cosa farei, perché se lo chiede Spalletti lo conosce meglio di me. Quindi io non so... Non lo conosco come ragazzo, non so se è un grande professionista, se è uno che i motivi per cui non è andato bene non te li so dire. lo sa solo l'allenatore. Se lo vuole vuol dire che allora vede ancora che c'è qualcosa, perché qualcosa c'è stato, questo è sicuro. Bisogna vedere se c'è ancora, però. E poi devi fare la proporzione rendimento ingaggio. Cioè vogliono, allora, quando fanno bene, adesso sto parlando in generale, quando fanno bene arriva il procuratore, vuole ingaggio più alto. Quando fa, e le società non possono fare niente, perché questi se non, ah beh, se non ce ne andiamo, se non facciamo, se non ricattano. Quando vanno male, gli togli i soldi, gli dici, no, bello, però no, quello non può fare una società. C'è qualcosa che non funziona, no? Così non può funzionare.
0: Allora,
2: non c'è parità in niente, anche perché non ci sono giocatori in giro, quindi uno poi...
0: Allora, c'è Rosario che ti chiede, buon pomeriggio a tutti, approfitto della presenza del grande mister Cagni per chiedergli, è possibile capire mentre giocano i calciatori che diventeranno, hai già risposto in parte, sono predisposti a diventare bravi allenatori? Per esempio, Cambiasso sembrava un allenatore in campo, ma ad oggi ancora non allena ad alti livelli. Ti dico questo messaggio perché così mi avvicino piano piano al discorso. C'è anche il tema, e qui ne abbiamo parlato diverse volte, il tema degli allenatori del 2006. Perché ci sono pochi di quel 2006, il 2006, la vittoria del 2006 ci ha lasciato in dote degli allenatori che alcuni hanno fatto bene, meglio di altri, fino ad arrivare ad esempio a Pirlo, che è stato ovviamente il tema degli ultimi giorni. Rispondiamo a Rosario, e poi c'è questo tema legato al 2006, perché tanti poi da lì, forse da quel tipo di vittoria, hanno voluto intraprendere una carriera che la maggior parte di loro però non mi sembra abbia avuto i frutti desiderati, ecco, da lì. Che ne dici, allora, mister?
2: Io ho fatto il corso di prima categoria nel 92, se non mi ricordo bene, comunque al di là di questo, e con me c'era Tardelli, Boniek, un sacco di giocatori importanti, e eravamo al corso e Boniek arriva e mi fa, Gigi, mi vuole il Bari, non andare, in Bari in aereo, come faccio a rinunciare là? Non ci andare, non siamo pronti. Ma no, io questa cosa non la voglio lasciare perdere. È andato. E non è andata bene. Poi magari non voleva fare l'allenatore, questo non te lo so dire. Io sono anziano in questa cosa. Cioè, secondo me, poi uno può anche partire subito, può andare... A me ha stupito quello del Parma dell'anno scorso, no? Perché questa, in un'intervista non m'era piaciuto quando gli avevano detto, ma tu hai 29 anni. No, sì, 29. E lui fa, l'età è un numero. Quella risposta lì a me non era piaciuta, ho detto adesso vediamo cosa succede, invece è stato bravo, ha fatto bene. Quindi anche questa cosa oggi è molto difficile da valutare, no? Però come concetto mio primario, ma per me, io sono sempre convinto che io devo fare un gradino alla volta, perché quando cado mi faccio meno male. Questo è il mio pensiero, perché è un pensiero vecchio, ma secondo me in qualsiasi ambito questa cosa vale. Oggi è tutto di corsa, tutto più veloce, però devi durare nel tempo. È come quando mi è successo con dei miei giocatori che mi dicevano, ma mister, però lo lasciavo fuori, magari, ma io sono un giocatore di Serie A, ho giocato in A. Ho detto, quante partite hai fatto? 6. No, tu non sei un giocatore di A. Giocatore di A, a me da ragazzino mi dicevano, per essere un giocatore di categoria devi fare 3 anni con la categoria da titolare. Era esagerato magari 3 anni. 2, però allora puoi dire sono un giocatore di A, B, C, D. Ma se uno fa 3 partite, 4 partite, ma come fai a dire sono un giocatore di quella categoria? Lo stesso vale per l'allenatore. Adesso questa dovremmo vederlo quest'anno, se è rimasto a Parma, vediamo. Spero per lui che io abbia torto su questa cosa, che lui sia così bravo da imparare immediatamente, non lo so questo. Però nel tempo devi fare delle esperienze.
0: No, è chiaro,
2: L'esperienza lo stesso valeva per Pirlo.
0: No, perché poi arriviamo al tema. Hai una curiosità per il mister? Se no, Stefano, vado sulla,
1: non abbiamo ancora evasa questa curiosità.
0: Caldo.
1: Mancini Ranieri, nuova coppia.
2: Allora, io Claudio è anni che dico, a parte che so che voleva fare la nazionale, lui era, non voleva più allenare, se non fosse venuto alla Roma lui non voleva più allenare una squadra di Serie A, no? E voleva, la sua, il suo sogno era fare la nazionale, non italiana, ma una nazionale, questo mm-hmm. era quello che io sapevo, no? Quindi quando è successo quello che è successo dell'Italia, che non è andata per la terza volta mondiale, io sono stato subito, quando mi chiedevano chi è che faresti come allenatore nazionale, io dicevo sempre, detto Claudio Ranieri, perché secondo me era la persona adatta, perché per la nazionale oggi ci vuole una persona di grande personalità, che non dà retta a nessuno, che ha la possibilità di fare qualsiasi roba e di comandare, diciamo, va bene? Fa delle scelte anche difficili nel tempo, perché noi abbiamo già fretta, perché ho letto sulla Gazzetta l'altro giorno che il giornalista diceva no, ma però adesso noi dobbiamo vincere, chiunque sia l'allenatore della nazionale, non è che possiamo aspettare, perché tutti dicevano bisogna fare 3-4 anni, bisogna avere pazienza, bisogna costruire di qua e di là, no, però bisogna vincere, questa è la mentalità dell'italiano, non fai niente di molto bello in breve tempo, no? E quindi questo era. Allora adesso lui invece è direttore tecnico, benissimo, non è un problema, perché abbiamo una persona onesta, una persona corretta, l'ho detto anche di Maldini e Leonardo che intellettualmente onesti, poi la capacità non le sapevo e non le so ancora oggi, va bene? È successo quello che è successo, a me ha stupito il fatto che non sapessero di questa cosa di Pirlo, vabbè, poi abbiamo scelto Pirlo e va bene, io aspetto, se ci sono delle scelte che bisogna essere capaci a farle, è difficile perché sai, tutti parlano, però bisogna mettersi lì a dover scegliere. Io non ho mai visto gente che continua a criticare che ha fatto il dirigente di una squadra di calcio o fatto l'allenatore. Nessuno. Quindi, o ha giocato a pallone. Quindi.
0: Ma non ho capito però se il nome di Pirlo ti convinceva, a prescindere.
2: No,
0: non mi convince.
2: Ma però l'avevano scelto loro due, quindi. Sì. Se io dico che mi fido di due persone, allora va bene. Non è che posso. No, poi di Pirlo però ha anche detto che non me l'aspettavo che lui andasse a fare l'amichevole in Russia. Inutile che vengano a dire bah, tu sei un bacchettone, un bel niente. Anche devi avere delle, non so, un minimo di morale devi averla, così come persona. Cioè, io anche se mi avessero dato 1.000 miliardi, non ci andavo mica a fare l'amichevole in Russia con l'Italia che è in guerra contro i russi.
0: Sì, che...
2: Non in guerra, vabbè, non è in guerra l'Italia.
0: No, vabbè,
2: certo.
0: Però schierata...
2: Vabbè, che partecipa al discorso dell'Ucraina. Sì. Insomma, invece danno tutto per dire, ma no, ma non è una cosa importante, dov'è il problema? Come dov'è il problema? Se non cominciamo da certe basi, dove vai? Se non prendi della gente che è onesta, corretta, sotto tutti i profili, ha sbagliato, chiaramente non l'ho mica fatto apposta, però neanche a pensarci, ho avuto la brutta... un brutto pensiero che a me non piacciono le persone che pensano ai soldi e basta, ed è bresciano, cioè, se uno mette davanti i soldi, e anche questo ancora continuando a dire, se mette come primario obiettivo i soldi, secondo me non è una persona giusta, perché oggi difatti le guerre, tutto questo per cosa è? Per il potere.
0: Prima
2: economico.
0: Di salutarti, mister, perché sennò devo chiudere. Mancini invece, abbiamo parlato di Ranieri, ma Mancini che torna in sella dopo tutto quello che è successo, la domanda è l'uomo giusto per farci ripartire?
2: Allora, come allenatore non lo discuto. Ha fatto una cosa che non mi è piaciuta per niente, anni fa voglio dire. Cioè, lui ha chiesto scusa, ha detto che ha sbagliato, cose di questo tipo, va bene. Però a me personalmente, ma io sono anziano, quindi a me mi è rimasta questa cosa. Sì. Sarò all'antica, non so. Però va bene, se Ranieri ha scelto anche lui assieme a Malagò, va bene Mancini, adesso vediamo cosa succede. Io spero che facciano le cose giuste, ma dobbiamo avere pazienza.
1: Molto.
2: Ma molta, perché adesso sai, sento sempre tutti che parlano adesso.
1: Intanto non serve a niente,
2: Stefano, l'Under 17, 21, guarda questi qua, come Ma li abbiamo mai visti giocare in una partita in cui c'è giù la vita della nazione?
1: No.
2: E allora? Ma cosa parlate? Ma state zitti! Che non c'entra niente l'aspetto tecnico. L'aspetto tecnico,
1: siamo in chiusura, Gigi, però una curiosità. Ha parlato Malagò in conferenza stampa di un terzo soggetto, di una terza figura che dovrà essere annunciata a breve, che riguarda il dirigente, esatto, dirigente del settore giovanile della nazionale, e si fa il nome di Zola. Secondo te qual è? Quale sarebbe la persona più adatta a ricoprire questo ruolo?
2: Zola mi piace. Zola mi piace come persona. Anche questo io l'ho incontrato, l'ho visto sul campo, quindi. Secondo me è una persona onesta, intellettualmente onesta, le capacità poi le devi far vedere sul campo. È uno che ha un po' di esperienza a livello anche di allenatore, ce l'ha, insomma, non è che non ce l'ha. Ma soprattutto coi giovani, lui secondo me è uno che può insegnare molto.
1: Ok, vedremo, dai.
2: Va bene. Noi dobbiamo costruire degli uomini. Devono capire questo. Noi dobbiamo costruire degli uomini.
1: Quella è la cosa più difficile, secondo me, da fare.
2: Bravo, perché devi partire dal basso. Ma questa cosa qui la devono far capire. Devo far capire che questa è determinante, non la perché noi abbiamo Under 17-21 tecnicamente bravi. Ci sono dei giocatori bravi. Ma se poi non hai la personalità di andare sul campo a fare delle partite determinanti, allora non ha senso.
0: Va bene, mister, ti devo salutare, grazie come sempre per,
1: ciao, Gigi.
0: Per ciao. Il tempo buona che giornata. Ci concede ciao, Stefano. Ogni ciao volta. Tutti. Grazie a mister Gigi Cagni. Aspetta Stefano, perché ti devo leggere questa notizia e questa dichiarazione di Beppe Riso, che ha spiazzato un po' tutti parlando di Gianluca Mancini, e ha detto: il mio piano era che Mancini lasciasse la Roma, anche perché avevamo avuto delle offerte importanti. Gli ho detto che per me era un pazzo, ma lui ama la Roma. Evidentemente Gasperini ed Amico sono stati più bravi di me a convincerlo.
1: Retroscena.
0: Volevo condividere con te questa cosa, perché poi difficilmente qualcuno si espone, no, nella verità, dicendo che evidentemente era più una pressione.
1: No, ma descrive anche il fatto che quando c'è un giocatore che dice al suo agente: guarda, io non mi muovo da qua, così se ti va bene. Lui ha raccontato questa cosa.
0: No, va bene, era per condividere questa cosa con te. Tra poco torniamo, piccolo spazio di Fiorentina e poi raffica finale con la redazione. A dopo.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco.
0: Ultima
1: ciao
0: parte di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. La dedichiamo un po' a qualche notizia di mercato, partendo nello specifico per quanto riguarda la Fiorentina. Allora ci colleghiamo dalla redazione di Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, buon pomeriggio.
1: Ciao Pietro,
0: come stai?
2: Ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
0: Tutto stanco, bene.
1: Accaldato.
0: Stanco e accaldato.
2: No. ce n'è da fare di ogni, come sapete. Trio è quello. Pazza il calciomercato.
0: Che ci dice a livello di calciomercato con Torsvet, che insomma si attende soltanto in Italia per quest'ultimo assalto? Mercato della Fiorentina, dai, ultime notizie, così facciamo un punto viola. Pietro.
2: Ma guarda, intanto stamattina si era aperto un po' un caso, perché presso il ritiro della Fiorentina, che è attualmente in Inghilterra a Tennington, vicino a Londra, è arrivato Braschi, che è un giovane attaccante del 2006 che ha vinto lo scudetto con la Primavera l'anno scorso e che non era previsto dovesse arrivare in Inghilterra. Anzi, in queste ore avrebbe dovuto cambiare maglia, dovrebbe aver trovato un accordo per la cessione in prestito, ma la Fiorentina lo ha interrotto proprio per portarlo in Inghilterra, un qualcosa che ci aveva fatto drizzare le antenne per quanto riguarda poi i movimenti in attacco, perché prima di partire la Fiorentina aveva convocato Cospo, che era fuori rosa per la poi partenza di Comuzzo, e come sapete è avvenuta proprio stamattina, arrivata a Firenze intorno all'11:30 dall'aeroporto di Londra, per poi in serata arrivare a Torino e domani effettuare le visite mediche. E allora c'era venuto in mente che potesse essere qualcosa di legato soprattutto a Ken, perché continuano le voci sulla sua possibile cessione, però il Como sembra non stringere, anzi ci potrebbe essere delle novità per quanto riguarda Zirze. Altre squadre interessate a Ken non ce ne sono. Alla Fiorentina, dalla Fiorentina ci hanno fatto sapere che la sua assenza dall'allenamento di questa mattina era prevista, cioè si è allenata a parte come aveva fatto già altre volte in Italia, quindi nel corso della preparazione al Viola Park, e quindi il caso è un po' rientrato. Su Piccoli non ci sono movimenti, dunque vi ho fatto però la cronaca di quella che è stata una mattinata un po' movimentata intorno al nome di Ken. La Fiorentina però nel frattempo, oltre ad aver ceduto Comuzzo, sta cercando di cedere Moreno al Venezia. Lo stesso discorso vale per Somm, con Venezia interessato. Ci sono Brescianini e Fabian che devono trovare casa. Brescianini, che potrebbe essere la pedina fondamentale per arrivare a Torsvet, che avevi citato prima, ma che è un giocatore che Grosso ha chiesto come esplicita richiesta per la prima volta nel momento in cui è arrivato al Viola Park. La sensazione è che ci sia ottimismo per poi chiudere questa operazione nel momento in cui il norvegese tornerà dalle ferie post mondiale, però il Sassuolo vuole anche una parte economica per concludere l'accordo, mentre la Fiorentina, che valuta Brescianini circa 15 milioni, pensa che questa valutazione, considerando anche Torsvet in scadenza nel 2027, insomma, sia abbastanza congrua con quelle che potrebbero essere le richieste dello stesso Sassuolo, quindi la trattativa verte sotto questo punto di vista. Poi c'è João Mário, giocatore della Fiorentina tratta da diversi giorni, ma per il quale c'è stata una sorta di frenata o rallentamento, chiamiamolo così, piuttosto, perché comunque la Juve è tornata a chiedere la possibilità di concludere l'affare con il titolo definitivo, che sia adesso oppure con un obbligo di riscatto. La Fiorentina non è per niente interessata a fare un'operazione del genere, lo vuole fare solo in prestito con diritto, e quindi il rischio è che alla fine anche questa operazione salti. Su Valdepeñas invece, terzino centrale del Real Madrid, che ha fatto una sola presenza al Real Madrid ma che è stato protagonista col Castiglia l'anno scorso, pare tutto a posto, si aspetta solo la amichevole di fatto di sabato sera, che vedrà proprio la Fiorentina affrontare a Klagenfurt il Real Madrid, e poi dal giorno dopo il ragazzo dovrebbe fare la valigia e arrivare a Firenze. Ovviamente è una Fiorentina che deve fare il conto anche con gli esterni offensivi, al momento voci di acquisti prossimi in quel settore di campo non ce ne sono. Stamani proprio tutto Mercato Web aveva parlato di Sancho, ma la Fiorentina ha raffreddato questa ipotesi, anche perché Sancho guadagnava 10 milioni di euro fino all'anno scorso. La Fiorentina, per quello che ci risulta, al massimo potrebbe offrirgliene 3, cosa che ovviamente per un giocatore che tra l'altro negli ultimi 2 anni ha vinto Europa League e Conference League sembra difficile da poter raggiungere. Discorso Mastrantuono, per concludere un po' tutto la raffica, che quello può essere proprio di interessamento della Fiorentina. La Fiorentina c'è, il prestito secco potrebbe essere una soluzione, però Parate ci sta cercando di capire se ci fosse la possibilità di prenderlo con un'altra formula che permettesse quantomeno alla Fiorentina di provare, nel caso in cui dovesse esplodere in Italia, ad acquistarlo anche a cifre esose nel corso della prossima stagione. L'apertura del Real Madrid non c'è e soprattutto c'è una grande concorrenza, a cominciare dal Benfica.
0: Stefano, qualche è stato molto esaustivo,
1: trepidoso,
0: fantastico. Qualche curiosità legata alla nuova Fiorentina?
1: No, la curiosità di, cioè, voglio dire, che aria si respira a Firenze, perché prima ne parlavamo, Pietro, cioè la Fiorentina è la grande protagonista del mercato, fino a prova contraria naturalmente, perché poi sarà sempre il terreno di gioco a essere giudice supremo, però insomma questa Fiorentina sta crescendo tra questi esborsi, queste cifre incredibili. Adesso vedremo poi chi partirà, ha detto, fatto il nome di Ken su tutti, però mi sembra una Fiorentina che voglia saldare, ecco, un bel debito con la gente di Firenze, col tifoso Viola che ha sofferto le pene dell'inferno nell'ultima stagione.
2: Sai, anche il fatto che stiamo entrando nell'anno del centenario, tra poco festeggeremo 100 anni, quindi è un qualcosa che si respira anche dentro il Viola Park, perché De Gea, che ha parlato pochi giorni fa, senza, diciamo, che nessuno gliel'avesse chiesto, è entrato proprio in questa questione, quindi è evidente che anche all'interno dell'ambiente della Fiorentina, quindi del centro tecnico, insomma, del centro sportivo, se ne parli, se ne discute, quindi è evidente che arriva questo messaggio direttamente dalla dirigenza, dalla presidenza, che nel frattempo sta lavorando per migliorare la squadra. È chiaro che dopo l'euforia degli acquisti di Attà e di Ulai, che insomma sono acquisti 50 milioni di euro fondamentalmente, più bonus che dovranno essere pagati nel caso in cui tutto dovesse andare come ci auguriamo, sono acquisti che hanno fatto venire l'acquolina in bocca ai tifosi della Fiorentina, che ora sono un po' sul chi va là, perché da qualche giorno sembra un po' rallentata la questione del mercato in entrata. Era ovvio che prima o poi arrivasse questo momento. Il mercato in uscita sembra un po' bloccato, ma un po' è bloccato quello di tutta la Serie A, perché mi sembra che qualsiasi squadra tra le principali italiane, ma non solo, ha da sfoltire la rosa, da dare via giocatori in esubero. Parlavamo di Joao Mario, che è un esubero della Juve, ma penso per esempio a Sulé della Roma, non si sa quello che succederà a Rafa Leão del Milan, insomma è una situazione un po' aperta per tutti, però nell'ambiente Viola, tra i tifosi, adesso c'è un attimo di chi va là, perché soprattutto per la questione degli esterni offensivi la Fiorentina sta facendo un po' di fatica, ma credo che sia anche dovuto al fatto che Paratici non vuole sbagliare le sue mosse. Comunque, una volta investiti questi soldi per prendere Vieri in difesa, come dicevo, per Ulai e per Attà, potenzialmente per Dragusin, insomma, investimenti importanti, tutti si aspettano investimenti simili anche per almeno un esterno offensivo. Poi magari può esserci il prestito di Solomon, che comunque l'anno scorso non aveva fatto male e che ancora è fermo a Tottenham. Cioè, ci sono soluzioni. È chiaro che in questo ritiro inglese, dove la Fiorentina ha già giocato e perso una partita amichevole col QPR, e domani effettuerà questa amichevole contro il Watford, dove si misurerà un'altra volta la febbre soprattutto della fase offensiva, che è in questo momento in difficoltà per l'assenza di pedine, ti spinge a pensare che i prossimi giorni dovranno essere forzatamente quelli degli esterni offensivi, se non per l'amichevole contro il Real Madrid, per quella successiva, che sarà poi l'ultima prima della Coppa Italia, contro il Deportivo La Coruña.
0: Bene, Pietro, ti lasciamo al tuo lavoro, alla tua giornata in redazione a Radio Firenze Viola. Grazie,
1: ciao,
0: come
1: Pietro.
0: Sempre.
1: Grazie,
0: per la presenza e la disponibilità. Grazie a Pietro Lazzarini. Allora, Andre, facciamo così: prima di chiudere con la raffica di mercato di tutto Mercato Web, scarichiamo anche un po' di messaggi audio, così facciamo parlare anche i nostri radioascoltatori, insomma, che hanno condiviso con noi questa puntata. Eccolo qua che arriva, arriva. Sarà tipo a Napoli in questo momento.
3: We go straight away to try to win the title.
0: Vai,
1: è
0: Andri,
1: tornato.
0: Fammi sentire qualcosa, vai.
4: Ciao Stefano.
1: Ciao
4: Francesco, Antonio Assaminato. Io non capisco Maldini, sinceramente. Maldini è, mi sembra un bambino viziato. Cioè, o si fa come dice lui, o se no niente. Ma non era venuto per un progetto, e questo progetto, cioè, solo Pirlo lo poteva portare avanti. Che poi come si può passare da Guardiola, Ancelotti a Pirlo, io sinceramente non riesco ancora a capire. Cioè, per me sono proprio due cose opposte, quindi non capisco il nesso. E credo che Ranieri e Mancini, se vogliono, sanno come fare a rilanciare il calcio. Il problema è sapere se si può rilanciare il calcio, perché a me mi sembra assurdo che in 15 anni non si sia fatto ancora nulla.
1: Ciao Antonio, beh, voglio dire, l'analisi poi ci abbiamo capito poco un po' tutti quanti, no? Perché se tutti quanti, diciamo, ci abbiamo capito poco, non qualcosa di vero, neanche, esatto.
0: Non riusciamo neanche ad aiutarti.
1: Detto questo, poi nuovo rilancio del calcio italiano, tante belle parole, insomma, voglio dire, gli atti rivoluzionari, cioè, serve coraggio e soprattutto visione e avere un po' tutti gli elementi li devi conoscere a fondo e bene. Mi sembra che non siamo in questa situazione, no, non possiamo permetterci niente. Questo lusso, bisogna andare così alla mascoperta, piano piano, e breve periodo, non 8 anni, 10 anni, ma almeno 3-4 anni, ecco, 4 anni, 2030, 4 anni, vediamo che cosa farà la nazionale. Poi non so se sarà un lavoro estemporaneo oppure se si metteranno le radici, le basi per un rilancio soprattutto del settore giovanile, però da come abbiamo sentito oggi la ristrutturazione della nazionale, direttore tecnico, presidente del club italiano, quello rimane, il commissario tecnico abbiamo saputo, adesso ci manca la terza figura. Allora, qualora dovesse arrivare Zola, per dirti, bisogna capire come poi dopo comunicheranno, no? le varie situazioni, con Baldini che secondo me però deve star là,
0: conterà,
1: no, conterà, deve stare lì, deve, perché non si è fatto il nome di Baldini oggi, però insomma, credo che insomma, ecco, non è cominciamo a fare che arriva quello, prendo quello, l'under 21, poi ognuno porta il pro, no. Bisogna, secondo me, modificare, tracciare delle linee guida, però non tanto rivoluzionare tutto e alterare un po', ecco, le cose che funzionano bene. Per esempio Silvio Baldini funziona alla grande, il lavoro di Viscidi a livello giovanile è stato, diciamo così, osservato e valutato, rimarrà, così ha detto Malagò, però verrà messo un dirigente, un supervisore, poi non so se rimarrà.
0: Dipende anche tante teste, quante teste.
1: Però secondo me organizzazione corta e poi alla scoperta e vedere un attimo che cosa succederà. Intanto voglio dire 64 squadre, se almeno sembra 64 squadre, se non riusciamo a qualificarci con 64 squadre nel mondiale del 2030, tra l'altro sarà il mondiale del centenario.
0: Ti ricordi che in quell'estate
1: in
0: quell'estate prima del grande addio a Ferragosto di Mancini, comunque Gravina gli aveva dato un ruolo importante anche per quanto riguarda il coordinamento dell'Under 21 quindi era stato quei poteri all'epoca li aveva e poi insomma ha deciso di perderli, di mollarli.
1: L'importante è che non sia un lavoro rappresentativo. No, cioè, diceva faccio il direttore del dirigente del settore giovanile, no, devi stare lì H24 e capire come tirar fuori i giovani che fanno molto bene con l'Unione Nazionale Giovanile, vinciamo titoli europei, andiamo, siamo protagonisti fino in fondo e poi dopo ci perdiamo perché i giovani non hanno spazio, sì, però bisogna saperli testare, bisogna saperli lanciare, bisogna saperli individuare. Questo Mancini nel primo triennio, poi concludo, l'ha fatto. Nel primo triennio, prima della polemica che si porterà come un macigno, questa cosa vedremo, che già è partito, già sono partite le prime considerazioni che sta cosa dei petrol dollari là della rata
0: non glielo perdonano facilmente.
1: In pochi.
0: Va bene, allora raffica di mercato finale, diamo il buon pomeriggio, il ben ritrovato a Simone Bernabei dalla redazione di tuttomercatoweb.com. Ciao Simone.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Vai, chiudiamo con le notizie più calde. A te la raffica finale in chiusura di TMV Radio Calciomercato dei Ritiri. Simone.
5: Ma la notizia più importante di oggi, chiaramente escludendo la questione nazionale, riguarda l'approdo oramai imminente di John Stones all'Inter, difensore che insomma, conosciamo tutti per il suo trascorso al Manchester City, contratto biennale già accettato con l'Inter da 4 milioni di euro a stagione. Per la giornata di giovedì sono previste le visite mediche dell'inglese, con l'Inter che beffa così la Juventus e anche il Milan, squadre che si erano mosse per il giocatore, ricordiamo, svincolato dopo gli anni alla corte di Pep Guardiola. Operazioni importanti anche per il Bologna, che quest'oggi ha accolto in città Tjarten Dovbyk, attaccante che arriva dalla Roma nell'ambito dell'operazione che ha portato Santiago Castro alla corte di Gasperini, e il centrocampista Amondarain, argentino, che arriva dalle Studiantes. Due profili interessanti che potranno sicuramente aggiungere qualcosa alla rosa del tecnico tedesco. Visite mediche in corso proprio in questo momento, poi sarà il momento delle firme sui rispettivi contratti. Un'altra operazione importante che sta andando avanti, che non è assolutamente chiusa, però che insomma procede, ecco, dopo dopo i rumors delle scorse ore, riguarda il possibile addio di Raffaele Leão al Milan, un nome importante, un nome su cui insomma si è detto tanto anche nel corso delle precedenti settimane. Ecco, in questo momento il Fenerbahce sembra la squadra più interessata e più convinta di puntare sul portoghese. Ci sono degli emissari in Italia in questo momento, contatti in corso con il Milan. C'è una differenza importante sulla valutazione del cartellino del giocatore, col Fenerbahce che si è detto disponibile ad arrivare a 40 milioni di euro. Il Milan parte da una valutazione di 60 senza i bonus, quindi una forbice di 20 che fa capire quanto servirà ancora a trattare, però il Fenerbahce è fortemente interessato a Rafael Leão.
0: Ok, altre situazioni, diciamo, di altre squadre, Simone, anche per quanto riguarda la Lazio, se c'è qualcosa, non lo so, del Como, altre situazioni che si muovono e che potrebbero andare a dama nelle prossime ore, a parte quelle ovviamente delle big che ci hai appena dato?
5: In questo momento è molto attivo il Torino. Il Torino è un'altra delle società molto attive che proprio in queste ore, insomma, accoglierà Pietro Comuzzo, difensore in arrivo dalla Fiorentina. Il giocatore ha già lasciato il ritiro inglese della squadra viola, in arrivo a Torino, sosterrà le visite mediche e poi firmerà il suo contratto. Un'operazione importante, un prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto a 19, quindi vedremo ovviamente poi cosa succederà, però intanto un colpo importante per la difesa di Ignazio Abate. Sulla Lazio, sai, in questo momento mi sembra il focus principale continua ad essere quello dell'attaccante. Secondo me alla fine il nome che sarà più caldo da qui ai prossimi giorni sarà ancora quello di Santiago Gimenez del Milan, perché mi sembra che sia il preferito del tecnico Gennaro Gattuso. Attenzione poi al Cagliari, perché si sta muovendo molto soprattutto per i profili offensivi, e in questo senso l'obiettivo primario è Daniel Maldini, così come Bowie, giocatore del Verona, su cui è forte anche il Sassuolo.
0: Bene, Simone, grazie, buon lavoro a te e alla redazione di tuttomercatoweb.com. Grazie a Simone Bernabei. Caro Stefano, siamo arrivati al traguardo di questa nuova puntata di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Domani ci ritroveremo ovviamente per ripercorrere tutta la giornata che ci avvicinerà alle ore 18:20 per esattezza, ovvero la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e DT Roberto Mancini e Claudio Ranieri.
6: Sono abituato a stare sia di qua che di là.
1: Abbiamo notato.
0: E quindi continueremo ovviamente a trattare tutti i temi, anzi soprattutto relativi anche relativi al calciomercato. Stefano, grazie
1: veramente a te, Francesca, a domani.
0: Ciao, grazie a tutti. Da Maglioca, grazie a Daniele Petroselli, appuntamento con Calciomercato e Ritiri domani alle 14.
7: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba che tanto ha fatto discutere, perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola? Una cosa molto semplice: se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
0: È vero.
1: Grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciuccate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare da advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa

0: Esatto, errori da principianti,
1: Eh sì.
0: perché tu quando contatti qualcuno e si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che si sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella, responsabilità tecnica, ed è il commissario tecnico, quindi lì è già stata un'inciucata incredibile, quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico, che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base,
1: Sì, e comunque
0: votato da pochi, eh.
1: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
0: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima. Ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'anomia, secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A, e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte e chi sarà messo a capo le scelte le saprà sicuramente fare, perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani, perché li hanno inseriti, certi giocatori giovani sono stati capaci di inserirli al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po'. Ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose, e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi. Scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
1: Sì.
0: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona. Gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano, e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita, e quindi c'è una grossa lacuna di capacità tecniche del calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio.

0: finanziario e quindi se ne sono approfittati e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccia un esempio?
1: Vai, fai un esempio.
0: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE? Nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
1: Sì,
0: Ma
1: certo.
0: ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta. Mi
1: Sì.
0: sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come quello di prima,
1: Gravina?
0: come si chiama?
1: Gravina?
0: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
1: Gravina.
0: Tommasi.
1: Ah, Tommasi.
0: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche... però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema. Ma si isolano, fanno gruppo, sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessano i problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono... Quelli che si sono salvaguardati sono satolli di soldi, no? E
1: Certo.
0: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti. Invece quella, la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo,
1: No,
0: eh.
1: no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
0: E penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito in combinazione, ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi. E quest'anno, se non riesce a risolvere, secondo me il Torino non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petrachi. Casadei, che l'allenatore dice, adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi devi farlo giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è, parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità. Nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose. E lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. Infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e è saltato subito all'università, e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunso, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita, è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto, cacchio, qui sono arrivato, e lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che ho letto che l'ha preso, dovrà ricreargli le basi e quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'è un sacco di problemi nel Torino, gli mancano giocatori, gli mancano centrocampisti. E c'è da ricostruire questo Pomuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, li deve fare, c'ha 5 punte, li deve farne fuori una. So. Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino. Poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi vorrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto lì, secondo me le cose sono molto abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
1: Insomma, non sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
0: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
1: Certo.
0: Allora lì incominci a poterti sbilanciare per
1: No,
0: qualsiasi
1: c'è dubbio.
0: squadra.
1: C'è dubbio, c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla
0: Beh,
1: una big adesso,
0: come
1: visto che
0: finora è
1: partecipa alla
0: stato.
1: Champions.
0: Il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella, tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio secondo me potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi naturalmente partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
1: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini?
0: Beh,
1: Da ex
0: Allegri.
1: partenopeo?
0: Tu sai che Allegri è un grande, ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, e quindi lui va alla sostanza, qua, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi
1: Certo,
0: l'uno che
1: certo.
0: sfrutta molto i
1: Cortomuso,
0: giocatori.
1: cortomuso.
0: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso, e quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', ti sentitizza un po' cosa il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
1: Sì.
0: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel
1: Certo.
0: calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo minimo movimento tecnico ed esecuzione tecnica deve essere perfetta. Il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma, ogni minima cosa tu devi curarla. Lui, secondo me, è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte, per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
1: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Ciao, ciao, stammi bene.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire ovviamente sulle nostre frequenze anche in web e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno in questo martedì 28 luglio? Dovrei aver detto il giorno giusto, cioè che è martedì, ne sono sicura che sia il 28 luglio un po' meno, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Vado subito a ringraziare Giorgio Sorani in regia. Stamani mi ha detto che doveva darmi due brutte notizie, l'ho stoppato subito perché non è una mattinata decisamente facile, anzi tutt'altro, quindi me ne ha data solo una brutta, ma è già riuscita a risolverla, il buon Giorgio. E, cioè, è tornato dalle ferie a bomba perché ovviamente non poteva stare sereno con me. È una giornata invece apparentemente tranquilla per la Serie C, domani però prenderà un po' forma il campionato che verrà, perché ci sarà la composizione dei gironi, il calendario, le date ufficiali, quindi insomma una Serie C che sta, ripeto, che si sta formando. Alle 12 è previsto il Consiglio federale. Beh, ci sarà sì anche la riammissione del Foggia tra i professionisti dopo la retrocessione dell'anno passato, ma il tema principale di questo Consiglio federale credo che sarà un altro, ovviamente, o meglio, ho la certezza che sia un altro. Ennesimo terremoto in casa Italia, di ieri la notizia che non sarà Pirlo il CT della nazionale, ma tutto questo ha portato al caos delle dimissioni anche di Paolo Maldini e Leonardo, il cui percorso in azzurro è durato solo 16 giorni. Di questo ne parleremo ovviamente abbondantemente, non tanto nel corso della nostra puntata, ma nel corso della mattinata e della giornata radiofonica di TMV Radio, ma anche su tutto mercatoweb.com, che vi invito a seguire oggi più che mai. Un commento però a tutto quello che è stato questo disastro Italia, che è un disastro che poi necessariamente rallenta anche tutto quello che la gestione Malagò dovrebbe fare. Vado a chiederla al nostro primo ospite, mi collego con la redazione di tuttoc.com e con Nino Sergi. Nino, buongiorno.
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente io non voglio togliere spazio alla Serie C, e ci mancherebbe altro, tra l'altro, cioè, io invece lo spazio lo sto occupando. Giorgio, questa maglia non è molto indovinata, fammi sembrare, non so, Bella Did, fai anche questo miracolo per favore, ma a parte i miracoli che deve fare Giorgio tentando di rendermi bella, dicevo, si parla tanto di riforme, di cose da fare, di situazioni che riguardano anche la Serie C, ma ci mancava questo disastro con il CT che di sicuro rallenta e prolunga tutti i tempi, cosa che non fa bene al calcio, che tra l'altro, insomma, non credo nemmeno abbia dato una grande immagine di sé. Credo che con ieri si sia veramente palesata quella crisi che stiamo fingendo di non vedere da ormai troppo tempo.
1: Non è una crisi soltanto tecnica, ma è una crisi proprio strutturale. Questo, il caos degli ultimi giorni, comunque, è il caos che racchiude gli ultimi anni del calcio italiano. Poi ti spieghi perché comunque non ti qualifica a 3 mondiali consecutivi, e anche questo è uno dei tanti motivi. Sicuramente questa confusione non ha reso merito al calcio italiano, perché quanto successo in questi, se non sbaglio, l'avventura di Maldini e Leonardo è durata 16 giorni, quindi non, sicuramente è stato sbagliato tutto, ma fin dalle prime parole dello stesso Maldini, dello stesso Leonardo, quando si è parlato di Ancelotti, di Guardiola, quando già sapevi che comunque questi non sarebbero mai diventati commissari tecnici della nazionale, e poi tutto il caos riguardante Pirlo. Certo, in questo periodo siamo bravi a complicarci le cose, lo stiamo facendo ogni anno sempre di più, e poi quello che si rispecchia in campo è un campionato italiano che ha falle ovunque, che è sicuramente molto meno competitivo, ma lo dimostrano infatti rispetto a tanti anni fa. Ne paghiamo le conseguenze, soprattutto gli appassionati, tifosi, ma tutto il movimento. Vedremo cosa si risolverà, anche però siamo veramente in ritardo ed è stato già sbagliato tutto.
0: E io credo purtroppo che le tanto decantate e agognate riforme vadano ulteriormente slittando, perché ovviamente con queste situazioni da sistemare e con anche impegni peraltro della nazionale non troppo lontani, beh, io credo che insomma si debba ancora aspettare e ci si debba accontentare di quei diritti TV, di quello 0,05% che è sembrato chissà cosa, ma non penso si sia proprio sulla strada giusta.
1: No, assolutamente. Poi siamo tutti bravi, ma soprattutto a parlare di riforme subito dopo le delusioni mondiali, soprattutto quando non ti qualifica il mondiale si parla subito di riforme su cosa si deve fare, ma alla fine gira e rigira, alla fine non si è fatto mai nulla e si continua a non fare nulla. Vedremo adesso quale sarà la scelta del commissario tecnico, si parla anche di un direttore tecnico, ma sicuramente tanto deve passare alla scelta del commissario tecnico che deve ridare l'info alla nazionale che in questo momento veramente ma rispecchia il caos che avvolge tutto il movimento calcio italiano, dalla Serie B arrivando fino alla Serie C, alla Serie D, quindi non è soltanto un problema nazionale, ma è un problema dell'intero sistema calcio italiano che non va.
0: Lo abbiamo conosciuto in Serie C. Vedi magari Silvio Baldini, o meglio, vedevi Silvio Baldini come possibile risolutore del tutto? Io personalmente assolutamente no. È forse l'unica scelta che ho avallato, quella di non affidare la nazionale all'attuale commissario tecnico dell'Under 21. Non so come la vedi te.
1: Sì, nel senso che Silvio Baldini poteva essere un'idea, anche perché se vai comunque a prendere Pirlo, forse il curriculum in panchina, almeno di Silvio Baldini, rispetto a quello di Pirlo e quanto fatto da Pirlo nelle ultime stagioni, comunque Silvio Baldini ha fatto qualcosa di importante con l'Under 21, ha fatto benino nelle due partite con la nazionale maggiore, però sicuramente in questo momento serve una figura importante, una figura che faccia un po' da scudo al calcio italiano in questo momento. Quindi probabilmente era sì una scelta coraggiosa, ma non corretta di affidare la panchina a Silvio Baldini, anche perché comunque la Spagna ha dimostrato con De La Puente che veniva dalle giovanili, ha vinto tutto, però una cosa è allenare la Spagna e una cosa è allenare l'Italia in questo momento, quindi devi scontrare con tante cose e con tante problematiche. Quindi secondo me si deve andare verso una decisione forte, un profilo d'esperienza, soprattutto internazionale. Vedremo, spronerà di moda il nome di Mancini, però ancora è presto anche parlare di questo perché veramente aveva fatto un'analisi a 360 gradi su tutto quello che non sta andando e tutto quello che non è andato in questi anni. Vedremo anche, onestamente, un passo falso dopo l'altro. Quindi ormai vedremo quali saranno le prossime scelte.
0: Nino, andiamo invece alla Serie C. Domani verranno stilati i calendari, i gironi, non ci saranno grosse sorprese, sembrano ormai tutti decisi. Sarà però una giornata sicuramente con diverse ufficialità, anche se mi sembra che il mercato, come poi è fisiologico che sia, abbia subito un po' una piccola frenata, si riaccenderà probabilmente tra un 15-20 giorni, ma anche questo è abbastanza fisiologico.
1: Sì, assolutamente. Negli ultimi giorni si è visto un po' questa frenata dopo tanti, anche diversi grandi annunci importanti, tra tutti il Bari che sembrava un po' la squadra che faceva fatica a trovare l'allenatore, il direttore sportivo. Comunque, dopo la nomina di Castellemi, la Deo ha messo davanti due colpi da 90 perché prendere Gomez e Busic comunque ti assicura di avere un reparto offensivo capace di lottare per vincere il campionato. Certo, non bastano soltanto gli attaccanti, ci sarà un grande lavoro da fare per il direttore sportivo del Bari. Poi vedremo come andrà a finire anche la situazione riguardo, ci dispiace, i problemi di Valerio Crespi nell'Unione Brescia, che probabilmente comunque il Brescia dovrà tornare sul mercato per un attaccante, però in questo momento le trattative sono un po' rallentate, un po' per tutte, stanno sistemando qualche reparto, ma secondo me subito dopo Ferragosto comunque avremo dei colpi importanti, anche se mai sembrano le squadre che andranno a lottare per vincere il campionato un po' si stanno delineando, anche se a tutte manca qualcosina. Vedremo anche oggi, per esempio, c'è la Reggiana che potrebbe chiudere il colpo Lyon Sibos dell'Ecco. E qua voglio vedere anche il Lecco cosa farà, perché vedo un Lecco dopo l'addio di Minadeo, comunque la conferma di Valente che non sembrava scontata, però vedo un Lecco un po' ridimensionato rispetto allo scorso anno, andrà via Zanellato, sono andati via Furlan, Battistini, quindi lo stesso Sibos, quindi vedremo come si ridimensionerà il Lecco in questa stagione.
0: Sì, effettivamente Lecco è una delle squadre che ha catalizzato anche la mia attenzione proprio per le motivazioni che dicevi te. Io non credo che la famiglia Liberti si stia sottraendo dagli impegni, anzi sta comunque portando avanti un progetto, anche investendo molto su tanti altri aspetti, non solo quelli legati al campo, ma effettivamente la rosa, almeno sulla carta, sembra un po' ridimensionata. Poi, insomma, ogni anno che noi diciamo che una squadra va ridimensionandosi, beh, e poi magari l'anno in cui quella squadra vince, perché paradossalmente io lo ricordo sempre, anche Padova e Vicenza hanno vinto quando si sono un po' ridimensionate nei budget. Ecco, non è che la squadra che spende di più vince, questo a volte non lo hanno ancora imparato bene tante formazioni, ma insomma, se si va a cercare elementi funzionali piuttosto che elementi che creano hype per parlare come i giovani, sicuramente i risultati poi si ottengono.
1: Sì, assolutamente, perché il Lecco, ad esempio, della scorsa stagione, perché 2 anni fa comunque c'era una buona parte di calciatori che provenivano dalla Serie B dopo la retrocessione, comunque il Lecco ha veramente rischiato, poi l'arrivo di Valente ha permesso poi all'Ecco di conquistare la salvezza, mentre lo scorso anno ha fatto un campionato quasi di vertice con una squadra rispetto al passato, quindi con colpi importanti, perché Sivos comunque è stato un grande colpo, Zanellato già a gennaio. Comunque si è rifatto dopo le ultime delusioni, è stato bravo il Lecco a ripartire. E vedremo anche perché comunque da un certo punto di vista è stato importante andare a confermare Valente perché ha fatto un ottimo lavoro in questi anni. Poi nel girone A, come sembra, l'Union Brescia da un certo punto di vista non sembra avere rivali, però occhio veramente al Trento perché è stata una delle squadre che ha sorpreso di più almeno in questi primi giorni di ritiro contro le squadre di Serie A, ne ha parlato benissimo De Rossi dopo l'amichevole col Genoa, comunque con un attaccante che forse lo scorso anno è mancato perché tra infortuni e tra altre problematiche il Trento non ha avuto un vero e proprio centravanti a doppia cifra, magari con un centravanti riuscirà a fare un campionato ancora più importante quest'anno.
0: Beh, il problema è che anche di attaccanti in doppia cifra non ce ne sono stati così tanti, se si va a guardare un po', non dico
1: Sì.
0: tanto solo la Serie C, quanto il sistema calcio un po'. In generale, anche in Serie A c'è stata abbastanza difficoltà, insomma, soprattutto poi il muro delle 20 reti è stato davvero molto raro, cosa che magari invece forse dovrebbe essere, ecco, dovrebbe forse essere oggetto di studio questa cosa, perché il fatto che si faccia fatica a segnare, beh, è indice di qualcosa. Ma Nino, poi di questo magari torneremo a parlarne. Sarà forse questo l'anno in cui invece almeno ogni raggruppamento di Serie C avrà due o tre calciatori oltre le 20 reti, chissà.
1: Sì, anche perché ultimamente anche soprattutto i trequartisti e le ali stanno tante volte registrando più gol dei centravanti, soprattutto in Serie C. Quindi magari cambierà questa tendenza, vedremo da quest'anno.
0: Nino, io ti ringrazio, purtroppo devo salutarti perché stanno per scoccare le ore 10 e quindi come ben sai, insomma, devo ritagliarmi la piccolissima pausa pubblicitaria intanto che Giorgio dalla regia ancora non mi ha fatto sembrare Bella Did, non so se a te magari che mi vedi via etere sembro invece la supermodella, ma vabbè, Nino, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: E adesso piccolissima pausa pubblicitaria, poi a tra poco nuovamente qui con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Giorgio decide di non fare miracoli, anche se mi manda messaggini con sole e faccine struggenti, quindi io mi devo arrangiare. Ho provato un po' a sistemare i capelli e le cuffie. Non so, forse arriva un'immagine più decente, non lo so. Boh, Giorgio stamani non mi assiste. Boh, vabbè, uno chiede i miracoli e questo si permette di non farli. Vabbè, lasciamo Giorgio alla regia, vediamo se però mi ha fatto altri miracoli. Ecco, appunto, di sicuro non quello di farmi sembrare Bella Did. Non so se magari boh, vi ricordo qualcun altro, fatecelo sapere. Intanto, torniamo a parlare di Serie C perché stavamo parlando delle formazioni che di sicuro hanno qualche obbligo comunque di dover far bene. Tra queste c'era l'Union Brescia di cui abbiamo accennato, sicuramente il Catania. Beh, anche il Lecco incuriosisce molto capire quello che sarà. E tra queste, tra le formazioni da cui comunque ci si aspetta un qualcosa, una delle formazioni che di sicuro non ha iniziato l'estate nel modo migliore e più tranquillo possibile, beh, una di queste è appunto il Cosenza. C'è il problema legato allo stadio. La formazione calabrese giocherà a Crotone le gare casalinghe. C'è stato un netto ritardo per la nomina dell'allenatore e di altre figure apicali, come quella del direttore sportivo. Poi Lucioni e Coppitelli hanno dato il via al progetto rossoblù, di sicuro, appunto, però con ritardo rispetto alle dirette concorrenti. E per il momento il mercato non sembra decollare. Ma di quello che ci possiamo aspettare da questo Cosenza, io vado a parlarne con chi la piazza calabrese la conosce bene. Do il buongiorno e anzi il benvenuto, perché non era mai intervenuto qua a TMV Radio e ad A Tutta C, ad Usama e Sabr.
1: Ciao Claudia, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, io ti faccio subito le domande difficili, ma vabbè, ormai tanto insomma ci sei abituato, no? Come le cose facili non ci piacciono, quindi ti do subito la patata bollente di questo Cosenza. Che beh, forse qualcosa di diverso poteva fare.
1: Sì, parli bene di patata bollente, perché ormai io dico sempre che è un ennesimo capitolo di una saga che ormai da anni purtroppo. È una delle pochissime, secondo me, situazioni in Italia in cui c'è una società completamente slegata dal tessuto sociale, c'è una sorta di guerra fredda che va avanti ormai da anni e sta raggiungendo dei livelli apicali importantissimi, arrivati appunto all'essere separati in casa anche a livello con l'amministrazione locale, intesa come il comune, in cui c'è stata questa revoca della concessione allo stadio. Quindi, insomma, sono momenti che uno dice: beh, è impossibile che possa accadere in una realtà, diciamo, di provincia in cui in realtà ci dovrebbe essere un'unione, un supporting, no, rispetto alla squadra della città. Prossimi giorni ci sarà questo TAR che verrà, insomma, discusso, promosso dal Cosenza Calcio, e vedremo l'ennesimo capitolo di questa saga che va avanti purtroppo da troppo tempo, e non ne vale per la città, per i tifosi, per la storia della società.
0: Lucioni e Coppitelli possono però essere le figure che in qualche modo ridaranno quantomeno un po' di entusiasmo o almeno un minimo di serenità all'ambiente, perché alla fine poi, insomma, già giocare a Crotone è tosta. La squadra ancora non si è formata. Coppitelli è reduce comunque da una buona annata.
1: Guarda, ogni anno è sempre stato, come dire, almeno da 7-8 anni, sempre con delle incognite. Però, insomma, a fine anno ci si trovava che effettivamente poi le cose funzionavano, perché sono sempre stati bravi magari a trovare delle personalità che avevano fame, che avevano voglia di riscossa, e questo è il caso di Lucioni e di Coppitelli. Quindi un direttore esordiente, un allenatore, insomma, giovane che vuole rilanciarsi, vuole aggredire, no? Vuole salire di categoria, vuole far dimostrare le sue qualità. Cosenza rimane comunque un centro, come dire, importante, una squadra importante che fa parlare di sé. C'è la speranza che almeno da un punto di vista momento campo ci possa essere un qualche cosa di positivo.
0: A proposito di direttori sportivi emergenti, tra quanto ti vedremo operativo?
1: Intanto era giusto, insomma, no, abilitarsi. Ci cercare di capire, no, il funzionamento del giocattolo da un punto di vista non tecnico di giocatore. Vedremo, dai, non è semplice trovare, insomma, delle visioni, delle idee moderne che vanno in una direzione diversa rispetto al solito. Speriamo, dai.
0: Idee moderne, il nodo centrale secondo tutto questo sistema calcio italiano, dove però non sembra piaccia troppo il nuovo che avanza, e probabilmente il calcio ne sta risentendo tanto anche di tutto questo, di insomma tutto quello che è accaduto ieri. Ne abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione, credo sia un po' lo specchio di tutto quello che è allo stato attuale il calcio italiano.
1: Ci sono delle resistenze incredibili, a mio modo di vedere, rispetto appunto alla modernità, al nuovo. Ci sono il nostro un sistema vecchio, un sistema anziano, è un sistema purtroppo che nei suoi meandri amministrativi siedono persone anziane che resistono purtroppo attaccati alla loro seggiola e non permettono l'ingresso di idee nuove, di idee moderne che abbiamo tutti visto a proposito dell'ultimo mondiale.
0: Eh sì, è sicuramente anche questo un aspetto su cui riflettere, perché poi alla fine vale un po' anche per direttori sportivi e allenatori anche affermarsi da giovani direttori sportivi o da giovani allenatori non è mai facile, e insomma un po' ti sei andato a complicare la vita abilitandoti a questo nuovo ruolo, che insomma hai fatto l'esame, ti sei fatto, passatemi il termine, un mazzo tanto, insomma si presume sia quello che vuoi fare da grande.
1: Assolutamente, c'è un sogno di poter contribuire al nostro mondo, a questo meraviglioso mondo che ci accompagna da quando siamo bambini tutti quanti. Quindi io purtroppo ho dovuto smettere molto presto di giocare, e quindi dentro di me si è formata il desiderio di poter contribuire, no? Anche se fosse un poco così, a rendere questo giocattolo nostro nel sistema nazione meglio, migliore, portando un know-how diverso, un know-how internazionale, un know-how moderno appunto che ha una visione diversa, no? Di mettere proprio il giocattolo al centro dell'universo e non le persone.
0: Ecco, da direttore sportivo, che idee porteresti a un club? Insomma, ora magari non quest'anno, l'abilitazione è recentissima, però ovviamente da qui a breve è chiaro che avrai dei colloqui, ti muoverai in quest'ottica qui, ma che idee vorresti portare in una società?
1: Ah, sicuramente agire nel tessuto sociale, cioè creare l'omogeneità rispetto a luogo, istituzioni, tifoso, società. Io, secondo me, in Italia si sta un po' sempre più perdendo, anche se forse la Serie B è un po' in controtendenza, nel senso di identità. Le squadre stanno perdendo identità, sia sociale, sia sportiva. Secondo me è un punto proprio, cioè, essenziale, cioè creare il senso di identità, il partnership, cioè l'orgoglio di quella città, di quella regione, in modo che si costruisca un'affiliazione diversa, capito?
0: Ecco, tra l'altro il discorso del tessuto sociale è quello che dovrebbe essere un po' tra i punti cardini della Serie C. Si è molto dibattuto, per esempio, sul discorso delle Under 23, perché ora a me il progetto non convince, ma semplicemente perché non è di fatto mai stato realmente sviluppato in un modo, secondo me, funzionale. A tanti tifosi invece non convince, proprio per questo discorso di territorialità, di identità. Tu come vedi il discorso delle Under 23?
1: Io la vedo un'idea straordinaria, che c'è in tutti i paesi, insomma, europei calcisticamente avanzati. Purtroppo è stata messa a terra in una maniera erronea, cioè è stato quasi come buttata lì. È ovvio che da un punto di vista societario, io Juve, io Inter, eccetera, è un vantaggio, non è stata, come dire, codificata nella maniera migliore. Quindi ha creato la dissonanza rispetto alla tradizione calcistica della Serie C italiana.
0: Ecco, da questa Serie C cosa ci dobbiamo aspettare in vista poi del campionato prossimo? Perché si è alla vigilia un po' della preparazione della stagione 2026-2027, domani si conosceranno i gironi, ci saranno poi i calendari e io credo che il girone B e il girone C, ipotizzando un po' quelli che potrebbero essere, quest'anno saranno davvero sufficientemente molto, molto tosti.
1: Sì, secondo me sarà sulla falsa riga dell'anno scorso, cioè sarà un girone sempre più B2, tra virgolette, con insomma, società e città clamorose. Sarà veramente un campionato interessante e avvincente, secondo me. Se, a seguire dal girone B e poi insomma, il girone A, che è un pochino in ritardo in questi anni da un punto di vista tecnico. Però la Serie C, insomma, dai, poi i playoff si mescolano tutto e sono sempre fuori delle gare incredibili come gli ultimi playoff, per cui sarà sicuramente un campionato avvincente, anche perché la Lega Pro sta lavorando, secondo me, molto bene negli ultimi anni e quindi vedremo.
0: Ecco, tra l'altro forse solo quest'anno i playoff hanno un po' rispettato i pronostici dopo anni in cui avevano magari lasciato presagire il contrario, che l'Ascoli fosse tanto, tanto candidata alla promozione in B. Beh, insomma, si era capito.
1: Sì, è vero, è vero. Sai cos'è, Claudia? Che quando una squadra entra in forma nella seconda stagione e prende il ritmo a febbraio-marzo, diventa veramente tosta perché entri in ritmo nel momento topico dell'anno e diventa difficile poterti battere. Si sono estremamente meritati la promozione, se non che stavano già facendo un micro miracolo perché quasi recuperare 12 punti all'Arezzo non era una cosa semplice, quindi insomma, sono meritati ed è fatto un'annata straordinaria.
0: Un'ultimissima Salernitana e Catania, forse più dell'Union Brescia, le grandi deluse dello scorso campionato.
1: Sì, secondo me è ancora più Catania che Salernitana perché comunque il progetto Salerno è partito tanto in ritardo e non era semplice, soprattutto quando devi fare tanti acquisti, insomma, amalgamare 20 e più persone, non è un qualche cosa di automatico nel contesto, nell'involucro Salerno che sappiamo tutti essere molto calda e talvolta anche no, è intensa come feedbacks. Da un punto di vista Catania, secondo me, non ci sono stati tanti fili coerenti a livello di gestione, perché il mister che è forte e bravo non è, secondo me, stato messo nelle condizioni di poter essere se stesso, non è stato difeso nel momento di difficoltà, e quindi quello, secondo me, è stato quasi un autogol, perché devono comunque finire in una maniera diversa nel momento in cui c'era bisogno di tenere la guida tecnica.
0: E allora, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Magari, ecco, quest'anno, insomma, torneremo un po' a romperti le scatole ogni tanto, se non dovrò passare da un ufficio stampa, altrimenti, vabbè, sarà tramite ufficio stampa.
1: Va bene, Claudio, lo sai, sono sempre a disposizione, mi fa piacere, un saluto a tutti.
0: Grazie mille per essere stato con noi e a prestissimo. Salutiamo di nuovo Usama e Sabr e ci spostiamo in casa Salernitana. Abbiamo parlato appunto di quella che è stata la stagione scorsa della compagine Granata. Io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di Daniele Faggiano. Andremo poi subito dopo in pubblicità, ma chiaramente voi dovete rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo con l'ultima parte di A tutta C, prima però un solo appunto per quel che riguarda la Salernitana, me ne prendo assolutamente la responsabilità. E come sapete, credo lo abbiate letto, non sarò io a parlarne nel dettaglio, ci sono stati risvolti sull'omicidio di Luca Esposito, del nostro amico e collega che è stato ucciso il 19 luglio, tempo fa, è ancora difficile per me comunque parlarne. Luca seguiva tanto da vicino tante formazioni, le seguiva con passione, le seguiva con dedizione, con professionalità. Solo Cavese e Spezia però gli hanno dedicato un pensiero. La Salernitana, lui era direttore anche di tutto Salernitana, non ha speso una riga, un comunicato, semplicemente per porgere le condoglianze alla famiglia. Ognuno col suo stile, non era sicuramente un obbligo da parte della formazione campana spendere una parola. Ripeto, ognuno col suo stile, queste le parole di Daniele Faggiano.
2: Buonasera a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano. Cominciamo con Alessandro Ferro, Lira TV.
3: Salve direttore, volevo chiedere, dopo una settimana di ritiro qui a Cascia, dopo due amichevoli, dopo già cinque operazioni in entrata per quanto riguarda il calciomercato, qualcosina anche in uscita, insomma, a che punto è la Salernitana che sta nascendo per la nuova stagione?
4: Ma penso che è normale. Tutti pensano che si possa fare meglio, però noi stiamo andando un po' non cauti, però non vogliamo farci prendere dalla frenesia e dalla fretta. Il primo sono io che cerco un attimo di mantenere la calma, perché il mercato, come vedo, si sta muovendo poco pure nelle altre squadre, per cui siamo un po' tutti frenati, non solo noi. È normale che forse l'anno scorso ad adesso avevamo fatto più acquisti, ma perché dovevamo partire proprio dalle basi. Penso che la base ci sia, e l'ha dimostrato la squadra sia all'inizio del campionato che alla fine. Forse abbiamo avuto una perdita, ci siamo dimenticati che dovevamo giocare pure una parte centrale del campionato scorso. E di certo non stiamo lì a guardare o aspettare. Vi posso solo dire che l'operazione di Lovato, che andrà controcorrente, però io devo ringraziare per la professionalità e la serietà che si è comportato pure durante gli allenamenti e pure per le altre situazioni, per cui quando un ragazzo si comporta bene, poi il campo a Salerno non l'ha aiutato, perché forse tra le successioni e altre situazioni, qualche partita l'ha potuto anche sbagliare, ma penso che il periodo che è stato Lovato ci sono stati diversi problemi, per cui però penso in tante trattative che abbia fatto io pure per delle rescissioni, noi siamo andati incontro a lui, ma pure lui è andato incontro a noi. È normale che l'esborso economico da parte di Iervolino è sempre un esborso, per cui non è facile. Per cui adesso stiamo un attimo andando cauti. Non è, l'anno scorso era il leitmotiv, era sempre le uscite e poi le entrate, no, adesso qualche entrata l'abbiamo fatta, siamo abbastanza, ma adesso dobbiamo muoverci per le uscite, anche se il mercato sta andando a rilento. Se vedete delle cose particolari, cerchiamo sempre di mantenere il gruppo unito e compatto, anche quelli che dovrebbero andare via, però adesso dobbiamo stringere pure, per cui io prima mi arrivano i calciatori meglio è, ma nello stesso tempo non posso fare che ci sono tanti giocatori in campo, tanti in albergo, tanti, cioè, si lavora male, l'anno scorso eravamo tanti in ritiro, per cui non voglio fare le stesse errori di prima. È normale che stiamo cercando di rinforzare la squadra, forse tutti si aspettano davanti, ma io davanti abbiamo preso due ragazzi che hanno delle corde, sono degli atleti importanti, dei giocatori importanti che possono essere futuribili, ma la cosa principale è che ci servono a noi durante quest'anno, sono giocatori giovani, stiamo cercando di abbassare l'età media della squadra e cercare di prendere gente che ci può aiutare con l'esperienza che abbiamo e la gioventù fresca di aiutarci ad andare avanti e portare avanti un progetto importante. E tutti sappiamo che adesso dobbiamo fare le uscite, ma sono io il primo che dico che devo fare le uscite, perché sì, l'uscita di Lovato non comprometteva niente, perché Lovato era già in uscita e il presidente, vi dico pure che non c'entra non era fuori dal budget, per cui era ancora uno sforzo ulteriore. Quello io sono sempre abituato a dire la verità. È normale che se avessimo avuto a budget Lovato com'era, e già era più della metà del budget in generale. Io quello che tengo a precisare, che forse ogni volta lo ridico e tutto, l'anno scorso abbiamo avuto un budget importante, ma avevamo anche delle uscite importanti, per cui il budget va dal primo luglio, dal primo di luglio al 30 giugno, ma comprendono anche quelli che c'eravamo prima, che abbiamo fatto le uscite, per cui non pensate che sono sempre soldi che la società, sono esborsi che la società mette, però c'erano diverse uscite che poi non erano dentro, sia chiaro questo.
2: Marco Rizzo, Stile TV.
5: Direttore, l'aveva detto, è una squadra da puntellare rispetto a 12 mesi fa, che era praticamente da ricreare, una rosa completamente nuova, che è iniziato, ti dirò, qui poi è stata completata in calciomercato. Le parole di Mister Cosmi nella conferenza stampa di domenica, visto che si ragiona, lei ha parlato di attacco, sono arrivati Bevilacqua e Cardoni, serve qualcosa in difesa?
4: Sì, infatti quando appena faremo delle uscite penso di completare il reparto difensivo, se non uno pure due giocatori. Il discorso del mister è stato chiaro, però forse giustamente è stato non mal interpretato, però tengo a precisare che il mister non diceva che dobbiamo migliorare la squadra non per forza prendendo dei nomi o dei giocatori affermati. Io ne parlo ogni giorno con il mister è contento dei giovani che abbiamo preso, ma non vuol dire che è scontento degli altri che ci abbiamo, e deve essere, come ho detto all'inizio, deve essere un mix importante. Questa è la nostra realtà, che possiamo fare bene. L'anno scorso io poi ho parlato poco, parlo poco, forse parlo più fuori con voi, che degli errori li ho fatti pure io, perché a volte la gatta frettolosa, come ho detto prima, fa i figli ciechi. L'esperienza mi hanno sempre insegnato che non si paga, e l'ho pagata sulla mia pelle prendendomi qualche fischio o qualche insulto che ci stava, e ne sono abituato, sennò avrei deciso di fare un altro lavoro, però è questo il mio lavoro, e accetto le critiche, capisco, e se faccio il direttore sportivo e sono orgoglioso di farlo per una piazza così importante, so che è una piazza che è ambiziosa, che ha fame di calcio e capisce di calcio, per cui quei 2-3 mesi di non belle parole me li meritavo, perché qualche errore l'ho fatto pure io, e se sto aspettando adesso è pure per sbagliare meno, perché posso sbagliare ancora. L'anno scorso avevo detto che non avevo forse rispettato la mia parola, mi è dispiaciuto che l'80%, il 90% sarebbe stato il ritiro, la squadra, però forse avevo sottovalutato, ed è stato un mio errore, le tante uscite che dovevamo fare, problematiche, ma non problematiche perché i giocatori sono stati, perché venivano da contratti di Serie A e di Serie B, ma devo essere sempre sincero, la colpa era delle retrocessioni, non era di nessuno, non era da imputare o al presidente o all'allenatore o ai giocatori o agli agenti, perché purtroppo i contratti si fanno, nessuno punta le pistole, a volte si indovina, a volte si sbaglia, per cui avevo sbagliato in quella valutazione, io speravo di fare così, però adesso non sono più tranquillo, perché la tranquillità non ti aiuta a essere spietato è una parola brutta, però essere, fare il mestiere che faccio io, a volte devi essere molto deciso, ecco, non spietato, e allora sono tranquillo ma sempre attivo, questo è il mio pensiero.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
6: Direttore, ha parlato della piazza, ha parlato appunto di quello che è il rapporto con la tifoseria, oggi c'è stato l'ultimo dato, siamo a 4.900 abbonati, la squadra, intendo l'intera rosa, è consapevole dell'importanza di fare bene davanti a questa gente, davanti ad una tifoseria che se lo scorso anno magari all'inizio aveva forse dubitato, quest'anno sta dando tutta la sua piena fiducia a questa squadra.
4: Ma penso che l'abbiamo dimostrato sempre, perché io penso, partiamo da un presupposto, io vengo da una famiglia tranquilla, non mi ha fatto mai mancare nulla, e niente, per cui capisco anche i sacrifici che si fanno per fare un abbonamento al figlio, al papà, a portare tutta la famiglia. Spesso sono stato nelle piazze che fanno più abbonati, però poi durante l'anno sono quelli, voglio dire. Qui ho visto invece, e ho vissuto, perché io vedere che la città la vivo, e fermarsi ogni minuto con le persone fa solo piacere, se no dovrei fare, avrei scelto un'altra squadra e tutto.

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C. Abbiamo parlato, vi ho fatto ascoltare le parole del direttore sportivo Daniele Fazzano, una recente conferenza che si è tenuta in casa Salernitana per fare un po' il punto di quello che è stato e di quello che sarà in casa Granata. Mi innervosisce molto il fatto, come ho detto prima, che la Salernitana non abbia speso neppure una parola su Luca Esposito, ma vabbè, vado oltre. Avevamo parlato anche di grandi deluse dello scorso campionato e tra queste c'è sicuramente l'Union Brescia che alla promozione in Serie B è arrivato ancora più vicino rispetto a quanto non abbia fatto la Salernitana. La compagine lombarda è stata infatti l'altra finalista dei playoff, quei playoff vinti dall'Ascoli che ha invece centrato la meritatissima e agognata promozione in categoria cadetta. Peraltro proprio Ascoli ha ospitato i calendari di Serie B, domani ci saranno invece quelli di Serie C, o meglio, domani l'altro ci saranno i calendari di Serie C. Domani sarà il giorno della composizione dei gironi e ovviamente tutto questo, oltre che nelle nostre trasmissioni, potete seguirlo anche su tuttomercatoweb.com, che vi invito a tenere come punto di riferimento anche per tutto quello che sarà. Anche su tuttomercatoweb.com, che vi invito a tenere come punto di riferimento. Anche per tutto quello che sarà.

0: federali. Ne parleremo chiaramente anche su TMV Radio di tutto questo. Con A Tutta C invece torneremo nella giornata di domani alle ore 9.45. Intanto le parole del direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, nella conferenza stampa di ieri. A tutti voi una buona giornata.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo Andrea Ferretti, spazio alla stampa, Fabrizio Zanolini, giornale di Brescia.
2: Buongiorno, ciao Andrea. Bisogna cominciare da lì, non è iniziato sotto una buona stella, nel senso che due infortuni, un infortunio e un caso che dobbiamo capire di cosa si tratta. Parlo chiaramente di Gori e di Crespi, come state muovendovi in un caso e nell'altro.
3: Sì, parto da Stefano Gori, che il primo giorno di ritiro, come sapete, ha riportato questo infortunio alla mano, è stato operato, l'intervento è andato molto bene, è chiaro che si tratta di un infortunio non banale che richiederà diverse settimane di tempo, è un infortunio importante, chiaramente lui ha grande tigna nel voler recuperare il prima possibile, speriamo di riaverlo al più presto. E mentre con Valerio Crespi, come sapete, dopo delle analisi effettuate è stato riscontrato questo problema cardiaco che va approfondito, che richiede un supplemento appunto di visite, e di conseguenza la prossima settimana Valerio si sottoporrà ad ulteriori controlli e speriamo che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile.
4: Con Crespi capisco, aspettiamo di vedere cosa succede, con Gori sappiamo cosa è successo, vi state muovendo o siete in attesa di capire cosa fare?
3: Sì, sicuramente con l'infortunio di Gori stiamo facendo delle valutazioni, ovviamente tengo a precisare che da parte della società, cioè dello staff, c'è grande fiducia nel pacchetto portieri, specialmente in Luca Liverani, che è un portiere che conosciamo bene e che ha sempre svolto il suo ruolo nel migliore dei modi. È chiaro però quest'anno che abbiamo un obiettivo troppo grande, quindi è giusto che non lasciamo nulla al caso, che valutiamo a 360 gradi tutta la situazione e poi prendere una decisione che non abbiamo ancora presa. Ci stiamo confrontando sia a livello societario che a livello tecnico e nel giro di qualche giorno prenderemo una decisione.
1: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
5: Ecco, buongiorno direttore. Al netto appunto delle situazioni di Gori e Crespi, com'è la situazione della campagna acquisti e cessioni, a che punto siete arrivati?
3: Ma diciamo che ci stiamo muovendo in entrata, ci siamo mossi in entrata in anticipo, nel senso che l'idea condivisa con il mister è quella di andare subito a coprire quei ruoli che a nostro avviso richiedevano un alzamento di qualità. E di conseguenza sono arrivati due giocatori che già nei giorni successivi alla gara persa con l'Ascoli, nei primi confronti con il mister, avevamo indicato come delle prime scelte, quindi Casasole e Rizzo Pinna. Abbiamo cercato di andare su di loro sin dai primi giorni appunto di mercato, e con l'obiettivo appunto di consegnarli allo staff già per il ritiro estivo, e di conseguenza questo è stato fatto. Due giocatori importanti di cui siamo molto contenti, che ci portano esperienza, qualità e ci alzano appunto il livello della rosa. Abbiamo riportato a casa Mallamo, una trattativa comunque non semplicissima, nel senso che con il giocatore comunque c'erano diverse squadre, anche di categoria superiore, però la volontà del ragazzo ha fatto la differenza. E poi ovviamente c'è stato il riscatto di Crespi, che è stato un'operazione importante, che ci ha permesso di assicurarci le prestazioni di un giocatore giovane, forte, su cui ovviamente puntiamo molto sia per il presente che per il futuro. È arrivato anche un ragazzo del 2008 col Gegai che va a completare il pacchetto portieri, e ovviamente oltre a questo abbiamo fatto delle uscite di ragazzi che non rientravano nei piani, e altre uscite dovremo farne perché, come sapete, c'è una rosa di 23 e di conseguenza oggi ci sono 5 giocatori che sono sovrannumero, considerando che Armati e in questo momento Lovato sono due giocatori che non vanno in lista, di conseguenza ci sono 5 giocatori oggi fuori dalla lista. Ogni giocatore sa bene la propria posizione, noi dobbiamo fare delle scelte, abbiamo le idee chiare. In entrata non abbiamo oggi delle

0: esigenze. Chiaramente manca più di un mese alla fine del mercato, siamo alla finestra per valutare eventuali opportunità. Queste prime amichevoli ci serviranno anche per valutare alcune situazioni, magari ci sono stati dei giocatori che sono rientrati dai prestiti dove hanno fatto molto bene, che il mister vuole valutare, giocatori secondo me di livello. Di conseguenza, ecco, vogliamo migliorare la squadra dove è possibile, consolidando un gruppo che ha dimostrato di essere forte, che ha costruito una mentalità di un certo tipo. Quindi credo, ecco, che si riparti da un 80% della rosa, e a questo 80% poi vanno aggiunti quei giocatori, due sono arrivati, che ci possono alzare il livello per permettere appunto al mister di avere una rosa il più possibile qualitativa e forte. Soprattutto poi quello che ci teniamo molto è sul fatto appunto di prendere giocatori che dal punto di vista umano si integrano alla perfezione su un gruppo con valori sani, con dei principi appunto importanti, e di conseguenza i due che sono arrivati, e qualora dovesse arrivare qualcun altro, appunto vogliamo che rispecchino quei principi e quei valori sani di questo gruppo.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambasciatore presso quel marchio di calcio di scommesse russo, che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto e a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte. Tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime, già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo confuso fino a certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi accelera dopo un momento di impasse arrivate dopo il famoso no di Palestra andato al Chelsea, quando sembrava tutto fatto per i nerazzurri, che poi hanno avuto anche altri no per Cahili dal punto di vista delle visite mediche, per quanto riguarda invece Spence per le richieste eccessive del Tottenham, e adesso invece si intanto prova a sistemare il reparto difensivo. Per quanto riguarda la Juventus, tante trattative ancora in stand by, la Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate, come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao
1: Nick. Allora, mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
2: Allora, secondo me è un passo avanti e due indietro. Cioè, un passo avanti nel momento in cui l'Italia decide di fare le cose per bene, viene eletto un presidente federale, il presidente federale dice: ho una mia idea da allenatore, però è anche giusto che venga decisa o condivisa con un direttore tecnico che nomino io e che ha tutta la mia fiducia. Viene nominato Paolo Maldini, con lui anche Leonardo. Vanno a sentire prima Ancelotti, poi Guardiola, ricevono due no, la scelta ricade su Pirlo. Pirlo è una scelta che per mille motivi non è la scelta giusta, ma la gol lo fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della Nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta. Però io ormai non mi meraviglio più di niente, perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo. In tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica in quello che doveva essere una delle nostre eccellenze, che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, ho quattro mondiali vinti, ma abbiamo vergogna anche di tre non qualificazioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Quindi vediamo oggi che cosa succede. Io sono per le cose semplici, per le situazioni non troppo articolate. Penso che la figura migliore a questo punto per fare il CT della Nazionale sia senza ombra di dubbio Mancini / Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottilizzare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo 2 anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio, e quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere mille figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo, e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi, e stiamo facendo una brutta figura perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo... Allora noi dobbiamo partire da lontano, perché l'Italia non si è qualificata a marzo. Siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose. È passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio. 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della Nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione. Il Presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte. E quindi bisogna ricominciare un'altra volta, e altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che diciamo così preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni marcate. Qui si parla consigli federali su consigli federali, tutta una serie di situazioni che poi non hanno portato ancora a niente. Quindi credo che il tifoso dell'Italia meriti qualcosa di diverso, meriti una situazione decisamente migliore. Però tanto questo paese ormai è questo, e quindi noi purtroppo siamo questi e non cambieremo mai, mi viene da dire, non cambieremo mai. E quindi speriamo di avere un po' di culo, ecco, che qualcosa ci vada dritto.
1: Parole amare, io ti faccio una domanda provocatoria, Nick. Non cambia niente perché non è cambiato niente, cioè nel senso si è scelto di cambiare semplicemente il presidente federale, che poi si è trovato a dover gestire delle situazioni incancrenite probabilmente all'interno di tutto il sistema, che non sono state, per usare un termine forte, bonificate dopo l'ennesimo mondiale mancato. O perché è arrivato ma la goma non ha le idee pronte da attivare per sistemare il nostro calcio, perché a me sembra veramente che ci sia quasi come se io entro nel ruolo ma mi trovo tutto un sistema che mi spinge anche a determinate scelte o mi rema contro, perché anche la questione Pirlo è sembrato quasi un remare contro dall'interno, un mettere spalle al muro, e se non arrivasse Mancini, che a me non piace, però onestamente poi a quel punto si va avanti con Mancini, e arrivasse Conte, ti dà la sensazione che quel nome sia arrivato più dalla Lega di Serie A che non dal presidente federale, quindi da un sistema che va sistemato, ecco, per usare un termine.
2: Lo so, però per esempio secondo me sul nome di Mancini non è che ci fosse una convergenza assoluta da parte della Lega di Serie A, per come anche naturalmente lui... io non lo so, deve decidere Malagò. Malagò è espressione anche della Lega di Serie A come elezione, quindi non può far finta anche che questo non succeda. Però io in questo momento non vedrei altri candidati se non Mancini e Conte, perché non ci sono altri allenatori vincenti o che hanno vinto che possono dare una spinta all'Italia. Purtroppo non siamo nelle condizioni di scegliere, o quantomeno la scelta è estremamente ristretta, e quindi se la scelta è estremamente ristretta, questi sono i risultati, questi sono gli allenatori, e ci dobbiamo accontentare. Poi naturalmente bisognerà portare a casa dei risultati, bisognerà cominciare anche a fare delle prove diverse, lanciare i giovani, riformare il calcio italiano. Però la scelta del CT è importante, ma è molto più importante che questi dovevano lavorare notte e giorno a dire come rifacciamo ripartire il calcio, perché ci vorranno degli anni, e invece siamo a discutere giorno dopo giorno Mancini, Conte, Pirlo, Thiago Motta, Vanoli, Pioli, tutta una serie di situazioni che sono importanti, ma quelle fondamentali sono assolutamente determinanti. Ecco.
1: C'è un messaggio del nostro amico, per esempio, che in questo momento ci scrive appunto questo messaggio, nel quale dice: Max da Pavia, dai ragazzi, siamo seri. Pirlo CT dell'Italia, ma meno male che Maldini e Leonardo se ne sono andati. L'Italia ha bisogno di un vero CT. Tutto a posto, capisco anche quello che può essere opinione pubblica, però così come i tifosi non possono scegliere il loro allenatore, ma l'allenatore deve essere scelto dalla società. Anche in questo caso, torno al discorso di chi sceglie, nel momento in cui Malagò si affida a Maldini e Leonardo, ci avrà parlato, no? Dice, programma a lungo termine, condivisione. Dopodiché, se non possono scegliere quelli che sono stati preposti a scegliere, è normale che fanno un passo indietro e se ne vanno, piaccia o non piaccia la scelta che avevano fatto.
2: Eh sì, ma questo è un discorso logico, un discorso giusto, però siamo sempre lì, cioè io vedo tutto un modo di ragionare, come dire, molto alla larga, invece bisognerebbe andare molto alla stretta, cioè nel senso qui bisogna cominciare a fare le cose, da qualche parte bisogna cominciare, cioè qui bisogna iniziare a fare qualcosa, ma cosa si sta facendo per ora? Tutti i discorsi, tutte parole, tutte belle cose, il calcio, quello e quell'altro. Qui siamo ancora una volta a un punto di partenza. È possibile che dopo 12 anni non si sia ancora analizzato nella maniera concreta il problema? Perché non si è preso subito la prima cosa da fare? Sì, il CT bene, ma la prima cosa da fare insieme al CT è cominciamo a mettere delle regole sui giovani, sui settori giovanili, velocemente. Non abbiamo tempo da perdere. Noi l'abbiamo già perso per anni e oggi ci ritroviamo in questa situazione. Cioè, la Spagna è un esempio da prendere in considerazione, da copiare, copia e incolla. E anche se li copiamo una volta, pazienza, ma quella è il segnale, quella è la strada. Qui si continua a ragionare di quello che si potrebbe fare, di quello che invece servirebbe, tutte queste logiche che da una parte qualcuno spinge qualcuno, qualcun altro spinge qualcun altro ancora. Ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? Cioè io personalmente ti dico la verità, qualunque cosa verrà fatta, questo calcio mi ha veramente stufato.
1: Tra l'altro apprendiamo adesso anche da fonti autorevoli che ci sono altre problematiche che attanagliano Giovanni Malagò, perché la Procura federale sta indagando sulla sua presunta ineleggibilità. E io continuo a pensare, Nick, che non c'è proprio unità di intenti in tutto il sistema calcio italiano. Cioè non c'è una abbiamo scelto tutti quanti, andiamo avanti con lui, massimo appoggio alle sue
2: Appoggio.
1: idee. Qua invece si cerca sempre di dire vabbè allora no, a me non piace, le correnti, no? Un po' come avviene quando ci sono le famose riunioni all'interno anche della Lega. È questo che ti porta a non andare da nessuna parte. Le correnti e la mancanza di unità di intenti.
2: Lo so, però questo naturalmente noi riempiamo le trasmissioni di chiacchiere, di discorsi, di sensazioni, di pensieri. Noi facciamo questo, lo facciamo dalla mattina alla sera. E noi vogliamo commentare sempre quello che accade, ma ormai quello che accade è come se fosse una ruota che gira, sempre i soliti discorsi, sempre le solite cose, sempre le solite problematiche, una nazionale che ha le difficoltà e nessuno poi alla fine si fa confusione, prendiamo spunto, no, dalle problematiche della nazionale appena succede qualcosa, subito, e poi spariamo.
1: Esatto.
2: E poi spariamo. E poi spariamo. Spariamo
1: Fosse.
2: definitivamente, il problema si è risolto, cioè, il momento, si sta quei 2 o 3 giorni, no, a parlarne, quella settimana, quei 10 giorni, e poi non si parla d'altro. E poi ritorna il campionato, ritornano le coppe, ritorna la Champions, e si va avanti, si continua ad andare avanti senza mai risolvere la situazione. E questo è il nostro paese, ma ribadisco. Io francamente non sto più vedendo la soluzione, quindi io sono non amareggiato, sono stufo.
1: Sì.
2: È un sentimento diverso, cioè io sono stufo di vedere sempre le stesse cose. E la cosa grave è che non sono stufi gli altri, cioè è possibile ci stufiamo noi e non si stufano gli altri di vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi discorsi? Com'è possibile che nessuno si stufi di questa situazione?
1: E visto che la situazione ci ha stufato tantissimo, in una situazione talmente intricata, così intricata, visto che Maldini e Leonardo sono andati via, hanno dimostrato che in 10 giorni sono stati praticamente messi alla porta, chi è che si prenderà la responsabilità di fare il direttore tecnico della nazionale? Chiellini, ti posso dire che da ambienti della Juventus ci dicono che non accetterà l'eventuale richiesta, e non è neanche un ruolo che vorrebbe mai ricoprire, non l'ha voluto ricoprire nemmeno la Juventus. Quindi si tiene il suo,
2: Chiellini?
1: sì, esatto, quindi si tiene il suo ruolo alla Juventus e non si muove. Resta Ranieri, però abbiamo visto anche che alla Roma con Gasperini magari si è creata qualche frizione, eccetera. Quindi chi è che accetterà e quale sarebbe la figura giusta come direttore tecnico?
2: Questa è una bella domanda. Io sarei a questo punto più per Ranieri, perché credo che Claudio possa rappresentare una buona soluzione sempre per la nostra nazionale, perché comunque è uno a cui che ci tiene tanto, che ha sempre cercato di dare il massimo per questa nazionale, diciamo dal punto di vista del tifo, no? Perché poi non l'ha mai praticata. Però mi sembra una persona, una figura che sarebbe molto positiva per il nostro calcio. Io lo ritroverei molto positivo, e se accettasse questo ruolo sarei molto felice, perché Claudio ha una grande esperienza, è un allenatore che comunque, voglio dire, ha una capacità anche di aggregazione, no? Sappiamo tutti quello che vuol dire Ranieri, è stato molto bravo nell'esperienza a Cagliari, è stato molto bravo nell'esperienza alla Roma, è un allenatore che comunque sia non è un divisivo, no? Diciamo è uno che unisce. E il fatto che possa unire tante persone può dare una mano, però bisogna cominciare ad agire. Io lo ribadisco, cioè a me sembra che ancora una volta siamo alle prese con tante chiacchiere e pochi fatti, e io vorrei che questa volta qualcuno dicesse: ragazzi, bisogna cominciare così, il campionato primavera non può più avere giocatori di 20 anni. I giocatori di 20 anni vanno a giocare in B e in C, la primavera se la scordano. Questo è un modo per fare. Devono giocare almeno 3-4 italiani a volta, per dire. Queste sono le cose da fare. La squadra deve essere al 50% fatta da giocatori italiani. Questo serve oggi, questo serve. Non tutto quello che stiamo vedendo adesso, che è tutto un déjà vu.
1: Nick, ci sono un paio di note vocali, andiamole a sentire, rispondiamo ai nostri amici. Vai, Maioc.
3: Grande Cecca! Marco Moretta, ciao Vincenzo.
1: Ciao Marco.
3: Ogni tanto lo risentiamo, il nostro super direttore. Una domanda ti volevo fare, mitico Ceccarini, ricordando i vecchi tempi delle mattine, dei pomeriggi con te. Ti voglio fare una domanda. Per quanto riguarda Pellegrino, ci c'è una svolta nella Juventus? E poi altra domandina, se cambiato... E alla fine resterà, e anche a sto punto ti butto pure Gatti, quindi Gatti, Cambiaso e Pellegrino. Grazie Marco Moretta, un abbraccio a tutti.
1: Salutiamo Marco, ci porta sul mercato, poi credo che ci sia un altro audio che riguarda la nazionale, però è giusto, quindi poi ritorniamo.
2: Sì,
1: anche
2: grande Marco, lo saluto molto volentieri. Ma per quanto riguarda il discorso di Pellegrino, parto da lui, penso che sia un obiettivo della Juventus come sia un obiettivo anche della Fiorentina, perché anche la Fiorentina è molto forte su questo giocatore, perché pensa che sia fondamentalmente una soluzione giusta per sostituire Ken. Per quanto riguarda Cambiaso vuole stare alla Juve, a meno che non arrivi un'offerta di quelle clamorose, non penso che andrà via. E poi la terza domanda era Cambiaso, Gatti. Ma io penso che Gatti potrebbe essere una soluzione per il Napoli, perché comunque Allegri lo stima, lo vorrebbe avere con sé. Se il Napoli dovesse proprio fare un difensore centrale, penso che il nome giusto da dare al Napoli in questo momento è quello di Gatti. Però bisogna vedere poi se la Juventus lo può far partire, perché poi la Juve non è che può permettersi di cedere dei giocatori se poi allo stesso tempo non ha delle alternative o delle soluzioni interne. Quindi questo è un po' anche il problema, e il problema deve essere questo, cioè deve essere centrato. Non puoi prendere e far partire un giocatore se non hai un'alternativa. Però se la domanda è questa, cioè se Gatti può essere un'alternativa forte per il Napoli, la risposta è sì.
1: Tra l'altro il Napoli credo sia forte su Badia Scil in questo momento, quindi a quel punto Gatti scemerebbe un po' nella rossa delle scelte.
2: Ma sai, voglio dire, in questo momento Manna sta guardando tante soluzioni che possono essere quelle giuste, per cui Gatti costerebbe, qualcun altro può costare di meno, e quindi lui deve essere operativo su tutti i fronti.
1: Altra nota vocale, vai.
4: Ciao Enzo Luigi.
1: Ciao.
4: Allora, a questo punto io mi aspetto di tutto. Dopo quello che è successo questa settimana con le dimissioni di Maldini e Leonardo, a questo punto mi aspetto anche che Malagò getta la spugna e si dimette anche lui. Non mi meraviglierei completamente di questa cosa. Ciao.
1: Ci potrebbe essere addirittura quest'altro colpo di scena, Nick?
2: Ma allora, direi che non ci si può certo meravigliare di nulla, come ha detto Luigi. Io sono d'accordo in quello che dice Luigi, guai meravigliarsi in quello che sta succedendo. Penso di no, perché Malagò fondamentalmente è molto attratto, no, dall'idea di avere un ruolo nel mondo dello sport. Quindi secondo me
5: è molto difficile che possa decidere di abbandonare la possibilità che si è venuta a creare con la presidenza federale. Se dovesse però essere particolarmente osteggiato o dovessero esserci delle problematiche inerenti, no, alla sua elezione, tutto quanto eccetera, che ripariamo, era un discorso relativo, no, al fatto se poteva essere eletto o meno, e dovessero venire fuori situazioni, diciamo, anche al di fuori di quello che è il suo compito, potrebbe fare una riflessione, però secondo me non si farà molto condizionare da questo, cioè lo vedo molto determinato, ecco, nella sua idea di andare avanti in un certo tipo di percorso. Però con quello che abbiamo visto, cioè le dimissioni nel giro di pochi giorni di due uomini di calcio che erano stati chiamati per fare calcio, ormai non c'è da sorprendersi. Diciamo che è difficile, ma non impossibile.
1: Dice, ci scrive il nostro amico Armando D'Arezzo, mi spiegate gentilmente perché vanno a cercare il direttore tecnico quando poi l'allenatore deve stare bene a Malagò e company, fanno prima a sceglierlo direttamente loro, anche questo ti fa capire.
5: È quello di cui si parlava, no? Esatto, in effetti certo. È quello di cui stavamo parlando prima, ma ragazzi, questa è la realtà dei fatti, oggi siamo questi e non possiamo fare diversamente. Io capisco, forse non è stata proprio ideale la scelta di Pirlo, perché è giusto cercare Ancelotti, giusto cercare Guardiola. Non è stata secondo me una scelta ideale quella di andare a cercare un allenatore in questo senso come Pirlo, per queste motivazioni e per queste problematiche che esulano sicuramente dal valore di Andrea Pirlo, perché qui nessuno mette in discussione il valore di Andrea Pirlo, perché non è una questione di dire Pirlo non è buono, Pirlo non è adatto a fare l'allenatore della nazionale, però c'è tutta una serie di problematiche che potevano essere prese in considerazione prima, no? Come dire, ma se noi andiamo su questa strada che succede? Poi c'è tutta una serie di complicazioni, allora vanno e va trovato un'altra, e questo a prescindere dal valore di un allenatore, capito?
1: Certo, certo. A proposito di allenatori, invece c'è un altro amico che spinge spesso su Baldini,
5: Baldini, io a questo punto, se si deve, allora io a questo punto non avrei più dubbi. Allora, se devo continuare con questa tarantella, tengo Silvio Baldini, altrimenti si va dritti senza avere nessun tipo di ripensamento su un allenatore che si chiama Antonio Conte o Roberto Mancini. Per me, come ho detto altre volte, l'allenatore della nazionale italiana oggi virtualmente è Roberto Mancini, che piaccia o non piaccia. Ora, se si va a ricambiare per l'ennesima volta anche questo, allora è finita, ragazzi, e allora non c'è più, cioè non c'è più soluzione. Ecco, questo è un po' il discorso. Comunque, tanto siamo in attesa di capire, oggi ci toglieremo tanti dubbi. È un'altra pagina triste, dai, del calcio nostro, del calcio sì. Italiano, cioè la gente che pensa, io penso, no, agli altri paesi che ci stanno guardando e dicono, ma cosa fanno quelli in Italia? È un continuo, abbiamo Maldini, cioè io francamente diranno, ma siamo su scherzi a parte, perché succedono cose che naturalmente uno non può nemmeno immaginare o prevedere, quindi questa è la realtà dei fatti e purtroppo la dobbiamo prendere in considerazione.
1: Guarda, a proposito di quello che mi hai appena detto, ci sono da registrare le parole al messaggero, a Repubblica, pardon, di Piquet, che praticamente ha detto Pep sarebbe stato una garanzia di successo perché è un fuoriclasse, però consiglio all'Italia, dovete investire sui giovani, portarli in prima squadra, costruire un'idea di calcio comune fra club e nazionale, qualunque tecnico venga scelto bisogna poi fidarsi e dargli tranquillità. Cioè è una ricetta talmente semplice che arriva dal mondo, sì, che da noi è inapplicabile, però.
5: Sì, sì, no, devo dire, noi ringraziamo Piquet del consiglio, bravo, perché è un consiglio di calcio, però sì, ci mancherebbe, cioè voglio dire, ci saremmo arrivati anche noi da soli a questa conclusione. Il problema è che ci siamo arrivati noi, ma non ci arrivano loro, cioè nel senso, tutti siamo convinti di questo, gli addetti ai lavori, però noi non decidiamo, come dico sempre, noi facciamo opinione, ma non possiamo decidere. Chi decide ascolti le opinioni, oppure se non è in grado di ascoltare le opinioni, faccia un passo indietro, perché oggi c'è bisogno di questo. Giovani, giovani, giovani, ma per far sì che giovani, giovani, giovani sia, diciamo, la parola d'ordine del nuovo movimento calcistico, vanno messe delle regole. Regole precise, che a un certo momento i giocatori devono sempre giocare, devono avere, diciamo, delle occasioni, le squadre devono lanciare i giovani a costo anche di andare a essere penalizzate magari nelle competizioni internazionali. Questo per il bene del calcio italiano. Se poi ognuno pensa al proprio bene, allora va benissimo far giocare anche i giovani a 21 anni in primavera o a 20 anni in primavera e farli sparire dai radar quando naturalmente c'è un'occasione tecnicamente uguale ma più o meno costosa, perché quando prendono straniero lo paghi sempre meno rispetto a un italiano.
1: Ultima domanda sul mercato, a proposito di giovani italiani, l'Inter sta prendendo Stones e punta Romero, vabbè, ma discorso a parte, è chiaro che poi dopo si punta anche su giocatori di livello per tenere alto il livello delle squadre. Mi dici un po' a che punto è la situazione Stones e quella di Romero all'Inter?
5: No, Stones l'hanno praticamente preso, sì. Mentre per quanto riguarda Romero mi sa che si è raffreddata notevolmente, perché a quel punto se vanno a fare Stones non penso vadano a fare un'altra operazione in entrata, penseranno a questo punto di investire la maggior parte dei soldi su quello che è sempre stato il loro grande obiettivo, ovvero l'esterno in sostituzione di Dumfries. Io penso che questo sarà il progetto che farà l'Inter prossimamente, perché non vedo sinceramente un'altra soluzione diversa. Ecco, mi sembra che in questo momento ci sia la volontà di andare in questa direzione, cioè di a questo punto sistemo la difesa con Stones e poi eventualmente faccio qualcosa di diverso se ho i soldi a disposizione per andare a prendere il sostituto di Dumfries, magari pronto a spenderci anche 40 milioni, 45. In questo caso il nome potrebbe essere quello di Spence del Tottenham.
1: Anche se bisogna alzare il tiro, perché le richieste sono comunque molto importanti. Nick, grazie davvero, grazie a Niccolò Ceccarini per il suo editoriale con noi. Ciao Nick, alla prossima.
5: Ciao a voi.
1: Ci fermiamo, dopo lo spazio editoriale comincerà Rotocalcio tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto. Preparate le vostre domande, entriamo nel dettaglio del mercato, ovviamente con un occhio aperto al Consiglio Federale, dove ci trasporteremo alle ore 12:35 con Lorenzo Beccarisi. A tra poco.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: E coffee break, signori!
1: Che ci vuole sempre, ci sta sempre bene. In cabina di regia, ovviamente, che Andrea Maiocca. E mentre in Italia si annaspa senza capire neanche chi sarà il CT della nazionale, con direttori tecnici entrati in ruolo e dimessisi dopo appena 15 giorni, in Francia le idee erano già abbastanza chiare. Sarà Zinedine Zidane ed è ufficiale il nuovo CT della nazionale francese. La Francia riparte da Zinedine Zidane. La Federcalcio francese ha ufficializzato in conferenza stampa la nomina dell'ex fuoriclasse dei Blues come nuovo commissario tecnico della nazionale, affidandogli il compito di aprire un nuovo ciclo dopo 14 anni di gestione di Deschamps. Una scelta dal forte valore simbolico e sportivo. Zidane non torna nella casa che lo ha consacrato leggenda, questa volta non più da protagonista in campo ma dalla panchina. Sarà lui il successore dell'uomo con cui ha condiviso il trionfo più importante della storia del calcio francese, Deschamps. Era il capitano della Francia, campione del mondo nel 1998, mentre Zidane fu il grande protagonista della finale contro il Brasile con una sua doppietta allo Stade France. L'eredità che raccoglie è pesantissima. Deschamps lascia una nazionale abituata a vincere, capace di conquistare il mondiale del 2018, arrivare in finale nel 2022 e restare ai vertici del calcio mondiale per oltre un decennio. Una continuità difficile da replicare, che mette immediatamente Zidane davanti alla sfida più importante della sua carriera da allenatore. In bocca al lupo a Zizou Zidane. Allora, in attesa di metterci in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, ci andiamo a sentire una nota audio.
3: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Questione allenatore della nazionale, una piccola riflessione. Tutti oggi stanno incensando la presa di posizione di Maldini e Leonardo, schiena dritta, hanno lasciato perdere tutto il resto. Ora io dico, Maldini e Leonardo sono arrivati lì in nazionale e hanno cercato prima Ancelotti, allenatore sotto contratto, e questo non si può fare. Poi, a quanto pare, hanno cercato Guardiola, che voleva 20 milioni di miliardi, e quindi non si spiega perché avessero cercato Guardiola. E poi alla fine hanno preso Pirlo. Io da juventino amo Pirlo, lo sai perfettamente, però come allenatore Pirlo è a dir poco discutibile. Con la Juventus ha vinto grazie a un miracolo regalato da Faraone, è andato in Champions grazie a un miracolo all'ultimo secondo di Faraoni, e te lo ricorderai bene. E poi in tutte le sue esperienze come allenatore, diciamo che ha fallito miseramente, quindi questo grandissimo allenatore di cui non si poteva fare a meno, non mi spiego quale potesse essere. Per cui, ora, critica a Malagò, critica a quello che volete, ma sti due scienziati, Maldini e Leonardo, non è che mi sembrano, eh? Ciao ciao.
1: Allora, al di là di quello che può essere, dice il nostro amico, la gestione di un sistema calcio che non lascia libertà di scelta ai suoi dirigenti, le idee non gli sembravano molto chiare. Questo sicuramente è una cosa che poi sarà motivo di ulteriore analisi, che magari faremo anche con chi conosce molto bene l'operato di Maldini, che è Jacopo Galvani, quando lo sentiremo alle 12.05. Di fatto sì, anche a me lasciavano perplessi intanto le proposte a due super allenatori che sarebbero stati dei colpacci. Magari tu potevi voler dare la sensazione di voler ripartire in grandissimo, e quindi erano disperati tentativi. Dopodiché però passare a Pirlo, che non ha fatto la gavetta che ci si aspettava potesse fare, un CT della nazionale, è chiaro che poi dopo ti fai delle domande e dici, ma perché si è puntato su questi nomi invece che su nomi un po' più giusti? E allora i ragionamenti che ci siamo fatti anche qui in redazione è sempre stato che magari dietro Pirlo poi ci sarebbe stata una gestione quasi condivisa tra convocazione e aspetto tecnico, con la coppia formata appunto da Paolo Maldini e Leonardo. Ma evidentemente tutto è naufragato, perché poi si è introdotta anche la politica sulla questione appunto del marchio russo di cui era ambassador Pirlo, e quindi è sfumata questa situazione, che ha portato poi alle dimissioni da parte di Paolo Maldini e Leonardo stesso, e quindi adesso tutto da rifare, con la nomina del direttore tecnico nuovo da abbracciare in casa nazionale, poi capire se questo direttore tecnico potrà fare la scelta o se l'avrà fatta nel frattempo Malagò o chi per lui, perché questo poi il grande interrogativo che ci poniamo tutti. Non ci sono ancora notizie dalla redazione di Tutto Mercato Web, ci arriveremo tra pochissimo. Intanto ci sono le parole di Amorim, dopo ci torneremo ovviamente con Jacopo Galvani, arrivati in Australia, così come il Milan, è intervenuto in conferenza stampa parlando un po' di tante questioni, da Rafael Leao, Luka Modric, ed ecco, diciamo, gli estratti che ha evidenziato la redazione di Tutto Mercato Web. Non è troppo complicato, per me la squadra è la cosa più importante, parlerò con Rafael e con Ramos, con Selemakers, con tutti i giocatori che tornano dal mondiale, per spiegare cosa faremo. A proposito poi dell'impiego di Modric, ha detto qua aperta arriveranno alcuni giocatori reduci dal mondiale, è difficile dire se Modric giocherà, l'idea è che giochi le amichevoli qua, ma non si può mai sapere, bisogna chiaramente tutelarlo e gestirlo nel modo giusto, più giusto possibile. Andiamo in redazione Tutto Mercato Web, adesso da Lorenzo Di Benedetto. Dibe, ciao, buongiorno.
4: Ciao, ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Il papocchio all'italiana ha preso corpo ieri, lo immaginavamo, stavamo arrivando proprio al punto ed è arrivato il punto, no? Quindi con le dimissioni di Leonardo e Maldini dopo appena 15 giorni di lavoro, con la figuraccia che però ha detto Malagò, dipende da chi l'ha fatta questa figuraccia, mi verrebbe da dire tutti, con la scelta che adesso si deve fare di un nuovo direttore tecnico, vi segnalo che Chiellini dirà di no a un'eventuale richiesta e resterà nel ruolo della Juventus, anche perché poi il ruolo che gli proporrebbero non è neanche un ruolo che vuole accollarsi, non si è voluto accollare nemmeno la Juventus. Allora bisogna capire chi sarà il direttore tecnico, soprattutto chi sarà il CT della nazionale, soprattutto chi sceglierà il CT della nazionale, soprattutto chi impone le scelte in un sistema che mi sembra chiuso e collassato, che andava bonificato e che invece è stato semplicemente cambiato nei nomi ma non nelle modalità, e si vedono gli effetti, no?
4: No, no, certo, non è cambiato niente, non è cambiato niente, non cambierà niente, quindi prepariamoci, perché è stata sbagliata la scelta del presidente della federazione, parliamoci chiaro. Ci abbiamo detto tutti, eravamo tutti pro, o meglio, gran parte di noi pro Malagò, ma non è nemmeno lui l'uomo giusto, e non era Bete l'uomo giusto, no, bisogna uscire un attimino, bisognerebbe uscire, ma non ne usciremo mai da questo sentiero pieno di trappole che è la politica sportiva all'interno della federazione. Chi prenderà il posto dei Maldini? Guarda, io faccio fatica a pensare che qualcuno possa accettare, perché basta fare una telefonata a Maldini, poi basterebbe telefonare a Maldini e dirgli: guarda, allora mi voglio mettere come direttore tecnico, come funziona? E Maldini dice: guarda, sì, ti diranno che puoi scegliere il commissario tecnico, che potrai avere ampio margine di manovra, che avrai tanto potere, e poi non succederà niente di tutto questo, perché poi stanno emergendo, no, anche quelle che sono le cose successe nella giornata di ieri e anche nei giorni precedenti. Esatto. Cioè dal Guardiola, che probabilmente Guardiola sarebbe stato quello che avrebbe messo d'accordo tutti e che avrebbe fatto sì che si potesse continuare a mettere la polvere sotto il tappeto, però così non è stato, e in quel momento lì Maldini ha scelto Pirlo, tutto fatto con Pirlo, sono andati a cercare una, insomma, questa sponsorizzazione che lui faceva con l'agenzia di scommesse russa, che, lo dico tranquillamente, l'avesse avuta Guardiola non ci sarebbe stato nessun problema, anzi, esatto, si sarebbe detto a Guardiola di interrompere, no, questa partnership, cosa che invece non è stata concessa a Pirlo, perché una volta che si è visto che aveva questa partnership, si è detto, si è tolto dai piedi completamente la sua candidatura. Quindi a quel punto Maldini ha scelto un altro allenatore e ha fatto il nome di Thiago Motta, ma Malagò ha reagito in maniera fredda e soprattutto poi ha detto a Maldini e Leonardo che l'ultima parola sul CT sarebbe spettata a lui. E allora basta, cioè finiamo di inventarci ruoli nuovi, smettiamo di inventarci direttori tecnici, supervisor e tutto quello che vogliamo. Decida Malagò, e poi si prende lui le responsabilità delle scelte che prende. Ha presentato un programma che già non esiste, siamo senza commissario tecnico di fatto dal dopo Gattuso, dal 31 marzo siamo senza commissario tecnico, non perché Baldini non lo abbia fatto in maniera egregia, ma perché di fatto lo sapeva lui per primo di essere un traghettatore. Quindi siamo senza commissario tecnico, siamo nel caos più totale, siamo nella guerra tra ricchi, spesso si parla di guerra tra poveri, invece questa è una guerra tra ricchi, perché la Lega Serie A deve mettere bocca, perché Malagò deve mettere bocca, perché Malagò, per essere eletto come presidente della federazione, ha stretto degli accordi con altre potenze del calcio italiano, e quindi è un caos totale. Verrebbe voglia, guarda, di smettere di parlarne, forse sarebbe la cosa migliore, se tutti noi giornalisti prendessimo come decisione quella di non mettiamo più una riga e non scriviamo più una riga, non diciamo più niente, non facciamo più un intervento, non diciamo più niente sulla nazionale italiana fino alla fine delle qualificazioni. Guarda, non seguiamo neanche le qualificazioni. Sì, sì, quindi bravo. Adesso facciamo sentire la nostra parola, facciamo sentire quello che è l'umore di tutto il popolo italiano, perché è una vergogna senza precedenti quello che sta succedendo, e quindi bisognerebbe prendere una presa di posizione anche da parte nostra, perché veramente ci stanno stancando, ci stanno prendendo in giro, ci stanno raccontando tutte favole che noi riportiamo perché loro ce le raccontano, noi ci crediamo e riportiamo tutte le favole che ci raccontano, ma la realtà dei fatti è che c'è una guerra di potere, tutti vogliono avere la poltrona, tutti vogliono avere voce in capitolo, e quindi guarda, ti ripeto, per arrivare alla domanda, per rispondere alla domanda, io non credo che si possa trovare un altro direttore tecnico, perché secondo me nessuno può accettare un ruolo dove di fatto hai un ruolo ma non hai un ruolo.
1: Però Dibbe, ti faccio un'altra domanda, tutto giusto quello che hai detto e lo condivido totalmente, questa cosa ti dà la sensazione che ci sia un sistema chiuso che va scardinato, che andava bonificato, cioè che non serviva soltanto cambiare da Gravina a Malagò, perché se io cambio solo Gravina e Malagò e poi i funzionari o chi lavora in questo alla FIGC sono sempre gli stessi, c'è il ruolo di Viglione da capire che tipo di ruolo è, consigliere legislativo della Federazione Italiana Gioco Calcio, lo sappiamo che però magari a sua volta all'interno può essere insomma in qualche modo un ruolo di legame anche con la Lega di Serie A, quindi la spinta della scelta dell'allenatore che può arrivare da lì, la mediazione interna, insomma qua è un sistema che andava buttato giù totalmente, bonificato, ci deve essere l'indipendenza del presidente federale dalla Lega Calcio, e tutta una serie di cose che ho la sensazione non si faranno mai fin quando c'è questa struttura e fin quando non si lavora dalle radici. Se si lavora solo in superficie, le radici restano quelle e resta quello il problema.
4: Sì, però Enzo, cioè, il discorso tuo è giusto e lo condivido, ma è un'utopia totale. Chi lo scardina?
1: È quello il problema, perché poi sembra anche che a livello politico ci sia... O fanno finta che se ne fregano niente, dice, vabbè, ma è calcio, è un gioco, facciamoli giocare, non si rendono conto dell'importanza del movimento calcistico a livello politico. Oppure c'è, quindi o è snobbato o è protetto dalla politica. A me viene da pensare a questo, perché qua poi a un certo punto, davanti a un movimento che porta anche tanto a livello economico e di immagine a un paese, o interviene pure la politica e dice ok, fermi tutti, via tutti, si riparte proprio da zero anche a livello di nomine, oppure giustamente come dici tu, internamente chi è che lo scardina? Cioè arriva Malagò, non è che Malagò può dire via tutti, scelgo io i miei uomini, lo potrebbe anche fare in teoria, ma ha questa libertà? Io non credo.
4: No, ma anche la politica è un terreno molto, molto scivoloso, perché cioè la politica, io penso, la politica vera e non la politica del calcio, io credo che debba restare fuori dal mondo del calcio, e ti dirò di più, ma anche tutte queste frecce, lo è, ma insomma, perché Abodi sta mettendo bocca dappertutto, cioè il discorso che faccio io è, allora, Abodi non gli va bene Malagò, e questo siamo d'accordo. E non è che se ne sta a fare il ministro dello sport e a pensare a tutti gli sport, no, in questo momento pensa solo ed esclusivamente o quasi al calcio. Non gli va bene Malagò, quindi sono tutti attacchi, sono tutte prese di posizione contro il presidente della federazione. Se si comincia però a far comandare, tra virgolette, il calcio italiano dalla politica italiana, siamo messi non male, di più. Quindi io credo che sarà un problema riuscire a creare qualcosa di nuovo, cioè l'unica fortuna che possiamo avere come nazione, come nazionale, è che incredibilmente si torni a sfornare talenti come si sfornavano prima. Se noi ci aspettiamo che questo possa accadere attraverso un progetto fatto dalla federazione, siamo fuori strada. E ti dico di più, io ci ho creduto, perché quando c'è stato il terzo fallimento mondiale di fila, che abbiamo chiesto tutti a gran voce le dimissioni inevitabili di Gravina, E poi il fatto che ci potesse entrare Malagò, che così bene aveva fatto Alconi, e tutto quello che insomma abbiamo detto e ridetto in questi mesi, io ci ho creduto che potesse avvenire realmente qualcosa. Ma poi se vai a unire i puntini, se vai a pensare a cosa è successo negli ultimi anni, ti rendi conto che, come dicevi, è un sistema chiuso dove nessuno può entrare. Torno un attimino a quel mega faldone di dossier Baggio, no? del quale si è parlato per tanto tempo dopo la delusione mondiale.
1: Sì, le 900 pagine.
4: Cioè. Esatto, le 900 pagine. E anche lì, perché non si è voluto dar credito a un lavoro fatto da uno che di calcio se ne intende, a quanto pare? Perché non frega niente a nessuno? Perché probabilmente facendo una cosa del genere servono degli investimenti, sarebbero serviti degli investimenti molto importanti dal punto di vista economico, ma a quel punto Gravina o chi per lui non si sarebbe potuto alzare lo stipendio, e tutti questi soldi che loro prendono non li potrebbero prendere. Quindi diciamo che il bene del calcio all'interno della federazione non interessa a nessuno. Siamo campati per anni attraverso insomma i grandi giocatori che riuscivamo a tirar fuori. Adesso se noi ci aspettiamo che possa nascere un movimento tipo quello tedesco, tipo quello francese, tipo quello spagnolo, non siamo in grado come nazione, come federazione di fare una cosa del genere. Quindi io credo che l'unica speranza, lo ripeto, che abbiamo è che, punto numero uno, ricomincino a crescere e a nascere dei talenti in Italia. Punto numero due, che lasciano l'Italia il prima possibile. Diretta a me, quando noi diciamo che Palestra, no, poverino, è andato via, doveva rimanere in Italia, no, Palestra meno male è andato via, gioca zero partite al Chelsea, pace, ma vada a vedere qual è la cultura del calcio davvero, perché questa marcia che c'è in Italia non fa il bene di nessuno.
1: Allora, intanto un po' di cose, sforeremo un attimo, ma è una giornata importante. Ci è appena arrivato un video da Lorenzo Beccarisi dal Consiglio Federale, stava entrando Giorgio Chiellini, che ha detto esattamente quello che ti dicevo io poco fa, cioè ha detto: sono contento del mio ruolo alla Juventus e di lavorare con Carnevali, anzi ti vado a leggere esattamente le parole, sono felice del mio ruolo alla Juventus in supporto a Carnevali, ed entra Consiglio Federale, quindi non sarà lui eventualmente il direttore tecnico della Nazionale. Contestualmente c'è anche una nota vocale, chiedo a Maiocca se la riesce a mandare, poi rispondiamo un po' a tutte e cerchiamo di mandarvi anche, di farvi vedere, grazie al lavoro sempre di Maiocca, che sta facendo 20 cose contemporaneamente come il sottoscritto, di mandarvi anche proprio questo video molto indicativo. Vai con la nota vocale.
5: Ciao Vincenzo, Stefano da Fermo. Guarda, ho amato Maldini come calciatore, come persona, anche se sono interista, però mi sta facendo ricredere queste ultime esperienze lavorative, dal Milan alla Nazionale. Non so, sto avendo qualche dubbio sul saper fare il dirigente, non so cosa ne pensi.
1: Allora, ti giro anche questa domanda, perché molti stanno dicendo: va bene l'autonomia da parte dei dirigenti, però che scelte stava facendo Maldini? Ti convinceva, no?
4: Non c'entra niente. Cioè, questa cosa non c'entra niente. Perché uno fa delle scelte e poi si assume le responsabilità. Se Maldini è stato messo lì per prendere delle decisioni e per decidere chi sarebbe stato il nuovo commissario tecnico della Nazionale, si va dietro a Maldini, perché ti devi fidare dell'uomo che hai messo lì. Non ti fidi? Gli dici: non sono convinto. Benissimo, fa benissimo Maldini andar via. Cioè, questo è il concetto. Le decisioni possono sembrare una cosa e poi rivelarsi un'altra. Questo, finché le cose non le vediamo, non lo possiamo sapere. Qualcuno ha la certezza assoluta che Andrea Pirlo sarebbe stato peggio di quelli che lo hanno preceduto, Mancini a parte, ma comunque Mancini è uno di quelli, Mancini a parte per l'europeo, ma comunque Mancini è quello che ha fallito la seconda qualificazione al mondiale, non è che ha fatto solo cose buone, e poi ha preso la valigetta con i soldi e se n'è scappato. Questo è stato il miglior commissario tecnico della Nazionale degli ultimi 15 anni, è stato lui. Quindi pensiamo un attimino a di che cosa stiamo parlando. Ventura è stato un disastro. Che poi è un disastro. Anche Ventura ha perso due partite in tutta la sua esperienza in nazionale e si è ritrovato la Spagna nel girone. E poi è vero, ha fatto con la Svezia, doveva fare meglio, senza ombra di dubbio. Però, insomma, i disastri sono altri. Andate a chiedere in Brasile, siccome hanno Carletto Ancelotti, se magari non lo cambierebbero con qualcun altro, perché ha perso sei partite nel girone di qualificazione del Mondiale, il Brasile, e dopodiché si è presentato al Mondiale che non ha mai dato l'impressione di essere una squadra di calcio in grado di dar fastidio a quelle più forti. Quindi parliamo, eppure Ancelotti dovrebbe essere il migliore del mondo, no? Come allenatore, ma non è detto che l'allenatore che ha vinto tantissimo in una squadra di club riesca a fare la stessa cosa in nazionale. Quindi, per dire, Maldini ha scelto Pirlo, e allora non si va a cercare il sotterfugio della sponsorizzazione, questo. Maldini sceglie Thiago Motta, e allora Maldini deve andare avanti con Thiago Motta, perché se no è inutile mettere un direttore tecnico. Lo vuoi scegliere te, Malagò? Sceglilo te. Cioè, il direttore tecnico non è mai esistito in nazionale. Quindi per quale motivo ora bisogna creare, cos'è questo il cambiamento? Non è questo il cambiamento che vogliamo. Il cambiamento che vogliamo parte dalle radici del calcio italiano, non nella creazione di un ruolo ad hoc per mettere Maldini, anzi due ruoli ad hoc per metterci Maldini e Leonardo. Non ce ne frega niente di tutto questo. Quindi, per chiudere il discorso, non c'entra secondo me la qualità della scelta, perché non puoi sapere com'è un allenatore in nazionale, non lo puoi sapere. Magari Pirlo è il miglior commissario tecnico che esiste in circolazione, magari Pirlo è il peggior commissario tecnico che esiste in circolazione, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Ma una cosa è certa: se metti una persona che deve scegliere il commissario tecnico e lui fa due nomi e questi nomi vengono bocciati, fa bene andare via.
1: Allora, intanto c'è un'altra ultima ora, ci salutiamo su questo. Anzi, facciamo una cosa, in ordine proprio cronologico. Sentiamo prima Chiellini intercettato da Beccarisi al Consiglio federale. Vai, al volo.
6: Ottimista almeno per questo. Io ci tenevo solo a precisare solo delle notizie uscite sui media in questi giorni, che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro. Vi ringrazio.
1: Grazie. Precisazione dovuta, voluta da parte di Giorgio Chiellini. E ultima ora Claudio Ranieri è candidato forte per il ruolo di direttore tecnico in testa alle candidature, insomma, quindi dovrebbe essere Claudio Ranieri. Avete conferma anche voi, vedo che annuisci.
4: Sì, no, ma io faccio fatica a pensare a una persona che si va a infilare in questo pantano. Probabilmente Ranieri è talmente legato anche ai colori azzurri che magari accetterà, però io, fosse per me, non dovrebbe accettare nessuno dopo quello che è successo con Maldini.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto. Anzi, Lore, altra ultima ora, sì. È stato un bel collegamento. Mancini dovrebbe essere il CT per adesso, quindi la coppia sarebbe Ranieri Mancini, questo dovrebbe essere il quadro. Poi vediamo, insomma.
4: Quindi si fa quello che aveva detto Malagò, che ora probabilmente lo prendo come parafulmini Ranieri, tanto Mancini era l'uomo di Malagò dal primo giorno che abbiamo fatto il nome di Malagò, quindi
1: esattamente
4: voleva questo e questo ha ottenuto. Bastava non far tutto questo caos, lo poteva scegliere da tranquillamente da solo.
1: Giusta considerazione. Ciao Dibbe, buon lavoro. Tutto Mercato Web, gli aggiornamenti ve li darà minuto per minuto. Noi ci prendiamo una breve pausa, poi sarà il momento di Jacopo Galvani. A tra pochissimo.

0: siamo pronti per dare il buongiorno a Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato. Non lo sento. Jacopo?
1: Sono qua.
0: Adesso ti sentiamo forte e chiaro. Allora, tante cose di cui parlare, quindi sarò rapidissimo intanto nella prima domanda. Quello che è successo, che sta succedendo per quanto riguarda i vertici federali, dalla scelta del CT secondo Maldini e Leonardo all'intervento della politica per far saltare l'affare Pirlo, il passo indietro di Maldini e Leonardo, la scelta poi da parte di Malagò di convocare adesso un nuovo Consiglio federale con la possibile ruolo di direttore tecnico a Ranieri e di CT a Mancini. Fammi il quadro tuo, la tua sensazione su questo quadro complessivo che racconta tanto.
1: Allora, quando io dicevo che non sarebbe cambiato niente, che comunque se non ci fosse stata una vera riforma del calcio non cambiava niente e invertivi solo gli andendi perché i personaggi sono sempre gli stessi, ci hanno dato l'ennesima dimostrazione. Perché la realtà è che in Italia non c'è la volontà di cambiare. Finché ci sarà il magna magna, che poi io non so neanche allegato che cosa sulla nazionale, o comunque ci sarà sempre quelli bravi dicono nipotismo, io dico gli amici degli amici, e ci cambiamo come nel wrestling, c'è il tocco legale, no? Facciamo il tag, entra un altro, entro e io esco e rimango fuori gioco, poi rientro tra 4-5 anni. Finché ci sarà questa cosa qua, il calcio italiano è questo. Magari al prossimo mondiale ci potremo qualificare perché c'è andata di lusso, va benissimo, ma non saremo protagonisti, è questo. Magari al prossimo mondiale ci potremo qualificare perché c'è andata di lusso, va benissimo, ma non saremo protagonisti.

0: aspetto sbaglia. E tanto è vero che quando dicevo non è vero che voleva Antonio Conte, Maldini la società gliel'ha bloccato, lui voleva Andrea Pirlo. Ah, non è vero, Jacopo, tu parli perché c'è la lingua in bocca, perché tu non sai le cose, tu non sai niente, le spari a caso. Va bene, infatti arriva la, sulla nazionale italiana e chi vuole, guarda caso, Andrea Pirlo. Però ovviamente quello che non sa niente sono io, e va bene, io lo accetto, perché io l'ho sempre detto, io non sono una persona che si occupa di mercato, ho delle notizie, quando le ho le riporto. Poi probabilmente sono un pirla, e va bene, e lo accetto anche questo. Però la dimostrazione sono stati questi, infatti sono questi. Il discorso è che per me Maldini è anche un bravo dirigente, come lo è Leonardo.
1: Però qua ti fermo. Perché, allora, qua ci sono tante cose da inquadrare. La prima cosa, appunto, è che serve intanto che si sappia chi è quello che decide. E lo si faccia anche sbagliare al limite, perché io scelgo un direttore tecnico e gli dico mi fido di te, scegli tu, lui sceglie, se sbaglia poi paga, ok? Perfetto. Se invece viene scelto un direttore tecnico, però a scegliere, a decidere sono gli altri, allora il direttore tecnico dice scusami, che mi hai chiamato a fare? Per fare il fantoccio?
0: Ma infatti, non lo faccio. E io questo... l'ho apprezzato il fatto che lui abbia dato le dimissioni perché è una persona coerente. Io questo lo apprezzo tanto di Maldini, che lui dica sentite, io... do le dimissioni perché sono una persona coerente, io voglio scegliere, se non mi permettete di scegliere preferisco andarmene via. E io lo apprezzo questo di Maldini, ma quello che voglio dire, e ho sempre sostenuto, non ha l'aureola, anche Maldini sbaglia. Cioè per me è un buon dirigente, ma sbaglia come sbagliano tutti. Io mi ricordo narrazioni dei tifosi del Milan che se prendevano un giocatore forte l'aveva scelto Maldini, se era scarso l'aveva scelto Moncado, Furlani o chi per esso. Non è così, cioè io ricordo ad esempio sempre, perché quella che mi viene più facile da ricordare, l'operazione Origi, non l'ho fatta io, non l'hai fatta nemmeno tu. Però ripeto, non è un problema Origi sbagliato, perché si sbaglia.
1: Esatto.
0: Come però... anche adesso che vedo i tifosi del Milan che si buttano nel fuoco per difendere De Ketelaere, che continuano a pensare che sia Messi perché l'ha portato Maldini. De Ketelaere è un giocatore normale, perché stiamo parlando di normalità, che nella scorsa stagione all'Atalanta non ha fatto manco bene, però non è che ci si può buttare nel fuoco perché l'ha preso Maldini. Capita di prendere giocatori più forti e a volte prenderli meno forti. Cioè succede però, nella logica dei fatti.
1: Però è questo il punto secondo me. Allora hai sempre detto che Maldini sia un buon dirigente ma ha commesso i suoi errori. Tornando proprio sulla vicenda nazionale, avresti affidato a lui in coppia con Leonardo questo compito così delicato? Io faccio una premessa, io sono stato il primo a dire che addirittura l'avrei voluto vedere come presidente federale o comunque in un ruolo importante all'interno della federazione, perché volto nuovo, idee nuove, eccetera, eccetera. Dopodiché, passare da Guardiola a contattare Ancelotti, perché dobbiamo guardare gli errori che commettono tutti, da Guardiola a contattare Ancelotti che comunque era sotto contratto e non potevi contattare, alla scelta discutibile di Pirlo, addirittura si era parlato di Thiago Motta, e là un attimo ti preoccupi e dici ma che idea ci avevano? Erano delle idee. Poi,
0: allora...
1: poi vado incontro a un muro perché comunque proteggo le tue scelte e vado avanti, magari hai un'intuizione felice, giusta, può essere l'idea felice, però la tua sensazione erano che erano scelte coerenti, giuste, che avevano un senso, un legame.
0: Allora io ho riso parecchio quando parlavano siamo vicini a Guardiola, stiamo contattando Guardiola e Ancelotti e poi passi a Pirlo. Io ho riso come un matto perché ho detto cioè è come dire vado faccio pubblicità perché sono dello stesso gruppo, vado da Stellantis per trattare l'acquisto da Ferrari e poi esco con la Panda. È la stessa roba.
1: È quello il discorso.
0: È la stessa roba, quindi io su quello ho riso parecchio, però ripeto, ho anche in trasmissione ho anche provato a giustificarla dicendo non sono arrivati a Guardiola, io avevo sentito un'intervista di Pirlo prima che diventasse allenatore della Juventus che diceva io la palla piuttosto la faccio girare dietro la panchina piuttosto che darla agli avversari, allora ho detto magari vanno su Pirlo perché più o meno è quella mentalità. Ma il problema secondo me non è il CT, qua tutti non riescono a capire che il problema non è il CT, il problema

0: e a me dispiace, è che non ci sono giocatori di talento. La riforma di questa nazionale deve arrivare dai settori giovanili. E quando continuo a sentir dire, perché poi arriva il fenomeno di turno che ti dice ci sono troppi stranieri nei settori giovanili, e io gli dico sì, hai ragione, poi quando gli rispondo quanti giocatori stranieri dal settore giovanile sono andati nelle prime squadre, e vedi che c'è il mutismo totale, perché il problema non è lo straniero nel settore giovanile, che potrebbe essere anche importante, il problema è che non arrivano giocatori alla prima squadra del settore giovanile, è per quello che va fatta una riforma, e allora, questo è l'unico vero problema.
1: Però sono d'accordo, però è altrettanto vero che tu sei sicuro che i giovani italiani di talento non ci siano, o pensi più che non siano valorizzati dai nostri club e che quindi magari...
0: Entrambe. Io ti faccio una domanda.
1: Un europeo, adesso 17, tiri fuori dei talenti, ci saranno, battono la Spagna, ci saranno delle qualità.
0: Allora,
1: dobbiamo sentire da Piché una cosa giusta, dovete abituare i giovani a giocare in prima squadra e creare un'unione tra club e nazionale, che è una cosa che sappiamo anche noi, però facciamo talmente la figura dei barbini in giro per il mondo che ce la deve di Piché.
0: Allora, adesso ci saranno tutti con Google in mano, perché è ovvio, quando sto dicendo sta cosa qua saranno tutti con Google in mano. Voi lo sapete che c'è un terzino destro che arriva dalla Fiorentina, che gioca nel Brentford, ed è considerato uno dei prospetti più importanti d'Italia, e noi, cioè d'Europa, non d'Italia, d'Europa, e noi siamo andati avanti per anni con Di Lorenzo, quando c'è Kayode che gioca nel Brentford. Adesso ho citato un nome a caso, ed è italianissimo.
1: Sì, lo so.
0: Siamo andati avanti per anni a esaltare Di Marco, che è un buon giocatore, non sto dicendo che è una pippa, quando c'è Udoje. Perché non porti Udoje nel giro della nazionale? Siamo andati avanti per anni, Di Marco, e qui è Gianma Santos, di quelle cagate ho sentito, e Dimash, e poi con questi blocchi di questi giocatori qui, fai il terzo mondiale e non andarci. Allora dove voglio arrivare io? Allora, tu vuoi avere Di Marco e Di Lorenzo? Va benissimo, non ci sono problemi. È giusto che li porti in nazionale perché sono i migliori, ma non puoi non avere sotto quelli nuovi che stanno arrivando, emergendo, e cominciarli a fare crescere in nazionale, dargli la cosa di essere in una nazionale. No, noi questi, ma giocano in Premier. Ah, scusa se la Premier è il miglior campionato al mondo. Cioè, magari, dico io, Kayode che gioca in Premier e fa la differenza in Premier, anche se non è nello United, lo sappiamo benissimo, ma sarà meglio di uno che gioca in Premier League, o comunque potrà giocarsi il posto con uno che sta in Premier League, che sta in Serie A, in una squadra, tra l'altro adesso parlo del Napoli, sì, che cos'è che è arrivata in Champions League? 28esima.
1: Trentesima.
0: Cioè, adesso io non voglio dire, Di Lorenzo per me è un buon giocatore, cioè per la Serie A è un buon giocatore, come lo è Di Marco, anzi Di Marco per la Serie A è un ottimo giocatore ed è il miglior terzino sinistro della Serie A. È giusto che Di Marco sia il titolare nazionale, ma è anche giusto che tu porti Kayode e porti lo stesso Udoje. Poi adesso è venuto fuori il nome di Palestra, tutti dicono dovevi portare su prima Palestra. Ho capito, Palestra ha fatto una buona stagione a Cagliari. Ok,
1: sì,
0: buon giocatore, probabilmente diventerà fortissimo, io non lo discuto. Ma il problema è che se tu hai anche altri giocatori, ma non li guardi, questo è un problema. Perché Kayode è dovuto migrare in Premier League senza praticamente aver lasciato segno alla Fiorentina? Perché queste sono le domande che noi ci dobbiamo fare. Perché Udoje è andato via dall'Udinese per andare a giocare in Premier League e in Italia non ci ha provato nessuno a prenderlo, ma sì tanto? Queste sono le domande che ci dobbiamo fare. Perché noi abbiamo una mentalità, tifosi compresi e giornalisti soprattutto, che un giocatore di 24 anni è giovane? Un giocatore di 24 anni non è giovane. A 24 anni Maldini giocava da 8 in Serie A, Maldini. Noi sì. dobbiamo arrivare a ragionare che come lo fa la Spagna, come lo fa il Portogallo, come lo fa la Francia, come lo fa l'Argentina, lo fa il Brasile, lo fanno tutti. Un giocatore, se è forte a 18 anni, gioca titolare. Allora, non puoi, perché abbiamo una mentalità ottusa, li obblighi, e come fai a obbligarli? In primavera ci giochi fino a 17 anni. Dal compimento del 18° anno tu devi andare in prima squadra. Voglio vedere quando tu cominci a avere questa serie di giocatori che sono obbligati a andare in prima squadra, se non iniziano anche a farli giocare. Perché se no non riusciamo più. Perché poi mi devo sentir dire, perché poi io li vedo i commenti dei tifosi, perché poi, ripeto, colpa è dei tifosi e dei giornalisti soprattutto, che fanno narrazioni come gli fa comodo, perché i giornalisti hanno questo difetto, io sono dentro la categoria, ma è giusto dire anche le cose come stanno. Ma quando tu vedi che una squadra cerca di puntare su un giovane, il giovane sbaglia, e il giorno dopo vedi l'articolo del giornalista di turno o del blogger, perché oggi ci sono i blogger e gli youtuber che fanno più danni della grandine, non è buono, e si mettono lì magari, no? Non fanno tutta sta enfasi, ci mettono sotto anche la musichetta per dire sto giocatore non è buono, e dico io, ma dico io cosa, che non sai che cosa stai guardando? Comincia ad andare a vedere la partita, non starte chiuso in casa davanti a un monitor. Che questi sono gli youtuber di calcio, sono stati peggio di quelli che parlano di cinema. No, che poi ti dicono, perché poi, scusate se faccio un parallelismo sul cinema, che è uscita l'Odissea di Nolan, ho letto sotto i commenti dell'Odissea di Nolan certi fenomeni dovrebbero farlo guardare nelle scuole per imparare l'Odissea. Sì. Allora sei veramente ignorante! Sei veramente ignorante, c'entra, perché non hai letto una riga dell'Odissea.
1: No, non ho letto. È la spettacolarizzazione americana, magari, dell'Odissea.
0: Che non c'entra niente con l'Odissea. No, vuol dire che tu non hai letto una riga. Non dire fatti di studiare queste robe. Infatti, poi andiamo negli Stati Uniti, ti dicono che la capitale dell'Italia è Napoli perché fanno la pizza, e ti dicono che la Francia è una città, ma perché loro sono così, sono ignoranti, e noi dobbiamo fare i beduini anche noi. Esatto. Ma spero che prima o poi capiremo che abbiamo una cultura e difendiamo la nostra cultura.
1: Ci riusciremo. Il solito sfogo dell'ottimo Jacopo Galvani, che ringrazio, ti abbraccio Jacopo, ti do appuntamento a martedì prossimo.
0: Abbiamo già finito.
1: Sì, che abbiamo anche il collegamento tra pochissimo fuori dal Consiglio federale con il nostro leader Lorenzo Beccarisi prima che comincia, quindi dobbiamo restare nei tempi, però magari ti chiamerò una volta in più questa settimana, dai, ti disturberò.
0: Se voglia,
1: magari
0: sì,
1: anche sull'altra emittente. Magari anche
0: quando
1: oggi,
0: vuoi.
1: Te lo dico adesso perché sto cercando di far capire agli youtuber che dicono ma chi è questo, un giocatore che era nell'ottica Milan e che adesso potrebbe entrare nell'ottica Juventus. Parliamo di André del Corinthians.
0: André, esatto. E aspetto la puntata come sempre. Ciao a tutti e alla tua chiamata.
1: Ciao Jacopone, ciao. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Oggi è una giornata importante nel Consiglio federale, verrà sancito probabilmente il nuovo staff dopo gli addi, già a tempo record, dopo 15 giorni di Leonardo e di Maldini, dopo che è tramontata la pista Guardiola, Ancelotti e soprattutto quella Pirlo. E allora proviamo a farci raccontare tutto da chi è lì fuori e sta lavorando già da questa mattina, Lorenzo Beccaisi. Becca, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno Vince, buongiorno a tutti.
0: Allora, prima di tutto, intanto non lo vedo ancora, tra poco ti vedo. Prima di tutto, grazie per i contributi che ci stai mandando, anche utilissimo soprattutto quello di Giorgio Chiellini, perché come sai bene, nella giornata di ieri si era fatto anche il suo di nome, ma insomma ha smentito di fatto anche in tua presenza, eri lì, e quindi ti faccio raccontare anche quello che ha detto Giorgio Chiellini e poi tutte le tappe di questa giornata.
1: Sì, praticamente ha detto che è felice del suo ruolo alla Juventus, in supporto a Cardinale, scusami, a Carnevali, e quindi non c'è in questo momento la volontà di lasciare la Juventus. Quindi possiamo depennare il nome di Giorgio Chiellini per quanto riguarda il ruolo del direttore tecnico, che sta sempre di più andando verso la direzione di Claudio Ranieri, che era un nome che avevamo tra l'altro fatto al precedente Consiglio federale. Di fatto nel giro di 4 settimane siamo tornati dove eravamo partiti, perché nel Consiglio federale del 1 luglio avevamo detto candidati principali Ranieri per il ruolo di direttore tecnico e Mancini per il ruolo di commissario tecnico. Poi c'è stata la sorpresa Maldini con Leonardo al fianco, il tentativo per Guardiola, il tentativo poi diciamo spento in partenza anche per Ancelotti, l'idea Pirlo, e nel giro di 4 settimane siamo ritornati al punto di partenza, e quindi Ranieri e Mancini. Vediamo se già oggi ci sarà l'annuncio di Malagò da questo punto di vista, però al momento non ci dovrebbero essere particolari controindicazioni su questi due nomi. Dobbiamo tenere aperte altre opzioni, difficilissima quella che porta ad Antonio Conte come commissario tecnico. Altri nomi in questo momento non ne stanno uscendo. Diciamo, la speranza è che si possa risolvere nel giro di pochissimo tempo, così da chiudere questa parentesi, perché se marzo è stato un mese molto triste da un punto di vista di risultati per quello che è successo a Zenica, ovviamente, e l'eliminazione dal mondiale, giugno doveva essere il mese di rinascita con la nomina di Malagò. Ecco, luglio è stato un mese forse ancora più nero rispetto a quello di marzo. Adesso speriamo di poter mettere tutto alle spalle e iniziare quello che dovrà essere il nuovo ciclo del calcio italiano, a prescindere dai nomi.
0: Tappe della giornata, Dibbe.
1: Allora, la giornata è iniziata molto presto, perché alle 9.30 circa è arrivato il presidente federale Malagò qui a Via Allegri. Poi man mano sono arrivati tutte le altre componenti del Consiglio federale. Gli ultimi ad arrivare sono stati poco dopo le 11.30 Chiellini e Marotta. Poi dopo si è aggiunto anche Massini, il vicepresidente vicario dell'AIA, che non fa parte del Consiglio federale ma è comunque sempre presente. Adesso è in corso il Consiglio federale, conoscendoli durerà ancora un'oretta circa, più o meno, e poi dopo le 14 ci sarà la conferenza stampa. Tra le 14 e le 14.30 noi probabilmente ci risentiremo prima della conferenza stampa. Se dovessero anticiparla, eventualmente ci sentiremo dopo, e ci sarà poi lì il punto della situazione per quanto riguarda la giornata di oggi. Poi per i prossimi giorni vedremo se nel giro di 24-48 ore ci sarà già l'annuncio del direttore tecnico e del commissario tecnico. Magari all'inizio della prossima settimana potrebbe esserci anche la conferenza di presentazione, oppure il tutto slitterà alla fine di agosto. Possiamo dire che la prossima, tra l'ultima settimana effettiva di lavori, poi ci sarà la pausa, diciamo, per le vacanze, e quindi orientativamente queste possono essere le tappe. Capiremo tra oggi e domani se effettivamente avremo ancora una settimana di lavoro, se dovremo rimandare il tutto a fine agosto, inizio settembre.
0: Come detto, il nostro Lorenzo Beccaisi è lì da questa mattina, da quando è arrivato Malagò, che a un certo punto ha detto: io più che offrirvi un caffè non posso fare. Intanto ti chiedo se hai preso il caffè oppure se hai declinato.
1: Allora, no, è arrivato in un secondo momento, però sì, comunque l'abbiamo preso, anche perché la giornata è lunga e c'è bisogno. Esatto. Ma magari non è la bevanda migliore vista no. La temperatura, però c'è un po' bisogno anche di caffè.
0: Esatto, però si era a un certo punto diffusa anche l'ipotesi di un passo indietro addirittura di Malagò. È un'ipotesi che era totalmente da escludere sin dall'inizio. Secondo te il neo presidente federale un attimo ci ha pensato?
1: Allora, io penso che escludere qualcosa, visto tutto quello che è successo nell'ultimo mese, sia impossibile, però siamo al meno dell'1% in questo momento. Poi vedremo se effettivamente potrà succedere qualcosa, ma da questo punto di vista non ci sono indicazioni a riguardo, quindi andiamo abbastanza tranquilli sulla permanenza di Giovanni Malagò e vedremo poi quali saranno le figure che daranno il via al nuovo ciclo del calcio italiano.
0: Bene, giusto in tempo chiudiamo questo collegamento perché come immaginerai alle tue spalle
1: esatto
0: i soliti volti che abbiamo già visto anche quando sono arrivati un po' tutti quanti, quindi Becca ci ritroviamo con te anche nel corso del pomeriggio per ulteriori aggiornamenti. Grazie a Lorenzo Beccarisi.
1: Aspetta, dopo.
0: Ciao Lorenzo. E allora, soliti volti, ovviamente, grazie invece al lavoro di chi è lì da questa mattina, ci sarà per tutto il pomeriggio con temperature assolutamente roventi e complicate. È una giornata complicata, ma il quadro si sta praticamente delineando. Intanto Chiellini ci ha tenuto a precisare che lui è contento del suo ruolo alla Juventus, resta lì, non ha mai pensato a questa ipotesi, quindi si tira fuori in automatico, in autonomia da solo, anche per non dare adito al fatto che magari sia stato vinto un ballottaggio in favore di Ranieri che lui eventualmente avrebbe accettato. A scanso di ogni equivoco, Giorgio Chiellini ha detto: io non ci sarò, non sono mai entrato in questo ballottaggio perché sono contento del mio ruolo alla Juventus. Invece, come dicevamo, come ci ha raccontato Lorenzo Beccarisi, Ranieri dovrebbe essere il favorito come direttore tecnico, con Mancini come nuovo CT, e quindi a questo punto vincerebbe il lodo Malagò, potremmo dire, visto che la Lega di Serie A, in particolare nella persona di Marotta, spingevano un po' per il ruolo di Antonio Conte come CT della Nazionale. In attesa di metterci in contatto anche con Alain Valneghi, tra pochissimo saremo in contatto con lui. Andiamo, ci dovrebbe essere anche qualche nota vocale rimasta indietro, possiamo dare spazio anche ai nostri amici. Intanto c'è Gianni da Brindisi che dà ragione a Jacopo sui ragionamenti di prima, parlando di Liscina che merita di stare in prima squadra a proposito di Juventus. Gli amici degli amici giocano a calcetti insieme, mi sembra chiara nella sua nomina la scelta di Malagò, dice qualcun altro. Umberto è molto arrabbiato, eticamente Pirlo non andava bene, Mancini che dopo una mancata qualificazione scappò di notte per andare a farsi ricoprire d'oro invece sì, tutta la cricca romana ai posti di comando. Insomma, c'è un po' di rabbia da parte di chi ama il calcio, no? Degli ascoltatori di qualsiasi fede calcistica per questa situazione gestita, direi, a dir poco male. Andiamoci a sentire anche questa nota vocale.
2: Ciao, sempre Stefano da Fermo.
0: Ciao Stefano.
2: Sì, su questo ha pienamente ragione Lorenzo Di Benedetto, sono d'accordo con lui.
0: La questione naturalmente immagino era rivolta al fatto che una volta che viene scelto un direttore tecnico e bisogna farlo lavorare, che piacciono o no le proprie scelte. Allora, di questo e di altro parleremo come sempre in questa chiusura di Rotocalcio con Alain Valneghi. Ciao Alain, buongiorno e ben ritrovato.
3: Enzo, buongiorno, ciao.
0: Allora, caos totale della nostra federazione, tra poco ci sarà appunto questo consiglio federale, ci sono già arrivati tutti i vari personaggi, tra i quali è arrivato intanto Chiellini che ha detto: io resto alla Juventus, sono contento del mio ruolo, e nel frattempo sta venendo fuori il nuovo staff che di fatto prevederebbe Ranieri con ogni probabilità direttore tecnico e Mancini CT della Nazionale. Il tuo parere?
3: Vabbè, che si decida ormai, che si decida e che si punti su gente che possa far risuscitare la Nazionale. Adesso i nomi, Ranieri sì, mi sembra una persona molto competente. Mancini, sai cosa la penso, cosa penso su Mancini, e conosci le mie preferenze. Adesso vedremo, speriamo che finisca questo circo e si inizia a progettare già la Nation League che inizia tra un mese e mezzo, poco meno. Dunque è difficile trovare le parole giuste, i concetti analitici per descrivere una situazione caotica, degna di un circo. Come siamo arrivati a questo punto? Anche questa è la domanda. Per andare ad evitare o provare ad evitare di tornare a vivere certe situazioni, perché sinceramente è una situazione imbarazzante.
0: Situazione che poi tra l'altro si sta andando a delineare più o meno come erano le idee iniziali. Infatti molti amici ci chiedono questo, io lo giro anche a te questa riflessione, dicono: ma se tutto sommato Malagò già aveva deciso di chiamare Mancini, avendo l'autonomia per scegliere Mancini, che bisogno aveva di convocare Maldini e Leonardo, che avevano palesemente altre idee, prima o poi di chiudere questo caos, ecco, chiamiamolo così per dare un termine più elegante possibile, convocare Ranieri per poi portare avanti quella che era un'idea dal principio sua.
3: Ma sai, alla fine quando succedono queste cose bisogna anche sentire tutti gli attori. E questa mattina ho letto le dichiarazioni di Maldini e sembra che comunque avevano l'accordo con Guardiola. È saltato per un tema economico. Dunque, se tu scegli di puntare comunque su certa gente, non è che poi devi essere sorpreso del modo di lavorare in questo caso del CT che aveva detto, perché lo sapevano benissimo. Dunque, se arriviamo a questo punto che torna Mancini, significa che, come dicono gli ascoltatori, c'era già un accordo. Malagò ha qualcosa con aveva un accordo con Mancini e non era d'accordo di lavorare con né con Guardiola né con Pirlo né con Maldini né con Leonardo. Allora, se tu prendi e scegli Maldini e Leonardo, sai benissimo pertinamente che comunque loro hanno le loro preferenze, il modo di lavorare e gli allenatori che avevano in testa. Dunque, boh, non capisco perché perdi tempo, perdi anche soldi, perché comunque questa gente ha firmato un contratto e ha avuto comunque la nobiltà di dimettersi. Per non generare un costo ulteriore alla FIGC. Dunque, è tutto strano, ma alla fine funziona così da quanti anni, insomma? Da quanti anni
0: Purtroppo, purtroppo da troppo.
3: a provare a decifrare cosa si fa in FIGC?
0: Purtroppo
3: Cioè, dal
0: da troppo.
3: 2018, quando si è rimasto fuori dal primo mondiale, nel 2018, Contavecchio e questa gentaglia, non è cambiato nulla. È la stessa casta che decide le sorti del calcio italiano. E Malagò è arrivato in FIGC con una percentuale altissima di voti. Cioè,
0: 99%, sì.
3: ma ne, neanche Kim Ji-sung in Corea del Nord ha quelle cifre.
0: Vero anche che non c'era un ballottaggio poi
3: C'è qualcosa che non
0: sostanzialmente.
3: funziona, è una casta, è una casta, Enzo. È una casta che ha distrutto lo sport italiano e non solo il calcio.
0: Nel frattempo, Allen, c'è chi ha le idee invece chiare, che la Francia, lo sapevamo già da tempo, che sarebbe stato Zinedine Zidane l'erede di Didier Deschamps sulla panchina dei Blues, e Didier Deschamps, che era tra l'altro compagno di squadra di Zinedine Zidane all'epoca di quel mondiale vinto nel 98 allo Stade France contro il Brasile, doppietta se non ricordo male, proprio di Zizou Zidane, quindi diventa anche un nome suggestivo per la panchina della Francia. È il CT giusto per valorizzare questo gruppo di giocatori e magari puntare al prossimo mondiale, quando sarà, o comunque in mezzo anche all'europeo?
3: Ma è impossibile far meglio, secondo me, in Francia. E lui ha aspettato le Bleu perché ha rifiutato tante offerte e sono pure incazzati Deschamps e Zidane. Perché comunque la voce di Zidane, la presenza di Zidane comunque era diventata scomoda per Deschamps. E 4 anni fa la federazione decise di rinnovare per 4 anni a Didier Deschamps, e Deschamps ha smesso di parlare con Zidane perché dice che Zidane abbia fatto delle pressioni sulla federazione per fargli perdere il posto, eccetera, eccetera. Sinceramente, Zidane è un gestore. Sappiamo che tatticamente non è uno che interviene tanto. Ha un'aura in Francia che pochi calciatori hanno nel mondo, nella propria nazione. E penso che sia sì, penso che sia l'uomo per la Francia, senza alcun dubbio. Sono sicuro che comunque troverà un modo di giocare, di convincere costruire una squadra che ci divertirà molto di più rispetto al ciclo Deschamps. Poi anche Zidane è anche il testimone comunque di una certa categoria socio-economica in Francia. È figlio di migrante. In Francia quanti francesi proprio nativi giocano in nazionale? Sono tutti figli di migranti, dunque avere anche una figura di questo tipo, secondo me, aiuterà la Francia per poter essere ancora più competitiva, ma più che competitiva, più divertente, perché quando hai così tanto talento offensivo, non puoi proporre il calcio che ha proposto Deschamps durante 14 anni.
0: No, certo. Tornando invece in Italia, ma parlando di squadre, di club e di mercato, Stones è a un passo dall'Inter. È il giocatore giusto, fa bene l'Inter a puntarci per ristrutturare un po' il suo reparto difensivo. Detto che c'è anche sulle tracce di Romero, ma la situazione la diventa un po' più complicata dal punto di vista dei costi.
3: Beh, dipende se arriva o no Romero. Chi viene a sostituire Stone? Prende il posto di?
0: Acerbi? De Frey?
3: Sì, da libero.
0: Tu dici di no?
3: Stones esperienza, però Stones, l'abbiamo visto anche al Mondiale comunque, ha certi limiti, quando giochi un certo tipo di calcio ha certi limiti. A livello difensivo penso che comunque non abbia l'aggressività del classico centrale, poi è bravo a costruire il gioco, però è ben distante dalla mentalità e della leadership, della presenza di Acerbi. Acerbi secondo me è stato sottovalutato l'impatto che è sottovalutato l'impatto che ha avuto nell'Inter, e questo ce l'ho ben chiaro. Poi ha il suo carattere, ha il suo modo di fare, sì, però calcisticamente dava tanto questa squadra. Infatti, se guardiamo comunque quando Acerbi non era al 100%, quando l'ha perso, la squadra è calata. Anche Akanji in quel ruolo ha fatto fatica. L'Inter sì, è una buona alternativa. Adesso, secondo me, il colpo in difesa è Romero. Se non dovesse arrivare Romero, non cambierebbe
0: Non
3: tanto.
0: cambierebbe di molto l'arrivo di
3: Romero
0: Romero.
3: cambierebbe, secondo me.
0: Mi dai un tuo giudizio invece su un altro portiere che è arrivato un po' al centro del mercato, cioè voluto da tanti, c'è il Paris Saint-Germain sulle sue tracce, c'è l'Aston Villa, c'è la stessa Juventus, parlo di Suzuki. È un allenatore, un portiere pronto per un top club.
3: Ah, intanto il PSG con i portieri comunque ha una storia un po' strana,
0: E questo è vero.
3: perché ha cacciato Donnarumma per andare a prendere Chevalier, che ha perso il posto. Safonov è stato decisivo in tutti i titoli che ha vinto l'anno scorso il PSG, e continua a cercare un portiere. E tra l'altro ha due portieri giovanissimi italiani nel vivaio. Tra il terzo portiere e il secondo portiere della primavera sono italiani. Dunque, no, qui non lo vedo così bravo con i piedi. Per Luis Enrique è la qualità maggiore. Poi a livello di riflessi, a livello anche di uscite, Suzuki sì, è un portiere molto valido. Quanti anni ha? 23, 24?
0: Credo
3: Ha dei
0: 24.
3: Ben margini di progressione, dunque sì, però per il PSG no, non lo vedo. Il PSG dovrebbe far giocare un libero con i piedi buoni, il portiere.
0: Vedremo poi come si andrà a sistemare questa situazione, anche perché potrebbe aprire un effetto domino su tutta una serie di situazioni. Ma noi abbiamo il tempo per parlarne appena martedì, ci ritroviamo domani. Grazie ad Alain Valneghi, ciao Alain, a domani.
3: Grazie, ciao.
0: E grazie a tutti quanti voi per essere stati in questa giornata turbolenta con tante notizie. Adesso parte la solita replica dell'editoriale, poi dopo ci ritroviamo con Calciomercato e Ritiri con Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, tutti gli altri collegamenti con Lorenzo Beccarisi fuori dal Consiglio federale. Grazie ad Andrea Maiocca in cabina di regia.
4: Monte Carlo, eccolo qua.
0: Ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TM Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba che tanto ha fatto discutere, perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina, secondo me, politica. Quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta, e quindi non sei più indipendente. Poi, perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola? Una cosa molto semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso, niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico, che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
0: È vero.
1: Grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciuccate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare da advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso, eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno e si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella responsabilità tecnica. Responsabilità tecnica è del commissario tecnico, quindi lì è già stato un'inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
0: Sì, e comunque
1: Votato da pochi, eh?
0: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima. Ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'anomia, secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte e chi sarà messo a capo? Le scelte le saprà sicuramente fare perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani perché li hanno inseriti. Certi giocatori giovani sono stati capaci di inserirli al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po'. Ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi. Scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona. Gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche nel calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario e quindi se ne sono approfittati e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
0: Vai, fai un esempio.
1: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE, nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
0: Sì,
1: Ma
0: certo.
1: ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta.
0: Eh sì.
1: Mi sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come quello di prima,
0: Gravina?
1: come si chiama?
0: Gravina?
1: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
0: Gravina?
1: Tommasi.
0: Ah, Tommasi.
1: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro. Ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche... però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema, ma si isolano, fanno gruppo. Sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessa dei problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono quelli che si sono salvaguardati, sono satolli di soldi, no? E
0: Certo.
1: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti, invece quella, la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo,
0: No,
1: eh.
0: no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
1: penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito, in combinazione ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi. E quest'anno, se non riesce a risolvere, secondo me il Torino, non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petracchi. Casadei, che l'allenatore dice adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi devi farlo giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è, parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità, nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che Comuzzo, due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose, e lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. Infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e saltato subito all'università e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comuzzo, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita, è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto: cacchio, qui sono arrivato, e lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che l'ha
0: Sì.
1: preso, dovrà ricreargli le basi, E quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'è un sacco di problemi del Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti e c'è da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, li deve farne fuori una. Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino, poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi potrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
0: Non sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
1: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
0: Certo.
1: Allora lì cominci a poterti sbilanciare
0: No,
1: per
0: no,
1: qualsiasi squadra.
0: c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla una big adesso, visto che partecipa alla Champions.
1: Il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio, secondo me, potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime, che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi naturalmente partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
0: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
1: Beh,
0: ex
1: Allegri.
0: partenopeo?
1: Tu sai che Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico. Quindi lui va alla sostanza, qua, e sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo. Quindi lui
0: Certo,
1: uno che
0: certo.
1: sfrutta
0: Corto
1: molto i
0: muso,
1: giocatori.
0: corto muso.
1: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso. E quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', ti sentitizza un po' cosa è il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
0: Sì.
1: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. E nel
0: Certo.
1: calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma, ogni minima cosa tu devi curarla. Lui, secondo me, è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte, per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
0: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata. E
1: Ciao, ciao, stammi bene.
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire ovviamente sulle nostre frequenze anche in web e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno in questo martedì 28 luglio? Dovrei aver detto il giorno giusto, cioè che è martedì, ne sono sicura che sia il 28 luglio un po' meno, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Vado subito a ringraziare Giorgio Sorani in regia. Stamani mi ha detto che doveva darmi due brutte notizie, l'ho stoppato subito perché non è una mattinata decisamente facile, anzi tutt'altro, quindi me ne ha data solo una brutta, ma è già riuscita a risolverla, il buon Giorgio. E, cioè, è tornato dalle ferie a bomba perché ovviamente non poteva stare sereno con me. È una giornata invece apparentemente tranquilla per la Serie C, domani però prenderà un po' forma il campionato che verrà, perché ci sarà la composizione dei gironi, il calendario, le date ufficiali, quindi insomma una Serie C che sta, ripeto, che si sta formando. Alle 12 è previsto il Consiglio federale. Beh, ci sarà sì anche la riammissione del Foggia tra i professionisti dopo la retrocessione dell'anno passato, ma il tema principale di questo Consiglio federale credo che sarà un altro, ovviamente, o meglio, ho la certezza che sia un altro. Ennesimo terremoto in casa Italia, di ieri la notizia che non sarà Pirlo il CT della nazionale, ma tutto questo ha portato al caos delle dimissioni anche di Paolo Maldini e Leonardo, il cui percorso in azzurro è durato solo 16 giorni. Di questo ne parleremo ovviamente abbondantemente, non tanto nel corso della nostra puntata, ma nel corso della mattinata e della giornata radiofonica di TMV Radio, ma anche su tutto mercatoweb.com, che vi invito a seguire oggi più che mai. Un commento però a tutto quello che è stato questo disastro Italia, che è un disastro che poi necessariamente rallenta anche tutto quello che la gestione Malagò dovrebbe fare. Vado a chiederla al nostro primo ospite, mi collego con la redazione di tuttoc.com e con Nino Sergi. Nino, buongiorno.
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente io non voglio togliere spazio alla Serie C, e ci mancherebbe altro, tra l'altro, cioè, io invece lo spazio lo sto occupando. Giorgio, questa maglia non è molto indovinata, fammi sembrare, non so, Bella Did, fai anche questo miracolo per favore. Ma a parte i miracoli che deve fare Giorgio tentando di rendermi bella, dicevo, si parla tanto di riforme, di cose da fare, di situazioni che riguardano anche la Serie C, ma ci mancava questo disastro con il CT che di sicuro rallenta e prolunga tutti i tempi, cosa che non fa bene al calcio, che tra l'altro, insomma, non credo nemmeno abbia dato una grande immagine di sé. Credo che con ieri si sia veramente palesata quella crisi che stiamo fingendo di non vedere da ormai troppo tempo.
1: Non è una crisi soltanto tecnica, ma una crisi proprio strutturale. Questo, il caos degli ultimi giorni, comunque è il caos che racchiude gli ultimi anni del calcio italiano. Poi ti spieghi perché comunque non ti qualifica a tre mondiali consecutivi, e anche questo è uno dei tanti motivi. Sicuramente questa confusione non ha reso merito al calcio italiano, perché quanto successo in questi, se non sbaglio, l'avventura di Maldini non è durata 16 giorni, quindi non, sicuramente è stato sbagliato tutto, ma fin dalle prime parole dello stesso Maldini, dello stesso Leonardo, quando si è parlato di Ancelotti, di Guardiola, quando già sapevi che comunque questi non sarebbero mai diventati commissari tecnici della nazionale, e poi tutto il caos riguardante Pirlo. Certo, in questo periodo siamo bravi a complicarci le cose, lo stiamo facendo ogni anno sempre di più, e poi quello che si rispecchia in campo è un campionato italiano che ha falle ovunque, che è sicuramente molto meno competitivo, ma lo dimostrano infatti rispetto a tanti anni fa. Ne paghiamo le conseguenze, soprattutto gli appassionati, i tifosi, ma tutto il movimento. Vedremo cosa si risolverà, anche però siamo veramente in ritardo ed è stato già sbagliato tutto.
0: E io credo purtroppo che le tanto decantate e agognate riforme vadano ulteriormente slittando, perché ovviamente con queste situazioni da sistemare e con anche impegni peraltro della nazionale non troppo lontani, beh, io credo che insomma si debba ancora aspettare e ci si debba accontentare di quei diritti TV, di quello 0,05% che è sembrato chissà cosa, ma non penso si sia proprio sulla strada giusta.
1: No, assolutamente. Poi siamo tutti bravi, ma
0: Chissà cosa, ma non penso si sia proprio sulla strada giusta.
1: no, assolutamente. Poi

0: che avvolge tutto il movimento calcio italiano, dalla Serie B arrivando fino alla Serie C, alla Serie D. Quindi non è soltanto un problema nazionale, ma è un problema dell'intero sistema calcio italiano che non va.
1: Lo abbiamo conosciuto in Serie C. Vedi magari Silvio Baldini, o meglio, vedevi Silvio Baldini come possibile risolutore del tutto? Io personalmente assolutamente no. È forse l'unica scelta che ho avallato, quella di non affidare la nazionale all'attuale commissario tecnico dell'Under 21. Non so come la vedi te.
0: Sì, nel senso che Silvio Baldini potrebbe essere un'idea, anche perché se vai comunque a prendere Pirlo, forse il curriculum in panchina, almeno di Silvio Baldini, rispetto a quello di Pirlo e quanto fatto da Pirlo nelle ultime stagioni, comunque Silvio Baldini ha fatto qualcosa di importante con l'Under 21, ha fatto benino nelle due partite con la nazionale maggiore, però sicuramente in questo momento serve una figura importante, una figura che faccia un po' da scudo al calcio italiano in questo momento. Quindi probabilmente era sì una scelta coraggiosa, ma non corretta di affidare la panchina a Silvio Baldini, anche perché comunque la Spagna ha dimostrato con della Puente che veniva dalle giovanili, ha vinto tutto, però una cosa è allenare la Spagna e una cosa è allenare l'Italia in questo momento, quindi devi scontrare con tante cose e con tante problematiche. Quindi secondo me si deve andare verso una decisione forte, un profilo d'esperienza, soprattutto internazionale. Vedremo, spronerà di moda il nome di Mancini, però ancora è presto anche parlare di questo, perché veramente aveva fatto un'analisi a 360 gradi su tutto quello che non sta andando e tutto quello che non è andato in questi anni. Vedremo anche, onestamente, non credo che sia una scelta di dimostrare comunque che ha fatto un passo falso dopo l'altro. Quindi ormai vedremo quali saranno le prossime scelte.
1: Nino, andiamo invece alla Serie C. Domani verranno stilati i calendari, i gironi, non ci saranno grosse sorprese, sembrano ormai tutti decisi. Sarà però una giornata sicuramente con diverse ufficialità, anche se mi sembra che il mercato, come poi è fisiologico che sia, abbia subito un po' una piccola frenata. Si riaccenderà probabilmente tra un 15-20 giorni, ma anche questo è abbastanza fisiologico.
0: Sì, assolutamente. Negli ultimi giorni visto un po' questa frenata dopo tanti, anche diversi grandi annunci importanti, tra tutti il Bari, che sembrava un po' la squadra che faceva fatica a trovare l'allenatore, il direttore sportivo. Comunque, dopo la nomina di Castellemmi, Nadeo ha messo davanti due colpi da 90, perché prendere Gomez e Busic comunque ti assicura di avere un reparto offensivo capace di lottare per vincere il campionato. Certo, non bastano soltanto gli attaccanti, ci sarà un grande lavoro da fare per il direttore sportivo del Bari. Poi vedremo come andrà a finire anche la situazione riguardo, ci dispiace, i problemi di Valerio Crespi nell'Unione Brescia, che probabilmente comunque il Brescia dovrà tornare sul mercato per un attaccante, però in questo momento le trattative sono un po' rallentate, un po' per tutte. Stanno sistemando qualche reparto, ma secondo me subito dopo Ferragosto comunque avremo dei colpi importanti, anche se mai sembrano le squadre che andranno a lottare per il campionato un po' si stanno delineando, anche se a tutte manca qualcosina. Vedremo anche oggi, per esempio, c'è la Reggiana, potrebbe chiudere il colpo Leon Sibos dell'Lecco. E qua voglio vedere anche il Lecco cosa farà, perché vedo un Lecco dopo l'addio di Minadeo, comunque la conferma di Valente che non sembrava scontata, però vedo un Lecco un po' ridimensionato rispetto allo scorso anno, andato via Zanellato, sono andati via Furlan, Battistini, quindi lo stesso Sibos. Quindi vedremo come si ridimensionerà il Lecco in questa stagione.
1: Sì, effettivamente Lecco è una delle squadre che ha catalizzato anche la mia attenzione proprio per le motivazioni che dicevi te. Io non credo che la famiglia Liberti si stia sottraendo dagli impegni, anzi sta comunque portando avanti un progetto, anche investendo molto su tanti altri aspetti, non solo quelli legati al campo, ma effettivamente la rosa, almeno sulla carta, sembra un po' ridimensionata. Poi, insomma, ogni anno che noi diciamo che una squadra va ridimensionandosi, Beh, e poi magari l'anno in cui quella squadra vince, perché paradossalmente io lo ricordo sempre anche.

0: Padova e Vicenza hanno vinto quando si sono un po' ridimensionate nei budget. Ecco, non è che la squadra che spende di più vince, questo a volte non lo hanno ancora imparato bene tante formazioni, ma insomma, se si va a cercare elementi funzionali piuttosto che elementi che creano hype per parlare come i giovani, sicuramente i risultati poi si ottengono.
1: Sì, assolutamente, perché il Lecco, ad esempio, della scorsa stagione, perché ti do 2 anni fa, comunque c'era una buona parte di calciatori che provenivano dalla Serie B dopo la retrocessione. Comunque il Lecco ha veramente rischiato, poi l'arrivo di Valente ha permesso poi al Lecco di conquistare la salvezza, mentre lo scorso anno ha fatto un campionato quasi di vertice con una squadra rispetto all'anno passato, quindi con colpi importanti, perché sì, forse comunque è stato un grande colpo, Zanellato già a gennaio. Comunque si è rifatto dopo le ultime delusioni, è stato bravo il Lecco a ripartire. Vedremo, anche perché comunque da un certo punto di vista è stato importante andare a confermare Valente, perché ha fatto un ottimo lavoro in questi anni. Poi nel girone A, come sembra, l'Union Brescia da un certo punto di vista non sembra avere rivali, però occhio veramente al Trento, perché è stata una delle squadre che ha sorpreso di più, almeno in questi primi giorni di ritiro, contro le squadre di Serie A. Ne ha parlato benissimo De Rossi dopo l'amichevole col Genoa, comunque con un attaccante che forse lo scorso anno è mancato, perché tra infortuni e tra altre problematiche il Trento non ha avuto un vero e proprio centravanti a doppia cifra. Magari con un centravanti riuscirà a fare un campionato ancora più importante quest'anno.
0: Beh, il problema è che anche di attaccanti in doppia cifra non ce ne sono stati così tanti, se si va a guardare un po', non dico
1: Sì.
0: tanto solo la Serie C, quanto il sistema calcio un po'. In generale, anche in Serie A c'è stata abbastanza difficoltà, insomma, soprattutto poi il muro delle 20 reti è stato davvero molto raro, cosa che magari invece forse dovrebbe essere, ecco, dovrebbe forse essere oggetto di studio questa cosa, perché il fatto che si faccia fatica a segnare, beh, è indice di qualcosa. Ma Nino, poi di questo magari torneremo a parlarne. Sarà forse questo l'anno in cui invece almeno ogni raggruppamento di Serie C avrà due o tre calciatori oltre le 20 reti, chissà.
1: Sì, anche perché ultimamente anche soprattutto i trequartisti e le ali stanno tante volte registrando più gol dei centravanti, soprattutto in Serie C, quindi magari cambierà questa tendenza, vedremo da quest'anno.
0: Nino, io ti ringrazio. Purtroppo devo salutarti perché stanno per scoccare le ore 10, quindi come ben sai, insomma, devo ritagliarmi la piccolissima pausa pubblicitaria, intanto che Giorgio dalla regia ancora non mi ha fatto sembrare bella Did. Non so se a te magari che mi vedi via etere sembro invece la supermodella. Ma vabbè, Nino, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: E adesso piccolissima pausa pubblicitaria, poi a tra poco nuovamente qui con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Giorgio decide di non fare miracoli, anche se mi manda messaggini con sole e faccine struggenti, quindi io mi devo arrangiare. Ho provato un po' a sistemare i capelli e le cuffie. Non so, forse arriva un'immagine più decente. No, no, non lo so. Non... Boh, Giorgio stamani non mi assiste. Non... Boh, vabbè, uno chiede i miracoli e questo si permette di non farli. Vabbè. Vabbè, lasciamo Giorgio alla regia, vediamo se però mi ha fatto altri miracoli. Ecco, appunto, di sicuro non quello di farmi sembrare Bella Did. Non so se magari boh, vi ricordo qualcun altro, fatecelo sapere. Intanto, torniamo a parlare di Serie C perché stavamo parlando delle formazioni che di sicuro hanno qualche obbligo comunque di dover far bene. Tra queste c'era l'Union Brescia di cui abbiamo accennato, sicuramente il Catania. Beh, anche il Lecco incuriosisce molto capire quello che sarà. E tra queste, tra le formazioni da cui comunque ci si aspetta un qualcosa, una delle formazioni che di sicuro non ha iniziato l'estate nel modo migliore e più tranquillo possibile, beh, una di queste è appunto il Cosenza. C'è il problema legato allo stadio. La formazione calabrese giocherà a Crotone le gare casalinghe. C'è stato un netto ritardo per la nomina dell'allenatore e di altre figure apicali, come quella del direttore sportivo. Poi Lucioni e Coppitelli hanno dato il via al progetto rossoblù, di sicuro, appunto, però con ritardo rispetto alle dirette concorrenti. E per il momento il mercato non sembra decollare. Ma di quello che ci possiamo aspettare da questo Cosenza, io vado a parlarne con chi la piazza calabrese la conosce bene. Do il buongiorno e anzi il benvenuto, perché non era mai intervenuto qua a TMV Radio e ad A Tutta C, ad Usama e Sabr.
1: Ciao Claudia, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, io ti faccio subito le domande difficili, ma vabbè, ormai tanto insomma ci sei abituato, no? Come le cose facili non ci piacciono, quindi ti do subito la patata bollente di questo Cosenza, che beh, forse qualcosa di diverso poteva fare.
1: Sì, parli bene di patata bollente perché ormai io dico sempre che è un ennesimo capitolo di una saga che ormai da anni purtroppo. È una delle pochissime, secondo me, situazioni in Italia in cui c'è una società completamente slegata dal tessuto sociale, c'è una sorta di guerra fredda che va avanti ormai da anni e sta raggiungendo dei livelli apicali importantissimi, arrivati appunto all'essere separati in casa anche a livello con l'amministrazione locale intesa come il comune, in cui c'è stata questa revoca della concessione allo stadio. Quindi, insomma, sono momenti che uno dice: beh, è impossibile che possa accadere in una realtà, diciamo, di provincia in cui in realtà ci dovrebbe essere un'unione, un supporting, no, rispetto alla squadra della città. Prossimi giorni ci sarà questo TAR che verrà, insomma, discusso, promosso dal Cosenza Calcio e vedremo l'ennesimo capitolo di questa saga che va avanti purtroppo da troppo tempo e non ne vale per la città, per i tifosi, per la storia della società.
0: Lucioni e Coppitelli possono però essere le figure che in qualche modo ridaranno quantomeno un po' di entusiasmo o almeno un minimo di serenità all'ambiente, perché alla fine poi, insomma, già giocare a Crotone è tosta. La squadra ancora non si è formata, Coppitelli è reduce comunque da una buona annata.
1: Guarda, ogni anno è sempre stato, come dire, almeno da 7-8 anni, sempre con delle incognite, però insomma a fine anno ci si trovava che effettivamente poi le cose funzionavano perché sono sempre stati bravi magari a trovare delle personalità che avevano fame, che avevano voglia di riscossa e questo è il caso di Lucioni e di Coppitelli, quindi un direttore esordiente, un allenatore insomma giovane che vuole rilanciarsi, vuole aggredire, no? Vuole salire di categoria, vuole far dimostrare le sue qualità. Cosenza rimane comunque un centro, come dire, importante, una squadra importante che fa parlare di sé. C'è la speranza che almeno da un punto di vista momento campo ci possa essere un qualche cosa di positivo.
0: A proposito di direttori sportivi emergenti, tra quanto ti vedremo operativo?
1: Beh, intanto era giusto, insomma, no? Abilitarsi. Ci cercare di capire, no, il funzionamento del giocattolo da un punto di vista non tecnico di giocatore. Vedremo, dai, non è semplice trovare, insomma, delle visioni, delle idee moderne che vanno in una direzione diversa rispetto al solito. Speriamo, dai.
0: Idee moderne, il nodo centrale secondo tutto questo sistema calcio italiano, dove però non sembra piaccia troppo il nuovo che avanza, e probabilmente il calcio ne sta risentendo tanto anche di tutto questo, di insomma tutto quello che è accaduto ieri. Ne abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione, credo sia un po' lo specchio di tutto quello che è allo stato attuale il calcio italiano.
1: Ci sono delle resistenze incredibili, a mio modo di vedere, rispetto appunto alla modernità, al nuovo. Ci sono il nostro un sistema vecchio, un sistema anziano, è un sistema purtroppo che nei suoi meandri amministrativi siedono persone anziane che resistono purtroppo attaccati alla loro seggiola e non permettono l'ingresso di idee nuove, di idee moderne che abbiamo tutti visto a proposito dell'ultimo mondiale.
0: Eh sì, è sicuramente anche questo un aspetto su cui riflettere, perché poi alla fine vale un po' anche per direttori sportivi e allenatori, anche affermarsi da giovani direttori sportivi o da giovani allenatori non è mai facile, e insomma un po' ti sei andato a complicare la vita abilitandoti a questo nuovo ruolo, che insomma hai fatto l'esame, ti sei fatto, passatemi il termine, un mazzo tanto, insomma si presume sia quello che vuoi fare da grande.
1: Assolutamente, c'è un sogno di poter contribuire al nostro mondo, a questo meraviglioso mondo che ci accompagna da quando siamo bambini tutti quanti. Quindi io purtroppo ho dovuto smettere molto presto di giocare, e quindi dentro di me si è formata il desiderio di poter contribuire, no? Anche se fosse un poco così, a rendere questo giocattolo nostro nel sistema nazione meglio, migliore, portando un know-how diverso, un know-how internazionale, un nuovo moderno, appunto, che ha una visione diversa, no? Di mettere proprio il giocattolo al centro dell'universo e non le persone.
0: Ecco, da direttore sportivo, che idee porteresti a un club? Insomma, ora magari non quest'anno, l'abilitazione è recentissima, però ovviamente da qui a breve è chiaro che avrai dei colloqui, ti muoverai in quest'ottica qui, ma che idee vorresti portare in una società?
1: Sicuramente agire nel tessuto sociale, cioè creare l'omogeneità rispetto a luogo, istituzioni, tifoso, società. Io, secondo me, in Italia si sta un po' sempre più perdendo, anche se forse la Serie B è un po' in controtendenza, nel senso di identità. Le squadre stanno perdendo identità, sia sociale, sia sportiva. Secondo me è un punto proprio, cioè, essenziale, cioè creare il senso di identità, il partnership, cioè l'orgoglio di quella città, di quella regione, in modo che si costruisca un'affiliazione diversa, capito?
0: Ecco, tra l'altro il discorso del tessuto sociale è quello che dovrebbe essere un po' tra i punti cardini della Serie C. Si è molto dibattuto, per esempio, sul discorso delle Under 23, perché ora a me il progetto non convince, ma semplicemente perché non è di fatto mai stato realmente sviluppato in un modo, secondo me, funzionale. A tanti tifosi invece non convince proprio per questo discorso di territorialità, di identità. Tu come vedi il discorso delle Under 23?
1: Io ve la vedo un'idea straordinaria, che c'è in tutti i paesi, insomma, europei calcisticamente avanzati. Purtroppo è stata messa a terra in una maniera erronea, cioè è stato quasi come buttata lì. È ovvio che da un punto di vista societario, io Juve, io Inter, eccetera, è un vantaggio, non è stata, come dire, codificata nella maniera migliore. Quindi ha creato la dissonanza rispetto alla tradizione calcistica della Serie C italiana.
0: Ecco, da questa Serie C cosa ci dobbiamo aspettare in vista poi del campionato prossimo? Perché si è alla vigilia un po' della preparazione della stagione 2026-2027, domani si conosceranno i gironi, ci saranno poi i calendari e io credo che il girone B e il girone C, ipotizzando un po' quelli che potrebbero essere, quest'anno saranno davvero sufficientemente molto, molto tosti.
1: Sì, secondo me sarà sulla falsa riga dell'anno scorso, cioè sarà un girone sempre più B2, tra virgolette, con insomma, società e città clamorose. Sarà veramente un campionato interessante e avvincente, secondo me. Se, a seguire dal girone B e poi insomma, il girone A, che è un pochino in ritardo in questi anni da un punto di vista tecnico. Però la Serie C, insomma, dai, poi i playoff si mescolano tutto e sono sempre fuori delle gare incredibili come gli ultimi playoff, per cui sarà sicuramente un campionato avvincente, anche perché la Lega Pro sta lavorando, secondo me, molto bene negli ultimi anni e quindi vedremo.
0: Ecco, tra l'altro forse solo quest'anno i playoff hanno un po' rispettato i pronostici dopo anni in cui avevano magari lasciato presagire il contrario, che l'Ascoli fosse tanto, tanto candidata alla promozione in B. Beh, insomma, si era capito.
1: Sì, è vero, è vero. Sai cos'è, Claudia? Che quando una squadra entra in forma nella seconda stagione e prende il ritmo a febbraio-marzo, diventa veramente tosta, perché entri in ritmo nel momento topico dell'anno e diventa difficile poterti battere. Si sono estremamente meritati la promozione, se non che stavano già facendo un micro miracolo, perché quasi recuperare 12 punti all'Arezzo non era una cosa semplice, quindi insomma, sono meritati ed è fatto un'annata straordinaria.
0: Un'ultimissima S, Salernitana e Catania, forse più dell'Union Brescia, le grandi deluse dello scorso campionato.
1: Sì, secondo me ancora più Catania Salernitana, perché comunque il progetto Salerno è partito tanto in ritardo e non era semplice, soprattutto quando devi fare tanti acquisti, insomma, amalgamare 20 e più persone, non è un qualche cosa di automatico nel contesto, nell'involucro Salerno, che sappiamo tutti essere molto calda e talvolta anche, no, intensa come feedbacks. Da un punto di vista Catania, secondo me, non ci sono stati tanti fili coerenti a livello di gestione, perché il mister, che è forte e bravo, non è secondo me stato messo nelle condizioni di poter essere se stesso, non è stato difeso in un momento di difficoltà, e quindi quello secondo me è stato quasi un autogol, perché devono comunque finire in una maniera diversa nel momento in cui c'era bisogno di tenere la guida tecnica.
0: E allora, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Magari, ecco, quest'anno, insomma, torneremo un po' a romperti le scatole ogni tanto, se non dovrò passare da un ufficio stampa, altrimenti, vabbè, sarà tramite ufficio stampa.
1: Va bene, Claudio, lo sai, sono sempre a disposizione, mi fa piacere, un saluto da tutti.
0: Grazie mille per essere stato con noi e a prestissimo. Salutiamo di nuovo Usama e Sabre e ci spostiamo in casa Salernitana. Abbiamo parlato appunto di quella che è stata la stagione scorsa della compagine Granata. Io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di Daniele Fagiano. Andremo poi subito dopo in pubblicità, ma chiaramente voi dovete rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo con l'ultima parte di A tutta C, prima però un solo appunto per quel che riguarda la Salernitana, me ne prendo assolutamente la responsabilità. E come sapete, credo lo abbiate letto, non sarò io a parlarne nel dettaglio, ci sono stati risvolti sull'omicidio di Luca Esposito, del nostro amico e collega che è stato ucciso il 19 luglio, tempo fa, è ancora difficile per me comunque parlarne. Luca seguiva tanto da vicino tante formazioni, le seguiva con passione, le seguiva con dedizione, con professionalità. Solo Cavese e Spezia però gli hanno dedicato un pensiero. La Salernitana, lui era direttore anche di tutto Salernitana, non ha speso una riga, un comunicato, semplicemente per porgere le condoglianze alla famiglia. Ognuno col suo stile, non era sicuramente un obbligo da parte della formazione campana spendere una parola. Ripeto, ognuno col suo stile, queste le parole di Daniele Faggiano.
2: Buonasera a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano. Cominciamo con Alessandro Ferro, Lira TV.
3: Salve direttore, volevo chiedere, dopo una settimana di ritiro qui a Cascia, dopo due amichevoli, dopo già cinque operazioni in entrata per quanto riguarda il calciomercato, qualcosina anche in uscita, insomma, a che punto è la Salernitana che sta nascendo per la nuova stagione?
4: Ma penso che è normale, tutti pensano che si possa fare meglio, però noi stiamo andando un po' non cauti, però non vogliamo farci prendere dalla frenesia e dalla fretta. Il primo sono io che cerco un attimo di mantenere la calma, perché il mercato, come vedo, si sta muovendo poco pure nelle altre squadre, per cui siamo un po' tutti frenati, non solo noi. È normale che forse l'anno scorso ad adesso avevamo fatto più acquisti, ma perché dovevamo partire proprio dalle basi. Penso che la base ci sia, e l'ha dimostrato la squadra sia all'inizio del campionato che alla fine. Forse abbiamo avuto una perdita, ci siamo dimenticati che dovevamo giocare pure una parte centrale del campionato scorso. E di certo non stiamo lì a guardare o a aspettare. Vi posso solo dire che l'operazione di Lovato, che andrà controcorrente, però io devo ringraziare per la professionalità e la serietà che si è comportato pure durante gli allenamenti e pure per le altre situazioni, per cui quando un ragazzo si comporta bene, poi il campo a Salerno non l'ha aiutato, perché forse tra le successioni e altre situazioni qualche partita l'ha potuto anche sbagliare, ma penso che il periodo che è stato Lovato ci sono stati diversi problemi, per cui però penso in tante trattative che abbia fatto io pure per delle rescissioni, noi siamo andati incontro a lui, ma pure lui è andato incontro a noi. È normale che l'esborso economico da parte di Iervolino è sempre un esborso, per cui non è facile. Per cui adesso stiamo un attimo andando cauti. L'anno scorso era il leitmotiv, era sempre le uscite e poi le entrate. No, adesso qualche entrata l'abbiamo fatta, siamo abbastanza, ma adesso dobbiamo muoverci per le uscite, anche se il mercato sta andando a rilento. Se vedete delle cose particolari, cerchiamo sempre di mantenere il gruppo unito e compatto, anche quelli che dovrebbero andare via. Però adesso dobbiamo stringere pure, per cui io prima mi arrivano i calciatori, meglio è, ma nello stesso tempo non posso fare che ci sono tanti giocatori in campo, tanti in albergo, tanti, cioè si lavora male, l'anno scorso eravamo tanti in ritiro, per cui non voglio fare lo stesso errore di prima. È normale che stiamo cercando di rinforzare la squadra, forse tutti si aspettano davanti, ma io davanti abbiamo preso due ragazzi che hanno delle corde, sono degli atleti importanti, dei giocatori importanti, che possono essere futuribili, ma la cosa principale è che ci servono a noi durante quest'anno, sono giocatori giovani, stiamo cercando di abbassare l'età media della squadra e cercare di prendere gente che ci può aiutare con l'esperienza che abbiamo e la gioventù fresca di aiutarci ad andare avanti e portare avanti un progetto importante. E tutti sappiamo che adesso dobbiamo fare le uscite, ma sono io il primo che dico che devo fare le uscite, perché sì, l'uscita di Lovato non comprometteva niente, perché Lovato era già in uscita e il presidente, vi dico pure che non c'entra non era fuori dal budget, per cui era ancora uno sforzo ulteriore. Quello io sono sempre abituato a dire la verità. È normale che se avessimo avuto a budget Lovato com'era, e già era più della metà del budget in generale. Io quello che tengo a precisare, che forse ogni volta lo ridico e tutto, l'anno scorso abbiamo avuto un budget importante, ma avevamo anche delle uscite importanti, per cui il budget va dal primo luglio, dal primo di luglio al 30 giugno, ma comprendono anche quelli che c'eravamo prima, che abbiamo fatto le uscite, per cui non pensate che sono sempre soldi che la società, sono esborsi che la società mette, però c'erano diverse uscite che poi non erano dentro, sia chiaro questo.
2: Marco Rizzo, Stile TV.
5: Direttore, l'aveva detto, è una squadra da puntellare rispetto a 12 mesi fa, che era praticamente da ricreare, una rosa completamente nuova, che è iniziato a dirlo qui, poi è stata completata in calciomercato. Le parole di Mister Cosmi nella conferenza stampa di domenica, visto che si ragiona, lei ha parlato di attacco, sono arrivati Bevilacqua e Cardoni, serve qualcosa in difesa?
4: Sì, infatti quando appena faremo delle uscite penso di completare il reparto difensivo, se non uno pure due giocatori. Il discorso del mister è stato chiaro, però forse giustamente è stato non mal interpretato, però tengo a precisare che il mister non diceva che dobbiamo migliorare la squadra non per forza prendendo dei nomi o dei giocatori affermati. Io ne parlo ogni giorno con il mister è contento dei giovani che abbiamo preso, ma non vuol dire che è scontento degli altri che ci abbiamo, e deve essere, come ho detto all'inizio, deve essere un mix importante. Questa è la nostra realtà, che possiamo fare bene. L'anno scorso io poi ho parlato poco, parlo poco, forse parlo più fuori con voi, che degli errori li ho fatti pure io, perché a volte la gatta frettolosa, come ho detto prima, fa i figli ciechi. L'esperienza mi hanno sempre insegnato che non si paga, e l'ho pagata sulla mia pelle prendendomi qualche fischio, qualche insulto che ci stava, e ne sono abituato, sennò avrei deciso di fare un altro lavoro, però è questo il mio lavoro, e accetto le critiche, capisco, e se faccio il direttore sportivo e sono orgoglioso di farlo per una piazza così importante, so che è una piazza che è ambiziosa, che ha fame di calcio e capisce di calcio, per cui quei 2-3 mesi di non belle parole me li meritavo, perché qualche errore l'ho fatto pure io, e se sto aspettando adesso è pure per sbagliare meno, perché posso sbagliare ancora. L'anno scorso avevo detto che non avevo forse rispettato la mia parola, mi è dispiaciuto che l'80%, il 90% sarebbe stato il ritiro, la squadra, però forse avevo sottovalutato, ed è stato un mio errore, le tante uscite che dovevamo fare, problematiche, ma non problematiche perché i giocatori sono stati, perché venivano da contratti di Serie A e di Serie B, ma devo essere sempre sincero, la colpa era delle retrocessioni, non era di nessuno, non era da imputare o al presidente o all'allenatore o ai giocatori o agli agenti, perché purtroppo i contratti si fanno, nessuno punta le pistole, a volte si indovina, a volte si sbaglia, per cui avevo sbagliato in quella valutazione, io speravo di fare così, però adesso non sono più tranquillo, perché la tranquillità non ti aiuta a essere spietato è una parola brutta, però essere, fare il mestiere che faccio io, a volte devi essere molto deciso, ecco, non spietato. E allora sono tranquillo ma sempre attivo. Questo è il mio pensiero.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
6: Direttore, ha parlato della piazza, ha parlato appunto di quello che è il rapporto con la tifoseria. Oggi c'è stato l'ultimo dato, siamo a 4.900 abbonati. La squadra, intendo l'intera rosa, è consapevole dell'importanza di fare bene davanti a questa gente, davanti ad una tifoseria che, se lo scorso anno magari all'inizio aveva forse dubitato, quest'anno sta dando tutta la sua piena fiducia a questa squadra.
4: L'anno scorso, ma penso che l'abbiamo dimostrato sempre, perché io penso, partiamo da un presupposto, io vengo da una famiglia tranquilla, non ha fatto mai mancare nulla e niente, per cui capisco anche i sacrifici che si fanno per fare un abbonamento al figlio, al papà, a portare tutta la famiglia. Spesso sono stato nelle piazze che fanno più abbonati, però poi durante l'anno sono quelli, voglio dire. Qui ho visto invece e ho vissuto, perché io vedere che la città la vivo e fermarsi ogni minuto con le persone fa solo piacere, se no dovrei fare, avrei scelto un'altra squadra e tutto.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C. Abbiamo parlato, vi ho fatto ascoltare le parole del direttore sportivo Daniele Fagiano, una recente conferenza che si è tenuta in casa Salernitana per fare un po' il punto di quella che sta, di quello che è stato e di quello che sarà in casa Granata. Mi innervosisce molto il fatto, come ho detto prima, che la Salernitana non abbia speso neppure una parola su Luca Esposito, ma vabbè, vado oltre. Avevamo parlato anche di grandi deluse dello scorso campionato e tra queste c'è sicuramente l'Union Brescia che alla promozione in Serie B è arrivato ancora più vicino rispetto a quanto non abbia fatto la Salernitana. La compagine lombarda è stata infatti l'altra finalista dei playoff, quei playoff vinti dall'Ascoli che ha invece centrato la meritatissima e agognata promozione in categoria cadetta. Peraltro proprio Ascoli ha ospitato i calendari di Serie B, domani ci saranno invece quelli di Serie C, o meglio, domani l'altro ci saranno i calendari di Serie C. Domani sarà il giorno della composizione dei gironi e ovviamente tutto questo, oltre che nelle nostre trasmissioni, potete seguirlo anche su tuttomercatoweb.com, che vi invito a tenere come punto di riferimento anche per tutto quello che sarà del calcio italiano, del futuro del calcio italiano. Alle ore 12 ci sarà il Consiglio federale, beh, da lì verranno fuori sicuramente delle informazioni in più in merito a tutto il disastro che c'è stato ieri quando Pirlo ha saputo e ha comunicato di non essere stato scelto come prossimo CT della nazionale, situazione che ha portato alle dimissioni anche di Leonardo e di Paolo Maldini dai rispettivi incarichi federali. Ne parleremo chiaramente anche su TMV Radio di tutto questo. Con A tutta C invece torneremo nella giornata di domani alle ore 9:45. Intanto le parole del direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, nella conferenza stampa di ieri. A tutti voi una buona giornata.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo Andrea Ferretti, spazio alla stampa Fabrizio Zanolini, giornale di Brescia.
2: Buongiorno, ciao Andrea. Bisogna cominciare da lì. Non è iniziato sotto una buona stella, nel senso che due infortuni, due, un infortunio e un caso che dobbiamo capire di cosa si tratta. Parlo chiaramente di Gori e di Crespi, come state muovendovi in un caso e nell'altro.
3: Sì, parto da Stefano Gori, che il primo giorno di ritiro, come sapete, ha riportato questo infortunio alla mano, è stato operato, l'intervento è andato molto bene, è chiaro che si tratta di un infortunio non banale che richiederà diverse settimane di tempo, è un infortunio importante, chiaramente lui ha grande tigna nel voler recuperare il prima possibile, speriamo di riaverlo al più presto. Mentre con Valerio Crespi, come sapete, dopo delle analisi effettuate, è stato riscontrato questo problema cardiaco che va approfondito, che richiede un supplemento appunto di visite e di conseguenza la prossima settimana Valerio si sottoporrà ad ulteriori controlli e speriamo che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile.
4: Con Crespi capisco, aspettiamo di vedere cosa succede, con voi sappiamo cosa è successo, vi state muovendo o siete in attesa di capire cosa fare?
3: Sì, sicuramente con l'infortunio di Gori stiamo facendo delle valutazioni. Ovviamente tengo a precisare che da parte della società, cioè dello staff, c'è grande fiducia nel pacchetto portieri, specialmente in Luca Liverani, che è un portiere che conosciamo bene e che ha sempre svolto il suo ruolo nel migliore dei modi. È chiaro però quest'anno che abbiamo un obiettivo troppo grande, quindi è giusto che non lasciamo nulla al caso, che valutiamo a 360 gradi tutta la situazione e poi prendere una decisione che non abbiamo ancora presa. Ci stiamo confrontando sia a livello societario che a livello tecnico e nel giro di qualche giorno prenderemo una decisione.
1: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
5: Ecco, buongiorno direttore. Al netto appunto delle situazioni di Gori e Crespi, com'è la situazione della campagna acquisti e cessioni? A che punto siete arrivati?
3: Ma diciamo che ci stiamo muovendo in entrata, ci siamo mossi in entrata in anticipo, nel senso che l'idea condivisa con il mister è quella di andare subito a coprire quei ruoli che a nostro avviso richiedevano un alzamento di qualità, e di conseguenza sono arrivati due giocatori che già nei giorni successivi alla gara persa con l'Ascoli, nei primi confronti con il mister, avevamo indicato come delle prime scelte, quindi Casasole e Rizzo Pinna. Abbiamo cercato di andare su di loro sin dai primi giorni, appunto, di mercato, e con l'obiettivo, appunto, di consegnarli allo staff già per il ritiro estivo, e di conseguenza questo è stato fatto. Due giocatori importanti di cui siamo molto contenti, che ci portano esperienza, qualità e ci alzano, appunto, il livello della rosa. Abbiamo riportato a casa Mallamo, una trattativa comunque non semplicissima, nel senso che con il giocatore comunque c'erano diverse squadre, anche di categoria superiore, però la volontà del ragazzo ha fatto la differenza. E poi ovviamente c'è stato il riscatto di Crespi, che è stato un'operazione importante che ci ha permesso di assicurarci le prestazioni di un giocatore giovane, forte, su cui ovviamente puntiamo molto sia per il presente che per il futuro. È arrivato anche un ragazzo del 2008 col Gegai che va a completare il pacchetto portieri, e ovviamente oltre a questo abbiamo fatto delle uscite di ragazzi che non rientravano nei piani, e altre uscite dovremo farne perché, come sapete, c'è una rosa di 23 e di conseguenza oggi ci sono 5 giocatori che sono sopra numero, considerando che Armati e in questo momento Lovato sono due giocatori che non vanno in lista. Di conseguenza ci sono 5 giocatori oggi fuori dalla lista. Ogni giocatore sa bene la propria posizione, noi dobbiamo fare delle scelte, abbiamo le idee chiare, in entrata non abbiamo oggi delle esigenze, chiaramente manca più di un mese alla fine del mercato, siamo alla finestra per valutare eventuali opportunità, queste prime amichevoli ci serviranno anche per valutare alcune situazioni, magari ci sono stati giocatori che sono rientrati dai prestiti dove hanno fatto molto bene, che il mister vuole valutare, giocatori secondo me di livello, e di conseguenza, ecco, vogliamo migliorare la squadra dove è possibile, consolidando un gruppo che ha dimostrato di essere forte, che ha costruito una mentalità di un certo tipo, quindi credo, ecco, che si ripartirà un 80% della rosa, e a questo 80% poi vanno aggiunti quei giocatori, due sono arrivati, che ci possono alzare il livello per permettere, appunto, al mister di avere una rosa il più possibile qualitativa e forte. Soprattutto poi quello che ci teniamo molto è sul fatto, appunto, di prendere giocatori che dal punto di vista umano si integrano alla perfezione su un gruppo con valori sani, con dei principi, appunto, importanti, e di conseguenza i due che sono arrivati, e qualora dovesse arrivare qualcun altro, appunto, vogliamo che rispecchino quei principi e quei valori sani di questo gruppo.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba, che tanto ha fatto discutere perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola? Una cosa molto semplice: se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
0: È vero.
1: Grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciuccate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare dal advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella: responsabilità tecnica è del commissario tecnico, quindi lì è già stata un'inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico, che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
0: Sì, e comunque
1: Votato da pochi, eh?
0: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima. Ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'abnomia, secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A, e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte e chi sarà messo a capo le scelte le saprà sicuramente fare, perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani, perché li hanno inseriti, certi giocatori giovani sono stati capaci di inserirli al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po'. Ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose, e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi. Scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona. Gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano, e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita, e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche del calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario, e quindi se ne sono approfittati, e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccia un esempio?
0: Vai, fai un esempio.
1: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE? Nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
0: Sì,
1: Ma
0: certo.
1: ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta.
0: Eh sì.
1: Mi sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come quello di prima,
0: Gravina?
1: come si chiama?
0: Gravina?
1: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
0: Gravina?
1: Tommasi.
0: Ah, Tommasi.
1: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche riunione, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema. Ma si isolano, fanno gruppo, sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessano i problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono quelli che si sono salvaguardati, sono satolli di soldi, no? E
0: Certo.
1: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti. Invece la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo,
0: No,
1: eh.
0: no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
1: E penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito in combinazione, ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi. E quest'anno, se non riesce a risolvere, secondo me il Torino, non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petrachi. Casadei, che l'allenatore dice, adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi devi farlo giocare a spot. Perché? Il problema parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità. Nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose. E lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e è saltato subito all'università e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunque, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto, cacchio, qui sono arrivato. E lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che l'ha
0: Sì.
1: preso, dovrà ricreargli le basi, E quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi del Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti e c'ha da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, li deve fare, c'ha 5 punte, li deve farne fuori una, insomma. Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino, poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi vorrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
0: Insomma, non sei comunque in generale fiducioso sulle sorti.
1: Secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
0: Insomma, non sei comunque in generale fiducioso sulle sorti.

0: allora lì cominci a poterti sbilanciare
1: No,
0: per
1: no,
0: qualsiasi squadra.
1: c'è dubbio, c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla
0: Beh,
1: una big adesso,
0: come
1: visto che
0: finora è
1: partecipa alla
0: stato
1: Champions.
0: il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio, secondo me, potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà e poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme e poi naturalmente partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
1: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
0: Beh,
1: ex
0: Allegri.
1: partenopeo?
0: Tu sai che Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, e quindi lui va alla sostanza, qua, e sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo. Quindi
1: Certo,
0: uno che
1: certo.
0: sfrutta molto i giocatori.
1: Corto muso, corto muso.
0: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso. E quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sintetizza un po', ti sintetizza un po' cosa il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
1: Sì.
0: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel
1: Certo.
0: calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma ogni minima cosa tu devi curarla. Lui secondo me è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
1: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata. E
0: Ciao, stammi bene.
1: dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Torniamo in diretta su TMV Radio, calciomercato e ritiri. Buon pomeriggio da Francesco Tringali e in mia compagnia, come ogni pomeriggio, Stefano Impallomeni.
2: Ciao Francesco, ciao, ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio.
1: Partiamo subito, Stefano, ovviamente ringraziando Andrea Magliocchi.

0: Bianca in regia con Daniele Petroselli in redazione, dandovi subito una notizia importante, perché è terminato il Consiglio federale e si va verso il ruolo di commissario tecnico, si va verso il nome di Roberto Mancini. Io non perdo tempo, perché tra poco poi svilupperemo insieme a Stefano e commenteremo le ultime folli 24 ore, ma vado in diretta da Via Allegri all'esterno della sede della Federcalcio dal nostro inviato Lorenzo Beccarisi, che ci racconta la mattinata e quello che soprattutto succederà nel pomeriggio. Ciao Lore, a te buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti. Hai dato la notizia più importante, ovvero quella del nome di Roberto Mancini. Partiamo dalla posizione ufficiale, ovvero quella del presidente Malagò, che poco fa, un'oretta fa circa, in Consiglio federale ha detto alle componenti che in questo momento è in contatto con Roberto Mancini. Poi c'è la fattualità e la notizia che Roberto Mancini è già disposto e disponibile ad accettare la proposta della Federcalcio, quindi nel giro di poche ore già vedremo se già nel corso della conferenza stampa che ci sarà tra una mezz'oretta circa qui a Via Allegri ci sarà l'ufficialità, oppure si arriverà nel corso delle prossime ore. Mattinata è iniziata presto, perché alle 9:30 oggi è arrivato il presidente federale Giovanni Malagò qui a Via Allegri, poi dalle 11 sono arrivati alla spicciolata un po' tutte le varie componenti, dalla Serie A con Chiellini e Marotta, gli ultimi ad arrivare alla Serie B con Bedin, la Serie C con Maragna, Lega Nazionale Dilettanti con Abete, per ovviamente essere presenti in questo Consiglio federale molto molto importante. Aggiungiamo che al momento non si è parlato, non è mai stato fatto il nome all'interno del Consiglio federale di Claudio Ranieri come direttore tecnico, quindi su questo bisogna un attimino aspettare e vedremo se Malagò farà chiarezza anche sulla figura di Ranieri e sulla figura in generale del direttore tecnico, che era stata presentata come la figura che avrebbe dovuto scegliere il commissario tecnico. Invece il commissario tecnico lo sceglie in piena autonomia il presidente federale, e salvo clamorose sorprese che abbiamo già visto negli ultimi giorni, ma che non ci aspettiamo, il nuovo appunto commissario tecnico sarà Roberto Mancini.
0: Lorenzo, che insomma, che adesso tra poco ne parlo anche con Stefano, ma che tipo di 24 ore sono state lì sul campo, soprattutto per quanto riguarda insomma questa vicenda così incredibile, che ha visto un ribaltone, che ci ha visto di fatto tornare a un mese fa, quando il primo nome era Mancini, senza direttore tecnico e con un uomo a capo che in questo momento ha deciso quello che sarà il nuovo commissario tecnico. Però proprio dal punto di vista giornalistico ti chiedo di riportarci anche un po' quelle che sono state le sensazioni, quelle che sono anche le sensazioni attuali, con una conferenza stampa importantissima che poi qui su TV Radio vi faremo ascoltare nel corso del pomeriggio. Lore. Perso. Va bene, forse è uscito qualcuno dalla sede della Federcalcio, perché sono momenti intensi. Allora Stefano, io e te, perché ieri ci siamo salutati con nessun tipo di notizia, soltanto con la notizia del nome di Thiago Motta, che si è fatto, abbiamo letto anche sui giornali il fatto che potesse essere forse l'unico tentativo per trovare un compromesso, ma ormai era tramontato, troppo tardi. Insomma, il tuo commento, e aspettiamo anche i vostri
2: commento, voglio dire, è stato fatto un giro lungo, pieno di sponde, di carambole, e poi alla fine la scelta di Maldini e Leonardo, le dimissioni, questi 17 giorni, questo terremoto, insomma questa pagina un po' triste, e complessa e complicata, intricata, non ci voleva. Adesso bisogna ripartire con un progetto serio, e probabilmente ripartirà con la volontà iniziale da parte del presidente federale, che aveva già individuato in Mancini il nome del nostro prossimo commissario tecnico della nazionale. Quindi si ritorna, diciamo così, alla casella iniziale dopo aver provato un altro percorso. È andata male, sono cose che possono capitare. Certamente in questo momento il calcio italiano non aveva bisogno di questa figura. È stata fatta una brutta figura in generale, ma senza responsabilizzare, poi voglio dire, tanto sappiamo che quando ci sono queste situazioni magari ci sono dei corticircuiti, delle incomprensioni, degli equivoci, magari anche su un accordo verbale prima di firmare un contratto, sull'interpretazione dei rispettivi ruoli, questo che un po' ha creato secondo me un disagio che poi alla fine ha portato alle dimissioni di Maldini e Leonardo. Poi sapremo le varie, ecco, è terminato il Consiglio federale. E tra poco ci sarà la conferenza stampa.
0: Sì, tra poco ci sarà la conferenza stampa che vi faremo ascoltare. Però ovviamente noi sul piatto dobbiamo, insomma, mettere, inchiodare ognuno, caro Stefano, alle proprie responsabilità, perché qui la cronistoria ci dice che soltanto 7 giorni fa si parlava di condivisione, si parlava, insomma, di un commissario tecnico, di diversi profili per il commissario tecnico ascoltati, alcuni anche in maniera piuttosto discutibile, altri in maniera, diciamo così, come dire, difficile, no? Di operazioni difficili da portare a termine, e poi si è arrivati a questo punto di rottura che ha nel weekend con il nome di Andrea.
2: Se mi consenti,
0: Pirlo,
2: proprio, sì? Prendo in prestito il termine condivisione, no? Che è stata una parola usata dal presidente federale. Allora, un conto avere una condivisione totale e un altro avere un'autonomia decisionale, no? Totale, sono due cose completamente differenti. Cioè, faccio un esempio pratico: qualora non dovesse concretizzarsi un'ipotesi avanzata in questo caso al direttore tecnico, non è che, voglio dire, le cose possono così, no, finire di colpo. Voglio dire, io capisco Maldini, che è abituato ad avere una grande personalità, soprattutto cerchiamo un cambiamento, cercava una logica con la scelta di Guardiola, però poi stride con quella che era la terza scelta con Pirlo, cioè non c'è stata logica. Poi tra l'altro c'è stata questa cosa della piattaforma, lo sponsorizzazione, sì, di Pirlo, che ha complicato non poco le cose, e quindi ci sono stati atti dovuti da una parte e atti che si potevano subire e si poteva ripartire. Cioè, voglio dire, chiudendo il discorso, che le persone migliori non mollano mai, Francesco, cioè anche se possono incassare un no, e devono andare oltre la reputazione e devono prendere così, focalizzare in primo piano la responsabilità. Se uno accetta un incarico, è la nazionale di tutti. La nazionale sta vivendo un momento veramente disastroso, il più basso degli ultimi decenni, e quindi ripartire con diciamo così, con uno spirito diverso. Quindi la reputazione non deve essere il primo riferimento, ma la responsabilità deve essere il primo riferimento. Non so se mi sono spiegato.
0: Sì, ti sei spiegato benissimo. La sensazione invece che ho avuto io è che la figura del direttore tecnico stava, la sensazione che ho avuto è che questa figura sarebbe stata più importante del presidente stesso e del commissario tecnico. Non so se è una sensazione giusta, è una sensazione mia, che però poi si è rivelata così anche ieri, quando il nome di Andrea Pirlo era stato ormai, no, come dire, non voglio dire corrotto, però non era più, no, era
2: spendibile.
0: Sì, spendibile. E nonostante questi errori che sono stati fatti, comunque si è deciso, no, di non andare avanti, nonostante ci fosse stata, insomma, una,
2: cioè, se partiamo
0: una giustificazione
2: da questo, esatto,
0: per
2: se partiamo
0: non...
2: da questo presupposto, poi ognuno può dire Malagò si è comportato, Maldini, ognuno poi dopo è normale che si verifichi, poi gli effetti sono questi e non c'è da meravigliarsi. Però se partiamo dalla condivisione significa che dobbiamo essere tutti d'accordo, cioè se salta un tuo candidato, io
0: per
2: propongo
0: un motivo
2: magari un
0: legittimo,
2: per carità,
0: però.
2: Ma può succedere, se tu mi proponi un altro candidato che in questo momento storico, ma non per un discorso mediatico, per un discorso proprio di ricostruzione, cioè, dobbiamo andare un pochino, non dico sul sicuro, perché qui di sicuro c'è poco e niente, però almeno un uomo come Conte, come Mancini, insomma, tanto voglio dire, sì, le rivoluzioni poi dopo, le ristrutturazioni, i rilanci verranno dopo, cioè non ci possiamo permettere il lusso di essere così, pensare nel lungo periodo, ma devi pensare nel breve medio termine, secondo me, ma questa è una mia opinione.
0: Chiaro.
2: E credo che la scelta di Mancini o di Conte, ma credo che sia ricaduta su Mancini, sia questa roba qui, ma non perché è l'uomo del presidente, è l'uomo che poi si porterà pure lui dietro le polemiche per essere andato via in Arabia, eccetera eccetera. Adesso saremo curiosi anche di come affronterà, in attesa dell'ufficialità, insomma, no, però insomma sembra che ormai scontato sia lui che Mancini torna in nazionale, e sentire un attimo con quale motivazioni, cioè, ecco, quello ti dico, delle responsabilità di ripartire, di rimboccarsi le maniche tutti quanti insieme e fare e buttare giù un progetto serio dopo questo cortocircuito, questa brutta figura, come la vogliamo definire, questa cosa surreale, un po' teatro dell'assurdo andato in scena, no? Però ecco, da parte di Maldini non mi aspettavo che mollasse così, evidentemente poi sentiremo anche il suo punto di vista, perché bisogna anche ascoltare, no? le due versioni dei fatti, però insomma io credo che poi in un certo momento, ripeto, le persone migliori non mollano e se accettano un incarico di 4 anni vanno avanti anche tra le difficoltà, perché non puoi pretendere di immaginare un tuo mondo no? La tua immagine e somiglianza diventa una pretesa un po',
0: Stefano,
2: eccessiva.
0: Sì, arriva soprattutto se sul piatto delle responsabilità gli errori sono stati soprattutto i tuoi, sia comunicativi e sia legati ad altre scelte discutibili. Va bene, voglio coinvolgere nel nostro dibattito, e poi parliamo anche di mercato, direttamente dalla redazione di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lore, buon pomeriggio.
2: Ciao Lorenzo.
0: Ben ritrovato.
3: Ciao a tutti.
0: Lascio a te anche
3: tutti
0: un commento delle ultime folli 24 ore.
3: Ma guarda, io non è che la pensi totalmente uguale a quello che diceva Stefano, ma è normale, perché ognuno ha il suo punto di vista. Cioè, Malagò voleva Mancini, va bene, da sempre, lo ha sempre voluto ed è sempre stato il suo candidato. Allora io dico, prendi Mancini e poi scegli il direttore tecnico, non prendere il direttore tecnico al quale dici scegli te il commissario tecnico e poi vuoi fare come ti pare, perché di fatto è stato così. Maldini ha provato, è stata sbagliata tutta la comunicazione su Guardiola completamente, perché se non sei sicuro, do ragione a Bodi, se non sei sicuro non lo sbandieri. È inutile che vieni a raccontarci, hai parlato con Ancelotti che è sotto contratto con un'altra federazione e quindi non ci interessa niente. Dopodiché Maldini sceglie Pirlo. Pirlo non va bene, si inventano, cioè non è che se la inventano, tirano fuori questa partnership con l'agenzia di scommesse russa e sembra un ostacolo invalicabile, no? Però non è così, perché l'aver saputa Guardiola una partnership del genere e avesse poi Guardiola detto sì alla nazionale, sono sicuro che si sarebbe trovata una soluzione. Però Pirlo non andava bene. Allora a quel punto Maldini propone Thiago Motta, di nuovo Malagò gli dice no, gli dice no, guarda, no, non ci siamo, e allora io Maldini me ne vado, cioè io sono d'accordo. Poi siamo tutti d'accordo sul fatto che avessero fatto un contratto di 4 anni e mi torna quello che dice Stefano, però dall'altra parte cioè se mi hai scelto per prima cosa per scegliere il commissario tecnico e poi vuoi fare come ti pare a te, partiamo già male, quindi meglio che me ne vada subito dopo 16 giorni che non dopo un po', cioè io la condivido la scelta di Maldini. E Malagò vediamo, cioè si gioca tutto. Io l'ho sempre detto che Mancini per me non si doveva nemmeno avvicinare a Coverciano dopo essere scappato in Arabia Saudita, per come la vedo io. Grandissimo allenatore, record di partite di imbattibilità dell'Italia fatto da Mancini, europeo vinto da Mancini. Mancini è anche il secondo allenatore su 3 che non ci ha fatto andare al mondiale, eh? Non ce lo dimentichiamo, perché ora se no si pensa solo alle cose positive che ho ribadito, però con la Macedonia del Nord c'era Mancini in panchina, eh? Quindi se si deve riformare tutto e si va a prendere uno dei 3 che ha fatto il disastro, io non lo so se sia la scelta giusta. Comunque...
0: Io aggiungo anche, Lore, che si sta valutando la figura di direttore tecnico, io faccio la zanzarina adesso, si sta valutando la figura di un direttore tecnico che era stato chiamato qualche mese fa nel momento in cui la nazionale era in difficoltà e che ha scelto di rimanere al suo posto a Roma, e adesso che invece c'è la possibilità, perché ha rotto con quella stessa Roma, adesso sale in un ruolo diverso, per carità, però ci sale quando qualche mese fa si era chiesta la disponibilità per portarci poi a questo playoff fallito da un altro allenatore. Scusami, volevo soltanto puntualizzare questo, perché sai, si sottolinea il fatto di Mancini, ricordiamo anche quello che certo è stato Ranieri quando è stato chiesto, no, di dare una mano alla nazionale. Stefano, se vuoi aggiungere qualcosa.
2: Sì, sì, no, ma voglio dire, adesso tra poco sentiremo le parole alla conferenza stampa di Malagò e ci schiariremo le idee a riguardo, rispetto all'opinione di Lorenzo. Ci sono leggeri divergenze sui nostri punti di vista, ma ecco, questo non è secondo me il momento di parteggiare per uno o per l'altro, ma soprattutto, ecco, di un senso di responsabilità. E io mi aspettavo che Maldini, anche se voglio dire Non arriva Pirlo, propongo un altro calciatore. Insomma, la condivisione è un discorso, l'autonomia decisionale è un altro. Insomma, non, ci sono dei ruoli, c'è il presidente federale che avrà voce in capitolo, anche se poi magari può piacere o meno, e quindi ci sono dei ruoli da rispettare. Poi però, insomma, vedremo il da farsi. Si cambia il verso, cioè qualora dovesse arrivare una figura, diciamo così, se il vecchio saggio tipo Ranieri, credo che si faccia anche il nome di Lele Oriali come team manager. Cioè non è che la nazionale sia priva di contenuti o di uomini che non sanno niente di calcio. Ecco, credo che la condivisione, cui richiamava Malagò, possa tornare e possa declinarsi in maniera differente. Aveva scelto una via con Maldini, però mi sembrava molto determinato Maldini subito a fare, no? D'impatto, a cambiare tutto quanto, con delle scelte importanti, poi citando anche degli uomini, uno sotto contratto con la Federazione Brasiliana,
0: una follia,
2: l'altro, l'altro non sai nemmeno se è un ni, non sai nemmeno se è un ni, e tu dici abbiamo contattato il nulla, perché è come se io parlassi, cioè lì anche da un punto di vista proprio comunicativo è un infortunio quantomeno insomma spettacolare e clamoroso, nel senso che cioè, non puoi dire vado a incontrare una persona che non so nemmeno se mi ha detto ni.
0: Che una settimana prima aveva detto voglio prendermi dei giorni di...
2: Esatto, e tra l'altro è un uomo che ha scelto Maresca, è un uomo che ha un ruolo all'interno del Manchester City determinante, che ha scelto Maresca al City. Cioè è, diciamo, in vacanza, anno sabbatico, come ti pare, ma Guardiola è un uomo di calcio, ma che ha un potere enorme nel mondo del calcio.
0: Sì, sì.
2: Cioè non... Cerchiamo un po' di allargare la visione, perché sennò poi parliamo di allenatori, di addestratori, di insegnanti, di istruttori. Quindi Guardiola stiamo parlando di un totem, ma Guardiola è più di un allenatore, ci siamo? Quindi se decide, dice, sai che c'è? Sì, ma chi c'è? Il terreno è fertile? È calpestabile? Io non ci vengo, secondo me. Poi discorso economico è un altro aspetto, ma non credo che sia stato l'aspetto economico, perché Guardiola aveva il physique du rôle. Cioè aveva tutti il target, non so se sei d'accordo Lorenzo, per fare quel tipo di rivoluzione del settore giovanile, la filiera, la cosa. Però era perfetto. Ma Guardiola però vuole campo libero. Quindi Maldini vuole campo libero, Leonardo vuole campo libero, Guardiola vuole campo libero. Cioè non è facile mettere insieme e dice ma dov'è che lavoriamo? Lavoriamo, guarda, siamo un po' in difficoltà, non è che il Barcellona, cioè non è il Milan dei vecchi tempi. È una situazione difficile, io capisco, è bellissima, sarebbe stato fantastico, che io l'avrei approvata, cioè Guardiola della situazione con tutto questo, queste ambizioni, questo rifacimento, no, dal basso. Però insomma, caro Francesco, Guardiola non è che c'ha l'anello al naso, cioè si sarà informato, no? Poi tra l'altro è italiano, Brescia, Pescara, ama il nostro paese, è una persona umile, intelligente e presuntuosa poi nel suo lavoro, perché un po' di presunzione bisogna avercela, perché sennò altrimenti non diventi Guardiola, Detto questo, si sarà informato anche su come siamo messi, questo discorso, no? Credo. Poi, ripeto, ognuno fa le proprie scelte, però certamente dopo 17 giorni mi ha fatto, diciamo, un po', mi ha sorpreso il fatto che Maldini e Leonardo abbiano mollato subito, no? Cioè, tu c'hai una leadership, la porti anche quando ti dicono di no, anche se prendi, hai un riconoscimento economico inferiore a quanto tu possa immaginare, no? Io valgo, ma chi lo dice? Tu stai là e lotti, non molli. Quindi c'è la responsabilità, non c'è la reputazione. Perché tanto che cosa devi dimostrare? Sei un fenomeno assoluto, fuori classe, una persona straordinaria, eccezionale, però sai, devi ogni volta devi dimostrare, cioè non è che è così scontato, non è che ti porti dietro, ognuno si porta proprio perché Conte non si porta dietro il suo nome. Tutti Guardiola si porta tutti quanti si portano un nome più o meno pesante, più o meno rilevante nella storia del calcio. Lui ce l'ha, ma aspettavo che magari potesse anche convivere. Perché non poter convivere con un Mancino o con un Conte? Ecco, questo non l'ho capita. Poi magari se dopo vedi che allora è unilaterale da una parte, come ha detto Lorenzo, prendi e te ne vai. Ma dopo, adesso subito così, perché non si fanno le cose che dico e me ne vado, mi è sembrato un po', ecco, ci vorrei... Adesso... Ascolteremo le parole di Malagò, poi ascolteremo anche le parole di Maldini in futuro per darci. Perché adesso abbiamo pochi elementi, se sì, non sì, quelli di
0: non
2: dire.
0: Abbiamo un quadro,
2: non abbiamo un quadro
0: non
2: completo.
0: Non avremo un quadro quindi, completo, avremo sempre un quadro parziale, soprattutto da questo pomeriggio in poi. Lore, portaci su un argomento che non è neanche più troppo divertente rispetto a questo, perché il mercato sta offrendo poco e non ci distrae più di tanto, però. Da dove vogliamo ripartire? Oltre le notizie già archiviate, ieri abbiamo visto l'arrivo di Castroroma, Dovbyk, visite mediche al Bologna, però si va avanti, si va Stones, Inter, la situazione legata alla Juve, decidi tu da dove ripartire.
3: No, guarda, ma dove volete, possiamo commentare l'acquisto di Stones, che vediamo, insomma, ha fatto un gran mondiale, e siamo d'accordo, ma ha giocato veramente poco nell'ultima stagione, veramente pochissimo, ha fatto tipo 86 minuti in Premier League da febbraio in poi, infortuni o cose del genere. L'Inter, questa strategia dell'Inter, io vi dico la verità, la capisco poco, e secondo me c'è anche qualcosa che non ci vogliono raccontare, perché ogni anno va nello stesso modo, nel senso, l'Inter parte avendo una cifra, 50 milioni per Palestra ce li aveva, se non erano 50 erano 48, comunque arrotondiamo a 50, poi vanno a cercare Romero, e 50 milioni anche per Romero, e quindi forse ce l'hanno, poi comunque sia hanno cercato altri giocatori da poter acquistare, e poi alla fine viene fuori che prendono il parametro zero. Che possa essere l'unico difensore, no, però vediamo, insomma, l'Inter ha persi due difensori, che ha perso De Vrij, Acerbi, e di fatto è rientrato Pavard, e adesso arriva Stones, quindi numericamente in questo momento l'Inter è pari all'anno scorso, però Pavard probabilmente andrà via, e vedremo se arriverà davvero un altro difensore, magari a quel punto potranno essere spesi anche i soldi, ma l'anno scorso è andata in maniera diversa, perché Lookman, abbiamo i soldi, sì, poi Kone, e poi alla fine arriva Diouf che costa la metà di Lookman. Quindi non lo so anche la strategia economica dell'Inter quale possa essere, però sicuramente non naviga nell'oro l'Inter, è chiaro che comunque resta sempre la squadra da battere, questo ci mancherebbe.
0: Ok, tu Stefano vuoi aggiungere qualcosa su Stones, su...
4: No, quello sembrava che ha detto Lorenzo dovesse finire, corretto.
0: Scusami, l'era dei parametri zero, sembrava dovesse
2: beh, no, l'Inter
0: finire
2: in
0: testa invece
2: la classifica,
0: in realtà
2: non ha sbagliato di pochi, ne ha sbagliato.
0: Allora, però Tri sembrava aver detto basta parametri zero, invece non
2: beh, ma insomma uno poi dopo fa con quello, no? Che...
0: con quello che può, cioè.
2: Esatto, però io credo che Stones ha detto bene correttamente Lorenzo, è ancora... cioè è da valutare perché ha giocato poco, però è un giocatore che porta esperienza e soprattutto anche in chiave europea per quanto riguarda la Champions League potrebbe dare un contributo all'interno dello spogliatoio. Poi bisogna vedere, abbiamo visto con Modric il valore aggiunto che ha dato, è riuscito a dare anche diciamo in termini di leadership all'interno della squadra, poi gli anni sono quelli che sono, uno si porta le cicatrici, gli acciacchi di una carriera luminosa, importante, anche tortuosa per certi versi, ma vincente. Quindi Stones è un profilo importante, soprattutto che arricchisce la mentalità di una squadra che vuole fare un salto in avanti e soprattutto vuole scoprire se può più o meno competere con quelle le 8 migliori d'Europa, ecco. Poi dopo un altro conto a ripetere e andare in finale di Champions League, perché la vedo dura, però insomma Stones ti aiuta, e poi ha detto bene Lorenzo, bisogna vedere che stato di condizione, come arriva, se sta bene, però insomma io lo prenderei.
0: Ok, Lore, capitolo Leao?
3: Capitolo Leao, siamo fermi al fatto che Leao comunque sia rientrerà dopo il mondiale, cosa che secondo me non avrebbe voluto fare, perché un giocatore che arriva e prima del mondiale rilascia un'intervista dove dice la mia parentesi al Milan è finita, chiederò di andare via, voglio provare un'esperienza nuova, si augura secondo me di non doverci tornare o almeno soltanto a prendere la sua roba al Milan, però così non è andata perché non ci sono offerte. Guardate che è un mercato molto complicato, perché o i club di Premier League si mettono in testa voglio quel giocatore e quel giocatore comprano e non c'è trattativa, si va quanto chiedi loro ti danno, oppure è veramente difficile cedere, cioè fra un pochino verrà fuori anche questo pandemonio legato ai troppi giocatori in rosa, perché le società di Serie A non riescono a cedere, e quindi questo è un problema enorme. E su Leao è questo, è chiaro che Amorim ne ha parlato, ha detto è un giocatore del Milan, che vabbè, tutte frasi di circostanza, sì. Però anche lo stesso Leao aveva fatto un po' di marcia indietro l'altro giorno nella seconda intervista dell'estate, quando ha detto sì, torna al Milanello, sono un giocatore del Milan, quindi anche lui secondo me ha cominciato a annusare un pochino che le cose potrebbero andare diversamente da come si era immaginato, però vediamo, io credo che la soluzione migliore per tutti sia che Leao se ne vada, dal Milan. Sarebbe ottimo per il Milan perché incasserebbe soldi, ottimo per Leao perché vuole andare via, e ottimo anche per una piazza che è diventata troppo insofferente per, nei confronti di Leao. E quindi però bisogna trovare un'offerta da almeno 50 milioni, ma almeno 50 milioni, e non so quanto sarà facile, perché voi lo comprereste Leao, foste un direttore sportivo di una società, probabilmente di una società di medio-basso livello, assolutamente sì, ma società che gioca in Champions e che deve vincere, voi lo prendereste Leao? Io no, prenderei altro.
0: Noi ieri ci siamo un po', anche con i radioascoltatori, siamo divertiti a farne un prezzo. Io e Stefano avevamo fatto
4: a certe
0: un
4: condizioni, però proverei
0: 25-30 milioni.
4: Ultima spiaggia, a certe condizioni economiche.
0: 25 milioni me lo prendo, di più no. No, Stefano però... più verso i 30 eri ieri.
3: No, i 30, sì, ma non te lo danno né a te né a Stefano.
0: Esatto. Sì, no, è chiaro, no, ma... è la valutazione che facciamo noi.
4: Non però, tanto per acquistarlo, per perché prende tanto. Quanto prende? Cioè, voglio dire, prende tanto Leao.
3: 7 milioni tutti.
4: Sono inaccessibili per quanto riguarda il mercato italiano, che ha detto bene Lorenzo, non c'è la richiesta, non c'è niente.
3: No, in Italia non esiste. Dobbiamo cederlo all'estero, però cioè io club di Premier League che ho disponibilità economica infinita, o quasi, ma perché deve andare a prendere Leao?
4: Ah, certo.
3: Che comunque cosa ha dimostrato Leao? Cioè ha dimostrato di essere un giocatore incontenibile per un girone di ritorno nel 2022 quando il Milan vinse lo scudetto, poi però cioè sono 50 milioni e più lui ne vuole 5 o 6 di ingaggio, cioè io prenderei altro.
0: Siamo dello stesso partito, anche perché se ne facciamo un prezzo di 25-30 vuol dire che non è un giocatore da quei livelli lì. Rispondiamo, ti chiedono una domanda per Lorenzo: non ci sono squadre interessate a Leao? Penso al Como, dove avrebbe spazio, potrebbe, il Como non ha problemi economici.
3: Ma figurati, ma scusatemi,
0: però cioè, il Como ha anche un tetto ingaggi, tra l'altro.
3: No, ma lascia fare il tetto ingaggi, perché se il Como, se Yamal vuole andare al Como, il Como gli dà 20 milioni di euro l'anno, va bene, su questo siamo d'accordo. Chiaramente sto parlando di fantacalcio, non esiste, ma io dico, in un gruppo come il Como, l'avete visto quanto è gruppo il Como, cioè quanto è riuscito a creare un amalgama Fabregas nel corso degli ultimi anni, tant'è che poi il Como è riuscito a fare qualcosa che a inizio stagione era quasi impensabile, ovvero arrivare quarto e andare in Champions League. Ma tutti infili dentro a un gruppo del genere Leao, che un giorno reppa, un giorno non ha voglia di allenarsi, un giorno va a fare il Milano Fashion Week. No, cioè sono altre cose, cioè il giocatore deve fare altro, cioè Leao come Ken, capito? Queste cose che pensano più alle loro canzoni. L'altro giorno ho visto, scusate, apro e chiudo una parentesi, l'altro giorno ho visto la Fiorentina sta facendo i video con gli occhiali, quelli che riprendono, no? E ogni giorno vanno da un giocatore, sono andati da Ken dentro al Viola Park, gli hanno detto guarda Moise, portaci a vedere le tue cose, quindi sì, vai, vi porto a vedere la mia stanza con gli occhiali, la mia stanza qui ci rilassiamo, guardiamo le partite, oppure se devo scrivere qualche battuta, qualche cosa, cioè, ma ci rendiamo conto di cosa si sta parlando? Cioè lui pensa, nel video deve far vedere che lui è un rapper che deve fare le canzoni, perché signori, cioè per me si sta volando a dei livelli troppo alti, capito? Non sono inconcepibili queste cose per quanto mi riguarda. Quindi io Como, ma non lo prendo neanche per sbaglio Leao, con tutto il rispetto possibile per un giocatore che potenzialmente è devastante, ma non me lo vado a infilare nello spogliatoio un giocatore del genere, visto la verità.
0: Va bene Lore, grazie per essere stato con noi, appuntamento con te a domani, mentre per la redazione raffica di mercato in chiusura di trasmissione. Ciao, grazie a Lorenzo Di Benedetto, torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio, calciomercato e ritiri, Francesco Tringali e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: A voi, salutiamo gli amici anche di Gol TV e gli amici di Netflix sul canale 61 del digitale terrestre. Stiamo seguendo l'attualità, stanno arrivando tantissime cose. Dobbiamo farvi ascoltare anche le parole di Giancarlo Abete, il primo ad uscire dopo essere terminato insomma il Consiglio federale, che probabilmente nelle prossime ore darà l'ufficialità per quanto riguarda il nuovo commissario tecnico nella figura di Roberto Mancini. Tra poco, tra l'altro, Stefano, l'attesissima conferenza stampa di Malagò che vi proporremo, ma intanto possiamo andare dall'ospite, Andre? Benissimo, allora continuiamo a parlare di mercato in chiave Inter, ma non solo, perché, caro Stefano, diamo il ben ritrovato a Cristian Recalcati. Ciao Cristian!
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao Stefano.
0: Allora Cristian, pomeriggio, sono pomeriggi intensi.
1: Adesso,
0: non per via del mercato.
1: No, perché Stones.
0: Io esatto, perché
1: What do you think about Stones?
0: Vai.
2: Stones è un giocatore di qualità, è un giocatore nazionale inglese, ha fatto il mondiale, è arrivato nei primi quattro posti, è un giocatore che ha giocato 10 anni a Manchester City. Sicuramente la Kanji dello scorso anno, non è più giovanissimo, va bene, ma è il classico parametro zero che in Italia fa la differenza. Sono i parametri zero che, se tu prendi un 38enne che ti può giocare sì e giocare no, un discorso. In Italia un difensore di 33 anni con i ritmi che abbiamo in Serie A, secondo me può giocare come è stato fatto un biennale al calciatore inglese tranquillamente, senza nessun problemi. Il miglior Acerbi è stato quando ha avuto 36-37 anni, quindi io credo che la Serie A Stones la possa affrontare bene, e con questo innesto credo che la difesa dell'Inter sia la più forte che c'è in Italia, questo almeno in Italia.
0: Cosa è successo invece, e che cosa può succedere anche per quanto riguarda Romero? Insomma, era un nome caldo. Poi cos'è cambiato? Anche perché cos'è cambiato? Noi eravamo insieme settimana scorsa parlando dei parametri zero, e tu giustamente avevi acceso l'attenzione dicendo: attenzione, perché se c'è l'opportunità, questa Stones è sicuramente un'opportunità, ma adesso che cosa succede anche per la difesa? Dobbiamo continuare a considerarlo un giocatore come Romero?
2: Quello che so io, ho chiesto proprio ieri, Romero fino a domenica rimane in stand-by, nel senso, non che si abbandona la pista, ma l'Inter ovviamente fa molto più con calma, nel senso, noi abbiamo preso il difensore centrale perché proprio in quel ruolo, come centrale effettivo, Akanji era un adattato, non avevamo nessuno. Preso John Stones, l'Inter in questo momento ha la possibilità di tenere Pavard e andare dal Tottenham e dire: quanto volete, 45? Siamo fermi a 38, dico, tanto per dire cifre molto a caso, perché adesso la forbice è molto distante, cioè l'Inter offre intorno ai 38-40, gli altri sono superiori ai 50. Quindi da 45, come può scendere il Tottenham, ai 38, dove può salire l'Inter, potrebbe essere questa magari la chiusura intorno ai 40, non di certo oltre ai 50 milioni come vanno a chiedere. Però in questo momento la forza dell'Inter è quella di non avere la necessità di chiudere domani, almeno per quanto riguarda la centrale, e di non impazzire perché manca proprio il difensore. Possono focalizzarsi sulle cessioni, possono capire se Diouf può essere l'esterno che mancava all'Inter se sono trovati in casa, possono pensare a Curtis Jones o qualsiasi altro centrocampista, ma soprattutto devono focalizzarsi sulle cessioni, perché altrimenti l'Inter ha una rosa di 30 giocatori di cui 6 sono fermi. Quindi molto probabilmente adesso il mercato, aspettando fino a domenica per il Cuti Romero, dopodiché si aspetteranno veramente le cessioni, perché anche Oaktree ha bussato, come dire, ragazzi, ci sono due o tre esuberi che dovrebbero essere ceduti.
0: Okay. Stefano, ti chiedo quali sono i punti di forza da cui riparte l'Inter, e rispetto alla scorsa stagione però dove bisogna alzare l'asticella, perché anche in difesa hai perso comunque due giocatori.
1: Ma come ha detto, secondo me, anche Cristian, quando ci sentiamo spesso qui, prima a Maracanà, adesso, io credo che va puntellata la rosa con la gente che è andata via. Adesso ha parlato anche Cristian di esuberi, ma io credo che poi, come avevo questa non convinzione, questa sensazione, che l'Inter anche lo scorso anno avrebbe fatto un grande campionato, rispetto di chi diceva che poteva arrivare tra le prime quattro, addirittura quinta, che era finito un ciclo. Guarda, dipende dalla volontà. Come ha sempre detto anche Barella, mi ricordo un'interessante intervista in un post partita, non mi ricordo quale, disse: noi siamo contenti di giocare insieme, abbiamo voglia, c'è la gioia di stare insieme. Ecco, la gioia di stare insieme. Se l'Inter ha ancora la gioia di stare insieme e la voglia anche di migliorarsi, mettere qualcosa, di fare quel metro in più e di aiutare magari anche quei calciatori che devono entrare, no? Diciamo in questo gruppo storico, io credo che l'Inter non avrà pochi avversari anche nel prossimo anno in campionato, ma dipende dall'Inter, non dagli avversari. L'Inter sta avanti anche con tutte le problematiche di un mercato, di Octree, dei soldi, il vice Dumfries e via dicendo. Ma insomma, voglio dire, se fa Stones e Romero, ditemi voi se in Europa insomma non si mette bene la cosa. Poi voglio dire, l'obiettivo in Europa è tenere botta, avere, diciamo così, un percorso diverso rispetto a quello del, diciamo, con l'eliminazione del Bodø/Glimt lo scorso anno, e poi in campionato veleggi, gestisci, puoi avere momenti di crisi, però sapendo di questa cosa che tu sei la squadra più forte del campionato, cioè puoi avere anche dei momenti di crisi, ma devi essere consapevole di essere più forte, no?
0: Cristian, cos'è la cosa che ti viene in mente che ti preoccupa di più di quest'Inter per la prossima stagione? C'è una cosa che, insomma, un tarlo che hai in testa che non ti fa dormire?
2: No, sinceramente, addirittura il tarlo che non mi fa dormire, no. Però no, mi piacerebbe semplicemente dare quel, ha detto bene anche prima Stefano, poi sentiamo come ha detto lui spesso, il fatto di cercare in questo momento di allungare su Milan e Juve, visto che Milan e Juve hanno, è vero, il Milan ha speso 100 milioni, bisogna vedere come saranno con Gonzalo Ramos e Ghila, se basteranno questi due per colmare il gap con l'Inter, però era il momento questo magari di dare una piccola accelerata, ma via Dumfries non puoi non sostituirlo, cioè non, no, io ho visto l'amichevole, Juve ha fatto un, per l'amor del cielo, un qualcosa di grande, un amichevole, ripeto, però non è Dumfries, e Luis Enrique è proprio, secondo come la vedo io, non è un giocatore da Inter, io la vedo in questa maniera, ma non è per essere cattivo con il brasiliano eccetera, è quello che rispetto a tutti gli altri ha qualche cosa di meno, e andare a cercare qualcuno lo fanno solo esclusivamente per questo motivo, altrimenti sai Luis Enrique, hai Diouf, non capisco perché devi andare a spendere 30 milioni per Calaili o 50 per Palestra, lo sanno benissimo anche in casa Inter che i due da soli non possono ricoprire una fascia, ecco, da quella parte lì dico semplicemente, non preoccupato, però dico, se dovessimo mettere un qualcosa da quella parte possiamo anche chiudere il mercato e pensare solo esclusivamente alle cessioni, perché poi a centrocampo hai 10 giocatori per tre posti e in attacco hai 4 giocatori funzionali e per il prossimo anno saranno loro 4 tranquillamente, i 4 che saranno nella rosa dell'attacco dell'Inter, quindi solo magari un qualche cosina a destra, adesso arrivare insieme a Stones anche Romero, credo che se aggiungiamo quello di destra non vinciamo lo scudetto, no, però si parte sicuramente come favoriti.
0: Ok, hai citato Milan e Juventus, dove posizioni però la Roma e il Napoli?
2: La Roma subito dietro l'Inter, perché la Roma in questo momento ha fatto una campagna acquisti importante, ovvero non ha ceduto nessuno, che sono dei giocatori che fanno gol a tutta l'Europa, l'Inter su tutte, perché ha provato con Mancini, ha chiesto di Svilar, con Elo sappiamo tutti, questi sono tre giocatori che la Roma ha solo a riconfermarli, se non dovesse dar via nessuno nel mese di agosto, secondo me ha fatto tre acquisti incredibili, perché non è facile trattenere questi giocatori che sono di livello veramente mondiale. Per quanto riguarda il Napoli, non ha fatto niente, quindi non riesco a individuare bene come si metterà la squadra di Allegri, gioca in maniera completamente diversa da Conte, lo sappiamo tutti il suo corto muso com'è, bisogna capire se Napoli regge la pressione di una squadra che può essere l'Inter, il Milan, la Coppa, eccetera, eccetera. L'anno scorso Conte era capace di spronarli in maniera diversa. Per quanto riguarda Inter, in questo momento, scusate, Milan e Juventus, il Milan è subito dopo la Roma e la Juventus è alla pari con Napoli perché è la Juventus. Però in questo momento, secondo me, Inter e Roma hanno qualcosina in più e poi vediamo se i due nuovi innesti, anzi i tre sarebbero con Diawara, saranno all'altezza del Milan per il terzo posto, almeno rientrare per loro in Champions League.
0: Stefano, è difficile fare una gerarchia, però rivedendo anche un po',
1: beh, cioè, però, insomma, si basa molto sulle certezze, bene al 28 di luglio al 28 di luglio, perché se poi con Esole adesso discorso Roma partono, poi se Napoli fa qualche altro gol, insomma, comunque l'ha descritta bene, Inter davanti a tutto e poi la Roma qualcosina in avanti adesso al 28 luglio, perché ha confermato con E, per adesso ce l'ha ancora, poi bisogna vedere chi arriva, esterno sinistro, deve fare anche il vice, deve prendere uno al posto di Celik. Si deve sistemare, però io la condivido l'analisi di Cristian. Non è che ti dico che la Roma, ecco, le altre si devono ancora. La Roma uno zoccolo duro ce l'ha, Francesco.
2: No, e non dimentichiamoci Wesley, Stefano.
1: Esatto.
2: Non dimentichiamoci Wesley.
1: Poi capisco che Cristian ogni giorno bussano per avere un calciatore della Roma, questo anche voglio dire. Non gli è svilare, Wesley, Cone, vorrebbero.
2: Ah beh, ma i giocatori forti è giusto cercare di portarli a casa.
1: Cioè, sì, no, ma è giusto, certo.
2: Hai capito? Il discorso è questo. Se bussavamo e vi cercavamo Cristante era un po' un problema, non me ne voglio Cristante, però.
1: Hai capito? Però ha detto bene, insomma, voglio dire, condivido al 28 di luglio, poi fra due settimane c'è una sgasata sul mercato, entrata e in uscita, cambiano gli scenari e diremo altro. Però l'Inter, secondo me, ecco questo, e poi chiudo. Mentre gli altri devono dare delle sgassate oppure dei cambi di marcia veloci e diciamo significativi, l'Inter, anche se deve sistemare qualcosina, nonostante questo sta sempre un pezzetto in avanti rispetto alle altre.
0: Sì, no, per credibilità sicuramente. Per...
1: è solida, c'è un gruppo, vanno a memoria, si conoscono la vita, ancora hanno voglia di vincere, credo, non lo so. Poi io, campionato, Lautaro, Barella, Di Marco... ma sono questi, è il gruppo storico, anche se ha aggiunto anche Zielinski, Suci si sono inseriti bene, Mkhitaryan è stato... cioè, la storia di Mkhitaryan che vi rinnova, Çalhanoğlu, ma la storia di Mkhitaryan che rinnova ti dice tutto. Stanno bene insieme.
0: Sì, no?
1: Vabbè, quello conta, vabbè, sono... Poi puoi giocare 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2 e batte la pesca, voglio dire. Poi Kivu vedremo che cosa si inventerà, qualcosina si inventerà, però insomma secondo me l'Inter è la squadra più forte.
0: Bene, Cristian, grazie.
1: Ciao,
0: come
1: Cristian.
0: Al solito per
2: grazie
0: il tempo che ci hai concesso. Un abbraccio e buon lavoro a Cristian Recalcati. Allora è il momento di tornare sul discorso nazionale, perché dobbiamo farvi ascoltare insomma un po' di frasi importanti. È il momento di sentire Malagò in conferenza stampa. Ha parlato così, Andre, sentiamolo perché sono parole molto importanti. Vai.
3: Allora, buongiorno, buonasera a tutti. Mi scuso se nella giornata di ieri ho visto qualcuno di voi con anche quelle temperature non proprio meravigliose, al quale non abbiamo potuto dare delle risposte. Io mi sento sempre in difficoltà, in imbarazzo, molti mi conoscono benissimo, ma non c'erano alternative. Cominciamo dalle notizie che vi interessano. È stato riammesso il Foggia in Lega Pro.
4: Possiamo
3: prenderci. No, lo dico con molta franchezza, insieme al sottoscritto Simonelli, che è il vicepresidente vicario, entrano nel comitato di presidenza Marani, che appunto ha condiviso questo incarico con l'altro presidente delle leghe professionistiche Paolo Bedin, Abete e Calcagno. È stato confermato Vito Tisci come presidente del settore giovanile scolastico. Mi stupisce che la dottoressa Esposito neanche batte, cioè proprio.
5: Vito Tisci, presidente.
3: Questi sono gli argomenti che sono stati deliberati, salvo qualche aspetto specifico di norme regolamentari, però non credo che questo in modo particolare possa interessarvi. Inviterò. Abbiamo calendarizzato le prossime riunioni del Consiglio federale il ministro Abodi per fare il punto, perché credo che soprattutto in avvicinamento di quello che sono le scadenze di fine anno, vedi anche legge di bilancio e quello che è accaduto con il disegno di legge, voi conoscete, prima 1 poi 0,5% a due componenti, anche sulla base di altri
0: intanto Stefano, ti dico, mentre lui continua a parlare, vi devo dare un'ultima ora importante, perché direttore tecnico Claudio Ranieri confermato domani alle ore 18 la conferenza stampa di presentazione a Roma. Dunque Roberto Mancini commissario tecnico e Claudio Ranieri direttore tecnico. Questa è l'ultima ora, possiamo continuare a sentire Malagò.
3: Per fine settimana dovremo completare di ricevere la documentazione relativa al dossier per il 31 luglio, per esattezza, per UEFA 2032. stiamo appunto raccogliendo la documentazione, lavoriamo a stretto contatto con l'UEFA, perché sapete perfettamente che noi abbiamo un ruolo sicuramente specifico, prioritario, ma al tempo stesso poi ci sono delle tempistiche che da qui, mi sembra il 9 di ottobre, implicheranno quello che è una certificazione sulla base della documentazione che ci arriverà e che deve essere vagliata per ciò che riguarda aspetti tecnici e di parametri che l'UEFA impone quantomeno per i 5 soggetti inizialmente deputati a rappresentare l'Italia nell'ambito dell'organizzazione 2032. Sono in costante contatto con loro. Per ciò che riguarda la vicenda del commissario tecnico, o allenatore come lo volete chiamare, quello che è emerso, è uscito dagli organi di informazione dei media nella giornata di ieri e già un'anteprima nella giornata dell'altro ieri, sostanzialmente corrisponde al vero, nel senso che c'era un candidato che era assolutamente stato definito, per certi versi mi sento anche di dire la parola concordato, su indicazione del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini, coadiuvato da Leonardo in qualità di consulente, di advisor, usate la parola quello che volete. Poi l'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto onestamente a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire, di opportunità. Sull'argomento non ho fatto in tempo, come mi conoscete molto bene, a leggere tutto, ma qualcosa ho visto. Mi dispiace magari che qualcuno l'ha un po' colorita tutta questa situazione. Non ci sono altre interpretazioni dei fatti, non ci sono altre verità, non ci sono altre situazioni che hanno determinato questa valutazione, questa scelta. E sicuramente una cosa, non so se giudicarla di forma o di sostanza, ma mi fermo qui, è stato il fatto che non ero affatto al corrente io, e così sembra anche il direttore tecnico, non era affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25, e questo anche sicuramente ha rappresentato un qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione. Automaticamente si è creata un'altrettanta presa di posizione. Mi dispiace deludervi, qualcuno potrebbe non crederci, ma è assolutamente la verità. Non c'è stato nessun tipo di conflitto, non c'è stata polemica, non c'è stato rabbia, non c'è stato dispiacere, quello probabilmente sì. È chiaro che mi sento di dire all'inizio, o per certi versi posso dire prima ancora di cominciare, si è rappresentato un caso, penso più unico che raro oggettivamente, sul quale la mia posizione era forte, era chiara, così come lo era altrettanto, e io nel massimo rispetto, come avviene nelle migliori famiglie, ne so qualche cosa, l'ho vissuto anche come esperienza personale, familiare, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere e valutare che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero. Questa è l'unica storia corrispondente, tant'è vero che anche il documento che abbiamo sottoscritto da parte mia con Paolo Maldini e con Leonardo parlano proprio esplicitamente di questo concetto, assolutamente complice nella decisione finale. Il tempo stringeva, sapete benissimo, non credo che un giorno più o tre giorni di meno cambino le cose, però soprattutto quello che è la vostra doverosa, legittima, professionale curiosità ha rappresentato un ulteriore stimolo. Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente come sempre mi assumo la responsabilità, ma soprattutto la notizia è che non è venuto meno quel concetto alla base del mio presupposto di nuova gestione, di nuova cultura del ruolo del presidente del Club Italia e del cosiddetto direttore tecnico, da non confondere appunto con altri ruoli, e che poi era quello che aveva assunto in termini anche contrattuali Paolo Maldini. Tanto è vero, ho qui il segretario generale Marco Brunelli, che dovete sapere che nelle delibere portate avanti oggi in Consiglio federale noi abbiamo fatto approvare una sostanziale modifica del regolamento del Club Italia, perché fino adesso solo ed esclusivamente il presidente federale poteva essere il presidente del Club Italia. Nella modifica abbiamo scritto che può essere anche un altro soggetto, e credo che questo è un, diciamo, un avvenimento, se volete, epocale, per certi versi anche, come ho detto, lo sottolineo, la parola culturale. Ma mi serviva, per completare il cerchio, tutto questo è avvenuto nelle ultime ore, nella giornata di ieri, mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, perché laddove non ci fosse stata questa condivisione e se fosse stato individuato un altro nome, praticamente il mio ragionamento lasciava il tempo che trova, e cioè in sostanza una persona che dovesse appunto diventare il presidente del Club Italia e il direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore. Quindi diciamo quella condivisione che era venuta meno con Paolo e Leonardo, e questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri. Claudio Ranieri da diciamo pochi minuti ha diciamo garantito, sottoscritto diciamo il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo. Si sono già sentiti al telefono, domani vi potete diciamo divertire a parlarci, perché è prevista una conferenza stampa alle ore 18 con la presenza sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri, e siccome l'ottimo Roberto Coramusi, un po' agitatello nelle ultime ore, però devo dire ottimo, più di questo non posso dire, esatto, e l'ottimo Roberto Coramusi mi ha detto che questa stanza è troppo piccola, voi siete particolarmente agitati, per cui mi ha fatto vedere stamattina delle fotografie che è andato in una sede che io non conosco di
4: la via, facciamo qui a Via Po, nella sala un pochino quella più attrezzata.
3: Mi ha fatto vedere che è esposta dei pannelli, per cui sarete tutti comodi, eccetera.
0: Bene,
3: ho chiesto se c'è l'aria condizionata.
1: L'aria condizionata è fondamentale, fantasia, anche perché le temperature ci sono.
0: Sì, la quarta ondata di caldo. Anche per spezzare quell'incantesimo che senza aria condizionata nell'ultima conferenza stampa ha un po' annebbiato le idee di qualcuno. Dai. Ci fermiamo e torniamo e la commentiamo, sì. Stefano, perché abbiamo anche un ospite importante. Torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, calciomercato e ritiri, Francesco Tringali e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco, di nuovo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio qui su TMV Radio. Vi abbiamo proposto in diretta le parole del presidente Malagò, che ha parlato, quindi aspettiamo Andre per il collegamento. Allora lo commentiamo io e te, caro Stefano, perché ripartiamo intanto... Allora lo commentiamo io e te, caro Stefano, perché ripartiamo.

0: allenatore Roma, poi dirigente Roma, la rottura con Gasperini.
1: Beh, insomma, io mi aspetto che, voglio dire, domani, no? Conferenza stampa alle 18.
2: Sì.
1: Sono curioso di sapere, ecco, voglio dire, come patteranno, come ci sarà, come approcceranno sia Mancini che Ranieri, ma soprattutto Mancini su questo fatto si porta dietro la polemica della rabbia, no?
0: Anche
1: adesso
0: comunque
1: Pirlo salta per questa cosa qua, è stata evidenziata anche in conferenza stampa da Malagò, nessun conflitto, un rapporto insomma risolto in maniera consensuale, amichevole, così ha detto, insomma abbiamo interpretato così le sue dichiarazioni di Malagò, e Pirlo è saltato evidentemente per questa cosa qui, no? Per questa
0: questione di opportunità, detto Malagò.
1: Quindi si è virato sulla Maldini e Leonardo hanno salutato e bisogna stringere un po', no? I tempi, ed è, non è una soluzione così venuta, è nata dal caso, la situazione era un piano A diventato piano B per il rispetto della scelta di Malagò di scegliere Maldini e Leonardo, però non è che Mancini e Ranieri spuntano dal nulla, ecco. Questo, certo. No? Ieri quando scherzando abbiamo salutato i nostri ascoltatori e telespettatori, diciamo la combo da una parte Chiellini Conte, dall'altra Mancini e Ranieri, è uscita la seconda combo perché probabilmente, non lo so, è stato fatto un tentativo anche per Chiellini, ma ha detto no grazie, resto alla Juve, e in quel caso Conte non lo so, anche se Conte e Ranieri si stimano, non lo so, credo che sia stata una scelta già ponderata,
0: allora, secondo me,
1: da parte del presidente federale. Poi c'è questa cosa.
0: Secondo me il presidente federale aveva due nomi: il primo, soprattutto sul commissario tecnico, e il secondo sul direttore tecnico. Presa la decisione sua di Malagò sul commissario tecnico, ha sentito il direttore tecnico per dire: te la senti? Accetti, e se accetti, condividi con me, a proposito di condivisione, il nome del commissario tecnico. Ranieri avrà detto sì al ruolo di direttore tecnico, e chiaramente ha detto sì anche perché magari apprezza e stima un allenatore come Mancini, o almeno non aveva delle remore su il nuovo commissario,
1: sì,
0: tecnico
1: ancora,
0: con cui dovrà collaborare.
1: No, però ancora mi sfugge il giro largo, e poi si è tornati a una volontà che era, diciamo, iniziale da parte del presidente federale di avere questi due uomini, cioè, non so se mi spiego. Secondo me non è un ripiego, è quello che esce fuori, l'espressione della volontà, della manifestazione di volontà di un presidente federale che probabilmente all'inizio del suo, diciamo, all'inizio del suo insediamento aveva chiare le cose. E io credo, questa è la mia opinione, che fossero loro gli uomini di Malagò, cioè Mancini e Ranieri. Poi
0: tu dici fuori Maldini,
1: cioè, secondo me la novità è stata puntare subito su Maldini e Leonardo, capisci?
0: Sì, sì. Cioè tu dici perché allora, se avevi già le idee chiare?
1: No, non lo so.
0: Perché ha voluto fare, evidentemente voleva portare un colpo grosso, un nome importante.
1: Cioè io dico Maldini, guarda che adesso faccio un'ipotesi, stiamo lavorando su Guardiola. Ma andiamo avanti, non lo so, vediamo. Non lo so, adesso abbiamo sentito le parole del presidente federale, dovremo sentire anche le parole di Maldini e probabilmente anche quelle di Leonardo per farci poi dopo, per chiudere il cerchio. Però le polemiche, secondo me, non si spengono. Dipenderà da come approccerà Roberto in conferenza stampa, Mancini in conferenza stampa, questa rabbia, questa macchia che si porta dietro. Insomma, lui aveva già chiesto scusa, ma non basta. Molti, insomma, adesso lo stesso Capello è stato molto critico nei suoi confronti. Ha detto, uno che ha abbandonato la nazionale, secondo me non può tornare in nazionale. Ci sono, sai,
0: sì, no,
1: punti di vista molto, molto netti e molto diversi e anche condivisibili. Però poi sarà Roberto a ribaltare questa cosa con, magari, che ne so, dire basta, io dopo la nazionale, cioè faccio un impegno proprio, dedicherò la mia vita alla nazionale, faccio un esempio così, pagherò il mio, salderò questo comportamento, questo debito che ho nei confronti di chi la pensa diversamente, e finisco là. Cioè no, ci deve essere qualcosa di eclatante che possa poi, ecco, far calmare le acque, perché le acque ancora, cioè il mare non è un mare forse, no, però un mare forza 8, 7, vedremo, perché poi questa cosa di Maldini, cioè non è che sono stati chiamati in causa due sconosciuti, Maldini e Leonardo, cioè, che in 17 giorni hanno detto grazie, arrivederci. Cioè, hanno tolto il disturbo.
0: Ne parliamo, Stefano, ne parliamo e condividiamo anche il nostro pensiero e ascoltiamo soprattutto il suo illustre pensiero, dando il ben ritrovato e il buon pomeriggio a Franco Ordine.
1: Ciao Franco,
0: ben ritrovato.
2: Eccoci, ciao Stefano, eccoci.
0: Allora, non servono troppe domande, caro Franco.

0: Da dove vuoi ripartire? Dalla nuova coppia o... Anzi, partiamo dalla nuova coppia, dai, quella che ha lasciato ieri...
1: No, facciamo così, Franco, hai detto bene, certo. Bisogna fare domande, facci un editoriale, dai, prestaci...
0: prestaci no, un editoriale,
1: gratuitamente Franco, un tuo editoriale, perché poi...
2: Sì, no, allora, io dico questo, che secondo me ci sono stati una serie di errori. Quelli principali sono stati commessi da Malagò, il quale ha pensato di essere talmente persuadere le persone da riuscire a ottenere, oltre che il sì di Maldini, contemporaneamente poi questo gli ha chiesto Leonardo, e quindi lui ha già fatto ingoiato il primo rospo, ma poi di essere in grado di far passare l'idea che le decisioni più importanti sarebbero state condivise. Ora, chi conosce bene Maldini uomo, non il fattore che è stato, sa benissimo che nella sua breve carriera dirigenziale al Milan ha dimostrato tutte le qualità possibili e immaginabili, tranne quella di essere capace di essere disponibile al compromesso.
0: Elastico.
2: Di essere disponibile al compromesso. Il compromesso in quel caso, lui ha detto, visto che è andata a buca la prima telefonata di Ancelotti, è andata a buco il viaggio di Guardiola, il CT è Andrea Pirlo. Malagò ha detto, quando ha capito che c'erano grandi polemiche a livello politico sulla vicenda dell'agenzia delle scommesse russa, avendo lui già il fuoco della politica nei suoi confronti, allora a quel punto lui che cosa ha fatto? Ha detto no, mi dispiace, per Maldini e Leonardo è stato un atto di sfiducia pubblico e definitivo, e quindi si sono allontanati. A quel punto Malagò si è ritrovato da solo e ha fatto da solo, e quindi ha chiamato Mancini, che sapeva essere lì, che aspettava la sua telefonata, e ha chiamato Ranieri, che sapeva essere in Calabria al sole a godersi quest'estate, ed è già macchina verso Roma, perché domani verranno presentati tutti e due alle ore 18. Quindi questo è quello che è avvenuto. Secondo me una serie di errori determinati dalla non conoscenza delle persone, e soprattutto secondo me c'è un cambiamento clamoroso da parte del programma, perché se il programma, come avevano detto Maldini e Leonardo nella conferenza stampa a Milano, una scadenza di 8-10 anni, e adesso senza questi il programma con Mancini molto più strutturato come CT prevede una scadenza di 80-100 giorni al massimo.
0: Interessante questo, Stefano, perché poi i tempi si devono accorciare, e prendi comunque tra l'altro una persona che conosce molto bene l'ambiente federale, perché c'è stato, perché ha vinto, perché ha anche fallito, e quindi dal fallimento si può trarre sempre qualcosa di positivo.
1: No, però il discorso
0: positivo
1: è la scelta ideologica. Cioè, io ero contento della coppia Maldini e Leonardo se avesse, diciamo così, avuto partorito, diciamo, da un punto di vista della scelta, Guardiola. Sarebbe stata una cosa epocale, una svolta, culturale. Se però, concludo il ragionamento brevissimamente, Franco, Leonardo Maldini, vai su Pirlo, ti manca un pezzo. Adesso lascia perdere la collaborazione, dal punto di vista te ti manca un pezzo? Cioè ti manca tutto?
2: No, non manca niente invece. No, ti spiego, provo a spiegarti, anzi scusami. Guardiola era... la classica missione impossibile, che comunque cominciava dalla testa della piramide, mentre invece il piano messo per iscritto da Leonardo e Maldini prevede, e cioè cominciare dalle scuole calcio, dalla base della piramide. Ora, perché si passa da Guardiola a Pirlo? Perché Maldini e Leonardo condividono con Pirlo la stessa idea di calcio, e o Guardiola o Pirlo avrebbero ereditato lo stesso gruppo di calciatori, non modificabile perché non c'è nessuno all'orizzonte da inserire in questo gruppo, la cui cifra tecnica è a noi tutti ben, da questo punto di vista avrebbe cambiato non di tantissimo il cammino, almeno nella prossima, nelle prossime tappe della Nation League. Il punto, cioè il cuore della riforma, il cuore della nuova gestione Maldini-Leonardo non era il CT della Nazionale, ma era il piano che partiva da sotto. E quindi quello che cellato con Pirlo e poi naturalmente poi Maldini è un tipo fatto a quella maniera, cioè o si fa come dice lui o se no non ci sta, chi lo conosceva doveva saperlo fin dall'inizio, probabilmente Malagò non lo conosceva abbastanza dal punto di vista, diciamo, dell'uomo personale, del carattere.
1: Forse questo è un passaggio che è mancato.
0: Quali sono stati, Franco, secondo te, ecco, gli errori comunicativi, prima di passare poi a un commento su Mancini e Ranieri, però noi che facciamo questo mestiere abbiamo notato anche degli errori comunicativi, nel senso che in quella conferenza stampa che sembrava veramente improvvisata, due persone in piedi che condividevano un microfono, e il fatto di Ancelotti, e il fatto di Guardiola che dopo poche ore ha confermato di fatto il suo no, fino poi all'errore, perché quello così lo dobbiamo considerare, di aver dato in pasto il nome di Pirlo come unico e vero candidato, Pirlo che però era ineleggibile per quella situazione in Russia con insomma la piattaforma russa.
2: Ma guarda, però è ineleggibile dal punto di vista, diciamo, formale, ma se quello scioglieva il contratto, cosa c'era di ineleggibile? Quello è un pretesto. Ragazzi, ma voi credete ancora a Cappuccetto Rosso? E su, fate un passo avanti, dai. Quello è Cappuccetto Rosso. La verità è che a Malagò non stava bene Pirlo. E quindi, quando ha visto che montava tutta quella polemica, tutto quel cancan sulla roba dell'agenzia, l'ha accosta al volo e ha detto no, mi dispiace, non si può fare.
1: Franco.
0: E io qui ti volevo, caro Franco.
1: Il nome ti fa Franco.
0: Certo. Mi date un giudizio su questa nuova coppia, Stefano? L'ho sentito, Franco. Adesso da cosa e da dove si riparte con queste due nuove figure? Che ne pensi?
2: Dall'esperienza di Mancini, si riparte dal carisma e diciamo anche dalla personalità matura e secondo me molto più disposta a discutere di Claudio Ranieri. E dalla responsabilità completa di Giovanni Malagò, perché se ci fosse stato Pirlo Cittini la responsabilità sarebbe stata tutta di Maldini e Leonardo, diciamo anche questo.
0: Ok. Però, caro Franco, e poi voglio un attimo passare ad altro, adesso la figura di Maldini, che era così ambita, come cambia adesso? Cioè, nel senso che, sai, dopo la rottura col Milan già si faceva fatica ad inquadrarlo. Adesso come ne esce? Tu che tra l'altro hai seguito molto bene il suo periodo al Milan rispetto a come
2: ne
0: era uscito all'epoca.
2: Fin dal primo giorno aveva detto: io posso fare il dirigente del Milan, ma non posso andare in nessun altro club italiano. Al massimo posso fare quello della Nazionale, perché la Nazionale è stata il club della mia famiglia, perché ha cominciato, voi sapete, Cesare, prima come calciatore, poi addirittura come CT vice del mondo nell'82, CT a tempo pieno nel 98, e campione d'Europa con l'Under 21, e poi lui, Maldini, che ha un numero incredibile di presenze in azzurro. Quindi su quello non c'è dubbio. Cosa farà adesso? O arriva un altro proprietario che gli mette in mano le chiavi del Milan, o se no diventa un po'... Oppure avete visto la sua esperienza al Fenerbahce, quanto è durato? 4-5 giorni, non di più.
0: Appunto.
2: E qui ma ragazzi, ma Maldini è quello là, e voi lo dovete conoscere.
1: No, per carità, Franco, ma secondo te, cioè, voglio dire, questo fatto di... Allora, Malagò ha sempre parlato, ha usato questo termine, condivisione totale. Ecco, tra la condivisione totale e un'autonomia totale, un'autonomia decisionale totale, cioè, ce ne passa, c'è una differenza. Lui, non puoi pretendere, voluto, cioè, come se io lavorassi con te e dico, no, Franco, questo non lo fa, e tu mi dici, sai che c'è, Stefano?
2: Allora, guarda, lui cioè, però, Paolo, sul suo contratto l'autonomia totale. Se tu gli dai l'autonomia totale, beh, riferita allora al ruolo di direttore tecnico...
1: C'era scritto sul contratto?
2: Certo.
1: Allora è un altro paio di mani.
2: Scusami, lui era direttore tecnico, presidente del Club Italia, responsabile della scuola allenatori e del centro tecnico di Coverciano. Tu mi dici che gli hai dato le chiavi!
1: Quindi, vedete, aveva più potere, cioè il direttore tecnico, mi sembra di capire che aveva più potere, ha più potere del presidente.
0: È quello
1: federale
0: che ti ho detto prima, il direttore tecnico maggiore ma rispetto così al presidente
1: e allora
0: però
1: aggiungo
0: tecnico.
1: Franco, sarà così anche con Ranieri?
0: No.
1: Non fatto
0: no, te lo dico io,
2: però,
0: no, Franco.
2: Però ha detto ha già detto, vedi che non è così, perché ha già detto mentre Maldini, ti ricordo, sai qual è stato il primo atto di Maldini direttore tecnico? Non so se ve lo ricordate, è andato a Coverciano e ha parlato con il responsabile delle nazionali giovanili.
0: Maurizio Viscidi.
2: Viscidi. Oggi Malagò dice Ranieri sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia. Poi arriverà una terza figura che sarà responsabile delle nazionali giovanili.
1: Chi sarà secondo te, Franco?
2: È inutile sparare un nome a caso.
1: Se sai qualcosa, ecco,
2: non l'unico che ce l'ha in testa è Malagò.
1: De Rossi potrebbe essere?
2: Non può essere perché fa l'allenatore.
1: Alberto?
2: No, non lo so. Non
1: Alberto
2: so
1: il papà?
2: Sì, Alberto il papà potrebbe essere. Qualcuno ha suggerito Bruno Conti, però non ti so dire.
0: La notizia, e ti saluto caro Franco, è che però la notizia più importante è che il Foggia sarà riammesso in Serie C.
1: È questo io volevo dire, Franco.
0: È la notizia della conferenza stampa.
1: Ma è esordito così, Franco. È esordito così Malagò, la prima cosa che ha detto.
2: Il fatto che abbia esordito con la notizia del Foggia
1: ti ha conquistato.
2: Me lo fa rivalutare. Esatto.
0: Franco, esatto. No, solo in chiusura, se giusto un commento sul Milan, su questa situazione legata a Leao
1: e se ti piace Amorim
0: e questa direzione non che so sta prendendo il Milan.
2: Leao deve curare la trattativa, se arriva una offerta con una cifra conveniente, giudicata conveniente dal Milan, l'operazione si fa, altrimenti la tratteremo per i prossimi 15-20 giorni.
0: Ok. Franco, grazie
1: Franco,
0: davvero per aver condiviso con noi il tuo pensiero. Grazie a Franco Ordine. E va bene, Stefano, insomma, stiamo raccogliendo anche tanti messaggi che tra poco ascolteremo. Vai, mandamene uno, Andre, grazie.
3: Allora, buon pomeriggio, buon Maragarà. Come penso tante persone ormai stanno inviando messaggi sull'argomento, sarò uno dei tanti, però ci tengo a dire che io personalmente non mi sento rappresentato, per non usare altre parole un po' più piccanti, non mi sento assolutamente rappresentato da questi personaggi che gestiscono il calcio in Italia a tutti i livelli. Quindi non ho, come penso tante persone, non ho voglia proprio di tifare Italia, mi dispiace, ma è così. Andando avanti così non so dove andremo. Io ho 58 anni, mi metto nei panni di un ragazzo che voglia avrebbe di seguire questo sport.
0: E lo so, se ci facciamo prendere insomma dalla depressione che è così, però dobbiamo guardare avanti e sperare che questo nuovo ciclo ci possa restituire, no? Quell'orgoglio e quel piacere di rivedere le partite della nazionale. Noi ci fermiamo perché tra poco abbiamo anche un altro giro con gli inviati, tra l'altro torneremo a Via Allegri tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao,
0: nel
1: ciao,
0: lunghissimo
1: ciao
0: pomeriggio di TMV Radio, perché sono successe tante cose. Tra poco ci concentreremo anche nei vari ritiri di altre squadre, però insomma mettiamo un punto alla giornata insieme a Lorenzo Beccarisi, autore di, come sempre, di un ottimo lavoro. Ciao Lore, ben
1: ciao,
0: ritrovato.
1: Lorenzo.
0: È finita questa giornata.
2: E... sì, più o meno.
0: Perché? Che è successo?
2: No, perché deve ancora uscire qualcuno. Per esempio stiamo aspettando ancora il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che ancora non è uscito da Via Allegri, quindi non escludiamo che ci possa essere ancora qualcosa, qualcosa a margine, però diciamo che la ciccia di giornata è stata servita, è stata portata a tavola, diciamo.
0: Senti
2: così.
0: Lore, altri spunti dalla conferenza, perché noi ci siamo concentrati ovviamente su Maldini, Leonardo, Mancini, Ranieri, però ci sono stati anche tante altre cose. Su cosa mi indichi gli altri tre punti cruciali della conferenza stampa di Marò, che è stata lunghissima, tra l'altro?
2: Allora, prima di tutto mi soffermerei anche, non so, penso magari l'avete fatto, anche sulla figura di Pirlo, che comunque era stato il nome individuato, e Malagò ha detto: mi assumo la piena responsabilità di quella scelta, che è stata la prima che poi ha portato a tutto il resto. Si è assunto la piena responsabilità della scelta, dicendo che da un punto di vista giuridico nulla avrebbe vietato alla federazione di comunque assumere Andrea Pirlo, che poi ha detto non ho alcun dubbio si sarebbe poi, diciamo, tirato indietro dal suo ruolo di ambassador che ben sappiamo, e però ha voluto fare questa scelta che poi ha portato a tutto quello che ne è venuto dopo. Una cosa forse importante adesso, la prossima curiosità, è capire questa terza figura di cui ha parlato Giovanni Malagò, che dovrà essere individuata, che possiamo un po' riassumere come un supporto a Viscidi e al duo Mancini-Ranieri, quindi un trade union fra chi si occuperà prevalentemente della nazionale maggiore e chi invece seguirà esclusivamente le nazionali giovanili. Il nome che, diciamo, è emerso in questo momento è quello di Gianfranco Zola, però come ha detto Malagò anche nelle settimane scorse, quando si parlava del direttore tecnico, del commissario tecnico, eccetera eccetera, non bisogna tenere come singolo nome quello di Gianfranco Zola. Intanto è uscito in questo momento Beppe Marotta, non sta parlando, quindi va via dritto, esce in questo momento da Via Allegri, quindi possiamo mettere il punto su questa giornata.
0: No, anche perché, Lore, scusami, ne approfitto.
2: Sì.
0: Anche questa, la Lega, diciamo, mediaticamente ne esce, non voglio dire sconfitta, perché poi non è il termine giusto, però non era il nome che loro in questa fase avevano suggerito.
2: No, il nome era chiaramente quello di Antonio Conte, lo sappiamo. E da quel punto di vista è uscito anche Giorgio Chiellini in questo momento, quindi finita, diciamo, ufficialmente la giornata qui in FGC.
1: Che tra l'altro, scusa, perdonami se ti interrompo, Lorenzo, ma lui su Chiellini ha detto non l'ho contattato perché è un tesserato della Juve, no?
2: Esattamente, ha detto non è mai entrato nelle valutazioni, perché per mio modus operandi e rispetto verso una componente che mi ha appoggiato, non volevo assolutamente andare a parlare o a prendere tesserati di società di Serie A, sottolineando come la Serie A avesse appoggiato per prima la candidatura di Giovanni Malagò. Quindi da questo punto di vista se ne esce con il rispetto che Malagò ha dichiarato di voler riconoscere la Lega Serie A, però chiaramente andando a fare una scelta che è in controtendenza rispetto a quelle che erano le idee e le proposte della Lega Serie A. Da questo punto di vista possiamo dire tranquillamente che Malagò si è assunto la piena responsabilità di tutta questa scelta. L'altra cosa, per chiudere, diciamo, no, i tre punti che avevate detto, sì, tornando al volo su Ranieri, soffermando come non abbia neanche parlato col Consiglio federale della questione Ranieri, perché la stava definendo in quel momento, facendo capire come veramente abbia subito voluto prendere in mano la questione Malagò, non trascinarla più di tanto. Avrebbe potuto semplicemente dire aspettiamo 2 ore per fare il Consiglio federale e ve ne parlo, fare domani, e invece ha voluto fare subito tutto per risolvere e chiudere domani alle 18 con la conferenza stampa quella che è stata quello che è stato questo mese di luglio, piuttosto definirei tribolato per il calcio italiano.
0: È incredibile come, ragazzi, nel giro di una settimana valuteremo due progetti diversi della stessa situazione. Mamma mia, che situazione incredibile. Lore, dai, ti lasciamo. Grazie.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Per essere stato con noi e per il lavoro svolto per tutto Mercato Web e TMV Radio. Ciao Lore, grazie. Grazie a Lorenzo Beccarisi. Allora, tra poco ripartiamo anche su altre situazioni da monitorare, caro Stefano, perché sì, anche qui vedi tutto il Mercato Web, Ranieri a Coverciano, 13 mesi dopo aver detto no al ruolo di commissario tecnico, si apre anche un po' un'altra vita per Ranieri in un altro ruolo. Come lo vedi però lì a Coverciano a dirigere anche un po' la filiera?
1: Nelle relazioni è bravo, è uno molto equilibrato, a parte insomma quello sfogo che poi ha creato la frattura con Gasperini, che
0: sì.
1: Siamo rimasti un po' tutti sorpresi, no? Conoscendo un po' il suo aplomb, no? Il suo essere sempre molto equilibrato, ma credo che sia una figura, credo che utilizzerà questo ruolo di presidente del Club Italia e direttore tecnico nel miglior modo possibile, cioè sempre al lato, distante, conoscendo un po' il personaggio, non facendo valere il ruolo che diciamo,
0: l'esperienza così, secondo te alla Roma nel rapporto direttore advisor allenatore è servita?
1: No, sono due cose completamente differenti.
0: Ok. Ma no, va bene. Allora, facciamo.
3: Lo faremo mangiare prima.
0: Sì, no, Claudio, devi arrivare a Roma. Non c'è.
1: Sta in viaggio.
0: Non c'è neanche la tappa per la merenda. Allora, facciamo tappa in diverse località in questo momento, in questo blocco. Partiamo dall'Atalanta, partiamo da Filippo Di Santo. Ciao Filippo,
1: ciao,
0: ben
1: Filippo.
0: Ritrovato.
4: Ciao a tutti, buon
0: perché,
4: pomeriggio.
0: Perché l'Atalanta continua a lavorare agli ordini di Maurizio Sarri, quali sono, insomma, qual è il volto che in questo momento ci puoi riportare della nuova Atalanta di Sarri e quali sono le cose che del nuovo allenatore, insomma, ti sono maggiormente balzate all'occhio e che vuoi condividere con noi, Filippo, di questa nuova Atalanta?
4: Beh, diciamo che l'Atalanta di Maurizio Sarri si sta abbastanza scoprendo e soprattutto è un cantiere a cielo aperto. Tra l'altro l'ultima domenica l'Atalanta è riuscita a vincere 3-2 in rimonta contro l'Arezzo, dove sono emerse delle consapevolezze, in particolar modo sul riadattamento di certi giocatori e di che cosa serve appunto questa squadra, perché al netto ovviamente del discorso calciomercato, Maurizio Sarri è stato abbastanza chiaro con la proprietà dicendo che l'obiettivo è quello di valutare ogni singolo giocatore anche a costo ovviamente di impiegarci del tempo, però avere delle idee abbastanza chiare soprattutto per quanto riguarda certi ruoli, in particolar modo questo centrocampo a tre, dove se da una parte sicuramente sta esaltando le caratteristiche per esempio di Lazar Samardžić, dall'altra ci sono delle difficoltà da parte anche di certi giocatori che se prima erano un po' un riferimento adesso devono comunque riadattarsi, per esempio Nicola Zaleski. Però comunque a Zingonia in questo momento manca soltanto Charles De Catelare per quanto riguarda i rientri, è ritornato Ederson tra l'altro andando in gol contro l'Arezzo, però in questo momento sono ore di valutazione per quanto riguarda la rosa attuale, anche perché l'Atalanta in questo momento ogni entrata è subordinata ad un'uscita, anche perché comunque Maurizio Sarri è a disposizione più di una trentina di giocatori, però filtra ottimismo, ma soprattutto si parla di un Maurizio Sarri molto tranquillo e fiducioso per l'Atalanta che verrà al netto delle tempistiche di mercato.
0: Stefano, c'è una curiosità per c'è una cosa di interesse, qualcosa che ti stuzzica di questa
1: no vabbè Atalanta. Vorrei dove chiedere finisce? A Filippo se ecco cosa cambia proprio tatticamente, come vuole cambiare l'Atalanta Sarri.
4: Diciamo che l'Atalanta in questo momento di Maurizio Sarri, parlando delle novità dal punto di vista tecnico-tattico, e come ho detto prima, questo centrocampo che ovviamente già era un reparto in ristrutturazione all'inizio ovviamente di un nuovo ciclo, ma anche per appunto questo nuovo modus operandi di questa intesa a triangolo tra terzino, mezzala ed ala. Tra l'altro l'Atalanta in questo momento qua sta testando diversi giocatori dove tra l'altro bisognerà anche capire che cosa Maurizio Sarri chiederà sul mercato, perché in questo momento l'Atalanta ha necessariamente bisogno di un'ala sinistra in grado ovviamente di portare più gol e assist, ma soprattutto un centrocampo, e non è un caso che l'Atalanta sia tornata forte su Yashari. L'impressione è che è una squadra che sta venendo fuori pian piano e soprattutto di una capacità offensiva che con i giusti titolari, al netto ovviamente dei vari giocatori che siano stati utilizzati, può venire fuori qualcosa di molto interessante. E tra l'altro, a proposito di attacco e soprattutto focalizzandosi sulle punte, Nikola Kristović in questo momento a livello di forma e soprattutto di intensità, a sorpresa, sta dimostrando molto più contributo partita rispetto a Gianluca Scamacca, che invece ha bisogno un pochettino di rodare, quindi è sicuramente una sorpresa molto, molto interessante al netto degli acquisti che ci saranno.
0: Filippo, chiudiamo sul mercato, perché insomma, quali sono i movimenti più caldi che ci vuoi riportare in questo momento e che ha in mano Cristiano Giuntoli?
4: Allora, in questo momento la priorità di Cristiano Giuntoli d'Atalanta si chiama Yashari per potenziare il centrocampo, però è una trattativa in salita in quanto tutto dipenderà dal Milan e dalle decisioni di Amorim. In questo momento il ragazzo non è ancora rientrato, ci saranno tutte quante le valutazioni e poi lì l'Atalanta dovrà capire se affondare oppure focalizzarsi su altri obiettivi. Mentre invece io voglio segnalare in uscita El Bilal Touré, sull'attaccante nero-azzurro ci sono club turchi, ma soprattutto il Marsiglia, la possibile uscita di Dominic Bavassori, si parla di prestito in Serie B, e un'altra uscita invece è quella lì di Michel Bakker, che dove il Celtic sta premendo sull'acceleratore. Poi per quanto riguarda la questione alla Ibegovic, in questo momento la trattativa sembra quasi tramontata, anche perché il Celtic comunque ha alzato e non poco l'offerta iniziale dei nerazzurri. Si partiva da una base d'asta di 30 milioni di euro, qua si va addirittura sopra i 40, quindi però non esclude che l'Atalanta possa affondare in seguito ad un colpo là davanti, anche perché comunque Maurizio Sarri l'ha detto: ho bisogno di un'ala sinistra che mi garantisca gol, assist, per aumentare la qualità di un attacco che dopo l'anno scorso ha bisogno di trovare un po' la cosiddetta pietra filosofale.
0: Alla grande, Filippo, grazie, buon lavoro, a presto con un nuovo appuntamento.
1: Ciao, Filippo.
0: Focus sull'Atalanta. Ciao Filippo, grazie. Grazie a Filippo Di Santo. Dall'Atalanta passiamo invece ai movimenti relativi al Torino, caro Stefano, con Emanuele Pastorella. Ciao Ema, ben ritrovato.
3: Eccoci.
0: Due nuovi difensori per te e soprattutto per Abate, caro Pastorella, caro Emanuele, perché hai preso Comuzzo. Che è successo, Stefano?
1: No, ho salutato Emanuele. Sono curioso di sapere come hanno. Vabbè, vai.
0: Sì, no, sulla difesa. Perché...
1: No, sulla difesa, soprattutto i tifosi che hanno salutato, non certo in maniera calorosa, la sconfitta. Ha fatto notizia quella cosa, la sconfitta col Cittadella, giusto, Emanuele?
3: Sì, diciamo è stato.
1: Che ripercussioni ci sono state?
3: Catalogato come incidente di percorso, facendo però un'analisi più. Diciamo nel dettaglio di questa sconfitta, ha comunque acceso più di un campanello d'allarme. Infatti il Torino è rientrato da Pinzolo con una vittoria per 13-0 contro i dilettanti di seconda categoria del Pinzolo Varrendena. Quando il livello si è alzato contro Alcione Milano e Cittadella, appunto due squadre di Serie C, il Torino praticamente ha fatto un gol su rigore contro Alcione e invece contro il Cittadella è arrivata questa sconfitta. Tutta questa premessa per dire che il mercato del Toro finalmente ha subito un'accelerata importante, li avete anticipati voi, due difensori che stanno arrivando proprio non su, anche a livello proprio concreto, che sono sulla strada per Torino. Uno è Comert, svizzero svincolato, che ha concluso la sua esperienza al Valencia e quest'estate, qualche settimana fa, era anche al mondiale con la Svizzera. L'altro centrale invece è Comuzzo, arriva dalla Fiorentina, prestito a 1 milione più un diritto di riscatto che si aggira intorno ai 20, quindi sicuramente questa stagione giocherà col Torino. Vedremo poi tra 9 mesi quale sarà il destino di Comuzzo, però se non altro Abate appunto avrà a disposizione questi due difensori e poi a breve probabilmente anche un nuovo portiere.
0: E dove si sta per il ruolo di portiere, come ipotesi, come idee, chi è in vantaggio?
3: Diciamo che tutti gli indizi portano a Perry, brasiliano del Leeds. Si aspettava soltanto che il club inglese trovasse il sostituto, l'ha trovato, che dovrebbe essere Trafford dal Manchester City. Di conseguenza Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il delibera definitivo per Perry, che già da qualche giorno aveva l'accordo con Petrachi, e di conseguenza dovrebbe essere lui il titolare del Torino 26-27 con Mascardi, giovane Mascardi, secondo portiere, mentre Paleari potrebbe essere in uscita, è uscito da qualche ora, c'è l'indiscrezione che lo vede verso la Sampdoria, quindi diciamo che anche la porta del Toro può subire una rivoluzione rispetto alla passata stagione.
0: Grazie Emanuele, buon lavoro. Ciao, Emanuele. Un grande abbraccio, grazie ad Emanuele Pastorella per quanto riguarda il Torino. Possiamo andare avanti, caro? No, aspettiamo Andrea. Stefano, è difficile quest'anno. Ci sono tante squadre, Udinese, Torino, Bologna, Lazio, che devono ovviamente come obiettivo provare a migliorare la posizione dello scorso anno. Quest'anno si aggiunge anche la Fiorentina, ci sono degli allenatori nuovi, emergenti tipo Abate e Aquilani. C'è una zona di mezzo, c'è una zona di mezzo che è molto molto affollata, e che ti ho citato la Lazio perché è un'altra squadra che in questo momento se la lotta nel mezzo.
1: Sì, certo, come no. Certo, la Lazio ha lo svantaggio di un ambiente che insomma non è proprio ideale per giocare a calcio, soprattutto per pensare di coltivare delle ambizioni, però sono d'accordo con te, ci sono degli allenatori interessanti, ci sono realtà interessanti che ancora però si devono formare, si devono definire del tutto, ecco perché dico cantieri aperti, ancora non si sono formate le squadre, però c'è curiosità soprattutto intorno alla Fiorentina. Io credo che la Fiorentina stia facendo un mercato importante, molto molto ambizioso, sta ricostruendo, cioè voglio dire che denota personalità e soprattutto idee chiare, che la Fiorentina che vuole riemergere e si vuole stabilire, vuole cercare una crescita lì vicino alle prime cinque del campionato, vuole diventare una realtà forte perché gli obiettivi sono importanti, soprattutto anche come è stata costruita, come sta costruendo la campagna acquisti e cessioni Paratici, sembra abbastanza significativo da un punto di vista proprio dei contenuti, poi lascio perdere gli aspetti economici. Però per esempio Torsberg, Atta, Olai, è un centrocampo costruito insieme, è un lavoro proprio tecnico, allenatore, direttore sportivo, poi operazioni economiche, ma soprattutto l'attenzione sul campo, su quello che ti serve. Poi certamente c'è il discorso di Ken, il discorso di Fagioli, vedremo come andrà a finire, però insomma mi sembra di scegliere gli esterni.
0: Hanno le idee chiare.
1: Hanno idee chiare, però hanno preso Jimenez, che per esempio col Milan a me non dispiaceva all'inizio.
0: Non si è mai il ruolo,
1: però,
0: cioè, che ruolo avesse.
1: Però è un giocatore sul quale si può lavorare, no? È un giocatore che può migliorare, è un giocatore che, cioè, voglio dire, c'è voglia di freschezza, soprattutto anche un modulo che può conquistare il palato fine del tifoso viola, perché si aspetta una squadra un po' più propositiva, meno paurosa, dopo un anno disastroso dove ci sono state sofferenze inaudite e anche inaccettabili. Quindi io credo che abbia un debito non soltanto morale ma anche tecnico, la società tutta, il Paratici ha accolto anche questo, quindi sta lavorando, ecco, mi sta impressionando il lavoro, che non è facile, soprattutto in questo mercato, tra virgolette, povero, fatto soprattutto di opportunità, di idee, uno che deve saper cogliere i momenti giusti, con attenzione al portafogli. Quindi la Fiorentina non sta facendo, precisamente adesso non sta mediando. E mi piace anche questa aggressività che ha sul mercato, ma soprattutto c'è il discorso economico, l'esborso, adesso è in attesa anche di cessioni perché devi far quadrare i conti, ma dal lato anche l'attenzione che si dà sul campo, su quello che ti serve. Poi, come hai detto te, c'è un blocco di squadre chiamate a migliorare la posizione della scorsa stagione, non sarà facile, la Lazio, tu hai nominato la Lazio, c'è curiosità intorno a Gattuso, però insomma lì è una salita veramente incredibile,
0: ripidissima.
1: Da scalare, una montagna.
0: Allora, per reintrodurre il tema nazionale, che è inevitabilmente il nostro filo conduttore della nostra puntata e che tra poco insomma condivideremo anche con un altro ospite alle 16, dobbiamo però far ascoltare anche le parole di Giancarlo Abete, che tra l'altro era protagonista, antagonista di Malagò nell'elezione federale, ha parlato ai microfoni di Lorenzo Beccarisi e ai colleghi all'esterno della Federcalcio. Queste dichiarazioni erano ovviamente precedenti alla conferenza stampa, però ci sono alcuni spunti interessanti, ve la facciamo ascoltare e poi torniamo tra poco con un nuovo ospite qui su TMV Radio Calciomercato dei Tiri. Sentiamo Giancarlo Abete.
5: Scelta di un tecnico di qualità individuato dal presidente, penso in sintonia con il direttore tecnico, però c'è una tempistica che in qualche modo non è perfettamente coincidente, ma penso che sia, voglio dire, siamo in attesa naturalmente, e perlomeno a meno che non siano arrivate notizie, diciamo, ufficiali da qualche minuto, perché però comunque il tecnico ha vinto l'europeo con la nazionale, non si può dire che è stato superato dalla Fuente come numero di partite senza sconfitte, e però 37 ne ha fatte, non so se sarebbe dire. Ma ai rigori non vale ai fini del, penso che ai rigori non vale ai fini del, di quelle, quindi se fosse arrivata ai rigori la Spagna, non so se avesse perso ai rigori, penso che comunque valeva come un risultato, diciamo, utile, penso, non so, però non so. Non so, chiede a chi lo sceglie, chiede a me, voglio dire. Non se ne è parlato.
6: Secondo lei si è perso troppo tempo come scelta?
5: No, cioè, abbiamo parlato un attimo ieri, c'è stato un, come devo dire,
6: dall'inizio dell'inizio.
5: No, quello direi di no, perché sono scelte importanti, e ricordavo, non ricordo se ieri o nei giorni passati, che quando io mi dimisi il 24 giugno, si fecero le elezioni l'11 agosto del 2014, e il presidente D'Avecchio all'epoca poi contrattualizzò Antonio Conte, quindi Guadale, a questo punto della stagione ci sono dei tecnici che sono contrattualizzati e quindi non possono essere, diciamo, in qualche modo neanche contattati, non so se rendo l'idea, e ci sono dei tecnici che hanno ancora libertà e disponibilità, e quindi tre giorni prima, tre giorni dopo, diciamo, cambia volo.
7: Presidente, questa mattina
8: era d'accordo con la scelta di Mancini.
5: La Serie A deve chiedere al presidente della Serie A, che stava da remoto. Non so se
7: presidente, questa mattina il nome sul tavolo era solamente quello di Roberto Mancini?
5: Sì, no, non c'è. L'indicazione è stata chiara, non sono state fatte altri tipi di, né, cioè la scelta è stata individuale, è stata comunicata, ma non è che si è detto, voglio dire, c'erano una, due, tre, quattro opzioni, due opzioni, si è andati da parte del presidente federale diretti.
6: Presidente, ma chi è che qui ha fatto brutta figura, quello che stiamo chiedendo?
5: E questo lo avete chiesto a chi ne ha parlato. Io di brutte figure, voglio dire, io cerco di limitare le brutte figure che faccio io, non posso intervenire nel merito delle brutte figure degli altri. Quindi come tale, ognuno di noi dice, deve prima vedere al suo interno, e poi per cultura abbiamo insegnato così. Non so che mai
9: io penso una sensazione di ritorno al passato, di restaurazione.
5: Se un ritorno collegato al fatto di vincere un europeo, ben venga, non so se rendo l'idea. Senza dubbio non si può dire che non conosca quella che è la realtà della nazionale, con 37 risultati utili. Poi è una titolarità del presidente federale, che sentito il Consiglio federale, quindi dato che tra i miei difetti c'è il fatto che sono un soggetto istituzionale, rispetto il quadro normativo, bisogna rispettare ovviamente quelle che sono le titolarità legittime del presidente federale. Questo vale per il presidente Malagò, ma vale per il presidente Gavina, Tavecchio, con tutto scritto, e quando è stato presidente della federazione.
7: Grazie.

0: Siamo tornati in diretta a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Eccoci qua. Allora, c'è una domanda di Stefano, di Massimo. Voglio chiedere a Stefano come mai il Torino, società importante, non riesce a tornare ai vertici. Eppure Cairo dovrebbe farlo, ha la moneta, ma evidentemente non gli interessa granché. Questa domanda di Massimo sul Torino che non riesce a tornare ai vertici.
1: Ma adesso speriamo che con Abate, io ho sempre detto che al Toro servisse un gioco per riconoscersi, soprattutto per contagiare i tifosi. Che i tifosi, voglio dire, non è che si aspettano tanto, se non una squadra che possa combattere, possa offrire un ottimo spettacolo, certamente anche i risultati, però che possa il tifoso si possa identificare con una squadra e con un gioco di una squadra. Quindi più il Toro riesce a conquistare l'identità tecnica, più magari si riesce un po' ad allentare questa tensione, questa critica eccessiva costante nei confronti della proprietà di Cairo. Ce la farà? Vedremo, insomma. Abate credo che sia una scelta verso questo tipo di tentativo, è un tentativo che, se non altro, dopo tanti anni.
0: Apriamolo allora un focus un po' sugli allenatori. Ci sono alcuni emergenti, debuttanti in Serie A, allenatori italiani, ma anche uno straniero su tutti che è Amorim al Milan. Questo e tanto altro in compagnia di Gigi Cagni. Ciao mister,
1: ciao,
0: ben
1: mister.
0: Ritrovato, grazie per essere con
2: ciao,
0: noi.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora, Aquilani, Abate, ci sono degli allenatori interessanti. La tua curiosità... c'è Amorim, che è chiaramente una scelta straniera per quanto riguarda il Milan, per il post Allegri. A livello di allenatori, soprattutto i debuttanti in Serie A, che curiosità, la tua curiosità dove va a mirare?
2: Ascolta, io ho letto un'intervista di Aquilani di qualche giorno fa, mi è piaciuto da matti. A parte che siccome aveva Lorieri l'anno scorso, allenatore di portiere a Catanzaro, poi Lorieri è rimasto lì e quindi ne parlavamo, io poi sono stato a trovarli in ritiro, quindi mi sono piaciuti moltissimo tutti, il suo staff e ripeto la sua intervista che ha fatto sulla Gazzetta di 2-3 giorni fa. E è un allenatore che parla chiaro, cose semplici. La cosa più bella è che adattare i giocatori, no, il gioco che si adatta ai giocatori. Quindi ha già le idee chiare, ma poi anche in quello che ha fatto l'anno scorso, le cose, sai, quando tu vedi che una squadra parte in un certo modo e poi fa quello che ha fatto il Catanzaro l'anno scorso, è merito dell'allenatore, su questo non ci sono dubbi. Poi c'è Vaio Brighenti, che è stato un mio giocatore a Vicenza, che è poi un suo leader, e quindi Abate è stato un mio giocatore, è un ragazzo di una qualità sotto il profilo della mentalità, del modo di interpretare qualsiasi cosa lui faccia, perché è serissimo, è un grande professionista e poi ha fatto una bellissima carriera. Io l'ho avuto che era molto giovane, ma lo capisci. Come quando ho avuto, in quegli anni ho avuto dei giocatori che poi hanno fatto tutti l'allenatore, ma è una cosa che comprendi quando sono in campo, quello che dicono, come lo fanno, le domande che ti fanno. Penso che il Torino farà un campionato importante, questo è una mia, e lo stesso vale per il Sassuolo, però lì lui, Aquilani, è, come ho detto prima, è un allenatore molto forte secondo me. In più è andato in una società che è abituata a dare all'allenatore dei giocatori di qualità.
0: Sì, e soprattutto a lavorare in un ambiente così come insomma è stato a Catanzaro, ripartendo da Aquilani, in un ambiente che fa lavorare bene gli allenatori, uno step importante, no, di transizione tra la diciamo che se tu arrivi dalla Serie B, Stefano, e hai, no, ti devono buttare subito nella mischia, è più difficile allenare giustamente il Torino, che ha grandi ambizioni e grandi pressioni, certo, rispetto che fare un passaggio a Sassuolo. Guarda Grosso, che aveva già allenato in Serie A, però
1: aggiungendo questa insoddisfazione cronica da parte dei tifosi nei confronti di una proprietà che non dà gioia, non dà niente, da sempre, voglio dire, una cosa piatta. Okay. È molto più difficile lavorare a Torino che non si possa fare a Reggio Emilia col Sassuolo, sono d'accordo con me, però possono far bene entrambi.
2: Anche secondo me.
0: Mister, invece, per come vedi Luciano Spalletti? Perché riparte, no aspetta, perché riparte,
2: male, lo vedo male.
0: Riparte da una situazione in
2: non
0: cui...
2: Non lui.
0: Che cosa allora?
2: Va bene, la sua situazione, gestire una situazione di questo tipo, se la Juventus si capisce che hanno grosse difficoltà economiche, non solo, quindi per mettere a posto le cose in un certo modo, tu sei la Juventus, devi avere più potenzialità economica per prendere dei giocatori che meritino la Juventus, che facciano il campionato che dovrebbe fare la Juventus, ma sono in costruzione, quindi bisogna avere pazienza, i tifosi juventini devono avere pazienza. In questo momento, almeno per quanto mi riguarda, non c'è storia, Inter e Napoli sono quelle che hanno gli organici più forti, le altre sono tutte a rincorrere, forse ci sarà la Roma che dovrà ripetersi e si ripeterà, perché Stefano lo sa cosa dicevo io di Gasperini già l'anno scorso quando l'avevamo preso, quindi lì la garanzia dell'allenatore. Le altre, compreso il Milan, secondo me è tutto da vedere. Io adesso a Mourinho non lo conosco, non mi è piaciuto quello che hanno scritto i giornalisti della Gazzetta, che hanno fatto diventare gli allenamenti che faceva delle cose eccezionali. Non ha colpa sicuramente l'allenatore, ma probabilmente i giornalisti che dovevano fare delle cose diverse da quello che raccontare delle cose normali, farle diventare eccezionali.
0: Stefano, su Amorim, volevo chiederti questo, cioè lui riparte da una situazione in cui gli ultimi allenatori, compreso...
2: Posso interrompere?
0: Sì, certo.
2: No, scusate, no, perché mi è venuto in mente una cosa. Ecco, sono curioso di vedere... guardiamo se capisco qualcosa di calcio, il fatto che lui in ritiro fa un allenamento soltanto di un'ora e mezza, intenso, da quello che ho letto, poi sì, penso che sia vero.
0: Sì, sì.
2: Allora, secondo me, per la mia esperienza, loro partiranno fortissimo, sarà una squadra molto molto veloce, molto rapida, se fosse così, ma non credo durerà tanto.
0: In che senso?
2: Se è così.
0: Alla lunga, dici?
1: Sì.
2: Certo, chiaro. E tu devi costruire qualcosa, almeno la mia esperienza, insomma, io sia da calciatore che da allenatore...
1: Osservatoio semivuoto vai più veloce.
2: No, ma certo, all'inizio. Assolutamente sì. Quelli che lavorano meno sono quelli che vanno più forti. Dopo poi però è da vedere cosa succede, perché tu devi costruire tutto nel corpo, tutte le qualità che ti servono. Quella aerobica poi non ti dico, per se devi mantenerti in un anno di campionato con tante partite. Poi la forza, quella, la resistenza e tutte cose che...
0: No, in un'annata...
2: L'attacido e tutte queste cose che poi influiscono. Se tu, oltretutto, leggendo che vuol fare ritmi alti, aggredire alto e tutte queste cose...
1: Che poi, ecco, con tutto il calendario compresso, non questo tipo di lavoro che dici tu, Gigi, non lo riacquisti.
2: No, io penso che sia più che altro Stefano che sia stato più i giornalisti che hanno voluto fare, perché non posso credere che lui faccia un allenamento al giorno, addirittura ho letto poi a casa cose di questo tipo. Questo ho letto, forse ho sbagliato io a leggere, ma non credo.
0: In un'annata in cui il Milan torna a fare, no, le tre competizioni, cosa che l'anno scorso non era, deve affrontare questa Europa League. Però quello che volevo chiedere è, vedendo l'esperienza dei suoi predecessori che hanno bucato tutti, compreso un Mamma Santissima come Allegri, la missione di Amorim, quali sono le difficoltà che gli altri non hanno saputo superare e che lui adesso è chiamato, dopo, lo sappiamo, insomma, benissimo lo Sporting, non replicato al Manchester,
1: ma
0: adesso
1: sembra,
0: si
1: allora,
0: prende questo compito.
1: Mi sembra che
0: compito.
1: Abbia sia un allenatore vivace, poi insomma non è che un allenatore che ha voglia, fame, ha voglia di affermarsi, ha preso questa ha scelto il Milan, insomma è stato scelto anche dal Milan per vedere, per dimostrare che lui può essere all'altezza, no, del blasone di questa squadra, che è una squadra che va raddrizzata, rimessa a punto, e gli va dato un po' di coraggio, anche coraggio di giocare al calcio, di giocare al calcio un pochino in maniera diversa rispetto a quanto sia accaduto nell'ultimo anno. Ma non che significa che Allegri ha avuto un finale così, però mi ricordo il Milan di Allegri nelle prime partite non mi era dispiaciuto, come ha detto giustamente il mister Gigi, cioè poi bisogna vedere quanto reggi, perché questo è un gioco ad alta intensità che tu devi saper garantire al 75% tutto l'arco della stagione, non è semplice, però voglio dire sta nascendo bene, le conferme di Modric e di Rabiot, cioè, è una buona squadra che può diventare competitiva, poi dipenderà da tante cose, da tanti incastri, da come arriveranno, se arriveranno i primi risultati, e soprattutto vincere la resistenza dei tifosi che è ai minimi termini.
2: Gigi? Dipende da una cosa sola, Stefano, il centravanti. Sai, le squadre, quello che ho detto prima, perché secondo me Inter e Napoli? Perché hanno i giocatori. Quindi con delle compagini di quel tipo tu puoi fare qualsiasi sistema di gioco in qualsiasi situazione, poi leggendo la partita la cambi, fai quello che vuoi. Ditemi voi il goleador del Milan e i giocatori che possono cambiare le partite. Io non li vedo.
1: Gonzalo Ramos hanno preso.
2: Come?
1: Gonzalo Ramos.
2: Sì, sì, sì, no, ma io voglio vederli poi sul campo, voglio vederli. Non c'è niente da fare. L'Inter ha vinto lo scudetto l'anno scorso per Lautaro. È stato fermo Lautaro un periodo, l'Inter è andato in crisi. Questa è la realtà dei fatti. Se non hai il goleador, non puoi fare niente oggi. Il goleador non ci sono, questo è il problema. E tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma ditemi altri giocatori del Milan che possono fare più di in doppia cifra, a parte il giocatore che hanno preso.
0: No, assolutamente, anche perché io adesso ti avrei chiesto anche di Leao, che si prepara, te lo devo chiedere mister, perché si prepara all'avventura, spera, almeno perché in questo momento è l'unica che si è fatta avanti. Parliamo ovviamente del Fenerbahce. Lui ha detto di voler cambiare aria, di meritare la Premier League. In questo momento l'unica che sembra poter fare questo passo importante è il campionato turco, è la sua dimensione.
2: Ascolta, io ti dico solo una frase, guarda. Mm-hmm. Per capire cosa penso io di Leao fine campionato ha detto: 7 anni ho dato tutto.
0: Sì.
2: E la mia risposta personalmente dentro di me è stata: lascia stare per piacere, non diciamo cose che non ti puoi permettere. E la cosa grave è che lui ci crede.
0: Sì.
2: Questo è un grandissimo giocatore che si è perso perché non ha capito cosa vuol dire fare il calciatore. Poteva essere, avrebbe potuto essere il giocatore che cambiava le partite sempre. Quante ne ha cambiate negli ultimi 3 anni?
0: Poche.
2: Nessuna, te lo dico io. Assieme all'altro suo amico francese.
0: Sì, De Hernandez.
2: Dai, su, ma io sono un allenatore, ma non posso vedere che io sono un allenatore che parla con i giocatori, questi stanno da un'altra parte a 50 metri. Ma vi ricordate o no?
1: Sì. All'Olimpico.
2: Ma dove vai? Ma dove vai così? Se non hai delle regole, se non hai dei principi, se non hai delle cose, di fare questo mestiere. È quello che mi fa arrabbiare, perché grandi giocatori, perché questo è un grande giocatore.
0: Scusa, però... Gigi, sei sorpreso così? Non ti faccio più arrabbiare con Leao? Sei sorpreso invece che Vlahovic sia ancora senza squadra al 28 di luglio? È davvero soltanto un problema di chi... economico, nel senso delle sue richieste dei bonus alla firma, o
2: è lo stesso discorso, perché io guardo cosa hai fatto negli ultimi anni, è lo stesso discorso, sempre infortunato, ma io un giocatore mi piace da matti, però poi il campo che deve parlare con un ingaggio da 12-15, quello che un giocatore mi piace da matti, però poi il campo che deve parlare con un ingaggio

0: ragazzo, non so se è un grande professionista, se è uno che i motivi per cui non è andato bene non te li so dire, lo sa solo l'allenatore. Se lo vuole vuol dire che allora vede ancora che c'è qualcosa, perché qualcosa c'è stato, questo è sicuro. Bisogna vedere se c'è ancora, però. E poi devi fare la proporzione rendimento ingaggio, cioè vogliono, allora, quando fanno bene, adesso sto parlando in generale, quando fanno bene arriva il procuratore, vuole ingaggio più alto, quando fa, e le società non possono fare niente, perché questi se non, vabbè, se non ce ne andiamo, se non facciamo, se non ricattano. Quando vanno male gli togli i soldi, gli dici no, bello, però no, quello non può fare una società. C'è qualcosa che non funziona, no? Così non può funzionare.
1: Allora,
0: non c'è più parità in niente, anche perché non ci sono giocatori in giro, quindi uno poi...
1: Allora, c'è Rosario che ti chiede: buon pomeriggio a tutti, approfitto della presenza del grande mister Cagni per chiedergli: è possibile capire mentre giocano i calciatori che diventeranno, hai già risposto in parte, sono predisposti a diventare bravi allenatori? Per esempio Cambiasso sembrava un allenatore in campo, ma ad oggi ancora non allena ad alti livelli. Ti dico questo messaggio perché così mi avvicino piano piano al discorso. C'è anche il tema, e qui ne abbiamo parlato diverse volte, il tema degli allenatori del 2006, perché ci sono pochi di quel 2006, il 2006, la vittoria del 2006 ci ha lasciato in dote degli allenatori che alcuni hanno fatto bene meglio di altri, fino ad arrivare ad esempio a Pirlo, che è stato ovviamente il tema degli ultimi giorni. Rispondiamo a Rosario, e poi c'è questo tema legato al 2006, perché tanti poi da lì, forse da quel tipo di vittoria, hanno voluto intraprendere una carriera che la maggior parte di loro però non mi sembra abbia avuto i frutti desiderati, ecco, da lì. Che ne dici, allora, mister?
0: Io ho fatto il corso di prima categoria nel 92, adesso non mi ricordo bene, comunque al di là di questo, e con me c'era Tardelli, Boniek, un sacco di giocatori importanti, e eravamo al corso, e Boniek arriva e mi fa: Gigi, mi vuole il Bari, non andare in Bari in aereo, come faccio a rinunciare là? Non ci andare, non siamo pronti. Ma no, io questa cosa non la voglio lasciare perdere. È andato. E non è andata bene. Poi magari non voleva fare l'allenatore, questo non te lo so dire. Io sono anziano in questa cosa. Cioè, secondo me, poi uno può anche partire subito, può andare... A me ha stupito quello del Parma dell'anno scorso, no? Perché questa, in un'intervista non m'era piaciuto quando gli avevano detto: ma tu hai 29 anni. No, sì, 29. E lui fa: l'età è un numero. Quella risposta lì a me non era piaciuta, ho detto adesso vediamo cosa succede, invece è stato bravo, ha fatto bene. Quindi anche questa cosa oggi è molto difficile da valutare, no? Però come concetto mio primario, ma per me, io sono sempre convinto che io devo fare un gradino alla volta, perché quando cado mi faccio meno male. Questo è il mio pensiero, perché è un pensiero vecchio, ma secondo me in qualsiasi ambito questa cosa vale. Oggi è tutto di corsa, tutto più veloce, però devi durare nel tempo. È come quando mi è successo con dei miei giocatori che mi dicevano: ma mister, però lo lasciavo fuori, magari, ma io sono un giocatore di Serie A, ho giocato in A. Ho detto: quante partite hai fatto? 6. No, tu non sei un giocatore di A. Giocatore di A, a me da ragazzino mi dicevano: per essere un giocatore di categoria devi fare 3 anni con la categoria da titolare. Era esagerato magari 3 anni. 2, però allora puoi dire sono un giocatore di A, B, C, D. Ma se uno fa 3 partite, 4 partite, ma come fai a dire sono un giocatore di quella categoria? Lo stesso vale per l'allenatore. Adesso questa dovremmo vederlo quest'anno, se è rimasto a Parma, vediamo. Spero per lui che io abbia torto su questa cosa, che lui sia così bravo da imparare immediatamente, non lo so questo. Però nel tempo devi fare delle esperienze.
1: No, è chiaro, è chiaro.
0: L'esperienza lo stesso valeva per Pirlo, valeva per Pirlo.
1: No, perché poi arriviamo al tema. Hai una curiosità per il mister? Se no, Stefano, vado sulla,
2: non abbiamo ancora evasa questa curiosità.
1: Caldo.
2: Mancini-Ranieri, nuova coppia.
0: Allora, io Claudio anni.

0: che dico, a parte che so che voleva fare la nazionale, lui era, non voleva più allenare, se non fosse venuto alla Roma lui non voleva più allenare una squadra di Serie A, no? E voleva, la sua, il suo sogno era fare la nazionale, non italiana, ma una nazionale, questo mm-hmm. era quello che io sapevo, no? Quindi quando è successo quello che è successo della, dell'Italia, che non è andata per la terza volta mondiale, io sono stato subito, quando mi chiedevano chi è che faresti come allenatore nazionale, io dicevo sempre, detto Claudio Ranieri, perché secondo me era la persona adatta, perché per la nazionale oggi ci vuole una persona di grande personalità, che non dà retta a nessuno, che ha la possibilità di fare qualsiasi roba e di comandare, diciamo, va bene? Fa delle scelte anche difficili nel tempo, perché noi abbiamo già fretta, perché ho letto sulla Gazzetta l'altro giorno che il giornalista diceva no, ma però adesso noi dobbiamo vincere, con chiunque sia l'allenatore della nazionale, non è che possiamo aspettare, perché tutti dicevano bisogna fare 3-4 anni, bisogna avere pazienza, bisogna costruire di qua e di là, no, però bisogna vincere, questa è la mentalità dell'italiano, non fai niente di molto bello in breve tempo, no? E quindi questo era. Allora adesso lui invece è direttore tecnico, benissimo, non è un problema, perché abbiamo una persona onesta, una persona corretta. L'ho detto anche di Maldini e Leonardo, che intellettualmente onesti, poi la capacità non le sapevo e non le so ancora oggi, va bene? È successo quello che è successo, a me ha stupito il fatto che non sapessero di questa cosa di Pirlo, vabbè, poi abbiamo scelto Pirlo e va bene, io aspetto, se ci sono delle scelte che bisogna essere capaci a farle, è difficile perché... Sai, tutti parlano, però bisogna mettersi lì a dover scegliere. Io non ho mai visto gente che continua a criticare che ha fatto il dirigente di una squadra di calcio o fatto l'allenatore. Nessuno. Quindi, o ha giocato a pallone. Quindi.
1: Ma non ho capito però se il nome di Pirlo ti convinceva, a prescindere.
0: No,
1: non mi convince.
0: Ma però l'avevano scelto loro due, quindi...
1: Sì.
0: Se io dico che mi fido di due persone, allora va bene. Non è che posso... No, poi di Pirlo però ha anche detto che non me l'aspettavo che lui andasse a fare l'amichevole in Russia. Non è che vengano a dire, bah, tu sei un bacchettone, un bel niente. Anche devi avere delle... Non so, un minimo di morale devi averla, così, come persona.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le basi nel paese. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto ieri dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz.
2: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
3: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultra ventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e 2 gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
2: È scattato ieri il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 € in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
3: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti assemblei con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva, e quanto hanno deciso e comunicato ieri i rappresentanti sindacali di Fime, Fiume, Wilm al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
2: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Il 25 settembre Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini e dall'altra parte del vetro il re, l'unico vero re, King Giorgio Sorani, in cabina di regia per questo appuntamento di mercoledì 29 luglio 2026. Siamo in pieno calciomercato, ma siamo anche nel pieno dei ritiri estivi delle 60 formazioni che prenderanno parte al campionato di Serie C 26-27. Prima di iniziare con la nostra consueta liturgia, diamo tutti i riferimenti per poterci seguire. Ci state già seguendo, ci seguite oramai con grande affetto tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331-8200-213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, quindi diciamo il menu iniziale lo abbiamo dato come di consueto, quindi possiamo iniziare a percorrere questi 60 minuti insieme. E come lo facciamo? Lo facciamo come tradizione vuole, collegandoci con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è il buon Laerte Salvini. Ciao Laerte!
2: Buongiorno a te Luca, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, giornata decisamente importante. Prima di concentrarci sul sulle notizie di mercato e su tutto quello che riguarda le trattative di questa estate, di questi giorni di fine luglio, giornata importante perché oggi la Serie C svelerà l'organico non delle 60 squadre, che lo abbiamo appreso già nella giornata di ieri con la riammissione del Foggia in sostituzione della scomparsa Ternana, ma per quanto riguarda la composizione dei tre gironi. Laerte, ricordiamolo, suddivisione nord, centro, sud, quindi tradizionale suddivisione dei tre raggruppi delle 60 squadre in tre raggruppamenti. Ha fatto un approfondimento ad hoc il buon Tommaso Maschio nell'editoriale di questa notte su tuttoc.com. c'è sempre la variabile delle tre formazioni under 23 che più o meno abbiamo cercato di incasellare in base anche ai gironi già affrontati nelle ultime stagioni. Laerte, mi viene da dire, riassumendo, il girone A con una squadra indicata, indiziata per essere la padrona assoluta del raggruppamento, girone B e girone C molto più complessi da leggere perché ci sono tante, tantissime piazze di spicco.
2: Sì, hai detto benissimo. Per quanto mi riguarda, il girone B il prossimo anno sarà quello più competitivo per il vertice, perché nel C vedo tanta confusione al di là del blasone delle piazze. Salvo sorprese, parliamo di Reggiana, parliamo di Pescara, Ravenna, che per certezza dovrebbero essere inserite nel raggruppamento centrale, e ci sono tante altre squadre che sono pronte a fare da mina vagante. Quindi anche lo stesso Gubbio, che magari non è una squadra che vuole salire, ma sta costruendo su veramente un bello organico, e quindi sono molto curioso di vedere all'opera la formazione di Di Carlo. Nel girone C invece siamo ancora in alto mare. Se ad esempio altre compagini, nell'A abbiamo citato tante volte su queste frequenze l'Union Brescia come candidata alla vittoria, non si sono neanche nascosti. Nel raggruppamento meridionale è vero che il Bari sta facendo una grande campagna acquisti, la Salernitana non si è nascosta, ma mancano ancora tanti tasselli, mancano tante cose prima di parlare di corazzate pronte. Anche lo stesso Catania, no, in costruzione, farà tante uscite, quindi secondo me oggi a livello di pronostici possiamo pensare a un girone B un po' più livellato verso l'alto, che non significa più competitivo, ma vincente per noi che raccontiamo, sì. E nel girone A mi auguro di trovare invece una sorpresa che possa dar filo da torcere all'Union Brescia. L'ho intravista, hanno scritto anche nel profilo del Trento, perché ha fatto bene l'anno scorso. Giusto. Insomma, ha dato continuità, e io mi auguro possa essere la squadra antagonista di un campionato che ha bisogno un po' di quest'area per essere avvincente, perché ovviamente fa piacere il record del Vicenza, ma per noi che raccontiamo forse è più bella la lotta magari all'ultimo tra Arezzo e Ascoli come l'anno scorso.
1: Assolutamente, assolutamente nel girone A, secondo me bisognerà tenere d'occhio, in attesa ovviamente dell'ufficialità della composizione, ma c'è un Alcione Milano che anch'esso non ha mai nascosto le proprie ambizioni. Il presidente del club Meneghino qualche settimana fa ha detto addirittura che nel giro di 2 anni vorrebbe puntare alla promozione in Serie B, ed oggettivamente l'Alcione da quando è approdato in Serie C ha sempre fatto un percorso in crescita. Nel girone B mi incuriosisce tanto il Livorno dei Livornesi con i fratelli Lucarelli. Il Perugia, che tra l'altro, questa è una delle notizie della giornata di ieri, Laerte ha fatto una nota nella quale si comunicava, diciamo, di essere praticamente arrivati alla fase finale della trattativa per la cessione del pacchetto azionario del club dall'argentino Faroni alla società Renato Curi. Vediamo che cosa riuscirà a fare anche lo Spezia, perché insomma, Angelozzi è una garanzia a 360 gradi. Turati conosce l'ambiente. I primi nomi che sono arrivati sono nomi di qualità. Uno su tutti, Mazzocchi, che ha salutato Cosenza, che di fatto è stato il terminale offensivo dei Lupi nelle ultime stagioni. Il miglior terminale offensivo, mi viene da dire. Nel girone C sono d'accordo con te, c'è tanta confusione. Il blasone assolutamente c'è. Io qualcosa in più, qualcosa di molto di più da Cosenza, per esempio, e Crotone, Laerte, me lo aspetto, perché sono due squadre che tutti noi ci immaginiamo protagoniste nella parte sinistra della classifica, ma che in questo momento sono in una fase di profonda rivoluzione.
2: Sì, anzi, io sul Cosenza direi proprio che sarà un obiettivo salvezza tutt'altro che scontato, quello che si è prefissato anche lo stesso Coppitelli, perché parliamo di una formazione che verrà stravolta in corso d'opera, e sappiamo che lavorare dall'inizio con un blocco squadra è un conto, lavorare in un certo senso con pochi effettivi ancora di proprietà è un altro, quindi Coppitelli è chiamato a fare una grande rincorsa. Poi vediamo, il Cosenza ci ha abituato a grandi cose anche nelle passate stagioni, nonostante il clima tutt'altro che sereno. Per quanto riguarda il Crotone, io mi aspetto un piazzamento nelle prime 10, nulla di più, anche perché ci sono formazioni che l'anno scorso hanno faticato, una su tutte magari il Picerno, che quest'anno sono ripartite innanzitutto con un blocco di conferme, ma poi si stanno muovendo con veramente ottime risorse, quindi anche lo stesso Potenza, che ha preso i Pantisci, che insomma noi conosciamo molto bene. Credo che voglia fare grandi
1: Esatto.
2: cose con il Potenza, quindi da quel punto di vista sarà un girone secondo me avvincente per le prime 5 posizioni, e in attesa di capire chi potrà prendersi lo scettro di capolista da battere.
1: Ieri giornata di ufficialità, ce ne sono state diverse, interessanti. Parlavamo prima dell'Alcione, c'è stata l'ufficialità del ritorno tra i pali di Raffaelli dal Bologna. Si muove anche la Next Gen in uscita, rinnovo e prestito per Bassino, che passa alla Folgore Caratese. 3 anni di contratto per Iotti alla Pro Vercelli. Il Cosenza, che appunto ha ufficializzato il prestito di McJanet, quindi un innesto per il centrocampo. La Reggiana ha messo a segno probabilmente il colpo più interessante, mettendo sotto contratto per 2 anni l'attaccante Sipos. Può essere un innesto utile alla formazione emiliana per cercare di puntare immediatamente alla parte alta, altissima della classifica, Laerte, secondo te?
2: Ma assolutamente sì, è un bomber di razza, anche l'anno scorso ha raggiunto la doppia cifra nonostante qualche infortunio. Magari non è un colpo dal grande blasone, ma molto funzionale, quello sì. E tra l'altro non era semplice portarlo a casa, perché poi su Sipos si era avvicinata a mezza Serie C, e invece la Reggiana è stata brava a chiudere tutto in pochi giorni, da quando ci risultano i primi contatti alla firma annunciata ieri. Dopo le 10 di sera saranno passate 72 ore, quindi questo è anche un segnale di forza per la Reggiana.
1: Una riflessione, Laerte, rimanendo sul girone A, che è quello, appunto, come dicevi giustamente tu, nel quale cerchiamo una contender all'Union Brescia, perché sennò la formazione di Di Corini rischia di fare un campionato totalmente in solitaria, forse peggio di quello del Vicenza, come giustamente citavi tu. La Folgore Caratese, che si è portata a casa anche un giocatore d'esperienza come Emanuele Ndoye, ieri svincolato, è arrivata l'ufficialità dello svincolo dall'Ascoli. Secondo te come si sta muovendo la formazione Brianzola? Ricordiamola, la prima storica promozione e partecipazione al campionato di Serie C.
2: Ah, come ci si aspettava, nel senso una formazione che non sta spendendo tanto, che sta puntando su tanti giovani. Ndoye, secondo me, non è un colpo che alza tanto il livello perché è un giocatore che da anni ormai in C è discontinuo. Stavo discontinuo a Latina, stavo discontinuo a Catania. L'anno scorso ad Ascoli sì, ha vinto i playoff, ma non da assoluto protagonista. E quindi poi sarà anche compito della Folgore provare a metterlo nelle condizioni di riprendere un po' in mano la sua carriera. A 30 anni, ricordiamolo, lui ha giocato anche in Serie A con il Brescia, in Serie B ha fatto benissimo, quindi è una scommessa. Io vedo la Folgore in una posizione serena di classifica, ma non penso possa ambire a qualcosa in più perché non è questo forse il campionato giusto, perché te parlavi bene dell'Alcione Milano, ma ci sono tante piazze, la Pro Vercelli su tutte, che si stanno muovendo bene, l'Albino Leff che si è rinforzato tanto, faranno bene, almeno sulla carta, questo dovrebbe essere il loro percorso nella parte sinistra della classifica. E poi alla fine qualcuno dovrà scendere, quindi essere matricole in questo senso può essere anche un danno. Voglio pensare con uno
1: Certo.
2: spirito positivo anche allo Spitaletto che ha preso Galuppini e che sta confermando tanti protagonisti della passata stagione, non era assolutamente scontato.
1: In chiusura, Laerte, ti voglio portare sulla 60ª partecipante al campionato di Serie C, quella che abbiamo detto ad inizio collegamento essere stata ufficialmente riammessa nel campionato di Lega Pro. Mi riferisco al Foggia. Auteri in panchina è una garanzia assoluta di esperienza. Non a caso, insomma, la scorsa stagione è stato lui a instradare prima della separazione il Benevento verso la stagione che l'ha riportato in Serie B. Ovviamente le ufficialità, prima di darle in termini di acquisti, il club pugliese ha atteso l'ufficialità della riammissione. Come ti sembra che si stia muovendo e che Foggia possono iniziare ad immaginare i tifosi rossoneri?
2: Ha un Foggia competitivo e dispiace che la riammissione sia per motivi burocratici arrivata solamente nella giornata di ieri, perché questo ha frenato e non poco tante trattative per giocatori esperti che magari non se la sono sentita di diciamo, firmare un preaccordo. Però i nomi sono di primo piano. Ecco, fra 2 minuti leggerete su Tutto C degli arrivi di Sena e Audì, che sono due giocatori importanti, approvati da Auteri. Uno è un terzino conosciuto proprio ai tempi del Benevento da Auteri, l'altro è un centrocampista, ha giocato con la Pro Vercelli, ha fatto anche la B con il Frosinone. Sono in chiusura Panico e Todisco dall'Avellino. Sono colpi importanti. Era stato fatto un tentativo con Pirrello che però dovrebbe accasarsi altrove. Credo che ci siano tutti i margini per sognare un campionato importante perché il budget messo a disposizione dalla società è di rilievo e sicuramente il mercato oggi offre ancora tante soluzioni in tutti i reparti, quindi c'è tempo per costruire.
1: E chiudiamo con un'operazione che riguarda che è in uscita dal nostro mondo, dalla Serie C, anche se legata ad un tesserato di una delle tre seconde squadre che fanno parte del campionato di Serie C. Mi riferisco a Dominic Vavassori dell'Atalanta Under 23, che dopo, a mio avviso, due ottime stagioni in nerazzurro, va a giocarsi probabilmente la prima grande chance della sua carriera, perché manca solo oramai l'ufficialità per il suo approdo al Palermo di Pippo Inzaghi, un Palermo che, dopo averlo fallito lo scorso anno, quest'anno ha l'obiettivo ancor più dichiarato di centrare il ritorno in Serie A. Secondo te l'italo-brasiliano è pronto per giocarsi questa chance?
2: Io direi proprio di sì, ha fatto vedere ottime cose l'anno scorso, ma anche 2 anni fa. È uno dei gioiellini di questa Atalanta. È giusto che, anzi, che abbia scelto una piazza ambiziosa, aveva tante opzioni. E Palermo, secondo me, può essere la strada giusta poi per provare il doppio salto, quindi magari affermarsi in B e poi proseguire il rosanero. Le qualità, a mio avviso, ci sono tutte, l'abbiamo visto nelle partite in cui ha fatto davvero la differenza quest'anno.
1: Laerte, grazie mille, ci risentiamo presto, buon lavoro.
2: Buon lavoro a voi.
1: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda la Serie C che ovviamente viene trattata anche su tutto mercato web e, come dimostra questa trasmissione, anche su tmvradio.com. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. Il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E mentre io e il buon Giorgio Soriani ci alletiamo con citazioni del Signore degli Anelli fuori onda, perché giustamente siamo due nerd conclamati e orgogliosi di esserlo, siamo arrivati nella seconda parte di A tutta C, nella sua puntata di oggi, di mercoledì 29 luglio 2026. Abbiamo iniziato ad analizzare quello che sta succedendo nel mondo di Serie C con Laerte Salvini nella prima parte. Adesso diamo spazio, diamo voce, ringraziamo per aver accettato il nostro invito ad uno dei protagonisti veri e propri di questo campionato e della stagione che sta per iniziare. Ben ritrovato ad Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Direttore, siamo nel giorno in cui la Serie C ufficializza la composizione dei tre raggruppamenti. Al netto dell'eventuale variabile sulla formazione under 23 che prenderà parte al vostro girone, perché sarete nel B, mi sembra difficile immaginare
1: Di
0: qualcosa
1: diverso.
0: di diverso. Esatto, sul raggruppamento del Centro Italia, diciamo che chi è rimasto in Serie C alla fine della passata stagione aveva tirato un sospiro di sollievo dicendo: ok, Arezzo e Ascoli, brave loro, sono salite in Serie B, però dalla B sono anche retrocesse, cioè sono finite nel girone B, finiranno nel girone B tre delle quattro retrocesse, quindi Spezia, Pescara e Reggiana, per un girone B che ad oggi, lo dicevamo anche prima nel collegamento con Laerte Salvini di TuttoC.com, probabilmente è più competitivo quest'anno rispetto anche al girone C.
1: Sì, sicuramente è più competitivo e più equilibrato perché, come dicevi tu, sono scese tre dalla B, ma soprattutto sono rimaste squadre importanti, squadre che stanno spendendo, stanno facendo squadra e quindi sarà un girone, secondo me, molto equilibrato con distanza tra le prime e le ultime molto, molto ridotta rispetto al possibile C, dove quest'anno ci saranno tre o quattro squadre forti, le altre un po' meno, però diciamo, vanno tutte giocate, vanno tutte viste. I nomi sono importanti, ecco, in questo momento nel nostro girone.
0: Sono nomi importanti, ci sono anche squadre chiamate a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno. Mi viene in mente il Ravenna, che c'è stato in un determinato momento della stagione nel quale sembrava addirittura poter fare il doppio salto dalla Serie D alla Serie B. Poi ovviamente le qualità di Arezzo e successivamente l'Ascoli hanno avuto meglio. La San Benedettese in questo progetto di stagione, dove possiamo iniziare a collocarla? Qual è la vostra idea?
1: Sicuramente la nostra idea è migliorare l'anno scorso, che poi deve essere per forza migliorabile perché ci siamo salvati all'ultimo minuto dell'ultima partita, quindi noi vorremmo cercare di fare un campionato più tranquillo, sicuramente dare soddisfazione a una piazza che anche 2 giorni fa in amichevole erano più di 4.000, amichevole estiva, quindi fa capire quanto seguito abbiamo, quanta gente abbiamo da soddisfare e da rendere felici. Noi speriamo di essere nella parte sinistra del tabellone, cioè sicuramente decimi, oppure di fare un campionato tra il decimo e il dodicesimo posto per provare all'ultimo. Perché, come dicevi, oltre a Ravenna c'è anche Campobasso che deve riconfermarsi, Perugia che ha una storia, Guidonia che sta facendo investimenti importanti. Quindi tante squadre potrebbero volere fare playoff quest'anno.
0: Sì, sicuramente c'è grande competitività e ci sono anche piazze un po' che possono ricalcare anche il vostro profilo, che lo scorso anno non hanno fatto, diciamo, probabilmente a pieno, non hanno messo in campo a pieno le loro potenzialità. Mi viene in mente Livorno, mi viene in mente Perugia, che punteranno a migliorare il proprio percorso rispetto allo scorso anno, e questo sicuramente aumenta anche la competitività. Direttore, mi interessa affrontare un argomento magari un po' più tecnico rispetto al solito, ma quest'anno in Serie C è entrato ufficialmente in vigore il Salary Cap. Da operatore di mercato le chiedo come è cambiato, in cosa è cambiato e se è cambiato il modo di lavorare il mercato, il calciomercato, le trattative con questa normativa, con questa nuova normativa da dover rispettare?
1: Ma è cambiato sicuramente, perché i primi a capirlo siamo dovuti essere noi direttori, noi società, perché eravamo la parte coinvolta principalmente, almeno all'inizio. Poi dopo i procuratori, gli agenti sembravano snobbarlo, poi hanno iniziato a capirlo loro, e gli ultimi che fanno fatica in questo momento a comprenderlo sono i calciatori, perché non si rendono conto che si andrà verso una rivoluzione, specialmente nelle offerte iniziali, faranno molto più contratti con dei premi, anche quelli limitati. A mio avviso non è complicatissimo, perché il target nostro era super giugno, su quelle indicazioni lì di stipendio. Però non penso neanche che abbia agevolato le squadre più piccole, perché poi alla fine le squadre grosse, se vogliono sforare il salary cap, pagheranno la multa e continueranno a prendere giocatori con stipendi più alti. Vorrei vedere a fine anno se questo salary cap ha permesso di avere una stabilità e quindi una certezza di finire il campionato tutte le 60 squadre. Adesso non lo posso dire. Le cose posso dire, mi possono aiutare quando io non dico questo è il limite, a quel punto non è più un limite deciso dal mio presidente, è deciso da me stesso, ma è deciso dalle regole.
0: Esatto, sicuramente è un limite, un tetto sia complessivo per i club, ma anche, appunto, come ricordava lei, per le singole operazioni, per i singoli calciatori, no. che vale per tutti. Questa introduzione di questa novità regolamentare arriva in coda a tutta una serie di novità introdotte durante la gestione di Matteo Marani. Come direttore sportivo la tocca anche, diciamo, la riforma Zola, diciamo, la novità che è andata a introdurre, diciamo, delle valorizzazioni per chi cresce al proprio interno, ragazzi che fanno tutta la trafila delle giovanili per poi arrivare in prima squadra. Anche questo tipo di strumento per un club come la San Benedettese può anche essere importante, non solo appunto per valorizzare i propri ragazzi delle giovanili, ma anche per ricevere, diciamo, un riconoscimento proprio direttamente sul piano economico dalla Lega.
1: Sì, sicuramente è una legge che incentiva a lavorare sul settore giovanile. Noi quest'anno, avendo anche una storia breve, abbiamo portato 3 o 4 giocatori in prima squadra in ritiro, probabilmente ne rimarranno 2 in pianta stabile. Abbiamo fatto investimenti sui 2011, 2010, 2009, perché saranno poi i futuri giocatori, speriamo, della prima squadra, per anche a piazza dare come dicevo prima, entusiasmo e far credere che questo San Benedettese può crescere anche con le proprie gambe, senza dover sempre andare a prendere prestiti o chiedere aiuto alle società delle categorie superiori. Non sarà facile, perché avendo una storia breve il settore giovanile deve piano piano strutturarsi, però siamo fiduciosi, ci piace questa idea di lavorare sui nostri giovani, non tanto sul minutaggio, ma proprio sul valorizzare uno o due giovani nostri per poi poterli vendere, e se poi arriva anche il minutaggio ancora meglio per noi. Questa è un po' la nostra idea di quest'anno.
0: Direttore, allora, io mi espongo, guardando quelle che sono le ufficialità, quindi i colpi che avete già messo a segno nel corso di queste prime settimane, dico che quello che state facendo come società sul piano delle trattative in entrata mi piace tantissimo. Sono arrivati giocatori di valore: Camigliano, Gigli, Stabile, dalla Virtus Centella, che secondo me è un giocatore che già in Serie C qualcosa di molto buono aveva fatto vedere. Mi viene da chiederle qual è stata o l'operazione più complessa o l'operazione in cui in questo momento è più soddisfatto di aver portato a termine. Poi le chiedo cosa manca ancora per finire di disegnare, di dipingere questo quadro.
1: Allora, secondo me l'operazione che è stata difficile ma soddisfacente per tutto l'ambiente è stata sicuramente Gigli e Perrotta dall'Arezzo, perché è stata un'operazione doppia condotta fin dall'inizio, voluti fortemente, che ha portato due giocatori che alla fine hanno vinto un campionato, quindi ha portato anche mentalità vincente. Però non voglio sminuire neanche tanto le altre operazioni, perché la San Benzese è una squadra blasonata, un pubblico meraviglioso, però dal punto di vista di classifica non avevamo un bel biglietto da visita. Quindi tutti i giocatori di livello che hanno vinto campionati, hanno fatto i playoff e hanno giocato per vincere, per vincerli è stato difficile, ma c'è tempo stimolante. Faremo qualcos'altro, siamo molto attenti nel scegliere anche le persone e poi dovremo sicuramente fare ancora qualche uscita per avere il famoso salary cap, anche proprio bilancio perfetto per non soffrire durante l'anno.
0: Direttore, la sfrutto un secondo da addetto ai, lavori riguardo gli altri due gironi. Abbiamo parlato del girone C in maniera un po' sommaria. La sposto un secondo sul girone A, perché tutti vediamo un Union Brescia, diciamo, grande favorita. Tante piazze comunque che negli ultimi anni hanno fatto bene, alcune hanno anche affrontato campionati di Serie B. C'è secondo lei in questo momento una contender, una rivale che vede in grado di poter, insomma, non dico fare testa a testa con la formazione di Corini, ma quantomeno rompergli un po' le scatole per evitare che nel girone A ci sia un diciamo un canovaccio simile a quello dello scorso anno col Vicenza, con una squadra che prende il largo e per il resto buonanotte a tutti gli altri.
1: Allora, io credo che Cittadella, con il suo direttore che ha grande esperienza e come ha lavorato, perché appunto un aneddoti simpatici, molte volte il giocatore che trattavo io veniva trattato in casa di Cittadella, quindi una volta ne ha preso uno lui, una volta ne ha preso uno io, quindi lo stimo per questo. È un po' simpatico, ma è realista. Quando una persona vede giocatori simili a te, di conseguenza lo stimi di più. Però sta facendo una squadra importante, secondo me anche il Trento è ripartito da una struttura giusta e ha puntellato bene. E il Treviso ha potenzialità importanti, con l'entusiasmo della piazza e anche con le potenzialità del presidente, un bel lavoro di Strano potrebbe togliere punti a queste tre. E quindi dico, ovvio che tutti si pensa che il Brescia alla fine vincerà, però queste tre potrebbero essere squadre che tolgono punti e, se ingranano bene, diventare protagoniste insieme al Brescia. Questo io credo. Le altre sono un pochino sotto, perché anche il Lecco sta un po' ridimensionando, il Novara a noi in questo momento ha problemi anche lui di uscite, la Juvenex è sempre un'incognita, perché questi ragazzi sono campioni che possono svegliarsi da un momento all'altro. Questa è un po' la mia analisi del girone A, certo. Se la Juve andasse in quel girone.
0: Sì, no, sono d'accordo. Poi le under 23 spesso sono anche vittima delle possibili convocazioni dalle prime squadre, quindi una settimana ci può essere una squadra con dei valori. Mi viene in mente la Juventus quando poteva convocare Barenecea, Sule e lo stesso Ildiz, insomma giocatori di un certo livello. La settimana dopo questi venivano precettati dalla prima squadra e ci si trovava di fronte un'altra formazione, quindi anche capire un attimino il reale valore delle formazioni under 23 a volte risulta complicato, anche per chi li deve affrontare il fine settimana dopo mi rendo conto che non si sa mai
1: e ne cambiano 10 il giorno dopo. La verità, non riesce neanche a prendere le misure a queste squadre. È così.
0: Esatto, sono perfettamente d'accordo. Direttore, prima di salutarla, un altro paio di domande molto molto veloci. Una sull'FVS, quindi sull'utilizzo della tecnologia che è sbarcato in Serie C lo scorso anno. Abbiamo già parlato, un'altra volta ci siamo sentiti, abbiamo fatto un po' un bilancio. Le chiedo cosa le piacerebbe nel futuro prossimo veder modificato di questo strumento tecnologico a favore dei direttori di gara.
1: Ma guardi, io credo che abbia funzionato. Il problema principale per me, sia per l'FVS che per il direttore di gara, è le strutture degli stadi, perché a volte le telecamere sono veramente lontane o collocate in posizioni che non possono aiutarle, quindi ci vorrebbe uno studio per posizionare le telecamere in maniera più alta, più numerosa, e quindi sarebbero veramente d'aiuto per il direttore di gara. O se no andiamo avanti così, sicuramente in certe partite aiutato, in altre un pochino meno, però ormai la tecnologia sta prendendo campo. Io rimango della vecchia generazione, dove mi piaceva vincere o perdere, ovviamente con la prestazione, ma anche con un errore o una grande intuizione dell'arbitro, perché alla fine anche loro fanno prestazione come giocatori, e quindi è giusto che l'errore umano rimanga. Però è un mio pensiero personale, sicuramente la tecnologia ha migliorato tanto.
0: Sì, soprattutto mi viene da dire che con la FVS si è ridotto un attimino il gap con Serie A e Serie B, perché diciamo dall'esterno, da chi non vive il campo, c'era la sensazione, c'era la percezione che fossero quasi diventati due sport completamente differenti. Il calcio con la tecnologia, quindi con il VAR in Serie A, in Serie B, nelle grandi competizioni internazionali, e la Serie C, diciamo, ancorata diciamo alle vecchie dinamiche di gestione della gara. Sicuramente i costi a livello economico per le società sono un aspetto importante, perché poi di fatto l'FVS incide anche, insomma, su quella che è la composizione di tutto quello che è all'interno di un campo e di uno stadio. Voi tra l'altro avete uno, a mio parere, dei più belli dell'intera Serie C. Direttore, io la ringrazio, le faccio i complimenti per la seconda maglia che ho visto avete pubblicato, avete ufficializzato, che secondo me è bellissima, è fighissima, e anche questo, insomma, fa parte del mondo del calcio d'estate, perché c'è tanta attesa nei confronti delle divise da parte dei vari tifosi, delle varie tifoserie. La ringrazio, spero di risentirla presto.
1: Grazie a voi, complimenti per la trasmissione e alla prossima. Buona giornata.
0: Grazie mille, salutiamo Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese, con il quale abbiamo fatto un po' un'analisi su quello che è il presente, le prospettive di future di mercato e non solo della Samb. Saluto e ringrazio anche Ilenia De Felice dell'ufficio stampa della Samb, che ci ha permesso di portare a casa questo collegamento, che sicuramente ha portato dei temi importanti di discussione. Torno a destare dal torpore il buon Giorgio Sorani, che sta preparando delle primizie in vista delle prossime puntate. Non sveliamo niente, perché giustamente il re non si può toccare, non gli si può svelare gli altarini. Quello che possiamo fare però è andare a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, ovvero le parole dopo l'amichevole con la Virtus Lanciano di Massimo Rastelli, tecnico del Bari, che fa un po' il punto della situazione dopo l'uscita dei Galletti.
2: Ma le indicazioni sono molto positive, perché in questi 15 giorni siamo riusciti comunque a creare un bel gruppo, siamo riusciti a creare un clima disteso e di grande positività. Non era semplice, sapevamo che partivamo con delle situazioni non semplici. I ragazzi sono stati tutti bravissimi a mettersi a disposizione, a voler mettersi, insomma, la passata stagione alle spalle, soprattutto, diciamo, i vecchi tra virgolette, e quindi piano piano con i nuovi arrivati stiamo cercando di creare quella giusta atmosfera che ci possa permettere di affrontare questo campionato nel miglior modo possibile. Sì, questo lo sappiamo, noi i direttori stanno sul pezzo, sanno perfettamente quali sono le situazioni che dobbiamo colmare, sappiamo benissimo quanto ci sia grande esperienza nel intervenire nei momenti giusti, perché dobbiamo portare quei calciatori che ci servono, e quindi io sto lavorando veramente con grande entusiasmo, ho dei ragazzi con grandissima disponibilità. Oggi era la gara più difficile, perché avevamo un avversario comunque di una categoria superiore alle precedenti due gare che avevamo fatto, ma soprattutto l'ultima gara poi del rompete le righe, lo sappiamo che sono sempre le più rognose, le più difficili, perché i carichi di lavoro sono aumentati in queste settimane, e di conseguenza poi non si vede l'ora di ritornare un attimo a staccare. Quindi oggi i ragazzi sono stati molto bravi a fare anche tante cose belle e a soffrire nei momenti in cui c'era da soffrire, perché la cosa che mi soddisfa di più in questi primi 15 giorni è vedere i ragazzi che si stanno sacrificando, stanno cercando di mettere in pratica quello che io voglio da loro, sto facendo capire loro cosa ci aspetta e questo credo che sia fondamentale. Poi piano piano completeremo l'organico senza fretta, perché dobbiamo essere bravi a prendere gli elementi che ci fanno fare il salto di qualità senza poi diciamo riempirci senza la tempistica giusta. Allora, come ho detto anche in conferenza stampa di presentazione, ho avuto insomma l'opportunità di poter già lavorare in squadre che avevano vissuto stagioni deludenti con retrocessioni, quindi so benissimo cosa significa ripartire, quale onere, no? Abbiamo ognuno di noi nel riproporre nel più breve tempo possibile un atteggiamento e dei risultati che possano piano piano avvicinare sempre di più la gente verso di noi. Sappiamo benissimo che responsabilità abbiamo. Abbiamo il privilegio, e ripeto, abbiamo il privilegio di lavorare in una piazza come Bari e dobbiamo riportarla a costo di sacrificare tutto noi stessi dove merita. Ma noi cerchiamo calciatori molto duttili, perché nel calcio moderno sappiamo benissimo che puoi avere un'idea di sistema di gioco, ho detto tante volte il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche, e poi all'interno della stessa partita o lungo il campionato c'è sempre la possibilità di poter cambiare delle situazioni, e quindi avere in rosa giocatori abituati a ricoprire più ruoli mi permette naturalmente di lavorare su un sistema di gioco ben preciso, ma nello stesso tempo avere delle varianti che possano permetterci di diventare un po' più camaleontici. Assolutamente, l'ho detto e l'abbiamo visto in queste tre partite. Ripeto, lasciamo perdere il valore degli avversari, però ho visto l'atteggiamento giusto, la squadra quando ha cercato di giocare a calcio, ma nello stesso tempo nel momento in cui la palla si perde ho visto 11 giocatori avvelenati nel cercare di recuperarla. Contro squadre naturalmente più deboli è più semplice recuperarla, quando il livello si alzerà ancora di più dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più cattivi, e naturalmente di pari passo anche con la condizione, perché fare quello che abbiamo fatto noi in questi 15 giorni con tantissimi carichi di lavoro significa veramente che i ragazzi sono predisposti a un grande sacrificio. Ma tutti, guarda, fare un nome piuttosto che un altro significa far torto a qualcuno che non nominiamo. Tutti i ragazzi, tutti quelli che hanno vissuto la retrocessione, sono dal primo secondo che hanno messo piede su questo campo, mi hanno fatto vedere di voler comunque lasciarsi alle spalle questa stagione difficilissima. Hanno tutti grandissima voglia di rivalsa, però siamo anche uomini di calcio, sappiamo benissimo come funziona il mercato, e quindi è, come ho detto anche nella passata, dopo la passata amichevole, i ritiri sono porte girevoli, c'è gente che arriva e gente che va. Io, il mio compito è solo quello di allenare quelli che in questo momento ho a disposizione, lo sto facendo nella maniera assoluta, pensando che tutti in questo momento siano giocatori del Bari. No, Vicari aveva un fastidietto agli adduttori, quindi abbiamo preferito, visto che era l'ultima amichevole, poi abbiamo 3 giorni di riposo, quindi ha la possibilità di recuperare completamente, quindi poi da domenica quando inizieremo ad allenarci sarà un giocatore a completa disposizione. Per quanto riguarda Dorval, è appena arrivato, si è allenato pochissimo, e quindi stiamo cercando veramente di fare le cose in modo scientifico, perché non vogliamo perdere nessun calciatore, vogliamo portarli dolci dolci tutti ad essere giocatori comunque pronti, poi il mercato deciderà chi rimane e chi andrà via. Ma

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. Il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di cante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa

0: arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il Carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Parliamo un po' di notizie di mercato in questa ultima parte di A Tutta Cine, la sua edizione del mercoledì 29 luglio 2026. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre il re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro in cabina di regia, che ci permette di raggiungervi tramite tmvradio.com e il 61 del digitale terrestre. Catanzaro punta gli occhi sulla Serie C, in particolare per quanto riguarda il Lecco. C'è un interesse per il terzino sinistro Critta, vedremo un attimino come si evolverà la situazione, perché il Catanzaro nei giorni scorsi aveva tentato di prendere un altro giocatore di Serie C, da un club di Serie C, ma che con la Serie C ha poco a che vedere. Mi riferisco a Medir Dorval del Bari. Al momento l'operazione sembra essere tramontata, vedremo il Catanzaro come deciderà di muoversi. Catanzaro che quest'estate, oltre ad aver cambiato il tecnico, è diciamo protagonista di una profonda rivoluzione anche per quanto riguarda il proprio parco giocatori, il roster, utilizzando una terminologia da NBA. Rimaniamo nel girone C, dove c'è un interesse del Picerno per Destiny Garevba, un giocatore che viene seguito dal direttore generale Vincenzo Greco. Come ci raccontava ad inizio puntata l'Erte Salvini tuttoc.com, doppio rinforzo in arrivo anche per il Foggia con Sena e Odi

0: pronti a vestire la maglia rosso-nera. Parlavamo anche di Perugia nelle parti precedenti della puntata, perché che cosa è successo? Dicevamo di un comunicato, di un'intesa preliminare. È arrivato ieri, poco prima dell'ora di cena, attorno alle 19:40, una nota della C Perugia e il gruppo Arena Curi, leggo ufficialmente dal sito ufficiale del Grifo, comunicano di essere vicini ad un'intesa preliminare per la cessione del 100% del ramo d'azienda sportivo del club. Le parti si stanno confrontando in merito agli aspetti economico-finanziari e procedurali per giungere all'accordo di cessione. Il tutto nella condivisa volontà di definire l'assetto migliore per il futuro, anche immediato, del Perugia Calcio. AC Perugia Calcio e Arena Curi, nel rispetto della tifoseria biancorossa della città di Perugia, daranno tempestiva e puntuale comunicazione di eventuali sviluppi della trattativa. Questa nota firmata da Hernán García Borras, che è il direttore generale del Perugia, legato alla proprietà di Javier Faroni, e il presidente di Arena Curi SRL, Francesco Maria Lana, con il quale potrebbe tornare all'interno del club umbro Alessandro Gaucci, quindi il figlio dell'ex patron Luciano, con un rapporto tra la famiglia Gaucci e la città di Perugia che continua a essere forte nonostante gli anni, nonostante il tempo che è passato da quando vedevamo il Perugia di Gaucci, di Fabio Grosso, di Marco Materazzi, di De Toshi Nakata, di Jabo Troid, di Sisi Vrizas, chi più ne ha più ne metta, a calcare i campi di Serie A. Arrivano anche delle dichiarazioni invece dal Livorno, quindi rimaniamo nel girone B che è stato protagonista assoluto della puntata di oggi. Ricordiamo, abbiamo avuto ospite Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese, il cui intervento voi trovate sbobinato integralmente in versione testuale sia su tuttomercatoweb.com che su tuttoc.com. dicevamo girone B, dicevamo di un'altra protagonista del raggruppamento del Centro Italia. Ci spostiamo a Livorno, dove dalle pagine di amaranta.it, uno dei canali del network di Tutto Mercato Web, quello specifico dedicato alla formazione e alla cronica, ha parlato Alessandro Lucarelli, neo direttore sportivo del club, ricordiamolo, allenato dal fratello Cristiano. Parlando del calciomercato, ha dichiarato: siamo in movimento e proveniamo da una settimana in cui abbiamo inserito all'interno della squadra all'incirca 10 giocatori, e non è poco. Ora dobbiamo cercare di andare a completare, a puntellare la rosa nei ruoli in cui c'è più bisogno, a cominciare dalla porta e dai difensori centrali, per ruoli per i quali ci stiamo già muovendo. Quindi un Livorno che non si nasconde, un Livorno che vuole completare e rimpolpare la rosa a disposizione di Cristiano Lucarelli. Andiamo nel girone C, dove parliamo di Cosenza. Abbiamo citato l'ufficialità di McJannet, cioè centrocampista irlandese classe 2004, in prestito dal Lecce. È in arrivo anche un altro calciatore. Si tratta del difensore rumeno Razvan Pascalau, proveniente dalla Dinamo Bucarest, con un passato sempre nel settore giovanile del Lecce. Resta poi viva la pista di mercato che porta a Cagliari, da cui il club calabrese continua a motivare in particolare tre profili: Iliev, Cogoni e Ciocci. Mentre il direttore sportivo, ricordiamo anche qui, nuovo direttore sportivo per il Cosenza, Fabio Lucioni, attende ancora una risposta dall'ex difensore Andrea Moretti. Caporale e Langella sono invece i nomi caldi in uscita. In chiusura di puntata, quindi ci salutiamo con qualche minuto in anticipo, ma non vi lasciamo scoperti, non lasciamo scoperta la nostra fascia fino alle 10:45. Proponiamo un altro dei contributi che avevamo preparato con il buon Giorgio Sorani, ovvero le prime parole da calciatore dello Spezia ai canali ufficiali del club ligure di Simone Mazzocchi proprio ex calciatore del del Cosenza. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Adesso ci salutiamo con le parole di Simone Mazzocchi, nuovo attaccante dello Spezia. Ciao ciao!
1: Ciao Simone, benvenuto a Spezia. Ti chiedo subito com'è andata la prima settimana insomma col nuovo gruppo.
2: Ciao, buongiorno, grazie per il benvenuto. Sono contento di essere qua. Settimana bene, tutto accolto bene dalla squadra e dai ragazzi. Adesso stiamo lavorando forte con il mister che vuole darci subito la sua impronta. Quindi si fa molta fatica, ma col sorriso, perché stiamo bene insieme.
1: Ti parlo del mister, visto che lo hai citato. Cosa cambia dal Marco Turati compagno di squadra al Marco Turati allenatore?
2: No, è sempre un bel martello. Prima lo era in campo, adesso lo è ancora in campo, ma in un'altra veste. Cerchiamo di fare al massimo quello che ci chiede. Poi più passano i giorni, più passa il tempo, più vengono magari anche in automatico le richieste.
1: Ecco, un gioco offensivo, quello impostato dal mister, sicuramente credo che ti possa piacere. Come ti stai trovando soprattutto con i tuoi compagni di reparto, questi esterni e questi ragazzi che ti mettono tante palle dentro?
2: No, molto bene, sì, è un gioco molto offensivo, proiettato in avanti, cercando di stare nella metà campo avversaria sempre. Poi più stiamo insieme, più ci conosciamo, anche le caratteristiche dei miei compagni sono ideali, e poi ci conosciamo, come ho detto, e meglio è per tutti.
1: Tra l'altro Cannavò ci ha giocato anche l'anno scorso, con Florenzi siete arrivati insieme, vi vedo sempre insieme anche quando comincia l'allenamento, quindi quello sicuramente sì. È un aiuto.
2: No, sì, quello sì, con Kevin l'anno scorso, con Aldo sono ormai anni che stiamo insieme, abbiamo un rapporto incredibile che va oltre il campo, e poi conoscendosi così bene poi anche in campo aiuta molto.
3: Cosa ti aspetti dalla tua nuova avventura con lo Spezia?
2: No, sicuramente sono felice di iniziare questo nuovo capitolo qui, e mi aspetto tanto, perché comunque ci vuole sempre ambizione, coraggio sempre nelle cose che si fanno, e poi lo vedremo poi strada facendo, partita dopo partita e giorno dopo giorno, quindi questo mi aspetto.
3: Diverse tappe nella tua carriera che ti hanno reso sicuramente un attaccante completo, ma se ti dovessi descrivere, ti senti più uomo d'area, rifinitore, centravanti che lavora per la squadra, che tipo di attaccante ti senti?
2: Sì, sono un attaccante generoso che sacrifica molto per la squadra, mi piace anche venire a giocare con i compagni, però non mi piace neanche perdere di vista l'area di rigore, perché alla fine è lì che si finalizza, si va a rete, quindi mi sento un po' questo tipo di giocatore qui.
3: Hai tantissima esperienza sia di Serie B e anche in Serie C. Quali consigli daresti alla squadra per affrontare il campionato, da quello Spezia manca da tantissimi anni?
2: Il consiglio che magari mi sento di dire è la capacità subito di adattarsi al tipo di campionato, perché è un campionato completamente diverso magari da quello che può essere la Serie B, e quindi la facilità di adattarsi al campionato il prima possibile può dare una grossa mano fin dall'inizio.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
5: Milan News in podcast.
6: Amici e amiche di Milan News in podcast, ben ritrovati. Buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti. Il Milan è partito alla volta dell'Australia, dove farà una parte della tournée. Il 1 agosto ci sarà la sfida contro il Perth Glory, mentre il 5 agosto ci sarà il derby contro l'Inter di Kivu. In questi giorni di mercato, con la vicenda Leao che tiene banco, si è giocata la prima amichevole contro il Celtic in Scozia. Un 2-2, una prima uscita che ovviamente è poco indicativa riguardo alcune cose, ad esempio la condizione fisica, mentre che per altri aspetti può dare già alcune indicazioni importanti su quello che vuole essere il Milan di Amorim. Si sono intraviste le prime idee dell'allenatore e di come i giocatori a disposizione per la partita abbiano provato a metterle in pratica. Ovviamente, ripetiamo, è la prima amichevole, la condizione fisica e la gamba è quella che è dovuto, una situazione dovuta anche al tipo di lavoro che si è fatto in ritiro in queste prime tre settimane circa. E ci sono però alcuni aspetti che vale la pena approfondire, anche perché queste considerazioni inevitabilmente si intrecciano con il calciomercato che dovrà essere nella seconda parte dell'estate. Il Milan, senza nessun tipo di sorpresa, si è schierato con un 3-4-2-1. Amorim al termine della partita praticamente utilizzato, tranne che per i secondi portieri, tutti i giocatori di movimento a disposizione, quindi un bel mix sia di potenziali titolari, giovani, seconde linee e giocatori che in questo momento sono in uscita. Cosa è parso, cosa è saltato subito all'occhio? Tanto possesso palla, almeno l'intenzione di avere tanto possesso palla, di uscire velocemente con un palleggio abbastanza ritmato dalla linea a 3 fino ad arrivare sugli esterni, magari provando anche un cambio di gioco, sollecitando anche centrocampisti fino ad arrivare spesso e volentieri anche al lancio lungo diretto per la punta. Proviamo ad andare un po' più nello specifico. Abbiamo visto i gol, purtroppo i gol subiti purtroppo l'hanno evidenziato in modo importante, che per giocare in un certo modo, a prescindere dalla condizione fisica, dalla prima partita e tutte queste scusanti che ovviamente ci sono e che non possono far tracciare una linea netta, però è importante già provare a iniziare a capire come vorrà giocare il Milan in Serie A e in Europa League durante l'anno. Da quello che abbiamo potuto vedere sembra chiaro che i braccetti della difesa a 3 di Amorim devono essere calciatori capaci non solo di passare e gestire palla in un certo modo, ma anche capaci di ricevere in un certo modo, quindi con una certa postura, in una certa posizione, e soprattutto che siano capaci di effettuare la scelta migliore in pochissimo tempo, perché inevitabilmente saranno pressati dagli avversari. Pavlovic e Tomori sono capaci di farlo? Questa è una domanda che evidentemente ha una risposta per ora negativa, ma non solo per la partita contro il Celtic, ma quello che si è visto in questi ultimi anni. Infatti l'ingresso di Mario Ghila ha portato poi al secondo gol di Camarda. Se provate andare a rivedere l'azione, c'è un recupero alto, Odogula da Ghila subito la mette interna per Fofana, molto bravo anche lui, che il di prima da Chukwueze. Qui parliamo proprio della scelta, della capacità di andare subito col pensiero sul dove e sul come si dovrebbe sviluppare l'azione. Quindi Tomori e Pavlovic, da capire se possono essere i profili giusti per questo tipo di gioco, sottolineando comunque che se il Milan giocherà o proverà a giocare col baricentro più alto, è importante anche che ci siano giocatori veloci. Mario Ghila lo è nei 20 minuti che ha giocato prima di uscire per infortunio, insomma ha dimostrato di avere un certo tipo di gamba e attitudine, vincendo praticamente tutti i contrasti. Tomori è apparso un po' più confusionario, così come Pavlovic. Evidentemente la condizione fisica non è al top, però negli anni hanno già dimostrato di essere capaci di giocare con una linea alta, sempre sottolineando che poi la differenza tra una buona difesa e una difesa non buona con questo tipo di modo di giocare la fa l'attitudine di tutta la squadra alla corsa indietro e ad un minimo di sacrificio. Per quanto riguarda gli esterni di centrocampo, è importante sottolineare come probabilmente si tratti del ruolo più critico al momento. perché nell'uscita palla né, cioè anzi, sia Tecame e sia Bartesaghi si sono rivelati monodimensionali. Questo che vuol dire? Che sono rimasti per tutta la durata della partita solo sul loro binario di competenza, non hanno provato a scambiare posizione col compagno, centrocampista o trequartista che fosse, spesso e volentieri non sono riusciti a chiamare la profondità per andare al cross, non sono riusciti a ricevere palla guardando la porta ma a spalle alla porta, e questo è un bel problema perché nel giro palla veloce che ha in mente Amorim, avere dei calciatori sugli esterni che siano capaci di far avanzare la squadra, ma non solo col dribbling o la giocata individuale come ha fatto poi Chukwueze, che è entrato e ha spaccato ovviamente la partita, perché lui fisicamente, essendo minuto, essendosi presentato già in una buona forma, insomma, in questo momento riesce a fare ampiamente la differenza. Ma sia Bartesaghi che Atekame si sono dimostrati fin troppo scolastici, rendendo difficile l'uscita della palla. Poi c'è ovviamente anche l'altro lato della medaglia, mettendo Chukwueze o Salamakers, anche lui magari a piede invertito, in fase difensiva, come sarà la situazione, saranno capaci di apprendere di varie cose come le diagonali, il posizionamento, essere consci del pericolo che sta per arrivare e tutte queste cose che riguardano la fase difensiva. Però è importante che almeno un altro esterno possa arrivare dal calciomercato, così come è importante che arrivi un altro difensore. Sui centrocampisti, Ricci e Comotto, c'è poco da dire, insomma. Ricci, a parte comunque l'errore in appoggio dato dalla sicuramente poca lucidità che ha portato al secondo gol del Celtic, non ha fatto una brutta partita, così come neanche Comotto. In fase di posizionamento sono stati abbastanza affidabili, ma in quel ruolo il Milan ha Modric, Rabiot, Yashari, anche Fofana è entrato molto bene. Quindi in questo momento parlare di nuovi centrocampisti senza eventuali uscite sembra un po' fuori dal mondo. Discorso punte: Kostic, ho scritto anche scherzando nelle pagelle, non ha imparato sulla sua pelle cosa vuol dire fare l'attaccante del Milan, ovvero essere spesso isolato, con pochi rifornimenti e con tanto lavoro da dover fare sulle palle sporche o in copertura. Ha dimostrato un buon atteggiamento, è stato però purtroppo un po' sporco tecnicamente nel paio di occasioni in cui è riuscito a difendere bene palla fisicamente. Lui fisicamente è molto sviluppato, quando è riuscito a difendere palla fisicamente sulla tre quarti a fine primo tempo ha avuto una buona chance per servire Osso, l'ha lanciato a rete e ha sbagliato completamente la misura del passaggio. Ecco, lì da Gonzalo Ramos in situazioni del genere ci si aspetta che possa fare veramente la differenza. Per quanto riguarda i due trequartisti, c'è stata un'evidente disparità di prestazione tra chi ha iniziato la partita e chi è subentrato. Questo perché Ossola, evidentemente, poi magari solo la prima uscita ci smentirà nelle prossime, Ossola non è sembrato adatto a questo tipo di livello di calcio professionistico, ma è un giocatore che tecnicamente, avendolo seguito in primavera e col Milan futuro, è valido. Bisognerà trovare il percorso giusto per lui per farlo crescere al meglio. Loftus-Cheek, purtroppo, senza volersi accanire sul calciatore, ma ormai sono anni che Loftus-Cheek è questo. Fisicamente nullo, nonostante la stazza e la potenzialità, tecnicamente sempre basico, non ha portato nulla. Poi sicuramente un calciatore con la condizione può crescere, quindi può dare qualcosa con strappi, corse in avanti, ma anche contro il Celtic è stato sovrastato fisicamente, non è andato sotto ritmo, non è stato utile né negli inserimenti in area né nella rifinitura, insomma. non ha dato nulla, tant'è che è entrato Guerrier nei primi minuti del secondo tempo, ha già fatto molto di più, è riuscito a fare molto di più di Loftus-Cheek con qualche sgasata, con qualche accelerazione, dimostrando come i giocatori di un certo tipo di passo e di gamba siano totalmente differenti e totalmente molto più decisivi. Quindi il Milan, avendo Pulisic, avendo Nkunku, avendo anche Chukwueze da poter utilizzare in quella zona di campo, ha una buona base da cui partire. Certo, magari Amorim vorrebbe un calciatore più di fantasia, capace anche di verticalizzare, di trovare l'ultimo passaggio, di rifinire. Ogni riferimento al greco Caretsas del Genk non è casuale. Lì però c'è il fortissimo interesse del Borussia Dortmund e il Milan deve risolvere la situazione Leao, ma vedremo. Però probabilmente anche lì, dopo il difensore centrale, in ordine di priorità, arrivati al termine di questa piccola analisi, si può convenire che in ordine di priorità serve un altro centrale capace di, oltre a difendere, che è la base per quanto riguarda i difensori centrali, ma anche di poter far girare il pallone in un certo modo e di effettuare un certo tipo di scelte in un certo lasso di tempo breve. Almeno un esterno di centrocampo che poi sia totalmente fisico, totalmente tecnico, c'è bisogno comunque di un qualcuno che spicchi e che dia un certo tipo di soluzioni, e per finire un trequartista che riesca, che sia tecnicamente superiore alla media per quanto riguarda ultimi metri e ultimi passaggi. Ora si inizia in una nuova fase di tournée. Le gambe saranno un po' più fresche, si inizierà ad arrivare nei prossimi 10 giorni, un paio di settimane, ad una forma che dovrà somigliare molto alla forma poi che farà iniziare il campionato con la prima di Serie A prevista contro il Torino di Abate. Quindi c'è tanto da lavorare sul campo, la squadra dovrà essere brava e recettiva per quanto riguarda l'idea di Amorim dovrà essere bravo e recettivo a capire quali sono quelle cose che si possono fare e quali sono le cose che con questa rosa a disposizione non si possono fare, mentre chi gestisce il mercato del Milan deve capire quali sono le necessità di Amorim per provare a creare una squadra sì forte, sì offensiva, ma anche equilibrata.
5: Milan News in podcast.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Come riferisce Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese.
0: Si tiene a Roma, alla Farnesina, il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina. I lavori saranno a porte chiuse, tranne per i saluti iniziali del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine della riunione incontra separatamente il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese.
1: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
0: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. E il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
1: E intanto la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi prevede un livello di preallerta arancione con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi.
0: Calciomercato, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomuani, accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese. Con la vecchia signora il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Il Napoli invece è molto vicino a cedere l'Inter, ma i tedeschi dello Schalke 04. Le trattative, stando a quanto riporta Sky Sport, sono molto avanzate.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno, ben ritrovati. Ecco, adesso l'ho sentita la mia voce. Comincia un'altra settimana, insomma, è cominciata un'altra settimana, ma soprattutto oggi cominciano le analisi su quello che è successo per quanto riguarda la nostra nazionale dopo la bufera delle dimissioni di Maldini e Leonardo, dopo la decisione ieri da parte di Malagò di puntare su Mancini e su Ranieri. Quindi il dado è tratto, adesso resta da fare analisi dettagliate e approfondite. Nel frattempo vi diamo anche la notizia di mercato dell'ultima ora: il Milan ufficializza l'arrivo di Sankun Diawara, difensore che si trasferisce a titolo definitivo al Milan dal Troyes, quindi continua a rinforzare anche il reparto difensivo il Milan e si guarda avanti naturalmente quelle che possono essere le altre trattative di giornata, come quella di Colomani, che dovrebbe avere la famosa fumata bianca nella giornata odierna con la Juventus, pronta a chiudere con il Paris Saint-Germain per una formula di prestito onerosa a 10 milioni e il diritto di riscatto a 32 milioni con più oneri vari o comunque bonus fino ad arrivare quasi alla cifra di 40 milioni. Dovrebbe essere la giornata giusta, la Juventus dovrebbe avere il suo attaccante. Nel frattempo si muovono anche le altre squadre, sempre in mezzo a tante difficoltà. Ne parliamo. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, oggi in cabina di regia, e sono contentissimo di poter avere il direttore De Paola oggi. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
1: Grande saluto direttore. Diciamo che il papocchio all'italiana è stato grande in questo caso e ha avuto un epilogo che tutt'altro che ventata di gioventù, no? Si ritorna al passato, a Mancini che aveva lasciato la nazionale per andare a prendersi i soldi dall'Arabia Saudita, a Ranieri che comunque alla Roma come dirigente non aveva funzionato. Proviamo a fare un po' un recap di tutto quello che è successo e le tue sensazioni e impressioni, direttore.
2: Ma guarda, io credo che in una situazione del genere, kafkiana, assolutamente kafkiana, c'è un limite che è stato ampiamente superato, è quello della vergogna. Cioè non c'è vergogna, hai capito? Cioè il signor Malagò, magari con qualche sorrisetto da piacione come dice lui, ha creato quello che voleva creare sin dal primo giorno, sin dal primo minuto in cui si è proposto come presidente federale, cioè Mancini. E poi questa del DT, va bene, viene o non viene, importante o non è importante, è una pezza a colori che ha voluto mettere. Dopodiché quello che è successo, clamoroso, con Maldini, con Leonardo, con Pirlo, eccetera, è come se non ci fosse stato. Perché alla fine quello che dice Malagò, ma avete visto, poi alla fine abbiamo preso una decisione, ci facciamo andare bene questa decisione. Ma allora, questo è il nostro paese, è l'espressione massima della vergogna del nostro paese in questo momento, è al vertice della Federcalcio. Perché in una situazione di questo genere Malagò doveva dimettersi per, scusami, acclarata incompetenza, perché lui l'ha detto: io sono incompetente, quindi ho bisogno di un direttore tecnico, non mi assumo io la responsabilità. Poi invece se l'è assunta, perché Mancini è un suo amico, poi se l'è assunta perché Ranieri lo conosce benissimo, ex della Roma, e abbiamo fatto un'altra volta il circoletto Aniene di Roma Nord, no? Come qualcuno ha detto, e alla faccia, diciamo, di qualsiasi pudore che bisognerebbe avere in queste circostanze. Io ribadisco, siamo oltre il limite, ogni limite della vergogna.
1: Anche perché, direttore, veramente la sensazione era che sin dall'inizio l'idea di Malagò fosse Mancini. Allora a quel punto inutile prendere un direttore sportivo se la decisione l'avevi già presa. Poi arriva...
2: Sì, ma passa... Ma Vincenzo, vedi che può succedere quello che vuoi.
1: Sì.
2: Cioè, arriva Maldini, arriva Leonardo, va via Maldini, va via Leonardo, Pirlo non se ne parla, discussione sulla Russia, eccetera, eccetera. Ma non succede niente. Cioè, Malagò è sempre lì. Uno che non sente, dico, è stato un ottimo presidente del CONI, ma da presidente federale sta molto sporcando questa immagine cristallina di presidente del CONI, perché sembra non capirci niente e ammette di non capirci niente e poi vuole che la gente in qualche modo comprenda questo suo stato d'animo. Ma no, se uno vuole la bicicletta deve saper pedalare, nessuna comprensione. Se non sa pedalare, non la chiede la bicicletta.
1: E purtroppo invece la bicicletta ce l'ha, deve andare avanti. E mentre vediamo che da altre parti le idee sono chiare, la Germania che chiama Klopp, la Francia che presenta Zinedine Zidane, era già tutto pronto, eccetera, da noi ancora una volta regna la confusione più totale. Anche perché la domanda che ti voglio fare, direttore, al di là delle responsabilità. Sicuramente Di Malagò non ha cominciato con il piede giusto, anzi commettendo errori e anche, diciamo, figuracce, che poi ha fatto capire che il rapporto con la politica del calcio non è che funzioni tanto bene, le battute anche con il ministro Abodi. Ti chiedo, chi è che decide davvero l'uomo della nazionale? Perché poi ci sono queste famose influenze che arrivavano dalla Lega di Serie A, che volevano Conte a tutti i costi. Poi magari ti viene da pensare che qualcuno voleva Conte perché è meglio averlo sulla panchina della nazionale che su una panchina di club a vincere, ma comunque lasciamo stare. Chi è che comanda veramente nel calcio italiano? Perché mi sembra di capire che qua c'è, oltre alla confusione, c'è anche un sistema che non si riesce a scardinare.
2: Il circoletto racchiuso di amichetti, questo governa il calcio italiano. Ora, c'era prima, in ogni stagione c'è stato un circoletto di amici, prevalentemente su base romana, e adesso, diciamo, ha avuto il suo exploit a Roma nella formulazione di Malagò, Mancini e Ranieri. Non è che tutti hanno visto, c'è stato uno scontro politico con Abodi, ma quando mai? Ma non è vero. Non è vero nulla di tutto questo. Ci sono dei poteri trasversali nei quali non c'entra nulla la politica, c'entra la logica di palazzo, di amicizie, di clan, di affinità. Io sto con te, ti chiamo perché tu mi sei simpatico e in qualche modo abbiamo condiviso delle cose insieme. Io vi dico solo una cosa: fuori da Roma questa logica non esiste, non esiste. È una logica che abita a Roma e riguarda il calcio, la politica, il modo di fare, che non esiste altrove. La gente non la capisce questa roba fuori da Roma.
1: No, la gente chiaramente difficilmente ci arriva. Direttore, tra l'altro molti ci chiedono ancora una volta se allora possiamo dire che il nostro che quello che poi è successo non cambia nulla, e se il nostro movimento calcistico continuerà a essere in acque torbide, a questo punto comunque poco chiare, e se avrà la forza di rialzarsi. Peraltro, aggiungo una nota a margine che significa poco ma fa capire tante cose: per poter gli organi di informazione trasmettere la diretta della conferenza stampa di Mancini e di Ranieri, soprattutto di Mancini, dovranno pagare alla federazione 500 euro per avere il diritto di trasmetterla. Anche qui ci sono cose che ti fanno capire veramente, poi altro che lotta alla pirateria, ti fanno pagare qualunque cosa, anche le parole del CT, che dovrebbe essere appannaggio di tutti e disponibile a tutti.
2: Ma questo schifo questo l'avevamo già visto con,
1: sì,
2: la FIFA, no?
1: Tra l'altro, insomma. Sì.
2: Ma allora io dico un'altra cosa, ma ci rendiamo conto che, diciamo, questa logica veramente assurda di dover in qualche modo circoscrivere la propria cerchia di amicizie per poter governare, diciamo, non fa crescere per nulla il nostro movimento. Ho fatto un calcolo che praticamente i tre che governano adesso il calcio in tre fanno 203 anni, la media è di 67 anni, 67. Cioè, se questa è, diciamo, la gioventù, il cambiamento, diciamo, le nuove idee, ma dove stanno? Non stanno da nessuna parte. E ribadisco, poi alla fine si andrà avanti sempre per logiche di appartenenza. La Serie A proteggerà se stessa, la Serie B lo stesso, tutti cercheranno di in qualche modo non intralciare, di non far dei danni in alcune categorie, altrimenti deflagra troppo. Ribadisco, è un modo di ragionare. Quando tu devi fare delle riforme, le riforme non accontentano, le riforme molto spesso devono fare tabula rasa, piazza pulita. Le riforme che riguardano la giustizia sportiva, i giovani, l'incremento dei giovani nelle squadre, i club, il sistema calcio inteso come format di campionati, di ridurre le squadre della Serie A, della Serie B e della Serie C, di tutto questo praticamente non se ne parla più. Si spera che, chiaramente, come dire, Mancini, con quelle sue 37 vittorie consecutive, ma hai notato come, scusate, ma i nomi si fanno perché lo hanno detto, Zazzaroni, Sabatini, tutti in qualche modo sono di nuovo saliti sul carro. Viva Mancini, ma che cosa gli si può dire a Mancini? È umano, come dire, cedere alla tentazione dei soldi, ma no, caro Sabatini, non è affatto umano che un allenatore della nazionale italiana, che quindi ha una responsabilità etica e morale, tradisca la propria nazionale per i soldi di un'altra nazionale. Sarebbe stato umano e normale se avesse tradito la nazionale per un club, per un club, ma non per un'altra nazionale. Ma capisco che per alcuni giornalisti, colleghi, certi ragionamenti siano troppo sofisticati, perché proprio non se lo pongono il problema. Hai capito qual è il problema?
1: Sì, sì, no, è chiaro, direttore, ma a questo punto è una cosa che a me è poco chiara, peraltro prendo in prestito le parole anche di Dino Zoffo che ha parlato a Repubblica. Qual è il ruolo del DT della nazionale, del direttore tecnico della nazionale? A cosa serve come figura sostanzialmente? Perché lo stesso Zoffo lo dice, insomma, non capisco qual è il ruolo del direttore tecnico.
2: Io, mi aspetto che Ranieri, diciamo, dall'alto della sua luce, un giorno dirà, dopo qualche sconfitta magari fuori luogo di Mancini, io non l'ho scelto, me lo sono ritrovato. Può essere che dica una cosa del genere, no? Può essere questa la frase. Invece un direttore tecnico dovrebbe in qualche modo, se vogliamo dar seguito a questa logica assurda di mettere un direttore tecnico in nazionale, di uniformare il gioco della nazionale, delle giovanili, di andare a guardarsi tutte le partite delle squadre e suggerire o imporre agli allenatori delle squadre giovanili lo stesso tipo di gioco o lo stesso tipo di sistema di gioco della nazionale maggiore. Ma secondo te, per come siamo divisi noi, Ranieri va vicino a Mancini e gli dice qualche cosa di tecnico, oppure va vicino ad altri allenatori e può imporre una sua idea tecnica? Assolutamente no, perché Ranieri, con tutto il rispetto, non è Ferguson. Ranieri non è quel, diciamo, plenipotenziario. Abbiamo visto con Gasperini, ha fatto un disastro totale, facendosi cacciare dalla Roma e registrando poi invece che Gasperini stava lavorando benissimo e si è qualificato per la Champions.
1: Infatti questo è un altro tema, direttore, perché abbiamo visto nel ruolo dirigenziale Ranieri nei rapporti con l'allenatore non funzionare propriamente bene, quindi questo potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo, detto che poi il CT della nazionale è un lavoro un po' più spalmato nel tempo e quindi magari può avere delle influenze maggiori, però...
2: Sai che cosa penso? Ma di brutto, io penso sempre, diciamo, il peggio in una situazione del genere. Metti qualche situazione di scarso risultato da parte di Mancini, chiaramente viene come in qualche modo eletto una sorta di duo di allenatori con Ranieri che diventa allenatore in pectore e affianca Mancini per sistemare alcune cose. Hai capito? Cioè già mi prefiguro una cosa di questo genere, che è assurda per la nazionale. È assurda. Dobbiamo pensare a come fare delle riforme. E invece stiamo attaccati al dobbiamo fare altri 37 risultati utili consecutivi. Ma che cretinata è? Che cretinata è?
1: No, devo dire che i messaggi che arrivano dai nostri amici sono abbastanza avviliti. Detto questo, direttore, bisognerebbe passare anche alle riforme, no? Perché in tutto ciò tanto tempo e tanta confusione, tante figuracce, aggiungo, per la scelta soltanto del CT della nazionale, che è già scoperchiato un sistema dal quale bisogna uscire. Ancora zero parole su quelle che sono delle riforme immediate da fare. Tornano in mente, l'ho raccontato nei giorni scorsi, le parole del presidente Andrea Agnelli del 2012, quando disse bisogna andare immediatamente incontro a una riforma dei campionati, del settore giovanile, alla costruzione degli stadi. E sono passati 14 anni e siamo ancora al punto di partenza. Nessuno ancora ha capito questa cosa. Perché quel grido d'allarme non era stato ascoltato, direttore?
2: Ma guarda, io dico con tutto l'affetto, l'amore e anche la stima per Andrea Agnelli. L'ho seguito da vicino, ma Andrea Agnelli ha un difetto che purtroppo si è constatato nel corso delle stagioni, è discontinuo. Cioè lui dice almeno 5-6 cose giuste, sagge, ma poi alle quali non dà seguito. Cioè la Superlega lanciata così è stata una sciocchezza, doveva avere un seguito, doveva avere un accordo reale e non fittizio, doveva essere portata avanti con una struttura seria. Ma Andrea Agnelli, ribadisco, se tu lo metti a lanciare delle idee per il calcio, ne ha almeno 10 su 10 buone, ma sono tutte irrealizzabili, cioè nel senso che lui poi lancia l'idea, ma si guarda bene da portarla avanti. E lo stesso più o meno è avvenuto alla Juventus, aveva lanciato l'idea di un ringiovanimento con Marotta, no? L'uscita di Marotta. Poi ha lasciato a se stesso in balia, diciamo, dei vari direttori generali che sono arrivati, una squadra che non si riusciva a rimettere in piedi. L'ultima pella, appunto, è quella di Pirlo, amico personale di Andrea Agnelli, ma con tutto il rispetto non entro in queste amicizie, ma un fiasco totale. Che caspita dicono adesso ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia? è stato disastroso da un punto di vista di gioco. Ma come fanno a dimenticare, diciamo, certe cose e si guarda soltanto all'albo d'oro? Andrea Pirlo è stato il primo elemento di fallimento, di discontinuità dopo i 9 scudetti vinti anche a fatica, l'ultimo con Sarri, che si è consegnato completamente ai giocatori. E ancora si fa. Per questo dico, io stima di Andrea Agnelli, ma Andrea Agnelli dovrebbe avere, come dire, la fermezza di essere continuo e portare avanti quelle idee, quelle riforme che ogni tanto lascia intravedere.
1: Domanda di un nostro amico che ti chiede, direttore: è vero che Mancini, tra l'altro, è stato uno che ha vinto l'Europeo, però si dimenticano quando raccontano la sua storia, che ci ha portato fuori dal Mondiale dopo la partita con la Macedonia del Nord. Ecco, quindi parlando anche di aspetto tecnico, detto che magari noi un talento ce l'abbiamo all'interno del nostro movimento calcistico, perché sono le under che dimostrano di avere tanti talenti. È l'allenatore giusto per tirare fuori questo talento, oppure molti stanno facendo il nome di Baldini, stanno dicendo perché il nostro calcio non ha abbracciato Baldini? Perché Baldini è uno che parla e che non fa il fantoccio di nessuno, mi sembra di capire, no?
2: Non solo non fa il fantoccio, caro Vincenzo, ma è uno che ha il coraggio delle proprie idee, le porta avanti e sono idee vincenti. Ecco, è uno che se ne frega di fare il nome e basta. Ma posso mai affiancare questa politica da circoletto romano a una figura integerrima, secondo me, superiore come quella di Baldini? Baldini sarebbe assolutamente un pesce fuor d'acqua in queste logiche, mi permetto di dire, da palazzo o da circoletto. Non servirebbe, perché sarebbe in balia di se stesso, sarebbe lasciato solo a se stesso e non avrebbe il supporto che dovrebbe avere. Per cui io tutta la vita avrei voluto vedere Baldini, ma non con questo presidente federale e non con questo tipo di organizzazione.
1: Quale sarebbe secondo te la soluzione, direttore? Ha detto che magari ti saresti aspettato un passo indietro da parte di Malagò subito, che aveva fatto capire. Tant'è che ieri ci si aspettava anche un po', lo chiedevamo anche ai nostri cronisti inviati lì, se girava la voce che si potesse dimettere.
2: Come si chiama? Si dice faccia di bronzo, no? Cioè più diciamo brutta figura di quella che sta rimanendo, ma non lo dico perché lo ha detto a Bodi, non mi frega nulla di quello che ha detto a Bodi, chiariamolo. Dico solo perché a Bodi è un altro conosciuto del movimento calcistico, dello sport, cioè, quindi lasciamolo fuori. Dico soltanto che è una figuraccia quella che ha fatto Malagò e non ha sentito il dovere di farsi da parte. Adesso io ribadisco, ci saranno i fucili puntati, perché comunque la rabbia non si dimentica, e la rabbia può diventare rabbia. Su Ranieri comunque c'è un punto di domanda grosso come una casa, e si farà molta attenzione alle sue dichiarazioni. Allora io ribadisco, con l'unico che poteva fare un cambiamento era Baldini, oppure, diciamo, vogliamo una classe superiore, Antonio Conte, l'unico che poteva fare un cambiamento reale. Ma Antonio Conte non è gestibile come Mancini, e Mancini fa parte del, come dire, di quel gruppetto. Conte no, Conte magari si arrabbia, non è gestibile, diventa ombroso, irascibile, e come fai a gestirlo? Per questo dico, siamo caduti dalla padella nella brace.
1: È proprio così, direttore. Cosa c'è dietro, secondo te, le pressioni della Serie A sul nome? Che più che suggerivano, imponevano quasi. Cosa c'è dietro gli attacchi anche poco velati da parte della Gazzetta, del Corriere della Sera, che fanno tornare alla mente anche un po' quegli attacchi neanche troppo velati di Cairo nei confronti di Maldini e del programma di Maldini?
2: Ma anche di Malagò, se non sbaglio.
1: Sì, sì.
2: Insomma, si sono resi conto che obiettivamente non si può essere, come dire, così ecumenici o elastici da poter sopportare questi cambiamenti repentini. Cioè, ci sono delle logiche che anche un imprenditore come Cairo, che anche personaggi che ne hanno viste tante, insomma, si indignano, no? Cioè, arriva il momento dell'indignazione, ma per queste persone non esiste l'indignazione, esiste solo lo scivolone dal quale si può rimettere in sesto, magari usando quelle frasi iconiche, ma solo chi sbaglia si rialza, queste cose qua, queste sciocchezze qua. Quando tu ti aspetti da uno che è stato presidente del CONI, una figura potentissima per quanto riguarda anche i successi dell'Italia nello sport, ti aspetti un profilo altissimo per quanto riguarda le decisioni, e queste decisioni mi sembrano ma veramente le, come dire, le dice con tutto il rispetto, le ricette della sorellella, cioè, ma che roba è? Ma che roba è?
1: Tra l'altro, un altro dubbio che giustamente hanno i nostri amici, e lo condivido, è il fatto che quando un presidente viene comunque eletto, diciamo, dai club di Serie A, in qualche modo vorrebbe cercare di non scontentarli, quindi è lì cercando di non imporre le proprie scelte. Ma allora il cambiamento del calcio italiano a chi appartiene? E chi lo vuole veramente?
2: Ma guarda, il cambiamento del calcio italiano dovrebbe appartenere a tutti quello che lo hanno a cuore, ma la verità è che per quanto riguarda la fotografia del calcio italiano, la Serie A è qualche cosa, diciamo, un girone infernale, è un qualche cosa di assurdo, in cui tutti quanti strepitano, tutti quanti vogliono in qualche modo stare a galla, non gli frega in che condizioni. E ogni tanto si alza qualche solone che dice: no, ma questo non ha pagato tutto, quest'altro è pieno di debiti, quest'altro, ma perché a lui si fa l'eccezione? E poi l'eccezione capita anche a chi dice una cosa del genere. Si vive di eccezione in eccezione, e chiaramente non puoi fare nessuna riforma in queste condizioni, e dovresti realmente buttare tutto a mare e ricostruire.
1: Parliamo anche un po' rapidamente nei minuti finali, direttore, ti ringrazio veramente per questa chiacchierata, che era il modo migliore per chiudere un po' questa carella e farci delle domande giuste, perché poi noi, il nostro mestiere è quello di farci le domande, direttore, le risposte a volte sono implicite nelle domande, però occorre farle sperando che possa cambiare il vento, ma è sempre,
2: guarda,
1: più complicato.
2: Io mi indigno quando vedo dei colleghi che realmente gli dicono va tutto bene, è normale. Cioè, io questo
1: detto, sei d'accordo con me quando dico che non doveva cambiare solo il nome del presidente federale, ma doveva esserci una bonifica federale lì dentro?
2: Una bonifica totale, perché quell'altro circoletto del Consiglio federale, che è quello che decide tutto.
1: Chi è Viglione? Che ruolo ha? Che mansioni ha?
2: Mi fai un nome a me molto sgradito, ti devo dire la verità. Sempre dietro ogni vicenda importante nel nostro calcio, che poi ha determinato dei cambiamenti sui quali poi, ecco, alcuni nomi rimangono sempre dietro le quinte. E allora io dico, posso esprimere un parere personale, non mi piace per come agisce, non mi piace per quello che fa. Sarà il migliore avvocato del mondo, sarà quello che, diciamo, la Federcalcio, di cui la Federcalcio ha bisogno per sistemare tante situazioni, ma a me questo modo di procedere a strappi, a punizioni, a te ti tratto così, a quell'altro lo tratto così, a me non piace. Punto.
1: Situazioni anomale che andrebbero superate e risolte, ma anche qui la volontà evidentemente manca. Ultima domanda e chiusura sul mercato, direttore, potrebbe essere la giornata finale di Colomani alla Juventus. I tifosi della Juve continuano a domandarsi: ma perché la Juventus è andata dietro solo a questo nome? Perché? Intanto però oggi potrebbe esserci la fumata bianca. Prova a dare tu una risposta del perché, se può essere l'attaccante giusto per Spalletti, che sta lavorando con nulla per adesso.
2: La Juventus sta deludendo, cioè, come società, parliamoci chiaro. Io ascolto molti tifosi della Juventus, sono tutti delusi, ma chi arriva, chi non arriva? Non arriva nessuno. Arriva questa scelta, diciamo, di rimedio, perché è un rimedio quello di Colomoni, potrà essere buono, ma ancora dobbiamo vederlo all'opera. Io spero molto che in Spalletti, ma sperare solo in Spalletti senza avere almeno quei 4-5 nomi importanti, e che devono essere più importanti Colomoni, secondo me, ecco, sì, non si è cominciato nel migliore dei modi alla Juventus, lo dico con molta franchezza.
1: Direttore, grazie di cuore per essere stato con noi. Direttore De Paolo, un grande abbraccio, direttore.
2: A voi.
1: Ciao, ciao. Saluto. Direttore, ci fermiamo, finisce qui lo spazio editoriale e poi cominciamo come al solito il rotocalcio, andando a fondo del mercato, che adesso, insomma, racconta anche di questa ultima ora che riguarda il Milan, che avrebbe sistemato un po', così possiamo dire, la difesa, ma c'è tanto ancora su cui lavorare in tanti altri club, quindi torniamo tra pochissimo e ne parliamo.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. È il 25 settembre, la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero

0: Costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Coccioretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Maracanã.
8: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
9: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
8: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
9: 17
8: mi
9: di agosto.
8: Puntuali?
9: La data, puntuali?
8: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
9: Quindi
8: sempre
9: vi aspettiamo 17 agosto
8: dalle 13 alle 17
9: con Marco Piccari
8: e Stefano Impallomeni.
9: Mi raccomando. Ciao
8: ciao ciao.
3: Maracanã. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Latini in cabina di regia. Siamo pronti tra poco a metterci in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, perché oggi è una giornata archiviata un po' la situazione relativa alla CT della nostra nazionale. Continueremo a fare i nostri ragionamenti in tal senso del mercato e della trattative che si vanno a sbloccare in alcuni casi, quella di Colomania alla Juventus, che dovrebbe essere in dirittura d'arrivo con l'offerta giusta finalmente della Juventus nei confronti del Paris Saint-Germain, con anche però la chiusura dell'affare di Avarà, giocatore che arriva dal Troia al Milan, nuovo calciatore del Milan, firma fino al 2031, Milan che sistema la difesa. Nel frattempo, detto di Stones, l'Inter cercherà di trovare anche l'accordo con Romero e cercherà di andare avanti, e c'è anche la notizia che riguarda Theo Hernandez, che ha alimentato un po' il mercato di questa giornata. Un'estate fa, andiamo a leggere su Tutto Mercato Web, a firma di Mon Alessandro, Theo Hernandez sceglieva l'Aliali per rompere definitivamente con il Milan, cambiare aria, guadagnare 20 milioni di euro, poi questo diventerà naturalmente una sorta di catena per lui, e lo spieghiamo dopo. Il terzino sinistro francese, a 29 anni, ha ancora la voglia però di giocare ad altissimi livelli in un club d'élite dopo aver trascorso un anno praticamente in esilio dorato, e da lì che adesso stanno scappando tutti, e per ora l'agente Manuel Garcia Quillon lo avrebbe proposto a due club di Serie A, Juventus e Napoli, secondo quanto riferito da Tutto Sport. Insomma, queste dovrebbero essere le squadre alle quali è stato offerto. I feedback del club bianconero sono ottimi, Ricky Massari e il tecnico Luciano Spalletti lo stimano, ma chiaramente l'entourage ha pattuito con l'ex Real Madrid di poter tornare in Serie A solo a determinate condizioni. In realtà Theo Hernandez potrebbe anche salutare la Lial in prestito, come è accaduto per Cancelo, mentre Andrea Cambiaso potrebbe salutare a questo punto i bianconeri, ma per ora non ci sono stati, soltanto sondaggi da parte di Barcellona, Chelsea, Inter e Como, nulla di più. Quindi la Juventus conta di poter trovare anche una soluzione in uscita con Cambiaso fuori ed eventualmente l'arrivo di Theo Hernandez, che chiaramente, torniamo al discorso delle catene di qui sopra, deve chiaramente ridurre drasticamente il suo ingaggio, perché 20 milioni neanche a 5 giocatori contemporaneamente la Juventus li riesce a dare, visto che il tetto massimo che si è dato la Juventus come ingaggio è di 6 milioni, al punto che lo stesso Colomani, per favorire la trattativa con la Juventus, si sarebbe disposto ad abbassare l'ingaggio fino a 4 milioni a stagione per 5 anni, quindi è chiaro che ci dovrebbe essere anche uno sforzo economico importante per quanto riguarda Theo Hernandez. Dai 20 milioni dovrebbe andarsi a tagliare drasticamente, quasi disintegrando quello che prendeva in Arabia Saudita, ma tornando nel calcio che conta. Ma sarà, a proposito poi di Conceição, cerca di trovare un po' la quadra per l'uscita, mentre per Theo Hernandez il massimo garantito è quello di arrivare a 7 milioni tutto compreso anche di bonus, che è lo stipendio massimo che può raggiungere Yıldız, che è considerato dalla Juventus anche il tetto orientativo oltre il quale non andare con l'ingaggio degli altri giocatori che arriveranno. Stesso discorso che appunto varrà anche per Frankie Essi, che sta facendo ancora i suoi ragionamenti, ma la Juventus non si smuove da quelle che sono il massimo dell'offerta che eventualmente può fare al giocatore. Nel frattempo la Juventus, che punta appunto su Lukumi per quanto riguarda la difesa, ma deve battagliare con il Como, che è intenzionato a cercare di rinforzare il reparto difensivo, poi ha messo gli occhi su Lukumi. Mettere 28 milioni sul piatto per il Como non è un problema, sapete che 28 milioni era il costo al netto della clausola che poi è scaduta sul giocatore. Lui però pare che sia più in attesa di una mossa della Juventus, si sta accendendo, andiamo a leggere sempre qui su Tutto Mercato Web il calciomercato in casa Bologna, con la giornata di ieri che ha visto arrivare nel capoluogo Emilia Romagna un duo di volti nuovi. Dalla Roma il centravanti Dobic, che sostituisce Castro, che invece è andato alla Roma, come sapete bene, costa l'operazione 35 milioni. Esatto percorso al contrario invece il centrocampista Amondarin, prelevato a titolo definitivo dalle Estudiantes della Plata in patria, offerta da 10 milioni più 2 di bonus. Per quanto riguarda Lukumi, occhio alle uscite, perché è un obiettivo della Juventus. Il colombiano c'è il club bianconero già da qualche giorno, che ha messo gli occhi con decisione e grande attenzione. Il Como però va costruendo la squadra per la prossima e la prima storica Champions League. Nonostante la clausola di Lukumi col Bologna di 28 milioni sia scaduta appunto da un paio di settimane, a Como sarebbero pronti a mettere sul piatto proprio quell'importo, dicendo: guarda, la clausola te la paghiamo lo stesso anche se è scaduta, fino alla deadline. Il punto è nel traccheggiamento dello stesso difensore, che invece preferirebbe aspettare ancora la Juventus, destinazione da lui prediletta in confronto al Lago. Quindi, nonostante i soldi del Como, nonostante la Champions che ti regala il Como e non la Juventus, questo è un grande paradosso del calcio degli ultimi anni, Lukumi però sarebbe ancora affascinato dalla vecchia signora. Tornando anche un po' alle vicende nazionali con le quali apriremo evidentemente con Lorenzo Di Benedetto appena lo avremo in collegamento, andiamo a leggere un po' quella che è stata la stoccata di Marotta a Malagò. Non discutiamo Mancini, ma il metodo. Sono arrabbiati i club della Serie A che evidentemente spingevano per un altro nome sulla panchina. La Serie A si è vista scavalcare perché la posizione della società del massimo campionato era chiara. Avrebbero preferito vedere Antonio Conte sulla panchina azzurra. Le responsabilità della decisione sono dunque totalmente attribuibili a Malagò, che avrà oneri e onori della scelta del Consiglio federale, però nessuno se l'è mandati a dire. Se ne sono volate anche parole pesanti. Le parole soprattutto di Marotta vengono riportate dalla Repubblica, che si è fatto da portavoce anche di altre squadre, dicendo: non discutiamo Mancini, ma discutiamo il metodo. Una posizione forte che sicuramente, al di là dell'augurio di Simonelli, non permette alle cose di iniziare nel miglior modo possibile. E qua torna la domanda che ponevo prima, che ripongo anche adesso: chi è che deve decidere il CT della nazionale? Perché si deve avere l'approvazione dei club di Serie A? Perché deve essere Marotta portavoce dei club di Serie A? Domande alle quali poi magari qualcuno ci riuscirà a dare una risposta. Per quanto riguarda invece la squadra appunto della nazionale, occhio anche alle novità tattiche. Nel 2021 ha portato l'europeo a casa Mancini, optando per un 4-3-3, a volte 4-2-3-1, con sistemi che sono sempre stati utilizzati, punti fermi della dialettica tecnica tattica di Mancini. Allora occhio anche a quelli che potrebbero essere i nuovi movimenti, o a Gaetano, che sotto la guida di Sarri all'Atalanta potrebbe esplodere come playmaker, Fagioli, che potrebbe riguadagnare quota in favore di Locatelli come playmaker anche lui, comunque come regista, Nicolò Zaniolo, ricordiamo che venne convocato dalla nazionale da Mancini ancora prima che esordisse in Serie A, quindi un giocatore che potrebbe ritrovare la maglia azzurra, come la potrebbe ritrovare in un anno di totale rilancio anche Federico Chiesa. Ricordiamo che il giocatore è rimasto al Liverpool, è sicuro di poter avere più spazio quest'anno e di poterselo guadagnare. Guattuso non è riuscito a recuperarlo, Mancini farà un tentativo. Chiesa però sembra un po' più disponibile adesso, magari con qualche minutaggio in più nella sua squadra di club che il Liverpool, e quindi di potersi presentare nel migliore dei modi anche con la maglia della nazionale, potrebbe avere appunto uno spazio nella nazionale di Mancini e potrebbe accettare quello spazio. Zaccagni e Ken potrebbero spostarsi, con Pio Esposito pronto al lancio da centravanti, e Retegui, che ricorderete bene, nome letteralmente andato che trovò Roberto Mancini, piano di riserva, di lusso. Poi ci sarà un occhio riguardo i più giovani, bisogna spingere anche per i più giovani: Hanor, Bartesaghi, Indur e Colioscio, che passando anche per liberare Inazio, che potrebbero avere spazio nella nazionale di Roberto Mancini, che piano piano comincerà anche a prendere forma. E oggi, ricordiamo, alle 18 ci sarà la conferenza stampa in cui avremo, da quello che poi ha raccontato lo stesso Malagò, le scuse da parte di Mancini, che lasciò la nostra nazionale per fuggire in Arabia e guadagnare tanti soldi, tradendo, diciamo così, anche in maniera abbastanza evidente, il tricolore italiano. Parliamo anche un po' di mercato estero in attesa del collegamento con Firenze. Rodri continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato internazionale. Dopo l'ottimo mondiale disputato con la Spagna, il centrocampista del City è finito nel mirino di diversi club. Il Paris Saint-Germain è stato accostato al giocatore nelle scorse settimane, ma il club francese avrebbe ormai deciso di non affondare il colpo, anche perché impegnato nella ricerca di profili più giovani, peraltro appena credo rinnovato anche Fabian Ruiz. Il futuro dell'ex pallone d'oro, parliamo di Rodri naturalmente, è sempre invece orientato verso la Spagna. Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti con il Real Madrid sarebbero in una fase molto avanzata. Lo stesso Rodri, legato al City da un contratto fino al 2027, vedrebbe di buon occhio un trasferimento ai Blancos, con il City che non potrà tirare troppo la corda, proprio perché il giocatore andrebbe a scadenza l'anno prossimo, e quindi in questo momento il coltello dalla parte del manico è sicuramente nelle mani del Real Madrid. Sempre secondo l'emittente catalana, il sogno di Rodri resta appunto il Real Madrid, ma il giocatore non chiuderebbe comunque la porta a un eventuale approdo al Barcellona, che farà testa a testa con Real Madrid nella rincorsa del centrocampista vice campione del mondo, qualora si presentasse un'opportunità concreta, una possibilità che almeno al momento appare comunque più complicata rispetto all'ipotesi di un trasferimento nella capitale spagnola. Siamo in attesa sempre di quelli che sono i colleghi, feedback da Firenze non ce ne sono, chiedo a Gabriele Latini, no, per adesso ancora mi sembra di no. Quindi tra pochissimo però avremo appunto Lorenzo Di Benedetto. Ci manda un messaggio Gianni che parla di Juventus e dice: buongiorno Vincenzo, io non sono d'accordo con te su Stones, vero che ha giocato poco ed è soggetto a infortuni, ma credo che sarebbe stato il centrale perfetto in una difesa a 4 per Spalletti, è molto bravo ad impostare ai piedi di un centrocampista, proprio quello che chiedeva il nostro mister. Buona giornata Gianni, però ti posso garantire che, e te lo posso mettere per iscritto, che Spalletti, quando gli è stata proposta questa ipotesi, non ha ammiccato con grande gradimento al giocatore, aveva altre idee, altri piani, ha detto alla Juventus di non affondare il colpo, e tant'è che la Juventus di fatto non è mai entrata in concorrenza con l'Inter per il giocatore, aveva fatto soltanto un sondaggio, teneteci informati su quelli che sono i costi dell'operazione sostanzialmente, ma al di là di questo nulla di più, perché non era un obiettivo dei bianconeri. Andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno.
2: Ciao ciao, buongiorno.
1: Allora, caro Dibbe, abbiamo chiuso il cerchio, no? Certo è che se l'idea iniziale era Mancini, a quel punto si poteva anche di subito, non era, non si offendeva nessuno, perché in teoria è il presidente federale che deve scegliere. Dopodiché però tutto quello che è stato messo in piedi, i nomi di Maldini e di Leonardo, che avevano fatto altri nomi, le pressioni della Lega, come si è chiusa questa vicenda?
2: Si è chiusa all'italiana, mi verrebbe da dire, perché comunque è stato fatto un caos totale. Sono d'accordissimo con te sul fatto che se doveva essere Mancini era inutile fare tutta sta pantomima con Maldini e Leonardo, era inutile andare a pescare questa partnership di Pirlo con l'agenzia di scommesse russa, era inutile fare qualsiasi cosa, si poteva scegliere Mancini e dopodiché si sarebbero scelte tutte le altre figure. Sono due ritorni, cioè un ritorno, quello di Mancini, e una firma nuova, quella di Claudio Ranieri come direttore tecnico della federazione, che insomma ci lasciano abbastanza basiti, non per quel che riguarda ciò che i due potranno fare, perché insomma Mancini ha fatto il bellissimo e il bruttissimo tempo all'Italia, perché insomma l'europeo ce lo ricordiamo tutti, resterà sempre nella nostra memoria quelle emozioni che abbiamo vissuto, però poi sei mesi dopo c'era l'Italia che prendeva il gol a Palermo al 91esimo con la Macedonia del Nord, ed era Mancini in panchina, non c'ero io, non c'eri neanche tu Enzo, quindi
1: già.
2: Capiamo bene insomma che se di tre disastri mondiali si sta parlando, e la firma dei tre disastri mondiali è una di Ventura, una di Mancini e una di Gattuso, quindi per poi non parlare chiaramente, ma ne parliamo per forza, di come si interruppe, no, l'avventura di Mancini con la nazionale italiana. Poi chiaro che Roberto Mancini non abbia ammazzato nessuno, e ci mancherebbe,
1: no,
2: altro,
1: ci mancherebbe.
2: Però insomma i comportamenti secondo me devono essere tenuti in considerazione, e uno che se ne va in questa maniera rinunciando alla panchina della nazionale italiana, secondo me non si doveva neanche avvicinare più di tanto a Coverciano. Perché per quel che riguarda Ranieri il discorso non è simile ma quasi, perché insomma l'Italia, la federazione Gravina a quei tempi aveva pensato a lui a cui affidare la panchina della nazionale prima di darla a Gattuso, per evitare, no, il terzo disastro mondiale consecutivo che poi non abbiamo evitato. E Claudio Ranieri rispose: no, io sto bene alla Roma, sono contento alla Roma e quindi io non ci vengo in nazionale. Benissimo, la Roma Gasperini lo fa fuori tra virgolette, perché sappiamo tutti com'è andata, e adesso torna l'Italia a offrirgli un ruolo diverso e Ranieri magicamente accetta. Quindi non lo so, sono stati due atteggiamenti che secondo me dovevano chiudere una porta in maniera definitiva per quel che riguarda la nazionale italiana, ma non perché abbia qualcosa contro Ranieri, ci mancherebbe altro, ma perché insomma una volta che prendi una decisione e dai una certa risposta, secondo me poi dopo non ci devi rientrare. E invece sono rientrati tutti e due, usciti dalla porta e rientrati dalla finestra, e vediamo adesso che cosa sarà. Ma le sensazioni, mentre dopo la partita con la Bosnia abbiamo parlato a lungo, no, che magari questa poteva essere la volta giusta che Malagò sarebbe stato il presidente della federazione perfetto dopo tutto quello che di buono aveva fatto al CONI. Insomma, abbiamo detto tante cose, abbiamo pensato tante cose. Ora la sensazione è che si sia nella solita strada senza sfondo, ovvero è una nazionale, una federazione, una politica calcistica, tutto quello che vuoi, che non cambieranno mai. E quindi non ho buone sensazioni per il futuro e per la ricostruzione della nazionale.
1: Non ce l'ho neanche io. Ti faccio una riflessione che voglio sapere se la condividi oppure no. L'ho fatta ieri, dicendo che. Ma non solo ieri, anche in passato, che secondo me non basta cambiare il presidente federale quando un movimento è chiaramente in difficoltà, o comunque un movimento chiuso che si autoalimenta, si autorigenera, che non va avanti, che non trova riforme, che magari neanche le vuole le riforme. Andava bonificato tutto in questa federazione. Tutti gli elementi all'interno della federazione andavano cambiati. Non so se siete d'accordo.
2: Ma guarda, sì, ma secondo me si sta facendo ancora più confusione, ti dico la verità. Perché è vero che doveva essere fatta tabula rasa, ma c'è anche un altro aspetto, secondo me, che dobbiamo tenere in considerazione, ovvero quanto la politica stia mettendo bocca nel calcio. Perché secondo me sono due cose che dovrebbero essere ben distinte. Nel senso, il ministro dello sport della Repubblica Italiana, Andrea Bodi, sta mettendo bocca su qualsiasi cosa, cioè sta parlando sempre, mentre quando è arrivato il momento, no, di fare pressione per le dimissioni di Gabriele Gravina, che secondo me non sarebbero arrivate senza la pressione della politica, e ora però la politica secondo me deve tornare a fare un po' quello che ha sempre fatto, ovvero rimanere fuori, a meno che non ci siano cose clamorose sulle quali dover intervenire. Quindi anche questo aspetto, secondo me, ci fa la fotografia del caos totale che c'è, perché quando voglio mettere bocca in troppi, poi difficilmente si riesce ad arrivare a un punto in comune. E quindi anche su questo aspetto bisognerebbe rifletterci. Poi io, e chiudo l'argomento, sarei stato più per un'altra cosa, visto che comunque Andrea Bodi, ministro dello sport, ha messo bocca nelle dimissioni di Gravina, nella nomina anche di Malagò come presidente della federazione. Allora a quel punto lì, secondo me, dovrebbe essere anche un organo di controllo su quello che Malagò in questo caso ha promesso di fare durante, insomma, la sua campagna elettorale, perché qui adesso bisogna vederle le riforme, bisogna vedere che progetto c'è, bisogna vedere
1: Parlarne a
2: che idee ci
1: meno,
2: sono.
1: parlarne a meno, perché pare che veramente si stia passando sopra quelle che sono delle riforme che erano più urgenti, addirittura della stessa scelta del CT nazionale, che era altrettanto urgente. Però sembra che tutto sia ai tempi italiani, invece bisognerebbe muoversi,
2: Certo.
1: e anche in fretta. Si muove finalmente, forse. Habemus Colomani, il DIB, oggi è la giornata giusta per chiudere questa telenovela in casa Juventus.
2: Vediamo se, più che altro vediamo se il Paris Saint-Germain si è convinto, perché la Juve dovesse prenderlo per le cifre, insomma, che circolano e con la
1: 10 prestito
2: formula.
1: oneroso, 32 riscatto obbligatorio, più vari bonus per arrivare massimo a 40-42, roba del genere.
2: Esatto, più o meno sono queste le cifre, che non si discostano dai 40 che la Juventus aveva
1: Sul
2: messo in
1: piatto.
2: conto di spendere.
1: A
2: E
1: fronte
2: poi
1: dei
2: ne
1: 50
2: spende 10
1: richiesti.
2: quest'anno, 30.
1: A
2: Come?
1: fronte dei 50 richiesti, no? Perché era quella la distanza.
2: Esatto. Quindi diciamo che la Juve in questo caso la sta spuntando, perché non si è chiuso e non si chiuderà. Se si chiuderà, perché io il condizionale non lo tolgo neanche se mi paghi, se si chiuderà, la Juventus si sarà avvicinata molto meno rispetto a quanto non si è avvicinato il Paris Saint-Germain, perché non si arriva nemmeno a metà strada, a 45 non ci si arriva, i bonus inclusi. Quindi diciamo che la Juventus, che il braccio di ferro che la Juventus ha condotto fino a questo momento potrebbe vincerlo. E vediamo, insomma,
1: Con il
2: se
1: giocatore che
2: Spalletti vorrà
1: prenderebbe
2: abbracciare.
1: 4 all'anno per 5 anni, mi sembra, quindi anche lui ha fatto la sua parte, rifiutando peraltro club arabi e francesi o inglesi, non ricordo, certo. E quindi chiaramente mettendo il Paris Saint-Germain, che intanto lo aveva messo ad allenarsi con l'Under 19, a dire: guardate, o resto nell'Under 19 o mi fate andare alla Juventus, almeno vi guadagnate un quarantino.
2: Esatto. No, quello. Ma la cifra più o meno è quella, cioè non si discosta tanto da quello che dicevamo. È chiaro che la Juventus dovesse fare un minimo, quantomeno un minimo passo, la Juventus l'ha fatto, siamo quasi arrivati alla fumata bianca, vediamo se oggi sarà davvero la giornata giusta per arrivare all'accordo definitivo, dopodiché Colomuani si sposterebbe verso Torino, visite mediche, firma e poi per mettersi subito a disposizione Luciano Spalletti, e se così dovesse andare, io mi auguro per la Juventus che questo possa essere l'acquisto più importante della storia del club, nel senso che arriva un giocatore che fa 40 gol a campionato per tutti e 5 anni, più altri miliardi in Champions League, perché dopo un inseguimento durato un anno e mezzo non voglio nemmeno immaginare se Colomani fosse non quello delle prime 5 partite giocate con la maglia della Juventus, ma quello delle successive 5, dove non segnava neanche a pagarlo. Quindi insomma, mi auguro che la Juve possa, per la Juve, che possa aver trovato l'attaccante giusto. Qualche dubbio continua ad averlo, però è stata una rincorsa talmente clamorosa, con 3 dirigenti in 3 stagioni diverse che ci hanno provato a prenderlo, e a titolo definitivo dopo il prestito di un anno e mezzo fa. E vediamo insomma se sarà davvero quel giocatore che la Juventus spera che possa essere dopo un inseguimento del genere.
1: Il Milan continua a sistemare la difesa, arriva Diawara. Chiudiamo un po' con il racconto di questa trattativa, Adibe.
2: Sì, è un giocatore insomma arrivato ieri per le visite mediche a Milano, poi in sede per la firma, poi oggi è arrivato il comunicato ufficiale, un giovane difensore che arriva dal Troyes, che arriva per 3 milioni di euro, quindi non è un investimento neanche clamoroso sotto il punto di vista economico, però è un giocatore su cui insomma il Milan è pronto a puntare. Amorim ci lavorerà già in Australia, perché il giocatore in queste ore, se non è già partito, partirà tra poco per l'Australia, per raggiungere il ritiro, insomma la tournée australiana del Milan, che vedrà anche insomma partite molto importanti, ci sarà il derby per esempio, e in amichevole, e niente, un giocatore che andrà appunto valorizzato da parte di Amorim, che lo guarderà, ci lavorerà insieme, poi stabilirà se vorrà davvero portarselo con sé su tutta la stagione, oppure se magari cercare una sistemazione per il giocatore, che comunque difficilmente sarà già pronto per essere un'alternativa credibile nella difesa del Milan, ma c'è tutto il tempo del mondo.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ciao Dibbe, un grande abbraccio.
2: Ciao Enzo, ciao.
1: Noi ci fermiamo e al ritorno ci sarà Lapo De Carlo, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Come riferisce Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese.
0: Si tiene a Roma, alla Farnesina, il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina. I lavori saranno a porte chiuse, tranne per i saluti iniziali del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine della riunione incontra separatamente il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese.
1: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
0: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. E il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
1: E intanto la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi prevede un livello di preallerta arancione con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi.
0: Calciomercato, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomuani. Accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese, con la vecchia signora il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Il Napoli invece è molto vicino a cedere l'Inst ma i tedeschi dello Schalke 04. Le trattative, stando a quanto riporta Sky Sport, sono molto avanzate.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso è il momento, come sempre, di Lapo De Carlo. Ciao Lapo, no, ancora non c'è, però tra poco dovrebbe essere il momento di Lapo De Carlo. Allora andiamo a leggere innanzitutto quelle che sono le news di mercato che arrivano dagli altri campi, perché è ufficiale, Lecce è tesserato un nuovo difensore dal Benfica, ha depositato il contratto di Dabo Papin, qualcosa del genere, Papin. Quindi insomma ufficiale il nuovo acquisto in casa Lecce, ha tesserato in queste ore un giovane che è difensore, si tratta di Ismael Dabo Papin, 18 anni, classe 2008, nazionalità francese, che si è formato nel suo paese con il suo show fino al 2024, prima di lasciare e trasferirsi in Portogallo al Benfica. 2 anni più tardi, ecco arrivare per lui la chiamata della Serie A, e Lecce ha infatti depositato il contratto dell'avvenuto trasferimento. Andiamo da Lapo De Carlo. Ciao Lapone, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao a te, ben trovato a tutti.
0: Allora, Lapo, intanto la tua analisi su quello che è successo in queste ore per quanto riguarda la nazionale.
1: Allora, stamattina ne parlavo con un noto giornalista come Andrea Vianello, che insomma è stato in Rai per tanti anni, tantissimi, 30 anni, e che conosce molto bene le pieghe burocratiche che può avere una valenza, una visione del genere. Io devo soltanto dire che mi sembra che da parte di tutti, cioè, tutti hanno sbagliato, ma veramente tutti, è stata la tempesta perfetta, perché io onestamente spero che mi sentite bene lo stesso, mi sentite bene, spero sì. Mi sentite?
0: Sì, sì, ti sentiamo
1: okay, benissimo. No, perché non mi sentivo più di voi. La questione è che quando tu hai errori di superficialità, di disorganizzazione, hai da parte di ognuno un atteggiamento che sembra incongruo con il ruolo che dovrebbe occupare. Facciamo un esempio banale, io senza stare a fare le accuse o altro, ma è proprio un dato di fatto. Partiamo da Malagò, che viene preso in questo caso come l'uomo del destino che deve risolvere i problemi nel nostro paese, e si trova a scegliere dopo qualche giorno le figure di Maldini e di Leonardo. Dopodiché i due, cioè lui aveva già fatto una permessa a Mancini con una stretta di mano, e poi dopodiché è successo che però aveva dato pieno mandato a Leonardo e Maldini di indicare la via. Scelgono Pirlo. Ora, quando ho scelto Pirlo, stiamo parlando del 13 luglio, il nome di Pirlo è diventato un po' più corposo, anche se era dietro i nomi di altri personaggi come Conte, Mancini, Guardiola. Ma quando si viene fatto il nome di Pirlo, nessuno, ma sei nessuno, né i giornalisti, né la federazione pensa o gli viene in mente che lui è il testimonial di una società, che è un'agenzia di scommesse. Ora, il dato è pubblico, non è che stiamo parlando del segreto di Fatima, stiamo parlando di un dato pubblico. E la cosa che mi colpisce era questo fatto che quando Pirlo ufficialmente viene investito della carica, nel senso che ormai eravamo prossimi al giorno della settimana scorsa a vedere l'investitura di Andrea Pirlo, improvvisamente viene fuori a livello mediatico che lui è il testimonial di questa agenzia di scommesse russa. Ma in realtà lo sapeva Paolo Maldini, lo sapeva chiaramente Andrea Pirlo, lo sapeva Leonardo, tanto più che è venuta fuori una vecchia polemica di un paio di mesi prima, 3 mesi prima, che era con Andriy Shevchenko, che essendo ucraino non aveva gradito molto, l'aveva fatto anche notare ai diretti interessati di questa mancanza di sensibilità, e che questa cosa, lui aveva detto, si sarebbe tradotta in un, diciamo, coscienza, l'esame di coscienza personale che ognuno avrebbe dovuto fare con se stesso. Naturalmente per noi la guerra è un fatto lontano e non ci riguarda, nel senso non ci riguarda direttamente ma indirettamente, e sembra sempre che chi è ucraino esageri sempre. Che barba, adesso che noia questa storia dell'Ucraina. Io lo sento queste cose, specialmente da gente che dice basta l'Ucraina, che palle, che barba, adesso basta però. Come se fosse una roba di 50 anni, di 100
0: sì,
1: anni
0: appunto,
1: fa. No?
0: Vabbè, questo sicuramente.
1: E quando è venuto fuori questa cosa, quindi Andrea Pirlo ha sottovalutato il fatto che il suo ruolo è un ruolo importante, perché quando tu sei un personaggio pubblico le tue scelte hanno un valore. Maldini ha sottovalutato l'aspetto perché non è uomo istituzionale e come Leonardo non viene dalla politica, che è un ambito differente. Malagò si è accorto a sua volta che mi pare il presidente del CONI una cosa, il presidente della Federazione Calcio è un'altra, e che soprattutto ci sono delle differenze sostanziali nel modo in cui determinate scelte hanno preso a livello mediatico. Dopodiché lo stesso Malagò non può fare una scelta non condivisa o condivisa al volo, ci andrà a dire, va bene, dai, e non vai a controllare tutte le cose che riguardano il futuro CT per evitare di scivolare, come in questo caso, nella buccia di banana. Quindi alla fine il pasticciaccio è emerso. Di più, adesso prendi Roberto Mancini, accusato di aver tradito la patria perché nel 2013 ha scelto i soldi sauditi. Peccato che non venga detta tutta la verità, perché in realtà erano successe altre cose e quindi sarebbe stato comunque un addio da parte di Mancini, perché di fatto tutti gli uomini che lavoravano con lui erano stati fatti fuori in nome di un rinnovamento dello staff tecnico, ma senza che lui fosse d'accordo, quindi già c'erano gli stracci. Ma comunque lui è stato preso come traditore, e quindi è giusto che venga anche lui da cospargersi il capo di cenere, perché non esiste che tu te ne vada via nel cuore di una notte con una PEC, perché devi andare a prendere i petrodollari. Questo non ha senso, è un gesto orrendo, bruttissimo da parte di Mancini. Dall'altra parte hai Claudio Ranieri, che vorrei ricordare a tutti era stato scelto come CT della nazionale, ci si era chiesto se poteva prendere lui in mano la redine nazionale, ma lui ha scelto la Roma, e dicendo anche che non interessava avere un doppio ruolo, e quindi diciamo che non c'era tutta questa voglia di diventare. Io penso sempre che quando tu devi diventare il CT della nazionale non c'è niente di più bello, di più importante. Non è vero, perché evidentemente c'era qualcosa di più importante sia per l'uno, i soldi, sia per l'altro, la Roma. E poi dobbiamo andare avanti. Antonio Conte, che si auto definiva indispensabile per la nazionale, nel senso che dice fossi stato nella federazione, fossi nella federazione mi terrei in considerazione. Peccato che non si sia abbassato i soldi. Cioè, se fosse venuto Antonio Conte, A, non sapevamo se sarebbe rimasto più di 2 anni, perché già questa è una cosa assurda, e B, non esiste che arrivi il cittadino nazionale e pretenda un ultimo numero di soldi, di denaro, perché un conto è Guardiola, che è italiano, non è, è spagnolo, e viene quindi non per soldi ma per denaro, un po' come Ancelotti in Brasile. Ma se sei un personaggio importante, carismatico, che di soldi ne ha fatti come Antonio Conte, onestamente che tu chieda la stessa cifra mi pare una cosa che già fa malissimo. Questo per dire che verso la nazionale e verso questo tema c'è prima la propria persona, cioè a me sembra che tutti abbiano privilegiato la propria identità, i propri interessi, anche Maldini, che sceglie di andarsene via perché non è d'accordo con le scelte che vengono fatte, per cui si irrigidisce, prende e va via. Quindi prima vengo io, poi gli italiani, per usare il claim tanto presentato, se ti piace tanto, a una parte politica. E il prima gli italiani non esiste. Esiste il prima vengo io. Prima vengo io con le mie scelte, prima vengo io con i miei soldi.
0: E questo riguarda tutto il sistema, naturalmente.
1: Tutto, per cui è un problema. A me è sembrato che se dovessi proprio tradurlo in soldoni, siccome i nomi che si fanno sono sempre Malagò, Gravina, Abete, tutte le volte, cioè 50 anni che sentiamo, e alla fine sotto di loro il nulla. Quindi non si è creato una generazione di nuovi uomini istituzionali, perché gli è stato impedito, sono stati tenuti sott'acqua, non c'è stato di fatto la possibilità di avere soggetti che potessero dare il loro contributo, e quindi alla fine ci siamo trovati ad avere o i soliti o il nulla. Maldini e Leonardo, al netto dell'errore che possono avere, visto che molta gente, ho letto i messaggi, ho letto i commenti sui social, vergogna, farabutti, ridicoli, pagliacci, addirittura, che piace molto, pagliacci sui social è la frase più gettonata. Ma probabilmente chiunque di noi si trovasse per la prima volta a muoversi nelle pieghe istituzionali della Federcalcio, dovendo fare delle scelte, farebbe degli errori, perché se non sei abituato a navigare in quel tipo di mare, inevitabilmente fai degli errori che sono clamorosi. Mi stupisce che più che Malagò non abbia verificato con la sua stessa ammissione che Pirlo aveva un rapporto. Dice, non lo sapevamo, non lo sapevo, come non lo sapevi?
0: Come non sapevano che Ancelotti era sotto contratto col Brasile, per esempio.
1: È incredibile, io ho trovato una incredibile superficialità, ma incredibile, al punto che io ho seguito la conferenza stampa, perché un conto è leggere le cose, un conto è vederla. Ora, Malagò non è un uomo incredibilmente competente di calcio, e questo mi viene in mente, perché altrimenti non si spiegherebbe come non sapesse una cosa o non sapesse l'altra. Ma io ci metto anche la stampa, perché come fa la stampa a non sapere che Pirlo era legato a Fonbet? Cioè, non lo sapevi un mese fa, l'ho saputo il giorno dopo che praticamente è arrivato l'investitura. Ma come? Lui non è legato da un paio di giorni a questa società russa. E la stampa il giorno dopo si sveglia. Ma mi sembra incredibile questo fatto. Perciò ho trovato da parte un po' di tutto il sistema una formidabile superficialità, che è formidabile non nel senso positivo evidentemente, che però dà esattamente un quadro di come e di perché il calcio italiano, a differenza di tante altre discipline nel nostro paese, vada malissimo. Cioè, se tu vedi grande serietà nel tennis, nell'atletica, nel volley, tutte le discipline che tu pensi, nella scherma che ci ha dato grandissime soddisfazioni anche ieri, e nel calcio non c'è tutta questa serietà, c'è un grande prendersi sul serio, c'è un atteggiamento però contemporaneamente dove tutti mettono se stessi molto sul serio, ma il calcio lo trattano come un ma sì, vabbè, è calcio, ma questo parte anche della parte politica, eh? E quindi continuiamo a trattare il calcio come uno strumento per arrivare a conseguire qualcosa, ma non è al centro. Il calcio non è al centro del dibattito, è al centro la propria identità e l'indignazione perché non andiamo al mondiale, perché non facciamo nascere un campione, ma indignandoci dall'oggi al domani. Io ricordo molto bene le cose che ho scritto, le cose che ho detto quando io parlavo di nazionale, anche in televisione, sì, vabbè, Lapo che parla, ma senti, ma l'Inter chi è che prende? Senti, ma allora, ma l'Inter Juve, l'arbitraggio? No, scusate, ma la nazionale, che palle, la nazionale, sì, vabbè, dai, ci frega, non frega niente nessuno. Ah, non frega niente nessuno, allora perché Mancini è il traditore della patria? Hai visto che moltissimi italiani non si sentono italiani, come sento dire.
0: Dici che ci si espone nei giudizi a convenienza o a momenti, diciamo.
1: Oppure a una straordinaria ipocrisia. Quindi noi siamo un paese che praticamente avvicina il calcio, come moltissime altre aree, fischiettando e mostrando anche una certa presunzione da una parte, o arroganza e anche superficialità, per cui chi se ne frega, ma siamo forti, siamo l'Italia, non possiamo uscire con la Macedonia, non possiamo uscire con il Costa Rica, non possiamo perdere, qui ci succede puntualmente. E poi per anni ignoriamo la cosa come se fosse, ci svegliamo lì, prendiamo gli schiaffoni un paio di volte, abbiamo un paio di giorni di intoppidimento, ma poi ci riprende a parlare di calcio mercato, dello scandalo arbitrale, Marotta League e varie menate. Dopodiché il tempo passa e finché lo fai una volta o due è un conto, ma nel frattempo il tempo passa e le cose non solo non cambiano, ma peggiorano sempre di più. E a quel punto, alla terza, ma dico la terza eliminazione mondiale, succede che finalmente il paese si risveglia, ma non è che lo si risveglia col realismo, si risveglia con l'atteggiamento indignato, una vergogna, uno scandalo, pagliacci, buffoni, dove vogliamo andare, di che ti stupisci, tutto il solito, tutte le frasi fatte che non portano a nulla, è un'indignazione che porta a niente. C'è questa specie di gossip sul CT della nazionale che è durato per due mesi e che di fatto ha portato, per forza di cose, vista l'assenza del campionato e vista anche l'assenza del calciomercato, perché di fatto per un mese e mezzo non abbiamo visto acquisti di rilievo, e quindi quando non c'è nulla, ma proprio nulla, a quel punto l'unica cosa che puoi fare è praticare lo sport del pettegolezzo, in questo caso sul CT della nazionale. Il che ha tenuto un po' la questione tutto sommato nelle prime pagine, ma non è che se io so chi è il CT della nazionale so che adesso sono più serio. Io sono felice che c'è Mancini, perché ho sempre pensato che fosse il CT migliore.
0: Sì, mi ricordo, l'hai sempre avallato, diciamo,
1: ma netto del tradimento. Però poi a me interessa fino a un certo punto, a me interessa che vengano fatte delle riforme che portino il calcio italiano nel giro dei prossimi 8-10 anni a tornare ai livelli. Forse Maldini l'ha detto male, forse non è stato capito. A me sembrava chiaro che il concetto di fare un progetto che durasse 8-10 anni praticamente conciliasse il concetto e fosse consonante al fatto di creare una struttura che potesse durare nel tempo e per permettere di scegliere giovani forti, di creare un progetto tecnico tale da poter abilitare nuovi campioni a far parte nazionale. Ed è esattamente il lavoro che mi aspettavo facesse Maldini e soprattutto Leonardo. E invece questo lavoro non lo avremo, avremo un lavoro sulla breve distanza che serve a zero a noi. Sì, magari ci potremo qualificare agli europei, magari anche ai mondiali, io mi aspetto che l'Italia vada ai mondiali, ma e su questo vorrei appena fare un altro ragionamento ancora, ma io penso che sia più importante che l'Italia faccia un tema di riforme e cambi totalmente il paradigma con il quale noi scegliamo i giocatori che nei settori giovanili vengono scelti, nelle varie under, nelle varie squadre, e permetta, viva Dio, alle squadre italiane di comprare giovani italiani senza che questi a 16 anni già valgano 20 milioni, per farti un esempio. Era bello definirlo.
0: Tra l'altro c'è il nostro amico Federico da Modena che ci scrive e dice: è possibile che non ci siano dirigenti o allenatori adatti alla nazionale con un'età anagrafica un po' più giovane, anche per avere una visione moderna e magari innovativa? In realtà si era puntato su Maldini, per esempio, ma anche Maldini poi ha commesso questi errori di superficialità di cui parlavi tu.
1: Ma scusami, se Baldini fosse stato il nuovo CT della nazionale e insieme a Baldini fosse stato con lui un altro giovane, non so, scegliete voi chi volete, ok? Prendete un giovane che voi, ma quello lì, io ho visto dei nomi che ho detto sono spuntati fuori, ma chiunque fosse stato scelto avrebbe fatto degli errori sicuramente. Se noi non abbiamo qualcuno, guardate che fare politica da noi è difficilissimo, è quasi impossibile, perché la stampa ti sta addosso, perché lavorare nella politica non è come lavorare in una squadra di club, e quello che succede in una squadra di club spesso rimane confinato all'interno delle mura della società, della sede. Quello che accade con la nazionale invece di dominio pubblico è che stanno addosso tutti i giornali italiani, e con una, a maggior ragione in questa fase storica, e quindi invece di guardare, noi siamo straordinari maestri nel guardare il dito e non la luna. Perciò il dito, se tu dici la cosa di Pirlo, la cosa serissima, gravissima, è tutto istimo, e tu se dici che sì, d'accordo, è vero, ma c'è dell'ipocrisia. Noi abbiamo un politico che è un ministro, lo vorrei ricordare a tutti, che ha dei legami con la Russia di cui si è parlato per anni, però è ministro e nessuno gli ha chiesto di dimettersi fino al momento. E lì? E allora? E allora se noi abbiamo un ministro che invece può aver avuto legami con la Russia, o può aver avuto delle simpatie o delle frasi di un certo tipo, ma se invece il possibile CT nazionale è un testimonial, questo non può, perché è un significato, dipende sempre dalla convenienza del momento. Quindi dubbissimo che da una parte si faccia dibattito. Il problema è che da noi non c'è mai una via di mezzo, altro che il paese del compromesso. Quindi se devi vendere dei giovani devi essere stracerto. Ripeto, io sono convinto che Pirlo abbia totalmente sottovalutato il suo ruolo, abbia commesso un grave errore anche nel modo in cui è scritto la lettera, nella quale poteva semplicemente dire: io mi dimetto subito, scelgo subito di togliermi da Fondet, e non immaginavo che ci sarebbero state ripercussioni di questo genere, anche perché sono lontano mille miglia dalle convinzioni di questa, quindi certo, sono lontano dalla politica, e per questo dimostro voglio fare CT nazionale, e per questo da oggi stesso mi dimetto da Fondet, ok?
0: Questo già sarebbe stato un primo passo, sì, sicuramente.
1: No, e quindi è stato un errore generale di tutti, di comunicazione, di scelte, di tutto, e quindi ti avvilisce questo, perché se pensi al futuro.
0: No, certo, però. Certo. Questo per quanto riguarda un po' il sistema calcio, che evidentemente ci lascia poco ottimisti per quanto riguarda il futuro. Parliamo anche un po' del calciomercato, che è un calciomercato molto anomalo, no? Ricordo quando si facevano acquisti su acquisti su acquisti, adesso invece tutto frutto anche un po' di questo sistema calcio e delle difficoltà economiche dei nostri club, al cospetto con la Premier che ha sicuramente diciamo risorse maggiori. Ti chiedo intanto di Stones, sei un giocatore che non completa, immagino, il reparto, e che comunque l'Inter è in parte alla ricerca del Romero di turno, sia lui o qualcun altro. Però cosa può dare intanto all'Inter Stones come giocatore?
1: Si gioca tantissimo.
0: Il tuo dubbio è sulla continuità?
1: Ora dipende tantissimo dalle sue condizioni fisiche. Io non penso che Stones venga a svernare in Italia, però è anche un giocatore che è stato lontanissimo dai campi. Cioè, se lui non avesse fatto dei grandi mondiali, noi saremmo qui a dire: ma se ha fatto dei grandi mondiali, per fortuna questo ci mette nelle condizioni di pensare che allora in Premier League ha fatto 9 presenze l'anno scorso, 9 in Champions League ha fatte 4, poi nella FA Cup ne fatte 2, fate voi il calcolo, insomma praticamente ha giocato 15 volte circa. Poi con la nazionale ha giocato 8 volte, ha fatto quindi un crescendo valchiriano, e è arrivato a dare ad avere una straordinaria prestazione. Quindi sono contentissimo se il giocatore è integro, come sembra e come ha dimostrato anche in tante partite in pochi giorni con l'Inghilterra, tra l'altro con condizioni estreme con il caldo americano. Però bisogna per sempre considerare che quando il giocatore ha 32 anni qualche problema strutturale ce l'avrà. Vale anche per Romero, che ha avuto infortuni anche lui, ma io, se io e Romero sono da una parte contento, da un'altra parte sono preoccupatissimo. perché Romero è un giocatore che conosco non bene, benissimo.
0: Beh, insomma, in Italia c'è stato poco, ma c'è stato, ma a Tottenham lo conosci perché è la tua squadra del cuore, quindi a Tottenham hai avuto modo di seguirlo.
1: Io, guarda, credimi, se c'è un giocatore per cui ho sacramentato nel corso dell'ultima stagione è proprio Romero, e se c'è un giocatore che mi ha fatto entusiasmare è stato proprio Romero. Perché Romero è un giocatore dicotomico da quel punto di vista, perché è virulento nel modo in cui gioca. Cioè, si è fatto 4 espulsioni l'anno scorso in Inghilterra. Guarda che se l'ho espulso 4 volte in Inghilterra non è poco. Per me 4 espulsioni in Inghilterra significa 8 espulsioni in Italia. Significa saltare mezzo campionato, significa polemiche di ogni tipo. Perché è un giocatore irruente nel modo in cui entra, a volte in modo anche del tutto inutile, ma per far sentire che non fa passare nessuno. Quindi è un gioco rischioso. Siccome l'Italia non è né Inghilterra, l'Italia quando gioca, io sto parlando di Romero adesso, ma quando gioca a Romero, in Italia, se è quel gioco lì, non gioca mai, viene fuori una polemica dopo l'altra. Se invece Romero è un giocatore che capisce dove si trova e capisce che in Inghilterra permettono tanto, ma non tutto, e mentre in Italia non permettono niente, ma proprio niente, se ti muovi guardi male l'avversario, sei espulso, ovviamente esagero, e allora se ne può parlare, ma lui deve capire che non si trova più in Inghilterra.
0: Però chiaramente poi il temperamento di un calciatore non lo cambi da un campionato all'altro.
1: No, non lo cambi, però devi capire dove ti trovi, devi essere abbastanza intelligente da comprenderlo. Dopodiché è un giocatore che fa gol importanti, perché dalla difesa si sgancia, trascina la squadra, ha personalità che basta per l'intero reparto, che all'Inter serve come il pane. E quindi è chiaro che è un giocatore che da questo punto di vista rappresenta quel grado di personalità. Cioè è un giocatore che secondo me piacerebbe tantissimo a Spalletti, per farti un esempio, perché Spalletti ha bisogno tantissimo della personalità, e l'Inter se prendesse Romero prenderebbe la personalità. Io onestamente sono un po' combattuto, cioè se arriva è chiaro, bravo Romero, vivo Romero, ma se non arriva me ne farò una ragione.
0: Quali sono, al di là di questi, gli altri movimenti che eventualmente ti aspetti in casa Inter, se te ne aspetti?
1: No, non mi aspetto più niente, cioè nel senso Pons ed eventualmente il secondo difensore, poi non vedo cos'altro possa prendere l'Inter, perché quelli che sono i soldi, cioè onestamente sei già coperto, anche se io vorrei un giocatore o tecnico o fisico a centrocampo. La sensazione è che l'Inter si tenga di Uff e lo usi come esterno, e poi vedremo, magari lanciando un giovane su quella fascia, almeno per il momento, perché non, per andare a prendere un esterno di un certo livello devi spendere 40-50 milioni. E se tu spendi 50 milioni per la difesa, 50 milioni per la fascia, cioè, a meno che non esca Frattesi, e allora è un altro discorso, capito?
0: L'idea di Cambiaso a sinistra è un'idea che pensi sia percorribile per l'Inter, ti piacerebbe?
1: Eventualmente. A destra?
0: Beh, insomma, lui gioca più a sinistra, potrebbe giocare anche a destra.
1: Ma c'è Di Marco a sinistra.
0: Infatti,
1: quindi anche no. Cioè, se viene detto Cambiaso verrebbe comunque a fare la panchina. E quindi lo scambio Cambiaso-Frattesi mi sembra
0: non un granché per tutte e due le squadre, diciamo.
1: No, magari invece si rivela essere sulla carta, no, poi magari si rivela prezioso per entrambe le squadre, per carità,
0: potrebbe essere un'idea. Perché, dici tu,
1: se sei messo male, noi stiamo in un anno che ancora più degli altri anni sta dimostrando che è impossibile comprare, o quasi, o è impossibile comprare giocatori in una cifra congrua, perché il mercato già è saturo, perché non abbiamo, secondo me, una grande capacità di andare a pescare giocatori giovani, nuovi, in aree di mercato relativamente nuove. Cioè noi andiamo sempre nelle stesse aree geografiche, con le stesse società, agenzie di procuratori, e quindi inevitabilmente non vi sono quelli. Se per un mese viene fuori il nome di Goretzka e viene dato a Inter, Milan, Napoli, Juve, se viene fuori il nome di un altro giocatore, stessa storia, se ne parla per 4 squadre, quindi significa che ci sono le agenzie che cercano di piazzarlo al miglior offerente, alla squadra che ha, qui sembra che serva di più. Quindi vuol dire che c'è interesse, ma io non voglio che sia l'agenzia di procuratore a scegliere il nome del giocatore che deve far parte dell'Inter. Io voglio che sia la società che va a pescare un giocatore, magari che non conosce nessuno, ma che perlomeno abbia quel tipo di qualità. Mi rifiuto di credere che i giocatori migliori siano soltanto questi, e infatti così si spiega il fatto che anche le squadre belghe, olandesi, tedesche, che ne so, io scelte voi, vadano a pescare giocatori di tutto il mondo e noi non neanche li conoscevamo, e poi si rivelano fortissimi, e poi noi per andare a prenderli ci sveniamo, invece di andare a prenderli noi. Quindi questo significa che abbiamo bisogno che questo mercato dopato, letteralmente dopato dalla Premier League ed anche dai paesi arabi che possono spendere tutto quello che vogliono senza avere il fair play finanziario, il che è sbagliato e ingiusto, l'Italia deve trovare una soluzione, una terza soluzione, che è quella di andare a pescare in altri mercati.
0: Vediamo, vediamo un po' intanto se si cambierà mercato, fronte, idee, verrà qualcosa fuori, se comincerà un effetto domino. Intanto è un mercato molto complicato per tutti. Lapo, grazie, un grande abbraccio, Lapo De Carlo.
1: A te, a voi, non vi auguro il mondiale ogni 2 anni.
0: No, quello poi ne parliamo proprio. Ciao Lapone, ciao.
1: Ciao a te.
0: Termina qui l'ultima.
1: Auguro il mondiale ogni 2 anni.
0: No, quello poi ne parliamo proprio. Ciao Lapone, ciao.
1: Ciao a te, ciao.
0: Termina qui l'ultima

0: Cini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il Mondiale. E il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomuani. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.

Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come detto, adesso andiamo a disturbare Pierpaolo Matrone, tutto a Napoli. Ciao Pier, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, è cominciata ormai da un po' quella che è il percorso di Massimiliano Allegri al Napoli. È cominciato il mercato del Napoli, che sarà un mercato molto particolare, perché vedo che insomma saranno necessarie soprattutto le cessioni prima di altri acquisti. La squadra comunque ad Allegri va bene anche in linea di massima così. C'è da sistemare anche un problema portiere, no? Che mi sembra che entrambi i portieri non siano ritenuti particolarmente affidabili.
1: No, per quanto riguarda Meretti, in realtà, secondo quelli che ci arriva da Castelvolturno, addirittura Di Maro, l'abbiamo lasciato appena due giorni fa, pare che la scelta sia stata fatta. Alex Meret, portiere titolare per questa stagione, Milinkovic-Savic sul mercato. Questo almeno è emerso anche dall'ultima amichevole, quella contro la Carrarese. È vero che Milinkovic-Savic non era disponibile a causa di una febbre, però sia nella prima amichevole che nella seconda il portiere titolare è stato Meret. Una situazione paradossale, chiaramente, pensando anche al fatto che il portiere ha il contratto in scadenza a fine stagione, lo scorso anno è arrivato un rinnovo biennale, e che l'altro portiere, Milinkovic-Savic, invece ha un contratto lungo perché chiaramente è stato acquistato appena un anno fa per ben 22 milioni di euro. Quindi diciamo si sono sovvertite le gerarchie nel corso di questa stagione. Diciamo che l'idea del Napoli in questo momento sarebbe quella di chiedere Milinkovic-Savic nel caso vuoi prendere un secondo che sia secondo appunto di Alex Meret, anche perché nella conferenza stampa di presentazione di Allegri il 14 luglio scorso al Teatro San Carlo l'allenatore livornese fu chiarissimo: per me esiste un primo e un secondo portiere, e quindi non l'alternanza come era accaduto invece lo scorso anno con Conte.
0: Perché c'è questa idea di vendere Neres? Era un giocatore insomma che sembrava fosse quello più importante che il Napoli aspettava, invece vedo che è in partenza, o comunque il Napoli accetterebbe la sua partenza di buon grado.
1: Il Napoli accetterebbe la sua partenza perché chiaramente siamo in una finestra di mercato in cui il Napoli deve tagliare il monte ingaggi. Non ha uno stipendio altissimo, ne resta a dire il vero, però comunque è uno di quelli che guadagnando 2,5-3 lo vai a tagliare, quindi all'ordo sono chiaramente 6 milioni. Il Napoli deve tagliare più o meno 30-35 milioni all'ordo, quindi qualche eccezione serve, ed è uno di quelli che sicuramente può aver mercato, perché poi la scorsa stagione al netto degli infortuni ha fatto bene, ha trascinato il Napoli alla vittoria della Supercoppa, e poi perché da quel lato lì comunque il Napoli è messo abbastanza bene, cioè nel senso che non ci sarebbe bisogno di andare a prendere un sostituto. Io ripeto, Neres secondo me non è sul mercato, ma se dovesse arrivare un'offerta il Napoli ovviamente la valuterebbe, se fosse buona lo cederebbe, perché da quel lato, dicevo, comunque c'è Politano che mi pare possa essere ancora l'esterno alto di destra titolare anche con Massimiliano Allegri. L'abbiamo visto anche nell'ultimo amichevole con la Carrarese in questo 4-3-3, fosse soltanto per il fatto che è un esterno più tattico, e Allegri chiaramente è uno che si farà 4-3-3, ma poi i suoi principi di gioco li conosciamo bene, sappiamo quanto sia attento alla fase difensiva. E poi c'è Giovane che è un calciatore che nell'ultimo amichevole ha giocato sull'esterno di sinistra, quindi al posto di Alisson Santos, che non era a disposizione, però da quel lato lì non rende bene nel ruolo di centravanti, l'ha detto lui stesso, non l'ha mai fatto se non in primavera. Quindi se devi andare a trovare uno slot per Giovane, che ha un ingaggio migliore rispetto a Neres, che comunque è un investimento da quasi 20 milioni di euro fatto appena 6 mesi fa, la casella libera insomma potrebbe essere proprio quella dell'esterno di destra. Quindi ripeto, per me Neres non è sul mercato, nel senso che Napoli non cerca acquirenti in questo momento, però dovesse arrivare qualche interessamento, qualche offerta ufficiale, sicuramente la valuterà.
0: Tra le altre cose, insomma, è cominciato un po' la prima fase degli allenamenti, ed è un allenamento totalmente diverso rispetto a quello di Antonio Conte, no? La gestione Massimiliano Allegri è una gestione molto più morbida, mi sembra di capire, dal punto di vista fisico. Si gioca molto più col pallone, e questo l'hanno detto anche i calciatori. Che clima si sta vivendo lì durante il ritiro, e soprattutto anche la squadra come si sta adeguando ai nuovi metodi di lavoro?
1: A me sembra che la squadra abbia accolto bene la metodologia di lavoro di Massimiliano Allegri. Appunto, come dicevi tu, l'hanno sottolineato un po' tutti i calciatori nelle interviste che hanno fatto durante questi 12 giorni di ritiro a Di Maro. C'è molto più pallone, tu poi sai benissimo, io ho seguito entrambi i ritiri di Antonio Conte e quelle ripetute che si facevano costantemente, praticamente tutti i giorni, i giri di campo, tanto lavoro atletico, mi sembravano anche un po' anacronistiche. Invece adesso si è tornato a lavorare con il pallone, e questo non vuol dire chiaramente che non si acquisisca della condizione fisica, perché poi, ripeto, l'hanno detto anche i calciatori, anche col pallone si corre. Noi abbiamo visto, io ho seguito tutto il ritiro di Di Maro, abbiamo visto calciatori molto stanchi a fine allenamento dopo aver giocato con il pallone, dopo essersi allenati con il pallone, perché comunque si facevano le cosiddette partitelle a pressione, quindi comunque delle partitelle ad altissima intensità in cui appena perdevi il pallone dovevi correre alla riconquista. Quindi comunque anche così, e mi sembra una metodologia di lavoro più in linea appunto con i tempi moderni, si acquisisce condizione. E da quelle che sono le parole appunto dei tesserati, dei calciatori del Napoli, mi sembra che tutto lo spogliatoio abbia accolto bene, che ci sia stato un approccio positivo da parte dell'allenatore e che quindi insomma c'è un clima disteso all'interno dello spogliatoio in questo momento.
0: È un po' più complicata invece le questioni legate a De Bruyne e Lukaku, no? Mi sembra di capire.
1: Lukaku sicuramente, ha parlato Pastorello qualche giorno fa, facendo capire di fatto che si cerca una nuova sistemazione. Ovviamente non c'era bisogno delle sue parole, perché già sapevamo tutti che Lukaku è sul mercato. D'altronde il Napoli di certo non è diventato il Real Madrid e non può permettersi due centravanti da 1,7 milioni a stagione, l'altro 5,5, che è Højlund, per il quale tra l'altro sono stati spesi 50 milioni di euro, 44 per il riscatto più 6 per il prestito. Quindi è chiaro che sarebbe stato sul mercato. Da quello che risulta a me, per quanto riguarda Lukaku, c'era anche un patto con Pastorello stesso, quindi l'agente del ragazzo, per un addio dopo due stagioni. Quindi Pastorello in questo momento è impegnato a cercargli una nuova sistemazione. Si parla del Fenerbahce, dalla Turchia appunto rilanciano spesso quest'idea del Fenerbahce di arrivare in Italia per provare a prendere anche Romelu Lukaku. Vediamo se il giocatore accetterà, perché fino diciamo ad una settimana fa quello che emergeva anche dal suo entourage era un no alla Turchia ed una voglia di Lukaku di andarsi a confrontare ancora con uno dei top 5 campionati, quindi come potrebbe essere la Ligue 1, dove da quel che mi risulta c'è il Monaco che sarebbe interessato a lui. Quindi vediamo da questo punto di vista. Per De Bruyne è lo stesso discorso fatto per Neres, perché il giocatore non è sul mercato, nel senso che il Napoli non sta cercando un acquirente, però poi se dovesse arrivare un acquirente importante, o meglio un'offerta per lasciarlo andare via anche bassa per quanto riguarda il cartellino, il Napoli potrebbe chiaramente prenderla in considerazione, perché A, sarebbe una plusvalenza completa perché il giocatore arrivò a parametro zero, e B, chiaramente nell'ottica dell'abbattimento del monte ingaggi per 30-35 milioni di euro, l'ingaggio di De Bruyne da 6 milioni circa a stagione sicuramente poi sarebbe un risparmio importante. E ci metto anche il fatto che comunque a centrocampo il Napoli poi, come tra virgolette mezzala tecnica, ha scoperto un grande Vergara, che è stato uno dei protagonisti di questo ritiro di Di Maro, e quindi si sentirebbe comunque abbastanza coperto anche dal punto di vista proprio di quella casella lì.
0: Perfetto, grazie davvero a Pierpaolo Matrone, Tutto Napoli. Ciao Pier.
1: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: All'ascolto tra i nostri radioascoltatori, in realtà però per come al solito commentare insieme a me tutte le notizie del giorno, che siano di mercato o altro, c'è Alen Valnegri. Ciao Alen, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Alen, i nostri ascoltatori ti chiedono se conosci Sandkun Diawara, che è ufficialmente il nuovo calciatore del Milan, difensore franco-senegalese che ha firmato il contratto fino al 2031. Che viene dal Troyes, se non sbaglio.
2: Allora, io la Ligue 2 non l'ho seguita l'anno scorso, non vi posso aiutare assolutamente. Sarà probabilmente un giocatore di 18-19 anni che ha già comunque fatto esperienza. Non ho nemmeno letto sul calciatore, dunque non vi posso aiutare.
0: Proprio 0-0-0, no, ma infatti per
2: 0-0, beh lo sai, comunque
0: chiedevamo a te.
2: Se mi sbilancio comunque perché domino la cosa.
0: Assolutamente.
2: Te lo dico, non lo conosco.
0: Assolutamente. Invece gli agenti di Theo Hernandez vogliono riproporre Theo Hernandez in Italia. Si parla di Napoli, si parla di Juventus. Chiaramente il giocatore dovrebbe drasticamente ridursi ogni tipo di ingaggio, 20 milioni a stagione prende, ma è un giocatore che può essere ancora funzionale nel campionato italiano, secondo te il suo treno è finito?
2: Ma Theo Hernandez non è mai stato calcistico il problema, è sempre stato di atteggiamento,
0: ma è anche un po' difensivo, no? A livello difensivo non mi sembra un granché.
2: No, difensivamente abbiamo visto al mondiale, comunque Digne era davanti a lui, mi ha fatto rispetto. Digne è un calciatore discreto, ma non è un big per una squadra come la Francia. Avere Digne come terzino sinistro comunque è un vuoto. Doveva essere Theo, significa che non è arrivato nelle migliori condizioni atletiche, e lui comunque gioca su quello, perché se togli comunque la la fisicità a Teo, Teo diventa giocatore normale, anzi con tanti difetti, perché difensivamente comunque ha molti limiti. Dunque, se sta bene fisicamente e ha voglia comunque di riprovarci il grande calcio e trova la condizione atletica che era del miglior Teo a Milano, potrebbe essere un bel colpo, però ci devi lavorare. E i primi 2-3 mesi comunque farà fatica, perché lui comunque ha anche una morfologia dove non entra in forma subito. Io fossi dirigente della Juve, del Napoli, non andrei su altri profili.
0: E quindi chiaramente io onestamente, poi quando ho letto questa notizia, mi sembrava leggermente, cioè, un giocatore sicuramente forte tecnicamente, in Italia fa molto la differenza, però la fase difensiva oramai non le fanno più. Quali sono gli esterni di difesa bassi, quelli che possono fare i quinti, che ancora oggi sanno fare la differenza o possono fare la differenza, Len? Tra quelli che conosci.
2: Il miglior esempio penso che sia Ferland Mendy del Real Madrid. Giocatore molto discreto, giocatore, non so se ha collezionato 10 assist in carriera, però difensivamente ogni volta che lo chiamano comunque lui fa la sua partita e da lì non si passa. Ma dipende sempre come giochi, perché se vuoi giocare a 4 dipende il movimento delle ali, dipende il centrocampo, dipende, penso che sia proprio ad ogni sistema di gioco, ad ogni modello più che sistema di gioco, su come vuole attaccare, su come vuole difendere la squadra. Ci sono anche dei centrali che fanno i terzini in fase offensiva e i centrali in fase difensiva, dunque è difficile trovare dei terzini di ruolo difensivi come ai tempi, non ce ne sono tantissimi. Ormai devono far tutto i terzini, perché se non attacca è limitato, se non difende bene ha quel difetto, è difficile trovare. Poi sono tante squadre comunque giocano con la difesa 3, adottano quel famoso 3-2-5 in fase offensiva con i quinti sono i terzini. Dunque preferisco analizzare un calciatore nei suoi movimenti e dove si sente più comodo che andare a cercare un calciatore specialista di un ruolo.
0: Casa Napoli, ti chiedono i nostri amici se il Napoli farebbe bene a trattenerlo Lukaku piuttosto che metterlo in vendita.
2: Il sostituto chi è? Perché comunque ha un costo Lukaku importante. Con questi soldi secondo me vai a prendere dei calciatori che saranno più funzionali. A livello offensivo il Napoli è coperto. A me Højlund mi sembra come un signor centravanti, ha delle alternative in caso di infortunio, squalifica. Lukaku quanto prende? 6 milioni all'anno?
0: Forse anche 7? Qualcosina di più, sì, infatti. Forse 7.
2: Sono tanti. E poi Lukaku è fragile. Lukaku ti fa tutta la stagione ai massimi livelli? Ho tanti dubbi. L'anno scorso ha avuto tanti problemi. Al mondiale quante partite ha fatto? Ha giocato tutta la partita, entrava dalla panchina. Dunque no, sinceramente per il costo che ha proverei a andare su altri profili. Poi a Luca, cosa sarà di Luca?
0: Questo è un altro problema in fase di uscita che deve affrontare il Napoli.
2: Luca ha tre prime punte, io proverei a rilanciare Luca o farlo risuscitare o rivalorizzarlo, perché comunque è stato un costo totalmente sproporzionato e adesso per non fare una minusvalenza devi trovare il modo di rivalorizzarlo.
0: Ti priveresti a cuor leggero, ti chiedono sempre i nostri amici che parlavano poco fa con Pierpaolo Matroni di tutto Napoli, di Neres che pare sia comunque in vendita per il Napoli?
2: È il miglior Neres, comunque abbiamo visto delle cose molto buone, soprattutto penso che il suo hype sia stato la Supercoppa, la doppia sfida dove lui fu decisivo in quelle due partite. De Winter se lo sognerà ancora. Come vuol giocare Allegri? Spiegami Enzo, tu che hai più di me rispetto al Napoli col 4-3-3.
0: Sì, dovrebbe giocare col 4-3-3.
2: Allora Neres tutta la vita. Ma piuttosto lascio Lukaku con lo stipendio che ha, lascio Lukaku.
0: Non incasseresti chissà quale cifra, però.
2: Nella gerarchia, prima di tutto, quanti sono gli attaccanti che è in rosa il Napoli? 9-10? Sono tanti?
0: C'è anche sì.
2: Dunque, l'obiettivo qual è? È rimanere con 6-7 attaccanti? Beh, il primo Lukaku, sinceramente il primo Lukaku per costo e rendimento e rischio la sua salute, Lukaku lo cedo. E poi quasi quasi Politano ci farei un pensiero se arrivano delle offerte. Lang se ne andrà pure lui. C'è Ngonge che è tornato, sono tanti. Dunque, però Neres, no, il miglior Neres comunque ha fatto vedere delle cose molto buone e spero soprattutto che si valorizzi Vergara, che questo è importantissimo in chiave nazionale anche.
0: Esatto, Vergara che tra l'altro era finito anche nel mirino del Como che sta lavorando tantissimo sul mercato. Starebbe spingendo per Lukumi, che però resta un po' tra Como e Juventus. Chi farebbe più comodo Lukumi?
2: A tutti e due. Penso che la Juve dipende se Bremer rimane. Ma Bremer è tornato prima del ritiro, dicevo, no?
0: Sì.
2: Prima della data.
0: Sì, tanto non ha giocato. Sì, è andato in vacanza e poi è tornato, ma tanto non è che abbia giocato così tanto, diciamo.
2: Ma è tornato per Lukumi a Bremer, come profilo di centrale. Se posso vendere Bremer e mi porto Lukumi, non fai un downgrade. Ci sono giocatori diversi, ma a me Lukumi piace tanto. Secondo me è più completo di Bremer. È un po' meno marcatore, può anche fare perché lui gioca molto d'anticipo, però con la palla tra i piedi comunque preferisco Lukumi. Il Como fa mercato da Champions. Il Como ha capito una cosa, ha capito il contesto dov'è. L'anno scorso ha fatto un mercato per andare in Europa, è arrivato in Champions. Quest'anno è in Champions, fa un mercato per giocare in Champions. Penso che bisogna guardare tanto il Como, perché sul lavoro, come lavora, penso che deve essere un modello, perché ha tanti soldi, sì, però li sa spendere, perché c'è un'idea, sa cosa vuol giocare. Fabregas ha capito che la squadra deve anche essere capace di cambiare pelle, sta facendo un mercato ibrido rispetto alle sue idee, e questo ci fa capire bene della serietà del progetto. Si lavora con dei concetti chiari e comunque la società è lì per comunque sostenere quella certo, chiarezza che ha Fabregas.
0: Alain, grazie, ci ritroviamo domani. Alain Valnegri, un grande abbraccio.
2: Va bene, un abbraccio, ciao Enzo.
0: Ciao Andrea, ciao Alain. Allora, siamo pronti ai saluti per quanto riguarda la puntata odierna. Come al solito adesso partono la replica dell'editoriale, poi ci sarà Calciomercato e Ritiri con Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, tutti i collegamenti dai ritiri. Grazie a Gabriele Latini che oggi farà un lunghissimo lavoro in cabina di regia. Io vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Come riferisce Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese.
3: Si tiene a Roma alla Farnesina il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina. I lavori saranno a porte chiuse, tranne per i saluti iniziali del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine della riunione incontra separatamente il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese.
4: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
3: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. E il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
4: E intanto la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi prevede un livello di preallerta arancione con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi.
3: Calciomercato, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomuani. A accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese. Con la vecchia signora, il Paris Saint-Germain ha un passo dall'accordo definitivo grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Il Napoli invece è molto vicino a cedere Lindstrom ai tedeschi dello Schalke 04. Le trattative, stando a quanto riporta Sky Sport, sono molto avanzate.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio per raccontare i protagonisti di questo sport che ci emoziona e che ci piace tanto. E allora, oggi è la volta di un nuovo personaggio che ci racconterà un po' la sua storia e lo andiamo a presentare perché, insomma, portiere, ruolo portiere, quindi già sveliamo il ruolo di colui, insomma, che andremo a conoscere oggi. Nato a Roma l'8 settembre del 59, ha vestito le maglie del Teramo, della Lazio, del Siena, dell'Empoli, del Brescia, Piacenza, Massese e ancora e Spezia. Poi ha intrapreso anche un altro percorso al termine della carriera da calciatore, ma ci racconterà tutto. Allora diamo il benvenuto a Storie di Calcio a Riccardo Budoni. Ciao Riccardo, ben trovato!
2: Ciao Marco, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, caro Riccardo, insomma, intanto senti, io ti voglio fare subito questa domanda perché, sai, di solito insomma, abbiamo sempre centrocampisti, difensori, attaccanti che fanno un sacco di gol. Perché Riccardo sceglie di fare il portiere?
2: Ma sceglie di fare il portiere perché da piccoletto avevamo l'opportunità di poter giocare, diciamo, in mezzo alla strada, in una via privata dove c'era una scuola. E sai, si comincia sempre alla stessa maniera, pur di poter giocare mi misi in porta, giocavamo sul catrame, per cui già buttarti a terra era già un problema, però all'epoca non te ne importava niente, ritornavi a casa con i lividi e tutto quanto, ma con la soddisfazione di aver parato un tiro, di aver salvato la porta. Poi una volta si diceva palla o portiere, per cui in quel caso tu diventavi un protagonista pur senza saperlo.
1: Tra l'altro, caro Riccardo, era sempre il ruolo che mancava, no? Quando si giocava per strada oppure nei campetti, mancava sempre il portiere.
2: Eh sì, mancava il portiere perché chiaramente prendere le pallonate non piaceva a nessuno. E allora diciamo che non avevo quella paura, ma pur di giocare ti buttavi nella mischia a prescindere. Per certo. Cui diciamo che da lì poi tutte le volte che ritornavo a casa mia madre mi diceva: ma chi te lo fa fare? Gioca come tutti gli altri. Ma ti ripeto, la soddisfazione di aver salvato un gol, di aver fatto una bella parata, vedere i compagni che non avevano il problema di dover mettersi in porta a turno, perché una volta si faceva così, a giro, toccava sempre
1: i famosi portieri volanti, no?
2: Ti ricordi? Bravissimo, famosi sì. Portieri volanti, dove poi dopo c'era sempre il furbacchione che pur di ritornare a giocare in mezzo al campo si faceva fare il gol subito e finiva lì la storia, insomma.
1: Senti, quanto ti mancano quei momenti?
2: Beh, diciamo che ovviamente ti mancano perché eri giovane, avevi qualche anno in meno, adesso io ho 66 anni, ti parlo di quando ne avevo 13-14, per cui trovarti poi all'interno di un mondo che adesso manca, no? Si parla perché i giovani non crescono, perché i giovani non hanno quel senso di sacrificio, quella voglia di lottare, dipende anche da quello che manca la strada dove dovevi affrontare sempre e comunque situazioni nuove, i pericoli, l'incoscienza che c'era una volta nel voler affrontare le situazioni. Adesso diciamo che un pochettino la gioventù ha un po' le situazioni molto apparecchiate.
1: Senti Riccardo, quando è che però capisci che puoi fare il portiere?
2: Lo capisco nel momento in cui mia madre e mio padre si erano stufati di non vedermi rientrare a casa all'ora di cena, perché noi le partite le continuavamo fino a che praticamente non ci chiamavano i genitori. Io non andavo neanche su casa pur di finire la partita. Mi decisero insieme di portarmi all'oratorio di San Paolo, dove lì c'è la società sportiva che si chiama San Paolo Ostiense, Mi ricordo ancora che mia madre, siccome ero già abbastanza alto per l'età che avevo, mia madre mi voleva far fare basket. Allora andarono a parlare, ma diciamo che era già uno sport dove si pagava per partecipare alle lezioni. Mio padre non se lo poteva permettere. Mi ricordo che c'era padre Cosimo all'epoca, che era la persona che si interessava del settore calcio dell'oratorio. Mi guardò e mi disse: "Ma senti un po', ma ti andrebbe di venire a giocare a pallone e a metterti in porta?" Ecco, da lì è diventata, diciamo, l'avventura da portiere è nata in questa maniera.
1: Il tuo idolo da portiere chi era?
2: Ma guarda, chiaramente io ho vissuto l'era Zoff, per cui vedere un portiere anomalo a me mi stupiva, che aveva un senso della posizione incredibile, oppure quando si tuffava ti faceva sembrare le parate talmente semplici e facili che poi dopo, quando tu le provavi a fare, sempre e comunque nelle situazioni che ti capitavano, dicevi: "Ma mamma mia, che difficoltà!" Invece lui vedevi che le affrontava in una maniera veramente incredibile. Per cui mi è sempre molto piaciuto la riflessione che lui aveva in porta. Poi lui, nelle tante interviste, l'ha sempre detto che per lui era fondamentale il senso della posizione.
1: Certo.
2: E ovviamente, quando poi, però, quella è una cosa che tu hai all'interno, no? La costruisci con l'esperienza, ma se non l'hai di base. Poi lui caratterialmente era molto calmo, molto tranquillo. Diciamo che io ho sempre cercato di copiare quel tipo di situazione
1: Certo.
2: della calma, ma poi la mia forza era anche l'incoscienza di buttarti tra i piedi dell'avversario, di buttarti nella mischia sulle palle alte. Ho sempre avuto una reattività e un'incoscienza a prescindere poi della situazione, del senso della posizione. Non a caso, durante la mia carriera, qualche bella botta l'ho presa, fatta bene, insomma.
1: Senti, Riccardo, inizi nelle giovanili del Teramo, quindi lasci Roma e vai a Teramo?
2: Sì, perché poi dopo San Paolo sono andato alla Lupo Frascati, che aveva il settore giovanile al vecchio campo OMI, a Tor Marancia. Feci un anno lì vennero il Teramo a vedere delle partite, mi presero e mi portarono a Teramo, per cui calcola che neanche quindicenne ti ritrovi portato via da casa, diciamo, tra virgolette, in senso buono.
1: Certo.
2: Calcola che io non facevo più di 100-200 metri, perché io abitavo a zona Marconi, per cui l'oratorio di San Paolo ci arrivavi a piedi, e ti ritrovi a 300 km di distanza. Poi all'epoca non c'era l'autostrada che c'è adesso della Roma Teramo, che è semplicissimo per poter arrivare. Una volta dovevi arrivare a fare il valico delle capannelle, per cui ci volevano quasi 4 ore e mezzo a tante curve incredibili.
1: Senti,
2: E inizia così la mia avventura.
1: inizia la tua avventura, però ritorni a Roma, ti prende la Lazio.
2: Mi prende la Lazio in una maniera particolare, perché in una partita, perché sono stato a Teramo 2 anni, il secondo anno fui convocato pure con la nazionale di Serie C, e Bob Lovati era presente all'epoca a vedere queste partite della nazionale, questi raduni, e mi ritrovai in una semifinale Beretti a Latina. Mi ricordo che io stavo uscendo dal campo e mi venne incontro un signore. Mi si avvicinò e mi disse: "Senti, ma così subito di primo acchito, ma ti piacerebbe di venire a giocare alla Lazio?" E io, distinto, dissi di sì. E poi dopo scoprì che era il grande Flacco Flamini, che all'epoca era nel settore giovanile della Lazio, un uomo d'altri tempi veramente, perché poi dopo ho avuto il piacere di poterlo conoscere quando arrivai alla Lazio, lui era nella segreteria del settore giovanile.
1: Senti, con la Lazio poi vai molto forte con la primavera, no? Nel 79.
2: Beh, lì avevamo uno squadrone veramente, a prescindere che avevamo un grande allenatore che era Roberto Glaluna, una persona di una conoscenza calcistica incredibile, a livello giovanile era veramente il numero uno, poi in squadra avevo Carletto Perrone, Pochesci, c'era Stefano Ferretti. Per cui Tassotti, poi dopo Tassotti andò via, andò al Milan, però avevamo veramente uno squadrone all'epoca, Luca Pioghi che poi dopo andò a Latina, insomma, ci furono parecchie cose che fecero grande quella squadra. Prima cosa il gruppo, c'era il povero Maurizio Cascarsella, che poi purtroppo è venuto a mancare anni avanti, però la bravura di Glagluna fu quella di capire che aveva tra le mani tanti bravi ragazzi, ma soprattutto tanto bravi giocatori, perché lui poi ci cominciò a far giocare una mista uomo-zona che all'epoca al settore giovanile non la vedevi. Per cui eravamo una squadra di grande corsa, una squadra con grande tecnica, addirittura facevamo un simile fuorigioco sulla tre quarti campo, che all'epoca c'era sempre il libero staccato e Carletto Perrone era un interprete incredibile quando
1: È
2: facevamo
1: vero.
2: questo tipo di gioco. Per cui diciamo che la bravura è stata principalmente di Glagluna.
1: Assolutamente. Senti, ti dico una data e mi devi dire il primo pensiero che ti viene in mente. 30 marzo 1980, Lazio Catanzaro.
2: Beh, troppo scontato. Diciamo, quello è realizzarsi di un sogno che veramente, diciamo che me lo sono trovato tra capo e collo, perché quella era una data che poi era legata alla domenica precedente, dove iniziò il calcio scommesse. Gioco forza, visto quello che poi era successo. Ci ritrovammo veramente un manipolo di giovani guidati da Vincenzo D'Amico, e con Garlaschelli, con Citterio, con Pichin, con il povero Nando Viola, Zucchini, c'era anche Ghedin, praticamente mezza squadra dei titolari non esisteva più e venne integrata tutta la primavera
1: Certo.
2: all'interno. Per
1: Senti,
2: cui.
1: ti posso chiedere, Riccardo, come hai vissuto quel calcio scommesse dall'interno, no, della Lazio? Tu come l'hai vissuto?
2: Guarda, noi ritornavamo da una trasferta con la primavera, per cui la vivemmo tramite ca tutto il calcio minuto per minuto, perché all'epoca la primavera fuori casa giocavamo alle 3, per cui finita la partita salimmo sul pullman, accendemmo subito la radio e sentimmo delle volanti della polizia che si trovavano sulla pista d'atletica leggera. Pensiero increduli, nessuno ci voleva credere. Calcola che come arrivavamo a Roma ci chiamarono, mi ricordo che eravamo a casa e ci chiamarono che lunedì dovevamo trovarci al Maestrelli a Tor di Quinto, convocati per iniziare a fare gli allenamenti, perché poi quando arrivavamo poi il lunedì, martedì partimmo già direttamente per il ritiro di Fregene.
1: Senti, abbiamo parlato del tuo esordio con la maglia della Lazio. Tra l'altro, tu prendevi il posto di Massimo Cacciatori, che era appunto stato coinvolto in questa vicenda del calcio scommesse. Poi, che succede dopo con la Lazio, Riccardo? Come mai non riesci? Cioè, coroni questo sogno, hai fatto il settore giovanile, arrivi a giocare l'esordio in Serie A, poi però non c'è, diciamo così, una continuità. Come mai?
2: Calcola che in quel periodo, poi alla fine della stagione, fu un periodo di grandi cambiamenti per la Lazio. Arrivò Luciano Moggi alla Lazio. Non so poi chi prese la decisione. Mi dissero che probabilmente mi avrebbero dato in prestito, in comproprietà. E che avrebbero acquistato tre portieri nuovi. Arrivarono Marigo, Moscatelli, che veniva da un grande campionato di Serie B con la Pistoiese. Addirittura fu un trasferimento record a livello economico, se non sbaglio, all'epoca quasi 800 milioni di lire, che per un portiere all'epoca era tantissimo.
1: Tantissimo. Poi non andò benissimo Moscatelli.
2: Non andò benissimo, pure perché si fece male a Monza al tendine d'Achille, per cui praticamente metà stagione lui non la fece. E c'era anche Nardin, giocò Nardin, e poi dopo addirittura Nardin non andò tanto bene, giocò addirittura Marigo. Per cui con il senno di poi, se mi avessero fatto rimanere, sicuramente avrei avuto qualche altra opportunità di poter vestire la maglia della Lazio.
1: Ti posso chiedere che rapporto hai avuto con Moggi, se c'è stato un rapporto o meno, che impressione hai avuto?
2: Ma guarda, i rapporti con Moggi poi dopo alla fine sono continuati, perché io ero diventato poi una merce di scambio, tra virgolette, in ogni squadra dove andavo, perché andai poi a Siena, andai a Empoli, andai poi a Brescia, fino a che poi dopo la Lazio praticamente rinunciò a me, perché poi il Brescia volle acquistarmi. Perché poi rientrai nella trattativa con Podavini, poi successero alcuni problemi economici tra Brescia e Lazio, e praticamente Podavini poi rimase alla Lazio, ma la parte economica che doveva prendere il Brescia non la prese, e praticamente mollarono a me lì a Brescia, rinunciando poi dopo alla parte economica, insomma. Per cui, come vedi, una serie di casualità che poi conducono sempre al mondo del calcio poi in una confusione
1: Totale.
2: incredibile.
1: Senti, facciamo un po' di domande e risposte veloci. Ti è dispiaciuto intanto non aver avuto la possibilità di proseguire con la Lazio?
2: Eh beh, certo, anche perché poi per me era una seconda pelle, per
1: Certo.
2: cui ormai era entrata dentro, e questa passione per la maglia biancoceleste me la porto tuttora.
1: Certo. Allora, domande con risposte velocissimo. Il momento più bello della carriera di Riccardo Budoni?
2: Momento più bello, diciamo, è l'esordio in Serie A.
1: Ok. Quello Lazio Catanzaro 1980, 30 marzo del 1980.
2: Sì. Momento
1: Il momento più brutto?
2: più brutto a Brescia, durante un allenamento mi feci male a un ginocchio e praticamente persi quasi metà della stagione per questo infortunio. All'epoca gli infortuni alle ginocchia erano problematici.
1: Cosa cambieresti della tua carriera se ci fosse la possibilità di tornare indietro?
2: Ma guarda, probabilmente rifarei tutto quello che ho fatto, perché dovunque sono stato bene, per cui qualsiasi tipo di scelta l'ho fatta sempre comunque ponderata e con il cuore. Dovunque sono stato, ho sempre lasciato un buon ricordo. Per cui ecco, l'unico rammarico è quello, come dicevi te, dell'anno che poi dopo sono andato a Siena invece di rimanere alla Lazio, ma più che altro era dovuto a altre persone e non a me.
1: Le altre persone chi erano? Posso chiedere? Così.
2: La società
1: Ah, ok,
2: all'epoca,
1: perfetto,
2: ovviamente decisioni, ricordati che all'epoca non c'era la firma
1: perfetto. Sì,
2: contestuale che c'era
1: vero,
2: adesso.
1: verissimo, verissimo. Senti, Riccardo, il migliore allenatore che hai avuto?
2: Miglior allenatore per i rapporti che ho avuto con Cluna, poi Bob Lovati, e poi Antonio Pasinato e Vitali, ex laziale anche lui.
1: L'allenatore con cui ha avuto un rapporto non eccellente, ce n'è uno? Non so, qualche discussione?
2: Ha avuto sempre buoni rapporti con tutti, però diciamo qualche piccolo cambio, scambio di opinione sempre nella massima civiltà e rispetto era con Carpanesi quando era a Spezia.
1: Bene. Il momento calcistico che ancora sogni quando sei da solo?
2: Pensa a mia madre, dico sempre, cara mamma, se mi avessi fatto nascere 10-15 anni di meno a quest'ora, veramente uno potrebbe vivere in un'altra maniera. Però a parte gli scherzi, si rimpiange l'età più che altro, quella è la cosa, anche perché anche se adesso gioco ogni tanto pure a calcio a 11, ritrovarti la porta di 7 metri dietro ti dà una sensazione di gioventù incredibile.
1: Il compagno con cui ti sei trovato meglio?
2: Guarda, ce ne sono tre. Uno Carletto Perrone, un altro è Luciano Adami, che ho avuto il piacere di conoscere a Brescia e a Piacenza, con cui siamo stati insieme, e Andrea Telesio a Spezia.
1: A chi vorresti dire qualcosa oggi?
2: Ma guarda, mi piacerebbe dire a Luciano Moggi: ma per quale motivo avete preso quella decisione? Punto. Ma è solamente una curiosità, se no non avrei da fare nessuna domanda a nessuno.
1: Ah, però è bella, carina questa cosa. Ti è rimasto questo vuoto, diciamo così.
2: Beh, più che altro è un dubbio, no? Perché calcola che io venivo dal settore giovanile, per cui forse all'epoca vedere un ragazzo, io non avevo neanche, calcolo a marzo, no? Dovevo ancora compiere 21 anni. Probabilmente all'epoca vedere un portiere giovane calcare la Serie A con tutti i rischi e pericoli, probabilmente non era ancora il tempo giusto, no? Ricordati Buffon, che all'epoca giocò, se non sbaglio, a 19 anni, però erano già altri tempi.
1: No, però ti è rimasta questa cosa perché non hai mai avuto una spiegazione da Luciano Moggi?
2: Beh, certo, sì. Mi ricordo che mi chiamò il ragioniere Angelini per dirmi che ero stato dato a Siena in prestito, che poi dopo si era trasformato in comproprietà, per cui all'epoca le dinamiche di mercato erano varie. Però ti ripeto, è giusto una curiosità, ma non... se hanno preso quella decisione, certo, hanno avuto i loro buoni motivi.
1: Senti, voglio chiudere così con le ultime due cose prima di salutarci. Il tuo sogno oggi qual è?
2: Il mio sogno è di continuare a fare quello che sto facendo adesso, l'allenatore dei portieri, con i ragazzi dell'Accademia Giallazzurri, che è l'Academy del Frosinone Calcio, che ha una sede proprio qua a Roma, e cercare di non dico di dargli dei consigli, ma più che altro metterli su una strada, facendogli capire che il mondo del calcio è un mondo molto ma molto difficile, che pochi arrivano, e dove sembra tutto facile, ma poi alla fine sì, forse arrivi, ma poi mantenerti a certi livelli ci vuole tanta fatica e dedizione, per cui anche se poi adesso mi ritrovo a combattere con ragazzi 12-13 anni, per cui è ancora presto, sono molto vergini a livello mentale, per cui è solamente per fargli capire che potrebbero fare il mestiere più bello del mondo, e che attualmente per loro è un gran divertimento, e che la passione non deve venire mai.
1: Senti, chiudo così: a chi devi dire grazie?
2: Devo dire grazie ai miei genitori, a mamma e papà sicuramente, perché non mi hanno mai ostacolato assolutamente, pure nel periodo in cui sono andato a Teramo, sono andato a scuola, ma poi dopo col problema degli allenamenti che avevo con la Lazio ho dovuto prendere una decisione e mollare la scuola, perché non c'era proprio il tempo materiale per poter studiare, per cui ho seguito un sogno. Attualmente tutto quello che faccio lo faccio per mia moglie, per i miei figli, per i miei nipotini, e quella è già una grande gioia.
1: Riccardo, chiudo così. Qual è il portiere che oggi ti piace tantissimo?
2: Portiere che mi piace tantissimo adesso è molto difficile, però il buon Neuer, che alla fine della carriera è sempre stato un portiere che mi ha particolarmente incuriosito, anche perché è uno dei pochi portieri che ha portato il calcio a 5 nella porta di 7 metri, per cui è un innovatore. Però ovviamente anche la scheda anagrafica per lui si sta facendo importante. Però è un portiere da seguire veramente ancora.
1: Calcio a 5, che è una delle tue passioni, no? Che tra l'altro sei stato anche protagonista importante con il calcio a 5, no? Così chiudiamo anche con questa cosa qui,
2: Sì, è
1: giusto?
2: una bella cosa. Poi sempre pure con la maglia della Lazio, con la Lazio Master, dove abbiamo vinto scudetti a Iosa con i vecchi calciatori. Vecchie glorie, diciamo, per cui una
1: Sì, è
2: grande
1: vero.
2: soddisfazione aver rimesso poi la maglia biancoceleste.
1: Vedi, alla fine l'hai trovata nel calcio a 5 in qualche maniera, vedi?
2: Eh sì.
1: Sì. Riccardo, noi ti ringraziamo tanto per essere stato con noi a Storie di Calcio e niente, a presto e grazie ancora di cuore.
2: Grazie a te, Marco. Un saluto a tutti. Grazie ancora di nuovo per avermi fatto partecipare a questa rubrica. Grazie ancora, un saluto a tutti.
1: Ciao Riccardo, a presto! E allora termina qui Storie di Calcio. Noi vi diamo appuntamento alla prossima con un nuovo protagonista. Il consiglio è sempre lo stesso: state su TMV Radio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. È il 25 settembre, la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Maracanan.
5: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
6: Non tanto. Però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanà tra poco tornerà.
5: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
6: 17 di agosto.
5: Puntuali.
6: Segnata la data, puntuali.
5: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante...
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
3: Maracanã.
4: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
5: Non tanto. Però dai, no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
4: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
5: 17
4: mi
5: di agosto,
4: puntuali,
5: la data, puntuali,
4: perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
5: Quindi
4: sempre
5: vi aspettiamo, 17 agosto,
4: dalle 13 alle 17,
5: con Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni.
5: Ciao.
4: Ciao, ciao.
3: Maracanã.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno, ben ritrovati. Ecco, adesso l'ho sentita la mia voce. Comincia un'altra settimana. Insomma, è cominciata un'altra settimana, ma soprattutto oggi cominciano le analisi su quello che è successo per quanto riguarda la nostra nazionale dopo la bufera delle dimissioni di Maldini e Leonardo, dopo la decisione ieri da parte di Malagò di puntare su Mancini e su Ranieri. Quindi il dado è tratto, adesso resta da fare analisi dettagliate e approfondite. Nel frattempo vediamo anche la notizia di mercato dell'ultimo ora: il Milan ufficializza l'arrivo di Sankun Diawara, difensore che si trasferisce a titolo definitivo al Milan dal Troyes, quindi continua a rinforzare anche il reparto difensivo il Milan e si guarda avanti naturalmente a quelle che possono essere le altre trattative di giornata, come quella di Colomani, che dovrebbe avere la famosa fumata bianca nella giornata odierna con la Juventus, pronta a chiudere con il Paris Saint-Germain per una formula di prestito onerosa a 10 milioni e il diritto di riscatto a 32 milioni con più oneri vari o comunque bonus fino ad arrivare quasi alla cifra di 40 milioni. Dovrebbe essere la giornata giusta, la Juventus dovrebbe avere il suo attaccante. Nel frattempo si muovono anche le altre squadre, sempre in mezzo a tante difficoltà. Ne parliamo. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, oggi in cabina di regia, e sono contentissimo di poter avere il direttore De Paola oggi. Ciao direttore, ben ritrovato.

0: Quato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Grande saluto direttore, diciamo che il papocchio all'italiana è stato grande in questo caso e ha avuto un epilogo che tutt'altro che ventata di gioventù, no? Si ritorna al passato, a Mancini che aveva lasciato la nazionale per andare a prendersi i soldi dall'Arabia Saudita, a Ranieri che comunque alla Roma come dirigente non aveva funzionato. Proviamo a fare un po' un recap di tutto quello che è successo e le tue sensazioni e impressioni, direttore.
1: Ma guarda, io credo che in una situazione del genere, kafkiana, assolutamente kafkiana, c'è un limite che è stato ampiamente superato, che è quello della vergogna. Cioè non c'è vergogna, hai capito? Cioè il signor Malagò, magari con qualche sorrisetto, da piacione come dice lui, ha creato quello che voleva creare sin dal primo giorno, sin dal primo minuto in cui si è proposto come presidente federale, cioè Mancini. E poi questa del DT, va bene, viene o non viene, importante o non è importante, è una pezza a colori che ha voluto mettere. Dopodiché quello che è successo, clamoroso, con Maldini, con Leonardo, con Pirlo, eccetera, è come se non ci fosse stato. Perché alla fine quello che dice Malagò, ma avete visto, poi alla fine abbiamo preso una decisione, ci facciamo andare bene questa decisione. Ma allora, questo è il nostro paese, è l'espressione massima della vergogna del nostro paese in questo momento, è al vertice della Federcalcio, perché in una situazione di questo genere Malagò doveva dimettersi per, scusami, acclarata incompetenza, perché lui l'ha detto, io sono incompetente, quindi ho bisogno di un direttore tecnico, non mi assumo io la responsabilità. Poi invece se l'è assunta, perché Mancini è un suo amico, poi se l'è assunta perché Ranieri lo conosce benissimo, ex della Roma, e abbiamo fatto un'altra volta il circoletto Aniene di Roma Nord, no? Come qualcuno ha detto, è alla faccia, diciamo, di qualsiasi pudore che bisognerebbe avere in queste circostanze. Io ribadisco, siamo oltre il limite, ogni limite della vergogna.
0: Anche perché, direttore, veramente la sensazione era che sin dall'inizio l'idea di Malagò fosse Mancini. Allora a quel punto inutile prendere un direttore sportivo se la decisione l'avevi già presa. Poi arriva.
1: Sì, ma passa. Ma Vincenzo, vedi che può succedere quello che vuoi.
0: Sì.
1: Cioè, arriva Maldini, arriva Leonardo, va via Maldini, va via Leonardo, Pirlo non se ne parla, discussione sulla Russia, eccetera, eccetera. Ma non succede niente. Cioè, Malagò è sempre lì. Uno che non sente, dico, è stato un ottimo presidente del CONI, ma da presidente federale sta molto sporcando questa immagine cristallina di presidente del CONI, perché sembra non capirci niente e ammette di non capirci niente e poi vuole che la gente in qualche modo comprenda questo suo stato d'animo. Ma no, se uno vuole la bicicletta deve saper pedalare, nessuna comprensione. Se non sa pedalare, non la chiede la bicicletta.
0: E purtroppo invece la bicicletta ce l'ha, deve andare avanti. E mentre vediamo che da altre parti le idee sono chiare, la Germania che chiama Klopp, la Francia che presenta Zinedine Zidane, era già tutto pronto, eccetera, da noi ancora una volta regna la confusione più totale. Anche perché la domanda che ti voglio fare, direttore, al di là delle responsabilità sicuramente di Malagò, che non ha cominciato con il piede giusto, anzi commettendo errori e anche, diciamo, figuracce che poi ha fatto capire che il rapporto con la politica del calcio non è che funzioni tanto bene, le battute anche con il ministro Abodi, ti chiedo chi è che decide davvero l'uomo della nazionale, perché poi ci sono queste famose influenze che arrivavano dalla Lega di Serie A che volevano Conte a tutti i costi, poi magari ti viene da pensare che qualcuno voleva Conte perché è meglio averlo sulla panchina della nazionale che su una panchina di club a vincere, ma comunque lasciamo stare. Chi è che comanda veramente nel calcio italiano? Perché mi sembra di capire che qua c'è, oltre alla confusione, c'è anche un sistema che non si riesce a scardinare.
1: Il circoletto racchiuso di amichetti, questo governa il calcio italiano. Ora, c'era prima, in ogni stagione c'è stato un circoletto di amici, prevalentemente su base romana, e adesso, diciamo, ha avuto il suo exploit a Roma nella formulazione di Malagò, Mancini e Ranieri. Non è che tutti hanno visto, c'è stato uno scontro politico con Abodi, ma quando mai? Ma non è vero, non è vero nulla di tutto questo. Ci sono dei poteri trasversali nei quali non c'entra nulla la politica, c'entra la logica di palazzo, di amicizie, di clan, di affinità. Io sto con te, ti chiamo perché tu mi sei simpatico e in qualche modo abbiamo condiviso delle cose insieme. Io vi dico solo una cosa: fuori da Roma questa logica non esiste, non esiste. È una logica che abita a Roma e riguarda il calcio, la politica, il modo di fare, che non esiste altrove. La gente non la capisce questa roba fuori da Roma.
0: No, la gente chiaramente difficilmente ci arriva, direttore. Tra l'altro molti ci chiedono ancora una volta se allora possiamo dire che il nostro che quello che poi è successo non cambia nulla e se il nostro movimento calcistico continuerà a essere in acque torbide, a questo punto comunque poco chiare, e se avrà la forza di rialzarsi. Peraltro aggiungo una nota a margine che significa poco ma fa capire tante cose: per poter gli organi di informazione trasmettere la diretta della conferenza stampa di Mancini e di Ranieri, soprattutto di Mancini, dovranno pagare alla federazione 500 euro per avere il diritto di trasmetterla. Anche qui ci sono cose che ti fanno capire veramente, poi altro che lotta alla pirateria, ti fanno pagare qualunque cosa, anche le parole del CT che dovrebbe essere appannaggio di tutti e disponibile a tutti.
1: Ma questo schifo l'avevamo già visto con la FIFA, no?
0: Tra l'altro, sì.
1: Ma allora io dico un'altra cosa, ma ci rendiamo conto che, diciamo, questa logica veramente assurda di dover in qualche modo circoscrivere la propria cerchia di amicizie per poter governare, non fa crescere per nulla il nostro movimento. Ho fatto un calcolo che praticamente i tre che governano adesso il calcio in tre fanno 203 anni. La media è di 67 anni, 67. Cioè, se questa è, diciamo, la gioventù, il cambiamento, diciamo, le nuove idee, ma dove stanno? Non stanno da nessuna parte. E ribadisco, poi alla fine si andrà avanti sempre per logiche di appartenenza. La Serie A proteggerà se stessa, la Serie B lo stesso. Tutti cercheranno di, in qualche modo, non intralciare, di non far dei danni in alcune categorie, altrimenti deflagra troppo. Ribadisco, è un modo di ragionare. Quando tu devi fare delle riforme, le riforme non accontentano, le riforme molto spesso devono fare tabula rasa, piazza pulita. Le riforme che riguardano la giustizia sportiva, i giovani, l'incremento dei giovani nelle squadre, i club, il sistema calcio inteso come format di campionati, di ridurre le squadre della Serie A, della Serie B e della Serie C, di tutto questo praticamente non se ne parla più. Si spera che, chiaramente, come dire, Mancini, con quelle sue 37 vittorie consecutive, ma hai notato come, scusate, ma i nomi si fanno perché lo hanno detto, Zazzaroni, Sabatini, tutti in qualche modo sono di nuovo saliti sul carro. Viva Mancini, ma che cosa gli si può dire a Mancini? È umano, come dire, cedere alla tentazione dei soldi, ma no, caro Sabatini, non è affatto umano che un allenatore della nazionale italiana, che quindi ha una responsabilità etica e morale, tradisca la propria nazionale per i soldi di un'altra nazionale. Sarebbe stato umano e normale se avesse tradito la nazionale per un club, ma non per un'altra nazionale. Ma capisco che per alcuni giornalisti, colleghi, certi ragionamenti siano troppo sofisticati, perché proprio non se lo pongono il problema. Hai capito qual è il problema?
0: Sì, no, è chiaro, direttore. Ma a questo punto una cosa che a me è poco chiara, peraltro prendo in prestito le parole anche di Dino Zoff, che ha parlato a Repubblica. Qual è il ruolo del DT della nazionale, del direttore tecnico della nazionale? A cosa serve come figura sostanzialmente? Perché lo stesso Zoff lo dice, insomma, non capisco qual è il ruolo del direttore tecnico.
1: Io mi aspetto che Ranieri, diciamo, dall'alto della sua luce, un giorno dirà, dopo qualche sconfitta magari fuori luogo di Mancini, io non l'ho scelto, me lo sono ritrovato. Può essere che dica una cosa del genere, no? Può essere questa la frase. Invece un direttore tecnico dovrebbe, in qualche modo, se vogliamo dar seguito a questa logica assurda di mettere un direttore tecnico in nazionale, di uniformare il gioco della nazionale, delle giovanili, di andare a guardarsi tutte le partite delle squadre e suggerire o imporre agli allenatori delle squadre giovanili lo stesso tipo di gioco o lo stesso tipo di sistema di gioco della nazionale maggiore. Ma secondo te, per come siamo divisi noi, Ranieri va vicino a Mancini e gli dice qualche cosa di tecnico, oppure va vicino ad altri allenatori e può imporre una sua idea tecnica? Assolutamente no, perché Ranieri, con tutto il rispetto, non è Ferguson. Ranieri non è quel diciamo plenipotenziario. Abbiamo visto con Gasperini, ha fatto un disastro totale, totale, facendosi cacciare dalla Roma e registrando poi invece che Gasperini stava lavorando benissimo e si è qualificato per la Champions.
0: Infatti questo è un altro tema, direttore, perché abbiamo visto nel ruolo dirigenziale Ranieri nei rapporti con l'allenatore non funzionare propriamente bene, quindi questo potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo, detto che poi il CT della Nazionale è un lavoro un po' più spalmato nel tempo e quindi magari può avere delle influenze maggiori, però...
1: Sai che cosa penso? Ma di brutto, io penso sempre, diciamo, il peggio in una situazione del genere. Metti qualche situazione di scarso risultato da parte di Mancini, chiaramente viene come in qualche modo eletto una sorta di duo di allenatori con Ranieri che diventa allenatore in pectore e affianca Mancini per sistemare alcune cose. Hai capito? Cioè già mi prefiguro una cosa di questo genere, che è assurda per la Nazionale. È assurda. Dobbiamo pensare a come fare delle riforme e invece stiamo attaccati al dobbiamo fare altri 37 risultati utili consecutivi. Ma che cretinata è? Che cretinata è?
0: No, devo dire che i messaggi che arrivano dai nostri amici sono abbastanza avviliti. Detto questo, direttore, bisognerebbe passare anche alle riforme, no? Perché in tutto ciò tanto tempo e tanta confusione, tante figuracce aggiungo per la scelta soltanto del CT della Nazionale, che è già scoperchiato un sistema dal quale bisogna uscire, ancora zero parole su quelle che sono delle riforme immediate da fare. Tornano in mente, l'ho raccontato nei giorni scorsi, le parole del presidente Andrea Agnelli del 2012, quando disse bisogna andare immediatamente incontro a una riforma dei campionati, del settore giovanile, alla costruzione degli stadi. E sono passati 14 anni e siamo ancora al punto di partenza, nessuno ancora ha capito questa cosa. Perché quel grido d'allarme non era stato ascoltato, direttore?
1: Ma guarda, io dico con tutto l'affetto, l'amore e anche la stima per Andrea Agnelli, l'ho seguito da vicino, ma Andrea Agnelli ha un difetto che purtroppo si è constatato nel corso delle stagioni, è discontinuo. Cioè lui dice almeno 5-6 cose giuste, sagge, ma poi alle quali non dà seguito. Cioè la Superlega lanciata così è stata una sciocchezza, doveva avere un seguito, doveva avere un accordo reale e non fittizio, doveva essere portata avanti con una struttura seria. Ma Andrea Agnelli, ribadisco, se tu lo metti a lanciare delle idee per il calcio ne ha almeno 10 su 10 buone, ma sono tutte irrealizzabili, cioè nel senso che lui poi lancia l'idea, ma si guarda bene da portarla avanti. E lo stesso più o meno è avvenuto alla Juventus. Aveva lanciato l'idea di un ringiovanimento con Marotta, no? L'uscita di Marotta. Poi ha lasciato a se stesso in balia, diciamo, dei vari direttori generali che sono arrivati, una squadra che non si riusciva a rimettere in piedi. L'ultima pella appunto è quella di Pirlo, amico personale di Andrea Agnelli, ma con tutto il rispetto non entro in queste amicizie, ma un fiasco totale. Che caspita dicono adesso, ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, è stato disastroso da un punto di vista di gioco, ma come fanno a dimenticare, diciamo, certe cose e si guarda soltanto all'albo d'oro? Andrea Pirlo è stato il primo elemento di fallimento e di discontinuità dopo i 9 scudetti vinti anche a fatica, l'ultimo con Sarri, che si è consegnato completamente ai giocatori e ancora si fa. Per questo dico, io stima di Andrea Agnelli, ma Andrea Agnelli dovrebbe avere, come dire, la fermezza di essere continuo e portare avanti quelle idee, quelle riforme che ogni tanto lascia intravedere.
0: Domanda di un nostro amico che ti chiede, direttore, è vero che Mancini tra l'altro è stato uno che ha vinto l'Europeo, però si dimenticano quando raccontano la sua storia che ci ha portato fuori dal Mondiale dopo la partita con la Macedonia del Nord. Ecco, quindi parlando anche di aspetto tecnico, detto che magari noi un talento ce l'abbiamo all'interno del nostro movimento calcistico, perché sono le under che dimostrano di avere tanti talenti. È l'allenatore giusto per tirare fuori questo talento, oppure molti stanno facendo il nome di Baldini, stanno dicendo perché il nostro calcio non ha abbracciato Baldini? Perché Baldini è uno che parla e che non fa il fantoccio di nessuno, mi sembra di capire, no?
1: Non solo non fa il fantoccio, caro Vincenzo, ma è uno che ha il coraggio delle proprie idee, le porta avanti e sono idee vincenti. Ecco, è uno che se ne frega di fare il nome e basta, ma posso mai affiancare questa politica da circoletto romano alla figura, a una figura integerrima, secondo me, superiore come quella di Baldini. Baldini sarebbe assolutamente un pesce fuor d'acqua in queste logiche, mi permetto di dire, da palazzo o da, da circoletto. Non servirebbe, perché sarebbe in balia di se stesso, sarebbe lasciato solo a se stesso e non avrebbe il supporto che dovrebbe avere. Per cui io tutta la vita avrei voluto vedere Baldini, ma non con questo presidente federale e non con questo tipo di organizzazione.
0: Quale sarebbe secondo te la soluzione, direttore? Ha detto che magari ti saresti aspettato un passo indietro da parte di Malagò subito, che aveva fatto capire. Tant'è che ieri ci si aspettava anche un po', lo chiedevamo anche ai nostri cronisti inviati lì, se girava la voce che si potesse dimettere.
1: Come si chiama? Si dice faccia di bronzo, no? Cioè più diciamo brutta figura di quella che sta rimanendo, ma non lo dico perché lo ha detto a Bodi, non mi frega nulla di quello che ha detto a Bodi, chiariamolo. Dico solo perché a Bodi è un altro conosciuto del movimento calcistico, dello sport, cioè, quindi lasciamolo fuori. Dico soltanto che è una figuraccia quella che ha fatto Malagò e non ha sentito il dovere di farsi da parte. Adesso io ribadisco, ci saranno i fucili puntati, perché comunque la rabbia non si dimentica, e la rabbia può diventare rabbia. Su Ranieri comunque c'è un punto di domanda grosso come una casa, e si farà molta attenzione alle sue dichiarazioni. Allora io ribadisco, con l'unico che poteva fare un cambiamento era Baldini, oppure, diciamo, vogliamo una classe superiore, una Conte, Antonio Conte, l'unico che poteva fare un cambiamento reale. Ma Antonio Conte non è gestibile come Mancini, e Mancini fa parte del, come dire, di quel gruppetto. Conte no, Conte magari si arrabbia, non è gestibile, diventa ombroso, irascibile, come fai a gestirlo? Per questo dico, siamo caduti dalla padella nella brace.
0: È proprio così, direttore. Cosa c'è dietro, secondo te, le pressioni della Serie A sul nome? Che più che suggerivano, imponevano quasi. Cosa c'è dietro gli attacchi anche poco velati da parte della Gazzetta, del Corriere della Sera, che fanno tornare alla mente anche un po' quegli attacchi neanche troppo velati di Cairo nei confronti di Maldini e del programma di Maldini?
1: Ma anche di Malagò, se non sbaglio.
0: Sì, sì.
1: Insomma, si sono resi conto che obiettivamente non si può essere, come dire, così ecumenici o elastici da poter sopportare questi cambiamenti repentini. Cioè, ci sono delle logiche che anche un imprenditore come Cairo, che anche personaggi che ne hanno viste tante, insomma, si indignano, no? Cioè, arriva il momento dell'indignazione, ma per queste persone non esiste l'indignazione, esiste solo lo scivolone dal quale si può rimettere in sesto, magari usando quelle frasi iconiche, ma solo chi sbaglia si rialza, queste cose qua, queste sciocchezze qua. Quando tu ti aspetti da uno che è stato presidente del CONI, una figura potentissima per quanto riguarda anche i successi dell'Italia nello sport, ti aspetti un profilo altissimo per quanto riguarda le decisioni, e queste decisioni mi sembrano, ma veramente, le dice con tutto il rispetto, le ricette della sorellella, cioè, ma che roba è?
0: Tra l'altro, un altro dubbio che giustamente hanno i nostri amici, e lo condivido, è il fatto che quando un presidente viene comunque eletto, diciamo, dai club di Serie A, in qualche modo vorrebbe cercare di non scontentarli, quindi è lì cercando di non imporre le proprie scelte. Ma allora il cambiamento del calcio italiano a chi appartiene? E chi lo vuole veramente?
1: Ma guarda, il cambiamento del calcio italiano dovrebbe appartenere a tutti quello che lo hanno a cuore. Ma la verità è che, per quanto riguarda la fotografia del calcio italiano, è la Serie A. La Serie A è qualche cosa, diciamo, un girone infernale, è un qualche cosa di assurdo, in cui tutti quanti strepitano, tutti quanti vogliono in qualche modo stare a galla, non gli frega in che condizioni, e ogni tanto si alza qualche solone che dice no, ma questo non ha pagato tutto, quest'altro è pieno di debiti, quest'altro ma perché a lui si fa l'eccezione? E poi l'eccezione capita anche a chi dice una cosa del genere. Si vive di eccezione in eccezione, e chiaramente non puoi fare nessuna riforma in queste condizioni, e dovresti realmente buttare tutto a mare e ricostruire.
0: Parliamo anche un po' rapidamente nei minuti finali, direttore, ti ringrazio veramente per questa chiacchierata che era il modo migliore per chiudere un po' questa carella e farci delle domande giuste, perché poi noi il nostro mestiere è quello di farci le domande, direttore, le risposte a volte sono implicite nelle domande, però occorre farle sperando che possa cambiare il vento, ma no,
1: io mi indigno quando vedo dei colleghi che realmente gli dicono va tutto bene, è normale. Cioè, io questo
0: detto, sei d'accordo con me quando dico che non doveva cambiare solo il nome del presidente federale, ma doveva esserci una bonifica federale lì dentro?
1: Una bonifica totale, perché quell'altro circoletto del Consiglio federale, che è quello che decide tutto.
0: Chi è Viglione? Che ruolo ha? Che mansioni ha?
1: Mi fai un nome a me molto sgradito, ti devo dire la verità. Sempre dietro ogni vicenda importante nel nostro calcio, che poi ha determinato dei cambiamenti sui quali poi, ecco, alcuni nomi rimangono sempre dietro le quinte. E allora io dico, posso esprimere un parere personale, non mi piace per come agisce, non mi piace per quello che fa. Sarà il migliore avvocato del mondo, sarà quello che, diciamo, la Federcalcio di cui la Federcalcio ha bisogno per sistemare tante situazioni, ma a me questo modo di procedere a strappi, a punizioni, a te ti tratto così, a quell'altro lo tratto così, a me non piace. Punto.
0: Situazioni anomale che andrebbero superate e risolte, ma anche qui la volontà evidentemente manca. Ultima domanda e chiusura sul mercato, direttore, potrebbe essere la giornata finale di Colomani alla Juventus. I tifosi della Juve continuano a domandarsi: ma perché la Juventus è andata dietro solo a questo nome? Perché? Intanto però oggi potrebbe esserci la fumata bianca. Prova a dare tu una risposta del perché, se può essere l'attaccante giusto per Spalletti, che no, ragazzi, sta lavorando con nulla per adesso.
1: La Juventus sta deludendo, cioè come società, parliamoci chiaro. Io ascolto molti tifosi della Juventus, sono tutti delusi, ma chi arriva, chi non arriva? Non arriva nessuno. Arriva questa scelta, diciamo, di rimedio, perché è un rimedio quello di Colomoni, potrà essere buono, ma ancora dobbiamo vederlo all'opera. Io spero molto che in Spalletti, ma sperare solo in Spalletti senza avere almeno quei 4-5 nomi importanti, e che devono essere più importanti Colomoni, secondo me, ecco, sì, non si è cominciato nel migliore dei modi alla Juventus, lo dico con molta franchezza.
0: Direttore, grazie di cuore per essere stato con noi. Direttore De Paolo, un grande abbraccio, direttore.
1: A voi.
0: Ciao, ciao. Saluto. Direttore. Ci fermiamo, finisce qui lo spazio editoriale e poi cominciamo come al solito il rotocalcio, andando a fondo del mercato che adesso, insomma, racconta anche di questa ultima ora che riguarda il Milan, che avrebbe sistemato un po', così possiamo dire, la difesa, ma c'è tanto ancora su cui lavorare in tanti altri club, quindi torniamo tra pochissimo e ne parliamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie. È morto sul colpo.
0: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale. È accusato di tentato omicidio volontario.
1: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica, di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte, lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal Movimento.
0: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
1: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea Globale per la soluzione a due Stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
0: Il calcio: Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, sempre in vostra compagnia in questa estate di mercato, ma non solo, perché la settimana è stata contraddistinta ovviamente dalla questione federale, dalla questione nazionale. Ne abbiamo parlato e ne continueremo a parlare, perché poi oggi è il Mancini Ranieri Day. Caro Stefano Impallomeni, buon pomeriggio.
2: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche alla parte tecnica con Gabriele Latini, in redazione Daniele Petroselli. Saluto anche gli amici di Gol TV e di Netwick sul canale 61 del digitale terrestre. Per interagire con noi, ovviamente, come sempre, il 331 8200 213 per i vostri messaggi, i vostri audio. Qualcuno ne è già arrivato, insomma, tra poco, ovviamente, come al solito, classico menu di giornata, caro Stefano, perché ripartiremo chiaramente sulla situazione legata alla nazionale, poi via via tutti i temi insieme agli ospiti, insieme ai corrispondenti, gli inviati per il Giro d'Italia classico tra calciomercato, appunto, e ritiri. Stefano, siamo arrivati al giorno della presentazione. Ieri insieme abbiamo messo un punto a questa situazione legata al commissario tecnico, ascoltando le parole di Malagò in una giornata lunghissima. Oggi è il Mancini e Ranieri Day. Che cosa ti aspetti da questa conferenza stampa? Una nuova conferenza stampa ad una settimana dopo quella che abbiamo già avevamo ascoltato dei due dirigenti, ma dimissionari. Adesso si apre un nuovo ciclo, e cosa dobbiamo, insomma, aspettarci da questa coppia romana, perché alcuni hanno, diciamo, già fatto una separazione territoriale,
2: che mi sembra abbastanza, voglio dire, triste, no? Questo tema della nazionale tra Roma e Milano, eccetera eccetera, insomma, c'è uno schieramento. Ma detto questo, io credo che l'obiettivo primario di Mancini e Ranieri sarà quello di rilasciare dichiarazioni importanti, insomma, sostanziali, su un probabile, possibile rilancio, perché peggio di così è difficile fare. E da Mancini mi aspetto soprattutto che si esprima su quella che è un po' il nodo, no? Questo peso macigno che si porterà probabilmente dietro, vale a dire, quando andò via nel 2023, decise di lasciare la nazionale per andare in Arabia. Credo che questo sia un tema, oltre poi alla curiosità di sapere come poi si muoveranno, almeno intravedere una linea guida che possa far ritornare la nazionale credibile, soprattutto far tornare l'entusiasmo. Dubito che possa tornare subito l'entusiasmo, perché poi, Francesco, l'entusiasmo te lo danno i risultati, insomma, da là non se ne esce. Se riesci a fare risultati, probabilmente qualcosa accadrà di diverso.
1: Sì, risultati.
2: Mancini ha fatto un ottimo lavoro nel triennio che poi ha portato l'Italia a trionfare a Wembley, conquistando il titolo europeo. Però dietro si porta questa macchia. Molti non lo volevano sulla panchina azzurra, però io credo che è il momento, insomma, di tracciare una linea e andare avanti, perché quello che abbiamo assistito negli ultimi 18 giorni, 20, sì, quanti sono stati, è stato veramente brutto, imprevedibile, goffo, e basta. Si traccia una linea, gli errori si possono commettere, li commettiamo tutti, non così eclatanti, nessuno se li aspettava, a livello comunicativo, a livello proprio di scelte, orientamento, Guardiola, Pirlo, è successo quello che è successo. E polemiche, insomma, molto italiana come situazione. E poi ripartire, perché, insomma, ci siamo tutti dentro questa cosa qui.
1: No, io però, più che, allora, la mia curiosità personale della conferenza stampa di oggi non è tanto rivolta al fatto che lui probabilmente chiederà scusa, ma soprattutto perché
2: non chiederà scusa, io sono curioso di sapere come, no, che cosa, cioè, voglio dire, mi aspetto adesso,
1: sì,
2: lavoriamo tutti i giorni, che prima delle domande prenda
1: la parola lui
2: e in maniera convinta, perché dica: adesso facciamo chiarezza, è andata così, e magari, io non lo so, qualcosa dice, io da oggi farò l'allenatore nazionale fino a, e poi magari non lo so, adesso dico, poi basta, oppure, cioè, sarò un uomo della nazionale fino alla fine, non lo so, queste cose qui non ti so dire.
1: Dice una bella frase per, cioè, cominciare a riempatizzare,
2: però sincera. Non, sì, di facciata, che lui deve per forza dire magari una cosa che non vorrebbe dire. La deve dire, e secondo me la deve sentire. Cioè, ma quando ci fu poi quell'intervista, mi ricordo alla Rai, lui disse non la rifarei quella scelta.
1: Esatto, per quello
2: però, che ho detto. Però deve essere diverso. Cioè, oggi deve essere diverso. Ma aspetto un guizzo di questo genere. Se poi magari aspetta la domanda e c'è la risposta.
1: Perché il fatto che si fosse
2: uguale.
1: Pentito lo sappiamo
2: però
1: già.
2: Però io, se fossi lui, prenderei la parola prima delle canoniche, no, domande iniziali, la prima domanda. Tanto a quanto la dai la prima domanda, Mancini? Bentornato, ha fatto un giro largo, cosa?
1: Sì, sì.
2: Cioè, la seconda può essere.
1: No. È quella.
2: Cioè, tanto voglio dire, inutile dice no, anche come prima
1: non
2: domanda.
1: Che, non è che poi chiedere che cosa l'ha spinta a tornare,
2: esatto.
1: Mister, perché non è che nasce, cioè, lui stava lì fuori dalla porta di Via Allegri già da diversi mesi, sperando di una chiamata. Anzi, dirò di più, stava fuori la porta già quando si doveva scegliere il successore di Spalletti, e lui due mesi prima dell'esonero di Spalletti aveva già fatto l'intervista famosa, la primissima, quando per la prima volta disse no, è una scelta che non rifarei, quella di andare via dall'Italia, perché e quindi aveva già di fatto messo davanti a pubblico il fatto del suo pentimento,
2: sì, sì.
1: E quindi la sua disponibilità. Mi ricordo anche al Festival dello Sport in autunno a Trento con la Gazzetta dello Sport, in un'intervista lui si candidò, si è candidato proprio così platealmente. E per questo dico che secondo me lo spunto di oggi in conferenza non è tanto il pentimento che già conosciamo, ma adesso come voler no, che impulso dare a questa nuova nazionale.
2: Tanto voglio dire, c'è anche la comunicazione, capisci, anche se uno non parla, dai gesti, dallo sguardo. Cioè, io credo che lui sia convinto di aver fatto un errore, lo ha detto,
1: certo.
2: Però se lo ribadisce in maniera differente, più convincente, non sarebbe male, ecco questo.
1: Cioè, abbiamo un po' di audio, chiedo a Gabri di prepararli, però così concludiamo il conference day, perché seduto al suo fianco c'è una figura particolarissima.
2: Ranieri.
1: La figura di Claudio Ranieri, che torna a vestire, che veste anzi un ruolo inedito, perché da dirigente l'abbiamo visto alla Roma, questo è un altro tipo di ruolo, con un grande punto interrogativo, perché io oggi, Stefano, leggevo anche l'intervista a Zoff che poneva come interrogativo questo fatto del che cosa serve questo direttore tecnico, e magari sarà lui la persona giusta a spiegarci.
2: No, ma infatti, voglio dire, adesso ha introdotto questa nuova figura, direttore tecnico, presidente del Club Italia,
1: sì.
2: Malagò, e poi bisognerà vedere effettivamente cosa corrisponde questo ruolo all'interno dell'organigramma. Detto questo, sono curioso di sapere anche Ranieri perché ha accettato questa coppia, insomma, un po', no, strana coppia, cioè Mancini e Ranieri, però siamo sulla stabilizzazione, sappiamo da questi uomini cosa può uscire fuori, il lavoro, no? E poi tutto legato, secondo me, alle fondamenta, al rinnovamento, alla stabilità, è vero, bisogna, secondo me, considerare il breve, medio termine, periodo, però devi anche, voglio dire, lavorare dal basso, quindi del settore giovanile, chi prenderà la terza figura, ieri ci ha detto Malagò, il soggetto sarebbe Zola in vantaggio rispetto agli altri. Cioè, secondo me dobbiamo vedere un po' la nuova costituzione tecnica della nazionale, di tutto il reparto tecnico, e vedere. Il discorso è che Ranieri ha avuto questa esperienza alla Roma non felicissima, e vedremo, insomma, che impulso darà, che contributo darà, come lavoreranno insieme. Però io non credo, insomma, che inciderà sulle convocazioni, insomma, voglio dire, i limiti operativi, le regole di ingaggio devono essere chiare, ecco. Non ci devono essere troppe invasioni, ci deve essere un confine e non oltrepassarlo, perché altrimenti è difficile lavorare, no? Subito. Prima avevamo visto una possibilità con Maldini e Leonardo di arrivare a Guardiola, questo era il grande obiettivo, credo, perché se non si spiega la scelta, non si spiega questo giro lungo dove poi emerge il piano di Malagò.
1: È
2: pronto.
1: 40 giorni.
2: Ma se lo fa subito vuol dire che è già pronto, impacchettato. Quindi è provato con Maldini, secondo me Leonardo, per avere un Guardiola della situazione. No, cioè non lo so,
1: io vado
2: un po'
1: con te. Per me era il cavallo che lui ha provato.
2: Questo, poi magari sicuramente sbaglio, ma credo che era quello il grande obiettivo, cioè Maldini mi porta Guardiola.
1: Non Maldini mi porta Pirlo, dici.
2: Esatto. No, poi dopo c'è stata tutta la piattaforma, il provider russo, le polemiche, l'accordo commerciale di Pirlo, che l'indignazione politica, che insomma probabilmente, senza probabilmente, è quello che poi ha definito il tutto. Grazie, arrivederci.
1: Allora, condividiamo il nostro pensiero rispetto anche un po', allarghiamo il campo ovviamente non solo per il mercato ma anche di questa giornata di conferenze, di presentazione. Lo facciamo come sempre in questo pomeriggio con Lorenzo Di Benedetto direttamente dalla redazione di tuttomercatoweb.com. Ciao Lore.
3: Ciao ciao ragazzi, ciao.
1: Eccoci qua. Allora, ci stavamo chiedendo un po' che cosa aspettarci da questa presentazione. Ieri ci eravamo salutati con delle indiscrezioni che poi si sono trasformate in ufficialità, quindi ti lascio la parola rispetto a quello che è successo nel pomeriggio di ieri dopo che ci siamo salutati. Ecco, allora, il tuo pensiero.
3: Ma sì, insomma, sono arrivate le parole Malagò che ha ufficializzato tutto, commissario tecnico Roberto Mancini e direttore tecnico Claudio Ranieri, che verranno presentati oggi alle 18:20. Chiaramente su tutto Mercato Web seguiremo live tutto, anche con Lorenzo Beccarisi direttamente lì dalla sede della federazione a Roma, e vediamo, dovranno essere molto bravi, molto molto bravi, anche perché insomma il clima è quello che è. Anche ieri durante la nomina di Malagò stanno uscendo delle indiscrezioni di componenti del consiglio che sono andati via dicendo te la prendi te la responsabilità di queste decisioni. Insomma, non è un clima, secondo me peggio di così non si poteva fare. Insomma, se noi pensavamo di aver toccato il fondo il 31 marzo con la terza non qualificazione al mondiale, ecco, ora dopo che ci siamo visti da spettatori per l'ennesima volta un mondiale in televisione, adesso siamo riusciti a grattarlo questo fondo del barile, perché stiamo cercando di andare sempre più in giù, sperando appunto di arrivare al centro della terra probabilmente. Detto questo, dovranno essere molto bravi sia Mancini che Ranieri a rispondere alle domande che verranno fatte, e poi dovrà essere bravo Malagò a farci vedere che davvero ha in testa un progetto per cambiare il calcio italiano, perché per ora è andato tutto male, perché insomma la scelta di Maldini e Leonardo, quando lui aveva già scelto, lui l'aveva già scelto Mancini, ma l'ha scelto dal giorno in cui ha presentato la sua candidatura, e quindi tutto questo pandemonio, prendo Maldini per Guardiola, poi però no, hanno chiamato Ancelotti, e allora poi Pirlo non va bene, e Thiago Motta non va bene, non va bene niente. Quindi per Malagò era prendo Maldini e Leonardo per cercare di prendere Guardiola, che tanto sappiamo, cioè erano veramente basse le possibilità che potesse dire di sì. Dopodiché è andato avanti per la sua strada, ovvero ha fatto Mancini scontentando la Serie A, che però per quanto mi riguarda su queste cose non ci dovrebbe nemmeno mettere bocca, e scontentando anche Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Quindi siamo alla classica estate italiana del caos totale. Vediamo insomma se dalla conferenza stampa di oggi verranno fuori cose nuove, ma io credo che sia Mancini per ovvi motivi che Ranieri per altri ovvi motivi, perché non ci dimentichiamo che Ranieri fu chiamato dalla federazione che gli propose il ruolo di commissario tecnico per provare a salvare l'Italia dal terzo disastro consecutivo che poi si è realizzato, e Ranieri disse no, io sto alla Roma, sto bene alla Roma, non ne voglio sapere, e adesso che la Roma l'ha fatto fuori, ecco qua che torna subito di gran carriera a occupare non il ruolo di commissario tecnico, ma comunque un ruolo all'interno della federazione. Quindi sia Mancini che Ranieri, più Mancini chiaramente che Ranieri, dovranno spiegare tante cose. Mancini poi ci dovrà dire quanto è stato bello firmare quel contratto da 25 milioni di euro a stagione per andare in Arabia Saudita e lasciare l'Italia in mezzo alla strada.
1: Faccio un ultimo giro su questo, perché un altro tema di giornata è relativo al fatto che la Lega Serie A si è sentita tradita da non essere stata presa in considerazione nella scelta del commissario tecnico, perché la Lega Serie A avrebbe preferito Antonio Conte, perché si sentiva legittimata a dare un suo parere. E poi vorrei approfondire insieme a voi anche un po' questa questione territoriale, perché è centrale, nel senso qualcuno l'ha messa al centro, no, della contesa. Questi due temi, Stefano, e
2: no,
1: poi
2: ma l'abbiamo accennato prima, perché secondo me è ridicolo questo, cioè voglio dire, se il tema della nazionale deve diventare una sfida tra Roma e Milano ragazzi, poi possiamo dire che ognuno poi si porti i propri, cioè non ci vedo niente di clamoroso. Poi certamente si può criticare, si può dire Malagò non è il presidente ideale, si può dire Maldini mi piaceva o non mi piaceva, preferisco Leonardo anziché Ranieri, insomma voglio dire, non ne finiamo più. È finita così, ha detto bene Lorenzo, una pagina un po' brutta, ma insomma voglio dire molto italiana, nel senso che abbiamo passato delle cose anche peggiori o quasi uguali, simili. Qui c'è da rilanciare un movimento totale del calcio che va un po' ricostruito e vanno rinsaldati anche soprattutto dei punti di riferimento. Malagò ha preferito il breve medio termine, cioè con queste scelte, ha detto bene Lorenzo, probabilmente, senza probabilmente, insomma era il suo piano, il piano di Malagò, però ha cercato non di accontentare la Lega e Serie A scegliendo Maldini e Leonardo. Ripeto, secondo me Maldini e Leonardo avrebbero potuto portare Guardiola e in quel senso avrebbe fatto bingo, nel senso che non sarebbe stato un colpo clamoroso, no? Portare Guardiola con due professionisti di serie concreti, bravi come Leonardo e Maldini, insomma sarebbe stata una cosa, no? Diversa, se non altro, tentativo diverso, un poco italiano, però verso un altro tipo di lavoro. Ecco, però quel tipo di lavoro, secondo me, con Guardiola, che non era soltanto il nome, Guardiola avrebbe portato il lavoro, soprattutto la filosofia del lavoro, dalle giovanili fino, no, modello spagnolo, abbiamo detto, cioè voglio dire, devi un po' mettere nuove radici, devi un po' anche, voglio dire, vedere un attimo che cosa c'hai nella vigna. Ecco, questo non ce ne frega niente. Cioè, se l'Italia under 17, under 19, vince un titolo europeo, ha vinto il titolo europeo, due righe, e vai avanti. Poi Pinco Pallino, X, Y, giocatori così, li perdi, bravo quello, quell'altro è... poi non gliene frega niente a nessuno. Invece no, questo è grave. Cioè, secondo me devi dare un occhio al risultato, all'istanza, alla contingenza, cioè devi fare il risultato con la nazionale, ma devi fare il risultato anche nel settore, perché devi fare sempre il risultato. Ci giriamo intorno, non dobbiamo essere ipocriti. Però quel risultato poi deve avere una continuità. Cioè, se quello è forte, quell'under 17, tu devi andare a vedere quanti giocatori dell'under 17, certo, possono andare arrivare in under 21 e possono dall'under 21, che non è detto, andare in Serie A. Questo è il lavoro. Allora Silvio Baldini secondo me può essere da tramite, insieme a una figura come Zola, cioè lui ha detto il terzo soggetto, secondo me è il più importante.
1: Sì,
2: sì. Cioè, perché Mancini, che notizie tu? Mancini e Ranieri, che? Nazionale, devi qualificarti al mondiale, adesso dice andremo al mondiale, sì, ma prima c'è la Nations League europeo, che fai? Sono amichevoli, perché tanto non lo so Lorenzo che cosa ne pensa, ma io te lo scrivo adesso qua.
1: Sì,
2: l'Italia, vai, andrà al mondiale nel 2030 perché è impossibile non andarci. E ci andrà anche perché c'è uno stellone particolare. Okay. Perché poi è così, funziona così, non tanto perché sei capace, perché magari sei anche fortunato, oppure c'hai una stella che ti accompagna, un angelo custode che ti accompagna a centrare gli obiettivi. Poi credo sarà allargato e concludo a 64 squadre. Che non so cosa sta succedendo adesso con Infantino, che Lorenzo la fa,
1: vuole vendere
2: tu, sì. No, che si finisce mai di sorprenderci, perché una dietro l'altra. Però adesso relativamente alla nazionale io la penso così, cioè mai sottovalutare le fondamenta e lavorare, ma veramente seriamente, cioè quindi il terzo soggetto secondo me è il più importante, perché così hai stabilità, riesci a essere competitivo negli anni, non in fase di step. Vinciamo un europeo e poi dopo facciamo ridere per 7 anni o per 5 anni, no? Deve essere, diciamo, più morbida, più armonica la cosa, e devi essere solido nel tempo.
1: Vai Lore, anche sul discorso della Lega, che era quello che dicevi tu, perché qualcuno avrebbe detto a Malagò te la prendi tu la responsabilità di queste scelte.
3: Sì, ma il resto dell'idea che ho accennato in precedenza, ovvero ma cosa vuole la Lega Serie A? Pensino a trovare chi dà i soldi per i diritti TV e che ci diano magari la possibilità ai club di Serie A di fare il mercato meglio invece di essere sbeffeggiati da chiunque. Quindi pensino alle loro cose. Dovete dirmi voi cosa c'entra la Serie A con la scelta del commissario tecnico. Cosa c'entra? Cioè, cosa cambia la Serie A se ci va Conte o ci va Mancini? Cioè, hanno il loro preferito, benissimo, anch'io.
2: Ma sai Lorenzo come funziona? Cioè, sei diventato presidente grazie a noi, adesso scegli Lorenzo. Hai capito? Ma non funziona, può funzionare così, però.
3: Ma cioè, certo che no. Cioè, non può funzionare.
2: Sono stato eletto, allora che faccio? Allora fate voi il presidente della Federcalcio.
1: È il burattino.
2: Non lo so, però mi sembra un po' troppo.
3: Sì, sì. No,
2: ma penso come te.
3: La penso così esattamente, perché non si può. Cioè, non capisco per quale motivo debba mettere bocca, ma questo è lo specchio di tutto questo casino. cioè il fatto che tutti debbano mettere bocca a fare qualsiasi cosa, non va bene niente, quello non gli va bene, allora trovo il sotterfugio per fartelo saltare, cioè è l'ennesima guerra di potere dove non frega niente a nessuno di quello che è il bene comune della nazionale italiana. E la federazione poi sta facendo delle figure una dietro l'altra, cioè abbiamo riportato anche su tutto il mercato web lo sfogo e il racconto più che altro della vergogna fatto da Michele Criscitiello, direttore di Sport Italia, dove ha fatto leggere una mail dove la federazione ha chiesto 500 euro a Sport Italia per poter entrare a riprendere con le telecamere la conferenza stampa di Mancini e Ranieri. Ma cioè, in che mondo stiamo vivendo? Cioè, ma non vi vergognate? Ma poi mandate una mail, che chiaramente lo sapete, no? Che può venire fuori, 500 euro più IVA per entrare dentro a riprendere la conferenza stampa. Ma si meriterebbero che non ci andasse nessuno alla conferenza stampa. Però poi non lo possiamo fare, quindi andiamo. Però è una cosa veramente vergognosa. Cioè, io una roba del genere non l'avevo mai sentita. Cioè, io credo che se noi andassimo in qualsiasi altro paese in una TV a dire guardate, lo sapete che la Federazione Italiana Gioco Calcio ci ha chiesto 500 euro per trasmettere e riprendere la conferenza stampa, cioè si mettono a ridere, cioè, immaginate una TV francese, una spagnola, una inglese, che una tedesca, che gli racconta una cosa del genere, si mettono a ridere e ridono per una settimana di fila. Cioè, ma è una cosa vergognosa. E quindi questo è l'inizio del nuovo percorso della nazionale. Cioè, un disastro totale.
1: Lore, ti sto per salutare, però ovviamente non possiamo non dedicare una parentesi importante al mercato, seppur non offra spunti così scoppiettanti. Ti voglio fare tre nomi: Colomuani, Romero e Nusa. Vai.
3: Allora, parto da Colomuani, che forse siamo alla fine di questa telenovela incredibile che stiamo vivendo da praticamente un anno abbondante. Colomuani, che nella seconda parte della stagione 24-25 ha vestito la maglia della Juventus, poi la Juve ha provato a riprenderlo l'estate scorsa, ha provato a riprenderlo a gennaio e sta provando a riprenderlo adesso, e secondo anche quanto abbiamo riportato su tutto il mercato web ci dovremmo essere, insomma, con la Juve che si è spinta un po' più in là, 10 milioni di euro per il prestito con l'obbligo di riscatto, o comunque sia riscatto condizionato, obbligo condizionato sui 25-28 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita, più i bonus, e quindi si arriva più o meno a 40-43 milioni di euro a seconda se i bonus verranno centrati oppure no. Quindi si dovrebbe essere quasi vicini. Ha parlato anche Carnevale, intercettato nel centro di Milano, ha detto cosa manca per l'accordo, spero poco, quindi diciamo anche Carnevale è abbastanza possibilista sulla cosa. Per quel che riguarda Nusa invece, la Roma stava provando a fare sul serio, ma sta provando ancora a fare sul serio, ma il Lipsia non è disposto in questo momento a cederlo, non basta neanche più di 50 milioni, e quindi la Roma, insomma, starà a vedere se Lipsia cambierà idea, altrimenti deve andare su un altro obiettivo. Per quel che riguarda Romero, bisogna capire l'Inter dove vuole andare a parare, se tenersi quelli che ha già, dato per fatto Stones, che comunque dovrebbe fare le visite domani e poi arriverà l'ufficialità. È rientrato Pavard, quindi l'Inter ha perso Acerbi e De Vrij, ma ha recuperato Pavard e ha preso Stones a parametro zero, quindi o esce un altro o se no Romero non può arrivare, perché è completa la rosa dell'Inter nel reparto difensivo. Pavard probabilmente se ne andrà, quindi Romero potrebbe tornare d'attualità, però 50 milioni sono tanti per uno che sarebbe titolarissimo. Stones sarà un titolarissimo, insomma, tanti punti di domanda. Comunque vediamo, fino a questo momento l'Inter si è fermata al parametro zero, poi vediamo se tornerà forte su Romero quando e se Pavard dovesse lasciare l'Inter.
1: Molto bene, Lore, grazie, appuntamento con la redazione di Tutto Mercato Web più tardi per la raffica finale qui su TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Per il momento buon
2: lavoro. Ciao Lorenzo.
3: Ciao.
1: Grazie, grazie a Lorenzo Di Benedetto. Caro Stefano, noi ci fermiamo, torniamo tra poco con la voce anche degli ascoltatori. A tra poco.

Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18.20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. Una scelta che non è stata presa benissimo dalla Lega Serie A. I presidenti dei club della massima serie, che puntavano su Conte, sono rimasti attoniti, scrive il Corriere della Sera, che riporta anche alcuni virgolettati. È stato il trionfo della romanità e del circolo Aniene, dice qualcuno, sottolineando come lo storico club capitolino, di cui è socio Ranieri, unisca il numero uno della FIGC e il nuovo commissario tecnico. Il calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni. Il basket: l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Stefano Impallomeni,
1: TMU
0: Radio Sport, Calcio Mercato
1: Buon pomeriggio.
0: Ci prendiamo un po' di tempo per i vostri messaggi. Giancarlo ci scrive: ragazzi, se ne parla troppo, Mancini meglio di Pirlo, Gattuso, siamo troppo polemici, Mancini farà bene, quanti di noi avrebbero rifiutato 25 milioni? Grazie. Rispondo io che non si tratta di rifiutare 25 milioni, ma il fatto poi, secondo me, di ripresentarsi nuovamente, bussare nuovamente alla porta dopo che insomma, di quel 13 di agosto 2023 a Ferragosto all'epoca si dovette trovare un nuovo commissario tecnico e a quel punto ripartire da zero in una fase particolare come quella con un nuovo allenatore. Allora facciamo così, sentiamo un po' di vostri messaggi audio, così poi li commentiamo insieme a Stefano. Prego.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Sul tema della nazionale io vorrei dire che non sono né dalla parte di Malagò né dalla parte di Maldini. Sicuramente è stata fatta qualche brutta figura di troppo dal punto di vista della comunicazione e delle scelte, però anche mettendomi nei panni di Malagò, essendo il presidente federale, onestamente, se io, pur aver scelto dei collaboratori importanti come Maldini e Leonardo, mi accorgo poi che al lavoro in corso vogliono fare delle scelte come quella di Pirlo, che per me è incomprensibile, né a livello di risultati sportivi né a livello di esperienza. Per me ha fatto bene a scendere in campo e ad imporsi e ad opporsi alla scelta di Pirlo. Secondo me Malagò in questo caso ha fatto bene. Poi è chiaro, lui è un inesperto del calcio, è chiaro che pronti via qualche errore bisogna concederglielo, credo.
1: No, io è stato convincente, mi trovo d'accordo.
0: Siamo d'accordissimo.
1: Cioè, lavori in corso, ti puoi accorgere qualcosa non va e intervieni. Sei il presidente federale, devi risolvere. Anzi, voglio dire, poi hai recuperato il tempo, hai risolto in 4-4.
0: Oppure Stefano, che hai provato a volare un po', no? troppo alto.
1: Beh, se io vengo da te, ti dico: Francesco, guarda, ma veramente c'è la possibilità di prendere Guardiola? Eh sì, c'è. Ma veramente.
0: Tu sei sicuro?
1: Sì, tu sei sicuro? Diciamo, soltanto un folle.
0: Oppure
1: no?
0: Vai a parlarci e poi vediamo.

0: o se uscire
1: adesso
0: oppure,
1: poi no, però
0: oppure
1: voglio
0: no.
1: dire c'è stato un contatto e purtroppo non è andato per Maldini, per la nazionale italiana, per quel sogno, per quell'ambizione, insomma, che il nome di Guardiola avrebbe messo d'accordo tutti, no? Sfido chiunque, o no? Anche se io sinceramente avrei avuto qualche perplessità, non legato al cioè Guardiola dove va a lavorare, insomma c'è un po' di caos, quindi Guardiola ha sempre lavorato in ambienti dove alla fine tutto andava per il verso giusto, qui invece c'è un po' di confusione, va da rimettere data una sistemata alla casa, come dire, cioè, quindi Malagò sempre... prima di fare quello e poi Guardiola si accomodi. Guardiola. Ecco perché mi sembrava un po' difficile che potesse verificarsi.
0: Fosse stato Mancini, Guardiola o Pirlo, comunque il 33% degli italiani avrebbe potuto scegliere rispetto al 56% che hanno ad esempio gli spagnoli campioni del mondo. Vi do soltanto questo dato. Andiamo avanti, prossimo, sentiamo un altro ascoltatore. Vai Gabri.
2: Giovanni da Bari, ovviamente intervista, buon pomeriggio. Secondo me Malagò sapeva tutto dall'inizio, ha messo su questo circo di nomi, di Guardiola, Maldini e Leonardo, che un nuovo ciclo, però lui aveva già in mente tutto. Loro avevano già in mente Pirlo perché è stato sempre un loro amico. Infatti Maldini, quando c'era Galliani, c'era...
0: Che è successo Giovanni?
1: È crollato Giovanni.
0: Si è perso il telefono.
2: Rosso nero all'epoca. È stato mandato via dal Milan, dalla dirigenza milanista, dopo aver vinto il scudetto con Pioli. E adesso si dimettono da bambini.
0: Vabbè, ok, abbiamo Salmare, capito. Gabri, possiamo procedere anche con il primo inviato. Antonio dice: non mi piace questa santificazione di Maldini. Avesse voluto il bene dell'Italia e del suo programma miracoloso, sarebbe rimasto anche senza Pirlo, che non ha fatto nulla per avere quella panchina. Per me chi vuole una cosa lotta, la fa e poi sbatte la porta.
1: Questo l'ho detto ieri, cioè, io ho una stima immensa nei confronti di Maldini, credo che sia molto bravo e serio. È stato un fuoriclasse, non so, a livello di dirigenza, di dirigente ha fatto un buon lavoro col Milan, ha fatto anche degli errori col Milan, questo cioè, gli errori fanno parte poi del pacchetto. Detto questo, mi aspettavo da parte sua invece che fosse rimasto, se la fosse giocata in maniera diversa, poi non lo so, non lo poteva fare, se n'è andato. Forse se n'è andato perché non ha più margini e quindi finché non ascolteremo anche le sue parole non sapremo ancora le cose come sono andate effettivamente, Francesco. Detto questo, io credo che poi insomma da Maldini sarei aspettato, ecco, le persone, dico, come ho detto ieri, le persone migliori sono quelle che non mollano. Lui ci ha dato un grande esempio sul campo, essendo un campione, un fuoriclasse che non ha mai mollato, si è sempre migliorato, e mi aspettavo che lo facesse anche, cioè non legando un po', diciamo così, la sua volontà, che voleva fare un certo tipo di lavoro, ti viene impedito, ci sono delle circostanze che non ti permettono di fare, di esprimerti, e sai, lì soffri, aspetti un momento, se tu, cioè, al di là della reputazione c'è la responsabilità, siamo a pezzi, sei un grande nome, trascinaci anche con altre idee, con altre cose, non lo potevi fare, ce lo dirai, questo è un po' il discorso, però la stima rimane immutata e avanti, si va avanti, Maldini andrà avanti per la sua strada e Malagò per l'altra, come ha detto ieri anche il presidente, insomma, voglio dire, che ti metti a fare scontri, litigi, no, ecco, mi sarei aspettato in una situazione di crisi che mantenesse il punto, che potesse andare in avanti, e quindi sono d'accordo con il nostro ascoltatore.
0: Invece c'è chi lo difende, Alessandro, il modo in cui...
1: Ma io mica lo sto attaccando.
0: No, in questo senso un pro e un contro, sì, non sì. Tuo ma dei radioascoltatori. Il modo in cui la stampa sta trattando Maldini è vergognoso, scrive Alessandro. Questo giochino di farlo passare come uno sprovveduto senza esperienza è intollerabile. Maldini è un uomo con la schiena dritta che non va in giro a farsi sostenere dagli amici giornalisti o quelli del circolino. Adesso beccate di quel santuario.
1: Vabbè,
0: di
1: ma adesso anche questo è un altro. Aggiungiamo un altro pezzo.
0: Certo, vai.
1: Francesco caro, cioè voglio dire, qui nessuno vive da solo, ha bisogno, ecco, Maldini si è portato Leonardo, ognuno fa la propria squadra, sceglie i propri uomini. Vogliamo definirli gli uomini del presidente? Mancini, Ranieri, chi sarà, Zola e le scelte, ma insomma in ogni parte, in ogni società, ma voglio dire anche in ogni redazione, uno diventa direttore, si porta i suoi.
0: Certo, è chiaro.
1: Ma di che stiamo parlando?
0: Gli uomini di fiducia.
1: Ma non è che puoi scegliere fare 30 redattori e dico, allora là se neanche il faraone, no? So, un dittatore che fa cambia tutto. Però almeno 10, sai che c'è, faccio le scelte, mi faccio io la squadra. Cioè non ci vedo niente di male, c'è molta ipocrisia in queste cose qua, ognuno fa la propria squadra. Poi non ti piace quella di Malagò? Benissimo, attacchi Malagò, benissimo, attacchi Maldini, benissimo. Cioè quello fa parte del gioco. Non mi piace che Mancini torni in nazionale perché è andato in Arabia, ci sta. Però non possiamo dire, io avrei fatto altre scelte, l'amichettismo, Roma, Milano, stesso stupidaggine. Perché poi è uscita fuori anche questa cosa, alcuni presidenti avrebbero detto è nata la nazionale di Roma Nord.
0: Sì.
1: Cioè, che no, poi, no, invece ieri siccome noi abitiamo, capiamo che ci sono varie zone, no? Poi ci hanno fatto anche una fiction, no? Roma Sud e Roma Nord. Però insomma fa ridere questa cosa. Mi sembra abbastanza proprio in mano, il livello molto basso.
0: Del circolo Aniene, tra l'altro.
1: Ma che c'entra? Perché a Milano non c'è un circolo, a Firenze non c'è un circolo, a Pisa, a Genova, a Napoli. Cioè, voglio dire... Si sta a Roma, Malagò vive a Roma, Mancini è di Iesi, è marchigiano, Ranieri è romano. Voglio dire, ma hanno giocato insieme lì la Coppa Canottieri, che è un circo,
0: sempre il circo,
1: no, prestigiosissimo a Roma.
0: Allora.
1: Però voglio dire, ma adesso vogliamo fare una colpa. Cioè, andiamo adesso dal buco della serratura a vedere Roma. Ecco, questa cosa qui è veramente... Io non...
0: Ci torniamo, perché facciamo intanto anche un po' per variare gli argomenti, facciamo un collegamento insieme a Camillo De Michelis.
1: Ciao,
0: Camillo, ben ritrovato.
3: Ciao a tutti.
0: Non so se ci sono i circolini a Torino, di sicuro c'è grande attesa per quanto riguarda il mercato, due nomi su tutti, quello di Colomuani e soprattutto per la porta il nome individuato, quello almeno che è balzato insomma le priorità dell'agenda di Carnevali, sembra essere quello di Suzuki. Camillo,
3: allora oggi è una giornata molto importante per Colomuani, perché la Juventus vuole chiudere oggi la trattativa nel bene e nel male, quindi se sarà fumata bianca ok, se no si cercherà un altro obiettivo. Però è una tempistica obbligata quella della Juventus, perché ha tempo fino a oggi per chiudere e iniziare a organizzare le pratiche burocratiche per poi pensare alla tournée, per portare in tournée Colomuani. Questo è il desiderio della Juventus.
0: Camillo, per quanto?
3: Intorno a 40 milioni più bonus. Questa è la cifra della Juventus per Colomuani, e sono fiduciosi. A Torino c'è grande fiducia nel poter chiudere questa trattativa, però lo dico a tutti i tifosi della Juventus in generale, con Colomuani e con tutto quello che è successo, con tre dirigenze diverse, tre allenatori diversi, ecco, direi di andare sempre molto cauti, però c'è fiducia nell'ambiente. Già ieri sera io ero alla Continassa e circolava con forza questa ipotesi di una possibile chiusura della trattativa, quindi si sta andando spediti per portarlo in tournée. Oggi è una giornata chiave proprio per questo, per cercare di capire se si riuscirà a portarlo in tournée, visto e considerato che Spalletti comunque ad oggi ha solo Durmisi e David come attaccanti, perché David è tornato ieri. Sul fronte Suzuki, io penso che non si debba mai escludere al 100% il Dibu Martinez, perché è il preferito di Luciano Spalletti. E perché la Juventus in questo caso credo che possa addirittura decidere di aspettare fino all'ultimo giorno di mercato pur di capire la situazione del Dibu Martinez. Se invece i segnali che in questo momento sono di totale chiusura alla Aston Villa continueranno anche nei prossimi giorni, allora si cercherà davvero di chiudere con il Parma, con cui c'è un ottimo rapporto. Hanno chiuso l'operazione d'affara entro il 30 giugno e poi hanno parlato e trovato anche un accordo iniziale per Pellegrino, e credo che poi insomma la trattativa si sposterà anche per Suzuki, che è un profilo che piace molto a Carnevali e ha l'ok di Spalletti, quindi si lavorerà su questa opzione, però io non escluderei al 100% anche il Dibu Martinez.
0: Ok. L'ultimo nome che ti faccio prima di salutarti è quello di Zirkzee, perché oltre a Colomuani dovesse andare in porto insomma questa operazione, il nome di Zirkzee o quello di Pellegrino sarebbero solo delle alternative al giocatore del Paris Saint Germain, oppure si potrebbe formare una accoppiata di mercato, un doppio colpo in entrata?
3: La Juventus vuole fare due attaccanti. La Juventus in questo momento vorrebbe fare Colomuani, Pellegrino e terza punta Ekator. questa è l'idea sul tavolo, no, della Juventus. C'è un problema che è legato a Jonathan David, perché David non vuole andare via. David percepisce 7 milioni di euro netti a stagione, quindi in questo momento, se la Juventus non riuscirà a far cambiare idea all'attaccante canadese, ferma al palo col secondo attaccante. Mm. Questo è un po' il leitmotiv del mercato della Juventus, perché ha tanti giocatori che stanno rallentando il mercato in entrata, perché volevano Stones, ma comunque le poche offerte per Gatti hanno bloccato la trattativa e l'Inter è stata più veloce. Vogliono che si sta aspettando la Juve, ma i bianconeri hanno Miretti, hanno Commainers, hanno Adzic, hanno Douglas Lewis, hanno Arthur da piazzare, quindi non possono permettersi di fare un ulteriore acquisto. Quindi diciamo che in questo momento, dopo Colomani e forse il portiere, poi bisognerà vendere e poi a quel punto si tornerà a parlare di mercato in entrata.
0: Ok, molto bene. Camillo, grazie, buon lavoro.
3: Grazie a te. Buon lavoro.
1: Ciao Camillo.
0: La redazione di Radio Bianconera, dove tra poco tra l'altro sarai in diretta. Stefano, soltanto per chiudere il tema Juve, chiudere in maniera provvisoria. 40 milioni per Colomani.
1: Beh, una cifra, insomma, voglio dire, no?
0: Giusta.
1: Congrua. E speriamo, insomma, che questa telenovela si trasformi in una storia finita, perché non se ne può più. Cioè, inseguito da mesi e mesi. E quindi lui vuole fortissimamente la Juventus, quindi credo che sia una cosa che depone a favore del calciatore. Spalletti, secondo me, potrebbe anche valorizzarlo ancora di più. Quindi mi sembra il migliore là davanti.
4: Il servizio di segreteria telefonica del...
1: Chi è?
0: Non risponde, stiamo provando a fare
1: pensavo che fosse Spalletti con me. Stai dicendo delle stupidaggini subito.
0: E sul fronte
1: sicuro,
0: ma,
1: quello
0: ma è proprio diretto in segreteria, caro Gabri, proprio neanche squilla, va bene, ti do un altro numero allora. No, Stefano, per quanto riguarda invece la situazione legata al portiere, ecco, dai, facciamo, aspetta, no, mandacelo in diretta. È Gaito. Sentiamo se risponde Gaito.
1: Pronto?
0: Diciamo come alla zanzara.
4: Iliad.
0: Niente.
1: Ma dove sta?
0: Ma non lo so, adesso gli scrivo.
1: Va bene, dai.
0: Sarebbe stato un momento bellissimo, ci riproveremo. Per quanto riguarda la situazione legata al portiere, nel senso, Camillo,
1: ecco,
0: continua
1: questo è rischioso,
0: non escludere,
1: ho sentito che...
0: non escludere
1: fino
0: Dico
1: all'ultimo
0: Martinez.
1: Ma Suzuki, aspettare Martinez. Suzuki, beh, insomma,
0: non ti convinci.
1: Beh, la Juve, cioè, voglio dire, è un giocatore che va migliorato anche lui, ha delle doti notevoli, però ogni tanto, insomma, si assenta a delle distrazioni fatali. Martinez è un giocatore non soltanto un bravissimo portiere, fortissimo portiere, ma ha una grande leadership, è uno che governa la difesa, è uno soprattutto che fa squadra, non governa solo la difesa, ma si fa sentire anche dentro lo spogliatoio, quindi ha anche grande mentalità. Sarebbe un grandissimo colpo per la Juventus, che con il suo arrivo sistemerebbe la porta. E non dico che la blinderebbe, ma poco ci manca. Quindi aspettarlo però fino all'ultimo potrebbe essere un rischio, perché poi che fai? Rimani con il cerino in mano? Rimane magari Di Gregorio della situazione? Chi c'è? Cioè, nel senso che poi parti e aspetti le prime partite di campionato, vedere un attimo, però poi anche dall'altra parte Martinez dovrà cominciare la sua stagione. Quando chiude il mercato? Il 2 settembre?
0: Sì.
1: Quindi tu parti, ci sarà la sosta intorno al 20 di settembre.
0: Sì. Sì, no, poi bisogna capire anche che cosa ne faranno anche di Di Gregorio, nel senso che è chiaro che poi Di Gregorio
1: è un rischio,
0: non lo danno via.
1: Secondo me è un rischio aspettare fino all'ultimo Martinez. Un rischio che calcolato, che mi prenderei, sì, però insomma poi dopo se non arriva che fai? Con chi lo prendi? Cioè chi prendi al posto suo? Ti ritrovi con Di Gregorio, tutte le polemiche, le cose, allora o Di Gregorio fa una stagione strepitosa, oppure il primo errore ci risiamo.
0: No, anche perché Suzuki sembra essere il portiere che più di tutti, diciamo, Spalletti mi hanno dato delle alternative, e se c'è un'alternativa che deve scegliere, lui prenderebbe sicuramente Suzuki. Ma Suzuki giustamente ha avvertito un po' la sensazione di poter andare via. Dietro c'è anche il Paris Saint Germain che potrebbe prenderlo, perché è un giocatore che ha un bel appeal internazionale. E quindi Suzuki non è un altro che
1: no, andrebbe bene, però non è Martinez, insomma.
0: Lo so, però è sicuramente un gioco un
1: tu
0: po'
1: dici
0: più
1: meglio
0: futuribile.
1: Di Gregorio questo.
0: Sì, quello sicuro, perché
1: io
0: altro Di Gregorio
1: non ho tutte queste certezze.
0: che Suzuki sia, non sia meglio di
1: allora,
0: Di Gregorio?
1: Allora, giochi nella Juve, non ha mai giocato in un grande club, con tutto il rispetto per il Parma, lo vuole Paris Saint Germain, benissimo, però tu vai a giocare alla Juve e alla Juve devi sbagliare poco. I giocatori forti, quelli che fanno la differenza, sono quelli non che non sbagliano mai, quelli che sbagliano poco. E Suzuki, c'è questa certezza che non possa commettere errori, distrazioni? Al Parma abbiamo visto che ogni tanto degli errori sono stati commessi da parte sua. Detto questo, è bravo come portiere, per carità, è indiscutibile, però io andrei a un livello superiore, quindi Martinez farei di tutto per portarlo al Torino se fossi la Juventus.
0: Ok, ti volevo anche, insomma, volevo anche aprire un po' una parentesi Napoli, perché tra i giocatori, insomma, da valutare c'è anche quello di Kevin De Bruyne, che diciamo ha chiuso la scorsa stagione con una critica importante al precedente allenatore. Adesso, insomma,
1: cioè non è che sì, ne trova un altro,
0: è molto molto elastico.
1: No, dico che è lontanissimo dalle idee di... Siamo nella stessa famiglia, insomma, nello stesso concetto.
0: E poi Allegri, tra l'altro, su di lui ha detto tecnicamente è abbastanza bravo, ovviamente scherzando, però ha detto arriverà e avrà le sue motivazioni. Su questo, tra l'altro, lui arriva il 5 agosto a
1: Ma
0: Napoli,
1: secondo me, guarda,
0: per via
1: il discorso
0: del mondiale,
1: è recuperare giocatori dal punto di vista della metodologia di allenamento. Conte ti sfianca. Quindi serviva un allenatore, una via di mezzo che potesse far respirare questo gruppo che aveva dato il massimo, il 120% in due anni con Conte, una grande dedizione, un grande gruppo di professionisti che hanno vinto uno scudetto e poi lo scorso anno, complice anche tanti infortuni, non hanno saputo ripetere, diciamo così, reggere il duello con l'Inter, pur poi arrivando alla fine del campionato al secondo posto. Detto questo, Allegri dovrà toccare la sensibilità di questi calciatori, come dire, mister, guardi, sono stati due anni molto impegnativi, magari non è che ci vogliamo allenare di meno, ci vogliamo allenare diversamente, con intensità, avere un po' di tempi, le cose, perché siamo stati due anni sotto pressione, pur riconoscendo il valore immenso di Conte, però Conte cioè, voglio dire,
0: tritura.
1: Allegri un po' meno nella metodologia, cioè un altro tipo. Non è che non lavori di meno, lavori diversamente. Secondo me il calciatore lì all'interno, ecco, respira un pochino. E De Bruyne magari vede una luce, un qualcosa che possa far capire che quest'anno può essere diverso. Io non mi fiderei tanto di queste cose qua, perché De Bruyne poi deve dimostrare che...
0: Esatto, perché secondo me...
1: deve tornare a una condizione accettabile, poi non dipende dall'allenatore che hai, dipende da te, e da come ti poni e da come poi, insomma, anche ti presenti, no?
0: Secondo me il rapporto tra
1: anche
0: Conte
1: rispetto
0: ai
1: propri compagni di squadra,
0: caro Stefano, cambia quando lui viene sostituito dopo l'espulsione di Di Lorenzo a Manchester, che Conte sceglie di tirar via De Bruyne. Secondo me quello è il momento in cui lui se l'è proprio segnata qui, guarda, se l'è legata qui, perché poi fondamentalmente sì,
1: capito,
0: i due hanno convissuto poco, hanno
1: sì,
0: convissuto poco
1: là,
0: per l'infortunio del giocatore.
1: Me lo ricordo
0: giocatore,
1: perfettamente quella sostituzione, mischierei con Conte. Da questo punto di vista, perché poi nel mondiale, caro Francesco, abbiamo visto che più o meno sono passati tanti mesi, ha avuto un brutto infortunio, non lo dimentichiamo, però se non vai, non vai, Francesco. Anche Garcia l'ha sostituito.
0: Sì. Adesso
1: cioè, non è che sei un intoccabile, pur grande giocatore che sei, e allora devi restare nel campo a dispetto dei santi fino al 95esimo. Non funziona così, soprattutto il calcio moderno. Sei forte, lo devi dimostrare, e soprattutto hai anche questo onere, onore di dimostrare che sei De Bruyne, se no io vado a prendere un altro giocatore. Cioè il calcio non aspetta più, e De Bruyne secondo me lo sa, però poi sai, quando arrivi, hai un curriculum strepitoso, hai vinto, sei stato un simbolo del Manchester City, sei stato un giocatore straordinario, lo è ancora, però ti devi rimboccare le maniche e ti devi un po', no? Fare il cosiddetto...
0: L'ultima che ti faccio, così diciamo chiudiamo la nostra parentesi dedicata al Napoli, è su Højlund. Perché questo è un attaccante da scudetto, Højlund?
1: Per me no. Bravissimo, però anche lui si deve costruire un qualcosa. Cioè ogni calciatore all'interno del Napoli si deve costruire un passetto in avanti, qualcosa in più. Højlund... ti dà una grande mano, cioè tu ti giri in mezzo al campo, dove sta? C'è Højlund, lo trovi, anche se per esempio stai in una giornata non eccezionalmente positiva, sai che è un riferimento, sai che è un giocatore su cui puoi puntare. Però se tu, la tua domanda precisa, è un giocatore che ti può portare allo scudetto, ho dei miei dubbi, e ti rispondo, ho risposto seccamente no prima,
0: sì.
1: Però è un gioco, cioè, voglio dire, ti dico no, ho dei forti dubbi che possa essere un giocatore che ti trascina al titolo. Poi magari fa 25 gol, ma il bello del calcio è questo, cioè parlare prima, non dopo.
0: Perché
1: quindi ti ho dato la mia opinione.
0: L'attaccante da scudetto in questi anni, il prototipo è sempre stato Romelu Lukaku, che in una partita complicata, quando sei lì a lottare eccetera, ti tira via, ti toglie le castagne dal fuoco, diciamo, con può star fermo 80 minuti, poi ti infila il gol. Højlund non lo vedo un attaccante che, quando la squadra è in difficoltà,
1: tu come lo vedi?
0: Non
1: lo vedi,
0: riesce? No, io sono d'accordissimo con te. Quando la squadra appunto è in difficoltà,
1: Lo può diventare.
0: Toglie il jolly.
1: Lo può diventare, cioè, ci devi lavorare un pochino. Deve essere bravo Allegri un po' a sollecitare queste caratteristiche, a farli tirare fuori, a farlo crescere, farlo diventare ancora più importante di quello che è.
0: Va bene, torniamo tra poco, nuovo ospite, con i vostri messaggi e con Stefano Impallomeni. Ripartiamo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri. All'esito dell'udienza della convalida, per lui il processo comincerà il 9 settembre.
5: Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie e morto sul colpo.
6: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal Movimento.
5: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
6: Dall'estero, il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
5: Il calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Roberto Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno sia impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia infatti affronterà anche la Francia e la Turchia.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio. se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Maracanã.
9: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
10: Non tanto, però no, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
9: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
10: 17 di agosto.
9: Puntuali.
10: La data, puntuali.
9: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber. E le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
10: Quindi
9: sempre
10: li aspettiamo 17 agosto
9: dalle 13 alle 17
10: con Marco Piccari
9: e Stefano Impallomeni.
10: Mi raccomando. Ciao
9: ciao ciao.
8: Maracanã.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
12: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Caro Stefano, che è successo?
1: Al quarto litro d'acqua.
0: Sì, sì, serve. Caro Stefano, allora, nella disputa Roma-Milano,
1: sì,
0: no? Per i luoghi del
1: che
0: potere,
1: che mi sembra abbastanza, voglio dire, no?
0: Però sai che ho fatto io?
1: L'Italia,
0: andiamo
1: all'Italia.
0: Cosa c'è in mezzo a Roma e Milano? C'è?
1: Ma c'è la gloriosa Firenze.
0: Esatto, e quindi se c'è Firenze,
1: la straordinaria Firenze,
0: noi non potevamo non farci aiutare da chi sta nel mezzo in questa disputa di potere, ovvero
1: irreplicabile Firenze.
0: Esatto. E c'è con noi, faccio compagnia in questo momento su TMV Radio Calcio Mercato e Ritiri, buon pomeriggio a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo,
1: ciao,
0: ben
1: Enzo.
0: Ritrovato.
2: Buon pomeriggio, ciao a tutti, ben ritrovato a voi, è un piacere, ciao. C'è soprattutto Coverciano qua, siamo a pochi chilometri dal Coverciano.
1: Ma tutti, allora, chi va a Roma, chi va a Milano, ma... lo sanno che
0: i circoli, esatto.
1: La nazionale, la sede sta là,
0: i circolini a Roma,
1: c'è Coverciano, che c'è nazionale,
0: mette tutti d'accordo, mette tutti d'accordo,
1: no, che poi io ho avuto anche la fortuna piccola, l'onore, anche il giovane, varcavo quel, non è che andavo a Roma, a Coverciano, la sede della nazionale è lì,
2: certo. Una volta dicevano che era il tempio del calcio,
1: lo è ancora,
2: poi insomma ora potrebbe esserlo ancora, sì, potrebbe esserlo. Ma
1: perché potevano scegliere, Enzo, adesso non è che vogliamo fare subito polemica, perché una bella Coverciano, una bella conferenza stampa a Firenze, no?
0: Ho capito, ma Ranieri, no, è arrivato dalla Calabria, adesso... lo fai andare pure
1: però,
0: più su.
1: Però abbiamo visto Maldini e Leonardo, Enzo a Milano, adesso no, Ranieri e Mancini a Roma, è andato a Firenze a Coverciano.
0: E siamo tutti d'accordo,
1: siamo a posto così.
2: Avrebbero dovuto far pagare di più poi alle televisioni per riprenderlo. Perché c'è da pagare anche le spese di trasferta.
1: Certo, pure i treni.
0: Enzo,
1: quindi...
0: ci regali il tuo editoriale di questi ultimi giorni, soprattutto 17 giorni conclusesi ieri? Ci regali il tuo editoriale su questo, vai.
2: Ma ti dico che è un caos, sinceramente, che non mi sarei mai aspettato. Perché? Perché io ho grande stima di Malagò, come tutti, credo, perché lui prese nel 2012 il CONI, era più o meno ridotto come è ridotta la Federcalcio ora, un centro di potere stantio, con situazioni che andavano oltre la gestione dello sport, e avete visto cosa ha fatto, no? Non è che sono io qui a fare le lodi o gli elogi di Malagò, ha rimesso in piedi un mondo che era ai minimi termini, lo sport italiano dominante nel mondo, Olimpiadi, quant'altro, organizzazione, eccetera. Allora ho detto, arriva Malagò, le idee chiare, il carisma, ci porta dietro una storia di dirigente di alto livello e me rimette in moto, non subito ovviamente. Questi errori non me li sarei aspettato, questo caos neppure, perché? E gli errori dove stanno? Mettersi in mano a due personaggi come Maldini e Leonardo, che sono straordinari, no? Abbiamo detto tutti vanno bene, grande carisma, grande storia, tutto quello che... però non puoi delegare in toto la scelta dell'allenatore della nazionale, tutto è derivato da questo. Lo devi condividere, ben sapendo che Maldini è uno, se vuoi, integralista sotto questo aspetto. Al Milan è successa la stessa cosa e non dialogava con il presidente e voleva dire una cosa e quella, e da lì non si muove. Quindi non puoi fare il manager se hai queste caratteristiche. Il manager deve farsi concavo, convesso, deve dialogare, trovare un punto d'incontro. Se mi viene a dire Pirlo nessuno, non gli andava data la delega per scegliere l'allenatore. Pirlo non era adatto, non aveva le credenziali per fare l'allenatore. In questo momento storico, poi, soprattutto, quando ti serve uno che entra dentro Coverciano, appunto, sa dove mettere le mani, ha un carisma personale, ha una storia, deve essere credibile anche agli occhi dei giocatori. Quindi non poteva andare bene Pirlo. Da lì è venuto fuori tutto questo tsunami che si poteva evitare. Perché Malagò, il giorno dopo le elezioni, aveva in testa Mancini, doveva dire io voglio Mancini, fine, con tutte le conseguenze del caso, perché qui poi ci sono le questioni etiche, tutto quello che è successo 3 anni fa, però se tu fai una scelta e mi dici io mi turo il naso, vado avanti su questa, perché so che in questo momento è l'uomo giusto, che poi diciamo la verità, se Ancelotti ti dice di no, Guardiola ti dice di no, rimanevano due nomi, o Mancini o Conte. Quindi da qui non si deve uscire. Le questioni etiche in questo momento io le metto da parte, perché mi serve, nel calcio il business è il business. Forse saremmo andati anche noi in Arabia 3 anni fa a prendere 25 milioni se fossimo stati il CT, fra l'altro era i titoli di coda di quella nazionale, contestato anche all'interno dal presidente federale Gravina, che li stava togliendo. Quindi Questo caos non me lo sarei aspettato. La scelta Malagò doveva farla un mese fa, fine, difenderla, e invece purtroppo, e questa è la conclusione, il commento finale di tutta questa vicenda, purtroppo scopriamo che Malagò è debole, deve dialogare con le componenti, le componenti alcune ce l'ha contro, ieri il Consiglio federale alcune componenti hanno abbandonato l'aula, la riunione, e il ministro ce l'ha contro, l'ha attaccato un'altra volta pesantemente. Non si amano, forse si odiano, forse è meglio.
1: Enzo, perdonami, ma tu hai capito, mi ricorda Gigi Proietti, ma perché questa, il ministro Abodi così ha dichiarato, no?
0: Sì, alla fine della giornata, fine della che giornata repliche, ha detto, contro repliche.
1: Malagò mi ricorda Gigi Proietti, ora voglio scomodare un fuori classe come Gigi Proietti, che tra l'altro ci ha lasciati.
2: Sì, ma ha interpretato
1: cioè, come che è la barzelletta dell'avvocato? Celeberrima, oppure quella del Cavaliere Nero e il Cavaliere Bianco? Cioè, nel senso, perché non è stata spiegata questa battuta? Tu hai capito qualcosa, la battuta di Abodi nei confronti?
2: No, non ho capito qualcosa, probabilmente voleva assimilare Proietti, c'è cioè un personaggio straordinario che ha interpretato tante situazioni di personaggi che erano un po' contraddittori, o voleva dire semplicemente un attore, Malagò, non lo so. Certamente, come dicevo prima, l'ha dichiarato Abodi, i due non si amano, sono nemici da tanto tempo, quindi tu parti con il ministro nemico, le componenti che abbandonano il Consiglio federale, e ti rendi conto cosa succederà nei prossimi mesi? Se Mancini non dovesse vincere la prima partita con la Turchia, arrivano tsunami. E ti dico un'altra cosa, stanno cercando in tutti i modi di commissariare la Federcalcio, non hanno mollato, il governo non ha mollato questa idea. Non a caso c'è una commissione che sta lavorando per capire se Malagò era eleggibile o non era eleggibile. Questa cosa non è mica ricaduta. Avete letto e sappiamo che c'è una commissione.
0: Enzo, scusami, ti faccio proseguire tra poco perché abbiamo un'ultima ora importante. Sì, la facciamo raccontare da Vincenzo Marangio, che è in collegamento con noi, ovviamente della nostra redazione e di Radio Bianconera e Bianconera News. Vincenzo, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Vincenzo.
0: A te, che cosa sta succedendo?
3: Allora, un attimo che stiamo facendo anche l'aggiornamento, perché vi do quest'ultima ora, arriva anche lì il Uyghur ormai famoso di Fabrizio Romano, ma tanti esperti di mercato lo hanno comunicato, in attesa del comunicato della Juventus, c'è l'accordo definitivo per Randal Colomani alla Juventus, ci siamo, la telenovela possiamo dire che si è concluso.
2: Teo, grazie.
3: È durata tre generazioni, possiamo dire, perché è stato trattato da tre dirigenze diverse. Dopo lunghe, estenuanti trattative, l'accordo è stato raggiunto per un pacchetto totale superiore, dice Fabrizio Romano, poi lo scopriremo dagli accordi naturalmente, e anche le fonti interne ce l'hanno ribadito, che più o meno le cifre sono quelle, ma ne parlavamo stamattina anche con Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web, di 40, superiore ai 45 milioni al Paris Saint-Germain. Quindi diciamo che il braccio di ferro è stato vinto a metà dalla Juventus, il Paris Saint-Germain chiedeva 50 milioni fissi, la Juventus è riuscita a raggiungere un accordo in prestito oneroso con obbligo di riscatto, quindi cessione in prestito da parte del Paris Saint-Germain con obbligo di riscatto alla Juventus per una cifra che poi sarà complessiva, presumibilmente dovrebbero essere 10 i milioni per il prestito e poi successivi 30 per il riscatto ufficiale comprensivo di tutti i bonus, per una cifra che andrà a toccare i 45 milioni complessivi che andranno nelle casse del Paris Saint-Germain il prossimo anno. Colomani voleva solo il trasferimento alla Juventus, sono arrivate diverse offerte per lui, il Paris Saint-Germain ha traccheggiato perché spingeva per far andare il giocatore in Arabia Saudita in altri club di Premier o Ligue 1 che offrivano la cifra che il Paris Saint-Germain chiedeva. La Juventus non poteva andare oltre questa cifra perché Carnevale lo aveva già annunciato, noi ai microfoni l'abbiamo sentito quando ha raccontato che lui ambiva, pensava di poterlo chiudere il prima possibile, trovato l'accordo, la Juventus ha detto che più di questo non si sarebbe potuta spingere, quindi oggi era la giornata da dentro o fuori, quindi o si accettava l'offerta o la Juventus ufficialmente si sarebbe tirata fuori dalla affare Colomani. Il colpo invece è andato a segno e quindi la Juventus ha il suo attaccante, come promesso a Luciano Spalletti da Carnevali. Randal Colomani potrà partire per la tournée organizzata, peraltro si narra che di fatto era già pronta anche la maglia che lo stava accogliendo, quindi diciamo che l'ottimismo c'era già nella giornata di ieri, ma forse anche dell'altro ieri, perché si erano trovati sostanzialmente i soldi e la formula giusta per raggiungere l'accordo col Paris Saint Germain, quindi ormai la fumata è bianca, la possiamo dire. Per Colomani si tratta di un ritorno alla Juventus dopo il prestito nell'era Motta, poi Tudor. Non è stato mai allenato da Spalletti, che però ne riconosceva tutto il talento, la qualità, un giocatore sul quale avrebbe voluto lavorare. Adesso la Juventus potrà concentrarsi su quelli che sono gli altri colpi, presumibilmente ancora in attacco con Pellegrino, che però in questo momento ha un assalto della, cioè un assalto della Fiorentina sul giocatore del Parma, e poi ci riconcentrerà sul portiere. Però tanto la notizia dell'ultima ora è questa: Randal Colomani sarà di nuovo, e questa volta a titolo di prestito per ora, ma definitivo nella complessità dell'operazione, della Juventus.
0: Bene, Vincenzo, ci sei?
3: Sì,
0: perfetto. Ok. Grazie. Allora ti lasciamo ovviamente con gli aggiornamenti.
1: Ciao, Vincenzo,
0: su Bianconera News.
3: Grazie.
0: Ciao Vincenzo,
3: voi,
0: grazie, fantastico.
1: Beh, abbiamo insomma, messo Enzo subito abbiamo per un commento. Punto. Abbiamo messo un punto a questa telenovela interminabile. Colomani fa un giro largo, immenso, e poi.
2: Sì. No, sinceramente non se ne poteva più, no, di questa storia. Sì, ci sono? Sì, mi sentite?
1: Sì, sì.
2: No, dicevo, non se ne poteva più di questa storia. Tutti i giorni erano buoni, quel giorno non arrivava mai. Beh, il punto è stato messo. Tecnicamente è un giocatore che serve moltissimo a Spalletti. È un centravanti spallettiano. Abbiamo visto nella sua storia, ha sempre avuto un giocatore di quel tipo lì. Quando non ce l'ha avuto, si è inventato il falso 9 nella sua prima esperienza alla Roma. E invece, guardate cosa ha fatto Osimhen l'ultima stagione, il trionfo, lo scudetto al Napoli, e ha quelle caratteristiche lì, cioè un giocatore forte fisicamente, che fa reparto da solo, che è capace anche di tornare a lavorare per la squadra, aprire gli spazi per l'inserimento del centrocampista o degli esterni, cioè le caratteristiche sono quelle giuste. Nella precedente esperienza alla Juventus non mi ha fatto impazzire sinceramente, ma lì c'è stato un caos tattico, sei passato da Thiago Motta a Tudor con sistemi diversi di calcio, insomma era difficile per un giocatore inserirsi in quel contesto. Ora, lavorando con Spalletti, credo che potrà esprimersi ad alto livello anche dal punto di vista delle realizzazioni. Quindi secondo me un colpo è costato molto, ma un colpo che sistemerà la manovra offensiva di Spalletti.
0: Stefano, vuoi metterci il punto su Colomoni? No, cifre,
1: sono d'accordo con quello che ha detto Enzo.
0: Insomma, 40-45 milioni per un attaccante che si spera possa essere, no, una garanzia, vedendo quello
1: detto,
0: che ha fatto
1: ha
0: due anni
1: tutto,
0: fa.
1: Molto bene, correttamente, okay, Enzo. Okay. E credo che col lavoro e con Spalletti potrebbe ancora migliorare di più. E credo che poi, oggettivamente, chiudo, sia il migliore di quelli che abbiamo. Insomma, Openda, Davide, Colomoni, credo che sia
2: questo è un giocatore.
1: Un salto in avanti.
2: Cioè, questo è un giocatore, sì.
0: Allora,
2: soprattutto a quelle caratteristiche lì. No, quelle caratteristiche giuste, perché nessuno di questi attaccanti aveva le caratteristiche per diventare un giocatore di spalle. In quel tipo di calcio lì ci ha provato, no, con David, con Openda, poi si è arreso anche l'allenatore, era evidente, insomma, ci siamo accorti anche noi da lontano. Ma anche dal punto di vista caratteriale, poi, perché anche l'aspetto della personalità, questo mi è sembrato, pur nelle difficoltà di quelle Juve che abbiamo visto, un giocatore di personalità.
0: Allora Enzo, tornando invece sulla nazionale, prima di passare a un giochino che
2: ho
0: preparato,
2: lo sai, su Proietti, secondo me era una mandracata, ricordate la mandracata.
1: Come no? Sì, beh,
2: secondo me poteva essere anche una roba di questo genere. Cioè,
1: no, a me, io sono andato sulle sue celeberrime barzellette, veramente inarrivabile quando le raccontavo, non so se ti ricordi quella dell'avvocato.
2: Sì. No, quello non me la ricordo, ma comunque insomma
1: qua,
2: è un momento.
1: Parlava con il suo cliente, qua.
0: Cioè papale da uomo a uomo, quella là. Sì,
1: esatto.
0: Si è capito.
1: E poi sì, quella però, del comunque cavaliere nero e il cavaliere bianco, che non dovevi disturbare il cavaliere nero, perché poi alla fine si arrabbiava. Ma insomma, voglio dire, non lo so, tu giustamente la mandragata, era una mia curiosità, una stupidaggine.
0: No, fatto,
1: però perché Gigi Proietti? Cioè.
0: Allora.
2: Comunque resta il fatto che non è bello che il capo dello sport italiano, perché sei il ministro, sei il capo, si esprime in questo modo con il presidente della Federcalcio.
1: Secondo me vorrebbe sapere pure Gigi Proietti, è quello di però non si può più perché non è più tra noi, capisci? No, è quello un po' la.
0: Vabbè. Enzo, prima di passare ad un giochino sul prossimo campionato, però ci manca la tua sull'uscita di scena di Maldini, e te l'abbino anche a questa figura che prenderà il suo posto, ovvero Claudio Ranieri.
2: Maldini è uno che vuole carta bianca, lo dovevi sapere prima di metterlo, l'ho detto prima, di metterlo in Federcalcio. Hanno dialogato per più di 2 settimane, evidentemente un punto di incontro l'hanno trovato. Ma Maldini è un personaggio straordinario, no? Stiamo parlando di persone, una famiglia, io conoscevo molto bene anche il babbo Cesarone, quindi come non puoi parlare male di Maldini, non c'è nulla di male di Maldini, è fatto così e va rispettato nel suo essere Maldini, che è uno che ha poca duttilità dal punto di vista del lavoro. Forse la sua storia, i suoi trionfi, le conoscenze del calcio lo portano a dire: quello che faccio io è quello buono e va fatto e tutti devono fare quello che dico io. E nel Milan ha toppato su questo. Non lo puoi fare a maggior ragione se sei in una nazionale, che non è un club privato, ma è un posto dove devi dare conto. Quindi questo è stato l'errore, non capire fino in fondo, o far finta di non sapere, o sperare di poter cambiare Maldini. Maldini non lo cambia nessuno.
0: Anche parlare così di Ancelotti e Guardiola?
2: Ma sì, anche quello è stato un errore, secondo me, perché forse perché l'opinione pubblica te lo chiedeva, ma insomma potevi anche dire abbiamo cercato anche degli altri. La storia di Guardiola è stata imbarazzante, perché Guardiola aveva detto più volte che non avrebbe voluto allenare più, aveva avuto anche dei contatti con società che l'hanno cercato, importanti, l'avrebbero preso, ha detto voglio fare un anno sabbatico, e insomma comunque non è stata gestita bene, dai, questa vicenda ha buchi da tutte le parti. Ora mi dicevi anche di Ranieri, Ranieri anche questa è una scelta che io non condivido, anche qui facciamo il distinguo perché altrimenti poi si scivola in situazioni dove non voglio entrare. Ranieri, grande persona, siamo tutti d'accordo, grande allenatore, siamo tutti d'accordo, la Premier, tutto quello che ha fatto, ma anche quando ha salvato certe squadre, e quindi e tutto questo è consolidato, ma in questo momento storico un signore che fra l'altro un anno fa ti aveva detto di no, non vengo in nazionale perché aveva la Roma, ora che non ha nulla viene di corsa, eccetera. Ma il futuro deve essere il calcio di Ranieri, mi chiedo io, con tutto il rispetto. Mi sembrava un calcio abbastanza vecchio, legato delle convinzioni, delle idee un po' superate. Mettiamo sopra la testa di Maldini fra l'altro un altro allenatore, avete visto cosa è successo alla Roma con Gasperini, mi sembra una mossa sinceramente che mi sarei evitato. Ci sono tanti manager in Italia, cosa deve fare poi esattamente il direttore tecnico della nazionale?
0: Questo è quello che
2: me
0: ci
2: lo
0: manca,
2: spiegate?
0: No, è quello che ci manca, è il passaggio che ci manca e che speriamo di capire oggi in conferenza stampa.
2: Io temo fortemente che Ranieri poi, che è allenatore uno, è allenatore per tutta la vita, cioè, in tribuna vede la nazionale giocare e parla magari col presidente federale a fianco, lo sente qualcuno, una critica, non mi piace la formazione, non mi piacciono i cambi, e salta per aria allo spogliatoio. Nella Roma è successo questo, fino a quando Gasperini non ha detto o io o lui, è stata fatta la scelta. Quindi due allenatori nello stesso posto io non l'avrei messi. Poi con tutto questo progresso che c'è, il no dell'anno scorso, poi fra l'altro criticò nel 2023, tre anni fa, criticò anche lui pesantemente Mancini per questa scelta dell'Arabia. Insomma, mettiamo tutto da parte e ripartiamo. Però mi sembra una forzatura questa, sinceramente.
0: Ok. Allora, faccio prima di chiudere un giochino con voi. È un giochino di piccariana memoria.
2: Stefano non è d'accordo.
1: Su cosa?
2: Io sono sempre detto su Ranieri.
1: No, in parte non è che sei andato lontano dalla realtà. No, condivido.
2: No, perché vedo un trionfo.
1: Le tue analisi sono sempre molto... cioè, mi piacciono perché sono state... No, ma sono analisi poi oggettive. Insomma, non è che si deve far trasportare magari da delle conoscenze, delle mie. Tu non sei sempre stato su questo molto credibile da questo punto di vista, quindi non sei andato lontano dalla realtà. È rischioso, ma pure io penso che all'interno nasce allenatore e muore allenatore, voglio dire, è difficile poi rimetterti un altro, ritagliarti un altro vestito, no? Un altro ruolo nell'ultima parte di una carriera straordinaria. È difficile perché ragioni da allenatore. E sono d'accordo in parte con quello che hai detto.
0: Allora, dicevi? Andiamo avanti, sì, perché voglio fare un giochino insieme a voi. Vai Gabri, allora vi do delle opzioni sul prossimo campionato. So che siamo al 29 luglio, però è un giochino divertente che voglio fare insieme a voi. Allora, caro Enzo e caro Stefano, partiamo da Stefano. Chi è il più atteso tra Allegri o Amorim?
1: Allegri.
2: Enzo? Sì, anche secondo me Allegri.
0: Chi ha in questo momento, chi riparte con più pressioni, Gasperini o Spalletti?
1: Spalletti.
2: Spalletti, sono d'accordo anche su questo.
0: Chi rischia di più per vari motivi, ovviamente nel suo ruolo, per gli obiettivi che hanno, Christian Chivu o Cesc Fabregas?
1: Chivu.
0: Enzo?
2: Sì, Chivu, no, Fabregas non rischia nulla, Chivu.
0: Chi parte più in salita invece tra Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso?
1: Gattuso.
2: Gattuso.
0: Siete in linea. Chi farà più gol? Questa è una previsione. Malen, che riparte insomma da tutti quei gol tra gennaio e maggio, o Lautaro Martinez, che si confermerà? Stefano, chi farà più gol?
1: Lautaro Martinez.
2: Sì, anche secondo me è collaudato Lautaro Martinez.
0: Invece, tra gli esordienti, chi farà meglio, Ignazio Abate o Alberto Aquilani? Stefano.
1: Aquilani.
0: Enzo?
2: Anche secondo me, perché è un posto dove si può lavorare meglio.
0: Di chi non fidarsi invece? Di Carlos Cuesta o di Ivan Juric? Stefano.
1: Bel pareggio questo.
0: No. Beh, non esiste. No.
1: Ho capito,
0: non
1: lascia,
0: te lo permetto.
1: Consentimi di fare pareggio, cioè tutte e due rischiano.
0: Non te lo permetto, 0-0 che non ti permetto.
1: Questa, dai, non è che può andare sempre male a Juric.
0: Enzo.
2: Sì, anch'io ho ragione in quel modo lì. Juric ha troppa esperienza, ha toppato, ora avrà riflettuto sugli errori che ha fatto. Lì lo aspettano come uno che può risolvere le situazioni e quindi questa rischia di più.
0: Una domanda invece in chiave fantacalcistica: su chi puntare tra Gonzalo Ramos, Højlund e a questo punto ci aggiungo anche Colomouani?
1: Colomouani.
0: Enzo.
2: Anche secondo me, per le cose che abbiamo detto prima, lo mette al centro del suo gioco Spalletti, questi gol li fa.
0: Molto bene, molto bene, molto bene. Mi è piaciuto molto questo giochino che ci accompagna ovviamente a quello che è l'inizio del campionato. Allora, signori, siamo arrivati alla fine. Grazie Enzo, come
1: ciao,
0: sempre
1: Enzo.
0: Per essere stato
2: grazie
0: con noi.
1: Alla prossima.
0: È un grande
2: ciao
0: abbraccio.
2: Tutti.
0: Grazie, grazie ad Enzo Bucchioni. Noi tra poco ripartiamo, facciamo un salto anche in Casa Lazio, due neopromosse e soprattutto ci avviciniamo alla conferenza stampa di presentazione del duo Mancini-Ranieri. Torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA for World Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. Aperti invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrčina. Celebrato il 5° Tour de France di Pogačar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 21.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, sempre TMV
1: ciao,
0: Radio
1: Francesco,
0: Sport.
1: Ciao a tutti.
0: Ben ritrovati, i vostri messaggi al 331-8200-213. Tra poco ovviamente continuiamo, no? A cambiare anche un po' di argomenti, portarvi in giro per i ritiri e per come, perché ovviamente vogliamo dare spazio a tutte le squadre, per tutti i tifosi della nostra amatissima Serie A che tra pochissime settimane riparte, caro Stefano. Però dobbiamo ascoltare anche un po' la voce degli ascoltatori. Pinuccio ci scrive: la prima regola che farei per cambiare il calcio italiano è mettere il divieto di criticare le prestazioni dei giovani italiani. Fin qui siamo d'accordo. Poi aggiunge che senza le vostre tarantelle radiotrasmissioni giocherebbero più liberi. Va bene, ce ne assumiamo la responsabilità, beh, caro Pinuccio, però sulla prima parte del messaggio possiamo essere d'accordo. Vi ripeto le ultime ore: Colomuani, accordo col Paris Saint Germain per il prestito con obbligo di riscatto, e ufficiale anche il rinnovo di Jan Bissek, c'è, che rinnova con l'Inter fino al 2031. Gabri, ci fai sentire un audio? Prego, grazie.
2: Buongiorno, vi chiedo di concedermi qualche secondo in più. Voi ricordate per caso chi erano i direttori tecnici, consulenti, manager e quant'altro nelle nazionali italiane che hanno vinto? No, non vi sforzate, non esistevano queste figure mangiasoldi. Per anni l'unica voce oltre al commissario tecnico di turno è stato Antonello Valentini. Altro sforzo di memoria, ma vi ricordate che noi abbiamo prodotto anche tecnici della federazione? Bernardini, Berzotti, Vicini, Cesare Maldini, che non avevano un curriculum, un passato di campo in squadre di club, ma qualche risultato lo hanno ottenuto. Ma allora mi chiedo, al netto delle scommesse spot di Pirlo e i petrol dollari di Mancini, ma Baldini non meritava una considerazione e il coraggio di fare una scelta visionaria? Guardate che la Spagna con De La Fuente è partito con lui, e i suoi ragazzi delle giovanili, fino a diventare campioni del mondo, con merito, con gioco, con spessore. Qui il problema è che ci sono troppe cravatte e parolai. Mancano i maestri in tuta che nei settori giovanili usano il

0: muro, la corda, il lavoro di tecnica di base con stop e guida palla. Mancano gli stadi e le strutture logistiche connesse. Manca anche il giornalismo sportivo che faccia emergere la verità che si cela su centinaia di personaggi. E per chiudere vi faccio una domanda, un quiz. Mancini è una scelta di Malagò o ha ricevuto una telefonata dall'alto? Molto dall'alto. Io so la risposta, ma lascio a voi il dibattito. Grazie.
1: No, grazie, grazie, perché ti abbiamo proprio.
2: Beh, insomma,
1: sei stato molto bravo.
2: Editoriale straordinario.
1: Molto bravo. Sì, comunque, per rispondere all'ultima domanda, secondo noi. Non è stato invocato dall'altissimo, ma semplicemente
2: non so, magari il nostro ascoltatore sa qualcosa in più
1: che noi non sappiamo,
2: però credo che sia una scelta di Malagò.
1: Oh, no.
2: Poi se c'è stato altro non so
1: se dobbiamo rivolgerci ai piani più
2: però
1: alti,
2: sono d'accordo,
1: a un certo punto arriviamo
2: sul lavoro, ecco, da ieri parlava del terzo soggetto, della terza figura, che secondo me è fondamentale. Cioè noi non dobbiamo dimenticare il basso, le fondamenta,
1: la curiosità,
2: stop,
1: posso dirti qual è
2: la tuta,
1: capire
2: il lavoro,
1: il limite tra la terza figura e quella di Ranieri.
2: Bravo.
1: Cioè dove
2: là
1: mi
2: si capirà
1: questo passaggio,
2: là si capirà, perché tanto voglio dire la nazionale va, ci avrà Mancini, cose, certo. Fare scelte, le convocazioni non è tanto quello, quella è la vetrina. Dietro bisogna lavorare tanto, avere pazienza, e sono d'accordo con il nostro ascoltatore di questo lavoro profondo. Chi meglio di Baldini non può essere, ecco, ascoltato, e soprattutto non lo so, adesso c'è questo terzo soggetto, però chi allena l'Under 21 Baldini magari può dare dei pareri importanti. Insomma, è una risorsa Silvio Baldini. Poi quello che magari è una scelta visionaria, come ha detto il nostro ascoltatore, ma noi siamo tutti da tra i primi a suggerire una scelta del genere, poi poco mediatica, magari, però insomma siamo in sofferenza e quindi serve gente, ecco, come ha detto il nostro ascoltatore, tuta, stop, muro, corda.
1: Allora dammene un altro, poi cominciamo il giro degli inviati, vai Capri.
3: Buon pomeriggio
1: a te.
3: Un saluto a tutti. Vorrei dire al signor Bucchioni che probabilmente, anzi aggiungo certamente, avremmo fatto noi tutti quello che ha fatto Mancini, ma dopo non ci ritorni alla nazionale, dopo va allenare a chi ti chiede, a dove vuoi tu, ma non in nazionale. La nazionale, chi allena la nazionale rappresenta l'Italia, e in questo ambito anche sportivo,
2: ma che è successo?
3: Il primo punto deve essere quello morale, comportamentale. Non è un bel esempio, assolutamente no, e mi dispiace che voi della stampa, esperti, mettete prima al primo punto l'aspetto sportivo e poi quello morale. Grazie.
1: Io sono, Stefano, mi confesso, io sono d'accordissimo con lui.
2: No, lo
1: potevi
2: so,
1: accettare,
2: cosa...
1: hai accettato, hai fatto bene, nessuno può fare i conti in tasca a nessun altro, perché per 25 milioni, 30 milioni ci saremmo andati tutti, ma non devi tornare, non devi avere la faccia di tornare, perché non hai lasciato un club come Milan, Inter, hai lasciato la nazionale. Secondo me, io sono d'accordissimo. Poi sei tornato, sei stato scelto, benissimo, però io sono di questo parere.
2: Io sono sempre per c'è la possibilità di concedere un'altra chance a tutti.
1: No, ci sta.
2: Poi il modo come l'ha fatto lì a metà agosto, le cose molto molto brutto, e per carità era una cosa un po' strafinita, ciclo finito, però non doveva farlo. E capisco chi proprio non lo vuol vedere sulla panchina della nazionale, comprendo. Però sono, non dico per il perdono, cioè per una seconda possibilità. Sono curiosito da come affronterà oggi in conferenza stampa questo tema.
1: Puntualissimo, molto, sei stato come sempre, caro Stefano, perché ce lo facciamo spiegare da chi ci sarà per tutto il mercato web, ovvero Lorenzo Beccarisi. Ciao Lore, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao,
4: spero
2: Lorenzo.
4: Che sentiate.
2: Sì, bene.
1: Sì, che dobbiamo aspettarci da...
2: Oltre i 42 gradi percepiti, insomma.
1: A via Po, che dobbiamo aspettarci. Lore.
4: Ecco, mi sentite?
1: Sì, bene,
2: sì.
1: Bene.
4: Forte, chiaro, eccoci, buon pomeriggio.
1: Dico, che cosa dobbiamo aspettarci da questa conferenza stampa di oggi che seguirai per tutto il mercato web, insomma... quali saranno i temi portanti, oltre al fatto del sei tornato, ok, ma adesso?
4: Sicuramente il ritorno e il non lo so, il mea grandissima culpa di Mancini sarà uno dei temi, ovviamente, della conferenza stampa. Poi credo che, oltre al discorso relativo al commissario tecnico, forse l'aspetto più interessante sarà l'illustrazione del progetto tecnico da parte del commissario tecnico e del direttore tecnico. Quindi vedremo anche cosa ci diranno, che ambizioni ci saranno, che prospettive ci saranno, ovviamente tenendo in considerazione che questo è un inizio ciclo di una nazionale che dovrà avere come obiettivo quasi unico, mi verrebbe da dire, la partecipazione al Mondiale del 2030, e possibilmente intanto parteciparci e poi farlo bene, farlo con dignità, e poi vedere se eventualmente ci saranno anche orizzonti che vadano oltre al 2030. Per esempio nel programma di Maldini e Leonardo si parlava di 8-10 anni, vedremo se è un orizzonte temporale che verrà mantenuto anche con questa corrente tecnica, definiamola così.
1: Va bene, questo per quanto riguarda ovviamente il pomeriggio, le 18:20, la conferenza stampa. Lore, ti ho chiamato anche perché ovviamente tu segui la Lazio per tutto Mercato Web, volevo fare un punto con te riguardo non solo la preparazione, ma questo mercato sempre più in difficoltà con questo calciatore Markman del Nordjylland che ha rifiutato la proposta della Lazio, quindi mercato ancora in salita, che succede? Ci fai un po' il punto?
4: Definirlo in salita è riduttivo, onestamente, perché ad oggi sono arrivati 3 giocatori a parametro zero, Duki e Pedraza, più Galassi, questo ragazzo del Real Madrid, classe 2007, che vedremo se sarà un rinforzo per il centrocampo della prima squadra, ossia all'inizio giocherà solamente in primavera, e ci sono delle urgenze su tutte, quella del difensore centrale, per quanto andiamo a vedere quello che ha detto il campo lo scorso anno, l'urgenza dovrebbe essere in attacco, però numericamente parlando Gattuso è molto corto in difesa, perché ad oggi non ha a disposizione Patrick e Gigot, ci sono solo Duki e Prosgard, più Romagnoli che oggi ha lavorato in gruppo per la prima volta dall'inizio del ritiro, però è un possiamo definirlo quasi un separato in casa, quindi è una situazione estremamente delicata. Ha puntato con forza su Sergi Dominguez, difensore spagnolo della Dinamo Zagabria, non ha avuto la forza economica per soddisfare le richieste del club croato, ha virato ancora con forza perché era convintissima del ragazzo Markman, classe 2007, danese del Nordjylland, però il ragazzo ha delle proposte e soprattutto la famiglia vuole un progetto che garantisca la titolarità da subito, e quindi la Lazio si è vista rifiutare da un ragazzo del 2007 danese, che anche a livello di immagine non è il miglior riscontro che si possa avere sul mercato adesso. Bisogna trovare altri obiettivi, bisogna farli sempre relativamente brevi, perché comunque il primo appuntamento ufficiale della Lazio dista 18 giorni, perché il 16 agosto la Lazio gioca la prima partita ufficiale in Coppa Italia, e a meno di 3 settimane dall'inizio della stagione la Lazio ad oggi può contare, io li definisco 2 difensori centrali e mezzo, perché bisogna capire cosa si vuole fare con Romagnoli.
1: Esatto, perché la cosa folle qui, coinvolgo anche al volo Stefano, è che Romagnoli, dopo che ha salutato per 2 volte, prima a gennaio e poi a giugno, oggi fa il primo allenamento con la Lazio, e da calciatore mi aiuti anche a capire come si può rompere con la società. Dici 2 volte addio, cambi allenatore e devi tornare a calarti in una realtà che non ti appartiene più.
2: Non ti appartiene più, insomma, voglio dire, lui è laziale, poi è un giocatore importante, centrale, la puoi riprendere la situazione, e il lavoro determinante lo farà l'allenatore, secondo me, vista anche la situazione ambientale che si è venuta a creare. Però credo che Gattuso con Romagnoli potrebbe ritornare, diciamo, al centro, no? Della difesa, di un ruolo che all'interno della squadra ha saputo sempre interpretare nel migliore dei modi, e quindi credo che poi le cose si possano sistemare. Dipende dalla volontà del calciatore, perché il calciatore voleva andare via, la Lazio ormai pure voleva chiudere il rapporto, è tornato indietro, e secondo me Gattuso la farà la differenza.
1: Ok, e quante possibilità ci sono di rivedere all'inizio del campionato, caro Lore, Romagnoli titolare in questa squadra, soprattutto vedendo come sta andando il mercato soprattutto perché non ci sono neanche spiragli in questo momento per Sergi Dominguez, che è il calciatore che più vorrebbero portare alla Lazio.
4: Allora, in questo momento, se si dovessero seguire le logiche del mercato, sarebbero prossimi allo zero, perché tutte le parti in causa non vogliono proseguire, perché comunque anche la Lazio stessa, l'ingaggio di Romagnolo è un ingaggio che la Lazio ritiene troppo pesante e quindi voleva liberarsi di Romagnoli, al contrario di quanto è successo a gennaio, in cui è stata la Lazio a bloccare l'operazione. Quest'estate ci sono stati problemi con pagamenti per il Qatar, per questioni anche ovviamente extra calcistiche che stanno avvenendo in quella regione del mondo, e quindi si è bloccato il tutto. Però se poi dobbiamo considerare i numeri che citavamo prima dal punto di vista di Rosa, in questo momento non è da escludere che Romagnoli magari non faccia il titolare, ma che possa risultare fra i convocati quantomeno per la partita di Coppa Italia del 16. Poi vedremo cosa succederà da qui al 16 agosto. L'obiettivo della Lazio è quello di trovare un difensore nel giro di una settimana, però poi va trovato alle condizioni di cui ha bisogno la Lazio, quindi non è assolutamente facile. Vi aggiungo un dettaglio sul discorso ambientale che citava prima Stefano, per farvi capire il paradosso che sta vivendo la Lazio e che continuerà a vivere probabilmente per tutta la stagione. La Lazio giocherà domenica la prima amichevole col pubblico della stagione ad Ascoli, e ci saranno più persone, più tifosi della Lazio ad Ascoli, circa 2000 biglietti venduti solo ai tifosi laziali, che tifosi abbonati, perché i dati ufficiali dei rivenditori ufficiali parlano di poco più di 1500 abbonamenti confermati. Quindi sono più i tifosi che andranno il 2 agosto in trasferta ad Ascoli piuttosto che quelli che hanno rinnovato l'abbonamento all'Olimpico. E anche qui a testimonianza di come c'è anche un discorso ambientale che bisognerà inevitabilmente tenere conto in questa stagione.
1: Va bene, Lore, grazie, buon lavoro, appuntamento ciao, con te nei prossimi collegamenti. Grazie a Lorenzo Beccarisi da Roma. Da Roma passiamo invece, per quanto riguarda la prima delle due neopromosse che affronteremo in questo pomeriggio, caro Stefano, perché vogliamo capire come si sta preparando il Venezia, che è anche un po' scatenato sul mercato. Lo facciamo insieme al nostro corrispondente Daniele Najar. Ciao Daniele, ben ritrovato.
5: Ciao Daniele.
6: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora, un po' di situazioni in casa Venezia, come si sta preparando per questa nuova stagione? Da neopromosse ovviamente si vuole fare bella figura, chiaramente con l'obiettivo salvezza, con una proprietà importante. E allora, come si sta muovendo il Venezia in questi giorni e qual è, insomma, la scaletta prevista fino all'inizio del campionato?
6: Ma io direi che si può parlare sicuramente di un Venezia che si sta preparando con grande entusiasmo da parte di tutte le componenti e anche idee chiare. E l'entusiasmo non è soltanto da parte dei tifosi, come normale che sia per la promozione appena raggiunta, ma per il fatto che si vede una società differente che prosegue con lo stesso allenatore, con lo stesso blocco di giocatori, al netto di un paio di cessioni non dovute a necessità economiche questa volta, e ha un budget di spesa sul mercato che è chiaramente poi un boost non da poco, sia per quanto riguarda l'entusiasmo che per la squadra da mettere a disposizione di Stroppa. Sono arrivati diversi messi importanti in ogni reparto, non è ancora finito qui il mercato del Venezia. Venezia ha speso molto, anche se ha anche incassato molto. In questo momento il negativo è di circa 7 milioni tra entrate e uscite, quindi si capisce che non ha soltanto investito, e diciamo che si respira anche dal ritiro del Venezia, come ci sia anche dall'interno del gruppo di Stroppa, ci sia ecco questa convinzione che sarà un campionato che può essere differente da quello, quasi, lasciatemelo dire, un po' improvvisato di 2 anni fa. È stata quasi una promozione inaspettata 2 anni fa, questa invece è stata una promozione programmata e adesso pronta a essere sostenuta anche dall'alto.
1: Prossimi colpi, prossime situazioni legate al mercato. C'è la situazione legata a Moreno che arriva dalla Fiorentina. Con la Fiorentina potrebbe esserci anche un discorso con Somm. C'è la tentazione Tomiyasu. Insomma, è un progetto ambizioso. Però quali sono i colpi in entrata, i possibili colpi in entrata, Daniele?
6: Oltre a quelli già fatti, sicuramente Moreno ormai è cosa fatta, è stato definito tra la serata di ieri e questa mattina. L'arrivo dalla Fiorentina arriverà in prestito con obbligo di riscatto condizionato di circa 5,5 milioni qualora venisse riscattato come da obbligo di riscatto. E con la Fiorentina si parla anche di Somm, invece Tomiyasu è più un'idea che sta tramontando, perché il Venezia si è trovato un accordo con lui con il giocatore da tempo, ma al contempo ha dovuto aspettare prima di affondare il colpo per cercare di liberare uno dei due slot da extracomunitario, visto che stava lavorando al passaporto comunitario di Albion Rahmani, uno degli ultimi arrivati. Nel frattempo però abbiamo visto come il Crystal Palace si sia mosso in queste ore. Ieri Tomiyasu è anche sceso, è figurato in panchina quantomeno nel Crystal Palace, visto che è ufficialmente in prova per il Crystal Palace, quindi potrebbe andare in Premier League. Comunque sia, il Venezia sicuramente si sta muovendo anche per uno o due innesti in difesa, quindi potrebbe arrivare un altro difensore oltre a Moreno. Se non sarà Tomiyasu, sarà un altro profilo che scopriremo. Ci sarà sicuramente un innesto alle spalle di Stankovic in porta, che dovrebbe essere Lorenzo Montipò, che con il Verona ci sono in queste ore dei contatti diretti per chiudere anche questo discorso. E poi ci sarà sicuramente anche un innesto a centrocampo, e appunto qui torniamo a Somma, che è in questo momento una delle idee principali che il Venezia sta sondando.
1: Bene, Daniele, grazie, buon lavoro, grazie a presto anche per quanto riguarda questo Focus Venezia. Da una neopromossa a un'altra, perché caro Stefano, finalmente ascolteremo poi la voce di Ivan Juric venerdì alle ore 10, la conferenza stampa di presentazione. Intanto presentiamo anche un po' la nuova stagione con quelli che potrebbero essere i nuovi acquisti e come sta nascendo il Monza. Lo facciamo con il collega di Monza News, Stefano Peduzzi. Ciao Stefano, ciao, ben Stefano. Ritrovato.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Allora, c'è intorno al Monza c'è questo scetticismo più che altro legato alla figura dell'allenatore, che insomma è stata una scelta anche piuttosto, no, impopolare, più che altro per quanto mostrato negli ultimi anni. Lì come si percepisce diciamo questo nuovo Monza affidato a Juric, e che cosa si muove per quanto riguarda il mercato? Ci fai un po' una fotografia di cos'è il Monza oggi?
5: Allora, all'inizio sì, c'è stato un po' di scetticismo, poi siamo andati ad analizzare la carriera di Juric, che ci parla di un tecnico che comunque nei primi 10 anni della sua carriera ha sempre fatto bene. Se guardate dal Crotone, passando dal Verona, dove lui ottiene un 9 o un 10° posto, al triennio al Torino, più la promozione al Crotone, lui ha sempre fatto bene. Quindi per 10 anni uno Juric che comunque aveva fatto il suo. Poi chiaramente le ultime trasferenze sono state non negative, di più Roma, Southampton e Atalanta, dove ha fatto veramente molto male. Aveva voglia di rilanciarsi, si è autodecurtato di viaggio, perché qualcuno ha pubblicato delle tabelle questi giorni totalmente fuorvianti, parlava di un viaggio di 4 milioni di euro, ma non scherziamo, il Monza non ha questo, non ha la potenza economica di quando c'era Fininvest. In questo momento si è fatta anzi una politica di austerity, il mercato ce lo sta dimostrando. Però poi, vedendo il Monza all'opera venerdì scorso contro il Galatasaray in amichevole, dove ha vinto 2-0 giocando anche un buon calcio, beh, insomma, la mano del tecnico si è già vista, qualcosa di buono si è già visto. È chiaro che il Monza in questo momento è ancora un cantiere, devono ancora arrivare giocatori importanti in tutti i reparti, soprattutto in difesa e centrocampo, però insomma qualcosa di positivo si è già visto. Vedremo come evolverà il mercato. Finalmente, come ricordate bene voi da studio, venerdì sentiremo anche le parole del tecnico, vedremo anche quali sono le sue richieste sul mercato, se ci dirà qualcosa. Insomma, il Monza tanto deve salvarsi, l'obiettivo è la salvezza quest'anno, quindi gli manca veramente poco a livello organico per sistemare un po' la squadra.
1: E rispetto invece agli acquisti già fatti e quelli che insomma potrebbero arrivare, perché il Monza insomma si è mosso parecchio, sì. Ci vuoi fare un recap e soprattutto quello che ci dobbiamo aspettare da qui ai prossimi giorni?
5: Si sta guardando tanto al mercato estero, è arrivato Riccardo Mangas dallo Sport di Lisbona, esterno sinistro, una grande esperienza. È arrivato Bari, l'attaccante portoghese di belle speranze. Il Monza ci ha investito tanto, operazione da quadriennale con un contratto veramente molto lungo. L'obiettivo adesso è un italiano, un giovane italiano, piace molto, Massolen, che l'anno scorso è stato uno dei migliori centrocampisti offensivi del Modena, sicuramente sarebbe un acquisto per fare il salto di qualità. Vediamo se il portiere resterà Tian o si andrà su un profilo un po' più esperto. Il collega che mi ha preceduto parlava di Montipò, è un portiere che piace tanto anche a lui, ce l'ha già avuto il Verona. Si potrebbe cercare qualcosa di esperienza in difesa anche nei tre centrali, conferenza, il Monza ha già un organico molto ampio di esperienza con giocatori anche nel giro della nazionale, attenzione perché con il ritorno di Roberto Mancini il capitano Matteo Pessina potrebbe essere convocato nuovamente nazionale, lo ricordiamo, insomma protagonista all'europeo con la maglia azzurra, e quindi qualche giocatore potrebbe essere veramente azzurrabile nel caso in cui insomma il Monza dovesse far bene il prossimo anno.
1: Molto bene Stefano, grazie, ovviamente ci sentiremo nel corso dell'estate e poi soprattutto quando comincerà la stagione. Buon lavoro a te e a tutta la redazione di Monza News.
2: Ciao Stefano.
5: Ciao ragazzi,
1: grazie a Stefano Peduzzi. Stefano, mettiamo anche un po' il punto su questa situazione legata, ci sono tante squadre, ovviamente le gerarchie bisognerà
2: insomma
1: capirle.
2: Venezia, come hai detto tu, c'ha una proprietà ambiziosa americana, tra l'altro c'è anche al comando una donna e, sì, e voglio dire che è un Venezia che vuole secondo me mantenere la categoria, farà di tutto per farlo, ha un ottimo allenatore Stroppa, vedremo. Il Monza, Juric, non è che, come abbiamo detto prima, non è che può andare sempre male, quindi mi aspetto che Juric possa dare un contributo al Monza, che voglio dire sa fare calcio ormai tra B e A, ha dimostrato negli ultimi anni, Galliani e non Galliani, insomma adesso ha cambiato la proprietà, c'è Baldissoni al timone, e credo che possa poi anche costruire qualcosa di significativo. Adesso c'è il nodo del portiere da scegliere, vedremo, insomma mi sembra una buona squadra, ecco. Okay. In Serie B era secondo me la più forte, poi Venezia ha vinto il campionato, il Monza ha avuto delle difficoltà perché il Frosinone ha sbalordito, però io credo che sia stata la squadra che era, insomma, aveva poco, non aveva tanto bisogno di cambiare. In Serie A parte da questo vantaggio, però insomma bisogna rifinire l'organigramma, e Monza, Venezia, Frosinone, Lecce, insomma sono quelle quelle che lotteranno per poi non retrocedere in Serie B.
1: Molto bene, abbiamo fatto anche un po' il punto delle squadre che sono state che sono arrivate dalla Serie B e che di fatto accoglieremo e capiremo che tipo di status avranno, perché non per forza devono essere, diciamo, inserite nella lotta di retrocessione. Tante spesso si dimostrano insomma all'altezza per fare un bel campionato. Vediamo se sarà il caso di Venezia e Monza. Noi sicuramente torneremo tra poco, piccola pausa, e poi sempre qui Francesco Tringali e Stefano Impalomè.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre.
7: La politica. Beppe Grillo esce da un lungo silenzio sulle tematiche direttamente politiche. In una riflessione affidata al suo blog torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato cofondatore e fino alla traumatica rottura garante. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha affermato Grillo, ma soprattutto ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi ed ha concluso dicendo che i suoi ex compagni di partito si sono montati la testa senza leggere le istruzioni.
8: Passiamo agli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
7: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notava. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri incontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
8: Restiamo in Italia, dove un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo su tutta la penisola, spinta da un vasto campo di alta pressione di origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore, per i primi giorni di agosto, le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il paese, portando il termometro al di sopra delle medie stagionali e facendo scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città. Il picco dell'ondata di calore si toccherà nella giornata di venerdì prossimo, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
7: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari, cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Donald Trump. La UEFA non l'ha presa bene, parlando di grave mancanza di trasparenza, e ha indetto per oggi una riunione d'emergenza proprio per discutere la sua risposta ai controversi piani della FIFA relativi agli investitori privati.
8: E per ora è tutto, a più tardi.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
12: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
13: Maracanã.
14: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
15: Non tanto. Però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
14: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
15: 17 di agosto.
14: Puntuali.
15: Segnatevi la data, puntuali.
14: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
15: Quindi
14: sempre.
15: Vi aspettiamo, 17 agosto.
14: Dalle 13 alle 17.
15: Con Marco Piccari.
14: E Stefano Impallomeni.
15: Mi raccomando. Ciao.
14: Ciao, ciao.
12: Maracanã. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, ultima ora in compagnia di Francesco Tringali e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, accogliamo nel nostro pomeriggio con grande piacere perché vogliamo ascoltare la sua opinione rispetto a tutto quello che è successo negli ultimi giorni, ma non solo. Luca Calamai, ciao Luca, ben ritrovato.
1: Che bello,
0: ciao,
1: rivederti, ciao, e risentirti.
2: Anche a me manca,
1: grande Luca.
2: Anche a me manca Maracanã, ve lo dico, per cui io lo aspetto Maracanã. 17 agosto, giusto? Ci saremo.
0: 17 agosto, esattamente.
2: La ci data, saremo. È la data e segnata. Avremo anche già il nuovo commissario tecnico, perché questo ora ce l'abbiamo.
1: Vai Luca, vai.
2: Si dimettono,
1: vai,
2: arrivano.
1: Vai a dritto, vai a dritto, come si dice.
2: No, guardate, questa è una storia che... Io ho scritto anche oggi un editoriale su tutto mercato web, tra l'altro ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di leggerlo, perché veramente sarà per l'età, sarà per tanto, io non mi è piaciuto praticamente niente di tutto questo, e poiché io ritengo la nazionale, sono un romantico e demodé, un qualcosa che merita il massimo rispetto perché fa parte della nostra vita, della nostra storia, della nostra cultura, ha portato più volte il paese per le strade per festeggiare un successo. Ecco, vedere tutto quello che è successo in questo periodo mi disorienta. Mi fermo, faccio un brevissimo riferimento al passato, come ho scritto oggi. Trovavo incomprensibile la scelta di Pirlo, ma non per il discorso dei rapporti con la Russia, ma perché in un momento così delicato per il calcio italiano, con le pressioni che sono accompagnano la nazionale, Pirlo non aveva nessun tipo di requisito da allenatore per poter reggere questo tipo di pressione. Quindi per me era una scelta semplicemente sbagliata. Ma vi devo dire che se mi volto indietro, caro Francesco e caro Stefano, la figura che più mi ha disorientato in negativo è Paolo Maldini. Eppure, credimi, io ho avuto l'onore di vivere decine e decine di partite con la nazionale di Paolo Maldini, di averlo come un riferimento puntuale, prezioso, preparato, corretto, sempre profondamente interessante. Maldini in poche settimane ha fatto una catastrofe, un disastro che parte da dare in pasto alla gente, ma non solo alla comunicazione, ma anche ai presidenti di Serie A, dare in pasto il nome di Guardiola. Ma Guardiola, devi parlare di Guardiola nel momento in cui hai il contratto non solo firmato, ma nascosto, blindato in un caveau della federazione, inaccessibile anche a Diabolik, perché se prendi Guardiola prendi il top del top, il meglio del meglio, ma se non prendi Guardiola chiunque peggio. E quindi un errore di comunicazione che un dirigente non può commettere. Poi ne ha commesso forse addirittura uno più grave nel comunicare che lui aveva contattato Ancelotti. Ma come, il responsabile, il direttore della nazionale italiana, della Federcalcio italiana, che va a contattare un allenatore che ha un contratto in essere con un'altra nazionale, e che nazionale il Brasile? Ma è una roba che è contro le regole, contro il bon ton del calcio, contro lo stile che deve avere la federazione. E concludo con il fatto di non aver dimostrato quella malleabilità che deve essere tipica di un direttore nel riuscire a capire che se una scelta era sbagliata devi anche prenderne atto, ti devi confrontare con un tuo presidente, ti devi confrontare con un'opinione pubblica. Non esiste io faccio quello che voglio, quello che io ritengo giusto. Ecco, devo dire che Maldini è stato dal mio punto di vista una straordinaria delusione, e forse ora mi spiego perché quello che io non capivo, come mai non era rientrato nel calcio di alto livello dopo l'esperienza a Polmina. Ora parte una nuova storia, io sapete sono contrario alla scelta di Maldini, di Mancini, perché come ha scritto Stefano Baricelli sul direttore della Gazzetta, la questione morale deve valere per tutti, e quindi se valeva per Pirlo, secondo me doveva valere ancora di più per uno che secondo me ha tradito il suo ruolo, ha tradito un ruolo particolare che è quello di commissario tecnico della nazionale italiana. Lo ha fatto per soldi, lo ha fatto nel momento in cui l'Italia non aveva la qualificazione per gli europei, anzi era anche un po' in difficoltà. e quindi io non l'avrei mai ripreso.
1: Luca, a proposito di questo alto tradimento da parte di Mancini, secondo te cosa ti aspetti di sentire oggi?
2: È normale, ma lo ha già fatto.
1: Ti aspetti? Ecco, da vecchio cronista di una volta, no, adesso sei il maestro, eccetera. Ecco.
2: Ribadirà il concetto, magari arricchendolo di qualche elemento in più, tipo quella classica frase: Stefano, mi ero già pentito un secondo dopo, ma non mi interessa, cioè le scuse ci mancherebbe, non fanno parte del
1: gioco. Cioè tu dici che è una cosa che resterà là.
2: Resta là.
1: Lo accompagnerà
2: come lo ha accompagnato in questi mesi, perché la verità è che, cioè, Mancini è arrivato probabilmente perché a un certo punto il presidente Malagò, che io apprezzo tantissimo e credo sia finito anche lui in un momento di grande confusione, forse ha avuto anche paura di un intervento del ministro dello sport, di un'ipotesi di commissariamento, sai, ha fatto la scelta di puntare su un amico, ma è sbagliata, è una scelta moralmente sbagliata e resterà una scelta moralmente sbagliata anche se l'Italia dovesse vincere il prossimo mondiale, non è che cambia quel risultato. Dopodiché viva l'Italia, viva la nazionale, dobbiamo intanto fare subito bene in Nation League, perché ci mancherebbe altro che retrocedessimo anche in Nation League. Mi piace tanto Claudio Ranieri, perché per me è il grande vecchio del calcio italiano, un uomo che ha giocato, un uomo che ha vinto una favola, perché l'Leicester è una favola, che ha lavorato nei campionati più importanti d'Europa, perché si è fatto amare anche in realtà piccole come Cagliari, e questo me lo rende ancora più bello, perché è troppo facile essere grandi con le grandi, è molto più complicato e molto più bello essere amato dai piccoli, perché vuol dire che ha lasciato un qualcosa di importante. Lui ha la competenza per fare delle scelte forti, perché qui non c'è da dare da metterci un po' d'ombrette sotto fondotinta, qui c'è proprio da reinventare un modo di costruire calciatori e quindi di conseguenza un modo di vivere anche il percorso dei settori giovanili e compagnia. E quindi, ecco, in tutta questa vicenda, se non altro, arriva un uomo che io apprezzo molto, che è Claudio Ranieri. Scusate se sono stato lungo, ma avevo la necessità di
0: argomentare. Tra poco andiamo anche al mercato, perché per la Fiorentina è in arrivo, tra l'altro,
1: arrivano
0: Valde
1: veramente
0: Peñas,
1: come le ciliegie a Firenze.
0: Ma
1: Luca,
0: ci voglio arrivare tra poco, Stefano, perché ho una domanda per voi che ci fa Dario. Buon pomeriggio, amici di TMV Radio. Volevo farvi una domanda sempre sulla nazionale, ma riguardo il calcio giocato. Secondo voi ci sarà una rottura a livello di convocazioni rispetto al recente passato? Ci sarà magari più spazio per qualche ragazzo lanciato da Baldini? E secondo voi Mancini proporrà una difesa a 3 o a 4? Sono domande premature, lo so, ma sicuramente avrete indicazioni in merito.
1: Allora, sul 3 a 4 rispondo io velocemente, non lo so, però secondo me ci saranno sorprese.
0: No, perché
1: secondo me Mancini ascolterà molto Baldini,
0: Zaniolo, Chiesa, essere tornati a 3 anni fa.
1: Non ti so dire questo, però Mancini ha lavorato anche su nomi in passato, mi ricordo clamoroso Reteghi, Gnonto, Grifo, cioè, mi aspetto un certo tipo di lavoro, quindi abbastanza in controtendenza con quello che è l'azione conservativa. Poi, come diceva Giovanna Luca, che cosa mi aspetto da Ranieri? Ranieri viene percepito come il vecchio saggio, l'ha definito giustamente Luca, però Ranieri, quando, mi ricordo, prese una lezione di gioco con la Roma a Como,
0: sì,
1: disse: questo Como farà, vedrete che farà quello che fa, cioè, voglio dire, intercetta quel tipo di calcio fatto di intensità, di alti ritmi, di tecnica, di dominio, di palleggio, di proposta. Quindi è vero che c'era e Mancini uguale, quindi da un punto di vista, parliamo di tecnica, adesso mettiamo da parte quello che è successo, parliamo di campo, di terreno di gioco. Io credo che poi alla fine Baldini, Mancini, se arriverà Zola, Ranieri, insomma, non siamo messi male. Poi se analizziamo tutto quello che c'è, Mancini, il tradimento, la cosa, la fuga verso l'Arabia, per carità, però parliamo di calcio un attimo, ci sono le premesse per rilanciarci, ha ragione Luca, dobbiamo sostenere, a netto delle divisioni, dei nostri punti di vista che devono essere differenti perché poi arricchiscono il dibattito, però ragazzi, qui siamo tutti dentro, Cioè, se va male il calcio, andiamo male tutti quanti. Soprattutto l'azzurro deve essere un colore. Io sono d'accordo con Luca. Per me ha ancora una sacralità la nazionale. Molti se ne fregano, si disinteressano, si interessano soltanto del campionato, di una fase finale di un mondiale. Invece noi dobbiamo sostenere questa ricrescita, ecco, chiamiamola, definiamola così, azzurra. Quindi mi aspetto questo rilancio da questo punto di vista.
0: Luca?
2: No, sono chiaramente quello che penso, l'ho già detto. Qui ci sono proprio ora due binari, no? C'è il binario di dire: siamo arrivati a toccare il pianerottolo, ora bisogna ricostruire un progetto nuovo. Ranieri ha l'età per poter fare delle scelte forti e coraggiose, non è più un uomo che può essere prigioniero di compromessi, di chi ha 30 anni di carriera davanti. Lui ora sa cosa, quali sono i problemi, sa cosa è stato sbagliato, sa che cosa si può fare. Cioè, io non posso giocare con la Norvegia e scoprire che l'unico uomo che salta, che fa i dribbling, è un norvegese. Che c'entrano norvegesi col calcio? Cioè, bisogna rimettere la qualità, e questo serviranno anni, non mesi, anni. E perché si è proprio sbagliato strada, si è proprio sbagliato rotta. Poi c'è l'immediato, ovviamente noi siamo più forti di quello che dicono i risultati. Abbiamo bisogno però di dare subito dei segnali di ripartenza. Non vedo fenomeni straordinari all'orizzonte, che non abbiamo uno Yamal che possiamo mettere dentro. So che Mancini ha un ottimo rapporto con Baldini, tra l'altro lo avrebbe voluto nel suo staff a suo tempo, quindi c'è una grande stima. Quindi mi auguro che ci sia un dialogo forte, perché mi auguro che l'Under 21 di Baldini possa essere veramente il serbatoio per proporre poi nei tempi giusti. Ci può essere il ragazzo che arriva un po' prima, quello che magari arriva poi lo devi riportare un attimo dentro. Ci vuole una grandissima sinergia su questi due fronti, e ci vuole un'idea di calcio che probabilmente abbiamo smarrito, perché non siamo rimasti a metà del guado, non abbiamo una nostra identità, abbiamo smarrito le nostre radici, non siamo riusciti a crearne di nuove. Nell'immediato dobbiamo costruire un progetto che ci porti finalmente al mondiale fra 4 anni. In prospettiva dobbiamo rimettere il calcio italiano nel ruolo che gli compete, cioè la qualità, il talento, la genialità, quello che nel tempo ci ha fatto vincere tanti mondiali e ci ha fatto essere un riferimento nel mondo.
0: Molto bene, esaurito il tema nazionale, vi porto un po' sul mercato, perché la Fiorentina chiude un altro acquisto, e Valdepeñas, 19 anni, un difensore classe 2006 di proprietà del Real Madrid, è arrivato l'ok di José Mourinho per liberarlo, il giocatore è atteso a Firenze tra pochissime ore. La Fiorentina aveva raggiunto già da tempo l'accordo con il Real Madrid per un affare a titolo definitivo da 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita in favore del Real Madrid. Stefano, altro insomma colpo importante in prospettiva, soprattutto già
1: sta nascendo qualcosa di concreto, di serio, di competente. Adesso la risposta sarà sul campo, però ci sono tutti i presupposti affinché la Fiorentina possa essere una squadra diversa, non rispetto alla stagione precedente, perché insomma, voglio dire, è stato un inferno, però possa ambire a diventare, ecco, a un po' a bussare lì tra le prime 5, le prime 6 del campionato. Perché sta facendo una squadra che mi piace molto.
0: Luca?
2: Allora,
1: in attesa Ceccarini, degli esterni offensivi, naturalmente.
2: Ecco, Niccolò Ceccarini è appena intervenuto dicendo: state attenti che io inteso come Niccolò Ceccarini, che Paratici ci proverà anche a fare il colpo Ruggeri per quanto riguarda il ruolo di terzino. Anche qui si viaggia su due binari, ragazzi. C'è il binario di quello che la Fiorentina sta facendo, che è, vorrei dire, quasi sorprendente, inatteso, perché vi ricordo che la Fiorentina era partita da meno 60, frutto dei deficit del mercato estivo e il mercato invernale, e ora è già meno 60, meno 70, e questo vuol dire che la Fiorentina sfrutterà il fatto di non fare le coppe, quindi di avere meno legami col fair play finanziario, ma è anche vero che, ragazzi, c'è una proprietà, e questo gli va riconosciuto alla famiglia Commisso, che ha messo i soldi veri e la possibilità di lavorare in mano a Paratici. Quindi, bravissima la famiglia Commisso, e bravo Paratici a avere delle intuizioni e delle capacità di chiudere operazioni tipo quello di Attà e Oalì. Dopodiché però, ragazzi, ci sono due grandi punti interrogativi. Il primo punto interrogativo riguarda gli attaccanti esterni. Non ne parliamo perché non ce ne sono ancora, ma il calcio di Grosso, che è legato al 4-3-3, se ripensate un attimo al Sassuolo dello scorso anno con Lorenti Ebba, con Volpato, lui è finito in questa storia, Berardi naturalmente, è un calcio che ha negli attaccanti esterni un riferimento assoluto, per cui qui c'è il grande punto interrogativo di chi arriverà. Ma qui c'è una questione Ken che è curiosa perché, mi dovete credere sulla parola, la Fiorentina ha fatto di tutto e di più per acquistare Castro, addirittura aveva offerto a Castro un ingaggio superiore a quello che ha offerto la Roma, e mi risulta che Paratici sia molto irritato per non aver preso Castro e sta trattando Pellegrino. Allora domando a Stefano: perché te, Fiorentina, vai a cercare prima punte se poi hai Ken?
1: Perché probabilmente no, probabilmente Ken
2: non giocherà l'amichevole stasera contro il Watford. Ci dicono che è solo gestione del giocatore e non nuovi infortuni, però capite che qui c'è un grande punto interrogativo. Grande punto interrogativo riguarda che fa la Fiorentina con Ken? Per il momento, ragazzi, offerte vere per Ken non ce ne sono. Se cerchi centravanti, vuol dire che, ma cerchi per prenderli, cioè Castro l'avrebbero preso, vuol dire che comunque la tua volontà è di dare via Ken. Ma per prendere gli attaccanti esterni, Stefano, non serve sapere chi è la prima punta, perché ogni prima punta poi ha la necessità.
1: Beh, però le caratteristiche, diciamo così, Pellegrino è uno che traduce il gioco che si fa sugli esterni, il rifornimento che viene dalle fasce laterali grazie al gioco di Grosso. Ken ci può stare, Castro era una roba anche del genere, quindi puoi pure comprarlo, indipendentemente che non siano ancora arrivati gli esterni offensivi. Così, vado a naso.
2: Lo so, ma sì, però poiché, ripeto, è evidente che la Fiorentina non può comprare se non vende, mi riferisco, ragionate che al di là di questi soldi la Fiorentina deve sicuramente...
1: Per me quelli indiziati a uscire sono Ken e Fagioli, Luca, se vuoi sapere la mia.
2: Ecco. E questo è il problema, io penso come te, anche perché la Fiorentina prenderà Tosved, questo è sicuro, ha già un accordo il giocatore, lì sono quelle operazioni che sono un po' complesse perché sono, le società fanno un po' muro, ma è quello che sta facendo la Fiorentina con Dodò, e quello sta facendo il Sassuolo con Tosved, e quello stanno facendo tutte le società che hanno giocatori in scadenza fra 10 mesi, ma il percorso è segnato, devi solo prendere un po' meno. E quindi vai a prendere un altro centrocampista in un centrocampo che ha già Olaia, già Attà, c'ha Ndur, c'ha Fabian, insomma ne ha veramente tanti. Ma oggi io ti dico la verità, io la vicenda, anche per questo grande interrogativo sulle condizioni fisiche, oggetto che secondo me ha frenato e frena il Como su Ken, la Fiorentina è in una situazione di stallo. Ma è uno stallo importante perché tocca praticamente tutto il reparto offensivo, non un giocatore ma tutto il reparto offensivo, e non è un fastidio da poco,
0: Luca. In chiusura vorrei farti commentare anche un po' la situazione che si sta sbloccando in casa Juve, perché Colomuani è praticamente un'operazione già conclusa, e qualcuno insomma è convinto che ci possa essere una trattativa aperta anche per Alaj Begovic, che è giocatore bosniaco molto interessante, seguito da tante squadre. Si parlava del Chelsea, in questo momento ti riporto sembra essere insomma una trattativa aperta in casa Juve, che ha anche come priorità la Juventus. Il portiere però, Luca, eppur si muove in questo momento finalmente, i primi rinforzi per Spalletti, un po' di nomi, anche quello di Suzuki in porta, che ne pensi?
2: Allora, prima di tutto fammi fare, anche se è successo ieri l'altro, fammi mandare un grande abbraccio a Luciano Spalletti, credo di interpretare il pensiero di tutta TMV Radio, come di tutto mercato web. Ieri c'è stato il funerale della mamma, quindi un grande abbraccio a Luciano. Io credo che la Juventus, ragazzi, non poteva che cominciare a muoversi, perché la Juventus non è in ritardo, è in grandissimo ritardo. È in grandissimo ritardo per quelle che sono le ambizioni, per quella che ha la voglia di rilanciarsi immediatamente. Juventus non ha il portiere, vive nella grande incertezza di cosa succederà con Bremer, ma se va via, esce Bremer, serve un grandissimo difensore, manca un leader in mezzo al campo, manca un attaccante, ora arriva Colomoni, ma ne arriverà anche un altro, manca la qualità, grande qualità, insomma, diciamo che è l'inizio, ma è solo l'inizio, perché la Juventus è veramente un qualcosa da ripensare in maniera profonda, e per poter tornare a lottare per i primi due o tre posti, la Juve ancora ne deve fare tante, ma veramente tante, di operazioni e di ottimo livello.
0: Okay. Bene, Luca, grazie per essere stato con noi.
1: A te.
0: Grande abbraccio,
1: ciao, Luca.
0: Buon lavoro, ciao. Un saluto a tutta la redazione, ciao, anche di tuttomercatoweb.com, che ritroveremo tra l'altro tra poco per la raffica di mercato. Allora, Gabri, abbiamo due minutini, possiamo sentire qualche audio che va sempre, sì, nella stessa direzione, però almeno ascoltiamo anche un po' il pensiero e la voce dei nostri radioascoltatori. Sentiamo qualche audio, vai.
3: Beh, massima stima per Beccarisi, che ha ancora il coraggio di seguire la Lazio e perdere tempo con questa società ignobile, e che lo costringerà a parlare di Doki, di Galassi, di non so chi, aspettando il rifiuto anche di un sedicenne indonesiano sconosciuto.
0: Lo so, ma come sapete non è mai perdere tempo, capisco insomma la delusione in questo momento dei tifosi, però ognuno, a prescindere poi da quello che deve fare il proprio lavoro, è la voce
1: evidente,
0: dei tifosi,
1: certo,
0: laziali è comprensibilissima, soprattutto quello, il dato che ci ha riportato, 2005 ad Ascoli contro i, scusami, 2000 di Ascoli contro i poco meno di 2000 per quanto riguarda, pensate, gli abbonati alla Lazio. Altro audio, Gabri?
4: Buonasera, volevo dire una roba al signor Luca Calamai. Come fa ad affermare con certezza assoluta che Maldini abbia omesso di informare la federazione brasiliana, o comunque passare attraverso i canali legali per contattare a Carlo Ancelotti? Da dove attinge lui la certezza che questo Maldini non l'ha fatto? È il Padre Eterno sulla terra? Legge il pensiero a distanza o cos'altro?
0: Vabbè. Ovviamente non ti può rispondere Luca, noi ti rispondiamo per come lo sappiamo noi, insomma, perché comunque non c'è stata una versione della federazione brasiliana, caro Stefano, però si è saputo, e noi l'abbiamo anche saputo, che comunque la federazione brasiliana ha voluto ascoltare, ha chiesto informazioni alla FIFA, quasi come se, no, volesse mandare il messaggio non ci è piaciuto. Senza aprire poi un caso,
1: sì,
0: burocratico, per, no, per una questione anche di rispetto per due federazioni che hanno ottimi rapporti, però attraverso la FIFA ha fatto sentire il poco gradimento, come è giusto che fosse. Va bene, tra poco torniamo, perché ti devo sottoporre, caro Stefano, alcune modifiche sul VAR di quest'anno, perché in Serie A sono state introdotte delle modifiche, ne parliamo anche con un ex arbitro, e c'è anche a livello internazionale qualcosina che dobbiamo farvi sapere. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre, il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. Aperti invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, di nuovo in diretta, caro il mio Stefano Impallomeni, siamo tornati e stiamo seguendo una vicenda che riguarda Alaa Ibegovic, la Juventus, perché ti riporto, in attesa poi di capire se delle fonti italiane insomma confermeranno tutto, Florian Plettenberg, che è un po' il Fabrizio Romano tedesco, riporta che Alaa Ibegovic la Juventus sarebbe fatta per un accordo con il Bayer Leverkusen di 40 milioni tra parte fissa e bonus. Quindi Alaa Ibegovic, questo talento bosniaco che secondo già Romano aveva detto nelle ultime ore che c'era una trattativa avanzata, in Germania addirittura credono che sia fatta per una operazione da 40 milioni. Vabbè, comunque vi daremo conto più avanti, anche perché avremo un collegamento con tutto Mercato Web. Intanto però volevo parlare anche un po' della questione arbitrale. E chi ci può aiutare se non lui? Daniele Minelli. Ciao Daniele, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco e buongiorno Stefano.
0: Grazie per essere come sempre con noi, per aiutarci a capire un po' di situazioni. Partiamo prima a livello internazionale, caro Stefano, perché dopo una riunione dei responsabili arbitrali di tutte un po' le federazioni calcistiche, Rosetti ha, diciamo, elencato un po' di situazioni da restituire al calcio, ovvero un po' la centralità all'arbitro, perché si vorrebbe ridurre, insomma, il ruolo a volte troppo spesso debordante del VAR per dare un po' più centralità all'arbitro. Allora ci aiuta Daniele e poi la commentiamo anche qui in studio. Daniele, che cosa potrebbe cambiare da qui in poi?
1: Sì, ho letto come voi e finalmente sembrerebbe che vogliano dare un giro di vite all'utilizzo dello strumento VAR, cioè farlo tornare alla motivazione per cui è nato, cioè correggere solo i gravi ed evidenti errori e lasciare

0: Sul campo quello che è di semplice interpretazione dell'arbitro, e la trovo una scelta assolutamente condivisibile per evitare che si rifinisca la stagione scorsa, dove c'è stato troppo non chiarezza su quanto doveva intervenire oppure no il VAR.
1: Ok, quindi diciamo lasciare un po' di più le decisioni all'arbitro di campo senza continue ingerenze per evitare quello che noi abbiamo sempre detto, ovvero evitare che ad arbitrare continui ad essere il VAR, no? Togliendo così del potere all'arbitro.
0: Assolutamente sì, c'è un arbitro in campo ed è giusto che, a meno che non ci siano chiari ed evidenti errori, c'è cioè una cosa oggettivamente sbagliata, trovo che sia giusto che rimanga la decisione presa in campo dall'arbitro centrale. Poi c'è un errore che per tutti è errore ed è chiaramente un errore, ben venga il VAR che vada a rimettere a posto la scelta del campo, ecco.
1: Stefano, è sempre però difficile, lo è stato per gli arbitri e lo è anche per noi, perché poi quando un episodio, no, trovi qualcuno che dice una cosa, qualcuno che dice, è anche difficile, no?
2: Vabbè, ma
1: Orientarsi
2: no,
1: all'interno del chiaro ed evidente
2: esatto.
1: errore, no?
2: Abbiamo messo la tecnologia, siamo sempre divisi. Insomma, io credo che Daniele abbia ragione e credo che sia un miglioramento, soprattutto la centralità del ruolo, l'arbitro in questo caso, che deve avere anche, voglio dire, un raggio d'azione più ampio e così può anche migliorare in personalità. Cioè, tu fai l'arbitro di campo, devi essere il protagonista tra insomma, di quei 6-8 che. Della squadra arbitrale che va tra Lissone e quelli che vanno poi sui campi, se no, altrimenti non ci sarebbe ci sarebbero designazioni A, B, C, no? Cioè, voglio dire, quando leggiamo ogni giornata quanti sono? Che stanno a Lissone,
1: Sì.
2: VAR, eccetera, eccetera. L'arbitro sta sul campo, deve avere una maggiore attenzione e soprattutto una maggiore libertà d'azione. Credo che sono d'accordo con Daniele, si vada verso un miglioramento in questo caso. Poi dopo, se vogliamo addentrarci alle nuove novità, no? Alle novità che ci saranno nella prossima stagione. Daniele, per esempio, ecco, quella sul calcio d'angolo, io credo che Daniele, ne contiamo a bizzeffe, insomma, di situazioni del gioco così. Cioè, quante volte è calcio d'angolo, tu non me lo dai e mi neghi magari 3-4 volte la possibilità sul calcio piazzato magari di concretizzare, di immaginare un gol, un vantaggio, un pareggio, un recupero. Cioè, sono situazioni vantaggiose per chi poi dopo deve avere il calcio d'angolo a favore.
1: No.
2: Tante volte io vedo, e mi fa imbestialire, Daniele, c'è cioè il fatto che come fai a non vedere che la palla viene toccata da un difensore che è del calcio d'angolo, però vabbè, no, è uguale, dai, si riparte, è un errore così. E invece adesso verrà ripreso, no, dal VAR, ci sarà questa possibilità di correzione e quindi io credo che sia giusta e corretta questa, in questo tipo di situazioni di
1: Sì, non la
2: gioco.
1: spiego brevemente perché ieri durante il Consiglio federale è stata varata, insomma,
2: Ma già durante il mondiale l'abbiamo visto.
1: Esatto, lo sarà anche in
2: E
1: Serie
2: viene
1: A, ovvero
2: recepita
1: che il
2: anche
1: VAR
2: esatto.
1: potrà
2: Da noi.
1: intervenire da noi per revocare un calcio d'angolo
2: La
1: assegnato in
2: revoca.
1: modo errato. Partiamo da
2: Da
1: qui,
2: questo.
1: Dani.
0: Sì, allora Stefano, mi permetto, purtroppo succede, nel senso
2: No,
0: che
2: certo.
0: capita di non vedere anche una cosa che magari apparentemente dall'immagine sembra chiarissima, quando sei in campo per mille motivi può capitare che questo non venga visto. Fortunatamente ora hanno sistemato questa cosa, per cui se il calcio d'angolo sarà evidente, il VAR potrà intervenire e suggerire all'arbitro appunto la correzione dell'errore, anche perché, come abbiamo visto ultimamente, molto spesso vengono fuori azioni da rete sui calci d'angolo, per cui è giusto che se una squadra debba usufruire di un calcio d'angolo, trovo che sia corretto che l'eventuale errore dell'arbitro venga giustamente corretto.
1: C'è un'altra norma che, allora, una norma che rimane a discrezione dell'arbitro, caro Stefano, è quella della mano sulla bocca da parte di un giocatore, per la quale in Serie A non ci sarà l'espulsione automatica, a
2: Ma di
1: differenza di
2: volta in
1: quanto
2: volta si
1: vista, ma di
2: esaminerà
1: volta in
2: il
1: volta il
2: capo.
1: direttore di gara sarà chiamato a valutare le situazioni e potrà decidere se sanzionare il gesto con un cartellino o meno. Per quanto riguarda invece le perdite di tempo, se l'arbitro ritiene che una rimessa laterale o un rinvio dal fondo vengano volutamente ritardati, può far partire il countdown. A al termine della quale la rimessa laterale, ma questo lo sappiamo, è durante una sostituzione il giocatore che esce a 10 secondi per lasciare il campo. Mi sembra che il Mondiale abbia fatto anche una giusta giurisprudenza, caro Daniele, su cose che hanno anche funzionato, no? Per dare velocità maggiore al gioco. Che ne pensi?
0: Sì, i dati che ho visto danno assolutamente conforto a queste nuove disposizioni e quindi molto probabilmente avremo nel prossimo campionato dei tempi effettivi di gioco che aumenteranno perché sembrano funzionare. Quindi ben venga tutto quello che può migliorare il gioco del calcio.
1: Mentre per quanto riguarda una situazione vista come il caso per esempio Kalulu Bastoni, si è risolto quello oppure... in quel caso ancora dobbiamo aspettare per, no, un giocatore già ammonito, doppio giallo rosso per una situazione, ecco, il caso Kalulu Bastoni mi sembra anche piuttosto esemplare.
0: Non ci sarà più un caso Kalulu Bastoni perché al VAR hanno fatto l'integrazione che potrà controllare anche il secondo cartellino giallo nell'eventualità di una doppia ammonizione. Quindi qualora l'arbitro commette un errore come è successo in quella partita, il VAR suggerirà di correggere l'errore commesso in campo.
1: Molto bene. Daniele, ti sto per salutare, ti chiedo l'ultima perché vorremmo avere insomma una tua previsione rispetto a questo nuovo campionato che riparte con alcune figure nuove, con un nuovo designatore. E quindi volevo un po' la tua per capire che cosa ti aspetti, dov'è che magari ti aspetti, no, un miglioramento per quanto riguarda una nuova piccola era del mondo arbitrale con un nuovo designatore, che cosa magari potrà cambiare. Insomma, dimmi tu che cosa ti aspetti anche dal campionato degli arbitri.
0: Ma io mi aspetto sicuramente un campionato decisamente migliore di quello appena concluso. Sicuramente verranno date indicazioni chiare e mi auguro che vengano mantenute nel corso del campionato, indipendentemente da quello che succede a una squadra piuttosto che all'altra, che fondamentalmente è questa la cosa importante che deve succedere. C'è un errore, lo si ammette, si va avanti, ma le indicazioni devono rimanere quelle granitiche dall'inizio alla fine del campionato. E questo io credo che verrà fatto, perché è la cosa principale che è mancata l'anno scorso.
1: Bene, molto bene. Daniele, grazie. Torneremo a disturbarti più avanti. Grazie per essere stato
0: con noi. Buona giornata. Grazie a voi.
1: Grazie all'ex arbitro Daniele Minelli. Caro Stefano, il mercato oggi impazza, perché c'è una Juventus scatenata, considerando quello che è successo nel pomeriggio con la chiusura, finalmente, di Colomoni, ma c'è anche... diciamo questa situazione legata ad Alaj Begovic, giocatore bosniaco che sembra essere anche lui molto vicino alla Juventus. Ne parliamo partendo da qui, poi ovviamente facciamo una bella raffica con tutte le altre trattative. Ne parliamo con Simone Bernabei. Ciao Simone.
3: Ciao Simone. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Simone Bernabei della redazione di Tutto Mercato Web. Allora, vogliamo ripartire un po' dai movimenti in casa Juve, Simone?
3: Direi, perché la Juventus veramente oggi si è svegliata con un piglio diverso, ecco, sul mercato, dopo settimane un po' così di sparte, un po' sonnacchioso, la Juventus ha deciso di sparare due colpi mica da poco, perché Colomoni, dopo un lungo inseguimento, una telenovela infinita, alla fine Colomoni sarà di nuovo della Juventus, un'operazione molto importante, perché alla fine il cartellino costerà 38 milioni di parte fissa più bonus, alcuni facili, alcuni difficili da raggiungere, si potrebbe arrivare a 50, difficilmente ci si arriverà, però insomma 45 milioni probabilmente costerà il cartellino di Colomoni alla Juventus. Quindi l'attaccante che Luciano Spalletti voleva, non solo Colomoni, però, perché nelle ultime ore Carnevale e Massara hanno dato un'accelerata, mi viene da dire, decisiva, e hanno bruciato una concorrenza foltissima, soprattutto italiana, perché c'era molto forte l'Atalanta, c'era la Roma, c'era la Fiorentina, insomma c'erano tante squadre su Alaj Begovic, il talento bosniaco del Bayer Leverkusen. Anche qui operazione in dirittura d'arrivo, con i dirigenti bianconeri che contano di definire gli ultimi dettagli nelle prossime ore, entro comunque la giornata di domani. Anche qua si parla di cifre importanti, perché sarà un colpo da 35 milioni di euro, considerando anche i bonus, una parte fissa più bassa rispetto a Colomoni, circa 30 milioni, più alcuni bonus, più una percentuale sulla futura rivendita, ecco, in totale si potrà arrivare a 35 milioni di euro per due colpi importanti per la nuova Juventus di Spalletti.
1: Molto bene, capitolo Fiorentina.
3: Fiorentina continua a spendere, continua ad investire. Se da una parte è da registrare un po' una fase interlocutoria, diciamo così, su João Mario, proprio della Juventus, dall'altra è fatta per l'arrivo di Valdepeñas, difensore mancino di proprietà del Real Madrid, un'operazione in stile Nico Pass con il Real Madrid, che comunque mantiene una sorta di controllo futuro sul giocatore, che arriverà a Firenze nelle prossime ore, farà le visite mediche e poi sarà pronto per aggregarsi al gruppo di Fabio Grosso. Quindi la Fiorentina batte un altro colpo in questa sua campagna acquisti estiva veramente veramente importante, targata Fabio Parati.
1: Vorrei andare, prima della raffica finale, con un po' di altre situazioni anche minori, chiamiamole così, sulle romane, perché insomma si attende un altro segnale da parte della Roma. C'è il capitolo difensore per quanto riguarda la Lazio. Allora, ci fai un po' uno stato dell'arte, no, per quanto riguarda le due squadre romane?
3: Ma in questo momento la Roma, dopo aver definito per l'arrivo di Castro, che è comunque un rinforzo veramente molto importante per Giampiero Gasperini, si sta un attimo, secondo me, interrogando un po' anche su quello che dovrà essere il modulo, perché poi ti porti Castro in rosa, insomma è anche difficile, no, tenerle in panchina un investimento del genere. Detto questo, adesso il focus della Roma è assolutamente sul giocatore da mettere, diciamo, alle spalle dei centravanti, quindi di Malen e di Castro. E in questo momento, insomma, quello di Nusa continua ad essere un nome forte. Abbiamo detto, c'era Alai Begovic fra le varie opzioni. Alai Begovic saltato perché andrà alla Juventus. Ecco, il nome di Nusa, norvegese dell'Ipsia, continua a stuzzicare particolarmente. Qua c'è un po' un problema di, diciamo così, di costi, perché la Roma non vorrebbe andare oltre 40 milioni. L'Ipsia continua a chiederne 50 secchi, tondi, senza sconti e senza bonus, quindi 50 parte fissa. Però ecco, Nusa è assolutamente il preferito in questo momento, e la Roma ha capito che deve un po' accelerare, perché l'abbiamo visto, ha perso, insomma, tanti giocatori, ha perso Greenwood, ha perso Somerville, quindi ecco, ha capito che se vuole veramente portare un rinforzo importante in quel settore alla corte di Gasperini deve accelerare. Quindi non escluderei che già nelle prossime ore possano esserci sviluppi in questo senso.
1: Ok, raffica finale sulle altre situazioni, Simone, e poi ti salutiamo.
3: In questo momento molto attivo il Sassuolo, che ha definito con il Verona lo scambio Bowie-Mulattieri. Adesso attenzione, perché i norvesi stanno cercando un profilo in difesa. Comunque era un nome buono, ma è stato ufficializzato dal Torino proprio in queste ore. Molto attivo anche il Como, l'ha detto ieri Cesc Fabregas in conferenza stampa: abbiamo dei problemi di lista, quindi attenzione, perché il Como nelle prossime ore si muoverà su dei giocatori italiani, e in questo senso Moise Kean della Fiorentina continua ad essere assolutamente il preferito per l'attacco.
1: Bene, Simone, grazie, buon lavoro.
4: Ciao,
1: a te.
4: Simone.
1: E alla redazione.
4: Grazie
3: a voi ragazzi.
1: Allora, ci prendiamo qualche minuto prima di chiudere, caro Stefano, per i nostri ascoltatori. Magari sentiamo qualcosa, Gabri, prima di chiudere. Complimenti per la bella trasmissione, anche senza l'ottimo direttore, in meritate ferie. Ci scrive Davide da Firenze: non vorrei che Mancini pretendesse anche di piazzare un suo amico Baroni al posto di Maldini in Under 21. Ormai Mancini è le chiavi di Coverciano. No, perché Baroni dovrebbe essere il suo vice, tra l'altro, e poi comunque la figura di Baldini credo in questo momento sia un po' per tutti,
2: credo che sia stimatissimo
1: un'altra cosa.
2: Baldini sta là all'Under 21, quindi
1: una cosa che però non con cui non sono d'accordo. LDC ci scrive: ma Ranieri ai prossimi mondiali avrà 79 anni.
2: Vabbè, largo, dai,
1: e a me questa cosa non piace, perché non è che si può parlare di età, e quindi si è,
2: vabbè,
1: per
2: però
1: forza, si può mandare in pensione,
2: però nemmeno si può negare alla gente, insomma, esatto, di esprimere un'opinione. Dico, però voglio dire, si presta l'età, si presta anche a questo gioco, no? Questa interpretazione di 2030, è vero, cioè avrà 79 anni.
1: Sì, perché ieri ho sentito fare anche la somma degli anni di Malagò, Mancini e Ranieri, e devo dire che sono rimasto un po' anche abbastanza sorpreso, perché non è dall'età che si può. È vero che cioè ci sono lati negativi se hai un'età sì, no, avanzata, ma anche dei lati negativi per la mancata esperienza se sei molto
2: ma
1: molto
2: sai gioco. Chi non è d'accordo con questa scelta attacca. Io ho visto anche, voglio dire, cose molto divertenti, ironiche, dei meme che girano per... soprattutto sulla figura di Ranieri, ma insomma Ranieri si farà una grande risata, ripartirà. Adesso è tornato dal mare, si ritrova a ricoprire un ruolo molto importante, lo dovrà fare con molta attenzione, cautela, perché voglio dire, sì, quello che diceva giustamente Bucchioni oggi, sono due allenatori, cioè sì, lui farà il direttore tecnico, però la testa è d'allenatore. Lui alla Roma ha faticato, secondo me, poi è uscito fuori poi tutto, no, quello, tutti gli anni che hai fatto, Francesco, ma nemmeno gli si può fare muovere una critica in questo senso. Quando tu fai 50 anni allenatore resti quello, o no?
1: Cosa disse lui prima della partita all'epoca? Cosa criticò?
2: Non mi ricordo,
1: prima
2: però.
1: Di Gasperi, di...
2: Non mi ricordo, prima però, secondo me, partita. Poi ti viene a dire, insomma, lì, ma Tringari che fa sulla destra, io lo metterei... Cioè, ti viene, no? Ci viene a noi, pensa all'allenatore, no?
1: Sì, sì, esatto, ancora di più. Cioè, abbiamo un altro audio prima di chiudere, Gabri?
4: Sì, buonasera a tutti.
1: A te.
4: Ma volevo un attimo dire due parole sulla nazionale. Ok, al di là degli sbagli di tutti, si cerca di colpevolizzare Maldini come se non lo conoscesse nessuno sul suo profilo. Quindi, diciamo, Maldini ha un suo modus operandi, che piaccia o non piaccia. Ma io faccio un'altra riflessione. Il calcio italiano, al di là di Maldini, che abbia potuto sbagliare o meno, secondo me non ha sbagliato. Ma è inutile che si parla di dopo tre campionati del mondo che non si ci qualifica, non ci sono le fondamenta per nulla. Ma io facevo questo conto così matematico. Mancini 61
1: anni.
2: Vedi?
4: Ranieri 74, si parla di Oriali 73. La somma di tutte e tre anagraficamente sono 208 anni.
1: No, Gabri, l'hai fatta apposta. Questo è un trappolone, mi dispiace, sì, è un trappolone che non
2: perché capisco, era partito, è tutto, basta. Cioè, i Sornioni, capito, l'intervento Sornione è pericoloso, perché alla fine poi parte la botta, capito?
1: Il calcolo degli anni. Dai. È qualcosa che mi manda in mente.
2: C'è un altro, Gabri?
5: Buon pomeriggio, volevo dire a tutti i commentatori che sono contro queste decisioni, diciamo un po' anche così ballerine, però tutti criticano, tutti danno addosso, però dopo non saltate sul carro, non fate come fate sempre, che alla fine... Viva l'Italia, brava l'Italia, perché non si fa così,
1: segniamoceli.
5: L'avete sempre fatto.
1: Appuntiamoceli quelli.
2: Beh,
1: che...
2: quella del 2006 fu clamorosa.
1: Che non ci credeva nessuno.
2: Sul carro, no?
1: Sì. Stefano, siamo arrivati alla fine di quest'altra bella puntata.
2: È volata, molto bella.
1: Grazie del preziosissimo supporto, Stefano Impallomeni, e grazie del preziosissimo supporto a Gabriele Latini, grazie a Daniele Petroselli. Noi torniamo sempre qui puntuali domani con TMV Radio Calciomercato Ritiri. Ciao, grazie.
6: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
0: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
0: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
1: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
0: In chiusura allo sport, il nuovo corso della Nazionale Italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della Federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini e dall'altra parte del vetro il re, l'unico vero re, King Giorgio Sorani, in cabina di regia per questo appuntamento di mercoledì 29 luglio 2026. Siamo in pieno calciomercato, ma siamo anche nel pieno dei ritiri estivi delle 60 formazioni che prenderanno parte al campionato di Serie C 26-27. Prima di iniziare con la nostra consueta liturgia, diamo tutti i riferimenti per poterci seguire. Ci state già seguendo, ci seguite oramai con grande affetto tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi, diciamo, il menu iniziale lo abbiamo dato come di consueto, quindi possiamo iniziare a percorrere questi 60 minuti insieme. E come lo facciamo? Lo facciamo come tradizione vuole, collegandoci con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è il buon Laerte Salvini. Ciao Laerte.
2: Buongiorno a te Luca, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, giornata decisamente importante. Prima di concentrarci sulle notizie di mercato e su tutto quello che riguarda le trattative di questa estate, di questi giorni di fine luglio, giornata importante perché oggi la Serie C svelerà l'organico non delle 60 squadre, che lo abbiamo appreso già nella giornata di ieri con la riammissione del Foggia in sostituzione della scomparsa ternana, ma per quanto riguarda la composizione dei tre gironi. Laerte, ricordiamolo, suddivisione nord, centro, sud, quindi tradizionale suddivisione dei tre raggruppi delle 60 squadre in tre raggruppamenti. Ha fatto un approfondimento ad hoc il buon Tommaso Maschio nell'editoriale di questa notte su tuttoc.com. c'è sempre la variabile delle tre formazioni under 23 che più o meno abbiamo cercato di incasellare in base anche ai gironi già affrontati nelle ultime stagioni. Laerte, mi viene da dire, riassumendo, il girone A con una squadra indiziata per essere la padrona assoluta del raggruppamento, girone B e girone C molto più complessi da leggere perché ci sono tantissime piazze di spicco.
2: Sì, hai detto benissimo. Per quanto mi riguarda, il girone B il prossimo anno sarà quello più competitivo per il vertice, perché nel C vedo tanta confusione al di là del blasone delle piazze. Salvo sorprese, parliamo di Reggiana, parliamo di Pescara, Ravenna, che per certezza dovrebbero essere inserite nel raggruppamento centrale, e ci sono tante altre squadre che sono pronte a fare da mina vagante. Quindi anche lo stesso Gubbio, che magari non è una squadra che vuole salire, ma sta costruendo su veramente un bello organico, e quindi sono molto curioso di vedere all'opera la formazione di Di Carlo. Nel girone C invece siamo ancora in alto mare. Se ad esempio altre compagini, nell'A abbiamo citato tante volte su queste frequenze l'Union Brescia come candidata alla vittoria, non si sono neanche nascosti. Nel raggruppamento meridionale è vero che il Bari sta facendo una grande campagna acquisti, la Salernitana non si è nascosta, ma mancano ancora tanti tasselli, mancano tante cose prima di parlare di corazzate pronte. Anche lo stesso Catania, no, in costruzione, farà tante uscite, quindi secondo me oggi a livello di pronostici possiamo pensare a un girone B un po' più livellato verso l'alto, che non significa più competitivo, ma vincente per noi che raccontiamo, sì. E nel girone A mi auguro di trovare invece una sorpresa che possa dar filo da torcere all'Union Brescia. L'ho intravista, hanno scritto anche nel profilo del Trento, perché ha fatto bene l'anno scorso, insomma, ha dato continuità, e io mi auguro possa essere la squadra antagonista di un campionato che ha bisogno un po' di quest'area per essere avvincente, perché ovviamente fa piacere il record del Vicenza, ma per noi che raccontiamo forse è più bella la lotta magari all'ultimo tra Arezzo e Ascoli come l'anno scorso.
1: Assolutamente, assolutamente nel girone A, secondo me bisognerà tenere d'occhio, in attesa ovviamente dell'ufficialità della composizione, ma c'è un Alcione Milano che anch'esso non ha mai nascosto le proprie ambizioni. Il presidente del club Meneghino qualche settimana fa ha detto addirittura che nel giro di 2 anni vorrebbe puntare alla promozione in Serie B, ed oggettivamente l'Alcione da quando è approdato in Serie C ha sempre fatto un percorso in crescita. Nel girone B mi incuriosisce tanto il Livorno dei Livornesi con i fratelli Lucarelli, il Perugia, che tra l'altro, questa è una delle notizie della giornata di ieri. Laerte ha fatto una nota nella quale si comunicava, diciamo, di essere praticamente arrivati alla fase finale della trattativa per la cessione del pacchetto azionario del club dall'argentino Faroni alla società Renato Curi. Vediamo che cosa riuscirà a fare anche lo Spezia, perché insomma, Angelozzi è una garanzia a 360 gradi. Turati conosce l'ambiente. I primi nomi che sono arrivati sono nomi di qualità. Uno su tutti, Mazzocchi, che ha salutato Cosenza, che di fatto è stato il terminale offensivo dei Lupi nelle ultime stagioni. Il miglior terminale offensivo, mi viene da dire. Nel girone C sono d'accordo con te, c'è tanta confusione. Il blasone assolutamente c'è. Io qualcosa in più, qualcosa di molto di più da Cosenza, per esempio, e Crotone, Laerte, me lo aspetto, perché sono due squadre che tutti noi ci immaginiamo protagoniste nella parte sinistra della classifica, ma che in questo momento sono in una fase di profonda rivoluzione.
2: Sì, anzi, io sul Cosenza direi proprio che sarà un obiettivo salvezza tutt'altro che scontato, quello che si è prefissato anche lo stesso Coppitelli, perché parliamo di una formazione che verrà stravolta in corso d'opera e sappiamo che lavorare dall'inizio con un blocco squadra è un conto, lavorare in un certo senso con pochi effettivi ancora di proprietà è un altro, quindi Coppitelli è chiamato a fare una grande rincorsa. Poi vediamo, il Cosenza ci ha abituato a grandi cose anche nelle passate stagioni, nonostante il clima tutt'altro che sereno. Per quanto riguarda il Crotone, io mi aspetto un piazzamento nelle prime 10, nulla di più, anche perché ci sono formazioni che l'anno scorso hanno faticato, una su tutte magari il Picerno, che quest'anno sono ripartite innanzitutto con un blocco di conferme, ma poi si stanno muovendo con veramente ottime risorse, quindi anche lo stesso Potenza che ha preso i Pantisci, che insomma noi conosciamo molto bene. Credo che voglia fare
1: Esatto.
2: grandi cose con il Potenza, quindi da quel punto di vista sarà un giro, secondo me, avvincente per le prime 5 posizioni e in attesa di capire chi potrà prendersi lo scettro di capolista da battere.
1: Ieri giornata di ufficialità, ce ne sono state diverse, interessanti. Parlavamo prima dell'Alcione. C'è stata l'ufficialità del ritorno tra i pali di Raffaelli dal Bologna. Si muove anche la Next Gen in uscita, rinnovo e prestito per Bassino, che passa alla Folgore Caratese. 3 anni di contratto per Iotti alla Pro Vercelli. Il Cosenza, che appunto ha ufficializzato il prestito di McJanet, quindi un innesto per il centrocampo. La Reggiana ha messo a segno probabilmente il colpo più interessante, mettendo sotto contratto per 2 anni l'attaccante Sipos. Può essere un innesto utile alla formazione emiliana per cercare di puntare immediatamente alla parte alta, altissima della classifica. Laerte, secondo te?
2: Ma assolutamente sì, è un bomber di razza, anche l'anno scorso ha raggiunto la doppia cifra nonostante qualche infortunio. Magari non è un colpo dal grande blasone, ma molto funzionale, quello sì. E tra l'altro non era semplice portarlo a casa, perché poi su Sipos si era avvicinata a mezza Serie C e invece la Reggiana è stata brava a chiudere tutto in pochi giorni, da quando ci risultano i primi contatti alla firma annunciata ieri. Dopo le 10 di sera saranno passate 72 ore, quindi questo è anche un segnale di forza per la Reggiana.
1: Una riflessione, Laerte, rimanendo sul girone A, che è quello appunto, come dicevi giustamente tu, nel quale cerchiamo una contender all'Union Brescia, perché sennò la formazione di Corini rischia di fare un campionato totalmente in solitaria, forse peggio di quello del Vicenza, come giustamente citavi tu. La Folgore Caratese, che si è portata a casa anche un giocatore d'esperienza come Emanuele Ndoye, ieri svincolato, è arrivata l'ufficialità dello svincolo dall'Ascoli. Secondo te come si sta muovendo la formazione Brianzola? Ricordiamola, la prima storica promozione e partecipazione al campionato di Serie C.
2: Ah, come ci si aspettava, nel senso una formazione che non sta spendendo tanto, che sta puntando su tanti giovani. Ndoye, secondo me, non è un colpo che alza tanto il livello perché è un giocatore che da anni ormai in C è discontinuo. Stavo discontinuo a Latina, stavo discontinuo a Catania. L'anno scorso ad Ascoli, sì, ha vinto i playoff, ma non da assoluto protagonista. E quindi poi sarà anche compito della Folgore provare a metterlo nelle condizioni di riprendere un po' in mano la sua carriera. A 30 anni, ricordiamolo, lui ha giocato anche in Serie A con il Brescia, in Serie B ha fatto benissimo, quindi è una scommessa. Io vedo la Folgore in una posizione serena di classifica, ma non penso possa ambire a qualcosa in più perché non è questo forse il campionato giusto, perché te parlavi bene dell'Alcione Milano, ma ci sono tante piazze, la Pro Vercelli su tutte, che si stanno muovendo bene, l'Albino Leff che si è rinforzato tanto. Faranno bene, almeno sulla carta, questo dovrebbe essere il loro percorso nella parte sinistra della classifica, e poi alla fine qualcuno dovrà scendere. Quindi essere matricole in questo senso può essere anche un danno. Voglio
1: Certo.
2: pensare con uno spirito positivo anche allo Spitaletto che ha preso Galuppini e che sta confermando tanti protagonisti della passata stagione. Non era assolutamente scontato.
1: In chiusura, Laerte, ti voglio portare sulla 60ª partecipante al campionato di Serie C, quella che abbiamo detto ad inizio collegamento essere stata ufficialmente riammessa nel campionato di Lega Pro. Mi riferisco al Foggia. Autero in panchina è una garanzia assoluta di esperienza. Non a caso, insomma, la scorsa stagione è stato lui a instradare prima della separazione il Benevento verso la stagione che l'ha riportato in Serie B. Ovviamente le ufficialità, prima di darle in termini di acquisti, il club pugliese ha atteso l'ufficialità della riammissione. Come ti sembra che si stia muovendo e che Foggia possono iniziare ad immaginare i tifosi rossoneri?
2: Ha un Foggia competitivo e dispiace che la riammissione sia per motivi burocratici arrivata solamente nella giornata di ieri, perché questo ha frenato e non poco tante trattative per giocatori esperti che magari non se la sono sentita di diciamo, firmare un preaccordo. Però i nomi sono di primo piano. Ecco, fra 2 minuti leggerete su Tutto C degli arrivi di Sena e Audì, che sono due giocatori importanti, approvati da Uteri. Uno è un terzino conosciuto proprio ai tempi del Benevento da Uteri, l'altro è un centrocampista, ha giocato con la Pro Vercelli, ha fatto anche la B con il Frosinone. Sono in chiusura Panico e Todisco dall'Avellino. Sono colpi importanti. Era stato fatto un tentativo con Pirrello che però dovrebbe accasarsi altrove. Credo che ci siano tutti i margini per sognare un campionato importante perché il budget messo a disposizione dalla società è di rilievo e sicuramente il mercato oggi offre ancora tante soluzioni in tutti i reparti, quindi c'è tempo per costruire.
1: E chiudiamo con un'operazione che riguarda che è in uscita dal nostro mondo, dalla Serie C, anche se legata ad un tesserato di una delle tre seconde squadre che fanno parte del campionato di Serie C. Mi riferisco a Dominic Vavassori dell'Atalanta Under 23, che dopo, a mio avviso, due ottime stagioni in nerazzurro, va a giocarsi probabilmente la prima grande chance della sua carriera, perché manca solo oramai l'ufficialità per il suo approdo al Palermo di Pippo Inzaghi, un Palermo che, dopo averlo fallito lo scorso anno, quest'anno ha l'obiettivo ancor più dichiarato di centrare il ritorno in Serie A. Secondo te l'italo-brasiliano è pronto per giocarsi questa chance?
2: Io direi proprio di sì, ha fatto vedere ottime cose l'anno scorso, ma anche 2 anni fa. È uno dei gioiellini di questa Atalanta. È giusto che, anzi, che abbia scelto una piazza ambiziosa, aveva tante opzioni. E Palermo, secondo me, può essere la strada giusta poi per provare il doppio salto, quindi magari affermarsi in B e poi proseguire il rosanero. Le qualità, a mio avviso, ci sono tutte, l'abbiamo visto nelle partite in cui ha fatto davvero la differenza quest'anno.
1: Laerte, grazie mille, ci risentiamo presto, buon lavoro.
2: Buon lavoro a voi.
1: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C che ovviamente viene trattata anche su Tutto Mercato Web e, come dimostra questa trasmissione, anche su tmvradio.com. 331 82 00213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: E mentre io e il buon Giorgio Soriani ci alletiamo con citazioni del Signore degli Anelli fuori onda, perché giustamente siamo due nerd conclamati e orgogliosi di esserlo, siamo arrivati nella seconda parte di A tutta C, nella sua puntata di oggi, di mercoledì 29 luglio 2026. Abbiamo iniziato ad analizzare quello che sta succedendo nel mondo di Serie C con Laerte Salvini nella prima parte. Adesso diamo spazio, diamo voce, ringraziamo per aver accettato il nostro invito ad uno dei protagonisti veri e propri di questo campionato e della stagione che sta per iniziare. Ben ritrovato ad Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Direttore, siamo nel giorno in cui la Serie C ufficializza la composizione dei tre raggruppamenti. Al netto dell'eventuale variabile sulla formazione Under 23, che prenderà parte al vostro girone, perché sarete nel B, mi sembra difficile immaginare qualcosa
1: Di
0: di
1: diverso.
0: diverso. Esatto, sul raggruppamento del Centro Italia, diciamo che chi è rimasto in Serie C alla fine della passata stagione aveva tirato un sospiro di sollievo, dicendo: ok, Arezzo e Ascoli, brave loro, sono salite in Serie B, però dalla B sono anche retrocesse, cioè sono finite nel girone B, finiranno nel girone B tre delle quattro retrocesse, quindi Spezia, Pescara e Reggiana, per un girone B che ad oggi, lo dicevamo anche prima nel collegamento con Laerte Salvini di TuttoC.com, probabilmente è più competitivo quest'anno rispetto anche al girone C.
1: Sì, sicuramente è più competitivo e più equilibrato perché, come dicevi tu, sono scese tre dalla B, ma soprattutto sono rimaste squadre importanti, squadre che stanno spendendo, stanno facendo squadra e quindi sarà un girone, secondo me, molto equilibrato con distanza tra le prime e le ultime molto, molto ridotta rispetto al possibile C, dove quest'anno ci saranno tre o quattro squadre forti, le altre un po' meno, però diciamo, vanno tutte giocate, vanno tutte viste. I nomi sono importanti, ecco, in questo momento nel nostro girone.
0: Sono nomi importanti, ci sono anche squadre chiamate a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno. Mi viene in mente il Ravenna, che c'è stato in un determinato momento della stagione nel quale sembrava addirittura poter fare il doppio salto dalla Serie D alla Serie B. Poi ovviamente le qualità di Arezzo e successivamente l'Ascoli hanno avuto la meglio. La San Benedettese in questo progetto di stagione, dove possiamo iniziare a collocarla? Qual è la vostra idea?
1: Sicuramente la nostra idea è migliorare l'anno scorso, che poi cioè deve essere per forza migliorabile perché ci siamo salvati all'ultimo minuto dell'ultima partita, quindi noi vorremmo cercare di fare un campionato più tranquillo, sicuramente dare soddisfazione a una piazza che anche 2 giorni fa in amichevole erano più di 4.000, amichevole estiva, quindi fa capire quanto seguito abbiamo, quanta gente abbiamo da soddisfare e da rendere felici. Noi speriamo di essere nella parte sinistra del tabellone, cioè sicuramente decimi, oppure di fare un campionato tra il decimo e il dodicesimo posto per provare all'ultimo. Perché, come dicevi, oltre a Ravenna c'è anche Campobasso che deve riconfermarsi, Perugia che ha una storia, Guidonia che sta facendo investimenti importanti, quindi tante squadre potrebbero volere fare i playoff quest'anno.
0: Sì, sicuramente c'è grande competitività e ci sono anche piazze un po' che possono ricalcare anche il vostro profilo, che lo scorso anno non hanno fatto, diciamo, probabilmente a pieno, non hanno messo in campo a pieno le loro potenzialità. Mi viene in mente Livorno, mi viene in mente Perugia, che punteranno a migliorare il proprio percorso rispetto allo scorso anno, e questo sicuramente aumenta anche la competitività. Direttore, mi interessa affrontare un argomento magari un po' più tecnico rispetto al solito, ma quest'anno in Serie C è entrato ufficialmente in vigore il Salary Cap. Da operatore di mercato le chiedo come è cambiato, in cosa è cambiato e se è cambiato il modo di lavorare il mercato, il calciomercato, le trattative con questa normativa, con questa nuova normativa da dover rispettare?
1: Ma è cambiato sicuramente, perché i primi a capirlo siamo dovuti essere noi direttori, noi società, perché eravamo la parte coinvolta principalmente, almeno all'inizio. Poi dopo i procuratori, gli agenti sembravano snobbarlo, poi hanno iniziato a capirlo loro, e gli ultimi che fanno fatica in questo momento a comprenderlo sono i calciatori, perché non si rendono conto che si andrà verso una rivoluzione, specialmente nelle offerte iniziali, faranno molto più contratti con dei premi, anche quelli limitati. A mio avviso non è complicatissimo, perché il target nostro era per giugno, su quelle indicazioni lì di stipendio. Però non penso neanche che abbia agevolato le squadre più piccole, perché poi alla fine le squadre grosse, se vogliono sforare il salary cap, pagheranno la multa e continueranno a prendere giocatori con stipendi più alti. Vorrei vedere a fine anno se questo salary cap ha permesso di avere una stabilità e quindi una certezza di finire il campionato tutte le 60 squadre. Adesso non lo posso dire. L'unica cosa che posso dire è che mi possono aiutare quando io dico questo è il limite, e a quel punto non è più un limite deciso dal mio presidente, è deciso da me stesso, ma è deciso dalle regole.
0: Esatto, sicuramente è un limite, è un tetto sia complessivo per i club, ma anche appunto, come ricordava lei, per le singole operazioni, per i singoli calciatori, che vale per tutti. Questa introduzione di questa novità regolamentare arriva in coda a tutta una serie di novità introdotte durante la gestione di Matteo Marani. Come direttore sportivo la tocca anche, diciamo, la riforma Zola, diciamo, la novità che è andata a introdurre, diciamo, delle valorizzazioni per chi cresce al proprio interno, ragazzi che fanno tutta la trafila delle giovanili per poi arrivare in prima squadra. Anche questo tipo di strumento per un club come la San Benedettese può anche essere importante, non solo appunto per valorizzare i propri ragazzi delle giovanili, ma anche per ricevere, diciamo, un riconoscimento proprio direttamente sul piano economico dalla Lega.
1: Sì, sicuramente è una legge che incentiva a lavorare sul settore giovanile. Noi quest'anno, avendo anche una storia breve, abbiamo portato 3 o 4 giocatori in prima squadra in ritiro, probabilmente ne rimarranno 2 in pianta stabile. Abbiamo fatto investimenti sui 2011, 2010, 2009, perché saranno poi i futuri giocatori, speriamo, della prima squadra, per anche a piazza dare, come dicevo prima, entusiasmo e far credere che questo San Benedettese può crescere anche con le proprie gambe, senza dover sempre andare a prendere prestiti o chiedere aiuto alle società delle categorie superiori. Non sarà facile, perché avendo una storia breve il settore giovanile deve piano piano strutturarsi, però siamo fiduciosi, ci piace questa idea di lavorare sui nostri giovani, non tanto sul minutaggio, ma proprio sul valorizzare 1 o 2 giovani nostri per poi poterli vendere, e se poi arriva anche il minutaggio ancora meglio per noi. Questa è un po' la nostra idea di quest'anno.
0: Direttore, allora, io mi espongo guardando quelle che sono le ufficialità, quindi i colpi che avete già messo a segno nel corso di queste prime settimane, dico che quello che state facendo come società sul piano delle trattative in entrata mi piace tantissimo. Sono arrivati giocatori di valore, Camigliano, Gigli, Stabile, dalla Virtus Entella, che secondo me è un giocatore che già in Serie C qualcosa di molto buono aveva fatto vedere. Mi viene da chiederle qual è stata o l'operazione più complessa o l'operazione in cui in questo momento è più soddisfatto di aver portato a termine. Poi le chiedo cosa manca ancora per finire di disegnare, di dipingere questo quadro.
1: Allora, secondo me l'operazione che è stata difficile ma soddisfacente per tutto l'ambiente, è stata sicuramente Gigli e Perrotta dall'Arezzo, perché è stata un'operazione doppia condotta fin dall'inizio, voluti fortemente, che ha portato due giocatori che alla fine hanno vinto un campionato, quindi ha portato anche mentalità vincente. Però non voglio sminuire neanche tanto le altre operazioni, perché la San Benzese è una squadra blasonata, un pubblico meraviglioso, però dal punto di vista di classifica non avevamo un bel biglietto da visita. Quindi tutti i giocatori di livello che hanno vinto campionati, hanno fatto i playoff e hanno giocato per vincere, per vincerli è stato difficile, ma c'è tempo stimolante. Faremo qualcos'altro, siamo molto attenti nel scegliere anche le persone, e poi dovremo sicuramente fare ancora qualche uscita per avere il famoso salary cap, anche proprio un bilancio perfetto per non soffrire durante l'anno.
0: Direttore, la sfrutto un secondo da addetto ai, lavori riguardo gli altri due gironi. Abbiamo parlato del girone C in maniera un po' sommaria. La sposto un secondo sul girone A, perché tutti vediamo un Union Brescia, diciamo, grande favorita. Tante piazze comunque che negli ultimi anni hanno fatto bene, alcune hanno anche affrontato campionati di Serie B. C'è secondo lei in questo momento una contender, una rivale che vede in grado di poter, insomma, non dico fare testa a testa con la formazione di Corini, ma quantomeno rompergli un po' le scatole per evitare che nel girone A ci sia un canovaccio simile a quello dello scorso anno col Vicenza, con una squadra che prende il largo, e per il resto buonanotte a tutti gli altri.
1: Allora, io credo che Cittadella, con il suo direttore che ha grande esperienza e come ha lavorato, perché vedere appunto un aneddoti simpatici: molte volte il giocatore che trattavo io veniva trattato in casa di Cittadella, quindi una volta ne ha preso uno lui, una volta ne ha preso uno io, quindi lo stimo anche per questo. È un po' simpatico, ma è realista: quando una persona vede giocatori simili a te, di conseguenza lo stimi di più. Però sta facendo una squadra importante, secondo me anche il Trento è ripartito da una struttura giusta e ha puntellato bene, e il Treviso ha potenzialità importanti con l'entusiasmo della piazza e anche con le potenzialità del presidente. Un bel lavoro di Strano potrebbe togliere punti a queste tre, e quindi dico ovvio che tutti si pensa che il Brescia alla fine vincerà, però queste tre potrebbero essere squadre che tolgono punti e, se ingranano bene, diventare protagoniste insieme al Brescia. Questo io credo. Le altre sono un pochino sotto, perché anche il Lecco sta un po' ridimensionando, il Novara a noi in questo momento ha problemi anche lui di uscite, la Juvenex è sempre un'incognita, perché questi ragazzi sono campioni che possono svegliarsi da un momento all'altro. Questa è un po' la mia analisi del girone A, sì. Se la Juve andasse in quel girone.
0: Sì, no, sono d'accordo. Poi le under 23 spesso sono anche vittima delle possibili convocazioni dalle prime squadre, quindi una settimana ci può essere una squadra con dei valori. Mi viene in mente la Juventus quando poteva convocare Barenecea, Sule lo stesso Ildiz, insomma giocatori di un certo livello. La settimana dopo questi venivano precettati dalla prima squadra e ci si trovava di fronte un'altra formazione, quindi anche capire un attimino il reale valore delle formazioni under 23 a volte risulta complicato, anche per chi li deve affrontare il fine settimana dopo. Mi rendo conto che non si sa mai che
1: e ne cambiano 10 il giorno dopo. La verità, non riesce neanche a prendere le misure a queste squadre. È così.
0: Esatto. Sono perfetti. I costi a livello economico per le società sono un aspetto importante, perché poi di fatto l'FVS incide.

0: d'estate, perché c'è tanta attesa nei confronti delle divise da parte dei vari tifosi, delle varie tifoserie. La ringrazio, spero di risentirla presto.
1: Grazie a voi, complimenti per la trasmissione e alla prossima. Buona giornata.
0: Grazie mille, salutiamo Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese, con il quale abbiamo fatto un po' un'analisi su quello che è il presente, le prospettive di future di mercato e non solo della Samb. Saluto e ringrazio anche Ilenia De Felice dell'ufficio stampa della Samb, che ci ha permesso di portare a casa questo collegamento, che sicuramente ha portato dei temi importanti di discussione. Torno a destare dal torpore il buon Giorgio Sorani, che sta pregustando, sta preparando delle primizie in vista delle prossime puntate. Non sveliamo niente, perché giustamente il re non si può toccare, non gli si può svelare gli altarini. Quello che possiamo fare però è andare a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, ovvero le parole dopo l'amichevole con la Virtus Lanciano di Massimo Rastelli, tecnico del Bari, che fa un po' il punto della situazione dopo l'uscita dei Galletti.
2: Ma le indicazioni sono molto positive perché in questi 15 giorni siamo riusciti comunque a creare un bel gruppo, siamo riusciti a creare un clima disteso e di grande positività. Non era semplice, sapevamo che partivamo con delle situazioni non semplici. I ragazzi sono stati tutti bravissimi a mettersi a disposizione, a voler mettersi insomma la passata stagione alle spalle, soprattutto diciamo i vecchi, tra virgolette, e quindi piano piano con i nuovi arrivati stiamo cercando di creare quella giusta atmosfera che ci possa permettere di affrontare questo campionato nel miglior modo possibile. Allora, questo lo sappiamo, noi i direttori stanno sul pezzo, sanno perfettamente quali sono le situazioni che dobbiamo colmare, sappiamo benissimo quanto ci sia grande esperienza nel intervenire nei momenti giusti, perché dobbiamo portare quei calciatori che ci servono, e quindi io sto lavorando veramente con grande entusiasmo, ho dei ragazzi con grandissima disponibilità. Oggi era la gara più difficile perché avevamo un avversario comunque di una categoria superiore alle precedenti due gare che avevamo fatto, ma soprattutto l'ultima gara poi del rompete le righe, lo sappiamo che sono sempre le più rognose, le più difficili, perché i carichi di lavoro sono aumentati in queste settimane, e di conseguenza poi non si vede l'ora di ritornare un attimo a staccare. Quindi oggi i ragazzi sono stati molto bravi a fare anche tante cose belle e a soffrire nei momenti in cui c'era da soffrire, perché la cosa che mi soddisfa di più in questi primi 15 giorni è vedere i ragazzi che si stanno sacrificando, stanno cercando di mettere in pratica quello che io voglio da loro, sto facendo capire loro cosa ci aspetta, e questo credo che sia fondamentale. Poi piano piano completeremo l'organico senza fretta, perché dobbiamo essere bravi a prendere gli elementi che ci fanno fare il salto di qualità senza poi diciamo riempirci senza la tempistica giusta. Allora, come ho detto anche in conferenza stampa di presentazione, ho avuto insomma l'opportunità di poter già lavorare in squadre che avevano vissuto stagioni deludenti con retrocessioni, quindi so benissimo cosa significa ripartire, quale onere, no? Abbiamo ognuno di noi nel riproporre nel più breve tempo possibile un atteggiamento e dei risultati che possano piano piano avvicinare sempre di più la gente verso di noi. Sappiamo benissimo che responsabilità abbiamo. Abbiamo il privilegio, e ripeto, abbiamo il privilegio di lavorare in una piazza come Bari, e dobbiamo riportarla a costo di sacrificare tutto noi stessi dove merita. Ma noi cerchiamo calciatori molto duttili, perché nel calcio moderno sappiamo benissimo che puoi avere un'idea di sistema di gioco, ho detto tante volte, il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche, e poi all'interno della stessa partita o lungo il campionato c'è sempre la possibilità di poter cambiare delle situazioni. Quindi avere in rosa giocatori abituati a ricoprire più ruoli mi permette naturalmente di lavorare su un sistema di gioco ben preciso, ma nello stesso tempo avere delle varianti che possano permetterci di diventare un po' più camaleontici. Assolutamente, l'ho detto e l'abbiamo visto in queste tre partite. Ripeto, lasciamo perdere il valore.

0: degli avversari, però ho visto l'atteggiamento giusto, la squadra quando ha cercato di comunque di giocare a calcio, ma nello stesso tempo nel momento in cui la palla si perde, ho visto 11 giocatori avvelenati nel cercare di recuperarla. Contro squadre naturalmente più deboli è più semplice recuperarla, quando il livello si alzerà ancora di più dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più cattivi. E naturalmente di pari passo anche con la condizione, perché fare quello che abbiamo fatto noi in questi 15 giorni con tantissimi carichi di lavoro significa veramente che i ragazzi sono predisposti a un grande sacrificio. Ma tutti, guarda, fare un nome piuttosto che un altro significa far torto a qualcuno che non nominiamo. Tutti i ragazzi, tutti quelli che hanno vissuto la retrocessione, sono dal primo secondo che hanno messo piede su questo campo, mi hanno fatto vedere di voler comunque lasciarsi alle spalle questa stagione difficilissima. Hanno tutti grandissima voglia di rivalsa, però siamo anche uomini di calcio, sappiamo benissimo come funziona il mercato e quindi, come ho detto anche nella passata, dopo la passata amichevole, i ritiri sono porte girevoli, c'è gente che
1: Certo.
0: arriva e gente che va. Io, il mio compito è solo quello di allenare quelli che in questo momento a disposizione, lo sto facendo nella maniera assoluta. Pensando che tutti in questo momento siano giocatori del Bari. No, Vicari aveva un fastidietto agli adduttori, quindi abbiamo preferito, visto che era l'ultima amichevole, poi abbiamo 3 giorni di riposo, quindi ha la possibilità di recuperare completamente, quindi poi da domenica, quando inizieremo ad allenarci, sarà un giocatore a completa disposizione. Per quanto riguarda Dorval, è appena arrivato, si è allenato pochissimo e quindi stiamo cercando veramente di fare le cose in modo scientifico perché non vogliamo perdere nessun calciatore, vogliamo portarli dolci dolci tutti ad essere giocatori comunque pronti. Poi il mercato deciderà chi rimane e chi andrà via.
2: Ma

0: un po' di notizie di mercato in questa ultima parte di A Tutta Cina, la sua edizione del mercoledì 29 luglio 2026. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre il re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro in cabina di regia, che ci permette di raggiungervi tramite tvradio.com e il 61 del digitale terrestre. Catanzaro punta gli occhi sulla Serie C, in particolare per quanto riguarda il Lecco. C'è un interesse per il terzino sinistro Critta. Vedremo un attimino come si evolverà la situazione, perché il Catanzaro nei giorni scorsi aveva tentato di prendere un altro giocatore di Serie C, da un club di Serie C, ma che con la Serie C ha poco a che vedere. Mi riferisco a Medir Dorval del Bari. Al momento l'operazione sembra essere tramontata. Vedremo il Catanzaro come deciderà di muoversi. Catanzaro che quest'estate, oltre ad aver cambiato il tecnico, diciamo, protagonista di una profonda rivoluzione anche per quanto riguarda il proprio parco giocatori, il roster, utilizzando una terminologia da NBA. Rimaniamo nel girone C, dove c'è un interesse del Picerno per Destiny Egarevba, un giocatore che viene seguito dal direttore generale Vincenzo Greco. Come ci raccontava ad inizio puntata Laerte Salvini, tuttoc.com, doppio rinforzo in arrivo anche per il Foggia, con Sena e Oudì pronti a vestire la maglia rossonera. Parlavamo anche di Perugia nelle parti precedenti della puntata, perché che cosa è successo? Dicevamo di un comunicato, di un'intesa preliminare. È arrivato ieri, poco prima dell'ora di cena, attorno alle 19:40, una nota della C Perugia e il gruppo Arena Curi. Leggo ufficialmente dal sito ufficiale del Grifo: comunicano di essere vicini ad un'intesa preliminare per la cessione del 100% del ramo d'azienda sportivo del club. Le parti si stanno confrontando in merito agli aspetti economico-finanziari e procedurali per giungere all'accordo di cessione. Il tutto nella condivisa volontà di definire l'assetto migliore per il futuro, anche immediato, del Perugia Calcio. AC Perugia Calcio e Arena Curi, nel rispetto della tifoseria biancorossa della città di Perugia, daranno tempestiva e puntuale comunicazione di eventuali sviluppi della tratta. Questa nota firmata da Hernán García Borrás, che è il direttore generale del Perugia, legato alla proprietà di Javier Faroni, e il presidente di Arena Curi SRL, Francesco Maria Lana, con il quale potrebbe tornare all'interno del club umbro Alessandro Gaucci, quindi il figlio dell'ex patron Luciano, con un rapporto tra la famiglia Gaucci e la città di Perugia che continua a essere forte nonostante gli anni, nonostante il tempo che è passato da quando vedevamo il Perugia di Gaucci, di Fabio Grosso, di Marco Materazzi, di De Toshi Nakata, di Jay Boatroyd, di Zizi Vrizas, e chi più ne ha più ne metta, a calcare i campi di Serie A. Arrivano anche delle dichiarazioni invece da Livorno, quindi rimaniamo nel girone B, che è stato protagonista assoluto della puntata di oggi. Ricordiamo, abbiamo avuto ospite Andrea Mussi, direttore sportivo, pardon, della San Benedettese, il cui intervento voi trovate sbobinato integralmente in versione testuale sia su tuttomercatoweb.com che su tuttoc.com. Dicevamo girone B, dicevamo di un'altra protagonista del raggruppamento del Centro Italia. Ci spostiamo a Livorno, dove dalle pagine di Amaranta.it, uno dei canali del network di Tutto Mercato Web, quello specifico dedicato alla formazione e alla Pronica, ha parlato Alessandro Lucarelli, direttore, neo direttore sportivo del club, ricordiamolo, allenato dal fratello Cristiano. Parlando del calciomercato, ha dichiarato: siamo in movimento e proveniamo da una settimana in cui abbiamo inserito all'interno della squadra all'incirca 10 giocatori, e non è poco. Ora dobbiamo cercare di andare a completare, a puntellare la rosa nei ruoli in cui c'è più bisogno, a cominciare dalla porta e dai difensori centrali, per ruoli per i quali ci stiamo già muovendo. Quindi un Livorno che non si nasconde, un Livorno che vuole completare e rimpolpare la rosa a disposizione di Cristiano, pardon, Lucarelli. Andiamo nel girone C, dove parliamo di Cosenza. Abbiamo citato l'ufficialità di McJanet, cioè centrocampista irlandese classe 2004, in prestito dal Lecce. È in arrivo anche un altro calciatore. Si tratta del difensore rumeno Razvan Pascalau, proveniente dalla Dinamo Bucarest, con un passato sempre nel settore giovanile del Lecce. Resta poi viva la pista di mercato che porta a Cagliari, da cui il club calabrese continua a motivare in particolare tre profili: Iliev, Cogoni e Ciocci, mentre il direttore sportivo, ricordiamo anche qui, il nuovo direttore sportivo per il Cosenza, Fabio Lucioni, attende ancora una risposta dall'ex difensore Andrea Moretti. Caporale e Langella sono invece i nomi caldi in uscita. In chiusura di puntata, quindi ci salutiamo con qualche minuto in anticipo, ma non vi lasciamo scoperti, non lasciamo scoperta la nostra fascia fino alle 10:45. Proponiamo un altro dei contributi che avevamo preparato con il buon Giorgio Sorani, ovvero le prime parole da calciatore dello Spezia ai canali ufficiali del club ligure di Simone Mazzocchi. Simone Mazzocchi, proprio ex calciatore del Cosenza. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Da Luca Bargellini, un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Adesso ci salutiamo con le parole di Simone Mazzocchi, nuovo attaccante dello Spezia. Ciao ciao.
1: Ciao Simone, benvenuto a Spezia. Ti chiedo subito com'è andata la prima settimana, insomma, col nuovo gruppo.
2: Ciao, buongiorno, grazie per il benvenuto. Sono contento di essere qua. Settimana bene. Accolto bene dalla squadra dei ragazzi. Adesso stiamo lavorando forte con mister, che vuole darci subito la sua impronta, e quindi si fa molta fatica, ma col sorriso, perché stiamo bene insieme.
1: Ti parlo del mister, visto che lo hai citato. Cosa cambia dal Marco Turati compagno di squadra al Marco Turati allenatore?
2: No, è sempre un bel martello. Prima lo era in campo, adesso lo è ancora in campo, ma in un'altra veste. E cerchiamo di fare al massimo quello che ci chiede, e poi più passano i giorni, più passa il tempo, più vengono magari anche in automatico le richieste.
1: Ecco, un gioco offensivo, quello impostato dal mister, sicuramente credo che ti possa piacere. Come ti stai trovando, soprattutto con i tuoi compagni di reparto, questi esterni, questi ragazzi che ti mettono tante palle dentro?
2: No, no, molto bene, sì, è un gioco molto offensivo, proiettato in avanti, cercando di stare nella metà campo avversaria sempre, poi più stiamo insieme, più ci conosciamo, anche le caratteristiche dei miei compagni sono ideali e poi ci conosciamo, come ho detto, e meglio è per tutti.
1: Tra l'altro Cannavò ci ha giocato anche l'anno scorso, con Florenzi siete arrivati insieme, vi vedo sempre insieme anche quando comincia l'allenamento, quindi quello sicuramente è un aiuto.
2: No, sì, quello sì. Con Kevin, l'anno scorso, con Aldo sono ormai anni che stiamo insieme, abbiamo un rapporto incredibile che va oltre il campo e poi conoscendosi così bene, poi anche in campo aiuta molto.
3: Cosa ti aspetti dalla tua nuova avventura, con lo Spezia?
2: No, sicuramente sono felice di iniziare questo nuovo capitolo qui e mi aspetto tanto, perché comunque ci vuole sempre ambizione, coraggio sempre nelle cose che si fanno, e poi lo vedremo poi strada facendo, partita dopo partita e giorno dopo giorno, quindi questo mi aspetto.
3: Diverse tappe nella tua carriera che ti hanno reso sicuramente un attaccante completo, ma se ti dovessi descrivere, ti senti più uomo d'area, rifinitore, centravanti che lavora per la squadra, che tipo di attaccante ti senti?
2: Sì, sono un attaccante generoso che sacrifica molto per la squadra. Mi piace anche venire a giocare con i compagni, però non mi piace neanche perdere di vista l'area di rigore, perché alla fine è lì che si finalizza, si va a rete, quindi mi sento un po' questo tipo di giocatore qui.
3: Hai tantissima esperienza sia di Serie B e anche in Serie C. Quali consigli daresti alla squadra per affrontare il campionato, da cui lo Spezia manca da tantissimi anni?
2: Il consiglio che magari mi sento di dire è la capacità subito di adattarsi al tipo di campionato, perché è un campionato completamente diverso magari da quello che può essere la Serie B, e quindi la facilità ad adattarsi al campionato il prima possibile può dare una grossa mano fin dall'inizio.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo, che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Dunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico, una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione. Si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni, perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello, e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello. Ecco, poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole, uno vuole quello, uno l'altro, lascia il tempo che trova. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore. E poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema. Ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: No, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione. Quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato, dobbiamo ricominciare. Io credo che sia un profilo buono, come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di darle fuori. Credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione, che a volte è un po' troppo servile, a volte un po' troppo strumentale. Ecco, tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono, come dice, i compartimenti stagni, non si va da nessuna parte. Cioè la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa, deve essere più collaborativa con la nazionale. Perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale, e soprattutto mandargli i giocatori anche a livello giovanile,
0: cioè,
1: che questa
0: un fastidio,
1: è una cosa
0: un fastidio.
1: È un fastidio e questa è una cosa assurda. Quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A, che non sono all'altezza di capire determinate cose.
0: I 16 giorni di Maldini e Leonardo invece come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
1: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono e non credo che sia andata così, una rottura così brutta, insomma. Credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere, ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa, perché non è non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco. Devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco. Quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
0: Però
1: perché ognuno comunque ha sempre.
0: se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa
1: Sì,
0: autonomia
1: però ripeto,
0: decisionale.
1: quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione, e poi alla fine cambi, ecco.
0: Sì, bisogna
1: Quindi
0: vedere
1: mi
0: anche
1: sembra che è stato
0: all'inizio.
1: descritto.
0: Bisogna vedere
1: Sì.
0: all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo
1: E
0: con.
1: infatti, quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la
0: Io no,
1: stanza?
0: io no, non
1: Io
0: c'ero.
1: no, tu?
0: Io no,
1: E
0: io no.
1: allora?
0: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
1: Ranieri, non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni, ecco. Quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto. Quindi quando hai un vissuto di tutto, sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore. Quindi per me è una cosa molto positiva.
0: Nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza dei calci di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
1: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
0: Va bene, parliamo un po' della Lazio allora. La situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
1: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi, che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
0: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Fulcrug, potrebbe essere, secondo te, un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio.
1: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco. Negli ultimi anni, poi dopo Immobile, ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano. E quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa. Però io credo che la Lazio non si possa permettere di ancora di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano. Ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
0: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
1: A me Gattuso, abbiamo amici in comune, ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, quando fu intervistato, assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale, soprattutto in un mondo dove, sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda, e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco. Quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica, che è quello il valore oggettivo della squadra, ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più, e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico e oggettivo è quello.
0: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi.
1: Eh
0: Ecco,
1: sì, lì
0: adesso.
1: era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano. Adesso esce da una situazione brutta che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data in una grande città come quella di Roma e in una squadra di un grande blasone che è la Lazio. Ecco. Questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dice sempre, dà sempre il verdetto, Lorenzo.
0: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Penso proprio di sì, ma non perché quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
0: Mercato faticoso invece per la Juventus che cerca di dare rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. Insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
1: No, no, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno e quindi poi come uscita dalla Champions League è stato proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco, quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco perché si sono avvicendati parecchio, dare tutto in mano a Chiellini e quindi Chiellini e Spalletti facessero la squadra, insomma.
0: Sì, certo, poi è arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara e quindi i professionisti ci sono per poter allestire una squadra di
1: Poi,
0: livello, però evidentemente ci
1: sai,
0: vuole qualche filtro.
1: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me,
0: Sì.
1: soprattutto nell'ultimo anno. Quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto, molto di competenti. Ecco. Quindi bisogna sempre associare alla competenza al budget che hai. Ecco.
0: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice, sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonzalo Ramos per l'attacco.
1: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan è sempre, parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine sì, come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore. Quindi staremo a vedere. Si vive la giornata, Lorenzo.
0: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
1: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente. Lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
0: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma, non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo. Ecco.
1: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio, però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra, ecco, deve confermarsi su una grande città. A Bologna secondo me era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto, poi è giovane, quindi è veramente un talento, quindi se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
0: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no? Dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma ancora è alla ricerca in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
1: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente. Ecco, come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo, ecco. Quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste, poi se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo. Ecco. Quindi Castro comunque non è un acquisto
0: No, no, no, è un ottimo
1: sotto
0: vice
1: le righe,
0: Malen, perché
1: insomma.
0: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no,
1: Lo
0: quello che
1: so,
0: mi ha
1: però.
0: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
1: Qui
0: suscitato un
1: ormai
0: entusiasmo.
1: sono i social che ti portano a
0: Eh
1: far
0: sì.
1: questo. La gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro. Insomma.
0: Sì, probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
1: Senti.
0: Sarri, come la vedi? Sarri è pronto a rilanciarsi?
1: È sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo che è totalmente
0: Certo, diverso
1: diverso da
0: rispetto a...
1: quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni, e quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
0: Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
1: Sì, assolutamente. Quindi, come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
0: Certo,
1: Ma
0: no,
1: questo
0: no,
1: vale per
0: insomma,
1: qualsiasi
0: il passaggio dalla
1: allenatore,
0: difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno
1: eh?
0: tanti temi.
1: Appunto, ci sono. Quindi, però, io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni.
0: Massimo, grazie, come sempre, per
1: Grazie a
0: il tuo
1: voi,
0: intervento.
1: Lorenzo. Un abbraccio, buon lavoro.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, che era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare. È un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorriderla, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche episodio particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva e allora dovevi andare via per forza che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
0: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo, allora benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Pernat è con noi che saluto subito, ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti,
1: poi ciao, c'è il direttore di Motosprint Federico Porrozzi, Federico grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao, Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia fattura, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: Ciao. E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro e benvenuto anche a te.
5: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te la prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra diciamo così preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una briglia che è arrivata a livello Ducati, insomma questo è abbastanza evidente in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio, ed è una briglia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile, però gli sforzi della Piglia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante, lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta, diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto. Soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del...
1: Quindi, Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto insomma, mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei, e ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice, prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si rimescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, per dire di situazioni. L'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il capo squadra fondamentalmente. Lì sarà dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale. Dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra per provare.
2: Sarà molto difficile, caro, caro Porrozzi.
3: Lo so,
2: sai che io con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile, perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
3: Se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di,
2: sì,
3: di
2: no,
3: noi,
2: no,
3: la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui, perché lui è la persona che può contrastare Mark, come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco che sarà, come dire, una battaglia
1: molto difficile. Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
6: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri. Come ha detto anche Brivio, in questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno e sta vincendo. E come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte appunto di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione. E quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più, ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dicono, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è
2: non difficile. Non ce la fai. Non ce la fai, Alessandro, sai perché? Perché finché c'è la matematica non puoi dire a un pilota
1: fatti da parte. Certo.
2: Non puoi farlo.
6: Anche perché secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
2: Giusto.
1: Sì, vero. Alessandro Biagi?
5: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra 3, 4, 5 anni. Obiettivamente.
1: Oddio, qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
2: Vedi Adelaide.
5: Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare, non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due, tre marche contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due, tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista, e questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità.
1: Forse non c'hai i migliori piloti,
5: non è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande difficile fermarlo a questo punto. A su di
2: sé, però Ale, scusami un secondo se mi sento, tanto siamo tutti amici, vai. Ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io non sono mica tanto d'accordo con te che la Aprilia è la moto migliore.
1: Infatti io volevo fare questa domanda, ragazzi, perché
2: io non sono d'accordo.
1: È la moto migliore? Cioè, è la moto, no, è partita fortissimo Carlo, però, perché è partita,
2: diciamo,
1: fortissimo,
2: che ha raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte la Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati, si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta, moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Sì. Cioè, prima di... Cioè, comunque la Ducati, io la vedo ancora una moto... Noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha 4 piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato. Lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo. Aveva una Aprilia che era tutta per lui. Non me ne voglia Savadori, aveva come compagno di squadra Savadori, che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi. Aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia, e forse le cadute sono anche datate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
1: Tra l'altro, guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo. Ad esempio dice: l'Aprilia secondo lui è la moto migliore su tanti circuiti, non so se siete d'accordo. Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte, quando si si riparte, oppure questo vantaggio non c'è, perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
2: No, lascio la parola a voi. Io l'ho detto prima,
1: Filippo,
2: per me alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
6: Ha fatto un bello step la Aprilia, ma non è, sì, sono pari con Ducati, è una bella lotta pari. Il problema è che Ducati c'è il cavallo di razza, che simpatico che sia, è quello più di razza del momento, e lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi: sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10 chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia,
2: maestro. Maestro,
1: non c'è niente da fare.
6: Come anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così.
1: Sono così, sì. Però ecco, io sai cos'è, però prego Alessandro.
5: Ma per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo.
1: No, ma tu puoi dissentire,
2: ci mancherebbe altro.
5: È cazzazione. Però, ci mancherebbe. Facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica, quando si fa la media statistica. E in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto, che è Marquez, naturalmente, dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi, dalla,
2: però ne hanno due di là,
5: Alessandro. Dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi guagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi guagliandola. Però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano alla Aprilia. Sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi e i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
3: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti alle 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi anche lui è un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi detta legge. Bisogna vedere adesso, e ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa proprio in trasmissione. Sì. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
2: giorno. Il prossimo giorno è sicuramente Aprilia, Porro, esatto, perché esatto. Silverstone tu sai perfettamente che...
3: Esatto, però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in alcuni sì, circuiti, ma infatti... che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui ci possono portare da qui a Valencia.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime quattro gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione, no, di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché insomma, 4 gare 0 punti è una roba pesante, eh?
2: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin, forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte dell'anno scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha, non l'ha combattuto, non ha combattuto. Ora si ripeto, si è trovato anche Martin in casa che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, e ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Questi sono, Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione, Bagnaia è un campione, e ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
1: no, non è un fenomeno, ma penso come te. Annuiva Federico, poi non so, Filippo, Alessandro, sì. Intervenite come volete, annuiva Federico però.
3: Sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in precedenza. Sì. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco... Sì. A rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo, di passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martin in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di condizioni, e soprattutto un Martin in queste condizioni probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto

0: ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così, vi coinvolgo giorni fa su questa situazione qui e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te Filippo se sei di questo tipo di pensiero, cioè lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marquez.
2: Ma no, se, secondo me io sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia con l'aria fresca di Aprilia possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra
0: Ma fuori di
2: bella
0: testa. Mamma
2: violenta, quindi però adesso
1: mia.
2: vediamo questa parte del
1: Poi ci
2: mondiale,
1: andiamo
2: seconda
1: perché
2: parte del mondiale.
1: poi c'è una curiosità dopo su questa squadra da dire. Quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può
2: Sì,
1: passare.
2: esatto. Secondo me la ripresa poi Marquez arriva bello
1: Bello carico,
2: inveperito, così come gli
1: perché
2: altri, perché sono tutti allo stesso
1: sì.
2: passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella
0: Sì,
2: svolta.
0: ma io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin.
1: Lo sai che lo vedo anch'io così.
0: Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è,
1: Sì.
0: come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo
0: Dovrà
1: anch'io. Io
0: prima
1: questa
0: fare lo switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
3: Siamo tutti
1: Carlo,
3: d'accordo, mi sembra, eh?
1: siamo d'accordo,
3: Sempre
1: mi
3: tutti
1: sembra,
3: d'accordo,
1: sì.
3: ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però, ragazzi, in tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente
1: Sì,
3: sono
1: tu chi
3: probabilmente i
1: metti
3: più
1: dentro nella
3: indicati.
1: mischia? Chi metti dentro la
3: Ma
1: mischia?
3: io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro,
1: Io non riesco a mettere
3: perché
1: Di Giannantonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
3: io lo metto
1: Non...
3: outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi
1: Ok, ma
3: che
1: mai detto niente.
3: è detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga. Non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo, ragazzi, oh, non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro. Però gli outsider io ci metto anche Ogura. Ci metto anche Ogura.
1: Sì.
3: Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Orozio lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP e lui disse non ci penso nemmeno perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto, è un altro di quelli che se ne va. Sono scelte, secondo me, orride, tra virgolette, sbagliatissime. Poi, se volete, ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte. Mi dicono addirittura, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni o si alleni pochissimo. Forse Prost lo
0: Addirittura.
3: sa.
0: Sì. No.
3: Credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco
3: Perfetto, 12
1: fresco alla fine
3: 1
1: della gara. Oh.
3: ed è sempre fresco, ma è quello, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una e gli dico: vabbè, mi ha contato una palla.

0: No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. Questo, e io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
1: La
0: Ma
1: fa pure
0: perché
1: dal
0: si deve
1: monte la
0: interessare?
1: palestra un'ora, scusa, e non la fa
0: Che cosa?
1: augura.
0: Oh, ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però, ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: E poi è
0: D'altronde è un
1: regolare,
0: campionato
1: Carlo,
0: molto
1: c'ha una
0: bello.
1: grande regolarità, C'ha una grande regolarità pure,
0: Sì,
1: mi
0: ma
1: viene a
0: lui,
1: dire.
0: ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla alle gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi, se
1: Della
0: vi
1: seconda,
0: ricordate.
1: bravo,
0: Un
1: bravo, bravo.
0: altro di quello che gestisce molto bene la gomma posteriore.
1: Sì.
0: Quindi io li metterei questi dentro ancora.
1: Allora,
0: Con un
1: guardate,
0: po'
1: qui
0: di
1: arrivano
0: distanza, ma non tanto.
1: tante osservazioni, ve le giro, Filippo. Per esempio, ci scrivono, ma se Marche guidasse un'Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora, Marca tre jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
2: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona. Del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove è ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
1: Sì, sono d'accordo, è vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì, a maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando con tutto il rispetto oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo, è chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo.
2: Penso anch'io. Sì.
1: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra, ha come dire, un fisico che probabilmente gli permette diciamo, di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento. E Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock, ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che
2: Certo.
1: non allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi es mai essere sicuro di niente. Quindi se come dire, arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può
2: Certo.
1: avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo o terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo e associarlo poi ovviamente al concetto delle piste. Andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi
2: Certo.
1: può essere davvero come dire, l'outsider numero uno, come dire, l'underdog numero uno nella lotta al titolo.
2: Sì, anche perché
1: Intanto
2: lui
1: siamo.
2: ha perso
1: Brava,
2: il
1: vai, vai,
2: mondiale
1: Fili.
2: Moto2 buttandolo alle ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce
1: Entrambe
2: della
1: le
2: medaglia,
1: situazioni,
2: buttare via una cosa
1: certo.
2: già fatta per poi riprendersi e vincerlo. Quindi sì,
1: Assolutamente.
2: sicuramente un
1: Intanto
2: bel cavallo anche lui.
3: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo. Intanto noi andiamo, ecco, forse ce la facciamo. Vediamo un
4: Sì, anche perché,
3: attimo.
4: Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida. Quindi, oltre alla leggerezza fisica, anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato, questo aspetto comincia a diventare, se non preponderante, ma molto, molto, molto importante. Quindi, dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos, Aprilio Ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, quella
3: Certo.
4: competitività fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che su
3: Oh, se gliela
4: MotoGP
3: danno questa anche
4: abbiamo letto.
3: continuità,
4: Sì,
3: fatemi fare un po' il cattivo,
4: sì, sì,
3: okay.
4: io rimango sul vago in generale, però hai centrato tu il
3: No,
4: punto.
3: però sentite, io ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi. Ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove, insomma, da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, eccolo, forse ce la
0: C'è
3: facciamo.
0: una connessione che fa
3: Carlo,
0: schifo,
3: Carlo, Carlo,
0: scusate.
3: eccoci, ti vediamo, ti vediamo. No,
0: Scusate
3: Carlo...
0: ragazzi, ma è una connessione che fa schifo, mi
3: No, vai
0: spiace,
3: tranquillo,
0: scusate.
3: abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te, Porrozzi.
1: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo
3: Sì.
1: fatto qual calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok? A livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento. Sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? L'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente difficile gestione dal punto di vista della tensione. Devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata
3: Giusta,
1: esagerata, è stata giusta anche
3: giusta.
1: perché dà un
3: Ok.
1: esempio che è
3: Agli altri.
1: importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
3: Carlo, ti posso chiedere anche a te che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo. Filippo.
2: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo gli dessero qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me, è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25 punti.
1: Dermo, posso
2: Forse...
1: aggiungere una cosa prima?
3: Vai, vai. Poi
1: Secondo
3: sento Carlo e Alessandro e
1: me, e
3: Carlo.
1: poi vi
3: Vai, vai.
1: lascio la
3: Ok.
1: parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo,
3: Dopo.
1: fondamentalmente.
3: Sì,
1: Anche
3: sì,
1: quello è
3: sì.
1: un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
3: Sì, infatti.
1: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta questa situazione, che è una situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusate.
2: Infatti lei è stato bravo, comunque ha capito l'errore. Quindi,
3: Alessandro?
4: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta, e oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti, però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota, perché aveva una
3: quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro,
4: per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo, in questo caso.
3: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato...
4: La squalifica, entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato...
3: No, chiarissimo. Carlo,
2: beh, comunque, scusa, Alessandro, la sentenza livello, falla tu. Solo di Federazione Italiana, come
5: io
2: è successo
5: capisco...
2: anni fa... Che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi, sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara, e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io, i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
1: No, anche perché secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione.
3: Sì, poi fatemi sentire caro.
1: L'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passa
3: e anche la multa gli fa niente. Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai calciatori? Ma dai, ragazzi.
1: Però lì ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio. Non
3: vai, Carlo, la tua sentenza.
5: No, ma io ho già una connessione, mi scuso, con una connessione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio. Poi capisco anche gli altri discorsi. Però, secondo me, lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto. Dove io fossi stato Rivola, sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore, gli avrei detto, ci avrei portato Bezzecchi, dico, scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa.
3: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
5: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
3: Sono d'accordo su questa cosa. Avrebbe avuto un impatto sicuramente più forte.
5: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Masha prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi. Cioè, quindi...
1: Cioè, 10 ore sotto il sole a 40
5: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, ha ragione.
1: E 4, come dire, 4 pacche sulle spalle.
5: ragione in pieno.
4: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
5: Assolutamente, assolutamente.
4: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi può essere...
5: No, io ho fatto solo un discorso sportivo, politico, che sportivo avrei politico, fatto... Esatto. Come team manager, questo, capito? Tutto lì.
4: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso, la freddezza che bisogna avere in questi casi.
5: Sì.
4: No?
5: Certo. Sì.
4: Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
5: assolutamente
4: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla.
5: Sì, perché poi conta, Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid, che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare. Benzecchi se la tiene, gli va bene che gliel'è andata una sola da Teretta a me, va bene così. Sì.
3: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
5: Sì, guarda, se vuoi ti posso parlare io, perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pit, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi, si chiamava Fabiano Starlacchini, e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa: quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martinghofen, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pit, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente, e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico non c'hanno nessuno, c'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi, dimmi se sbaglio, no? Però non c'è nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi è il direttore di Motosprint, che più informato di me.
3: Aggiungo anche questo: il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione
5: per aprirli.
1: Alla fine, secondo me, glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
5: per
1: fine.
5: La sicurezza,
1: certo. Uno, per la sicurezza, due, c'è un po' due non è un competitor per la vittoria del mondiale.
3: Quindi, chiaro, un
1: fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028. È importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
5: D'accordissimo.
1: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli, è solo per un discorso politico e di sicurezza fondamentalmente. Alla fine è, è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
3: Filippo, volevi aggiungere qualcosa? Che vedo che annoivi.
2: No, no, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
3: Ale? Che poi insomma la KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
5: Sta solo incazzare Pedro Acosta.
3: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi...
5: Quello sì.
3: È abbastanza tranquillo, no Alessandro?
4: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma. È anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va... Sì, sì. Poi a toccare interessi relativi, e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
3: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale. È stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra, e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo m'hanno dato una moto diversa. Io quando sentì quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè mi è sembrata proprio vai Filippo, vai, poi vengo da
5: sì, sì. Vai
2: Carlo, vai tu. Vai,
5: no, io voglio dire io francamente, ma Mauro è un mio caro amico, Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte
3: però
5: che
3: Carlo,
5: dall'altra.
3: Perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio.
5: Benissimo, tu lo prendi in disparte,
3: ci ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente
5: certo.
3: La Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
5: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda. Ma dopo ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa. Poi ne parliamo se la quarta volta lo dici ancora. Cioè ragazzi, ma scherziamo. Cioè ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni. Cioè, bisogna avere anche l'esperienza di fare... Ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe, dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri, adesso no. Secondo me, poi dopo
2: sì, ognuno sì, concordo.
3: Filippo, sei d'accordo anche tu?
2: Secondo me sì, e poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi le multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche esterne, forse tanto per parlare. Sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti eccetera sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, Ciabatti da Superbike ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
5: Certo.
3: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro.
4: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché certo, così è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
5: Di cinema.
3: Però, però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva Pecco l'anno scorso.
5: Era infastidiva roba, tutti.
3: Era diventato, anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè
5: d'accordissimo, su quello d'accordissimo.
2: Sì, sì.
5: Secondo me quello che andava preso, ma per quello che andava preso subito, cioè capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico e ci si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinti con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza. Non adesso, sì, sì, sì. Questo è quello che dico io. Poi
3: c'è una domanda per te.
4: Per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia.
5: Cioè, qualcuno
4: dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire: beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque. Se in cinque di diverse esperienze, attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato. Certo. No? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
3: Carlo, ti fanno una domanda velocissima: la GP23 uguale alla GP24?
5: La GP23 non era uguale alla GP.
3: Esatto.
5: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di Ducati?
3: Ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, penso la Ducati ti riferisca, è uguale.
5: Ma io penso la Ducati. La miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente era inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire, ma sai, Marquez quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa, ha sofferto due anni.
3: Lui l'ha guidata la Gresini, era la GP23, no? Se non erro.
5: Lui non ha mai guidato la 24, non ha mai guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
3: Lo sai che cosa? Sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna. Per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
5: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, e ha vinto per quello, perché poi sai, lui venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con Senti, quello.
3: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnai e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa ma te la faccio. Chi è più forte?
1: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di qui sopra.
3: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
2: Dai, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, è ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
3: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio... Pernat, gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
5: Sono già pronto.
4: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, e i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
3: Siete molto diplomatici,
4: perché sembra la stessa cosa ma sono due cose molto, molto diverse, quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirare fuori il massimo da questa
3: motivazione. Bernat, chi è più forte?
5: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. Sì. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato 2 moto importanti, Ducati e Aprilia, Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Vabbè. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
1: Carlo, posso fare un'evidenziazione?
5: Assolutamente, scherzi.
1: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
3: Basta quella che non si lamenta, perché se comincia a lamentarsi è finita.
1: Non è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare, okay? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
5: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini, che non l'ha voluto seguire, quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
3: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa visione, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, ecco. Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
1: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
3: Lo sapevo.
1: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
3: Del Monte.
2: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però è difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
3: Bernat.
5: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi. Non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino. Quello è vero. E lì se uno diceva chi è più forte, Valentino...
3: L'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
5: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi, difficile dirlo. Oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non Biagi. Lo è il più forte del mondo.
3: Per me. Non lo è, Biagi.
4: No, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo... avete già detto tutti quanti, forse forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta, ma sappiamo di farlo.
3: Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi no. Questo, però no. Il bello...
5: No. Assolutamente no.
1: Da quell'infortunio e vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con 22 gatti.
5: Dai, tu.
3: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Bernat. Carlo, grazie per essere
5: grazie
3: stato
5: a voi,
3: con noi.
5: Saluto a tutti.
3: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
5: ciao, ragazzi,
3: anche al direttore
5: ciao
3: Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
1: Grazie a voi.
3: Ciao Fede. A presto Filippo. Un abbraccio a te.
2: Ciao, grazie.
3: E grazie anche Alessandro Biagi. È stato
4: grazie
3: un piacere.
4: Grazie a te Marco, un saluto a tutti. Grazie a tutti. Ciao.
3: A presto.
5: Bravissimo. Ciao Vale.
3: Grazie ancora.
5: Ciao. Ciao a tutti.
1: Ciao.
6: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Ecco, adesso l'ho sentita la mia voce. Comincia un'altra settimana, insomma, è cominciata un'altra settimana, ma soprattutto oggi cominciano le analisi su quello che è successo per quanto riguarda la nostra nazionale dopo la bufera delle dimissioni di Maldini e Leonardo, dopo la decisione ieri da parte di Malagò di puntare su Mancini e su Ranieri. Quindi il dado è tratto, adesso resta da fare analisi dettagliate e approfondite. Nel frattempo vediamo anche la notizia di mercato dell'ultima ora: il Milan ufficializza l'arrivo di Sankun Diawara, difensore che si trasferisce a titolo definitivo al Milan dal Troyes, quindi continua a rinforzare anche il reparto difensivo il Milan e si guarda avanti naturalmente a quelle che possono essere le altre trattative di giornata, come quella di Colomani, che dovrebbe avere la famosa fumata bianca nella giornata odierna con la Juventus, pronta a chiudere con il Paris Saint-Germain per una formula di prestito onerosa a 10 milioni e il diritto di riscatto a 32 milioni con più oneri vari o comunque bonus fino ad arrivare quasi alla cifra di 40 milioni. Dovrebbe essere la giornata giusta, la Juventus dovrebbe avere il suo attaccante. Nel frattempo si muovono anche le altre squadre, sempre in mezzo a tante difficoltà. Ne parliamo. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, oggi in cabina di regia, e sono contentissimo di poter avere il direttore De Paola oggi. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
1: Grande saluto direttore. Diciamo che il papocchio all'italiana è stato grande in questo caso e ha avuto un epilogo che tutt'altro che ventata di gioventù, no? Si ritorna al passato, a Mancini che aveva lasciato la nazionale per andare a prendersi i soldi dall'Arabia Saudita, a Ranieri che comunque alla Roma come dirigente non aveva funzionato. Proviamo a fare un po' un recap di tutto quello che è successo e le tue sensazioni e impressioni, direttore.
2: Ma guarda, io credo che in una situazione del genere, kafkiana, assolutamente kafkiana, c'è un limite che è stato ampiamente superato, è quello della vergogna. Cioè non c'è vergogna, hai capito? Cioè il signor Malagò, magari con qualche sorrisetto da piacione come dice lui, ha creato quello che voleva creare sin dal primo giorno, sin dal primo minuto in cui si è proposto come presidente federale, cioè Mancini. E poi questa del DT, va bene, viene o non viene, importante o non è importante, è una pezza a colori che ha voluto mettere. Dopodiché quello che è successo, clamoroso, con Maldini, con Leonardo, con Pirlo, eccetera, è come se non ci fosse stato. Perché alla fine quello che dice Malagò, ma avete visto, poi alla fine abbiamo preso una decisione, ci facciamo andare bene questa decisione. Ma allora, questo è il nostro paese, è l'espressione massima della vergogna del nostro paese in questo momento, è al vertice della Federcalcio. Perché in una situazione di questo genere Malagò doveva dimettersi per, scusami, acclarata incompetenza, perché lui l'ha detto: io sono incompetente, quindi ho bisogno di un direttore tecnico, non mi assumo io la responsabilità. Poi invece se l'è assunta, perché Mancini è un suo amico. Poi se l'è assunta perché Ranieri lo conosce benissimo, ex della Roma. E abbiamo fatto un'altra volta il circoletto Aniene di Roma Nord, no? Come qualcuno ha detto, e alla faccia, diciamo, di qualsiasi pudore che bisognerebbe avere in queste circostanze. Io ribadisco, siamo oltre il limite, ogni limite della vergogna.
1: Anche perché, direttore, veramente la sensazione era che sin dall'inizio l'idea di Malagò fosse Mancini. Allora a quel punto inutile prendere un direttore sportivo se la decisione l'avevi già presa. Poi arriva...
2: Sì, ma passa... Ma Vincenzo, vedi che può succedere quello che vuoi.
1: Sì.
2: Cioè... arriva Maldini, arriva Leonardo, va via Maldini, va via Leonardo, Pirlo non se ne parla, discussione sulla Russia eccetera eccetera, ma non succede niente. Cioè Malagò è sempre lì, è uno che non sente. Dico, è stato un ottimo presidente del CONI, ma da presidente federale sta molto sporcando questa immagine cristallina di presidente del CONI, perché sembra non capirci niente e ammette di non capirci niente, e poi vuole che la gente in qualche modo comprenda questo suo stato d'animo. Ma no, se uno vuole la bicicletta deve saper pedalare, nessuna comprensione. Se non sa pedalare non la chiede la bicicletta.
1: E purtroppo invece la bicicletta ce l'ha, deve andare avanti, e mentre vediamo che da altre parti le idee sono chiare, la Germania che chiama Klopp, la Francia che presenta Zinedine Zidane, era già tutto pronto eccetera, da noi ancora una volta regna la confusione più totale. Anche perché la domanda che ti voglio fare, direttore, al di là delle responsabilità. Sicuramente Di Malagoglio non ha cominciato con il piede giusto, anzi commettendo errori e anche, diciamo, figuracce, che poi ha fatto capire che il rapporto con la politica del calcio non è che funzioni tanto bene, le battute anche con il ministro Abodi. Ti chiedo, chi è che decide davvero l'uomo della nazionale? Perché poi ci sono queste famose influenze che arrivavano dalla Lega di Serie A, che volevano Conte a tutti i costi. Poi magari ti viene da pensare che qualcuno voleva Conte perché è meglio averlo sulla panchina della nazionale che su una panchina di club a vincere, ma comunque lasciamo stare. Chi è che comanda veramente nel calcio italiano? Perché mi sembra di capire che qua, c'è, oltre alla confusione, c'è anche un sistema che non si riesce a scardinare.
2: Il circoletto racchiuso di amichetti, questo governa il calcio italiano. Ora, c'era prima, in ogni stagione c'è stato un circoletto di amici, prevalentemente su base romana, e adesso, diciamo, ha avuto il suo exploit a Roma nella formulazione di Malagò, Mancini e Ranieri. Non è che tutti hanno visto c'è stato uno scontro politico con Abodi, ma quando mai? Ma non è vero. Non è vero nulla di tutto questo. Ci sono dei poteri trasversali nei quali non c'entra nulla la politica, c'entra la logica di palazzo, di amicizie, di clan, di affinità. Io sto con te, ti chiamo perché tu mi sei simpatico e in qualche modo abbiamo condiviso delle cose insieme. Io vi dico solo una cosa: fuori da Roma questa logica non esiste, non esiste. È una logica che abita a Roma e riguarda il calcio, la politica, il modo di fare, che non esiste altrove. La gente non la capisce questa roba fuori da Roma.
1: No, la gente chiaramente difficilmente ci arriva. Direttore, tra l'altro molti ci chiedono ancora una volta se allora possiamo dire che il nostro che quello che poi è successo non cambia nulla, e se il nostro movimento calcistico continuerà a essere in acque torbide, a questo punto comunque poco chiare, e se avrà la forza di rialzarsi. Peraltro, aggiungo una nota a margine che significa poco ma fa capire tante cose: per poter gli organi di informazione trasmettere la diretta della conferenza stampa di Mancini e di Ranieri, soprattutto di Mancini, dovranno pagare alla federazione 500 euro per avere il diritto di trasmetterla. Anche qui ci sono cose che ti fanno capire veramente, poi altro che lotta alla pirateria, ti fanno pagare qualunque cosa, anche le parole del CT che dovrebbe essere appannaggio di tutti e disponibile a tutti.
2: Ma questo schifo l'avevamo già visto con la FIFA, no?
1: Tra l'altro, insomma. Sì.
2: Ma allora io dico un'altra cosa, ma ci rendiamo conto che, diciamo, questa logica veramente assurda di dover in qualche modo circoscrivere la propria cerchia di amicizie per poter governare, non fa crescere per nulla il nostro movimento. Ho fatto un calcolo che praticamente i tre che governano adesso il calcio in tre fanno 203 anni, la media è di 67 anni, 67. Cioè, se questa è, diciamo, la gioventù, il cambiamento, diciamo le nuove idee, ma dove stanno? Non stanno da nessuna parte. E ribadisco, poi alla fine si andrà avanti sempre per logiche di appartenenza. La Serie A proteggerà se stessa, la Serie B lo stesso, tutti cercheranno di in qualche modo non intralciare, di non far dei danni in alcune categorie, altrimenti deflagra troppo. Ribadisco, è un modo di ragionare. Quando tu devi fare delle riforme, le riforme non accontentano, le riforme molto spesso devono fare tabula rasa, piazza pulita. Le riforme che riguardano la giustizia sportiva, i giovani, l'incremento dei giovani nelle squadre, i club, il sistema calcio inteso come format di campionati, di ridurre le squadre della Serie A, della Serie B e della Serie C. Di tutto questo praticamente non se ne parla più. Si spera che chiaramente, come dire, Mancini con quelle sue 37 vittorie consecutive, ma hai notato come, scusate, ma i nomi si fanno perché lo hanno detto, Zazzaroni, Sabatini, tutti in qualche modo sono di nuovo saliti sul carro. Viva Mancini, ma che cosa gli si può dire a Mancini? È umano, cedere alla tentazione dei soldi, ma no, caro Sabatini, non è affatto umano che un allenatore della nazionale italiana, che quindi ha una responsabilità etica e morale, tradisca la propria nazionale per i soldi di un'altra nazionale. Sarebbe stato umano e normale se avesse tradito la nazionale per un club, per un club, ma non per un'altra nazionale. Ma capisco che per alcuni giornalisti, colleghi, certi ragionamenti siano troppo sofisticati, perché proprio non se lo pongono il problema. Hai capito qual è il problema?
1: Sì, sì, no, è chiaro, direttore. Ma a questo punto una cosa che a me è poco chiara, peraltro prendo in prestito le parole anche di Dino Zoffo, che ha parlato a Repubblica. Qual è il ruolo del DT della nazionale, del direttore tecnico della nazionale? A cosa serve come figura sostanzialmente? Perché lo stesso Zoffo lo dice, insomma, non capisco qual è il ruolo del direttore tecnico.
2: Io, mi aspetto che Ranieri, diciamo, dall'alto della sua luce, un giorno dirà, dopo qualche sconfitta magari fuori luogo di Mancini, io non l'ho scelto, me lo sono ritrovato. Può essere che dica una cosa del genere, no? Può essere questa la frase. Invece un direttore tecnico dovrebbe in qualche modo, se vogliamo dar seguito a questa logica assurda di mettere un direttore tecnico in nazionale, di uniformare il gioco della nazionale, delle giovanili, di andare a guardarsi tutte le partite delle squadre e suggerire o imporre agli allenatori delle squadre giovanili lo stesso tipo di gioco o lo stesso tipo di sistema di gioco della nazionale maggiore. Ma secondo te, per come siamo divisi noi, Ranieri va vicino a Mancini e gli dice qualche cosa di tecnico, oppure va vicino ad altri allenatori e può imporre una sua idea tecnica? Assolutamente no, perché Ranieri, con tutto il rispetto, non è Ferguson. Ranieri non è quel, diciamo, plenipotenziario. Abbiamo visto con Gasperini, ha fatto un disastro totale, facendosi cacciare dalla Roma e registrando poi invece che Gasperini stava lavorando benissimo e si è qualificato per la Champions.
1: Infatti questo è un altro tema, direttore, perché abbiamo visto nel ruolo dirigenziale Ranieri, nei rapporti con l'allenatore, non funzionare propriamente bene, quindi questo potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo, detto che poi il CT della nazionale è un lavoro un po' più spalmato nel tempo e quindi magari può avere delle influenze maggiori, però...
2: Sai che cosa penso? Ma di brutto, io penso sempre, diciamo, il peggio in una situazione del genere. Metti qualche situazione di scarso risultato da parte di Mancini, chiaramente viene come in qualche modo eletto una sorta di duo di allenatori con Ranieri, che diventa allenatore in pectore e affianca Mancini per sistemare alcune cose. Hai capito? Cioè già mi prefiguro una cosa di questo genere, che è assurda per la nazionale. È assurda. Dobbiamo pensare a come fare delle riforme e invece stiamo attaccati al dobbiamo fare altri 37 risultati utili consecutivi. Ma che cretinata è? Che cretinata è?
1: No, devo dire che i messaggi che arrivano dai nostri amici sono abbastanza avviliti. Detto questo, direttore, bisognerebbe passare anche alle riforme, no? Perché in tutto ciò tanto tempo e tanta confusione, tante figuracce, aggiungo, per la scelta soltanto del CT della nazionale, che è già scoperchiato un sistema dal quale bisogna uscire, ancora zero parole su quelle che sono delle riforme immediate da fare. Tornano in mente, l'ho raccontato nei giorni scorsi, le parole del presidente Andrea Agnelli del 2012, quando disse bisogna andare immediatamente incontro a una riforma dei campionati, del settore giovanile, alla costruzione degli stadi. E sono passati 14 anni e siamo ancora al punto di partenza, nessuno ancora ha capito questa cosa. Perché quel grido d'allarme non era stato ascoltato, direttore?
2: Ma guarda, io dico con tutto l'affetto, l'amore e anche la stima per Andrea Agnelli, l'ho seguito da vicino, ma Andrea Agnelli ha un difetto che purtroppo si è constatato nel corso delle stagioni, è discontinuo. Cioè lui dice almeno 5-6 cose giuste, sagge, ma poi alle quali non dà seguito. Cioè la Superlega lanciata così è stata una sciocchezza, doveva avere un seguito, doveva avere un accordo reale e non fittizio, doveva essere portata avanti con una struttura seria. Ma Andrea Agnelli, ribadisco, se tu lo metti a lanciare delle idee per il calcio ne ha almeno 10 su 10 buone, ma sono tutte irrealizzabili, cioè nel senso che lui poi lancia l'idea, ma si guarda bene da portarla avanti. E lo stesso più o meno è avvenuto alla Juventus. Aveva lanciato l'idea di un ringiovanimento con Marotta, no? L'uscita di Marotta. Poi ha lasciato a se stesso in balia, diciamo, dei vari direttori generali che sono arrivati, una squadra che non si riusciva a rimettere in piedi. L'ultima pella appunto è quella di Pirlo, amico personale di Andrea Agnelli, ma con tutto il rispetto non entro in queste amicizie, ma un fiasco totale. Che caspita dicono adesso ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia? è stato disastroso da un punto di vista di gioco, ma come fanno a dimenticare, diciamo, certe cose e si guarda soltanto all'albo d'oro? Andrea Pirlo è stato il primo elemento di fallimento e di discontinuità dopo i 9 scudetti vinti anche a fatica l'ultimo con Sarri, che si è consegnato completamente ai giocatori. E ancora si fa, per questo dico, io stima di Andrea Agnelli, ma Andrea Agnelli dovrebbe avere, come dire, la fermezza di essere continuo e portare avanti quelle idee, quelle riforme che ogni tanto lascia intravedere.
1: Domanda di un nostro amico che ti chiede, direttore, è vero che Mancini tra l'altro è stato uno che ha vinto l'Europeo, però si dimenticano quando raccontano la sua storia che ci ha portato fuori dal Mondiale dopo la partita con la Macedonia del Nord. Ecco, quindi parlando anche di aspetto tecnico, detto che magari noi un talento ce l'abbiamo all'interno del nostro movimento calcistico, perché sono le under che dimostrano di avere tanti talenti. È l'allenatore giusto per tirare fuori questo talento, oppure molti stanno facendo il nome di Baldini, stanno dicendo perché il nostro calcio non ha abbracciato Baldini, perché Baldini è uno che parla e che non fa il fantoccio di nessuno, mi sembra di capire, no?
2: Non solo non fa il fantoccio, caro Vincenzo, ma è uno che ha il coraggio delle proprie idee, le porta avanti e sono idee vincenti. Ecco, è uno che se ne frega di fare il nome e basta, ma posso mai affiancare questa politica da circoletto romano a una figura integerrima, secondo me, superiore come quella di Baldini? Baldini sarebbe assolutamente un pesce fuor d'acqua in queste logiche, mi permetto di dire, da palazzo o da circoletto. Non servirebbe, perché sarebbe in balia di se stesso, sarebbe lasciato solo a se stesso e non avrebbe il supporto che dovrebbe avere. Per cui io tutta la vita avrei voluto vedere Baldini, ma non con questo presidente federale e non con questo tipo di organizzazione.
1: Quale sarebbe secondo te la soluzione, direttore? Ha detto che magari ti saresti aspettato un passo indietro da parte di Malagò subito, che aveva fatto capire. Tant'è che ieri ci si aspettava anche un po', lo chiedevamo anche ai nostri cronisti inviati lì, se girava la voce che si potesse dimettere.
2: Come si chiama? Si dice faccia di bronzo, no? Cioè, più diciamo brutta figura.
1: Lì se girava la voce che si potesse dimettere.
2: Come si chiama? Si dice faccia di bronzo, no? Cioè, più

0: un punto di domanda grosso come una casa e si farà molta attenzione alle sue dichiarazioni. Allora io ribadisco, con l'unico che poteva fare un cambiamento era Baldini, oppure, diciamo, vogliamo una classe superiore, una Conte, Antonio Conte, l'unico che poteva fare un cambiamento reale. Ma Antonio Conte non è gestibile come Mancini, e Mancini fa parte del, come dire, di quel gruppetto, Conte no, Conte magari si arrabbia, non è gestibile, diventa ombroso, irascibile, come fai a gestirlo? Per questo dico, siamo caduti dalla padella nella brace.
1: È proprio così, direttore. Cosa c'è dietro, secondo te, le pressioni della Serie A sul nome, che più che suggerivano, imponevano quasi? Cosa c'è dietro gli attacchi anche poco velati da parte della Gazzetta, del Corriere della Sera, che fanno tornare alla mente anche un po' gli attacchi neanche troppo velati di Cairo nei confronti di Maldini e del programma di Maldini?
0: Ma anche di Malagò, se non sbaglio.
1: Sì, sì.
0: Insomma, si sono resi conto che obiettivamente non si può essere, come dire, così ecumenici o elastici da poter sopportare questi cambiamenti repentini. Cioè, ci sono delle logiche che anche un imprenditore come Cairo, che anche personaggi che ne hanno viste tante, insomma, si indignano, no? Cioè, arriva il momento dell'indignazione, ma per queste persone non esiste l'indignazione. Esiste solo lo scivolone dal quale si può rimettere in sesto, magari usando quelle frasi iconiche, ma solo chi sbaglia si rialza, queste cose qua, queste sciocchezze qua. Quando tu ti aspetti da uno che è stato presidente del CONI, una figura potentissima per quanto riguarda anche i successi dell'Italia nello sport, ti aspetti un profilo altissimo per quanto riguarda le decisioni. E queste decisioni mi sembrano... Ma veramente le dice con tutto il rispetto, le ricette della Soralella, cioè, ma che roba è?
1: Tra l'altro, un altro dubbio che giustamente hanno i nostri amici, e lo condivido, è il fatto che quando un presidente viene comunque eletto, diciamo, dai club di Serie A, in qualche modo vorrebbe cercare di non scontentarli, quindi è lì cercando di non imporre le proprie scelte. Ma allora il cambiamento del calcio italiano a chi appartiene? E chi lo vuole veramente?
0: Ma guarda, il cambiamento del calcio italiano dovrebbe appartenere a tutti quello che lo hanno a cuore. Ma la verità è che, per quanto riguarda la fotografia del calcio italiano, è la Serie A. La Serie A è qualche cosa, diciamo, un girone infernale, è un qualche cosa di assurdo, in cui tutti quanti strepitano, tutti quanti vogliono in qualche modo stare a galla, non gli frega in che condizioni, e ogni tanto si alza qualche solone che dice no, ma questo non ha pagato tutto, quest'altro è pieno di debiti, quest'altro ma perché a lui si fa l'eccezione? E poi l'eccezione capita anche a chi dice una cosa del genere. Si vive di eccezione in eccezione, e chiaramente non puoi fare nessuna riforma in queste condizioni, e dovresti realmente buttare tutto a mare e ricostruire.
1: Parliamo anche un po' rapidamente nei minuti finali, direttore, ti ringrazio veramente per questa chiacchierata, che era il modo migliore per chiudere un po' questa carella e farci delle domande giuste, perché poi noi, il nostro mestiere è quello di farci le domande, direttore, le risposte a volte sono implicite nelle domande, però occorre farle sperando che possa cambiare il vento,
0: io mi indigno quando vedo dei colleghi che realmente gli dicono va tutto bene, è normale. Cioè, io questo
1: detto, sei d'accordo con me quando dico che non doveva cambiare solo il nome del presidente federale, ma doveva esserci una bonifica federale lì dentro?
0: Una bonifica totale, perché quell'altro circoletto del Consiglio federale, che è quello che decide tutto.
1: Chi è Viglione? Che ruolo ha? Che mansioni ha?
0: Mi fai un nome a me molto sgradito, ti devo dire la verità. Sempre dietro ogni vicenda importante nel nostro calcio, che poi ha determinato dei cambiamenti sui quali poi, ecco, alcuni nomi rimangono sempre dietro le quinte. E allora io dico, posso esprimere un parere personale, non mi piace per come agisce, non mi piace per quello che fa. Sarà il miglior avvocato del mondo, sarà quello che, diciamo, la Federcalcio di cui la Federcalcio ha bisogno per sistemare tante situazioni, ma a me questo modo di procedere a strappi, a punizioni, a te ti tratto così, a quell'altro lo tratto così, a me non piace. punto.

0: situazioni anomale che andrebbero superate e risolte, ma anche qui la volontà evidentemente manca. Ultima domanda e chiusura sul mercato, direttore, potrebbe essere la giornata finale di colomania alla Juventus. I tifosi della Juve continuano a domandarsi: ma perché la Juventus è andata dietro solo a questo nome? Perché? Intanto però oggi potrebbe esserci la fumata bianca. Prova a dare tu una risposta del perché, se può essere l'attaccante giusto per Spalletti, che sta lavorando con nulla per adesso.
1: La Juventus sta deludendo, cioè come società, parliamoci chiaro. Io ascolto molti tifosi della Juventus, sono tutti delusi, ma chi arriva, chi non arriva, non arriva nessuno. Arriva questa scelta, diciamo, di rimedio, perché è un rimedio quello di Colomoni, potrà essere buono, ma ancora dobbiamo vederlo all'opera. Io spero molto che in Spalletti, ma sperare solo in Spalletti senza avere almeno quei 4-5 nomi importanti, e che devono essere più importanti Colomoni, secondo me, ecco, non si è cominciato nel migliore dei modi alla Juventus, lo dico con molta franchezza.
0: Direttore, grazie di cuore per essere stato con noi. Direttore De Paolo, un grande abbraccio, direttore.
1: A voi.
0: Ciao, ciao direttore. Ci fermiamo, finisce qui lo spazio editoriale e poi cominciamo come al solito il rotocalcio, andando a fondo del mercato che adesso, insomma, racconta anche di questa ultima ora che riguarda il Milan, che avrebbe sistemato un po', così possiamo dire, la difesa, ma c'è tanto ancora su cui lavorare in tanti altri club, quindi torniamo tra pochissimo e ne parliamo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Latini in cabina di regia. Siamo pronti tra poco a metterci in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, perché oggi è una giornata archiviata un po' la situazione relativa alla CT della nostra nazionale. Continueremo a fare i nostri ragionamenti in tal senso del mercato e della trattative che si vanno a sbloccare in alcuni casi, quella di Colomani alla Juventus, che dovrebbe essere addirittura d'arrivo con l'offerta giusta finalmente della Juventus nei confronti del Paris Saint-Germain, con anche però la chiusura dell'affare di Avarà, giocatore che arriva dal Troia al Milan, nuovo calciatore del Milan, firma fino al 2031, Milan che sistema la difesa. Nel frattempo, detto di Stones, l'Inter cercherà di trovare anche l'accordo con Romero e cercherà di andare avanti, e c'è anche la notizia che riguarda Theo Hernandez, che ha alimentato un po' il mercato di questa giornata. Un'estate fa, andiamo a leggere su Tutto Mercato Web, a firma di Mon Alessandro, Theo Hernandez sceglieva la Liali per rompere definitivamente con il Milan, cambiare aria, guadagnare 20 milioni di euro, poi questo diventerà naturalmente una sorta di catena per lui, e lo spieghiamo dopo. Il terzino sinistro francese, a 29 anni, ancora la voglia però di giocare ad altissimi livelli in un club d'élite dopo aver trascorso un anno praticamente in esilio dorato, e da lì che adesso stanno scappando tutti, e per ora l'agente Manuel Garcia Quillon lo avrebbe proposto a due club di Serie A, Juventus e Napoli, secondo quanto riferito da Tutto Sport. Insomma, queste dovrebbero essere le squadre alle quali è stato offerto. I feedback del club bianconero sono ottimi, Ricky Massari e il tecnico Luciano Spalletti lo stimano, ma chiaramente l'entourage ha pattuito con l'ex Real Madrid di poter tornare in Serie A solo a determinate condizioni. In realtà Theo Hernandez potrebbe anche salutare la Liga in prestito, come è accaduto per Cancelo, mentre Andrea Cambiasso potrebbe salutare a questo punto i bianconeri, ma per ora non ci sono stati, soltanto sondaggi da parte di Barcellona, Chelsea, Inter e Como, nulla di più. Quindi la Juventus conta di poter trovare anche una soluzione in uscita con Cambiasso fuori ed eventualmente l'arrivo di Theo Hernandez, che chiaramente, torniamo al discorso delle catene di qui sopra, deve chiaramente ridurre drasticamente il suo ingaggio, perché 20 milioni neanche a 5 giocatori contemporaneamente la Juventus li riesce a dare, visto che il tetto massimo che si è dato la Juventus come ingaggio è di 6 milioni, al punto che lo stesso Colomani, per favorire la trattativa con la Juventus, si sarebbe disposto ad abbassare l'ingaggio fino a 4 milioni a stagione per 5 anni. Quindi è chiaro che ci dovrebbe essere anche uno sforzo economico importante per quanto riguarda Theo Hernandez. Dai 20 milioni dovrebbe andarsi a tagliare drasticamente, quasi disintegrando quello che prendeva in Arabia Saudita, ma tornando nel calcio che conta. Ma sarà, a proposito poi di Conceição, cerca di trovare un po' la quadra per l'uscita, mentre per Theo Hernandez il massimo garantito è quello di arrivare a 7 milioni tutto compreso anche di bonus, che è lo stipendio massimo che può raggiungere Yıldız, che è considerato dalla Juventus anche il tetto orientativo oltre il quale non andare con l'ingaggio degli altri giocatori che arriveranno. Stesso discorso che appunto varrà anche per Frank Essie, che sta facendo ancora i suoi ragionamenti, ma la Juventus non si smuove da quelle che sono il massimo dell'offerta che eventualmente può fare al giocatore. Nel frattempo la Juventus, che punta appunto su Lukumi per quanto riguarda la difesa, ma deve battagliare con il Como, che è intenzionato a cercare di rinforzare il reparto difensivo. Poi ha messo gli occhi su Lukumi. Mettere 28 milioni sul piatto per il Como non è un problema, sapete che 28 milioni era il costo al netto della clausola che poi è scaduta sul giocatore. Lui però pare che sia più in attesa di una mossa della Juventus. Si sta accendendo, andiamo a leggere sempre qui su Tutto Mercato Web, il calciomercato in casa Bologna, con la giornata di ieri che ha visto arrivare nel capoluogo Emilia Romagna un duo di volti nuovi. Dalla Roma il centravanti Dobic, che sostituisce Castro, che invece è andato alla Roma, come sapete bene, costa l'operazione 35 milioni. Esatto percorso al contrario invece il centrocampista Amondarin, prelevato a titolo definitivo dalle Estudiantes della Plata in patria, offerta da 10 milioni più 2 di bonus. Per quanto riguarda Lukumi, occhio alle uscite, perché è un obiettivo della Juventus. Il colombiano c'è il club bianconero già da qualche giorno, che ha messo gli occhi con decisione e grande attenzione. Il Como però va costruendo la squadra per la prossima e la prima storica Champions League. Nonostante la clausola di Lukumi col Bologna di 28 milioni sia scaduta appunto da un paio di settimane, a Como sarebbero pronti a mettere sul piatto proprio quell'importo, dicendo: guarda, la clausola te la paghiamo lo stesso anche se è scaduta, fino alla deadline. Il punto è nel traccheggiamento dello stesso difensore, che invece preferirebbe aspettare ancora la Juventus, destinazione da lui prediletta in confronto al Lago. Quindi, nonostante i soldi del Como, nonostante la Champions che ti regala il Como e non la Juventus, questo è un grande paradosso del calcio degli ultimi anni, Lukumi però sarebbe ancora affascinato dalla vecchia signora. Tornando anche un po' alle vicende nazionali con le quali apriremo evidentemente con Lorenzo Di Benedetto appena lo avremo in collegamento, andiamo a leggere un po' quella che è stata la stoccata di Marotta a Malagò. Non discutiamo Mancini, ma il metodo. Sono arrabbiati i club della Serie A che evidentemente spingevano per un altro nome sulla panchina. La Serie A si è vista a scavalcare perché la posizione della società del massimo campionato era chiara. Avrebbero preferito vedere Antonio Conte sulla panchina azzurra. Le responsabilità della decisione sono dunque totalmente attribuibili a Malagò, che avrà oneri e onori della scelta del Consiglio federale, però nessuno se l'è mandati a dire, se ne sono volate anche parole pesanti. Le parole soprattutto di Marotta vengono riportate dalla Repubblica, che si è fatto da portavoce anche di altre squadre, dicendo: non discutiamo Mancini ma discutiamo il metodo, una posizione forte che sicuramente, al di là dell'augurio di Simonelli, non permette alle cose di iniziare nel miglior modo possibile. E qua torna la domanda che ponevo prima, che ripongo anche adesso: chi è che deve decidere il CT della nazionale? Perché si deve avere l'approvazione dei club di Serie A? Perché deve essere Marotta portavoce dei club di Serie A? Domande alle quali poi magari qualcuno ci riuscirà a dare una risposta. Per quanto riguarda invece la squadra appunto della nazionale, occhio anche alle novità tattiche. Nel 2021 ha portato l'europeo a casa Mancini, optando per un 4-3-3, a volte 4-2-3-1, con sistemi che sono sempre stati utilizzati, punti fermi della dialettica tecnica tattica di Mancini. Allora occhio anche a quelli che potrebbero essere i nuovi movimenti, o a Gaetano, che sotto la guida di Sarri all'Atalanta potrebbe esplodere come playmaker, Fagioli, che potrebbe riguadagnare quota in favore di Locatelli come playmaker anche lui, comunque come regista, Nicolò Zaniolo, ricordiamo che viene convocato dalla nazionale da Mancini ancora prima che esordisse in Serie A, quindi è un giocatore che potrebbe ritrovare la maglia azzurra, come la potrebbe ritrovare in un anno di totale rilancio anche Federico Chiesa. Ricordiamo che il giocatore è rimasto al Liverpool, è sicuro di poter avere più spazio quest'anno e di poterselo guadagnare. Guattuso non è riuscito a recuperarlo, Mancini farà un tentativo. Chiesa però sembra un po' più disponibile adesso, magari con qualche minutaggio in più nella sua squadra di club che il Liverpool, e quindi di potersi presentare nel migliore dei modi anche con la maglia della nazionale, potrebbe avere appunto uno spazio nella nazionale di Mancini e potrebbe accettare quello spazio. Zaccagni e Ken potrebbero spostarsi, con Pio Esposito pronto al lancio da centravanti, e Retegui, che ricorderete bene, nome letteralmente andato che trovò Roberto Mancini, piano di riserva, di lusso. Poi ci sarà un occhio riguardo i più giovani, bisogna spingere anche per i più giovani: Hanor, Bartesaghi, Ndur e Colioscio, che passando anche per liberare Inazio, che potrebbero avere spazio nella nazionale di Roberto Mancini, che piano piano comincerà anche a prendere forma. E oggi, ricordiamo, alle 18 ci sarà la conferenza stampa in cui avremo, da quello che poi ha raccontato lo stesso Malagò, le scuse da parte di Mancini, che lasciò la nostra nazionale per fuggire in Arabia e guadagnare tanti soldi, tradendo, diciamo così, anche in maniera abbastanza evidente, il tricolore italiano. Parliamo anche un po' di mercato estero in attesa del collegamento con Firenze. Rodri continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato internazionale. Dopo l'ottimo mondiale disputato con la Spagna, il centrocampista del City è finito nel mirino di diversi club. Il Paris Saint-Germain è stato accostato al giocatore nelle scorse settimane, ma il club francese avrebbe ormai deciso di non affondare il colpo, anche perché impegnato nella ricerca di profili più giovani, peraltro appena credo rinnovato anche Fabian Ruiz. Il futuro dell'ex pallone d'oro, parliamo di Rodri naturalmente, è sempre invece orientato verso la Spagna. Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti con il Real Madrid sarebbero in una fase molto avanzata. Lo stesso Rodri, legato al City da un contratto fino al 2027, vedrebbe di buon occhio un trasferimento ai Blancos, con il City che non potrà tirare troppo la corda, proprio perché il giocatore andrebbe a scadenza l'anno prossimo, e quindi in questo momento il coltello dalla parte del manico è sicuramente nelle mani del Real Madrid. Sempre secondo l'emittente catalana, il sogno di Rodri resta appunto il Real Madrid, ma il giocatore non chiuderebbe comunque la porta a un eventuale approdo al Barcellona, che farà testa a testa con Real Madrid nella rincorsa del centrocampista vice campione del mondo, qualora si presentasse un'opportunità concreta, una possibilità che almeno al momento appare comunque più complicata rispetto all'ipotesi di un trasferimento nella capitale spagnola. Siamo in attesa sempre di quelli che sono i colleghi, feedback da Firenze non ce ne sono, chiedo a Gabriele Latini, no, per adesso ancora mi sembra di no. Quindi tra pochissimo però avremo appunto Lorenzo Di Benedetto. Ci manda un messaggio Gianni che parla di Juventus e dice: buongiorno Vincenzo, io non sono d'accordo con te su Stones, è vero che ha giocato poco ed è soggetto a infortuni, ma credo che sarebbe stato il centrale perfetto in una difesa a 4 per Spalletti, è molto bravo ad impostare ai piedi di un centrocampista proprio quello che chiedeva il nostro mister. Buona giornata Gianni, però ti posso garantire che, e te lo posso mettere per iscritto, che Spalletti, quando gli è stata proposta questa ipotesi, non ha ammiccato con grande gradimento al giocatore, aveva altre idee, altri piani, ha detto alla Juventus di non affondare il colpo, e tant'è che la Juventus di fatto non è mai entrata in concorrenza con l'Inter per il giocatore, aveva fatto soltanto un sondaggio, teneteci informati su quelli che sono i costi dell'operazione sostanzialmente, ma al di là di questo nulla di più, perché non era un obiettivo dei bianconeri. Andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
1: Allora, caro Dibbe, abbiamo chiuso il cerchio, no? Certo è che se l'idea iniziale era Mancini, a quel punto si poteva anche di subito, non si offendeva nessuno, perché in teoria è il presidente federale che deve scegliere. Dopodiché però tutto quello che è stato messo in piedi, i nomi di Maldini e di Leonardo, che avevano fatto altri nomi, le pressioni della Lega, come si è chiusa questa vicenda?
2: Si è chiusa all'italiana, mi verrebbe da dire, perché comunque è stato fatto un caos totale. Sono d'accordissimo con te sul fatto che se doveva essere Mancini era inutile fare tutta sta pantomima con Maldini e Leonardo, era inutile andare a pescare questa partnership di Pirlo con l'agenzia di scommesse russa, era inutile fare qualsiasi cosa, si poteva scegliere Mancini e dopodiché si sarebbero scelte tutte le altre figure. Sono due ritorni, cioè un ritorno quello di Mancini e una firma nuova, quella di Claudio Ranieri come direttore tecnico della federazione, che insomma ci lasciano abbastanza basiti, non per quel che riguarda ciò che i due potranno fare, perché insomma Mancini ha fatto il bellissimo e il bruttissimo tempo all'Italia, perché insomma l'europeo ce lo ricordiamo tutti, resterà sempre nella nostra memoria quelle emozioni che abbiamo vissuto, però poi sei mesi dopo c'era l'Italia che prendeva il gol a Palermo al 91esimo con la Macedonia del Nord ed era Mancini in panchina, non c'ero io, non c'eri neanche tu Enzo, quindi capiamo bene insomma che se di tre disastri mondiali si sta parlando, e la firma dei tre disastri mondiali è una di Ventura, una di Mancini e una di Gattuso, quindi per poi non parlare chiaramente, ma ne parliamo per forza, di come si interruppe, no, l'avventura di Mancini con la nazionale italiana. Poi è chiaro che Roberto Mancini non abbia ammazzato nessuno, e ci mancherebbe
1: no,
2: altro.
1: No, ci mancherebbe.
2: Però insomma i comportamenti secondo me devono essere tenuti in considerazione, e uno che se ne va in questa maniera rinunciando alla panchina della nazionale italiana secondo me non si doveva neanche avvicinare più di tanto a Coverciano. Perché per quel che riguarda Ranieri il discorso non è simile ma quasi, perché insomma l'Italia, la federazione Gravina a quei tempi aveva pensato a lui per a cui affidare la panchina della nazionale prima di darla a Gattuso, per evitare, no, il terzo disastro mondiale consecutivo che poi non abbiamo evitato. E Claudio Ranieri rispose: no, io sto bene alla Roma, sono contento alla Roma e quindi io non ci vengo in nazionale. Benissimo, la Roma Gasperini lo fa fuori tra virgolette, perché sappiamo tutti com'è andata, e adesso torna l'Italia a offrirgli un ruolo diverso e Ranieri magicamente accetta. Quindi non lo so, sono stati due atteggiamenti che secondo me dovevano chiudere una porta in maniera definitiva per quel che riguarda la nazionale italiana, ma non perché abbia qualcosa contro Ranieri, ci mancherebbe altro, ma perché insomma una volta che prendi una decisione e dai una certa risposta, secondo me poi dopo non ci devi rientrare. E invece sono rientrati tutti e due, usciti dalla porta e rientrati dalla finestra, e vediamo adesso che cosa sarà. Ma le sensazioni, mentre dopo la partita con la Bosnia abbiamo parlato a lungo, no, che magari questa poteva essere la volta giusta Malagò sarebbe stato il presidente della federazione perfetto dopo tutto quello che di buono aveva fatto al CONI. Insomma, abbiamo detto tante cose, abbiamo pensato tante cose. Ora la sensazione è che si sia nella solita strada senza sfondo, ovvero è una nazionale, una federazione, una politica calcistica, tutto quello che vuoi, che non cambieranno mai, e quindi non ho buone sensazioni per il futuro e per la ricostruzione della nazionale.
1: Non ce l'ho neanche io, ti faccio una riflessione che voglio sapere se la condividi oppure no, l'ho fatta ieri, dicendo che, ma non solo ieri, anche in passato, che secondo me insomma, non basta cambiare il presidente federale quando un movimento è chiaramente in difficoltà o comunque un movimento chiuso che si autoalimenta, si autorigenera, che non va avanti, che non trova riforme, che magari neanche ne vuole le riforme. Andava bonificato tutto in questa federazione, tutti gli elementi all'interno della federazione andavano cambiati. Non so se sei
2: Ma
1: d'accordo.
2: guarda, sì, ma secondo me si sta facendo ancora più confusione, ti dico la verità, perché è vero che doveva essere fatta tabula rasa, ma c'è anche un altro aspetto, secondo me, che dobbiamo tenere in considerazione, ovvero quanto la politica stia mettendo bocca nel calcio, perché secondo me sono due cose che dovrebbero essere ben distinte, nel senso il ministro dello sport della Repubblica Italiana, Andrea Bodi, sta mettendo bocca su qualsiasi cosa, cioè sta parlando sempre, mentre quando è arrivato il momento, no, di fare pressione per le dimissioni di Gabriele Gravina, che secondo me non sarebbero arrivate senza la pressione della politica, e ora però la politica secondo me deve tornare a fare un po' quello che ha sempre fatto, ovvero rimanere fuori, a meno che non ci siano cose clamorose sulle quali dover intervenire. Quindi anche questo aspetto secondo me ci fa la fotografia del caos totale che c'è, perché quando voglio mettere bocca in troppi, poi difficilmente si riesce ad arrivare a un punto in comune. E quindi anche su questo aspetto bisognerebbe rifletterci. Poi io, e chiudo l'argomento, sarei stato più per un'altra cosa, visto che comunque Andrea Bodi, ministro dello sport, ha messo bocca nelle dimissioni di Gravina, nella nomina anche di Malagò come presidente della federazione. Allora a quel punto lì, secondo me, dovrebbe essere anche un organo di controllo su quello che Malagò in questo caso ha promesso di fare durante, insomma, la sua campagna elettorale, perché qui adesso bisogna vederle le riforme, bisogna
1: Parlarne
2: vedere che progetto c'è, bisogna vedere che idee
1: a
2: ci
1: meno,
2: sono. Eh?
1: parlarne a meno perché pare che veramente si stia passando sopra quelle che sono delle riforme che erano più urgenti addirittura della stessa scelta del CT nazionale che era altrettanto urgente, però sembra che tutto sia ai tempi italiani, invece bisognerebbe
2: Certo.
1: muoversi anche in fretta. Si muove, finalmente, forse. Habemus Colomani, il DIB, oggi è la giornata giusta per chiudere questa telenovela in casa Juventus.
2: Vediamo se, più che altro vediamo se il Paris Saint-Germain si è convinto, perché la Juve dovesse prenderlo per le cifre, insomma, che circolano e con la
1: 10 prestito
2: formula che...
1: oneroso, 32 riscatto obbligatorio, più vari bonus per arrivare massimo a 40-42, roba del genere.
2: Esatto, più o meno sono queste le cifre, che non si discostano dai 40 che la Juventus aveva messo
1: Sul
2: in
1: piatto,
2: conto di spendere. Che
1: a
2: poi ne
1: fronte dei
2: spenda
1: 50
2: 10
1: richiesti,
2: quest'anno, 30, come?
1: a fronte dei 50 richiesti, no? Perché era quella la differenza.
2: Esatto. Quindi diciamo che la Juve in questo caso la sta spuntando, perché non si è chiuso e non si chiuderà. Se si chiuderà, perché io il condizionale non lo tolgo neanche se mi paghi, se si chiuderà, la Juventus si sarà avvicinata molto meno rispetto a quanto non si è avvicinato il Paris Saint-Germain, perché non si arriva nemmeno a metà strada, a 45 non ci si arriva, i bonus inclusi. Quindi diciamo che la Juventus, che il braccio di ferro che la Juventus ha condotto fino a questo momento potrebbe vincerlo. E vediamo, insomma, se
1: Con il giocatore
2: Spalletti
1: che
2: potrà
1: prenderebbe
2: abbracciare.
1: 4 all'anno per 5 anni, mi sembra, quindi anche lui ha fatto la sua parte rifiutando peraltro club arabi e francesi o inglesi, non ricordo, e quindi chiaramente mettendo il Paris Saint-Germain, che intanto lo aveva messo ad allenarsi con l'Under 19, a dire: guardate, o resto nell'Under 19 o mi fate andare alla Juventus, almeno vi guadagnate un quarantino.
2: Esatto. No, ma la
1: Proprio.
2: cifra più o meno è quella, cioè non si discosta tanto da quello che dicevamo. È chiaro che la Juventus dovesse fare un minimo, quantomeno un minimo passo, e la Juventus l'ha fatto. Siamo quasi arrivati alla fumata bianca. Vediamo se oggi sarà davvero la giornata giusta per arrivare all'accordo definitivo. Dopodiché, Kolomoani si sposterebbe verso Torino, visite mediche, firma e poi per mettersi subito a disposizione Luciano Spalletti. E se così dovesse andare, io mi auguro per la Juventus che questo possa essere l'acquisto più importante della storia del club, nel senso che arriva un giocatore che fa 40 gol a campionato per tutti e 5 anni, più altri miliardi in Champions League. Perché dopo un inseguimento durato un anno e mezzo, non voglio nemmeno immaginare se
1: Fallimento.
2: Colomani fosse non quello delle prime 5 partite giocate con la maglia della Juventus, ma quello delle successive 5, dove non segnava neanche a pagarlo. Quindi, insomma, mi auguro che la Juve possa, per la Juve, che possa aver trovato l'attaccante giusto, qualche dubbio continua ad averlo. Però è stata una rincorsa talmente clamorosa con tre dirigenti in 3 stagioni diverse che ci hanno provato a prenderlo e a titolo definitivo dopo il prestito di un anno e mezzo fa. E vediamo insomma se sarà davvero quel giocatore che la Juventus spera che possa essere dopo un inseguimento del genere.
1: Il Milano continua a sistemare la difesa, arriva Diawara. Chiudiamo un po' con il racconto di questa trattativa, Adibe.
2: Sì, è un giocatore, insomma, è arrivato ieri per le visite mediche a Milano, poi in sede per la firma, poi oggi è arrivato il comunicato ufficiale, un giovane difensore che arriva dal Troyes, che arriva per 3 milioni di euro, quindi non è un investimento neanche clamoroso sotto il punto di vista economico, però è un giocatore su cui insomma il Milan è pronto a puntare. Amorim ci lavorerà già in Australia perché il giocatore in queste ore, se non è già partito, partirà tra poco per l'Australia per raggiungere il ritiro, insomma, la tournée australiana del Milan, che vedrà anche, insomma, partite molto importanti. Ci sarà il derby, per esempio, e in amichevole. E niente, è un giocatore che andrà appunto valorizzato da parte di Amorim, che lo guarderà, ci lavorerà insieme e poi stabilirà se vorrà davvero portarselo con sé su tutta la stagione, oppure se magari cercare una sistemazione per il giocatore che comunque difficilmente sarà già pronto per essere un'alternativa credibile nella difesa del Milan, ma c'è tutto il tempo del mondo.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ciao Dibbe, un grande
2: Ciao,
1: abbraccio.
2: ciao Enzo, ciao.
1: Noi ci fermiamo e al ritorno ci sarà l'Apo De Carlo, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento, come sempre, di Lapo De Carlo. Ciao Lapo, no, ancora non c'è, però tra poco dovrebbe essere il momento di Lapo De Carlo. Allora andiamo a leggere innanzitutto quelle che sono le news di mercato che arrivano dagli altri campi, perché è ufficiale, Lecce ha tesserato un nuovo difensore dal Benfica, ha depositato il contratto di Dabo Papin, qualcosa del genere, quindi insomma ufficiale il nuovo acquisto in casa Lecce, ha tesserato in queste ore un giovane che è difensore, si tratta di Ismael Dabo Papin, 18 anni, classe 2008, nazionalità francese, che si è formato nel suo paese con il suo show fino al 2024, prima di lasciare e trasferirsi in Portogallo al Benfica. Due anni più tardi, ecco arrivare per lui la chiamata della Serie A e Lecce ha infatti depositato il contratto dell'avvenuto trasferimento. Andiamo da Lapo De Carlo. Ciao Lapone, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao a te, ben trovati a tutti.
0: Allora, Lapo, intanto la tua analisi su quello che è successo in queste ore per quanto riguarda la nazionale.
1: Allora, stamattina ne parlavo con un noto giornalista come Andrea Vianello, che insomma è stato in Rai per tanti anni. Tantissimi, 30 anni, e che conosce molto bene le pieghe burocratiche che può avere una valenza, una visione del genere. Io devo soltanto dire che mi sembra che da parte di tutti, cioè, tutti hanno sbagliato, ma veramente tutti, è stata la tempesta perfetta, perché io onestamente spero che mi sentite bene lo stesso, mi sentite bene, spero sì. Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo
1: okay, no, perché non mi sentivo più di voi. La questione è che quando tu hai errori di superficialità, di disorganizzazione, hai da parte di ognuno un atteggiamento che sembra incongruo con il ruolo che dovrebbe occupare. Facciamo un esempio banale, io senza fare le accuse o altro, ma è proprio un dato di fatto. Partiamo da Malagò, che viene preso in questo caso come l'uomo del destino che deve risolvere i problemi nel nostro paese, e si trova a scegliere dopo qualche giorno le figure di Maldini e di Leonardo. Dopodiché i due, cioè lui aveva già fatto una permessa a Mancini con una stretta di mano, e poi dopodiché è successo che però aveva dato pieno mandato a Leonardo e Maldini di indicare la via. Seguono Pirlo. Ora, quando ho scelto Pirlo, stiamo parlando del 13 luglio, il nome di Pirlo è diventato un po' più corposo, anche se era dietro i nomi di altri personaggi come Conte, Mancini, Guardiola. Ma quando si viene fatto il nome di Pirlo, nessuno, ma sei nessuno, né i giornalisti, né la federazione pensa o gli viene in mente che lui è il testimonial di una società, che un agente di scommesse. Ora, il dato è pubblico, anche se stiamo parlando del segreto di Fatima, stiamo parlando di un dato pubblico. E la cosa che mi colpisce era questo fatto che quando Pirlo ufficialmente viene vestito della carica, nel senso che ormai eravamo prossimi al giorno della settimana scorsa a vedere l'investitura di Andrea Pirlo, improvvisamente viene fuori a livello mediatico che lui è il testimonial di questa agenzia di scommesse russa. Ma in realtà lo sapeva Paolo Maldini, lo sapeva veramente Andrea Pirlo, lo sapeva Leonardo, tanto più che è venuta fuori una vecchia polemica di un paio di mesi prima, tre mesi prima, che era con Andriy Shevchenko, che essendo ucraino non aveva gradito molto, l'aveva fatto anche notare ai diretti interessati di questa mancanza di sensibilità, e che questa cosa, lui aveva detto, si sarebbe tradotta in un, diciamo, coscienza, esame di coscienza personale che ognuno avrebbe dovuto fare con se stesso. Naturalmente per noi la guerra è un fatto lontano e non ci riguarda, nel senso non ci riguarda direttamente ma indirettamente, e sembra sempre che chi è ucraino esageri sempre, che barba, adesso che noia questa storia dell'Ucraina. Io lo sento queste cose, specialmente da gente che dice l'Ucraina, che palle, che barba, adesso basta però, come se fosse una roba di 50 anni, di 100 anni
0: appunto,
1: fa.
0: Sì,
1: no?
0: Vabbè, questo sicuramente.
1: E quando è venuto fuori questa cosa, quindi Andrea Pirlo ha sottovalutato il fatto che il suo ruolo è un ruolo importante, perché quando tu sei un personaggio pubblico le tue scelte hanno un valore. Maldini ha sottovalutato l'aspetto perché non è uomo istituzionale e come Leonardo non viene dalla politica, che è un ambito differente. Malagò si è accorto a sua volta che fare il presidente del CONI una cosa, il presidente della Federazione Calcio è un'altra, e che soprattutto ci sono delle differenze sostanziali nel modo in cui determinate scelte hanno preso a livello mediatico. Dopodiché lo stesso Malagò non può fare una scelta non condivisa o condivisa al volo, ci andrà a dire, va bene, dai, e non vai a controllare tutte le cose che riguardano il futuro CT per evitare di scivolare, come in questo caso, nella buccia di banana. Quindi alla fine il pasticciaccio è emerso. Di più, adesso prendi Roberto Mancini, accusato di aver tradito la patria perché nel 2013 ha scelto i soldi sauditi. Peccato che non venga detta tutta la verità, perché in realtà erano successe tante cose e quindi sarebbe stato comunque un addio da parte di Mancini, perché di fatto tutti gli uomini che lavoravano con lui erano stati fatti fuori in nome di un rinnovamento dello staff tecnico, ma senza che lui fosse d'accordo. Quindi già c'erano gli stracci. Ma comunque lui è stato preso come traditore, e quindi è giusto che venga anche lui da cospargersi il capo di cenere, perché non esiste che tu te ne vada via nel cuore di una notte con una PEC, perché devi andare a prendere i petrodollari. Questo non ha senso, è un gesto orrendo, bruttissimo da parte di Mancini. Dall'altra parte hai Claudio Ranieri, che vorrei ricordare a tutti, era stato scelto come CT della nazionale, ci si era chiesto se poteva prendere lui in mano la rete della nazionale, ma aveva scelto la Roma. E dicendo anche che non interessava avere un doppio ruolo, e quindi diciamo che non c'era tutta questa voglia di diventare. Io penso sempre che quando tu devi diventare il CT della nazionale non c'è niente di più bello e di più importante. Non è vero, perché evidentemente c'era qualcosa di più importante sia per l'uno, i soldi, sia per l'altro, la Roma. E poi dobbiamo andare avanti. Antonio Conte, che si auto, come dire, definiva indispensabile per la nazionale, nel senso che dice: fossi stato nella federazione, mi prenderei, mi terrà in considerazione. Peccato che non si sia abbassato i soldi. Cioè, se fosse venuto Antonio Conte, A, non sapevamo se sarebbe rimasto più di 2 anni, ed è già questa una cosa assurda, e B, non esiste che arrivi il cittadino nazionale e pretenda un numero di soldi, di denaro, perché un conto è Guardiola, che è italiano, non è, è spagnolo, e viene quindi non per soldi ma per denaro, un po' come Ancelotti in Brasile. Ma se sei un personaggio importante, carismatico, che di soldi ne ha fatti come Antonio Conte, onestamente, che tu chieda la stessa cifra mi pare una cosa che già fa malissimo. Questo per dire che verso la nazionale e verso questo tema c'è prima la propria persona, cioè a me sembra che tutti abbiano privilegiato la propria identità, i propri interessi, anche Maldini, che sceglie di andarsene via perché non è d'accordo con le scelte che vengono fatte, per cui si irrigidisce e prende la via. Quindi prima vengo io, poi gli italiani, per usare il claim tanto presentato, che ti piace tanto a una parte politica. E il prima gli italiani non esiste. Esiste il prima vengo io. Prima vengo io con le mie scelte, prima vengo io con i miei soldi.
0: E questo
1: prima
0: riguarda tutto il sistema, naturalmente.
1: Tutto, per cui è un problema. A me è sembrato che se dovessi proprio tradurlo ai soldoni, siccome i nomi che si fanno sono sempre Malagò, Gravina, Abete, tutte le volte, 50 anni che sentiamo, e alla fine sotto di loro il nulla. Quindi non si è creato una generazione di nuovi uomini istituzionali, perché gli è stato impedito, sono stati tenuti sott'acqua, non è stato di fatto la possibilità di avere soggetti che potessero dare il loro contributo, e quindi alla fine ci siamo trovati ad avere o i soliti o il nulla. Maldini e Leonardo, al netto dell'errore che possono avere, visto che molta gente, ho letto i messaggi, ho letto i commenti sui social, vergogna, farabutti, ridicoli, pagliacci, addirittura, che piace molto, pagliacci sui social è la frase più gettonata. Ma probabilmente chiunque di noi si trovasse per la prima volta a muoversi nelle pieghe istituzionali della Federcalcio, dovendo fare delle scelte, farebbe degli errori, perché se non sei abituato a navigare in quel tipo di mare, inevitabilmente fai degli errori che sono clamorosi. Mi stupisce che più che Malagò non abbia verificato con sua stessa ammissione che Pirlo aveva un rapporto. Dice: non lo sapevamo, non lo sapevo. Come non lo sapevi?
0: Come non sapevano che Ancelotti era sotto contratto col Brasile, per esempio.
1: È incredibile. Io ho trovato una incredibile superficialità, ma incredibile, al punto che poi io ho seguito la conferenza stampa, perché un conto è leggere le cose, un conto è vederla. Ora, Malagò non è un uomo incredibilmente competente di calcio, e questo mi viene in mente, perché altrimenti non si spiegherebbe come non sapesse una cosa o non sapesse l'altra. Ma io ci metto anche la stampa, perché come fa la stampa a non sapere che Pirlo era legato a Fondet? Cioè, non lo sapevi un mese fa, l'ho saputo il giorno dopo che praticamente è arrivato l'investitura. Ma come? Lui non è legato da un paio di giorni a questa società russa. E la stampa il giorno dopo si sveglia. Ma mi sembra incredibile questo fatto. Perciò ho trovato da parte un po' di tutto il sistema una formidabile superficialità, che è formidabile non nel senso positivo evidentemente, che però dà esattamente un quadro di come e di perché il calcio italiano, a differenza di tante altre discipline nel nostro paese, vada malissimo. Cioè, se tu vedi grande serietà nel tennis, nell'atletica, nel volley, tutte le discipline che tu pensi, nella scherma che ci ha dato grandissime soddisfazioni anche ieri, e nel calcio non c'è tutta questa serietà, c'è un grande prendersi sul serio, c'è un atteggiamento però contemporaneamente dove tutti mettono se stessi molto sul serio, ma il calcio lo trattano come un ma sì, vabbè, è calcio, ma questo parte anche della parte politica, eh? E quindi continuiamo a trattare il calcio come uno strumento per arrivare a conseguire qualcosa, ma non è al centro. Il calcio non è al centro del dibattito, è al centro la propria identità e l'indignazione perché non andiamo al mondiale, perché non facciamo nascere un campione, ma indignandoci dall'oggi al domani. Io ricordo molto bene le cose che ho scritto, le cose che ho detto quando io parlavo di nazionale, anche in televisione, sì, vabbè, la po' che parla, ma senti, ma l'Inter chi è che prende? Senti, ma allora, ma l'Inter Juve, l'arbitraggio? No, scusate, ma la nazionale, che palle, la nazionale, sì, vabbè, dai, ci frega, non frega niente nessuno. Ah, non frega niente nessuno, allora perché Mancini è il traditore della patria? Hai visto che moltissimi italiani non si sentono italiani, come sento dire.
0: Dici che ci si espone nei giudizi a convenienza o a momenti, diciamo.
1: Oppure a una straordinaria ipocrisia. Quindi noi siamo un paese che praticamente avvicina il calcio, come moltissime altre aree, fischiettando e mostrando anche una certa presunzione da una parte, o arroganza e anche superficialità, per cui chi se ne frega, ma siamo forti, siamo l'Italia, non possiamo uscire con la Macedonia, non possiamo uscire con il Costa Rica, non possiamo perdere, qui ci succede puntualmente. E poi per anni ignoriamo la cosa come se fosse, ci svegliamo lì, prendiamo gli schiaffoni un paio di volte, abbiamo un paio di giorni di intoppidimento, ma poi ci riprende a parlare di calcio mercato, dello scandalo arbitrale, Marotta League e varie menate. Dopodiché il tempo passa e finché lo fai una volta o due è un conto, ma nel frattempo il tempo passa e le cose non solo non cambiano, ma peggiorano sempre di più. E a quel punto, alla terza, ma dico la terza eliminazione mondiale, succede che finalmente il paese si risveglia, ma non è che lo si risveglia col realismo, si risveglia con l'atteggiamento indignato, una vergogna, uno scandalo, pagliacci, buffoni, dove vogliamo andare, di che ti stupisci, tutto il solito, tutte le frasi fatte che non portano a nulla, e un'indignazione che porta a niente. C'è questa specie di gossip sul CT della nazionale che è durato per due mesi e che di fatto ha portato, per forza di cose, vista l'assenza del campionato e vista anche l'assenza del calciomercato, perché di fatto per un mese e mezzo non abbiamo visto acquisti di rilievo, e quindi quando non c'è nulla, ma proprio nulla, a quel punto l'unica cosa che puoi fare è praticare lo sport del pettegolezzo, in questo caso sul CT della nazionale, il che ha tenuto un po' la questione tutto sommato nelle prime pagine, ma non è che se io so chi è il CT della nazionale so che adesso sono più serio. Io sono felice che c'è Mancini, perché ho sempre pensato che fosse il CT migliore.
0: Sì, mi ricordo, l'hai sempre avallato, diciamo,
1: ma netto del tradimento. Però poi a me interessa fino a un certo punto, a me interessa che vengano fatte delle riforme che portino il calcio italiano nel giro dei prossimi 8-10 anni a tornare ai livelli. Forse Maldini l'ha detto male, forse non è stato capito. A me sembrava chiaro che il concetto di fare un progetto che durasse 8-10 anni praticamente conciliasse il concetto e fosse consonante al fatto di creare una struttura che potesse durare nel tempo e per permettere di scegliere giovani forti, di creare un progetto tecnico tale da poter abilitare nuovi campioni a far parte nazionale. Ed è esattamente il lavoro che mi aspettavo facesse Maldini e soprattutto Leonardo. E invece questo lavoro non lo avremo, avremo un lavoro sulla breve distanza che serve a zero a noi. Sì, magari ci potremo qualificare agli europei, magari anche ai mondiali, io mi aspetto che l'Italia vada ai mondiali, ma e su questo vorrei appena fare un altro ragionamento ancora, ma io penso che sia più importante che l'Italia faccia un tema di riforme e cambi totalmente il paradigma con il quale noi scegliamo i giocatori che nei settori giovanili vengono scelti, nelle varie under, nelle varie squadre, e permetta, viva Dio, alle squadre italiane di comprare giovani italiani senza che questi a 16 anni già valgano 20 milioni, per farci un esempio. Sarebbe ancora definito.
0: Tra l'altro c'è il nostro amico Federico da Modena che ci scrive e dice: è possibile che non ci siano dirigenti o allenatori adatti alla nazionale con un'età anagrafica un po' più giovane, anche per avere una visione moderna e magari innovativa? In realtà si era puntato su Maldini, per esempio, ma anche Maldini poi ha commesso questi errori di superficialità di cui parlavi tu.
1: Ma scusami, se Baldini fosse stato il nuovo CT della nazionale e insieme a Baldini fosse stato con lui un altro giovane, non so, scegliete voi chi volete, ok? Prendete un giovane che voi, ma quello lì, io ho visto dei nomi che ovviamente sono spuntati fuori, ma chiunque fosse stato scelto avrebbe fatto degli errori sicuramente. Se noi non abbiamo qualcuno, guardate che fare politica da noi è difficilissimo, è quasi impossibile, perché la stampa ti sta addosso, perché lavorare nella politica non è come lavorare in una squadra di club, e quello che succede in una squadra di club spesso rimane confinato all'interno delle mura della società, della sede. Quello che accade con la nazionale invece di dominio pubblico è che stanno addosso tutti i giornali italiani, e con una, a maggior ragione in questa fase storica, e quindi invece di guardare, noi siamo straordinari maestri nel guardare il dito e non la luna. Perciò il dito, se tu dici la cosa di Pirlo, la cosa serissima, gravissima, è tutto istimo. E tu se dici che sì, d'accordo, è vero, ma c'è dell'ipocrisia. Noi abbiamo un politico che è un ministro, lo vorrei ricordare a tutti, che ha dei legami con la Russia di cui si è parlato per anni, però è ministro e nessuno gli ha chiesto di dimettersi fino al momento. E lì? E allora? E allora se noi abbiamo un ministro che invece può aver avuto legami con la Russia, o può aver avuto delle simpatie o delle frasi di un certo tipo, ma se invece il possibile CT nazionale è un testimonial, questo non può, perché è un significato, dipende sempre dalla convenienza del momento. Quindi dubbissimo che da una parte si faccia dibattito. Il problema è che da noi non c'è mai una via di mezzo, altro che il paese del compromesso. Quindi se devi vendere dei giovani devi essere stracerto. Ripeto, io sono convinto che Pirlo abbia totalmente sottovalutato il suo ruolo, abbia commesso un grave errore anche nel modo in cui è scritto la lettera, nella quale poteva semplicemente dire: io mi dimetto subito, scelgo subito di togliermi da Fondet, e non immaginavo che ci sarebbero state ripercussioni di questo genere, anche perché sono lontano mille miglia dalle convinzioni di questa, quindi certo, sono lontano dalla politica, e per questo dimostro voglio fare CT nazionale, e per questo da oggi stesso mi dimetto da Fondet, ok?
0: Questo già sarebbe stato un primo passo, sì, sicuramente.
1: No, e quindi è stato un errore generale di tutti, di comunicazione, di scelte, di tutto. E quindi ti avvilisce questo, perché se pensi al futuro...
0: No, certo, grazie. Certo. Questo per quanto riguarda un po' il sistema calcio, che evidentemente ci lascia poco ottimisti per quanto riguarda il futuro. Parliamo anche un po' del calciomercato, che è un calciomercato molto anomalo, no? Ricordo quando si facevano acquisti su acquisti su acquisti, adesso invece tutto frutto anche un po' di questo sistema calcio e delle difficoltà economiche dei nostri club, al cospetto con la Premier che ha sicuramente diciamo risorse maggiori. Ti chiedo intanto di Stones, sei un giocatore che non completa, immagino, il reparto, e che comunque l'Inter è in parte alla ricerca del Romero di turno, sia lui o qualcun altro, però cosa può dare intanto all'Inter Stones?
1: Si gioca tantissimo.
0: Il tuo dubbio è sulla continuità?
1: Ora dipende tantissimo dalle sue condizioni fisiche. Io non penso che Stones venga a svernare in Italia, però è anche un giocatore che è stato lontanissimo dai campi. Cioè, se lui non avesse fatto dei grandi mondiali, noi saremmo qui a dire: ma ha fatto dei grandi mondiali, per fortuna questo ci mette nelle condizioni di pensare che allora in Premier League ha fatto 9 presenze l'anno scorso, 9 in Champions League ne ha fatte 4, poi nella FA Cup ne ha fatte 2, fate voi il calcolo, insomma praticamente ha giocato 15 volte circa. Poi con la nazionale ha giocato 8 volte, ha fatto quindi un crescendo valchiriano, è arrivato a dare davvero una straordinaria prestazione. Quindi sono contentissimo se il giocatore è integro, come sembra e come ha dimostrato anche in tante partite in pochi giorni con l'Inghilterra, tra l'altro con condizioni estreme con il caldo americano. Però bisogna sempre considerare che quando un giocatore ha 32 anni qualche problema strutturale ce l'avrà. Vale anche per Romero, che ha avuto infortuni anche lui, ma io per Sevilla e Romero sono da una parte contento, dall'altra parte sono proprio preoccupatissimo. perché Romero è un giocatore che conosco non bene, benissimo.
0: Beh, insomma, in Italia c'è stato poco, ma c'è stato. A Tottenham lo conosci perché è la tua squadra del cuore, quindi a Tottenham hai avuto modo di seguirlo.
1: Io, guarda, credimi, se c'è un giocatore per cui ho sacramentato nel corso dell'ultima stagione è proprio Romero, e se c'è un giocatore che mi ha fatto entusiasmare è stato proprio Romero. Perché Romero è un giocatore dicotomico da quel punto di vista, perché è virulento nel modo in cui gioca. Cioè, si è fatto 4 espulsioni l'anno scorso in Inghilterra. Guarda che se l'ho espulso 4 volte in Inghilterra non è poco. Per me 4 espulsioni in Inghilterra significa 8 espulsioni in Italia. Significa saltare mezzo campionato, significa polemiche di ogni tipo. Perché è un giocatore irruente nel modo in cui entra, a volte in modo anche del tipo inutile, ma per far sentire che non fa passare nessuno. Quindi è un gioco rischioso. Come l'Italia non è né Inghilterra, l'Italia quando gioca, io sto parlando di Romero adesso, ma quando gioca a Romero, l'Italia, se è quel gioco lì, non gioca mai, viene fuori una polemica dopo l'altra. Se invece Romero è un giocatore che capisce dove si trova e capisce che in Inghilterra permettono tanto, ma non tutto, e mentre in Italia non permettono niente, ma proprio niente, se ti muovi guardi male l'avversario, sei espulso, ovviamente esagero, e allora se ne può parlare, ma lui deve capire che non si trova più in Inghilterra.
0: Però chiaramente poi il temperamento di un calciatore non lo cambi da un campionato all'altro.
1: No, non lo cambi, però devi capire dove ti trovi, devi essere abbastanza intelligente da comprenderlo. Dopodiché è un giocatore che fa gol importanti, perché tra la difesa si sgancia, trascina la squadra, ha personalità che basta per l'intero reparto, che all'Inter serve come il pane. E quindi è chiaro che è un giocatore che da questo punto di vista rappresenta quel grado di personalità. Cioè è un giocatore che secondo me piacerebbe tantissimo a Spalletti, per farti un esempio, perché Spalletti ha bisogno tantissimo della personalità, e l'Inter, se prendesse Romero, prenderebbe la personalità. Io onestamente sono un po' combattuto, cioè se arriva è chiaro, bravo Romero, vivo Romero, ma se non arriva me ne farà una ragione, ecco, per farti un esempio.
0: Quali sono, al di là di questi, gli altri movimenti che eventualmente ti aspetti in casa Inter, se te ne aspetti?
1: No, non mi aspetto più niente, cioè nel senso Pons ed eventualmente il secondo difensore, e poi non vedo cos'altro possa prendere l'Inter, perché quelli che sono i soldi, cioè onestamente sei già coperto, anche se io vorrei un giocatore o tecnico o fisico a centrocampo. La sensazione è che l'Inter si tenga Diouf e lo usi come esterno, e poi vedremo, magari lanciando un giovane su quella fascia, almeno per il momento, perché non, per andare a prendere un esterno di un certo livello devi spendere 40-50 milioni. E se tu prendi 50 milioni per la difesa, 50 milioni per la fascia, cioè, a meno che non esca Frattesi, e allora è un altro discorso, capito?
0: L'idea di Cambiaso a sinistra è un'idea che pensi sia percorribile per l'Inter, ti piacerebbe?
1: Eventualmente. A destra?
0: Beh, insomma, lui gioca più a sinistra, potrebbe giocare anche a destra.
1: Ma c'è Di Marco a sinistra.
0: Infatti, quindi
1: anche no.
0: Cioè,
1: se viene di Cambiaso verrebbe comunque a fare la partita. E quindi lo scambio Cambiaso-Frattesi mi sembra
0: non un gran che per tutte e due le squadre, diciamo.
1: No, magari invece si rivela essere, sulla carta no, poi magari si rivela prezioso per entrambe le squadre, per carità,
0: potrebbe essere un'idea. Dici tu,
1: se sei messo male, noi stiamo in un anno che ancora più degli altri anni sta dimostrando che è impossibile comprare, o quasi, o impossibile comprare giocatori in una cifra congrua, perché il mercato già è saturo, perché non abbiamo, secondo me, una grande capacità di andare a pescare giocatori giovani, nuovi, in aree di mercato relativamente nuove. Cioè noi andiamo sempre, sempre nelle stesse aree geografiche, con le stesse società, agenzie di procuratori, e quindi inevitabilmente non sono quelli. Se per un mese viene fuori il nome di Goretzka e viene dato a Inter, Milan, Napoli, Juve, se viene fuori il nome di un altro giocatore, stessa storia, se ne parla per 4 squadre, quindi significa che ci sono le agenzie che cercano di piazzarlo al miglior offerente, alla squadra che ha, qui sembra che serva di più. Quindi vuol dire che c'è interesse, ma io non voglio che sia l'agenzia di procuratore a scegliere il nome del giocatore che deve far parte dell'Inter. Io voglio che sia la società che va a pescare un giocatore, magari che non conosce nessuno, ma che perlomeno abbia quel tipo di qualità. Mi rifiuto di credere che i giocatori migliori siano soltanto questi, e infatti così si spiega il fatto che anche le squadre belghe, olandesi, tedesche, che ne so io, scegliete voi, vanno a pescare giocatori in tutto il mondo e noi non neanche li conoscevamo, e poi si rivelano fortissimi, e poi noi per andare a prenderli ci sveniamo invece di andare a prenderli noi. Quindi questo significa che abbiamo bisogno che questo mercato dopato, letteralmente dopato dalla Premier League ed anche dai paesi arabi che possono spendere tutto quello che vogliono senza avere il fair play finanziario, il che è sbagliato e ingiusto, l'Italia deve trovare una soluzione, una terza soluzione, che è quella di andare a pescare in altri mercati.
0: Vediamo, vediamo un po' intanto se si cambierà mercato, fronte, idee, verrà qualcosa fuori, se comincerà un effetto domino. Intanto è un mercato molto complicato per tutti. Lapo, grazie, un grande abbraccio, Lapo De Carlo.
1: A te, a voi, non vi auguro il mondiale ogni due anni.
0: No, quello poi ne parliamo proprio. Ciao Lapone, ciao.
1: Ciao a te.
0: Termina qui l'ultima mezz'ora con la pausa e mezzo. Adesso c'è la mezza, c'è la pausa, poi rientriamo e avremo il collegamento con Pierpaolo Matrone per andare in casa Napoli e poi con Alain Valneri, come al solito, per fare un po' il punto della situazione. A tra poco.

0: Come detto, adesso andiamo a disturbare Pierpaolo Matrone, tutto Napoli. Ciao Pier, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, è cominciata ormai da un po' quella che è il percorso di Massimiliano Allegri al Napoli. È cominciato il mercato del Napoli, che sarà un mercato molto particolare, perché vedo che insomma saranno necessarie soprattutto le cessioni prima di altri acquisti. La squadra comunque ad Allegri va bene anche in linea di massima così, c'è da sistemare anche un problema portiere, no? Che mi sembra che entrambi i portieri non siano ritenuti particolarmente affidabili.
1: No, per quanto riguarda Meretti, in realtà, secondo quelli che ci arriva da Castelvolturno, anche la lettera di Maro, l'abbiamo lasciato appena due giorni fa, pare che la scelta sia stata fatta. Alex Meret, portiere titolare per questa stagione, Milinkovic-Savic sul mercato. Questo almeno è emerso anche dall'ultima amichevole, quella contro la Carrarese. È vero che Milinkovic-Savic non era disponibile a causa di una febbre, però sia nella prima amichevole che nella seconda il portiere titolare è stato Meret. Una situazione paradossale, chiaramente, pensando anche al fatto che il portiere ha il contratto in scadenza a fine stagione, lo scorso anno è arrivato un rinnovo biennale, e che l'altro portiere, Milinkovic-Savic, invece ha un contratto lungo perché chiaramente se l'ha acquistato appena un anno fa per ben 22 milioni di euro. Quindi diciamo si sono sovvertite le gerarchie nel corso di questa stagione. Diciamo che l'idea del Napoli in questo momento sarebbe quella di chiedere Milinkovic-Savic, nel caso vuoi prendere un secondo che sia secondo appunto di Alex Meret, anche perché nella conferenza stampa di presentazione di Allegri il 14 luglio scorso al Teatro San Carlo l'allenatore livornese fu chiarissimo: per me esiste un primo e un secondo portiere, e quindi non l'alternanza come era accaduto invece lo scorso anno con Conte.
0: Perché c'è questa idea di vendere Neres? Era un giocatore insomma che sembrava fosse quello più importante che il Napoli aspettava, invece vedo che è in partenza, o comunque il Napoli accetterebbe la sua partenza di buon grado.
1: Il Napoli accetterebbe la sua partenza perché chiaramente siamo in una finestra di mercato in cui il Napoli deve tagliare il monte ingaggi. Non ha uno stipendio altissimo, ne resta a dire il vero, però comunque è uno di quelli che guadagnando 2,5-3 lo vai a tagliare, quindi all'ordo sono chiaramente 6 milioni. Il Napoli deve tagliare più o meno 30-35 milioni all'ordo, quindi 3 lo vai a tagliare, quindi all'ordo sono chiaramente 6 milioni. Il Napoli deve tagliare più o meno 30-35 milioni all'ordo.

0: Lozano, che mi pare possa essere ancora l'esterno alto di destra titolare anche con Massimiliano Allegri. L'abbiamo visto anche nell'ultimo amichevole con la Carrarese in questo 4-3-3, forse soltanto per il fatto che è un esterno più tattico, e Allegri chiaramente è uno che si farà 4-3-3, ma poi i suoi principi di gioco li conosciamo bene, sappiamo quanto sia attento alla fase difensiva. E poi c'è Giovane che è un calciatore che nell'ultimo amichevole ha giocato sull'esterno di sinistra, quindi al posto di Alisson Santos, che non era a disposizione, però da quel lato lì non rende bene nel ruolo di centravanti, l'ha detto lui stesso, non l'ha mai fatto se non in primavera. Quindi se devi andare a trovare uno slot per Giovane, che ha un ingaggio migliore rispetto a Neres, che comunque è un investimento da quasi 20 milioni di euro fatto appena 6 mesi fa, la casella libera insomma potrebbe essere proprio quella dell'esterno di destra. Quindi ripeto, per me Neres non è sul mercato, nel senso che Napoli non cerca acquirenti in questo momento, però dovesse arrivare qualche interessamento, qualche offerta ufficiale, sicuramente la valuterà.
1: Tra le altre cose, insomma, è cominciato un po' la prima fase degli allenamenti ed è un allenamento totalmente diverso rispetto a quello di Antonio Conte, no? La gestione Massimiliano Allegri è una gestione molto più morbida, mi sembra di capire, dal punto di vista fisico. Si gioca molto più col pallone, e questo l'hanno detto anche i calciatori. Che clima si sta vivendo lì durante il ritiro, e soprattutto anche la squadra come si sta adeguando ai nuovi metodi di lavoro?
0: A me sembra che la squadra abbia accolto bene la metodologia di lavoro di Massimiliano Allegri, appunto come dicevi tu, l'hanno sottolineato un po' tutti i calciatori nelle interviste che hanno fatto durante questi 12 giorni di ritiro a Di Maro. C'è molto più pallone, tu poi sai benissimo, io ho seguito entrambi i ritiri di Antonio Conte e quelle ripetute che si facevano costantemente, praticamente tutti i giorni, i giri di campo, tanto lavoro atletico, mi sembravano anche un po' anacronistiche. Invece adesso si è tornato a lavorare con il pallone, e questo non vuol dire chiaramente che non si acquisisca della condizione fisica, perché poi, ripeto, l'hanno detto anche i calciatori, anche col pallone si corre. Noi abbiamo visto, io ho seguito tutto il ritiro di Di Maro, abbiamo visto calciatori molto stanchi a fine allenamento dopo aver giocato con il pallone, dopo essersi allenati con il pallone, perché comunque si facevano le cosiddette partitelle a pressione, quindi comunque delle partitelle ad altissima intensità in cui appena perdevi il pallone dovevi correre alla riconquista. Quindi comunque anche così, e mi sembra una metodologia di lavoro più in linea appunto con i tempi moderni, si acquisisce condizione. E da quelle che sono le parole appunto dei tesserati, dei calciatori del Napoli, mi sembra che tutto lo spogliatoio abbia accolto bene, che ci sia stato un approccio positivo da parte dell'allenatore, e che quindi insomma c'è un clima disteso all'interno dello spogliatoio in questo momento.
1: È un po' più complicata invece le questioni legate a De Bruyne e Lukaku, no? Mi sembra di capire.
0: Lukaku sicuramente, ha parlato Pastorello qualche giorno fa, facendo capire di fatto che si cerca una nuova sistemazione. Ovviamente non c'era bisogno delle sue parole, perché già sapevamo tutti che Lukaku è sul mercato. D'altronde il Napoli di certo non è diventato il Real Madrid e non può permettersi due centravanti da 1,7 milioni a stagione, l'altro 5,5, che è Højlund, per il quale tra l'altro sono stati spesi 50 milioni di euro, 44 per il riscatto più 6 per il prestito. Quindi è chiaro che sarebbe stato sul mercato. Da quello che risulta a me per quanto riguarda Lukaku, c'era anche un patto con Pastorello stesso, quindi l'agente del ragazzo, per un addio dopo due stagioni. Quindi Pastorello in questo momento è impegnato a cercargli una nuova sistemazione. Si parla del Fenerbahce, dalla Turchia appunto rilanciano spesso quest'idea del Fenerbahce di arrivare in Italia per provare a prendere anche Romelu Lukaku. Vediamo se il giocatore accetterà, perché fino diciamo ad una settimana fa quello che emergeva anche dal suo entourage era un no alla Turchia ed una voglia di Lukaku di andarsi a confrontare ancora con uno dei top 5 campionati, quindi come potrebbe essere la Ligue 1, dove da quel che mi risulta c'è il Monaco che sarebbe interessato a lui. Quindi vediamo da questo punto di vista. Per De Bruyne è lo stesso discorso fatto per Neres, perché il giocatore non è sul mercato, nel senso che il Napoli non sta cercando un acquirente, però poi se dovesse arrivare un acquirente importante, o meglio un'offerta per lasciarlo andare via anche bassa per quanto riguarda il cartellino, il Napoli potrebbe chiaramente prenderla in considerazione, perché A, sarebbe una plusvalenza completa perché il giocatore arrivò a parametro zero, e B, chiaramente nell'ottica dell'abbattimento del monte ingaggi per 30-35 milioni di euro, l'ingaggio di De Bruyne da 6 milioni circa a stagione sicuramente poi sarebbe un risparmio importante. e ci metto anche il fatto che comunque a centrocampo il Napoli poi, come tra virgolette mezzala tecnica, ha scoperto un grande Vergara, che è stato uno dei protagonisti di questo ritiro di Di Maro, e quindi si sentirebbe comunque abbastanza coperto anche da

0: quella casella lì.
1: Perfetto, grazie, grazie davvero a Pierpaolo Matrone, tutto Napoli. Ciao Pier.
0: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: All'ascolto tra i nostri radioascoltatori, in realtà però per come al solito commentare insieme a me tutte le notizie del giorno, che siano di mercato o altro, c'è Alen Valnegri. Ciao Alen, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
1: Alen, i nostri ascoltatori ti chiedono se conosci Sandkun Diawara, che è ufficialmente il nuovo calciatore del Milan, difensore franco-senegalese che ha firmato il contratto fino al 2031, che viene dal Troyes, se non sbaglio.
2: Allora, io la Ligue 2 non l'ho seguita l'anno scorso, non vi posso aiutare assolutamente. Sarà probabilmente un giocatore di 18-19 anni che ha già comunque fatto esperienza. Non ho nemmeno letto sul calciatore, dunque non vi posso aiutare.
1: Proprio 0-0-0, no, ma infatti per
2: 0-0, beh lo sai, comunque
1: chiedevamo
2: se
1: a te.
2: Mi sbilancio comunque perché domino la cosa.
1: Assolutamente.
2: Te lo dico, non lo conosco.
1: Assolutamente. Invece gli agenti di Theo Hernandez vogliono riproporre Theo Hernandez in Italia. Si parla di Napoli, si parla di Juventus. Chiaramente il giocatore dovrebbe drasticamente ridursi ogni tipo di ingaggio, 20 milioni a stagione prende, ma è un giocatore che può essere ancora funzionale nel campionato italiano secondo te il suo treno è finito?
2: Ma Matteo Hernandez non è mai stato calcistico il problema, è sempre stato di atteggiamento.
1: Ma è anche un po' difensivo, no? A livello difensivo non mi sembra un granché.
2: No, difensivamente abbiamo visto al Mondiale, comunque Digne era davanti a lui, ha fatto rispetto, Digne è un calciatore discreto, ma non è un big. Per una squadra come la Francia, avere Digne come terzino sinistro comunque è un vuoto. Doveva essere Theo, significa che non è arrivato nelle migliori condizioni atletiche e lui comunque gioca su quello. Perché se togli comunque la fisicità a Theo diventa giocatore normale. Anzi, con tanti difetti, perché difensivamente comunque ha molti limiti. Dunque, se sta bene fisicamente e ha voglia comunque di riprovarci il grande calcio e trova la condizione atletica che era del miglior Theo a Milano, potrebbe essere un bel colpo, però ci devi lavorare. E i primi 2-3 mesi comunque farà fatica, perché lui comunque ha anche una morfologia dove non entra in forma subito. Io fossi dirigente della Juve del Napoli non andrei su altri profili.
1: E quindi chiaramente io onestamente poi quando ho letto questa notizia mi sembrava leggermente, cioè, un giocatore sicuramente forte tecnicamente, in Italia fa molto la differenza, però la fase difensiva oramai non le fanno più. Quali sono gli esterni di difesa bassi, quelli che possono fare i quinti, che ancora oggi sanno fare la differenza o possono fare la differenza, Len? Tra quelli che conosci.
2: Il miglior esempio penso che sia Ferland Mendy del Real Madrid, giocatore molto discreto, giocatore non so se ha collezionato 10 assist in carriera, però difensivamente ogni volta che lo chiamano comunque lui fa la sua partita e da lì non si passa. Ma dipende sempre come giochi, perché se vuoi giocare a 4 dipende il movimento delle ali, dipende il centrocampo, dipende, penso che sia proprio ad ogni sistema di gioco, ad ogni modello più che sistema di gioco, su come vuole attaccare, su come vuole difendere la squadra. Ci sono anche dei centrali che fanno i terzini in fase offensiva e i centrali in fase difensiva, dunque è difficile trovare dei terzini di ruolo difensivi come ai tempi, non ce ne sono tantissimi, ormai devono far tutto i terzini, perché se non attacca è limitato, se non difende bene ha quel difetto, è difficile trovare. Poi sono tante squadre comunque giocano con la difesa 3, adottano quel famoso 3-2-5 in fase offensiva con i quinti sono i terzini. Dunque preferisco analizzare un calciatore nei suoi movimenti e dove si sente più comodo che andare a cercare un calciatore specialista di un ruolo.
1: Casa Napoli, ti chiedono i nostri amici se il Napoli farebbe bene a trattenerlo Lukaku piuttosto che metterlo in vendita.
2: Il sostituto chi è? Perché comunque ha un costo Lukaku importante. Con questi soldi secondo me vai a prendere dei calciatori che saranno più funzionali a livello offensivo. Il Napoli è coperto, a me Højlund mi sembra comunque un signor centravanti, ha delle alternative in caso di infortunio, squalifica. Lukaku quanto prende? 6 milioni all'anno?
1: Forse anche 7? Qualcosina di più, sì, infatti. Forse 7.
2: Sono tanti. E poi Lukaku è fragile. Lukaku ti fa tutta la stagione ai massimi livelli? Ho tanti dubbi. L'anno scorso ha avuto tanti problemi. Al Mondiale quante partite ha fatto? Ha giocato tutta la partita. Entrava dalla panchina. Dunque, no, sinceramente per il costo che ha proverei a andare su altri profili. Poi a Luca, cosa sarà di Luca?
1: Questo è un altro problema in fase di uscita che deve affrontare il Napoli.
2: Dunque, a tre prime punte, io proverei a rilanciare Luca o farlo risuscitare o rivalorizzarlo, perché comunque è stato un costo totalmente sproporzionato e adesso per non fare una minusvalenza devi trovare il modo di rivalorizzarlo.
1: Ti priveresti a cuor leggero, ti chiedono sempre i nostri amici che parlavano poco fa con Pierpaolo Matroni di tutto Napoli, di Neres, che pare sia comunque in vendita per il Napoli?
2: Il miglior Neres, comunque abbiamo visto delle cose molto buone, soprattutto penso che il suo hype sia stato la Supercoppa, la doppia sfida dove lui fu decisivo in quelle due partite. De Winter se lo sognerà ancora. Come vuol giocare Allegri? Spiegami, Enzo, tu che hai più di me rispetto al Napoli, col 4-3-3?
1: Sì, dovrebbe giocare col 4-3-3.
2: Allora Neres tutta la vita. Ma piuttosto lascio Lukaku, con lo stipendio che ha, lascio Lukaku.
1: Non incasseresti chissà quale cifra, però.
2: Nella gerarchia, prima di tutto, quanti sono gli attaccanti che è in rosa al Napoli? 9, 10? Sono tanti?
1: C'è anche, sì...
2: Dunque, l'obiettivo qual è? È rimanere con 6-7 attaccanti? Beh, il primo è Lukaku, sinceramente il primo è Lukaku per costo e rendimento e rischio. La sua salute, Lukaku lo cedo. E poi quasi quasi Politano ci farei un pensiero se arrivano delle offerte. Lang se ne andrà pure lui. C'è Ngonge che è tornato. Sono tanti. Dunque, però Neres, no, il miglior Neres comunque ha fatto vedere delle cose molto buone e spero soprattutto che si valorizzi Vergara, che questo è importantissimo in chiave nazionale anche.
1: Esatto, Vergara che tra l'altro era finito anche nel mirino del Como che sta lavorando tantissimo sul mercato, starebbe spingendo per Lukumi, che però resta un po' tra Como e Juventus. A chi farebbe più comodo Lukumi?
2: A tutti e due, penso che la Juve dipende se Bremer rimane. Ma Bremer è tornato prima del ritiro, dicevo, no?
1: Sì,
2: è prima della data.
1: Sì, tanto non ha giocato, sì, è andato in vacanza e poi è tornato, ma tanto non è che abbia giocato così tanto, diciamo.
2: Ma è tornato per cercare Bremer, come profilo di centrale, se posso vendere Bremer e mi porto Lukumi, non fai un downgrade. Ci sono giocatori diversi, ma a me Lukumi piace tanto. Secondo me è più completo di Bremer. È un po' meno marcatore, può anche fare perché gioca molto d'anticipo, però con la palla tra i piedi comunque preferisco Lukumi. Il Como fa mercato da Champions. Il Como ha capito una cosa, ha capito il contesto dov'è. L'anno scorso ha fatto un mercato per andare in Europa, è arrivato in Champions. Quest'anno è in Champions, fa un mercato per giocare in Champions. Penso che bisogna guardare tanto il Como, perché sul lavoro, come lavora, penso che deve essere un modello, perché ha tanti soldi, sì, però li sa spendere, perché c'è un'idea, sa cosa vuol giocare, Fabregas ha capito che la squadra deve anche essere capace di cambiare pelle, sta facendo un mercato ibrido rispetto alle sue idee e questo ci fa capire bene della serietà del progetto. Si lavora con dei concetti chiari e comunque la società è lì per comunque sostenere quella certo, chiarezza che ha Fabregas.
1: Allen, grazie, ci ritroviamo domani. Allen Valnegri, un grande abbraccio.
2: Va bene, un abbraccio, ciao Enzo.
1: Ciao Andrea, ciao Allen. Allora, siamo pronti ai saluti per quanto riguarda la puntata odierna. Come al solito partono la replica dell'editoriale, poi ci sarà Calciomercato e Ritiri con Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, tutti i collegamenti dai ritiri, grazie a Gabriele Latini che oggi farà un lunghissimo lavoro in cabina di regia. Io vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati alla nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri, e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo, che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Dunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico. Una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione. Si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni, perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello, e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello, ecco. Poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole uno vuole quello, uno l'altro, lasciano il tempo che trovano. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore e poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema, ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: Ma no, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione, quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato, dobbiamo ricominciare. Io credo che sia un profilo buono, come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di darle fuori. E credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione, che a volte è un po' troppo servile, a volte un po' troppo strumentale, ecco. Tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono, come dice, i compartimenti stagni, non si va da nessuna parte. Cioè la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa, deve essere più collaborativa con la nazionale, perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale, soprattutto mandargli i giocatori anche a livello giovanile,
0: certo,
1: che questa è una cosa assurda.
0: Un fastidio.
1: È un fastidio e questa è una cosa assurda. Quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A, che non sono all'altezza di capire determinate cose.
0: I 16 giorni di Maldini e Leonardo invece come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
1: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono e non credo che sia andata così, una rottura così brutta, insomma. Credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere, ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa, perché non è non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco, devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco. Quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
0: Però
1: perché ognuno comunque ha sempre.
0: se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa
1: Sì,
0: autonomia
1: però ripeto,
0: decisionale.
1: quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione e poi alla fine cambi, ecco.
0: Sì, bisogna
1: Quindi
0: vedere
1: mi
0: anche
1: sembra che è stato
0: all'inizio.
1: descritto.
0: Bisogna vedere
1: Sì.
0: all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo
1: E
0: con.
1: infatti, quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la
0: Io no,
1: stanza?
0: non
1: Io
0: c'ero.
1: no, tu? E allora.
0: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
1: Ranieri, non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni, ecco. Quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto. Quindi quando hai un vissuto di tutto, sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore. Quindi per me è una cosa molto positiva.
0: Certo, nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza di calcio di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
1: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
0: Va bene. Parliamo un po' della Lazio allora. La situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
1: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
0: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Fulcrug, potrebbe essere, secondo te, un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio.
1: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco. Negli ultimi anni, poi dopo Immobile, ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano. E quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa, però io credo che la Lazio non si possa permettere di ancora di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano. Ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
0: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
1: A me Gattuso, io abbiamo amici in comune, ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, quando fu intervistato, assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale, soprattutto in un mondo dove, sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda, e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica, che è quello il valore oggettivo della squadra. Ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più, e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico e oggettivo è quello.
0: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi.
1: Ecco, sì, adesso... lì era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano. Adesso esce da una situazione brutta che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data. È una grande città come quella di Roma, è una squadra di un grande blasone che è la Lazio, ecco, questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dice sempre, dà sempre il verdetto, Lorenzo.
0: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Penso proprio di sì, ma non perché quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
0: Mercato faticoso invece per la Juventus che cerca di dare i rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. Insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
1: No, no, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno e quindi poi come uscita dalla Champions League è stata proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco, quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco perché si sono avvicendati parecchio, dare tutto in mano a Chiellini e quindi Chiellini e Spalletti facessero la squadra, insomma.
0: Sì, certo, poi è arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara e quindi i professionisti ci sono per poter allestire una squadra di
1: Poi,
0: livello, però evidentemente ci
1: sai,
0: sono anche difficoltà.
1: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me,
0: Sì.
1: soprattutto nell'ultimo anno. Quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto molto di competenti, ecco, quindi bisogna sempre associare la competenza al budget che hai, ecco.
0: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice, sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonzalo Ramos per l'attacco.
1: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine sì, come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore. Quindi staremo a vedere. Si vive la giornata, Lorenzo.
0: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
1: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente. Lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
0: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma, non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo. Ecco.
1: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio, però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra, ecco, deve confermarsi su una grande città. A Bologna secondo me era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto, poi è giovane, quindi è veramente un talento. Quindi se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
0: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no? Dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma ancora è alla ricerca in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
1: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente. Ecco, come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo, ecco. Quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste, poi se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo. Ecco, quindi Castro comunque non è un acquisto
0: No, no, no, è un ottimo
1: sotto
0: vice
1: le righe,
0: Malen, perché
1: insomma.
0: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no,
1: Lo
0: quello che
1: so,
0: mi ha
1: però.
0: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
1: Qui
0: suscitato
1: ormai
0: entusiasmo.
1: sono i social che ti portano a
0: Eh
1: far
0: sì.
1: questo. La gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro.
0: Sì, probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
1: Certo.
0: Sarri, come la vedi? Sarri è pronto a
1: È
0: rilanciarsi?
1: sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo che è totalmente
0: Certo, diverso
1: diverso da
0: rispetto a...
1: quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni, e quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
0: Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
1: Sì, assolutamente. Quindi come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
0: Certo,
1: Ma
0: no, no,
1: questo vale per
0: insomma,
1: qualsiasi allenatore,
0: il passaggio dalla
1: eh?
0: difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno tanti temi.
1: Appunto, ci sarà. Quindi, però, io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni. Grazie
0: Massimo, grazie, come sempre, per
1: a
0: il
1: voi,
0: tuo intervento.
1: Lorenzo. Un abbraccio, buon lavoro.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, chi era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare, è un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorriderla, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche episodio particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva e allora dovevi andare via per forza che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
0: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, sempre in vostra compagnia in questa estate di mercato, ma non solo, perché la settimana è stata contraddistinta ovviamente dalla questione federale, dalla questione nazionale. Ne abbiamo parlato e ne continueremo a parlare, perché poi oggi è il Mancini Ranieri Day. Caro Stefano Impallomeni, buon pomeriggio.
2: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche alla parte tecnica con Gabriele Latini, in redazione Daniele Petroselli. Saluto anche gli amici di Gol TV e di Netwick sul canale 61 del digitale terrestre. Per interagire con noi, ovviamente, come sempre, il 331 8200 213 per i vostri messaggi, i vostri audio. Qualcuno ne arriva, è già arrivato, insomma. Tra poco, ovviamente, come al solito, classico menu di giornata, caro Stefano, perché ripartiremo chiaramente sulla situazione legata alla nazionale, poi via via tutti i temi insieme agli ospiti, insieme ai corrispondenti, gli inviati per il Giro d'Italia, classico tra calciomercato appunto e ritiri. Stefano, siamo arrivati al giorno della presentazione. Ieri insieme abbiamo messo un punto a questa situazione legata al commissario tecnico, ascoltando le parole di Malagò in una giornata lunghissima. Oggi è il Mancini Ranieri Day. Che cosa ti aspetti da questa conferenza stampa? Una nuova conferenza stampa ad una settimana dopo quella che abbiamo già avevamo ascoltato dei due dirigenti, ma dimissionari. Adesso si apre un nuovo ciclo. E cosa dobbiamo, insomma, aspettarci da questa coppia romana? Perché alcuni hanno, diciamo, già fatto una separazione territoriale.
2: Che mi sembra abbastanza, voglio dire, triste, no? Questo tema della nazionale tra Roma e Milano, eccetera eccetera, insomma c'è uno schieramento. Ma detto questo, io credo che l'obiettivo primario di Mancini e Ranieri sarà quello di rilasciare dichiarazioni importanti, insomma, sostanziali, su un probabile, possibile rilancio, perché peggio di così è difficile fare. E da Mancini mi aspetto soprattutto che si esprima su quella che è un po' il nodo, no? Questo peso macigno che si porterà probabilmente dietro, vale a dire, quando andò via nel 2023 decise di lasciare la nazionale per andare in Arabia. Credo che questo sia un tema, oltre poi alla curiosità di sapere come poi si muoveranno, almeno intravedere una linea guida che possa far ritornare la nazionale credibile, soprattutto far tornare l'entusiasmo. Dubito che possa tornare subito l'entusiasmo, perché poi, Francesco, l'entusiasmo te lo danno i risultati, insomma, da là non se ne esce. Se riesci a fare risultati, probabilmente qualcosa accadrà di diverso.
1: Sì, risultati.
2: Mancini ha fatto un ottimo lavoro nel triennio che poi ha portato l'Italia a trionfare a Wembley, conquistando il titolo europeo. Però dietro si porta questa macchia. Molti non lo volevano sulla panchina azzurra, però io credo che è il momento, insomma, di tracciare una linea e andare avanti, perché quello che abbiamo assistito negli ultimi 18 giorni, 20, sì, quanti sono stati, è stato veramente brutto, imprevedibile, goffo, e basta. Si traccia una linea, gli errori si possono commettere, li commettiamo tutti, non così eclatanti, nessuno se li aspettava, a livello comunicativo, a livello proprio di scelte, orientamento, Guardiola, Pirlo, è successo quello che è successo. E polemiche, insomma, molto italiana come situazione. E poi ripartire, perché insomma ci siamo tutti dentro questa cosa qui.
1: No, io però, più che, allora, la mia curiosità personale della conferenza stampa di oggi non è tanto rivolta al fatto che lui probabilmente chiederà scusa, ma soprattutto perché
2: non chiederà scusa, sono curioso di sapere come, no, che cosa, cioè, voglio dire, mi aspetto adesso,
1: sì,
2: lavoriamo tutti i giorni, che prima delle domande prenda
1: la parola
2: la
1: lui,
2: parola lui, dica, e in maniera convinta, perché dica: adesso facciamo chiarezza, è andata così, e magari, io non lo so, qualcosa dice, io da oggi farò la notte nazionale fino a, e poi magari non lo so, adesso dico, poi basta, oppure, cioè, sarò un uomo della nazionale fino alla fine, non lo so, queste cose qui non ti so dire.
1: Dice una bella frase per cominciare
2: esatto,
1: a riempatizzare,
2: però sincera. Non, sì, di facciata, che lui deve per forza dire magari una cosa che non vorrebbe dire. La deve dire, e secondo me la deve sentire. Cioè, ma quando ci fu poi quell'intervista, mi ricordo alla Rai, lui disse non la rifarei quella scelta.
1: Esatto, per quello
2: però, deve essere diverso. Cioè, oggi deve essere diverso. Ma aspetto un guizzo di questo genere. Se poi magari aspetta la domanda e c'è la risposta.
1: Perché il fatto che si fosse pentito lo sappiamo
2: però
1: già.
2: Però io, se fossi lui, prenderei la parola prima delle canoniche, domande iniziali, la prima domanda. Tanto a quanto la dai la prima domanda, Mancini? Bentornato, ha fatto un giro largo, cosa?
1: Sì, sì.
2: Cioè, la seconda può essere.
1: No. È quella.
2: Cioè, tanto voglio dire, inutile dice no,
1: anche
2: come prima
1: non
2: domanda.
1: Che, non è che poi chiedere che cosa l'ha spinta a tornare, esatto. Mister, perché non è che nasce, cioè, lui stava lì fuori dalla porta di Via Allegri già da diversi mesi, sperando di una chiamata. Anzi, dirò di più, stava fuori la porta già quando si doveva scegliere il successore di Spalletti, e lui due mesi prima dell'esonero di Spalletti aveva già fatto l'intervista famosa, la primissima, quando per la prima volta disse no, è una scelta che non rifarei, quella di andare via dall'Italia, perché e quindi aveva già di fatto messo davanti a pubblico il fatto del suo pentimento,
2: sì, sì.
1: E quindi la sua disponibilità. Mi ricordo anche al Festival dello Sport in autunno a Trento con la Gazzetta dello Sport, in un'intervista lui si è candidato proprio così platealmente. E per questo dico che secondo me lo spunto di oggi in conferenza non è tanto il pentimento che già conosciamo, ma adesso come voler che impulso dare a questa nuova nazionale.
2: Tanto voglio dire, c'è anche la comunicazione, capisci, anche se uno non parla dai gesti, dallo sguardo. Cioè, io credo che lui sia convinto di aver fatto un errore, lo ha detto,
1: certo.
2: Però se lo ribadisce in maniera differente, più convincente, non sarebbe male, ecco questo.
1: Abbiamo un po' di audio, chiedo a Gabri di prepararli, però così concludiamo il Conference Day, perché seduto al suo fianco c'è una figura particolarissima.
2: Ranieri.
1: La figura di Claudio Ranieri, che torna a vestire, che veste anzi un ruolo inedito, perché da dirigente lo abbiamo visto alla Roma, questo è un altro tipo di ruolo, con un grande punto interrogativo, perché io oggi, Stefano, leggevo anche l'intervista a Zoff che poneva come interrogativo questo fatto del che cosa serve questo direttore tecnico, e magari sarà lui la persona giusta a spiegarci.
2: No, ma infatti, voglio dire, adesso ha introdotto questa nuova figura, direttore tecnico, presidente del Club Italia,
1: sì.
2: Malagò, e poi bisognerà vedere effettivamente cosa corrisponde questo ruolo all'interno dell'organigramma. Detto questo, sono curioso di sapere anche Ranieri perché ha accettato questa coppia, insomma, un po', no, strana coppia, cioè Mancini e Ranieri, però siamo sulla stabilizzazione, sappiamo da questi uomini cosa può uscire fuori, il lavoro, no? E poi è tutto legato, secondo me, alle fondamenta, al rinnovamento, alla stabilità, è vero, bisogna, secondo me, considerare il breve, medio termine, periodo, però devi anche, voglio dire, lavorare dal basso, quindi del settore giovanile, chi prenderà la terza figura, ieri ci ha detto Malagò, il soggetto sarebbe Zola in vantaggio rispetto agli altri. Cioè, secondo me dobbiamo vedere un po' la nuova costituzione tecnica della nazionale, di tutto il reparto tecnico, e vedere. Il discorso è che Ranieri ha avuto questa esperienza alla Roma non felicissima, e vedremo, insomma, che impulso darà, che contributo darà, come lavoreranno insieme. Però io non credo, insomma, che inciderà sulle convocazioni, insomma, voglio dire, i limiti operativi, le regole di ingaggio devono essere chiare. Non ci devono essere troppe invasioni, ci deve essere un confine e non oltrepassarlo, perché altrimenti è difficile lavorare, no? Subito. Prima avevamo visto una possibilità con Maldini e Nonato di arrivare a Guardiola, questo era il grande obiettivo, credo, perché se non si spiega la scelta, non si spiega questo giro lungo dove poi emerge il piano di Malagò.
1: E
2: è pronto.
1: 40 giorni.
2: Ma se lo fa subito vuol dire che è già pronto, impacchettato. Quindi è provato con Maldini, secondo me, Leonardo, per avere un Guardiola della situazione. No? Cioè, non lo so, io vado un po' a...
1: Per me era il cavallo che lui
2: deduco
1: ha provato.
2: Questo, poi magari sicuramente sbaglio, ma credo che era quello il grande obiettivo. Cioè, Maldini mi porta Guardiola.
1: Non Maldini mi porta Pirlo, dici.
2: Esatto. No, poi dopo c'è stata tutta la piattaforma, il provider russo, le polemiche, l'accordo commerciale di Pirlo, che è un'indignazione politica, che insomma probabilmente è quello che poi ha definito il tutto. Grazie, arrivederci.
1: Allora, condividiamo il nostro pensiero rispetto anche un po', allarghiamo il campo ovviamente non solo per il mercato ma anche di questa giornata di conferenze, di presentazione. Lo facciamo come sempre in questo pomeriggio con Lorenzo Di Benedetto direttamente dalla redazione di tuttomercatoweb.com. Ciao Lore.
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
1: Eccoci qua. Allora, ci stavamo chiedendo un po' che cosa aspettarci da questa presentazione. Ieri ci eravamo salutati con delle indiscrezioni che poi si sono trasformate in ufficialità, quindi ti lascio la parola rispetto a quello che è successo nel pomeriggio di ieri dopo che ci siamo salutati. Ecco, allora, il tuo pensiero.
3: Ma sì, insomma, sono arrivate le parole Malagò, che ha ufficializzato tutto, commissario tecnico Roberto Mancini e direttore tecnico Claudio Ranieri, che verranno presentati oggi alle 18:20. Chiaramente su tutto Mercato Web seguiremo live tutto, anche con Lorenzo Beccarisi direttamente lì dalla sede della federazione a Roma, e vediamo, dovranno essere molto bravi, molto molto bravi, anche perché insomma il clima è quello che è. Anche ieri durante la nomina di Malagò stanno uscendo delle indiscrezioni di componenti del consiglio andati via, dicendo te la prendi te la responsabilità di queste decisioni. Insomma, non è un clima, secondo me peggio di così non si poteva fare. Insomma, se noi pensavamo di aver toccato il fondo il 31 marzo con la terza non qualificazione al mondiale, ecco, ora dopo che ci siamo visti da spettatori per l'ennesima volta un mondiale in televisione, adesso siamo riusciti a grattarlo questo fondo del barile, perché stiamo cercando di andare sempre più in giù, sperando appunto di arrivare al centro della terra probabilmente. Detto questo, dovranno essere molto bravi sia Mancini che Ranieri a rispondere alle domande che verranno fatte, e poi dovrà essere bravo Malagò a farci vedere che davvero ha in testa un progetto per cambiare il calcio italiano, perché per ora è andato tutto male, perché insomma la scelta di Maldini e Leonardo, quando lui aveva già scelto, lui l'aveva già scelto Mancini, ma l'ha scelto dal giorno in cui ha presentato la sua candidatura, e quindi tutto questo pandemonio, prendo Maldini per Guardiola, poi però no, hanno chiamato Ancelotti, e allora poi Pirlo non va bene e Thiago Motta non va bene niente. Quindi per Malagò era: prendo Maldini e Leonardo per cercare di prendere Guardiola, che tanto sappiamo, cioè erano veramente basse le possibilità che potesse dire di sì. Dopodiché è andato avanti per la sua strada, ovvero ha fatto Mancini scontentando la Serie A, che però per quanto mi riguarda su queste cose non ci dovrebbe nemmeno mettere bocca, e scontentando anche Maldini e Leonardo, che si sono dimessi. Quindi siamo alla classica estate italiana del caos totale. Vediamo insomma se dalla conferenza stampa di oggi verranno fuori cose nuove, ma io credo che sia Mancini per ovvi motivi, che Ranieri per altri ovvi motivi, perché non ci dimentichiamo che Ranieri fu chiamato dalla federazione che gli propose il ruolo di commissario tecnico per provare a salvare l'Italia dal terzo disastro consecutivo che poi si è realizzato, e Ranieri disse no, io sto alla Roma, sto bene alla Roma, non ne voglio sapere. E adesso che la Roma l'ha fatto fuori, ecco qua che torna subito di gran carriera a occupare non il ruolo di commissario tecnico, ma comunque un ruolo all'interno della federazione. Quindi sia Mancini che Ranieri, più Mancini chiaramente che Ranieri, dovranno spiegare tante cose. Mancini poi ci dovrà dire quanto è stato bello firmare quel contratto da 25 milioni di euro a stagione per andare in Arabia Saudita e lasciare l'Italia in mezzo alla strada.
1: Faccio un ultimo giro su questo, perché un altro tema di giornata è relativo al fatto che la Lega Serie A si è sentita tradita da non essere stata presa in considerazione nella scelta del commissario tecnico, perché la Lega Serie A avrebbe preferito Antonio Conte, perché si sentiva legittimata a dare un suo parere. E poi vorrei approfondire insieme a voi anche un po' questa questione territoriale, perché è centrale, nel senso qualcuno l'ha messa al centro, no, della contesa. Questi due temi, Stefano, e
2: no,
1: poi
2: ma l'abbiamo accennato prima, perché secondo me è ridicolo questo, cioè voglio dire, se il tema della nazionale deve diventare una sfida tra Roma e Milano. Ragazzi, poi possiamo dire che ognuno poi si porti i propri, cioè non ci vedo niente di clamoroso. Poi certamente si può criticare, si può dire Malagò non è il presidente ideale, si può dire Maldini mi piaceva o non mi piaceva, preferisco Leonardo anziché Ranieri, insomma voglio dire, non ne finiamo più. È finita così, ha detto bene Lorenzo, una pagina un po' brutta, ma insomma voglio dire molto italiana, nel senso che abbiamo passato delle cose anche peggiori o quasi uguali, simili. Qui c'è da rilanciare un movimento totale del calcio che va un po' ricostruito e vanno rinsaldati anche e soprattutto dei punti di riferimento. Malagò ha preferito il breve medio termine, cioè con queste scelte, ha detto bene Lorenzo, probabilmente, senza probabilmente, insomma era il suo piano, il piano di Malagò, però ha cercato non di accontentare la Lega e Serie A scegliendo Maldini e Leonardo. Ripeto, secondo me Maldini e Leonardo avrebbero potuto portare Guardiola e in quel senso avrebbe fatto bingo, nel senso che sarebbe stato un colpo clamoroso, no? Portare Guardiola con due professionisti di serie concreti, bravi come Leonardo e Maldini, insomma sarebbe stata una cosa, no? Diversa, se non altro, tentativo diverso, un poco italiano, però verso un altro tipo di lavoro. Ecco, però quel tipo di lavoro, secondo me, con Guardiola, che non era soltanto il nome, Guardiola avrebbe portato il lavoro, soprattutto la filosofia del lavoro, dalle giovanili fino, no, modello spagnolo, abbiamo detto, cioè volete, devi un po' mettere nuove radici, devi un po' anche, voglio dire, vedere un attimo che cosa c'hai nella vigna. Ecco, questo non ce ne frega niente. Cioè, se l'Italia under 17, under 19, vince un titolo europeo, vince il titolo europeo, due righe, e vai avanti. Poi Pinco Pallino, X, Y, giocatori così, li perdi, bravo quello, quell'altro, poi non gliene frega niente a nessuno. Invece no, questo è grave. Cioè, secondo me devi dare un occhio al risultato, all'istanza, alla contingenza, cioè devi fare il risultato con la nazionale, ma devi fare il risultato anche nel settore, perché devi fare sempre il risultato. Ci giriamo intorno, non dobbiamo essere ipocriti. Però quel risultato poi deve avere una continuità. Cioè, se quello è forte, quell'under 17, tu devi andare a vedere quanti giocatori dell'under 17, certo, possono andare arrivare in under 21 e possono dall'under 21, che non è detto, andare in Serie A. Questo è il lavoro. Allora Silvio Baldini secondo me può essere da tramite, e insieme a una figura come Zola, cioè lui ha detto il terzo soggetto, secondo me è il più importante.
1: Sì, sì.
2: Cioè, perché Mancini, che notizie tu? Mancini e Ranieri, che? Nazionale, devi qualificarti al mondiale, adesso dice andremo al mondiale, sì, ma prima c'è la Nations League, l'europeo, che fai? Sono amichevoli? Perché tanto non lo so Lorenzo che cosa ne pensa, ma io te lo scrivo adesso qua.
1: Sì,
2: l'Italia, vai, andrà al mondiale nel 2030 perché è impossibile non andarci. E ci andrà anche perché c'è uno stellone particolare. Okay. Perché poi è così, funziona così, non tanto perché sei capace, perché magari sei anche fortunato, oppure c'hai una stella che ti accompagna, un angelo custode che ti accompagna a centrare gli obiettivi. Poi credo sarà allargato e concludo a 64 squadre. Che non so cosa sta succedendo adesso con Infantino, che
1: sì, no,
2: Lorenzo
1: vendere,
2: la fa,
1: vuole vendere,
2: vuole vendere, sì, tu, sì. No, che si finisce mai di sorprenderci, perché una dietro l'altra. Però adesso relativamente alla nazionale io la penso così, cioè mai sottovalutare le fondamenta e lavorare, ma veramente seriamente. Cioè, quindi il terzo soggetto secondo me è il più importante, perché così hai stabilità, riesci a essere competitivo negli anni, non in fase di... vinciamo un europeo e poi dopo facciamo ridere per 7 anni o per 5 anni, no? Deve essere, diciamo, più morbida, più armonica la cosa, e devi essere solido nel tempo.
1: Vai Lore, anche sul discorso della Lega, che era quello che dicevi tu, perché qualcuno avrebbe detto a Malagò te la prendi tu la responsabilità di queste scelte.
3: Sì, ma il resto dell'idea che ho accennato in precedenza, ovvero ma cosa vuole la Lega in Serie A? Pensino a trovare chi dia i soldi per i diritti TV, e che ci diano magari la possibilità ai club di Serie A di fare il mercato meglio invece di essere sbeffeggiati da chiunque. Quindi pensi alle loro cose, dovete dirmi voi cosa c'entra la Serie A con la scelta del commissario tecnico, cosa c'entra? Cioè cosa cambia la Serie A se ci va Conte o ci va Mancini? Cioè hanno il loro preferito, benissimo, anch'io il mio preferito.
2: Ma sai Lorenzo come funziona? Cioè sei diventato presidente grazie a noi, adesso scegli Lorenzo. Capito? Ma non funziona, può funzionare, sì, così, però.
3: Ma certo, cioè, che no, cioè, non può funzionare.
2: Sono stato eletto, allora che faccio? Allora fate voi il presidente della Federcalcio.
1: È il burattino.
2: Non lo so, però mi sembra un po' troppo.
3: Sì, sì. No,
2: la penso
3: così esattamente, perché non si può. Cioè, non capisco per quale motivo debba mettere bocca, ma questo è lo specchio di tutto questo casino. cioè il fatto che tutti debbano mettere bocca a fare qualsiasi cosa, non va bene niente, quello non gli va bene, allora trovo il sotterfugio per fartelo saltare, cioè è l'ennesima guerra di potere dove non frega niente a nessuno di quello che è il bene comune della nazionale italiana. E la federazione poi sta facendo delle figure una dietro l'altra, cioè abbiamo riportato anche su tutto il mercato web lo sfogo e il racconto più che altro della vergogna fatto da Michele Criscitiello, direttore di Sport Italia, dove ha fatto leggere una mail dove la federazione ha chiesto 500 euro a Sport Italia per poter entrare a riprendere con le telecamere la conferenza stampa di Mancini e Ranieri. Ma cioè, dove, in che mondo stiamo vivendo? Cioè, ma non vi vergognate? Ma poi mandate una mail, che chiaramente lo sapete, no? Che può venire fuori 500 euro più IVA per entrare dentro a riprendere la conferenza stampa. Ma si meriterebbero che non ci andasse nessuno alla conferenza stampa, però poi non lo possiamo fare, quindi andiamo. Però è una cosa veramente vergognosa, cioè io una roba del genere non l'avevo mai sentita. Cioè io credo che se noi andassimo in qualsiasi altro paese, in una TV, a dire guardate, lo sapete che la Federazione Italiana Gioco Calcio ci ha chiesto 500 euro per trasmettere e riprendere la conferenza stampa, cioè si mettono a ridere. Cioè, immaginate una TV francese, una spagnola, una inglese, che una tedesca, che gli racconta cose del genere, si mettono a ridere e ridono per una settimana di fila. Cioè, ma è una cosa vergognosa. E quindi questo è l'inizio del nuovo percorso della nazionale, cioè un disastro totale.
1: Lore, ti sto per salutare, però ovviamente non possiamo non dedicare una parentesi importante al mercato, seppur non offra spunti così scoppiettanti. Ti voglio fare tre nomi: Colomuani, Romero e Nusa. Vai.
3: Allora, parto da Colomuani, che forse siamo alla fine di questa telenovela incredibile che stiamo vivendo da praticamente un anno abbondante. Colomuani, che nella seconda parte della stagione 24-25 ha vestito la maglia della Juventus, poi la Juve ha provato a riprenderlo l'estate scorsa, ha provato a riprenderlo a gennaio e sta provando a riprenderlo adesso, e secondo anche quanto abbiamo riportato su tutto il mercato web ci dovremmo essere, insomma, con la Juve che si è spinta un po' più in là, 10 milioni di euro per il prestito con l'obbligo di riscatto, o comunque sia riscatto condizionato, obbligo condizionato sui 25-28 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita, più i bonus, e quindi si arriva più o meno a 40-43 milioni di euro a seconda se i bonus verranno centrati oppure no. Quindi si dovrebbe essere quasi vicini. Ha parlato anche Carnevale, intercettato nel centro di Milano, ha detto cosa manca per l'accordo, spero poco, quindi diciamo anche Carnevale è abbastanza possibilista sulla cosa. Per quel che riguarda Nusa, invece, la Roma stava provando a fare sul serio, e sta provando ancora a fare sul serio, ma il Lipsia non è disposto in questo momento a cederlo, non basta neanche più di 50 milioni, e quindi la Roma, insomma, starà a vedere se il Lipsia cambierà idea, altrimenti deve andare su un altro obiettivo. Per quel che riguarda Romero, bisogna capire l'Inter dove vuole andare a parare. Se tenersi quelli che ha già, dato per fatto Stones, che comunque dovrebbe fare le visite domani e poi arriverà l'ufficialità, è rientrato Pavard, quindi l'Inter ha perso Acerbi e De Vrij, ma ha recuperato Pavard e ha preso Stones a parametro zero, quindi o esce un altro o se no Romero non può arrivare, perché è completa la rosa dell'Inter nel reparto difensivo. Pavard probabilmente se ne andrà, quindi Romero potrebbe tornare d'attualità, però 50 milioni sono tanti per uno che sarebbe titolarissimo. Stones sarà un titolarissimo, insomma, tanti punti di domanda. Comunque vediamo, fino a questo momento l'Inter si è fermata al parametro zero, poi vediamo se tornerà forte su Romero quando e se Pavard dovesse lasciare l'Inter.
1: Molto bene, Lore, grazie. Appuntamento con la redazione di Tutto Mercato Web più tardi per la raffica finale qui su TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Per il momento, buon
2: lavoro. Ciao Lorenzo.
3: Ciao ciao, ciao ciao.
1: Grazie, grazie Lorenzo Di Benedetto. Caro Stefano, noi ci fermiamo, torniamo tra poco con la voce anche degli ascoltatori, a tra poco.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, Tiemore Dio Sport, Calciomercato
1: Buon pomeriggio.
0: Di Tiri. Ci prendiamo un po' di tempo per i vostri messaggi. Giancarlo ci scrive: ragazzi, se ne parla troppo, Mancini meglio di Pirlo, Gattuso, siamo troppo polemici, Mancini farà bene, quanti di noi avrebbero rifiutato 25 milioni, grazie. Rispondo io che non si tratta di rifiutare 25 milioni, ma il fatto poi, secondo me, di ripresentarsi nuovamente, bussare nuovamente alla porta dopo che, insomma, di quel 13 di agosto 2023 a Ferragosto all'epoca si dovette trovare un nuovo commissario tecnico e a quel punto ripartire da zero in una fase particolare come quella con un nuovo allenatore. Allora facciamo così, sentiamo un po' di vostri messaggi audio, così poi li commentiamo insieme a Stefano. Prego.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Sul tema della nazionale io vorrei dire che non sono né dalla parte di Malagò né dalla parte di Maldini. Sicuramente è stata fatta qualche brutta figura di troppo dal punto di vista della comunicazione e delle scelte, però anche mettendomi nei panni di Malagò, essendo il presidente federale, onestamente, se io, pur aver scelto dei collaboratori importanti come Maldini e Leonardo, mi accorgo poi che al lavoro in corso vogliono fare delle scelte come quella di Pirlo, che per me è incomprensibile, né a livello di risultati sportivi, né a livello di esperienza. Per me ha fatto bene a scendere in campo e ad imporsi e ad opporsi alla scelta di Pirlo. Secondo me Malagò in questo caso ha fatto bene. Poi è chiaro, lui è un inesperto del calcio, è chiaro che pronti via qualche errore bisogna concederglielo, credo,
1: No, io sono stato convincente, mi trovo d'accordo,
0: siamo d'accordissimo,
1: cioè, lavori in corso ti puoi accorgere qualcosa non va e intervieni, se il presidente federale deve risolvere, anzi voglio dire, poi ha recuperato il tempo, ha risolto in 4-4
0: ore. Stefano, che hai provato a volare un po', no? troppo alto.
1: Se io vengo da te ti dico: Francesco, guarda, ma veramente c'è la possibilità di prendere Guardiola? Sì, c'è.
0: Tu sei sicuro?
1: Sei sicuro? Diciamo, soltanto un folle,
0: oppure
1: no?
0: Vai a parlarci e poi vediamo se uscire oppure,
1: poi no. Però voglio dire, c'è stato un contatto e purtroppo non è andato per Maldini, per la nazionale italiana, per quel sogno, per quell'ambizione, insomma, che il nome di Guardiola avrebbe messo d'accordo tutti, no? Sfido chiunque, o no? Anche se io sinceramente avrei avuto qualche perplessità, non legato al, cioè, Guardiola doveva lavorare, insomma, c'è un po' di caos, quindi Guardiola ha sempre lavorato in ambienti dove alla fine tutto andava per il verso giusto, qui invece c'è un po' di confusione, va da rimettere, va data una sistemata alla casa, come dire, cioè, quindi Malagò prima di fare quello e poi Guardiola si accomodi. Guardiola. Ecco perché mi sembrava un po' difficile che potesse verificarsi.
0: Fosse stato Mancini, Guardiola o Pirlo, comunque il 33% degli italiani avrebbe potuto scegliere rispetto al 56% che hanno ad esempio gli spagnoli campioni del mondo. Vi do soltanto questo dato. Andiamo avanti, prossimo, sentiamo un altro ascoltatore. Vai Gabri.
3: Giovanni da Bari, ovviamente intervista, buon pomeriggio. Secondo me Malagò sapeva tutto dall'inizio, ha messo su questo circo di nomi, di Guardiola, Maldini e Leonardo, che un nuovo ciclo, però lui aveva già in mente tutto. Loro avevano già in mente Pirlo, perché è stato sempre un loro amico. Infatti Maldini, quando c'era Gagliani, c'era...
0: Che è successo, Giovanni?
1: È crollato Giovanni.
0: Si è perso il telefono.
3: Rosso nero all'epoca. È stato mandato via dal Milan, dalla dirigenza milanista, dopo aver vinto il scudetto con Pioli. E adesso si dimettono da bambini.
0: Vabbè, ok, abbiamo capito.
1: Mare, cioè.
0: Gabri, possiamo procedere anche con il primo inviato. Antonio dice: non mi piace questa santificazione di Maldini. Avesse voluto il bene dell'Italia e del suo programma miracoloso, sarebbe rimasto anche senza Pirlo, che non ha fatto nulla per avere quella panchina. Per me chi vuole una cosa lotta, la fa e poi sbatte la porta.
1: Questo l'ho detto ieri, cioè, io ho una stima immensa nei confronti di Maldini, credo che sia molto bravo e serio. È stato un fuoriclasse, non so, a livello di dirigenza, ha fatto un buon lavoro col Milan, ha fatto anche degli errori

0: Milan. Mm-hmm. Questo cioè, gli errori fanno parte poi del pacchetto. Detto questo, mi aspettavo da parte sua invece che fosse rimasto, se la fosse giocata in maniera diversa. Poi non lo so, non lo poteva fare, se n'è andato. Forse se n'è andato perché non ha più margini. E quindi finché non ascolteremo anche le sue parole, non sapremo le cose come sono andate effettivamente, Francesco. Detto questo, io credo che poi, insomma, da Maldini mi sarei aspettato, ecco, le persone, dico, come ho detto ieri, le persone migliori sono quelle che non mollano. Lui ci ha dato un grande esempio sul campo, essendo un campione, un fuoriclasse, che non ha mai mollato, si è sempre migliorato, e mi aspettavo che lo facesse anche, cioè, non legando un po', diciamo così, la sua volontà, che voleva fare un certo tipo di lavoro. Ti viene impedito, ci sono delle circostanze che non ti permettono di fare, di esprimerti, e sai, lì soffri, aspetti un momento, se tu, cioè, al di là della reputazione c'è la responsabilità, siamo a pezzi, sei un grande nome, trascinaci anche con altre idee, con altre cose. Non lo potevi fare, ce lo dirai, questo è un po' il discorso, però la stima rimane immutata e avanti, si va avanti, Maldini andrà avanti per la sua strada e Malagò per l'altra, come ha detto ieri anche il presidente. Insomma, voglio dire, che ti metti a fare scontri, litigi, no, ecco, mi sarei aspettato in una situazione di crisi che mantenesse il punto, che potesse andare in avanti. Quindi sono d'accordo con il nostro ascoltatore.
1: Invece c'è chi lo difende, Alessandro, il modo in cui...
0: Ma io mica lo sto attaccando.
1: No. In questo senso un pro e un contro, sì, non sì. Tuo, ma dei radioascoltatori. Il modo in cui la stampa sta trattando Maldini è vergognoso, scrive Alessandro. Questo giochino di farlo passare come uno sprovveduto senza esperienza è intollerabile. Maldini è un uomo con la schiena dritta che non va in giro a farsi sostenere dagli amici giornalisti o quelli del circolino. Adesso beccatevi quel santuario.
0: Vabbè,
1: di Mancini.
0: Adesso anche questa è un altro. Mettiamo, aggiungiamo un altro pezzo.
1: Certo, vai.
0: Francesco caro, cioè, voglio dire, qui nessuno vive da solo, ha bisogno, ecco, Maldini si è portato Leonardo, ognuno fa la propria squadra, sceglie i propri uomini. Vogliamo definirli gli uomini del presidente? Mancini, Ranieri, chi sarà, Zola, e le scelte, ma insomma in ogni parte, in ogni società, ma voglio dire anche in ogni redazione di giornale, uno diventa direttore, si porta i suoi.
1: Certo, è chiaro.
0: Ma di che stiamo parlando?
1: Di fiducia.
0: Ma non è che puoi scegliere fare 30 redattori allora là sei neanche il faraone, no? Sono un dittatore che fa cambia tutto, però almeno 10 sai che c'è. Faccio le scelte, mi faccio io la squadra. Cioè non ci vedo niente di male. C'è molta ipocrisia in queste cose qua, ognuno fa la propria squadra. Poi non ti piace quella di Malagò? Benissimo, attacchi Malagò, benissimo, attacchi Maldini, benissimo. Cioè quello fa parte del gioco. Non mi piace che Mancini torni in nazionale perché è andato in Arabia, ci sta. Però non possiamo dire, io avrei fatto altre scelte, l'amichettismo, Roma, Milano, stessa stupidaggine. Perché poi è uscita fuori anche questa cosa, alcuni presidenti avrebbero detto è nata la nazionale di Roma Nord.
1: Sì.
0: Cioè, che no, poi, no, invece ieri siccome noi abitiamo, capiamo che ci sono varie zone, no? Poi ci hanno fatto anche una fiction, no? Roma Sud e Roma Nord. Però insomma fa ridere questa cosa. Mi sembra abbastanza proprio in mano, il livello molto basso.
1: Del circo Laniene, tra l'altro.
0: Ma che c'entra? Perché a Milano non c'è un circolo, a Firenze non c'è un circolo, a Pisa, Genova, Napoli. Cioè, voglio dire... Si sta a Roma, Malagò vive a Roma, Mancini è di Iesi, è marchigiano, Ranieri è romano, voglio dire, ma hanno giocato insieme lì la Coppa Canottieri, che è un circo,
1: sempre il circo,
0: no, prestigiosissimo a Roma.
1: Allora.
0: Però voglio dire, ma adesso vogliamo fare una colpa, cioè andiamo adesso dal buco della serratura a vedere Roma, ecco, questa cosa qui è veramente, io non...
1: Ci torniamo, perché facciamo intanto anche un po' per variare gli argomenti, facciamo un collegamento insieme a Camillo De Michelis.
0: Ciao Camillo.
1: Camillo, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti.
1: Non so se ci sono i circolini a Torino, di sicuro c'è grande attesa per quanto riguarda il mercato. Due nomi su tutti, quello di Kolo Muani e soprattutto per la porta il nome individuato, quello almeno che è balzato insomma le priorità dell'agenda di Carnevali, sembra essere quello di Suzuki. Camillo, a te.
2: Allora oggi è una giornata molto importante per Kolo Muani, perché la Juventus vuole chiudere oggi la trattativa nel bene e nel male, quindi se sarà fumata bianca ok, se no si cercherà un altro obiettivo. Però è una tempistica obbligata quella della Juventus, perché ha tempo fino a oggi per chiudere e iniziare a organizzare le pratiche burocratiche per poi pensare alla tournée, per portare in tournée Colomani. Questo è il desiderio della
1: Juventus. A quanto,
2: della
1: Camillo? A qua, per quanto?
2: Intorno a 40 milioni più bonus. Questa è la cifra della Juventus per Colomani. E sono fiduciosi, a Torino c'è grande fiducia nel poter chiudere questa trattativa, però lo dico a tutti i tifosi della Juventus in generale, con Colomani e con tutto quello che è successo, con tre dirigenze diverse, tre allenatori diversi, ecco, direi di andare sempre molto cauti, però c'è fiducia nell'ambiente. Già ieri sera io ero alla Continassa e circolava con forza questa ipotesi di una possibile chiusura della trattativa, quindi si sta andando spediti per portarlo in tournée. Oggi è una giornata chiave proprio per questo, per cercare di capire se si riuscirà a portarlo in tournée, visto e considerato che Spalletti comunque ad oggi ha solo Durmisi e David come attaccanti, perché David è tornato ieri. Sul fronte Suzuki, io penso che non si debba mai escludere al 100% il Dibu Martinez, perché è il preferito di Luciano Spalletti, e perché la Juventus in questo caso credo che possa addirittura decidere di aspettare fino all'ultimo giorno di mercato pur di capire la situazione del Dibu Martinez. Se invece i segnali che in questo momento sono di totale chiusura alla Aston Villa continueranno anche nei prossimi giorni, allora si cercherà davvero di chiudere con il Parma, con cui c'è un ottimo rapporto. Hanno chiuso l'operazione d'affara entro il 30 giugno e poi hanno parlato e trovato anche un accordo iniziale per Pellegrino, e credo che poi insomma la trattativa si sposterà anche per Suzuki, che è un profilo che piace molto a Carnevali e ha l'ok di Spalletti, quindi si lavorerà su questa opzione, però io non escluderei al 100% anche il Dibu Martinez.
1: Ok. L'ultimo nome che ti faccio prima di salutarti è quello di Zirkzee, perché oltre a Colomuani dovesse andare in porto, insomma, questa operazione, il nome di Zirkzee o quello di Pellegrino sarebbero solo delle alternative al giocatore del Paris Saint-Germain, oppure si potrebbe formare un'accoppiata di mercato, un doppio colpo in entrata?
2: La Juventus vuole fare due attaccanti. La Juventus in questo momento vorrebbe fare Colomani, Pellegrino e terza punta Ekator. Questa è l'idea sul tavolo, no, della Juventus. C'è un problema che è legato a Jonathan David, perché David non vuole andare via. David percepisce 7 milioni di euro netti a stagione, quindi in questo momento se la Juventus non riuscirà a far cambiare idea all'attaccante canadese, è ferma al palo col secondo attaccante. Questo è un po' il leitmotiv del mercato della Juventus, perché ha tanti giocatori che stanno rallentando il mercato in entrata, perché volevano Stones, ma comunque le poche offerte per Gatti hanno bloccato la trattativa e l'Inter è stata più veloce. Vogliono che si sta aspettando la Juve, ma i bianconeri hanno Miretti, hanno Commainers, hanno Azic, hanno Douglas Luiz, hanno Arthur da piazzare, quindi non possono permettersi di fare un ulteriore acquisto. Quindi diciamo che in questo momento, dopo Colomani e forse il portiere, poi bisognerà vendere e poi a quel punto si tornerà a parlare di mercato in entrata.
1: Ok, molto bene. Camillo, grazie, buon lavoro.
2: Grazie a te.
1: Buon lavoro.
0: Ciao Camillo.
1: La direzione di Radio Bianconera, dove tra poco tra l'altro sarai in diretta. Stefano, soltanto per chiudere il tema Juve, chiudere in maniera provvisoria. 40 milioni per Colomuani.
0: Beh, una cifra, insomma, voglio dire, no?
1: Giusta.
0: Congrua. E speriamo, insomma, che questa telenovela si trasformi in una storia finita. Perché non se ne può più. Cioè, inseguito da mesi e mesi. E quindi lui vuole fortissimamente la Juventus, credo che sia una cosa che depone a favore del calciatore. Spalletti, secondo me, potrebbe anche valorizzarlo ancora di più, quindi mi sembra il migliore là davanti.
3: Il servizio di segreteria telefonica del...
0: Chi è?
1: Non risponde, stiamo provando a fare un collegamento.
0: Pensavo fosse Spalletti, stai dicendo delle stupidaggini.
1: E sul fronte,
0: sicuro, ma quello,
1: ma è proprio diretto in segreteria, caro Gabri, proprio neanche squilla, va bene, ti do un altro numero allora. No, Stefano, per quanto riguarda invece la situazione legata al portiere, aspetta, mandacelo in diretta, è Gaito. Sentiamo se risponde Gaito.
0: Pronto?
1: Facciamo come alla zanzara.
3: Iliad.
1: Niente.
0: Niente. Ma dove sta?
1: Ma non lo so, adesso gli scrivo.
0: Vabbè, dai.
1: Sarebbe stato un momento bellissimo, ci riproveremo. Per quanto riguarda la situazione legata al portiere, nel senso, Camillo,
0: ecco,
1: continua
0: questo è rischioso,
1: non escludere,
0: ho sentito che...
1: non escludere
0: fino
1: Dibu
0: all'ultimo
1: Martinez.
0: Ma Suzuki, aspettare Martinez. Suzuki, beh, insomma,
1: non ti convinci.
0: Juve, cioè, voglio dire, è un giocatore che va migliorato anche lui, ha delle doti notevoli, però ogni tanto, insomma, si assenta a delle distrazioni fatali. Martinez è un giocatore, non soltanto un bravissimo portiere, fortissimo portiere, ma ha una grande leadership, è uno che governa la difesa, è uno soprattutto che fa squadra, non governa solo la difesa ma si fa sentire anche dentro lo spogliatoio, quindi ha anche grande mentalità. Sarebbe un grandissimo colpo per la Juventus, che con il suo arrivo sistemerebbe la porta, e non dico che la blinderebbe, ma poco ci manca. Quindi aspettarlo però fino all'ultimo potrebbe essere un rischio, perché poi che fai? Rimani con il cerino in mano? Ti rimane magari Di Gregorio della situazione? Chi c'è? Cioè, nel senso che poi parti e aspetti le prime partite di campionato, vedere un attimo, però poi anche dall'altra parte Martinez dovrà cominciare la sua stagione. Quando chiude il mercato? Il 2 settembre?
1: Sì.
0: Quindi tu parti, ci sarà la sosta intorno al 20 di settembre.
1: Sì, sì, no, e poi bisogna capire anche che cosa ne faranno anche di Di Gregorio, nel senso che è chiaro che poi Di Gregorio
0: è un rischio,
1: non lo danno via.
0: Secondo me è un rischio aspettare fino all'ultimo Martinez. Un rischio che calcolato, che mi prenderei, sì, però insomma poi dopo se non arriva che fai? Con chi lo prendi? Cioè chi prendi al posto suo? Ti ritrovi con Di Gregorio, tutte le polemiche, le cose, allora o Di Gregorio fa una stagione strepitosa oppure il primo errore ci risiamo.
1: No, anche perché Suzuki sembra essere il portiere che più di tutti, diciamo, Spalletti mi hanno dato delle alternative, e se c'è un'alternativa che deve scegliere lui prenderebbe sicuramente Suzuki, ma Suzuki giustamente ha avvertito un po' la sensazione di poter andare via. Dietro c'è anche il Paris Saint-Germain che potrebbe prenderlo, perché è un giocatore che ha un bel appeal internazionale. E quindi Suzuki non è un altro che
0: no,
1: che
0: andrebbe bene, però non è Martinez, insomma.
1: Lo so, però è sicuramente un gioco un
0: tu dici
1: più
0: meglio
1: futuribile.
0: Di Gregorio questo.
1: Sì, quello sicuro,
0: io,
1: perché più che altro Di Gregorio
0: non ho tutte queste certezze
1: che Suzuki non sia meglio di
0: allora,
1: Di Gregorio.
0: Giochi nella Juve, non ha mai giocato in un grande club, con tutto il rispetto per il Parma, lo vuole Paris Saint-Germain, benissimo, però tu vai a giocare alla Juve e alla Juve devi sbagliare poco. I giocatori forti, quelli che fanno la differenza, sono quelli non che non sbagliano mai, quelli che sbagliano poco. E Suzuki, c'è questa certezza che non possa commettere errori, distrazioni? Al Parma abbiamo visto che ogni tanto degli errori sono stati commessi da parte sua. Detto questo, è bravo come portiere, per carità, è indiscutibile, però io andrei a un livello superiore, quindi Martinez farei di tutto per portarlo al Torino se fossi la Juventus.
1: Ok, ti volevo anche, insomma, volevo anche aprire un po' una parentesi Napoli, perché tra i giocatori, insomma, da valutare c'è anche quello di Kevin De Bruyne, che diciamo ha chiuso la scorsa stagione con una critica importante al precedente allenatore. Adesso, insomma,
0: cioè non è che ne trova un altro.
1: Esatto, è molto molto elastico.
0: No, dico che è lontanissimo dalle idee di... Siamo nella stessa famiglia, insomma, nello stesso concetto.
1: E poi Allegri, tra l'altro, su di lui ha detto tecnicamente è abbastanza bravo, ovviamente scherzando, però ha detto arriverà e avrà le sue motivazioni. Su questo, tra l'altro, lui arriva il 5 agosto a
0: Ma
1: Napoli
0: secondo me, guarda,
1: per via
0: il discorso
1: del Mondiale.
0: È recuperare giocatori dal punto di vista della metodologia di allenamento. Conte ti sfianca. Quindi serviva un allenatore, una via di mezzo che potesse far respirare questo gruppo che aveva dato il massimo, il 120% in due anni con Conte, una grande dedizione, un grande gruppo di professionisti che hanno vinto uno scudetto e poi lo scorso anno, complice anche tanti infortuni, non hanno saputo ripetere, diciamo così, reggere il duello con l'Inter, pur poi arrivando alla fine del campionato al secondo posto. Detto questo, Allegri dovrà toccare la sensibilità di questi calciatori, come dire, mister, guardi, sono stati due anni molto impegnativi, magari non è che ci vogliamo allenare di meno, ci vogliamo allenare diversamente, con intensità, avere un po' di tempi, le cose, perché siamo stati due anni sotto pressione, pur riconoscendo il valore immenso di Conte, però Conte cioè voglio dire
1: tritura,
0: Allegri un po' meno nell'enotologia, cioè un altro tipo. Non è che non lavori di meno, lavori diversamente. Secondo me il calciatore lì all'interno, ecco, respira un pochino, e De Bruyne magari vede una luce, un qualcosa che possa far capire che quest'anno può essere diverso. Io non mi fiderei tanto di queste cose qua, perché De Bruyne poi deve dimostrare che...
1: Esatto, perché secondo me...
0: deve tornare a una condizione accettabile, poi non dipende dall'allenatore che hai, dipende da te e da come ti poni e da come poi insomma anche ti presenti, no?
1: Secondo me il rapporto tra anche Conte rispetto ai propri compagni di squadra, caro Stefano, cambia quando lui viene sostituito dopo l'espulsione di Di Lorenzo a Manchester, che Conte sceglie di tirar via De Bruyne. Secondo me quello è il momento in cui lui se l'è proprio segnata qui, guarda, se l'è legata qui, perché poi fondamentalmente i due hanno convissuto poco, hanno convissuto poco per l'infortunio del giocatore.
0: Ricordo perfettamente quella sostituzione, mi schierei con Conte da questo punto di vista, perché poi nel mondiale, caro Francesco, abbiamo visto che più o meno sono passati tanti mesi, ha avuto un brutto infortunio, non lo dimentichiamo, però se non vai, non vai, Francesco. Anche Garcia l'ha sostituito.
1: Sì. Adesso...
0: cioè, non è che sei un intoccabile, pur grande giocatore che sei, e allora devi restare nel campo a dispetto dei Santi fino al 95esimo. Non funziona così, soprattutto il calcio moderno. Sei forte, lo devi dimostrare, e soprattutto hai anche questo onere e onore di dimostrare che sei De Bruyne. Se no, io vado a prendere un altro giocatore. Cioè, il calcio non aspetta più, E De Bruyne, secondo me, lo sa, però poi sai, quando arrivi, cioè, hai un curriculum strepitoso, hai vinto, sei stato un simbolo del Manchester City, sei stato un giocatore straordinario, lo è ancora, però ti devi rimboccare le maniche, ti devi un po', no? Fare il cosiddetto...
1: L'ultima che ti faccio, così diciamo chiudiamo la nostra parentesi dedicata al Napoli, è su Højlund, perché questo è un attaccante da scudetto, Højlund?
0: Per me no, bravissimo, però anche lui si deve costruire un qualcosa, cioè ogni calciatore all'interno del Napoli si deve costruire un passetto in avanti, qualcosa in più. Højlund ti dà una grande mano, cioè tu ti giri in mezzo al campo, dove sta? C'è Højlund, lo trovi, anche se per esempio stai in una giornata non eccezionalmente positiva, sai che è un riferimento, sai che è un giocatore su cui puoi puntare. Però se tu, la tua domanda precisa, è un giocatore che ti può portare allo scudetto, ho dei miei dubbi, e ti rispondo, ho risposto seccamente no prima, sì. Però è un gioco, cioè, voglio dire, ti dico no. Ho dei forti dubbi che possa essere un giocatore che ti trascina al titolo. Poi magari fa 25 gol, ma il bello del calcio è questo, cioè parlare prima, non dopo.
1: Perché
0: quindi ti ho dato la mia opinione.
1: L'attaccante da scudetto in questi anni, il prototipo è sempre stato Romelu Lukaku, che in una partita complicata, quando sei lì a lottare eccetera, ti tira via, ti toglie le castagne dal fuoco, diciamo, con può star fermo 80 minuti, poi ti infila il gol. Højlund non lo vedo un attaccante che, quando la squadra è in difficoltà,
0: tu come lo vedi?
1: Non riesce. No, io sono d'accordissimo con te. Quando la squadra, appunto, è in difficoltà,
0: lo può diventare.
1: Toglie il jolly.
0: Lo può diventare, cioè, ci devi lavorare un pochino. Deve essere bravo Allegri un po' a sollecitare queste caratteristiche, a farli tirare fuori, a farlo crescere, farlo diventare ancora più importante di quello che è.
1: Va bene, torniamo tra poco. Nuovo ospite, con i vostri messaggi e con Stefano Impallomeni. Ripartiamo.

0: Caro Stefano, che è successo?
1: Al quarto litro d'acqua.
0: Sì, sì, serve, serve. Caro Stefano, allora, nella disputa Roma-Milano,
1: sì,
0: no? Per i luoghi del
1: che
0: potere,
1: mi sembra abbastanza, voglio dire, no?
0: Però sai che ho fatto io? Andiamo a cosa c'è in mezzo a Roma e Milano? C'è?
1: Ma c'è la gloriosa Firenze.
0: Esatto, e quindi se c'è Firenze,
1: la straordinaria Firenze,
0: noi non potevamo non farci aiutare da chi sta nel mezzo in questa disputa di potere.
1: Ovvero... irreplicabile Firenze.
0: Esatto. E c'è con noi, faccio compagnia in questo momento su TMV Radio Calcio Mercato dei Tiri, buon pomeriggio a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo,
1: ciao,
0: ben
1: Enzo.
0: Ritrovato.
2: Buon pomeriggio, ciao a tutti, ben ritrovato a voi, è un piacere, ciao. C'è soprattutto Coverciano qua, siamo a pochi chilometri dal Coverciano.
1: Ma tutti allora, chi va a Roma, chi va a Milano, ma... lo sanno che
0: i circoli, esatto.
1: Nazionale, la sede sta là.
0: I circolini a Roma.
1: C'è Coverciano che c'è nazionale.
0: Mette tutti d'accordo, mette tutti d'accordo.
1: No, che poi io ho avuto anche la fortuna, piccola, l'onore, anche giovane, barcavo quel, non è che andavo a Roma, a Coverciano, la sede della nazionale è lì.
2: Certo. Una volta dicevano che era il tempio del calcio.
1: Lo è ancora.
2: Poi insomma, ora potrebbe esserlo ancora, sì, potrebbe esserlo.
1: Perché potevano scegliere, Enzo, adesso non è che vogliamo fare subito polemica, perché una bella Coverciano, una bella conferenza stampa a Firenze, no?
0: Ho capito, ma Ranieri, no, arriva dalla Calabria, adesso... lo fai andare pure
1: però,
0: più su.
1: Però abbiamo visto Maldini e Leonardo, Enzo a Milano, adesso no, Ranieri e Mancini a Roma, è andata a Firenze a Coverciano.
0: E siamo tutti d'accordo,
1: siamo a posto così.
2: Avrebbero dovuto far pagare di più poi alle televisioni per riprenderlo. Perché c'è da pagare anche le spese di trasferta.
1: Certo, pure i treni.
0: Enzo,
1: quindi...
0: ci regali il tuo editoriale di questi ultimi giorni, soprattutto 17 giorni, conclusesi ieri? Ci regali il tuo editoriale su questo, vai.
2: Ma ti dico che è un caos, sinceramente, che non mi sarei mai aspettato. Perché? Perché io ho grande stima di Malagò, come tutti, credo, perché lui prese nel 2012 il CONI, era più o meno ridotto come è ridotta la Federcalcio ora, un centro di potere stantio, con situazioni che andavano oltre la gestione dello sport. E avete visto cosa ha fatto, no? Non è che sono io qui a fare le lodi o gli elogi di Malagò. Ha rimesso in piedi un mondo che era ai minimi termini, lo sport italiano dominante nel mondo, Olimpiadi, quant'altro, organizzazione, eccetera. E allora ho detto, arriva Malagò, le idee chiare, il carisma, ci porta dietro una storia di dirigente di alto livello e ne rimette in moto, non subito ovviamente. Questi errori non me li sarei aspettato, questo caos neppure, perché? E gli errori dove stanno? Mettersi in mano a due personaggi come Maldini e Leonardo, che sono straordinari, no? Abbiamo detto tutti vanno bene, grande carisma, grande storia, tutto quello che... però non puoi delegare in toto la scelta dell'allenatore della nazionale, tutto è derivato da questo. Lo devi condividere, ben sapendo che Maldini è uno, se vuoi, integralista sotto questo aspetto. Al Milan è successa la stessa cosa e non dialogava con il presidente e voleva dire una cosa e quella e da lì non si muove. Quindi non puoi fare il manager se hai queste caratteristiche. Il manager deve farsi concavo, convesso, deve dialogare, trovare un punto d'incontro. Se mi viene a dire Pirlo nessuno, non gli andava data la delega per scegliere l'allenatore. Pirlo non era adatto, non aveva le credenziali per fare l'allenatore. In questo momento storico, poi, soprattutto, quando ti serve uno che entra dentro Coverciano, appunto, sa dove mettere le mani, ha un carisma personale, ha una storia, deve essere credibile anche agli occhi dei giocatori. Quindi non poteva andare bene Pirlo. Da lì è venuto fuori tutto questo tsunami che si poteva evitare, perché Malagò, il giorno dopo le elezioni, aveva in testa Mancini. Doveva dire, io voglio Mancini, fine, con tutte le conseguenze del caso, perché qui poi ci sono le questioni etiche, tutto quello che è successo 3 anni fa. Però se tu fai una scelta e mi dici, io mi turo il naso, vado avanti su questa, perché so che in questo momento è l'uomo giusto, che poi diciamo la verità, se Ancelotti ti dice di no, Guardiola ti dice di no, rimanevano due nomi, o Mancini o Conte, quindi da qui non si deve uscire. Le questioni etiche in questo momento io le metto da parte, perché mi serve, nel calcio il business è il business. Forse saremmo andati anche noi in Arabia 3 anni fa a prendere 25 milioni se fossimo stati il CT, fra l'altro era i titoli di coda di quella nazionale, contestato anche all'interno dal presidente federale Gravina, che gli stava togliendo. Quindi questo caos non me lo sarei aspettato. la scelta Malagò doveva farla un mese fa, fine, difenderla, e invece purtroppo, e questa è la conclusione, il commento finale di tutta questa vicenda, purtroppo scopriamo che Malagò è debole, deve dialogare con le componenti, le componenti alcune ce l'ha contro, ieri il Consiglio federale alcune componenti hanno abbandonato l'aula, la riunione, e il ministro ce l'ha contro, l'ha attaccato un'altra volta pesantemente, non si amano, forse si odiano, forse è meglio.
1: Perdonami, ma tu hai capito, mi ricorda Gigi Proietti, ma perché questa, il ministro Abodi così ha dichiarato, no?
0: Sì, alla fine della giornata, fine della che giornata repliche, ha detto, contro repliche.
1: Malagò mi ricorda Gigi Proietti, ora voglio scomodare un fuoriclasse come Gigi Proietti, che tra l'altro ci ha lasciati.
2: Sì, ma ha interpretato qualche...
1: cioè, come che è la barzelletta dell'avvocato, celeberrima, oppure quella del Cavaliere Nero e il Cavaliere Bianco? Cioè, nel senso, perché non è stata spiegata questa battuta? Tu hai capito qualcosa la battuta di Abodi nei confronti
2: di... No, non ho capito qualcosa, probabilmente voleva assimilare Proietti, c'è un personaggio straordinario che ha interpretato tante situazioni di personaggi che erano un po' contraddittori, o voleva dire semplicemente un attore, Malagò, non lo so. Certamente, come dicevo prima, l'ha dichiarato Abodi, i due non si amano, sono nemici da tanto tempo, quindi tu parti con il ministro nemico, le componenti che abbandonano il Consiglio federale, e ti rendi conto cosa succederà nei prossimi mesi se Mancini non dovesse vincere la prima partita con la Turchia? Arrivano tsunami, e ti dico un'altra cosa, stanno cercando in tutti i modi di commissariare la Federcalcio, non hanno mollato, il governo non ha mollato questa idea, non a caso c'è una commissione che sta lavorando per capire se Malagò era eleggibile o non era eleggibile. Questa cosa non è mica decaduta, l'avete letto, sappiamo che c'è una commissione.
0: Enzo, scusami, ti faccio proseguire tra poco, perché abbiamo un'ultima ora importante. La facciamo raccontare da Vincenzo Marangio, che è in collegamento con noi, ovviamente della nostra redazione e di Radio Bianconera, Bianconera News. Vincenzo, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Vincenzo.
0: A te, che cosa sta succedendo?
3: Allora, un attimo, che stiamo facendo anche l'aggiornamento, perché vi do quest'ultima ora, arriva anche lì il Uyghur, ormai famoso, di Fabrizio Romano, ma tanti esperti di mercato lo hanno comunicato, in attesa del comunicato della Juventus, c'è l'accordo definitivo per Randal Colomani alla Juventus, ci siamo, la telenovela possiamo dire che si è concluso.
2: Teo, grazie.
3: È durata tre generazioni, possiamo dire, perché è stato trattato da tre dirigenze diverse. Dopo lunghe, estenuanti trattative, l'accordo è stato raggiunto per un pacchetto totale superiore, dice Fabrizio Romano, poi lo scopriremo dagli accordi naturalmente, e anche le fonti interne ce l'hanno ribadito, che più o meno le cifre sono quelle, ma ne parlavamo stamattina anche con Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web, di 40, superiore ai 45 milioni al Paris Saint-Germain. Quindi diciamo che il braccio di ferro è stato vinto a metà dalla Juventus, il Paris Saint-Germain chiedeva 50 milioni fissi, la Juventus è riuscita a raggiungere un accordo in prestito oneroso con obbligo di riscatto, quindi cessione in prestito da parte del Paris Saint-Germain con obbligo di riscatto alla Juventus per una cifra che poi sarà complessiva, presumibilmente dovrebbero essere 10 i milioni per il prestito e poi successivi 30 per il riscatto ufficiale comprensivo di tutti i bonus, per una cifra che andrà a toccare i 45 milioni complessivi che andranno nelle casse del Paris Saint-Germain il prossimo anno. Colomani voleva solo il trasferimento alla Juventus, sono arrivate diverse offerte per lui, il Paris Saint-Germain ha traccheggiato perché spingeva per far andare il giocatore in Arabia Saudita in altri club di Premier o Ligue 1 che offrivano la cifra che il Paris Saint-Germain chiedeva, la Juventus non poteva andare oltre questa cifra, il Carnevale lo aveva già annunciato, noi ai microfoni l'abbiamo sentito quando ha raccontato che lui ambiva, pensava di poterlo chiudere il prima possibile, provato l'accordo, la Juventus ha detto che più di questo non si sarebbe potuta spingere, quindi oggi era la giornata da dentro o fuori, quindi o si accettava l'offerta o la Juventus ufficialmente si sarebbe tirata fuori dalla affare Colomani, il colpo invece è andato a segno e quindi la Juventus ha il suo attaccante, come promesso a Luciano Spalletti da Carnevali, Randal Colomani potrà partire per la tournée organizzata, peraltro si narra che di fatto era già pronta anche la maglia che lo stava accogliendo, quindi diciamo che L'ottimismo c'era già nella giornata di ieri, ma forse anche dell'altro ieri, perché si erano trovati sostanzialmente i soldi e la formula giusta per raggiungere l'accordo col Paris Saint Germain, quindi ormai la fumata è bianca, la possiamo dire. Per Colomani si tratta di un ritorno alla Juventus dopo il prestito nell'era Motta, poi Tudor. Non è stato mai allenato da Spalletti, che però ne riconosceva tutto il talento, la qualità, un giocatore sul quale avrebbe voluto lavorare. Adesso la Juventus potrà concentrarsi su quelli che sono gli altri colpi, presumibilmente ancora in attacco con Pellegrino, che però in questo momento ha un assalto della, cioè un assalto della Fiorentina sul giocatore del Parma, e poi ci riconcentrerà sul portiere. Però tanto la notizia dell'ultima ora è questa: Randal Colomani sarà di nuovo, e questa volta a titolo di prestito per ora, ma definitivo nella complessità dell'operazione, della Juventus.
0: Bene, Vincenzo, ci sei?
3: Sì.
0: Ah, perfetto. Ci sono. Oh, perfetto. Ok, ok. Grazie. Allora ti lasciamo ovviamente con gli aggiornamenti.
1: Ciao, Vincenzo,
0: su Bianconera News.
3: Grazie.
0: Ciao Vincenzo,
3: voi,
0: grazie, grazie, grazie, fantastico.
1: Beh, abbiamo insomma, messo da Enzo subito per un commento. Abbiamo messo un punto a questa telenovela interminabile. Colomani fa un giro largo, immenso, e poi.
2: Sì. No, sinceramente non se ne poteva più, no, di questa storia. Sì, ci sono? Sì, mi sentite?
1: Sì, sì.
2: No, dicevo, non se ne poteva più di questa storia. Tutti i giorni erano buoni, quel giorno non arrivava mai. Beh, il punto è stato messo. Tecnicamente è un giocatore che serve moltissimo a Spalletti. È un centravanti spallettiano. Abbiamo visto nella sua storia, ha sempre avuto un giocatore di quel tipo lì. Quando non ce l'ha avuto, si è inventato il falso 9 nella sua prima esperienza alla Roma. E invece, guardate cosa ha fatto Osimhen l'ultima stagione, il trionfo, lo scudetto al Napoli, e ha quelle caratteristiche lì, cioè un giocatore forte fisicamente, che fa reparto da solo, che è capace anche di tornare a lavorare per la squadra, aprire gli spazi per l'inserimento del centrocampista o degli esterni, cioè le caratteristiche sono quelle giuste. Nella precedente esperienza alla Juventus non mi ha fatto impazzire sinceramente, ma lì c'è stato un caos tattico, sei passato da Thiago Motta a Tudor con sistemi diversi di calcio, insomma era difficile per un giocatore inserirsi in quel contesto. Ora, lavorando con Spalletti, credo che potrà esprimersi ad alto livello anche dal punto di vista delle realizzazioni, quindi secondo me un colpo è costato molto, ma un colpo che sistemerà la manovra offensiva di Spalletti.
0: Stefano, vuoi metterci il punto su Colomoni? No, cifre,
1: sono d'accordo con quello che ha detto Enzo.
0: Insomma, 40-45 milioni per un attaccante che si spera possa essere una garanzia, vedendo quello che ha fatto 2 anni
1: tutto
0: fa.
1: Molto bene, correttamente, okay, Enzo. Okay. E credo che col lavoro e con Spalletti potrebbe ancora migliorare di più. E credo che poi, oggettivamente, chiudo, sia il migliore di quelli che abbiamo. Insomma, Openda, Davide, Colomoni, credo che sia.
2: Questo è un giocatore.
1: Un salto in avanti.
2: Cioè, questo è un giocatore, sì.
0: Allora,
2: soprattutto a quelle caratteristiche lì. No, quelle caratteristiche giuste, perché nessuno di questi attaccanti aveva le caratteristiche per diventare un giocatore di spalle. In quel tipo di calcio lì ci ha provato, no? Con David, con Openda, poi si è arreso anche l'allenatore. Era evidente, insomma, ci siamo accorti anche noi da lontano. Ma anche dal punto di vista caratteriale, poi, perché anche l'aspetto della personalità. Questo mi è sembrato, pur nelle difficoltà di quelle Juve che abbiamo visto, un giocatore di personalità.
0: Allora Enzo, tornando invece sulla nazionale, prima di passare a un giochino che ho preparato.
2: Lo sai, su Proietti, secondo me, era una mandracata. Ricordate la mandracata?
1: Ah, la mandracata, come no? Sì, beh,
2: secondo me poteva essere anche una roba di questo genere. Cioè,
1: no, a me, io sono andato sulle sue celeberrime barzellette, veramente inarrivabile, quando le raccontavo, non so se ti ricordi quella dell'avvocato.
2: Sì. No, quello non me la ricordo, ma comunque insomma
1: qua,
2: un momento
1: parlava con il suo cliente qua.
0: Cioè papale da uomo a uomo, quella là. Sì,
1: esatto.
0: Si è capito.
1: E poi però, quella del comunque cavaliere nero e il cavaliere bianco, che non dovevi disturbare il cavaliere nero, perché poi alla fine si arrabbiava. Ma insomma, voglio dire, non lo so, tu giustamente la mandragata, però non abbiamo. No, ma era la mia curiosità, una stupidaggine.
0: No, fatto,
1: però perché Gigi Proietti? Cioè.
0: Allora,
2: comunque resta il fatto che non è bello. Che il capo dello sport italiano, perché sei il ministro, sei il capo, si esprime in questo modo con il presidente della Federcalcio.
1: Secondo me vorrebbe sapere pure Gigi Proietti, è quello di però non si può più perché non è più tra noi, capisci? No, è quello un po' la.
0: Vabbè. Enzo, prima di passare ad un giochino sul prossimo campionato, però ci manca la tua sull'uscita di scena di Maldini, e te l'abbino anche a questa figura che prenderà il suo posto, ovvero Claudio Ranieri.
2: Maldini è uno che vuole carta bianca, lo dovevi sapere prima di metterlo, l'ho detto prima di metterlo in Federcalcio. Hanno dialogato per più di 2 settimane, evidentemente un punto di incontro l'hanno trovato. Ma Maldini è un personaggio straordinario, no? Stiamo parlando di persone, una famiglia. Io conoscevo molto bene anche il babbo Cesarone, quindi come non puoi parlare male di Maldini, non c'è nulla di male di Maldini, è fatto così e va rispettato nel suo essere Maldini, che è uno che ha poca duttilità dal punto di vista del lavoro. Forse la sua storia, i suoi trionfi, le conoscenze del calcio lo portano a dire: quello che faccio io è quello buono e va fatto, e tutti devono fare quello che dico io. E nel Milan ha toppato su questo. Non lo puoi fare a maggior ragione se sei in una nazionale, che non è un club privato, ma è un posto dove devi dare conto. Quindi questo è stato l'errore, non capire fino in fondo, o far finta di non sapere, o sperare di poter cambiare Maldini. Maldini non lo cambia nessuno.
0: Anche parlare così di Ancelotti e Guardiola?
2: Ma sì, anche quello è stato un errore, secondo me, perché forse perché l'opinione pubblica te lo chiedeva, ma insomma potevi anche dire abbiamo cercato anche degli altri. La storia di Guardiola è stata imbarazzante, perché Guardiola aveva detto più volte che non avrebbe voluto allenare più, aveva avuto anche dei contatti con società che l'hanno cercato, importanti, l'avrebbero preso, ha detto voglio fare un anno sabbatico. E insomma, comunque non è stata gestita bene, dai, questa vicenda ha buchi da tutte le parti. Ora mi dicevi anche di Ranieri.
0: Sì, sì.
2: Ranieri, anche questa è una scelta che io non condivido. Anche qui facciamo il distinguo, perché altrimenti poi si scivola in situazioni dove non voglio entrare. Ranieri, grande persona, siamo tutti d'accordo. Grande allenatore, siamo tutti d'accordo. La Premier, tutto quello che ha fatto, ma anche quando ha salvato certe squadre. Quindi e tutto questo è consolidato, ma in questo momento storico un signore che fra l'altro un anno fa ti aveva detto di no, non vengo in nazionale perché aveva la Roma, ora che non ha nulla viene di corsa, eccetera. Ma il futuro deve essere il calcio di Ranieri, mi chiedo io, con tutto il rispetto, mi sembrava un calcio abbastanza vecchio, legato delle convinzioni, delle idee un po' superate. Mettiamo sopra la testa di Maldini, fra l'altro, un altro allenatore. Avete visto cosa è successo alla Roma con Gasperini? Mi sembra una mossa, sinceramente, che mi sarei evitato. Ci sono tanti manager in Italia. Cosa deve fare poi esattamente il direttore tecnico della nazionale?
0: Questo è quello che
2: me lo spiegate?
0: No, è quello che ci manca. È il passaggio che ci manca, che speriamo di capire oggi in conferenza.
2: Cioè, io temo fortemente che Ranieri, poi, che è allenatore uno, è allenatore per tutta la vita, cioè, in tribuna vede la nazionale giocare e parla magari col presidente federale a fianco, lo sente qualcuno, una critica, non mi piace la formazione, non mi piacciono i cambi, e salta per aria allo spogliatoio. Nella Roma è successo questo, fino a quando Gasperini non ha detto o io o lui, è stata fatta la scelta. Quindi due allenatori nello stesso posto io non l'avrei messi. Poi con tutto questo progresso che c'è, il no dell'anno scorso, poi fra l'altro criticò nel 2023, 3 anni fa, criticò anche lui pesantemente Mancini per questa scelta dell'Arabia. Insomma, mettiamo tutto da parte e ripartiamo. Però mi sembra una forzatura questa, sinceramente.
0: Ok. Allora, faccio prima di chiudere un giochino con voi, è un giochino di piccariana memoria.
2: Stefano non è d'accordo.
4: Su cosa?
2: Io sono sempre detto su Ranieri.
4: No, in parte non è che sei andato lontano dalla realtà. No, condivido.
2: No, perché vedo un trionfo.
4: Le tue analisi sono sempre molto mi piacciono perché sono state No, ma sono analisi poi oggettive, insomma, non è che si deve far trasportare magari da delle conoscenze delle mie. Tu non sei sempre stato su questo molto credibile da questo punto di vista, quindi non sei andato lontano dalla realtà, è rischioso, ma pure io penso che all'interno nasce allenatore e muore allenatore, cioè, voglio dire, è difficile poi rimetterti un altro, ritagliarti un altro vestito, no? Un altro ruolo nell'ultima parte di una carriera straordinaria, difficile perché ragioni da allenatore, e sono d'accordo in parte con quello che hai detto.
0: Allora, dicevi? Andiamo avanti, sì, perché voglio fare un giochino insieme a voi. Vai Gabri, allora vi do delle opzioni sul prossimo campionato. So che siamo al 29 luglio, però è un giochino divertente che voglio fare insieme a voi. Allora, caro Enzo e caro Stefano, partiamo da Stefano. Chi è il più atteso tra Allegri o Amorim?
4: Allegri.
0: Enzo?
2: Sì, anche secondo me Allegri.
0: Chi ha in questo momento, chi riparte con più pressioni, Gasperini o Spalletti?
1: Spalletti.
2: Spalletti, sono d'accordo anche su questo.
0: Chi rischia di più per vari motivi, ovviamente nel suo ruolo, per gli obiettivi che hanno, Christian Chivu o Cesc Fabregas?
1: Chivu.
0: Enzo?
2: Sì, Chivu, no, Fabregas non rischia nulla, Chivu.
0: Chi parte più in salita invece tra Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso?
1: Gattuso.
2: Gattuso.
0: Bene, siete in linea. Chi farà più gol? Questa è una previsione. Malen, che riparte insomma da tutti quei gol tra gennaio e maggio, o Lautaro Martinez, che si confermerà? Stefano, chi farà più gol?
1: Lautaro Martinez.
2: Sì, anche secondo me è collaudato Lautaro Martinez.
0: Invece, tra gli esordienti, chi farà meglio, Ignazio Abate o Alberto Aquilani? Stefano.
1: Aquilani.
0: Enzo?
2: Anche secondo me, perché è un posto dove si può lavorare meglio.
0: Di chi non fidarsi invece? Di Carlos Cuesta o di Ivan Juric? Stefano.
1: Bel pareggio questo.
0: No.
1: Ho capito,
0: non
1: lascia,
0: te lo permetto.
1: Consentimi,
0: non te lo
1: consentimi di fare
0: non
1: pareggio, cioè tutte e due rischiano.
0: Non te lo permetto, 0-0 che non ti permetto.
1: Questa, dai, non è che può andare sempre male a Juric.
0: Enzo.
2: Sì, anch'io ho ragione in quel modo lì. Juric ha troppa esperienza, ha toppato, ora avrà riflettuto sugli errori che ha fatto. Lì lo aspettano come uno che può risolvere le situazioni e quindi questa rischia di più.
0: Una domanda invece in chiave fantacalcistica: su chi puntare tra Gonzalo Ramos, Højlund e a questo punto ci aggiungo anche Colomoni?
1: Colomoni.
0: Enzo.
2: Anche secondo me, per le cose che abbiamo detto prima, lo mette al centro del suo gioco Spalletti, questi gol li fa.
0: Molto bene, molto bene, molto bene. Mi è piaciuto molto questo giochino che ci accompagna ovviamente a quello che è l'inizio del campionato. Allora, signori, siamo arrivati alla fine. Grazie Enzo, come
1: ciao,
0: sempre,
1: Enzo.
0: Per essere stato
2: grazie
0: con noi.
1: Alla prossima.
0: È un grande
2: ciao
0: abbraccio.
2: A tutti.
0: Grazie,
2: buon
0: grazie
2: a presto.
0: Enzo Bucchioni. Noi tra poco ripartiamo, facciamo un salto anche in Casa Lazio, due neopromosse e soprattutto ci avviciniamo alla conferenza stampa di presentazione del duo Mancini-Ranieri. Torniamo tra poco.

0: di nuovo in diretta, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, sempre TMV Radio Sport.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: Ben ritrovati, i vostri messaggi al 331-8200-213. Tra poco ovviamente continuiamo, no? A cambiare anche un po' di argomenti, portarvi in giro per i ritiri e per come, perché ovviamente vogliamo dare spazio a tutte le squadre, per tutti i tifosi della nostra amatissima Serie A che tra pochissime settimane riparte, caro Stefano. Però dobbiamo ascoltare anche un po' la voce degli ascoltatori. Pinuccio ci scrive: la prima regola che farei per cambiare il calcio italiano è mettere il divieto di criticare le prestazioni dei giovani italiani. Fin qui siamo d'accordo. Poi aggiunge che senza le vostre tarantelle radiotrasmissioni giocherebbero più liberi. Va bene, ce ne assumiamo la responsabilità, caro Pinuccio, però sulla prima parte del messaggio possiamo essere d'accordo. Vi ripeto le ultime ore: Colomuani, accordo col Paris Saint Germain per il prestito con obbligo di riscatto, e ufficiale anche il rinnovo di Jan Bissek, che rinnova con l'Inter fino al 2031. Gabri, ci fai sentire un audio? Prego, grazie.
2: Buongiorno, vi chiedo di concedermi qualche secondo in più. Voi ricordate per caso chi erano i direttori tecnici, consulenti, manager e quant'altro nelle nazionali italiane che hanno vinto? No, non vi sforzate, non esistevano queste figure mangiasoldi. Per anni l'unica voce, oltre al commissario tecnico di turno, è stato Antonello Valentini. Altro sforzo di memoria, ma vi ricordate che noi abbiamo prodotto anche tecnici della federazione? Bernardini, Berzotti, Vicini, Cesare Maldini, che non avevano un curriculum, un passato di campo in squadre di club, ma qualche risultato lo hanno ottenuto. Ma allora mi chiedo, al netto delle scommesse spot di Pirlo e i petrodollari di Mancini, ma Baldini non meritava una considerazione e il coraggio di fare una scelta visionaria? Guardate che la Spagna con De La Fuente è partito con lui, e i suoi ragazzi delle giovanili, fino a diventare campioni del mondo, con merito, con gioco, con spessore. Qui il problema è che ci sono troppe cravatte e parolai. Mancano i maestri in tuta, che nei settori giovanili usano il muro, la corda, il lavoro di tecnica di base con stop e guida palla. Mancano gli stadi e le strutture logistiche connesse. Manca anche il giornalismo sportivo che faccia emergere la verità che si cela su centinaia di personaggi. E per chiudere vi faccio una domanda, un quiz: Mancini è una scelta di Malagò o ha ricevuto una telefonata dall'alto, molto dall'alto? Io so la risposta, ma lascio a voi il dibattito. Grazie.
0: No, grazie, grazie, perché ti abbiamo proprio.
1: Beh, insomma, è stato.
0: Sei stato molto bravo.
1: È un editoriale straordinario.
0: Molto bravo. Sì, comunque, per rispondere all'ultima domanda, secondo noi non è stato invocato dall'altissimo, ma semplicemente da.
1: Non so, magari il nostro ascoltatore sa qualcosa in più che noi non sappiamo, però credo che sia una scelta di Malagò.
0: No.
1: Poi. Se c'è stato altro, non so.
0: Se dobbiamo rivolgerci ai piani più alti.
1: Però sono d'accordo.
0: A un certo punto arriviamo.
1: Sul lavoro, ecco, da ieri parlava del terzo soggetto, della terza figura, che secondo me è fondamentale. Cioè, noi non dobbiamo dimenticare il basso, le fondamenta.
0: La mia curiosità, posso dirti qual è?
1: La tuta,
0: capire
1: il lavoro.
0: Il limite tra la terza figura e quella di Ranieri.
1: Bravo.
0: Cioè, dove.
1: Là si capirà,
0: questo passaggio.
1: Là si capirà, perché tanto voglio dire, la nazionale va, ci avrà Mancini, cose, certo. Fare scelte, le convocazioni, non è tanto quello, quella è la vetrina. Dietro bisogna lavorare tanto, avere pazienza, e sono d'accordo con il nostro ascoltatore di questo lavoro profondo. Chi meglio di Baldini non può essere, ecco, ascoltato, e soprattutto non lo so, adesso c'è questo terzo soggetto, però chi allena l'Under 21, Baldini, magari può dare dei pareri importanti. Insomma, è una risorsa Silvio Baldini. Poi quello che magari è una scelta visionaria, come ha detto il nostro ascoltatore, ma noi siamo tutti da lì, tra i primi a suggerire una scelta del genere, poi poco mediatica, magari, però insomma siamo in sofferenza e quindi serve gente, ecco, come ha detto il nostro ascoltatore, tuta, stop, muro, corda.
0: Allora dammene un altro, poi cominciamo il giro degli inviati, vai Gabri.
3: Buon pomeriggio
0: a te,
3: un saluto a tutti. Vorrei dire al signor Bucchioni che probabilmente, anzi aggiungo certamente, avremmo fatto noi tutti quelli che quello che ha fatto Mancini, ma dopo non ci ritorni alla nazionale, dopo va a allenare a chi ti chiede, a dove vuoi tu, ma non in nazionale. La nazionale, chi allena la nazionale rappresenta l'Italia, e in questo ambito anche sportivo,
1: ma che è successo?
3: Il primo punto deve essere quello morale, comportamentale. Non è un bel esempio, assolutamente no. E mi dispiace che voi della stampa, esperti, mettete prima al primo punto l'aspetto sportivo e poi quello morale. Grazie.
0: Io sono, Stefano, mi confesso, io sono d'accordissimo con lui. Io sono d'accordissimo con lui.
1: No, lo so.
0: Potevi accettare,
1: cosa...
0: hai accettato, hai fatto bene. Nessuno può fare i conti in tasca a nessun altro, perché per 25 milioni, 30 milioni ci saremmo andati tutti. Ma non devi tornare, non devi avere la faccia di tornare, perché non hai lasciato un club come Milan, Inter, hai lasciato la nazionale. Secondo me, io sono d'accordissimo. Poi sei tornato, sei stato scelto, benissimo, però... Io sono di questo parere.
1: Io sono sempre c'è la possibilità di concedere un'altra chance. Okay,
0: okay. No, ci sta.
1: Poi
0: ci
1: il modo come sta. L'ha fatto lì a metà agosto, le cose molto molto brutto, e per carità era una cosa un po' strafinita, ciclo finito, però non doveva farlo. E capisco chi proprio non lo vuol vedere sulla panchina della nazionale, comprendo. Però sono, non dico per il perdono, cioè per una seconda possibilità. Sono curiosito da come affronterà oggi in conferenza stampa questo tema.
0: Puntualissimo, molto, molto, sei stato come sempre, caro Stefano, perché ce lo facciamo spiegare da chi ci sarà per tutto il mercato web, ovvero Lorenzo Beccarisi. Ciao Lore, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao,
4: spero Lorenzo. Mi sentiate.
1: Sì, bene.
0: Sì, che dobbiamo aspettarci da...
1: Oltre 42 gradi percepiti, insomma.
0: A via Po. Che dobbiamo aspettarci. Lore.
4: Ecco, mi sentite?
0: Sì, bene, sì. Bene.
4: Forte e chiaro, eccoci, buon pomeriggio.
0: Dico, che cosa dobbiamo aspettarci da questa conferenza stampa di oggi che seguirai per tutto il mercato web, insomma? Quali saranno i temi portanti, oltre al fatto del... Sei tornato, ok, ma adesso?
4: Sicuramente il ritorno e il... non lo so, il mea grandissima culpa di Mancini sarà uno dei temi ovviamente della conferenza stampa. Poi credo che oltre al discorso relativo al commissario tecnico, forse l'aspetto più interessante sarà l'illustrazione del progetto tecnico da parte del commissario tecnico e del direttore tecnico, quindi vedremo anche cosa ci diranno, che ambizioni ci daranno, che prospettive ci saranno, ovviamente tenendo in considerazione che questo è un inizio ciclo di una nazionale che dovrà avere come obiettivo quasi unico, mi verrebbe da dire, la partecipazione al Mondiale del 2030 e possibilmente intanto parteciparci e poi farlo bene, farlo con dignità e poi vedere se eventualmente ci saranno anche orizzonti che vadano oltre al 2030, per esempio nel programma di Maldini e Leonardo si parlava di 8-10 anni, vedremo se è un orizzonte temporale che verrà mantenuto anche con questa corrente tecnica, definiamola così.
0: Va bene, questo per quanto riguarda ovviamente il pomeriggio, alle 18:20 la conferenza stampa. Lore, ti ho chiamato anche perché ovviamente tu segui la Lazio per tutto mercato web, volevo fare un punto con te riguardo... non solo la preparazione, ma questo mercato sempre più in difficoltà con questo calciatore Markman del Nordjylland che ha rifiutato la proposta della Lazio, quindi mercato ancora in salita. Che succede? Ci fai un po' il punto?
4: Definirlo in salita è riduttivo, onestamente, perché ad oggi sono arrivati tre giocatori a parametro zero, Duki e Pedraza più Galassi, questo ragazzo del Real Madrid classe 2007 che vedremo se sarà un rinforzo per il centrocampo della prima squadra, ossia all'inizio giocherà solamente in primavera, e ci sono delle urgenze su tutte, quella del difensore centrale, per quanto bisogna vedere quello che ha detto il campo lo scorso anno, l'urgenza dovrebbe essere in attacco, però numericamente parlando Gattuso è molto corto in difesa perché ad oggi non ha a disposizione Patrick e Gigot, ci sono solo Duki e Holger, e Romagnoli che oggi ha lavorato in gruppo per la prima volta dall'inizio del ritiro, però è un, possiamo definirlo quasi un separato in casa, quindi è una situazione estremamente delicata. Ha puntato con forza su Sergi Dominguez, difensore spagnolo della Dinamo Zagabria, non ha avuto la forza economica per soddisfare le richieste della, del club croato, ha virato ancora con forza perché era convintissima del ragazzo Markman, classe 2007, danese del Nordsjælland, però il ragazzo ha delle proposte e soprattutto la famiglia vuole un progetto che gli garantisca la titolarità da subito, e quindi la Lazio si è vista rifiutare da un ragazzo del 2007 danese che anche a livello di immagine non è il miglior riscontro che si possa avere sul mercato. Adesso bisogna trovare altri obiettivi, bisogna farle relativamente brevi perché comunque il primo appuntamento ufficiale della Lazio dista 18 giorni perché il 16 agosto la Lazio gioca la prima partita ufficiale in Coppa Italia, e a meno di 3 settimane dall'inizio della stagione la Lazio ad oggi può contare, io li definisco due difensori centrali e mezzo perché bisogna capire cosa si vuole fare con Romagnoli.
0: Esatto, perché la cosa folle, qui coinvolgo anche al volo Stefano, è che Romagnoli, dopo che ha salutato per due volte, prima a gennaio e poi a giugno, oggi fa il primo allenamento con la Lazio. E da calciatore mi aiuti anche a capire come si può rompere con la società. Dici due volte addio, cambi allenatore e devi tornare a calarti in una realtà che non ti appartiene più.
1: Non ti appartiene più, insomma, voglio dire, lui è laziale, poi è un giocatore importante, centrale, la puoi riprendere la situazione, e il lavoro determinante lo farà l'allenatore, secondo me, vista anche la situazione ambientale che si è venuta a creare. Però credo che Gattuso con Romagnoli potrebbe ritornare, diciamo, al centro, no? Della difesa, di un ruolo che all'interno della squadra ha saputo sempre interpretare nel migliore dei modi, e quindi credo che poi le cose si possano sistemare. Dipende dalla volontà del calciatore, perché il calciatore vuole andare via, la Lazio ormai pure voleva chiudere il rapporto, è tornato indietro, e secondo me Gattuso l'ha fatto. La volontà del calciatore, perché il calciatore vuole andare via, la Lazio ormai pure voleva chiudere il rapporto, è tornato indietro e secondo

0: tutte le parti in causa non vogliono proseguire, perché comunque anche la Lazio stessa, l'ingaggio di Romagnolo è un ingaggio che la Lazio ritiene troppo pesante e quindi voleva liberarsi di Romagnoli, al contrario di quanto è successo a gennaio in cui è stata la Lazio a bloccare l'operazione. Quest'estate ci sono stati problemi con pagamenti per il Qatar, per questioni anche ovviamente extra calcistiche che stanno avvenendo in quella regione del mondo, e quindi si è bloccato il tutto. Però se poi dobbiamo considerare i numeri che citavamo prima dal punto di vista di Rosa, in questo momento non è da escludere che Romagnoli magari non faccia il titolare, ma che possa risultare fra i convocati quantomeno per la partita di Coppa Italia del 16. Poi vedremo cosa succederà da qui al 16 agosto. L'obiettivo della Lazio è quello di trovare un difensore nel giro di una settimana, però poi va trovato alle condizioni di cui ha bisogno la Lazio, quindi non è assolutamente facile. Vi aggiungo un dettaglio sul discorso ambientale che citava prima Stefano, per farvi capire il paradosso che sta vivendo la Lazio e che continuerà a vivere probabilmente per tutta la stagione. La Lazio giocherà domenica la prima amichevole col pubblico della stagione ad Ascoli, e ci saranno più persone, più tifosi della Lazio ad Ascoli, circa 2000 biglietti venduti solo dai tifosi laziali, che tifosi abbonati, perché i dati ufficiali dei rivenditori ufficiali parlano di poco più di 1500 abbonamenti confermati. Quindi sono più tifosi che andranno il 2 agosto in trasferta ad Ascoli piuttosto che quelli che hanno rinnovato l'abbonamento all'Olimpico. E anche qui a testimonianza di come c'è anche un discorso ambientale che bisognerà inevitabilmente tenere conto in questa stagione.
1: Va bene, Lore, grazie, buon lavoro, appuntamento ciao, con te nei prossimi collegamenti. Grazie a Lorenzo Beccarisi da Roma. Da Roma passiamo invece, per quanto riguarda la prima delle due neopromosse che affronteremo in questo pomeriggio, caro Stefano, perché vogliamo capire come si sta preparando il Venezia, che è anche un po' scatenato sul mercato. Lo facciamo insieme al nostro corrispondente Daniele Najar. Ciao Daniele, ben ritrovato.
2: Ciao Daniele.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: E allora, un po' di situazioni in casa Venezia, come si sta preparando per questa nuova stagione? Da neopromosse ovviamente si vuole fare bella figura, chiaramente con l'obiettivo salvezza, con una proprietà importante. E allora, come si sta muovendo il Venezia in questi giorni e qual è, insomma, la scaletta prevista fino all'inizio del campionato?
3: Ma io direi che si può parlare sicuramente di un Venezia che si sta preparando con grande entusiasmo da parte di tutte le componenti e anche idee chiare. E l'entusiasmo non è soltanto da parte dei tifosi, come normale che sia per la promozione appena raggiunta, ma per il fatto che si vede una società differente che prosegue con lo stesso allenatore, con lo stesso blocco di giocatori, al netto di un paio di cessioni non dovute a necessità economiche questa volta, e ha un budget di spesa sul mercato che è chiaramente poi un boost non da poco, sia per quanto riguarda l'entusiasmo che per la squadra da mettere a disposizione di Stroppa. Sono arrivati diversi messi importanti in ogni reparto, non è ancora finito qui il mercato del Venezia. Venezia ha speso molto, anche se ha anche incassato molto. In questo momento il negativo è di circa 7 milioni tra entrate e uscite, quindi si capisce che non ha soltanto investito, e diciamo che si respira anche dal ritiro del Venezia, come ci sia anche dall'interno del gruppo di Stroppa, ci sia ecco questa convinzione che sarà un campionato che può essere differente da quello, quasi, lasciatemelo dire, un po' improvvisato di 2 anni fa. È stata quasi una promozione inaspettata 2 anni fa, questa invece è stata una promozione programmata e adesso pronta a essere sostenuta anche dall'alto.
1: Prossimi colpi, prossime situazioni legate al mercato. C'è la situazione legata a Moreno che arriva dalla Fiorentina. Con la Fiorentina potrebbe esserci anche un discorso con Somm. C'è la tentazione Tomiyasu, insomma, è un progetto ambizioso. Però quali sono i colpi in entrata, i possibili colpi in entrata, Daniele?
3: Oltre a quelli già fatti, sicuramente Moreno ormai è cosa fatta, è stato definito tra la serata di ieri e questa mattina. L'arrivo dalla Fiorentina arriverà in prestito con obbligo di riscatto condizionato di circa 5,5 milioni qualora venisse riscattato come da obbligo di riscatto. Con la Fiorentina si parla anche di Somm, invece Tomiyasu è più un'idea che sta tramontando, perché il Venezia si è trovato un accordo con lui, con il giocatore, da tempo, ma al contempo ha dovuto aspettare prima di affondare il colpo per cercare di liberare uno dei due slot da extracomunitario, visto che stava lavorando al passaporto comunitario di Albion Ragmani, uno degli ultimi arrivati. Nel frattempo però abbiamo visto come il Crystal Palace si sia

0: mosso in queste ore. Ieri Tomiyasu è anche sceso, è figurato in panchina quantomeno nel Crystal Palace, visto che è ufficialmente in prova per il Crystal Palace, e quindi potrebbe andare in Premier League. Comunque sia, il Venezia sicuramente si sta muovendo anche per uno o due innesti in difesa, quindi potrebbe arrivare un altro difensore oltre a Moreno. Se non sarà Tomiyasu, sarà un altro profilo che scopriremo. Ci sarà sicuramente un innesto alle spalle di Stankovic in porta, che dovrebbe essere Lorenzo Montipò, che con il Verona ci sono in queste ore dei contatti diretti per chiudere anche questo discorso. E poi ci sarà sicuramente anche un innesto a centrocampo, e appunto qui torniamo a Somma, che è in questo momento una delle idee principali che il Venezia sta sondando.
1: Bene, Daniele, grazie, buon lavoro, grazie a presto anche per quanto riguarda questo Focus Venezia, da una neopromossa a un'altra, perché caro Stefano, finalmente ascolteremo poi la voce di Ivan Juric venerdì alle ore 10, la conferenza stampa di presentazione. Intanto presentiamo anche un po' la nuova stagione con quelli che potrebbero essere i nuovi acquisti e come sta nascendo il Monza. Lo facciamo con il collega di Monza News, Stefano Peduzzi. Ciao Stefano, ciao, ben Stefano. Ritrovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Allora, c'è intorno al Monza c'è questo scetticismo più che altro legato alla figura dell'allenatore, che insomma è stata una scelta anche piuttosto, no, impopolare, più che altro per quanto mostrato negli ultimi anni. Lì come si percepisce diciamo questo nuovo Monza affidato a Juric, e che cosa si muove per quanto riguarda il mercato? Ci fai un po' una fotografia di cos'è il Monza oggi?
2: Allora, all'inizio sì, c'è stato un po' di scetticismo, poi siamo andati ad analizzare la carriera di Juric, che ci parla di un tecnico che comunque nei primi 10 anni della sua carriera ha sempre fatto bene. Se guardate dal Crotone, passando dal Verona, dove lui ottiene un 9° e un 10° posto, al triennio al Torino, più la promozione al Crotone, lui ha sempre fatto bene. Quindi per 10 anni uno Juric che comunque aveva fatto il suo. Poi chiaramente le ultime trasferenze sono state non negative, di più Roma, Southampton e Atalanta, dove ha fatto veramente molto male. Aveva voglia di rilanciarsi, si è autodecurtato di viaggio, perché qualcuno ha pubblicato delle tabelle questi giorni totalmente fuorvianti, parlando di un viaggio di 4 milioni di euro, ma non scherziamo, il Monza non ha questo, non ha la potenza economica di quando c'era Fininvest. In questo momento si è fatta anche una politica di austerity, il mercato ce lo sta dimostrando. Però poi, vedendo il Monza all'opera venerdì scorso contro il Galatasaray in amichevole, dove ha vinto 2-0 giocando anche un buon calcio, beh, insomma, la mano del tecnico si è già vista, qualcosa di buono si è già visto. È chiaro che il Monza in questo momento è ancora un cantiere, devono ancora arrivare giocatori importanti in tutti i reparti, soprattutto in difesa e centrocampo. Però insomma, qualcosa di positivo si è già visto, vedremo come evolverà il mercato. Finalmente, come ricordate bene voi da studio, venerdì sentiremo anche le parole del tecnico, vedremo anche quali sono le sue richieste sul mercato, se ci dirà qualcosa. E insomma, il Monza tanto deve salvarsi, l'obiettivo è la salvezza quest'anno, quindi gli manca veramente poco a livello organico per sistemare un po' la squadra.
1: E rispetto invece agli acquisti già fatti e quelli che insomma potrebbero arrivare, perché il Monza insomma si è mosso parecchio, e sì. Ci vuoi fare un recap e soprattutto quello che ci dobbiamo aspettare da qui ai prossimi giorni?
2: Si sta guardando tanto al mercato estero, è arrivato Riccardo Mangas dallo Sport di Lisbona, esterno sinistro, una grande esperienza. È arrivato Bari, l'attaccante portoghese di belle speranze. Il Monza si è investito tanto, operazione da quadriennale con un contratto veramente molto lungo. L'obiettivo adesso è un italiano, un giovane italiano, piace molto, Massolen, che l'anno scorso è stato uno dei migliori centrocampisti offensivi del Modena. Sicuramente sarebbe un acquisto per fare il salto di qualità. Vediamo se il portiere resterà Tian o si andrà su un profilo un po' più esperto. Il collega che mi ha preceduto parlava di Montipò. Beh, Montipò è un portiere che piace tanto anche a lui, ce l'ha già avuto il Verona. Si potrebbe cercare qualcosa di esperienza in difesa anche nei tre centrali. Per essere, il Monza ha già un organico molto ampio di esperienza con giocatori anche nel giro della nazionale, attenzione, perché con il ritorno di Roberto Mancini il capitano Matteo Pessina potrebbe essere convocato nuovamente nazionale, lo ricordiamo, insomma, protagonista all'Europeo con la maglia azzurra, e quindi qualche giocatore potrebbe essere veramente azzurro. probabile nel caso in cui, insomma, il Monza dovesse far bene il prossimo anno.
1: Molto bene Stefano, grazie, ovviamente ci sentiremo nel corso dell'estate e poi soprattutto quando comincerà la stagione. Buon lavoro a te e a tutta la redazione di Monza News.
3: Ciao Stefano.
2: Ciao ragazzi, un
1: grazie, grazie a Stefano Peduzzi. Stefano, mettiamo anche un po' il punto su questa situazione legata, ci sono tante squadre, ovviamente le gerarchie bisognerà,
3: ma insomma,
1: capirle.
3: Venezia, come hai detto tu, c'ha una proprietà ambiziosa americana, beh, sì. Tra l'altro c'è anche al comando una donna e, sì, e voglio dire che è un Venezia che vuole, secondo me, mantenere la categoria, farà di tutto per farlo, ha un ottimo allenatore Stroppa, vedremo. E il Monza, Juric, non è che, come abbiamo detto prima, non è che può andare sempre male, quindi mi aspetto che Juric possa dare un contributo al Monza, che, voglio dire, sa fare calcio ormai tra B e A, ha dimostrato negli ultimi anni, Galliani e non Galliani, insomma adesso ha cambiato la proprietà, c'è Baldissoni al timone, e credo che possa poi anche costruire qualcosa di significativo. Adesso c'è il nodo del portiere da scegliere, vedremo, insomma mi sembra una buona squadra, ecco. Okay. In Serie B era la, secondo me, la più forte, poi il Venezia ha vinto il campionato, il Monza ha avuto delle difficoltà perché il Frosinone ha sbalordito, però io credo che sia stata la squadra che era, insomma, aveva poco, non aveva tanto bisogno di cambiare, e in Serie A parte da questo vantaggio, però insomma bisogna rifinire l'organigramma. E Monza, Venezia, Frosinone, Lecce, insomma sono quelle quelle che lotteranno per poi non retrocedere in Serie B.
1: Molto bene, abbiamo fatto anche un po' il punto delle squadre che sono state che sono arrivate dalla Serie B e che di fatto accoglieremo e capiremo che tipo di status avranno, perché non per forza devono essere, diciamo, inserite nella lotta di retrocessione. Tante spesso si dimostrano, insomma, all'altezza per fare un bel campionato. Vediamo se sarà il caso di Venezia e Monza. Noi sicuramente torneremo tra poco, piccola pausa, e poi sempre qui Francesco Tringali e Stefano Impalomeni.

0: Di nuovo in diretta TV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ultima ora in compagnia di Francesco Tringali e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, accogliamo nel nostro pomeriggio con grande piacere, perché vogliamo ascoltare la sua opinione rispetto a tutto quello che è successo negli ultimi giorni, ma non solo. Luca Calamai, ciao Luca, ben ritrovato.
1: Che bello,
0: ciao,
1: rivederti e risentirti.
2: Grande Luca. Anche a me manca Maracanã, ve lo dico perché io lo aspetto Maracanã. 17 agosto, giusto? Ci saremo.
0: 17 agosto, esattamente.
2: Ci saremo. E avremo anche già il nuovo commissario tecnico, perché questo ora ce l'abbiamo.
1: Vai Luca, vai. Vai a dritto, come
2: no,
1: si dice.
2: Guardate, questa è una storia che io ho scritto anche oggi un editoriale su tutto mercato web, tra l'altro ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di leggerlo, perché veramente sarà per l'età, sarà per tanto, io non mi è piaciuto praticamente niente di tutto questo, e poiché io ritengo la nazionale, sono un romantico e demodé, un qualcosa che merita il massimo rispetto perché fa parte della nostra vita, della nostra storia, della nostra cultura, ha portato più volte il paese per le strade per festeggiare un successo. Ecco, vedere tutto quello che è successo in questo periodo mi disorienta. Mi fermo, faccio un brevissimo riferimento al passato, come ho scritto oggi. Trovavo incomprensibile la scelta di Pirlo, ma non per il discorso dei rapporti con la Russia, ma perché in un momento così delicato per il calcio italiano, con le pressioni che sono accompagnano la nazionale, Pirlo non aveva nessun tipo di requisito da allenatore per poter reggere questo tipo di pressione. Quindi per me era una scelta semplicemente sbagliata. Ma vi devo dire che, se mi volto indietro, caro Francesco e caro Stefano, la figura che più mi ha disorientato in negativo è Paolo Maldini. Eppure, credimi, io ho avuto l'onore di vivere decine e decine di partite con la nazionale di Paolo Maldini, di averlo come un riferimento puntuale, prezioso, preparato, corretto, sempre profondamente interessante. Maldini in poche settimane ha fatto una catastrofe, un disastro che parte da dare in pasto alla gente, ma non solo alla comunicazione, ma anche ai presidenti di Serie A, dare in pasto il nome di Guardiola. Ma Guardiola, devi parlare di Guardiola nel momento in cui hai il contratto non solo firmato, ma nascosto, blindato in un caveau della federazione, inaccessibile anche a Diabolik. Perché se prendi Guardiola, prendi il top del top, il meglio del meglio, ma se non prendi Guardiola, chiunque peggio. E quindi un errore di comunicazione che un dirigente non può commettere. Poi ne ha commesso forse addirittura uno più grave, nel comunicare che lui aveva contattato Ancelotti. Ma come, il responsabile, il direttore della nazionale italiana, della Federcalcio italiana, che va a contattare un allenatore che ha un contratto in essere con un'altra nazionale, e che nazionale il Brasile? Ma è una roba che è contro le regole, contro il bon ton del calcio, contro lo stile che deve avere la federazione. Concludo con il fatto di non aver dimostrato quella malleabilità che deve essere tipica di un direttore, nel riuscire a capire che se una scelta era sbagliata devi anche prenderne atto, ti devi confrontare con un tuo presidente, ti devi confrontare con un'opinione pubblica. Non esiste "io faccio quello che voglio, quello che io ritengo giusto". Ecco, devo dire che Maldini è stato, dal mio punto di vista, una straordinaria delusione. E forse ora mi spiego perché, quello che io non capivo, come mai non era rientrato nel calcio di alto livello dopo l'esperienza col Milan. Ora parte una nuova storia. Io, sapete, sono contrario alla scelta di Maldini, di Mancini, perché, come ha scritto Stefano Baricelli sul direttore della Gazzetta, la questione morale deve valere per tutti, e quindi se valeva per Pirlo, secondo me doveva valere ancora di più per uno che, secondo me, ha tradito il suo ruolo, ha tradito un ruolo particolare, che è quello di commissario tecnico della nazionale italiana. Lo ha fatto per soldi, lo ha fatto nel momento in cui l'Italia non aveva la qualificazione per gli europei, anzi era anche un po' in difficoltà, e quindi io non l'avrei mai ripreso.
1: Luca, a proposito di questo alto tradimento da parte di Mancini, secondo te che cosa ti aspetti di sentire oggi?
2: Che si scusi, dire, è normale, ma lo ha già fatto.
1: Lo ha già fatto. Cosa ti aspetti, ecco, da vecchio cronista di una volta, adesso sei il maestro, eccetera. Ecco.
2: Ribadirà il concetto, magari arricchendolo di qualche elemento in più, tipo quella classica frase, Stefano, mi ero già pentito un secondo dopo, ma non mi interessa, cioè le scuse ci mancherebbe, non fanno parte del gioco.
1: Cioè tu dici che è una cosa che resterà là.
2: Resta là e lo accompagnerà.
1: Lo accompagnerà
2: come lo ha accompagnato in questi mesi, perché la verità è che Mancini è arrivato probabilmente perché a un certo punto il presidente Malagò, che io apprezzo tantissimo e credo sia finito anche lui in un momento di grande confusione, forse ha avuto anche paura di un intervento del ministro dello sport, di un'ipotesi di commozionamento, sai, ha fatto la scelta di puntare su un amico, ma è sbagliata, è una scelta moralmente sbagliata e resterà una scelta moralmente sbagliata anche se l'Italia dovesse vincere il prossimo mondiale, non è che cambia quel risultato. Dopodiché viva l'Italia, viva la nazionale, dobbiamo intanto fare subito bene in Nation League, perché ci mancherebbe altro che retrocedessimo anche in Nation League. Mi piace tanto Claudio Ranieri, perché per me è il grande vecchio del calcio italiano, un uomo che ha giocato, un uomo che ha vinto una favola, perché Leicester è una favola, che ha lavorato nei campionati più importanti d'Europa, perché si è fatto amare anche in realtà piccole come Cagliari, e questo me lo rende ancora più bello, perché è troppo facile essere grandi con le grandi, è molto più complicato e molto più bello essere amato dai piccoli, perché vuol dire che ha lasciato un qualcosa di importante. Lui ha la competenza per fare delle scelte forti, perché qui non c'è da metterci un po' d'ombrette sotto fondotinta, qui c'è proprio da reinventare un modo di costruire calciatori e quindi di conseguenza un modo di vivere anche il percorso dei settori giovanili e compagnia. E quindi in tutta questa vicenda, se non altro, arriva un uomo che io apprezzo molto, che è Claudio Ranieri. Scusate se sono stato lungo, ma avevo la necessità di argomentare.
0: No, tra poco andiamo anche al mercato, perché per la Fiorentina è in arrivo, tra l'altro,
1: arrivano veramente come le ciliegie a Firenze,
0: ma
1: Luca,
0: ci voglio arrivare tra poco, Stefano, perché ho una domanda per voi.
1: Sparcata
0: che ci fa Dario. Buon pomeriggio amici TMV Radio, volevo farvi una domanda sempre sulla nazionale, ma riguardo il calcio giocato. Secondo voi ci sarà una rottura a livello di convocazioni rispetto al recente passato? Ci sarà magari più spazio per qualche ragazzo lanciato da Baldini? E secondo voi Mancini proporrà una difesa a 3 o a 4? Sono domande premature, lo so, ma sicuramente avrete indicazioni in merito.
1: Allora, sul 3 a 4 rispondo io velocemente, non lo so, però secondo me ci saranno sorprese.
0: No, perché
1: secondo me Mancini ascolterà molto Baldini.
0: Zaniolo, Chiesa, sembra essere tornati a 3 anni fa.
1: Non lo so, però non ti so dire questo, però Mancini ha lavorato anche su nomi passato, mi ricordo clamoroso, Retegui,
0: sì, esatto.
1: Gnonto, Grifo, cioè, mi aspetto un certo tipo di lavoro, quindi abbastanza in controtendenza con quello che è l'azione conservativa. Poi, come diceva Giovanni La Luca, che cosa mi aspetto da Ranieri? Ranieri viene percepito come il vecchio saggio, l'ha definito giustamente Luca, però Ranieri, quando mi ricordo prese una lezione di gioco con la Roma a Como,
0: sì,
1: disse questo, Como farà, vedrete che farà quello che fa, cioè voglio dire, intercetta quel tipo di calcio fatto di intensità, di alti ritmi, di tecnica, di dominio, di palleggio, di proposta. Quindi è vero che c'era e Mancini uguale. Quindi da un punto di vista, parliamo di tecnica, adesso mettiamo da parte quello che è successo, parliamo di campo, di terreno di gioco. Io credo che poi alla fine Baldini, Mancini, se arriverà Zola, Ranieri, insomma non siamo messi male. Poi se analizziamo tutto quello che c'è, Mancini, il tradimento, la cosa, la fuga verso l'Arabia, per carità, però parliamo di calcio un attimo, ci sono le premesse per rilanciarci, ha ragione Luca, dobbiamo sostenere, cioè, a netto delle divisioni, dei nostri punti di vista che devono essere differenti perché poi arricchiscono il dibattito, però ragazzi qui siamo tutti dentro, Cioè, se va male il calcio, andiamo male tutti quanti. Soprattutto l'azzurro deve essere ancora, io sono d'accordo con Luca, per me ancora una sacralità la nazionale, molti se ne fregano, si disinteressano, si interessano soltanto del campionato, di una fase finale di un mondiale, invece noi dobbiamo sostenere questa ricrescita, ecco, definiamola così, azzurra. Quindi mi aspetto questo rilancio da questo punto di vista.
0: Luca?
2: No, sono... Chiaramente, quello che penso, l'ho già detto, qui ci sono proprio ora due binari, no? C'è il binario di dire, siamo arrivati a toccare il pianerottolo, ora bisogna ricostruire un progetto nuovo. Ranieri ha l'età per poter fare delle scelte forti e coraggiose, non è più un uomo che può essere prigioniero di compromessi, di chi ha 30 anni di carriera davanti. Lui ora sa quali sono i problemi, sa cosa è stato sbagliato, sa che cosa si può fare. Cioè, io non posso giocare con la Norvegia e scoprire che l'unico uomo che salta, che fa i dribbling è un norvegese. Che c'entrano norvegesi col calcio? Cioè, bisogna rimettere la qualità, e questo serviranno anni, non mesi, anni. Perché si è proprio sbagliato strada, si è proprio sbagliato rotta. Poi c'è l'immediato. Ovviamente noi siamo più forti di quello che dicono i risultati, abbiamo bisogno però di dare subito dei segnali di ripartenza. Non vedo fenomeni straordinari all'orizzonte, che non abbiamo uno Yamal che possiamo mettere dentro. So che Mancini ha un ottimo rapporto con Baldini, tra l'altro lo avrebbe voluto nel suo staff a suo tempo, quindi c'è una grande stima. Quindi mi auguro che ci sia un dialogo forte, perché mi auguro che l'Under 21 di Baldini possa essere veramente il serbatoio per proporre poi nei tempi giusti. Ci può essere il ragazzo che arriva un po' prima, quello che magari arriva poi lo devi riportare un attimo dentro. Ci vuole una grandissima sinergia su questi due fronti, e ci vuole un'idea di calcio che probabilmente abbiamo smarrito, perché non... Siamo rimasti a metà del guado, non abbiamo una nostra identità, abbiamo smarrito le nostre radici, non siamo riusciti a crearne di nuove. Nell'immediato dobbiamo costruire un progetto che ci porti finalmente al mondiale fra 4 anni. In prospettiva dobbiamo rimettere il calcio italiano nel ruolo che gli compete, cioè la qualità, il talento, la genialità, quello che nel tempo ci ha fatto vincere tanti mondiali e ci ha fatto essere un riferimento nel mondo.
0: Molto bene, esaurito il tema nazionale, vi porto un po' sul mercato, perché la Fiorentina chiude un altro acquisto, e Valdepeñas, 19 anni, un difensore classe 2006 di proprietà del Real Madrid, è arrivato l'ok di José Mourinho per liberarlo, il giocatore è atteso a Firenze tra pochissime ore. La Fiorentina aveva raggiunto già da tempo l'accordo con il Real Madrid per un affare a titolo definitivo da 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita in favore del Real Madrid. Stefano, altro insomma colpo importante in prospettiva, soprattutto già
1: sta
0: pronto,
1: nascendo qualcosa di concreto, di serio, di competente. Adesso la risposta sarà sul campo, però ci sono tutti i presupposti affinché la Fiorentina possa essere una squadra diversa, non rispetto alla stagione precedente, perché insomma voglio dire è stato un inferno, però possa ambire a diventare, ecco, a un po' a bussare lì tra le prime 5, le prime 6 del campionato, perché sta facendo una squadra che mi piace molto.
0: Luca?
2: Allora, Niccolò Ceccarini,
1: in attesa degli esterni offensivi, naturalmente.
2: Ecco, Niccolò Ceccarini è appena intervenuto dicendo: state attenti, che io inteso come Niccolò Ceccarini, che Paratici ci proverà anche a fare il colpo Ruggeri per quanto riguarda il ruolo di terzino. Anche qui si viaggia su due binari, ragazzi. Cioè, il binario di quello che la Fiorentina sta facendo, che è, vorrei dire, quasi sorprendente, inatteso, perché vi ricordo che la Fiorentina era partita da meno 60, frutto dei deficit del mercato estivo e il mercato invernale, e ora è già meno 60, meno 70, e questo vuol dire che Fiorentina sfrutterà il fatto di non fare le coppe, quindi di avere meno legami col fair play finanziario, ma è anche vero che, ragazzi, c'è una proprietà, e questo gli va riconosciuto alla famiglia Commisso, che ha messo i soldi veri e la possibilità di lavorare in mano a Paratici. Quindi, bravissima la famiglia Commisso, e bravo Paratici a avere delle intuizioni e delle capacità di chiudere operazioni tipo quello di Atta e Oali. Dopodiché però, ragazzi, ci sono due grandi punti interrogativi. Il primo punto interrogativo riguarda gli attaccanti esterni. Non ne parliamo perché non ce ne sono ancora, ma il calcio di Grosso, che è legato al 4-3-3, se ripensate un attimo al Sassuolo dello scorso anno con Laurenti Ebba, con Volpato, lui è finito in questa storia, Berardi naturalmente, è un calcio che ha negli attaccanti esterni un riferimento assoluto, per cui qui c'è il grande punto interrogativo di chi arriverà. Ma qui c'è una questione Ken che è curiosa perché, mi dovete credere sulla parola, la Fiorentina ha fatto di tutto e di più per acquistare Castro, addirittura aveva offerto a Castro un ingaggio superiore a quello che ha offerto la Roma, e mi risulta che Paratici sia molto irritato per non aver preso Castro e sta trattando Pellegrino. Allora domando a Stefano: perché te, Fiorentina, vai a cercare prima punte se poi hai Ken?
1: Perché probabilmente probabilmente
2: non
1: Ken
2: giocherà l'amichevole stasera contro il Watford. Ci dicono che è solo gestione del giocatore e non nuovi infortuni. Però capite che qui c'è un grande punto interrogativo. Grande punto interrogativo riguarda che fa la Fiorentina con Ken? Per il momento, ragazzi, offerte vere per Ken non ce ne sono. Se cerchi centravanti vuol dire che, ma cerchi per prenderli, cioè Castro l'avrebbero preso, vuol dire che comunque la tua volontà è di dare via Ken. Ma per prendere gli attaccanti esterni, Stefano, non serve sapere chi è la prima punta, perché ogni prima punta poi ha la necessità di
1: però le caratteristiche punta, diciamo così, Pellegrino è uno che traduce diciamo il gioco che si fa sugli esterni, il rifornimento che viene dalle fasce laterali grazie al gioco di Grosso. Ken ci può stare, Castro era una roba anche del genere, quindi puoi pure comprarlo, indipendentemente che non siano ancora arrivati gli esterni offensivi. Così, vado a naso.
2: Sì, però poiché, ripeto, è evidente che la Fiorentina non può comprare se non vende, mi riferisco solo, ragionate che al di là di questi soldi la Fiorentina deve sicuramente comprare.
1: Per me quelli indiziati a uscire sono Ken e Fagioli, Luca, se vuoi sapere la mia.
2: E questo è il problema, io penso come te, anche perché la Fiorentina prenderà Tosved, questo è sicuro, ha già un accordo il giocatore, lì sono quelle operazioni che sono un po' complesse perché sono, le società fanno un po' muro, ma è quello che sta facendo la Fiorentina con Dodò, e quello che sta facendo il Sassuolo con Tosved, e quello che stanno facendo tutte le società che hanno giocatori in scadenza fra 10 mesi, ma il percorso è segnato, devi solo prendere un po' meno, e quindi vai a prendere un altro centrocampista in un centrocampo che ha già Olaia, già Attà, c'ha Endur, c'ha Fabian, insomma ne ha veramente tanti. Ma oggi io ti dico la verità, io la vicenda, anche per questo grande interrogativo sulle condizioni fisiche, oggetto che secondo me ha frenato e frena il Como su Ken, la Fiorentina è in una situazione di stallo. Ma è uno stallo importante perché tocca praticamente tutto il reparto offensivo, non un giocatore ma tutto il reparto offensivo, e non è un fastidio da poco,
0: Luca. In chiusura vorrei farti commentare anche un po' la situazione che si sta sbloccando in casa Juve, perché Colomuani è praticamente un'operazione già conclusa, e qualcuno insomma è convinto che ci possa essere una trattativa aperta anche per Alaj Begovic, che è giocatore bosniaco molto interessante, seguito da tante squadre. Si parlava del Chelsea, in questo momento ti riporto sembra essere insomma una trattativa aperta in casa Juve, che ha anche come priorità la Juventus. Il portiere però, Luca, eppur si muove in questo momento finalmente, i primi rinforzi per Spalletti, un po' di nomi, anche quello di Suzuki in porta, che ne pensi?
2: Allora, prima di tutto fammi fare, anche se è successo ieri l'altro, fammi mandare un grande abbraccio a Luciano Spalletti, credo di interpretare il pensiero di tutta TMV Radio, come di tutto Mercato Web. Ieri c'è stato il funerale della mamma, e quindi un grande abbraccio a Luciano. Io credo che la Juventus, ragazzi, non poteva che cominciare a muoversi, perché la Juventus non è in ritardo, è in grandissimo ritardo. È in grandissimo ritardo per quelle che sono le ambizioni, per quella che è la voglia di rilanciarsi immediatamente. Juventus non ha il portiere, vive nella grande incertezza di cosa succederà con Bremer, ma se va via esce Bremer, serve un grandissimo difensore, manca un leader in mezzo al campo, manca un attaccante, ora arriva Colomoni, ma ne arriverà anche un altro, manca la qualità, grande qualità, insomma, diciamo che è l'inizio, ma è solo l'inizio, perché la Juventus è veramente un qualcosa da ripensare in maniera profonda, e per poter tornare a lottare per i primi due o tre posti, la Juve ancora ne deve fare tante, ma veramente tante, di operazioni e di ottimo livello.
0: Okay. Bene, Luca, grazie per essere stato con noi.
1: A
0: un
1: te.
0: Grande abbraccio,
1: ciao, Luca.
0: Buon lavoro, ciao. Un saluto a tutta la redazione anche di tuttomercatoweb.com, che ritroveremo tra l'altro tra poco per la raffica di mercato. Allora, Gabri, abbiamo due minutini, possiamo sentire qualche audio che va sempre sì nella stessa direzione, però almeno ascoltiamo anche un po' il pensiero e la voce dei nostri radioascoltatori. Sentiamo qualche audio, vai.
3: Beh, massima stima per Beccarisi, che ha ancora il coraggio di seguire la Lazio e perdere tempo con questa società ignobile, e che lo costringerà a parlare di Doki, di Galassi, di non so chi, aspettando il rifiuto anche di un sedicenne indonesiano sconosciuto.
0: Lo so, ma come sapete non è mai perdere tempo, capisco insomma la delusione in questo momento dei tifosi, però ognuno a prescindere poi da quello che deve fare il proprio lavoro, e la voce dei tifosi, certo, laziali è comprensibilissima, soprattutto quello, il dato che ci ha riportato, 2005 ad Ascoli contro i 2000 di Ascoli contro i poco meno di 2000 per quanto riguarda, pensate, gli abbonati alla Lazio. Altro audio, Gabri?
4: Buonasera, volevo dire una roba al signor Luca Calamai. Come fa ad affermare con certezza assoluta che Maldini abbia omesso di informare la federazione brasiliana, o comunque passare attraverso i canali legali per contattare a Carlo Ancelotti? Da dove attinge lui la certezza che questo Maldini non l'ha fatto? È il Padre Eterno sulla terra? Legge il pensiero a distanza o cos'altro?
0: Vabbè. Ovviamente non ti può rispondere Luca, noi ti rispondiamo per come lo sappiamo noi, insomma, perché comunque non c'è stata una versione della federazione brasiliana, caro Stefano, però si è saputo, e noi l'abbiamo anche saputo, che comunque la federazione brasiliana ha voluto ascoltare, ha chiesto informazioni alla FIFA, quasi come se, no, volesse mandare il messaggio non ci è piaciuto, senza aprire poi un caso burocratico per, no, per una questione anche di rispetto per due federazioni che hanno ottimi rapporti, però attraverso la FIFA ha fatto sentire il poco gradimento, come è giusto che fosse. Va bene, tra poco torniamo, perché ti devo sottoporre, caro Stefano, alcune modifiche sul VAR di quest'anno, perché in Serie A sono state introdotte delle modifiche, ne parliamo anche con un ex arbitro, e c'è anche a livello internazionale qualcosina che dobbiamo farvi sapere. Tra poco.

0: Allora, di nuovo in diretta, caro il mio Stefano Impallomeni, siamo tornati e stiamo seguendo una vicenda che riguarda Alaj Begovic, la Juventus, perché ti riporto, in attesa poi di capire se delle fonti italiane insomma confermeranno tutto, Florian Plettenberg, che è un po' il Fabrizio Romano tedesco, riporta che Alaj Begovic la Juventus sarebbe fatta per un accordo con il Bayer Leverkusen di 40 milioni tra parte fissa e bonus. Quindi Alaj Begovic, questo talento bosniaco che secondo già Romano aveva detto nelle ultime ore che c'era una trattativa avanzata, in Germania addirittura credono che sia fatta per una operazione da 40 milioni. Vabbè, comunque vi daremo conto più avanti, anche perché avremo un collegamento con tutto Mercato Web. Intanto però volevo parlare anche un po' della questione arbitrale. E chi ci può aiutare se non lui? Daniele Minelli. Ciao Daniele, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco e buongiorno Stefano.
0: Grazie per essere come sempre con noi, per aiutarci a capire un po' di situazioni. Partiamo prima a livello internazionale, caro Stefano, perché dopo una riunione dei responsabili arbitrali di tutte un po' le federazioni calcistiche, Rosetti ha, diciamo, elencato un po' di situazioni da restituire al calcio, ovvero un po' la centralità all'arbitro, perché si vorrebbe ridurre, insomma, il ruolo a volte troppo spesso debordante del VAR per dare un po' più centralità all'arbitro. Allora ci aiuta Daniele e poi la commentiamo anche qui in studio. Daniele, che cosa potrebbe cambiare da qui in poi?
1: Sì, ho letto come voi e finalmente sembrerebbe che vogliano dare un giro di vite all'utilizzo dello strumento VAR, cioè farlo tornare alla motivazione per cui è nato, cioè correggere solo i gravi ed evidenti errori e lasciare sul campo quello che è di semplice interpretazione dell'arbitro. E la trovo una scelta assolutamente condivisibile, per evitare che si rifinisca la stagione scorsa dove c'è stato troppo non chiarezza su quanto doveva intervenire oppure no il VAR.
0: Ok, quindi diciamo lasciare un po' di più le decisioni all'arbitro di campo senza continue ingerenze, per evitare quello che noi abbiamo sempre detto, ovvero evitare che ad arbitrare continui ad essere il VAR, no? Togliendo così del potere all'arbitro.
1: Assolutamente sì, c'è un arbitro in campo ed è giusto che, a meno che non ci siano chiari ed evidenti errori, cioè una cosa oggettivamente sbagliata, trovo che sia giusto che rimanga la decisione presa in campo dall'arbitro centrale. Poi c'è un errore che per tutti è errore ed è chiaramente un errore, ben venga il VAR che vada a rimettere a posto la scelta del campo, ecco.
0: Stefano, è sempre però difficile, lo è stato per gli arbitri e lo è anche per noi, perché poi quando un episodio, no, trovi qualcuno che dice una cosa, qualcuno che dice, è anche difficile, no? Orientarsi. Vabbè, all'interno del chiaro ed evidente errore, no?
2: Insomma, io direi, abbiamo messo la tecnologia, siamo sempre divisi, insomma, io credo che Daniele abbia ragione e credo che sia un miglioramento, soprattutto la centralità del ruolo, l'arbitro in questo caso, che deve avere anche, voglio dire, un raggio d'azione più ampio e così può anche migliorare in personalità. Cioè tu fai l'arbitro di campo, devi essere il protagonista tra insomma, dei quei 6-8 della squadra arbitrale che va tra Lissone e quelli che vanno poi sui campi, se no altrimenti non ci sarebbe ci sarebbero designazioni A, B, C, no? Cioè, voglio dire, quando leggiamo ogni giornata quanti sono che stanno a Lissone, VAR, eccetera eccetera, l'arbitro sta sul campo, deve avere una maggiore attenzione, soprattutto una maggiore libertà d'azione. Credo che, sono d'accordo con Daniele, si vada verso un miglioramento in questo caso. Poi dopo, se vogliamo addentrarci alle nuove novità, no? Alle novità che ci saranno nella prossima stagione, Daniele, per esempio, ecco, quella sul calcio d'angolo, io credo che Daniele, ne contiamo a bizzeffe, insomma, di situazioni del gioco così. Cioè, quante volte è calcio d'angolo, tu non me lo dai e mi neghi magari 3-4 volte la possibilità sul calcio piazzato magari di concretizzare, di immaginare un gol, un vantaggio, un pareggio, un recupero. Cioè, sono situazioni vantaggiose per chi poi dopo deve avere il calcio d'angolo a favore. No. Tante volte io vedo, e mi fa imbestialire, Daniele, cioè il fatto che come fai a non vedere che la palla viene toccata da un difensore che è del calcio d'angolo, però vabbè, no, è uguale, dai, si riparte, è un errore così. E invece adesso verrà ripreso, no, dal VAR, ci sarà questa possibilità di correzione, e quindi io credo che sia giusta e corretta questa, in questo tipo di situazioni.
0: Sì, non la spiego brevemente perché ieri durante il Consiglio federale è stata varata, insomma, questa...
2: Ma già
0: questa...
2: durante il Mondiale l'abbiamo visto.
0: Esatto, lo sarà anche in Serie A, ovvero anche che il VAR potrà intervenire da noi per revocare un calcio d'angolo segnato in modo errato. Partiamo da qui, Dani.
1: Sì, allora Stefano, mi permetto, purtroppo succede, nel senso che capita di non vedere anche una cosa che magari apparentemente dall'immagine sembra chiarissima, quando sei in campo per mille motivi può capitare che questo non venga visto. Fortunatamente ora hanno sistemato questa cosa, per cui se il calcio d'angolo sarà evidente, il VAR potrà intervenire e suggerire all'arbitro appunto la correzione dell'errore. Anche perché, come abbiamo visto ultimamente, molto spesso vengono fuori azioni da rete sui calci d'angolo, per cui è giusto che se una squadra debba usufruire di un calcio d'angolo, trovo che sia corretto che l'eventuale errore dell'arbitro venga giustamente corretto.
0: C'è un'altra norma, che allora una norma che rimane a discrezione dell'arbitro, caro Stefano, è quello della mano sulla bocca da parte di un giocatore, per la quale in Serie A non ci sarà l'espulsione automatica, a differenza di
2: volta in volta,
0: ma di volta in volta il direttore di gara sarà chiamato a valutare le situazioni e potrà decidere se sanzionare il gesto con un cartellino o meno. E, per quanto riguarda invece le perdite di tempo, se l'arbitro ritiene che una rimessa laterale o un rinvio dal fondo vengano volutamente ritardati, può far partire il countdown, al termine della quale la rimessa laterale, ma questo lo sappiamo, è durante una sostituzione il giocatore che esce a 10 secondi per lasciare il campo. Mi sembra che il Mondiale abbia fatto anche una giusta giurisprudenza, caro Daniele, su cose che hanno anche funzionato, no? Per dare velocità maggiore al gioco. Che ne pensi?
1: Sì, i dati che ho visto danno assolutamente conforto a queste nuove disposizioni, e quindi molto probabilmente avremo nel prossimo campionato dei tempi effettivi di gioco che aumenteranno perché sembrano funzionare. Quindi ben venga tutto quello che può migliorare il gioco del calcio.
0: Mentre per quanto riguarda una situazione vista come il caso per esempio Kalulu Bastoni, si è risolto quello oppure... in quel caso ancora dobbiamo aspettare per, no, un giocatore già ammonito, doppio giallo rosso per una situazione, ecco il caso Kalulu Bastoni mi sembra anche piuttosto esemplare.
1: Non ci sarà più un caso Kalulu Bastoni perché al VAR hanno fatto l'integrazione che potrà controllare anche il secondo cartellino giallo nell'eventualità di una doppia ammonizione. Quindi qualora l'arbitro commette un errore come è successo in quella partita, il VAR suggerirà di correggere l'errore commesso in campo.
0: Molto bene. Daniele, ti sto per salutare, ti chiedo l'ultima perché vorremmo avere insomma una tua previsione rispetto a questo nuovo campionato che riparte con alcune figure nuove, con un nuovo designatore. E quindi volevo un po' la tua per capire che cosa ti aspetti, dov'è che magari ti aspetti, no, un miglioramento per quanto riguarda una nuova piccola era del mondo arbitrale con un nuovo designatore, che cosa magari potrà cambiare, insomma dimmi tu che cosa ti aspetti anche dal campionato degli arbitri.
1: Ma io mi aspetto sicuramente un campionato decisamente migliore di quello appena concluso. Sicuramente verranno date indicazioni chiare e mi auguro che vengano mantenute nel corso del campionato, indipendentemente da quello che succede a una squadra piuttosto che all'altra, che fondamentalmente è questa la cosa importante che deve succedere. C'è un errore, lo si ammette, si va avanti, ma le indicazioni devono rimanere quelle granitiche dall'inizio alla fine del campionato. E questo io credo che verrà fatto, perché è la cosa principale che è mancata l'anno scorso.
0: Bene, molto bene. Daniele, grazie. Torneremo
2: Ciao, Daniele,
0: a disturbarti
2: grazie.
0: Più avanti. Grazie per essere stato
1: Buona
0: con
1: giornata.
0: Noi.
1: Buona giornata. Grazie a voi.
0: Grazie all'ex arbitro Daniele Minelli. Caro Stefano, il mercato oggi impazza, perché c'è una Juventus scatenata, considerando quello che è successo nel pomeriggio con la chiusura, finalmente, di Colomoni, ma c'è anche... diciamo questa situazione legata ad Alajbegović, giocatore bosniaco che sembra essere anche lui molto vicino alla Juventus. Ne parliamo partendo da qui, poi ovviamente facciamo una bella raffica con tutte le altre trattative. Ne parliamo con Simone Berdabai. Ciao Simone.
3: Ciao Simone. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Simone Bernabei della redazione di Tutto Mercato Web. Allora, vogliamo ripartire un po' dai movimenti in casa Juve, Simone?
3: Direi, perché la Juventus veramente oggi si è svegliata con un piglio diverso, ecco, sul mercato, dopo settimane un po' così di disparte, un po' sonnacchiosa, la Juventus ha deciso di sparare due colpi mica da poco, perché Kolo Muani, dopo un lungo inseguimento, una telenovela infinita, alla fine Kolo Muani sarà di nuovo della Juventus, un'operazione molto importante, perché alla fine il cartellino costerà 38 milioni di parte fissa più bonus, alcuni facili, alcuni difficili da raggiungere, si potrebbe arrivare a 50, difficilmente ci si arriverà, però insomma 45 milioni probabilmente costerà il cartellino di Kolo Muani alla Juventus. Quindi l'attaccante che Luciano Spalletti voleva, non solo Kolo Muani, però, perché nelle ultime ore Carnevale e Massara hanno dato un'accelerata, mi viene da dire, decisiva, e hanno bruciato una concorrenza foltissima, soprattutto italiana, perché c'era molto forte l'Atalanta, c'era la Roma, c'era la Fiorentina, insomma c'erano tante squadre su Alaj Begovic, il talento bosniaco del Bayer Leverkusen. Anche qui operazione in dirittura d'arrivo, con i dirigenti bianconeri che contano di definire gli ultimi dettagli nelle prossime ore, entro comunque la giornata di domani. Anche qua si parla di cifre importanti, perché sarà un colpo da 35 milioni di euro, considerando anche i bonus, una parte fissa più bassa rispetto a Kolo Muani, circa 30 milioni, più alcuni bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Ecco, in totale si potrà arrivare a 35 milioni di euro per due colpi importanti per la nuova Juventus di Spalletti.
0: Molto bene. Capitolo Fiorentina.
3: Fiorentina continua a spendere, continua ad investire. Se da una parte è da registrare un po' una fase interlocutoria, diciamo così, su João Mario, proprio della Juventus, dall'altra è fatta per l'arrivo di Valdepeñas, difensore mancino di proprietà del Real Madrid, un'operazione in stile Nico Pass con il Real Madrid, che comunque mantiene una sorta di controllo futuro sul giocatore, che arriverà a Firenze nelle prossime ore, farà le visite mediche e poi sarà pronto per aggregarsi al gruppo di Fabio Grosso. Quindi la Fiorentina batte un altro colpo in questa sua campagna acquisti estiva veramente veramente importante, targata Fabio Parati.
0: Vorrei andare, prima della raffica finale, con un po' di altre situazioni anche minori, chiamiamole così, sulle romane, perché insomma si attende un altro segnale da parte della Roma. C'è il capitolo difensore per quanto riguarda la Lazio. Allora, ci fai un po' uno stato dell'arte, no, per quanto riguarda le due squadre romane?
3: Ma in questo momento la Roma, dopo aver definito per l'arrivo di Castro, che è comunque un rinforzo veramente molto importante per Giampiero Gasperini, si sta un attimo, secondo me, interrogando un po' anche su quello che dovrà essere il modulo, perché poi ti porti Castro in rosa, insomma è anche difficile, no, tenerle in panchina, un investimento del genere. Detto questo, adesso il focus della Roma è assolutamente sul giocatore da mettere, diciamo, alle spalle dei centravanti, quindi di Malen e di Castro. E in questo momento, insomma, quello di Nusa continua ad essere un nome forte. Abbiamo detto, c'era Alaj Begovic fra le varie opzioni. Alaj Begovic saltato, perché andrà alla Juventus. Ecco, il nome di Nusa, norvegese dell'Ipsia, continua a stuzzicare particolarmente. Qua c'è un po' un problema di, diciamo così, di costi, perché la Roma non vorrebbe andare oltre i 40 milioni. L'Ipsia continua a chiederne 50 secchi, tondi, senza sconti e senza bonus, quindi 50 parte fissa. Però ecco, Nusa è assolutamente il preferito in questo momento, e la Roma ha capito che deve un po' accelerare, perché l'abbiamo visto, ha perso insomma tanti giocatori, ha perso Greenwood, ha perso Somerville, quindi ecco, ha capito che se vuole veramente portare un rinforzo importante in quel settore alla corte di Gasperini deve accelerare. Quindi non escluderei che già nelle prossime ore possano esserci sviluppi in questo senso.
0: Ok, raffica finale sulle altre situazioni, Simone, e poi ti salutiamo.
3: In questo momento molto attivo il Sassuolo, che ha definito con il Verona lo scambio Bowie-Murattieri. Adesso attenzione, perché i norvegesi stanno cercando un profilo in difesa, Comuzzo era un nome buono, ma è stato ufficializzato dal Torino proprio in queste ore. Molto attivo anche il Como, l'ha detto ieri Cesc Fabregas in conferenza stampa, abbiamo dei problemi di lista, quindi attenzione, perché il Como nelle prossime ore si muoverà su dei giocatori italiani, e in questo senso Moise Kean della Fiorentina continua ad essere assolutamente il preferito per l'attacco.
0: Bene, Simone, grazie, buon lavoro.
4: Ciao,
0: a te,
4: Simone.
0: E alla
4: grazie
3: a voi, ragazzi.
0: Allora, ci prendiamo qualche minuto prima di chiudere, caro Stefano, per i nostri ascoltatori. Magari sentiamo qualcosa, Gabri, prima di chiudere. Complimenti per la bella trasmissione, anche senza l'ottimo direttore, in meritate ferie. Ci scrive Davide da Firenze: non vorrei che Mancini pretendesse anche di piazzare un suo amico Baroni al posto di Maldini in Under 21. Ormai Mancini ha le chiavi di Coverciano. No, perché Baroni dovrebbe essere il suo vice, tra l'altro, e poi comunque la figura di Baldini credo in questo momento sia un po' per tutti,
2: credo che sia stimatissimo da
0: no,
2: Mancini,
0: un'altra cosa,
2: Baldini sta là all'Under 21, quindi
0: una cosa che però non con cui non sono d'accordo. LDC ci scrive: ma Ranieri ai prossimi mondiali avrà 79 anni.
2: Vabbè, largo, dai, ma...
0: e a me questa cosa non piace, perché non è che si può parlare di età, e quindi si è,
2: vabbè,
0: per
2: però
0: forza, si può mandare in pensione,
2: però nemmeno si può negare alla gente, insomma,
0: esatto,
2: di esprimere un'opinione.
0: Non tu,
2: dico, però voglio dire, si presta l'età, si presta anche a questo gioco, no? Questa interpretazione, quindi, 2030 è vero, cioè avrà 79 anni.
0: Sì, perché ieri ho sentito fare anche la somma degli anni di Malagò, Mancini e Ranieri, e devo dire che sono rimasto un po' anche abbastanza sorpreso, perché non è dall'età si può. È vero che... cioè, ci sono lati negativi se hai un'età avanzata, ma anche dei lati negativi per la mancata esperienza se sei molto.
2: Ma
0: molto,
2: sai,
0: giovane.
2: Chi non è d'accordo con questa scelta attacca. Io ho visto anche, voglio dire, cose molto divertenti, ironiche, dei meme che girano, soprattutto sulla figura di Ranieri. Ma insomma, Ranieri si farà una grande risata, ripartirà. Adesso è tornato dal mare, si ritrova a ricoprire un ruolo molto importante. Lo dovrà fare con molta, molta attenzione, cautela, perché voglio dire, sì, quello che diceva giustamente Bucchioni oggi, sono due allenatori, cioè sì, lui farà il direttore tecnico, però la testa è da allenatore. Lui alla Roma ha faticato, secondo me, poi è uscito fuori poi tutto, no, quello, tutti gli anni che hai fatto, Francesco, ma nemmeno gli si può fare muovere una critica in questo senso. Quando tu fai 50 anni allenatore resti quello, o no?
0: Cosa disse lui prima della partita all'epoca? Cosa criticò?
2: Non mi ricordo,
0: prima
2: però.
0: Di Gasperi, di...
2: Non mi ricordo, prima, però, secondo me partita. Poi ti viene a dire, insomma, lì ma Tringari che fa a destra, io lo metterei, cioè ti viene, no? Ci viene a noi, pensa all'allenatore, no?
0: Sì, sì. Esatto, che... ancora di più. Abbiamo un altro audio prima di chiudere, Gabri?
5: Sì, buonasera a tutti.
0: A te.
5: Ma volevo un attimo dire due parole sulla nazionale. Ok, al di là degli sbagli di tutti, si cerca di colpevolizzare Maldini come se non lo conoscesse nessuno sul suo profilo. Quindi, diciamo, Maldini ha un suo modus operandi, che piaccia o non piaccia. Ma io faccio un'altra riflessione. Il calcio italiano, al di là di Maldini, che abbia potuto sbagliare o meno, secondo me non ha sbagliato. Ma è inutile che si parla di dopo tre campionati del mondo che non si ci qualifica, non ci sono le fondamenta per nulla. Ma io facevo questo conto così matematico. Mancini 61 anni.
0: No, vedi?
5: Ranieri,
0: ma l'ho appena
5: 74.
0: Detto.
5: Si parla di Oriali 73. La somma di tutte e tre anagraficamente sono 208 anni.
0: No, Gabri, l'hai fatta apposta. Questo è un trappolone, mi dispiace, è un trappolone che non
2: perché era partito, è tutto, basta. Cioè i sornioni, capito? L'intervento sornione è pericoloso, perché alla fine poi parte la botta, capito?
0: Il calcolo degli anni. Dai. È qualcosa che mi manda in
2: mente. C'è un altro, Gabri.
6: Buon pomeriggio, volevo dire a tutti i commentatori che sono contro queste decisioni, diciamo un po' anche così ballerine, però tutti criticano, tutti danno addosso, però dopo non saltate sul carro, non fate come fate sempre, che alla fine Viva l'Italia, brava l'Italia, perché non si fa così, eh?
0: Segniamoci.
6: L'avete sempre fatto.
0: Appuntiamoci quelli.
2: Beh,
0: che...
2: quella del 2006 fu clamorosa.
0: Che non ci credeva nessuno.
2: Cosa sarebbe sul carro? No?
0: Sì. Stefano, siamo arrivati alla fine di quest'altra bella puntata, molto bella. Grazie del preziosissimo supporto Stefano Impallomeni e grazie del preziosissimo supporto a Gabriele Latini, grazie a Daniele Petroselli. Noi torniamo sempre qui puntuali domani con TMV Radio Calciomercato e Ritiri. Ciao, grazie.
4: TMV Radio Sport e News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini e dall'altra parte del vetro il re, l'unico vero re, King Giorgio Sorani, in cabina di regia per questo appuntamento di mercoledì 29 luglio 2026. Siamo in pieno calciomercato, ma siamo anche nel pieno dei ritiri estivi delle 60 formazioni che prenderanno parte al campionato di Serie C 26-27. Prima di iniziare con la nostra consueta liturgia, diamo tutti i riferimenti per poterci seguire. Ci state seguendo, ci seguite oramai con grande affetto tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre, il 331-82002 radio, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre, il 331-82002.

0: nostri ascoltatori.
1: Allora, giornata decisamente importante, prima di concentrarci sul sulle notizie di mercato e su tutto quello che riguarda le trattative di questa estate, di questi giorni di fine luglio, giornata importante perché oggi la Serie C svelerà l'organico non delle 60 squadre che lo abbiamo appreso già nella giornata di ieri con la riammissione del Foggia in sostituzione della scomparsa Ternana, ma per quanto riguarda la composizione dei tre gironi, Laerte, ricordiamolo, suddivisione nord, centro, sud, quindi tradizionale suddivisione dei tre raggruppi delle 60 squadre in tre raggruppamenti. Ha fatto un approfondimento ad hoc il buon Tommaso Maschio nell'editoriale di questa notte su tuttoc.com. C'è sempre la variabile delle tre formazioni under 23 che più o meno abbiamo cercato di incasellare in base anche ai gironi già affrontati nelle ultime stagioni. Laerte, mi viene da dire, riassumendo, il girone A con una squadra indicata, indiziata per essere la padrona assoluta del raggruppamento, girone B e girone C molto più complessi da leggere perché ci sono tante, tantissime piazze di spicco.
0: Sì, hai detto benissimo. Per quanto mi riguarda il girone B, il prossimo anno sarà quello più competitivo per il vertice perché nel C vedo tanta confusione al di là del blasone delle piazze. Salvo sorprese, parliamo di Reggiana, parliamo di Pescara, Ravenna che per certezza dovrebbero essere inserite nel raggruppamento centrale e ci sono tante altre squadre che sono pronte a fare da mina vagante. Quindi anche lo stesso Gubbio che magari non è una squadra che vuole salire ma sta costruendo su veramente un bell'organico e quindi sono molto curioso di vedere all'opera la formazione dedicarlo. Nel girone C invece siamo ancora in alto mare. Se ad esempio altre compagini nell'A abbiamo citato tante volte su queste frequenze l'Union Brescia come candidata alla vittoria, non si sono neanche nascosti nel raggruppamento meridionale. È vero che il Bari sta facendo una grande campagna acquisti, la Salernitana non si è nascosta, ma mancano ancora tanti tasselli, mancano tante cose prima di parlare di corazzate pronte. Anche lo stesso Catania, no? È in costruzione e farà tante uscite. Quindi secondo me oggi a livello di pronostici possiamo pensare a un girone B un po' più livellato verso l'alto, che non significa più competitivo, ma vincente per noi che raccontiamo sì. E nel girone A mi auguro di trovare invece una sorpresa che possa dar filo da torcere all'Union Brescia. L'ho intravista, hanno scritto anche nel profilo del Trento perché ha fatto bene l'anno
1: Giusto.
0: scorso, insomma, ha dato continuità. E io mi auguro possa essere la squadra antagonista di un campionato che ha bisogno un po' di quest'area per essere avvincente, perché ovviamente fa piacere il record del Vicenza, ma per noi che raccontiamo forse è più bella la lotta magari all'ultimo tra Arezzo e Ascoli come l'anno scorso.
1: Assolutamente, assolutamente nel girone A, secondo me bisognerà tenere d'occhio, in attesa ovviamente dell'ufficialità della composizione, ma c'è un Alcione Milano che anch'esso non ha mai nascosto le proprie ambizioni. Il presidente del club Meneghino qualche settimana fa ha detto addirittura che nel giro di 2 anni vorrebbe puntare alla promozione in Serie B ed oggettivamente l'Alcione da quando è approdato in Serie C ha sempre fatto un percorso in crescita. Nel girone B mi incuriosisce tanto il Livorno dei Livornesi con i fratelli Lucarelli, il Perugia, che tra l'altro, questa è una delle notizie della giornata di ieri. Laerte ha fatto una nota nella quale si comunicava, diciamo, di essere praticamente arrivati alla fase finale della trattativa per la cessione del pacchetto azionario del club dall'argentino Faroni alla società Renato Curi. Vediamo che cosa riuscirà a fare anche lo Spezia, perché insomma, Angelozzi è una garanzia a 360 gradi. Turati conosce l'ambiente. I primi nomi che sono arrivati sono nomi di qualità. Uno su tutti, Mazzocchi, che ha salutato Cosenza, che di fatto è stato il terminale offensivo dei Lupi nelle ultime stagioni. Il miglior terminale offensivo, mi viene da dire. Nel girone C sono d'accordo con te, c'è tanta confusione. Il blasone assolutamente c'è. Io qualcosa da qualcosa in più, qualcosa di molto di più da Cosenza, per esempio, e Crotone, la Ertem le

0: me lo aspetto perché sono due squadre che tutti noi ci immaginiamo protagoniste nella parte sinistra della classifica, ma che in questo momento sono in una fase di profonda rivoluzione.
1: Sì, anzi, io sul Cosenza direi proprio che sarà un obiettivo salvezza tutt'altro che scontato, quello che si è prefissato anche lo stesso Coppitelli, perché parliamo di una formazione che verrà stravolta in corso d'opera e sappiamo che lavorare dall'inizio con un blocco squadra è un conto, lavorare in un certo senso con pochi effettivi ancora di proprietà è un altro, quindi Coppitelli è chiamato a fare una grande rincorsa. Poi vediamo, il Cosenza ci ha abituato a grandi cose anche nelle passate stagioni, nonostante il clima tutt'altro che sereno. Per quanto riguarda il Crotone, io mi aspetto un piazzamento nelle prime 10, nulla di più, anche perché ci sono formazioni che l'anno scorso hanno faticato, una su tutte magari il Picerno, che quest'anno sono ripartite innanzitutto con un blocco di conferme, ma poi si stanno muovendo con veramente ottime risorse, quindi anche lo stesso Potenza che ha preso i Pantisci, che insomma noi conosciamo molto bene. Credo che voglia fare
0: Esatto.
1: grandi cose con il Potenza, quindi da quel punto di vista sarà un giro, secondo me, avvincente per le prime 5 posizioni e in attesa di capire chi potrà prendersi lo scettro di capolista da battere.
0: Ieri giornata di ufficialità, ce ne sono state diverse, interessanti. Parlavamo prima dell'Alcione. C'è stata l'ufficialità del ritorno tra i pali di Raffaelli dal Bologna. Si muove anche la next gen in uscita, rinnovo e prestito per Bassino che passa alla Folgore Caratese. 3 anni di contratto per Iotti alla Pro Vercelli. Il Cosenza, che appunto ha ufficializzato il prestito di McJanet, quindi un innesto per il centrocampo. La Reggiana ha messo a segno probabilmente il colpo più interessante. Mettendo sotto contratto per 2 anni l'attaccante Sipos, può essere un innesto utile alla formazione emiliana per cercare di puntare immediatamente alla parte alta, altissima della classifica. Laerte, secondo te?
1: Ma assolutamente sì, è un bomber di razza, anche l'anno scorso ha raggiunto la doppia cifra nonostante qualche infortunio, magari non è un colpo dal grande blasone ma molto funzionale, quello sì, e tra l'altro non era semplice portarlo a casa perché poi su Sipos si era avvicinata a mezza Serie C e invece la Reggiana è stata brava a chiudere tutto in pochi giorni da quando ci risultano i primi contatti alla firma annunciata ieri. Dopo le 10 di sera saranno passate 72 ore, quindi questo è anche un segnale di forza per la Reggiana.
0: Una riflessione, Laerte, rimanendo sul girone A, che è quello appunto, come dicevi giustamente tu, nel quale cerchiamo una contender all'Union Brescia, perché sennò la formazione di Corini rischia di fare un campionato totalmente in solitaria, forse peggio di quello del Vicenza, come giustamente citavi tu. La Folgore Caratese, che si è portata a casa anche un giocatore d'esperienza come Emanuele Ndoye, ieri svincolato, è arrivata l'ufficialità dello svincolo dall'Ascoli. Secondo te come si sta muovendo la formazione brianzola? Ricordiamola, la prima storica promozione e partecipazione al campionato di Serie C.
1: Ah, come ci si aspettava, nel senso una formazione che non sta spendendo tanto, che sta puntando su tanti giovani. Ndoye, secondo me, non è un colpo che alza tanto il livello perché è un giocatore che da anni ormai in C è discontinuo. Stavo discontinuo a Latina, stavo discontinuo a Catania. L'anno scorso ad Ascoli, sì, ha vinto i playoff, ma non da assoluto protagonista. E quindi poi sarà anche compito della Folgore provare a metterlo nelle condizioni di riprendere un po' in mano la sua carriera. A 30 anni, ricordiamolo, lui ha giocato anche in Serie A con il Brescia, in Serie B ha fatto benissimo, quindi è una scommessa. Io vedo la Folgore in una posizione serena di classifica, ma non penso possa ambire a qualcosa in più perché non è questo forse il campionato giusto, perché te parlavi bene dell'Alcione Milano, ma ci sono tante piazze, la Pro Vercelli su tutte, che si stanno muovendo bene, l'Albino Leffe che si è rinforzato tanto, faranno bene almeno sulla carta, questo dovrebbe essere il loro percorso nella parte sinistra della classifica. E poi alla fine qualcuno dovrà scendere, quindi essere matricole in questo senso può essere anche un danno. Voglio pensare
0: Certo.
1: con uno spirito positivo anche allo Spitaletto che ha preso Galuppini e che sta confermando tanti protagonisti della passata stagione, non era assolutamente scontato.
0: In chiusura, Laerte, ti voglio portare sulla 60ª partecipante al campionato di Serie C, quella che abbiamo detto ad inizio collegamento essere stata ufficialmente riammessa nel campionato di Lega Pro. Mi riferisco al Foggia. Autero in panchina è una garanzia assoluta di esperienza. Non a caso, insomma, la scorsa stagione è stato lui a instradare prima della separazione il Benevento verso la stagione che l'ha riportato in Serie B. Ovviamente le ufficialità prima di darle in termini di acquisti, il club pugliese ha atteso l'ufficialità della riammissione. Come ti sembra che si stia muovendo e che Foggia possono iniziare ad immaginare i tifosi rossoneri?
1: Ha un Foggia competitivo e dispiace che la riammissione sia per motivi burocratici arrivata solamente nella giornata di ieri, perché questo ha frenato e non poco tante trattative per giocatori esperti che magari non se la sono sentita di diciamo, firmare un preaccordo. Però i nomi sono di primo piano. Ecco, fra 2 minuti leggerete su Tutto C degli arrivi di Sena e Audì, che sono due giocatori importanti, approvati da Auteri. Uno è un terzino conosciuto proprio ai tempi del Benevento da Auteri, l'altro è un centrocampista, ha giocato con la Provercelli, ha fatto anche la B con il Frosinone. Sono in chiusura Panico e Todisco dall'Avellino. Sono colpi importanti. Era stato fatto un tentativo con Pirrello che però dovrebbe accasarsi altrove. Credo che ci siano tutti i margini per sognare un campionato importante, perché il budget messo a disposizione dalla società è di rilievo e sicuramente il mercato oggi offre ancora tante soluzioni in tutti i reparti, quindi c'è tempo per costruire.
0: E chiudiamo con un'operazione che riguarda che è in uscita dal nostro mondo, dalla Serie C, anche se legata ad un tesserato di una delle tre seconde squadre che fanno parte del campionato di Serie C. Mi riferisco a Dominic Vavassori dell'Atalanta Under 23, che dopo, a mio avviso, due ottime stagioni in nerazzurro, va a giocarsi probabilmente la prima grande chance della sua carriera, perché manca solo oramai l'ufficialità per il suo approdo al Palermo di Pippo Inzaghi, un Palermo che, dopo averlo fallito lo scorso anno, quest'anno ha l'obiettivo ancor più dichiarato di centrare il ritorno in Serie A. Secondo te l'italo-brasiliano è pronto per giocarsi questa chance?
1: Io direi proprio di sì, ha fatto vedere ottime cose l'anno scorso, ma anche 2 anni fa. È uno dei gioiellini di questa Atalanta. È giusto che, anzi, che abbia scelto una piazza ambiziosa, aveva tante opzioni. E Palermo, secondo me, può essere la strada giusta poi per provare il doppio salto, quindi magari affermarsi in B e poi proseguire il rosanero. Le qualità, a mio avviso, ci sono tutte, l'abbiamo visto nelle partite in cui ha fatto davvero la differenza quest'anno.
0: Laerte, grazie mille, ci risentiamo presto, buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi.
0: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C che ovviamente viene trattata anche su Tutto Mercato Web e, come dimostra questa trasmissione, anche su tmvradio.com. 331-8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: E mentre io e il buon Giorgio Soriani ci alletiamo con citazioni del Signore degli Anelli fuori onda, perché giustamente siamo due nerd conclamati e orgogliosi di esserlo, siamo arrivati nella seconda parte di A tutta C, nella sua puntata di oggi, di mercoledì 29 luglio 2026. Abbiamo iniziato ad analizzare quello che sta succedendo nel mondo di Serie C con Laerte Salvini nella prima parte. Adesso diamo spazio, diamo voce, ringraziamo per aver accettato il nostro invito ad uno dei protagonisti veri e propri di questo campionato e della stagione che sta per iniziare. Ben ritrovato ad Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Direttore, siamo nel giorno in cui la Serie C ufficializza la composizione dei tre raggruppamenti. Al netto dell'eventuale variabile sulla formazione Under 23, che prenderà parte al vostro girone, perché sarete nel B, mi sembra difficile immaginare qualcosa
1: Di
0: di
1: diverso.
0: diverso. Esatto, sul raggruppamento del Centro Italia, diciamo che chi è rimasto in Serie C alla fine della passata stagione aveva tirato un sospiro di sollievo dicendo: ok, Arezzo e Ascoli, brave loro, sono salite in Serie B, però dalla B sono anche retrocesse, cioè sono finite nel girone B, finiranno nel girone B tre delle quattro retrocesse, quindi Spezia, Pescara e Reggiana, per un girone B che ad oggi, lo dicevamo anche prima nel collegamento con Laerte Salvini di tuttoc.com, probabilmente è più competitivo quest'anno rispetto anche al girone C.
1: Sicuramente è più competitivo e più equilibrato perché, come dicevi tu, sono scese tre dalla B, ma soprattutto sono rimaste squadre importanti, squadre che stanno spendendo, stanno facendo squadra, e quindi sarà un girone, secondo me, molto equilibrato, con distanza tra le prime e le ultime molto, molto ridotta rispetto al possibile C, dove quest'anno ci saranno tre o quattro squadre forti, le altre un po' meno, però diciamo, vanno tutte giocate, vanno tutte viste, i nomi sono importanti, ecco, in questo momento nel nostro girone.
0: Sono nomi importanti, ci sono anche squadre chiamate a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno. Mi viene in mente il Ravenna, che c'è stato in un determinato momento della stagione nel quale sembrava addirittura poter fare il doppio salto dalla Serie D alla Serie B. Poi ovviamente le qualità di Arezzo e successivamente l'Ascoli hanno avuto la meglio. La San Benedettese in questo progetto di stagione, dove possiamo iniziare a collocarla? Qual è la vostra idea?
1: Sicuramente la nostra idea è migliorare l'anno scorso, che poi cioè deve essere per forza migliorabile perché ci siamo salvati all'ultimo minuto dell'ultima partita, quindi noi vorremmo cercare di fare un campionato più tranquillo, sicuramente dare soddisfazione a una piazza che anche 2 giorni fa in amichevole erano più di 4.000, amichevole estiva, quindi fa capire quanto seguito abbiamo, quanta gente abbiamo da soddisfare e da rendere felici. Noi speriamo di essere nella parte sinistra del tabellone, cioè sicuramente decimi, oppure fare un campionato tra il decimo e il dodicesimo posto per provare all'ultimo. Perché, come dicevi, oltre a Ravenna c'è anche Campobasso che deve riconfermarsi, Perugia che ha una storia, Guidonia che sta facendo investimenti importanti. Quindi tante squadre potrebbero volere fare i playoff quest'anno.
0: Sì, sicuramente c'è grande competitività e ci sono anche piazze un po' che possono ricalcare anche il vostro profilo, che lo scorso anno non hanno fatto, diciamo, probabilmente appieno, non hanno messo in campo appieno le loro potenzialità. Mi viene in mente Livorno, mi viene in mente Perugia, che punteranno a migliorare il proprio percorso rispetto allo scorso anno, e questo sicuramente aumenta anche la competitività. Direttore, mi interessa affrontare un argomento magari un po' più tecnico rispetto al solito, ma quest'anno in Serie C è entrato ufficialmente in vigore il Salary Cap. Da operatore di mercato le chiedo come è cambiato, in cosa è cambiato e se è cambiato il modo di lavorare il mercato, il calciomercato, le trattative con questa normativa, con questa nuova normativa da dover rispettare?
1: Ma è cambiato sicuramente, perché i primi a capirlo siamo dovuti essere noi direttori, noi società, perché eravamo la parte coinvolta principalmente, almeno all'inizio. Poi dopo i procuratori, gli agenti sembravano snobbarlo, poi hanno iniziato a capirlo loro, e gli ultimi che fanno fatica in questo momento a comprenderlo sono i calciatori, perché non si rendono conto che si andrà verso una rivoluzione, specialmente nelle offerte iniziali, faranno molto più contratti con dei premi, anche quelli limitati. A mio avviso non è complicatissimo, perché il target nostro era su quelle indicazioni lì di stipendio. Però non penso neanche che abbia agevolato le squadre più piccole, perché poi alla fine le squadre grosse, se vogliono sforare il salary cap, pagheranno la multa e continueranno a prendere giocatori con stipendi più alti. Vorrei vedere a fine anno se questo salary cap ha permesso di avere una stabilità e quindi una certezza di finire il campionato di tutte le 60 squadre. Adesso non lo posso dire. L'unica cosa che posso dire è che mi possono aiutare quando io non dico questo è il limite, a quel punto non è più un limite deciso dal mio presidente, è deciso da me stesso, ma è deciso dalle regole.
0: Esatto, sicuramente è un limite, è un tetto sia complessivo per i club, ma anche appunto, come ricordava lei, per le singole operazioni, per i singoli calciatori, che vale per tutti. Questa introduzione di questa novità regolamentare arriva in coda a tutta una serie di novità introdotte durante la gestione di Matteo Marani. Come direttore sportivo la tocca anche, diciamo, la riforma Zola, diciamo, la novità che è andata a introdurre, diciamo, delle valorizzazioni per chi cresce al proprio interno, ragazzi che fanno tutta la trafila delle giovanili per poi arrivare in prima squadra. Anche questo tipo di strumento per un club come la San Benedettese può anche essere importante, non solo appunto per valorizzare i propri ragazzi delle giovanili, ma anche per ricevere, diciamo, un riconoscimento proprio direttamente sul piano economico dalla Lega.
1: Sì, sicuramente è una legge che incentiva a lavorare sul settore giovanile. Noi quest'anno, avendo anche una storia breve, abbiamo portato 3 o 4 giocatori in prima squadra in ritiro, probabilmente ne rimarranno 2 in pianta stabile. Abbiamo fatto investimenti sui 2011, 2010, 2009, perché saranno poi i futuri giocatori, speriamo, della prima squadra, per anche a piazza dare, come dicevo prima, entusiasmo e far credere che questo San Benedettese può crescere anche con le proprie gambe, senza dover sempre andare a prendere prestiti o chiedere aiuto alle società delle categorie superiori. Non sarà facile, perché avendo una storia breve il settore giovanile deve piano piano strutturarsi, però siamo fiduciosi, ci piace questa idea di lavorare sui nostri giovani, non tanto sul minutaggio, ma proprio sul valorizzare 1 o 2 giovani nostri per poi poterli vendere, e se poi arriva anche il minutaggio ancora meglio per noi. Questa è un po' la nostra idea di quest'anno.
0: Direttore, allora, io mi espongo guardando quelle che sono le ufficialità, quindi i colpi che avete già messo a segno nel corso di queste prime settimane, dico che quello che state facendo come società sul piano delle trattative in entrata mi piace tantissimo. Sono arrivati giocatori di valore, Camigliano, Gigli, Stabile, dalla Virtus Entella, che secondo me è un giocatore che già in Serie C qualcosa di molto buono aveva fatto vedere. Mi viene da chiederle qual è stata o l'operazione più complessa o l'operazione in cui in questo momento è più soddisfatto di aver portato a termine. Poi le chiedo cosa manca ancora per finire di disegnare, di dipingere questo quadro.
1: Allora, secondo me l'operazione che abbastanza difficile ma soddisfacente per tutto l'ambiente è stata sicuramente Gigli e Perrotta dall'Arezzo, perché è stata un'operazione doppia condotta fin dall'inizio, voluti fortemente, che ha portato due giocatori che alla fine hanno vinto un campionato, quindi ha portato anche mentalità vincente. Però non voglio sminuire neanche tanto le altre operazioni, perché la San Benzese è una squadra blasonata, un pubblico meraviglioso, però dal punto di vista di classifica non avevamo un bel biglietto da visita. Quindi tutti i giocatori di livello che hanno vinto campionati, hanno fatto i playoff e hanno giocato per vincere, e per vincerli è stato difficile, ma c'è tempo stimolante. Faremo qualcos'altro, siamo molto attenti nel scegliere anche le persone, e poi dovremo sicuramente fare ancora qualche uscita per avere il famoso salary cap, anche proprio bilancio perfetto per non soffrire durante l'anno.
0: Direttore, la sfrutto un secondo da addetto ai, lavori riguardo gli altri due gironi. Abbiamo parlato del girone C in maniera un po' sommaria. La sposto un secondo sul girone A, perché tutti vediamo un Union Brescia, diciamo, grande favorita. Tante piazze comunque che negli ultimi anni hanno fatto bene, alcune hanno anche affrontato campionati di Serie B. C'è secondo lei in questo momento una contender, una rivale che vede in grado di poter, insomma, non dico fare testa a testa con la formazione di Corini, ma quantomeno rompergli un po' le scatole per evitare che nel girone A ci sia un canovaccio simile a quello dello scorso anno col Vicenza, con una squadra che prende il largo, e per il resto buonanotte a tutti gli altri.
1: Allora, io credo che Cittadella, con il suo direttore che ha grande esperienza e come ha lavorato, perché appunto un aneddoti simpatici: molte volte il giocatore che trattavo io veniva trattato in Cittadella, quindi una volta ne ha preso uno lui, una volta ne ha preso uno io, quindi lo dico anche per questo, è un po' simpatico, ma è realista. Quando una persona vede giocatori simili a te, di conseguenza lo stimi di più. Però sta facendo una squadra importante, secondo me anche il Trento è ripartito da una struttura giusta e ha puntellato bene, e il Treviso ha potenzialità importanti con l'entusiasmo della piazza e anche con le potenzialità del presidente. Un bel lavoro di Strano potrebbe togliere punti a queste tre, e quindi dico ovvio che tutti si pensa che il Brescia alla fine vincerà, però queste tre potrebbero essere squadre che tolgono punti e, se ingranano bene, diventare protagoniste insieme al Brescia. Questo io credo. Le altre sono un pochino sotto, perché anche il Lecco sta un po' ridimensionando, il Novara a noi in questo momento ha problemi anche lui di uscite, la Juvenex è sempre un'incognita, perché questi ragazzi sono campioni che possono svegliarsi da un momento all'altro. Questa è un po' la mia analisi del girone A, sì. Se la Juve andasse in quel girone.
0: Sì, no, sono d'accordo. Poi le under 23 spesso sono anche vittima delle possibili convocazioni dalle prime squadre, quindi una settimana ci può essere una squadra con dei valori. Mi viene in mente la Juventus quando poteva convocare Barenecea, Sule lo stesso Ildiz, insomma giocatori di un certo livello. La settimana dopo questi venivano precettati dalla prima squadra e ci si trovava di fronte un'altra formazione, quindi anche capire un attimino il reale valore delle formazioni under 23 a volte risulta complicato, anche per chi li deve affrontare il fine settimana dopo. Mi rendo conto che non si sa mai che
1: e ne cambiano 10 il giorno dopo. La verità, non riesce neanche a prendere le misure a queste squadre. È così.
0: Esatto, sono perfettamente d'accordo. Direttore, prima di salutarla, un altro paio di domande molto molto veloci. Una sull'FVS, quindi sull'utilizzo della tecnologia che è sbarcato in Serie C lo scorso anno. Abbiamo già parlato, un'altra volta ci siamo sentiti, abbiamo fatto un po' un bilancio. Le chiedo cosa le piacerebbe nel futuro prossimo veder modificato di questo strumento tecnologico a favore dei direttori di gara.
1: Ma guardi, io credo che abbia funzionato. Il problema principale per me, sia per l'FVS che per il direttore di gara, è le strutture degli stadi, perché a volte le telecamere sono veramente lontane o collocate in posizioni che non possono aiutarle, quindi o ci vorrebbe uno studio per posizionare le telecamere in maniera più alta, più numerosa, e quindi sarebbero veramente d'aiuto per il direttore di gara, o se no andiamo avanti così, sicuramente in certe partite aiutato, in altre un pochino meno, però ormai la tecnologia sta prendendo campo. Io rimango della vecchia generazione dove mi piaceva vincere o perdere, ovviamente con la prestazione, ma anche con un errore o una grande intuizione dell'arbitro, perché alla fine anche loro fanno prestazione come giocatori, e quindi è giusto che l'errore umano rimanga. Però è un mio pensiero personale, sicuramente la tecnologia ha migliorato tanto.
0: Sì, soprattutto mi viene da dire che con la FVS si è ridotto un attimino il gap con Serie A e Serie B, perché diciamo dall'esterno, da chi non vive il campo, c'era la sensazione, c'era la percezione che fossero quasi diventati due sport completamente differenti. Il calcio con la tecnologia, quindi con il VAR in Serie A, in Serie B, nelle grandi competizioni internazionali, e la Serie C, diciamo, ancorata alle vecchie dinamiche di gestione della gara. Sicuramente i costi a livello economico per le società sono un aspetto importante, perché poi di fatto l'FVS incide anche, insomma, su quella che è la composizione di tutto quello che è all'interno di un campo e di uno stadio. Voi tra l'altro avete uno, a mio parere, dei più belli dell'intera serie C. Direttore, io la ringrazio, le faccio i complimenti per la seconda maglia che ho visto avete pubblicato, avete ufficializzato, che secondo me è bellissima. Grazie. È fighissima, e anche questo, insomma, fa parte del mondo del calcio d'estate, perché c'è tanta attesa nei confronti delle divise da parte dei vari tifosi, delle varie tifoserie. La ringrazio, spero di risentirla presto.
1: Grazie a voi, complimenti per la trasmissione e alla prossima. Buona giornata.
0: Grazie mille, salutiamo Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese, con il quale abbiamo fatto un po' un'analisi su quello che è il presente, le prospettive di future di mercato e non solo della Samb. Saluto e ringrazio anche Ilenia De Felice dell'ufficio stampa della Samb, che ci ha permesso di portare a casa questo collegamento, che sicuramente ha portato dei temi importanti di discussione. Torno a destare dal torpore il buon Giorgio Sorani, che sta preparando delle primizie in vista delle prossime puntate. Non sveliamo niente, perché giustamente il re non si può toccare, non gli si può svelare gli altarini. Quello che possiamo fare però è andare a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, ovvero le parole dopo l'amichevole con la Virtus Lanciano di Massimo Rastelli, tecnico del Bari, che fa un po' il punto della situazione dopo l'uscita dei Galletti.
2: Ma le indicazioni sono molto positive, perché in questi 15 giorni siamo riusciti comunque a creare un bel gruppo, siamo riusciti a creare un clima disteso e di grande positività. Non era semplice, sapevamo che partivamo con delle situazioni non semplici. I ragazzi sono stati tutti bravissimi a mettersi a disposizione, a voler mettersi, insomma, la passata stagione alle spalle, soprattutto, diciamo, i vecchi tra virgolette, e quindi piano piano con i nuovi arrivati stiamo cercando di creare quella giusta atmosfera che ci possa permettere di affrontare questo campionato nel miglior modo possibile. Allora, questo lo sappiamo, noi i direttori stanno sul pezzo, sanno perfettamente quali sono le situazioni che dobbiamo colmare, sappiamo benissimo quanto ci sia grande esperienza nel intervenire nei momenti giusti, perché dobbiamo portare quei calciatori che ci servono, e quindi io sto lavorando veramente con grande entusiasmo, ho dei ragazzi con grandissima disponibilità. Oggi era la gara più difficile, perché avevamo un avversario comunque di una categoria superiore alle precedenti due gare che avevamo fatto, ma soprattutto l'ultima gara poi del rompete le righe, lo sappiamo che sono sempre le più rognose, le più difficili, perché i carichi di lavoro sono aumentati in queste settimane, e di conseguenza poi non si vede l'ora di ritornare un attimo a staccare. Quindi oggi i ragazzi sono stati molto bravi a fare anche tante cose belle e a soffrire nei momenti in cui c'era da soffrire, perché la cosa che mi soddisfa di più in questi primi 15 giorni è vedere i ragazzi che si stanno sacrificando, stanno cercando di mettere in pratica quello che io voglio da loro, sto facendo capire loro cosa ci aspetta. E questo credo che sia fondamentale. Poi piano piano completeremo l'organico senza fretta, perché dobbiamo essere bravi a prendere gli elementi che ci fanno fare il salto di qualità senza poi diciamo riempirci senza la tempistica giusta. Allora, come ho detto anche in conferenza stampa di presentazione, ho avuto insomma l'opportunità di poter già lavorare in squadre che avevano vissuto stagioni deludenti con retrocessioni, quindi so benissimo cosa significa ripartire, quale onere, no? Abbiamo ognuno di noi nel riproporre nel più breve tempo possibile un atteggiamento e dei risultati che possano piano piano avvicinare sempre di più la gente verso di noi. Sappiamo benissimo che responsabilità abbiamo. Abbiamo il privilegio, e ripeto, abbiamo il privilegio di lavorare in una piazza come Bari. E dobbiamo riportarla a costo di sacrificare tutto noi stessi dove merita. Ma noi cerchiamo calciatori molto duttili, perché nel calcio moderno sappiamo benissimo che puoi avere un'idea di sistema di gioco. Ho detto tante volte, il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche. E poi all'interno della stessa partita o lungo il campionato c'è sempre la possibilità di poter cambiare delle situazioni. Quindi avere in rosa giocatori abituati a ricoprire più ruoli mi permette naturalmente di lavorare su un sistema di gioco ben preciso, ma nello stesso tempo avere delle varianti che possano permetterci di diventare un po' più camaleontici. Assolutamente, l'ho detto e l'abbiamo visto in queste tre partite. Ripeto, lasciamo perdere il valore degli avversari. Però ho visto l'atteggiamento giusto, la squadra quando ha cercato comunque di giocare a calcio, ma nello stesso tempo nel momento in cui la palla si perde ho visto 11 giocatori avvelenati nel cercare di recuperarla. Contro squadre naturalmente più deboli è più semplice recuperarla, quando il livello si alzerà ancora di più dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più cattivi e naturalmente di pari passo anche con la condizione, perché fare quello che abbiamo fatto noi in questi 15 giorni con tantissimi carichi di lavoro significa veramente che i ragazzi sono predisposti a un grande sacrificio. Ma tutti, guarda, fare un nome piuttosto che un altro significa far torto a qualcuno che non nominiamo. Tutti i ragazzi, tutti quelli che hanno vissuto la retrocessione, sono dal primo secondo che hanno messo piede su questo campo, mi hanno fatto vedere di voler comunque lasciarsi alle spalle questa stagione difficilissima. Hanno tutti grandissima voglia di rivalsa, però siamo anche uomini di calcio, sappiamo benissimo come funziona il mercato e quindi, come ho detto anche nella passata, dopo la passata amichevole, i ritiri sono porte girevoli, c'è gente che arriva e gente che va. Io, il mio compito è solo quello di allenare quelli che in questo momento ho a disposizione, lo sto facendo nella maniera assoluta, pensando che tutti in questo momento siano giocatori del Bari. No, Vicari aveva un fastidietto agli adduttori e quindi abbiamo preferito, visto che era l'ultima amichevole, poi abbiamo 3 giorni di riposo, quindi ha la possibilità di recuperare completamente e quindi poi da domenica, quando inizieremo ad allenarci, sarà un giocatore a completa disposizione. Per quanto riguarda Dorval, è appena arrivato, si è allenato pochissimo e quindi stiamo cercando veramente di fare le cose in modo scientifico, perché non vogliamo perdere nessun calciatore, vogliamo portarli dolci dolci tutti ad essere giocatori comunque pronti. Poi il mercato deciderà chi rimane e chi andrà via. Ma

0: Parliamo un po' di notizie di mercato in questa ultima parte di A Tutta Cina, la sua edizione del mercoledì 29 luglio 2026. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre il re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro in cabina di regia che ci permette di raggiungervi tramite tvradio.com e il 61 del digitale terrestre. Catanzaro punta gli occhi sulla Serie C, in particolare per quanto riguarda il Lecco. C'è un interesse per il terzino sinistro Critta. Vedremo un attimino come si evolverà la situazione, perché il Catanzaro nei giorni scorsi aveva tentato di prendere un altro giocatore di Serie C, da un club di Serie C, ma che con la Serie C ha poco a che vedere. Mi riferisco a Mehdi Dorval del Bari. Al momento l'operazione sembra essere tramontata. Vedremo il Catanzaro come deciderà di muoversi. Catanzaro che quest'estate, oltre ad aver cambiato il tecnico, è diciamo, protagonista di una profonda rivoluzione anche per quanto riguarda il proprio parco giocatori, il roster, utilizzando una terminologia da NBA. Rimaniamo nel girone C, dove c'è un interesse del Picerno per Destiny Garebba, un giocatore che viene seguito dal direttore generale Vincenzo Greco. Come ci raccontava ad inizio puntata Laerte Salvini, tuttoc.com, doppio rinforzo in arrivo anche per il Foggia, con Sena e Oudì pronti a vestire la maglia rossonera. Parlavamo anche di Perugia nelle parti precedenti della puntata, perché che cosa è successo? Dicevamo di un comunicato, di un'intesa preliminare. È arrivato ieri, poco prima dell'ora di cena, attorno alle 19:40, una nota della C Perugia e il gruppo Arena Curi. Leggo ufficialmente dal sito ufficiale del Grifo: comunicano di essere vicini ad un'intesa preliminare per la cessione del 100% del ramo d'azienda sportivo del club. Le parti si stanno confrontando in merito agli aspetti economico-finanziari e procedurali per giungere all'accordo di cessione. Il tutto nella condivisa volontà di definire l'assetto migliore per il futuro, anche immediato, del Perugia Calcio. A C Perugia Calcio e Arena Curi, nel rispetto della tifoseria biancorossa e della città di Perugia, daranno tempestiva e puntuale comunicazione di eventuali sviluppi della tratta. Questa nota firmata da Hernán García Borrás, che è il direttore generale del Perugia, legato alla proprietà di Javier Faroni, e il presidente di Arena Curi SRL, Francesco Maria Lana, con il quale potrebbe tornare all'interno del club umbro Alessandro Gaucci, quindi il figlio dell'ex patron Luciano, con un rapporto tra la famiglia Gaucci e la città di Perugia che continua a essere forte nonostante gli anni, nonostante il tempo che è passato da quando vedevamo il Perugia di Gaucci, di Fabio Grosso, di Marco Materazzi, di De Toshi Nakata, di Jay Boatroyd, di Zizi Vrizas, chi più ne ha più ne metta, calcare i campi di Serie A. Arrivano anche delle dichiarazioni invece dal Livorno, quindi rimaniamo nel girone B, che è stato protagonista assoluto della puntata di oggi. Ricordiamo, abbiamo avuto ospite Andrea Mussi, direttore sportivo, pardon, della San Benedettese, il cui intervento voi trovate sbobinato integralmente in versione testuale sia su tuttomercatoweb.com che su tuttoc.com. Dicevamo girone B, dicevamo di un'altra protagonista del raggruppamento del Centro Italia. Ci spostiamo a Livorno, dove dalle pagine di amaranta.it, uno dei canali del network di Tutto Mercato Web, quello specifico dedicato alla formazione della Bronica, ha parlato Alessandro Lucarelli, neo direttore sportivo del club, ricordiamolo, allenato dal fratello Cristiano. Parlando del calciomercato, ha dichiarato: siamo in movimento e proveniamo da una settimana in cui abbiamo inserito all'interno della squadra all'incirca 10 giocatori e non è poco. Ora dobbiamo cercare di andare a completare, a puntellare la rosa nei ruoli in cui c'è più bisogno, a cominciare dalla porta e dai difensori centrali, per ruoli per i quali ci stiamo già muovendo. Quindi un Livorno che non si nasconde, un Livorno che vuole completare e rimpolpare la rosa a disposizione di Alessandro, di Cristiano, pardon, Lucarelli. Andiamo nel girone C, dove parliamo di Cosenza. Abbiamo citato l'ufficialità di McJannet, cioè centrocampista irlandese classe 2004, in prestito dal Lecce. Sono è in arrivo anche un altro calciatore, si tratta del difensore rumeno Razvan Pascalau, proveniente dalla Dinamo Bucarest, con un passato sempre nel settore giovanile del Lecce. Resta poi viva la pista di mercato che porta a Cagliari, da cui il club calabrese continua a motivare in particolare tre profili: Iliev, Cogoni e Ciocci. Mentre il direttore sportivo, ricordiamo anche qui il nuovo direttore sportivo per il Cosenza, Fabio Lucioni, attende ancora una risposta dall'ex difensore Andrea Moretti. Caporale e Langella sono invece i nomi caldi in uscita. In chiusura di puntata, quindi ci salutiamo con qualche minuto in anticipo, ma non vi lasciamo scoperti, non lasciamo scoperta la nostra fascia fino alle 10.45. Proponiamo un altro dei contributi che avevamo preparato con il buon Giorgio Sorani, ovvero le parole, le prime parole da calciatore dello Spezia ai canali ufficiali del club ligure di Simone Mazzocchi. Simone Mazzocchi, proprio ex calciatore del Cosenza. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Adesso ci salutiamo con le parole di Simone Mazzocchi, nuovo attaccante dello Spezia. Ciao ciao.
1: Ciao Simone, benvenuto a Spezia. Ti chiedo subito com'è andata la prima settimana insomma col nuovo gruppo.
2: Ciao, buongiorno, grazie per il benvenuto. Sono contento di essere qua. Settimana bene, tutto accolto bene dalla squadra e dai ragazzi. Adesso stiamo lavorando forte con mister, che vuole darci subito la sua impronta, e quindi si fa molta fatica, ma col sorriso, perché stiamo bene insieme.
1: Ti parlo del mister, visto che lo hai citato. Cosa cambia dal Marco Turati compagno di squadra al Marco Turati allenatore?
2: No, è sempre un bel martello. Prima lo era in campo, adesso lo è ancora in campo, ma in un'altra veste. Cerchiamo di fare al massimo quello che ci chiede, e poi più passano i giorni, più passa il tempo, più vengono magari anche in automatico le richieste.
1: Ecco, un gioco offensivo, quello impostato dal mister, sicuramente credo che ti possa piacere. Come ti stai trovando soprattutto con i tuoi compagni di reparto, questi esterni e questi ragazzi che ti mettono tante palle dentro?
2: No, molto bene, sì, è un gioco molto offensivo, proiettato in avanti, cercando di stare nella metà campo avversaria sempre. Poi più stiamo insieme, più ci conosciamo, anche le caratteristiche dei miei compagni sono ideali, e poi più ci conosciamo, come ho detto, e meglio è per tutti.
1: Tra l'altro Cannavò ci ha giocato anche l'anno scorso, con Florenzi siete arrivati insieme, vi vedo sempre insieme anche quando comincia l'allenamento, quindi quello sicuramente sì, è un aiuto.
2: No, sì, quello sì, con Kevin l'anno scorso, con Aldo sono ormai anni che stiamo insieme, abbiamo un rapporto incredibile che va oltre il campo, e poi, conoscendosi così bene, poi anche in campo aiuta molto.
3: Cosa ti aspetti dalla tua nuova avventura con lo Spezia?
2: No, sicuramente sono felice di iniziare questo nuovo capitolo qui, e mi aspetto tanto, perché comunque ci vuole sempre ambizione, coraggio sempre nelle cose che si fanno, e poi lo vedremo poi strada facendo, partita dopo partita e giorno dopo giorno, quindi questo mi aspetto.
3: Diverse tappe nella tua carriera che ti hanno reso sicuramente un attaccante completo, ma se ti dovessi descrivere, ti senti più uomo d'area, rifinitore, centravanti che lavora per la squadra, che tipo di attaccante ti senti?
2: Sì, sono un attaccante generoso che sacrifica molto per la squadra, mi piace anche venire a giocare con i compagni, però non mi piace neanche perdere di vista l'area di rigore, perché alla fine è lì che si finalizza, si va a rete, quindi mi sento un po' questo tipo di giocatore qui.
3: Hai tantissima esperienza sia di Serie B e anche in Serie C. Quali consigli daresti alla squadra per affrontare il campionato, da cui lo Spezia manca da tantissimi anni?
2: Il consiglio che magari mi sento di dire è la capacità subito di adattarsi al tipo di campionato, perché è un campionato completamente diverso magari da quello che può essere la Serie B, e quindi la facilità ad adattarsi al campionato il prima possibile può dare una grossa mano fin dall'inizio.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati nella nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri, e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo, che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Dunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico, una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione. Si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. E c'erano dei profili tutti buoni, perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello, e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello. Ecco, poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole, uno vuole quello, uno l'altro, lasciano il tempo che trovano. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore. E poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema. Ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: No, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione. Quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato, dobbiamo ricominciare. Io credo che sia un profilo buono, come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di tirarle fuori. Credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione, che a volte è un po' troppo servile, a volte è un po' troppo strumentale. Ecco, tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono, come dice, i compartimenti stagni, non si va da nessuna parte. Cioè, la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa, deve essere più collaborativa con la nazionale. Perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale, e soprattutto mandargli i giocatori anche a livello giovanile, che
0: Certo,
1: questa è una cosa
0: un
1: assurda.
0: fastidio.
1: È un fastidio, e questa è una cosa assurda. Quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A, che non sono all'altezza di capire determinate cose.
0: I 16 giorni di Maldini e Leonardo, invece, come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
1: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono, e non credo che sia andata così, una rottura così brutta, insomma. Credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere, ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa, perché non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco. Devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco. Quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
0: Però
1: perché ognuno comunque ha sempre.
0: se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa
1: Sì,
0: autonomia
1: però ripeto,
0: decisionale.
1: quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione e poi alla fine cambi, ecco.
0: Sì, bisogna
1: Quindi
0: vedere
1: mi
0: anche
1: sembra che è stato
0: all'inizio.
1: descritto.
0: Bisogna vedere
1: Sì.
0: all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo
1: E
0: con. Ma
1: infatti, quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la stanza?
0: io no, non
1: Io
0: c'ero.
1: no, tu?
0: Io no,
1: E
0: io no.
1: allora?
0: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
1: Ranieri, non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni. Ecco, quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure. Quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto. Quindi, quando hai un vissuto di tutto, sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore. Quindi, per me è una cosa molto positiva.
0: Certo, nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza dei calci di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
1: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
0: Va bene. Parliamo un po' della Lazio allora. La situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
1: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi, che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci. Ecco, tutto qui.
0: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Fulkrug, potrebbe essere, secondo te, un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio.
1: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco. Negli ultimi anni, poi dopo Immobile, ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano. E quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa. Però io credo che la Lazio non si possa permettere di ancora di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano. Ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
0: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
1: A me Gattuso, io abbiamo amici in comune, ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, quando fu intervistato, assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale, soprattutto in un mondo dove, sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda, e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica, che è quello il valore oggettivo della squadra. Ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più, e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico e oggettivo è quello.
0: No, ti ho fatto.
1: Gattuso gli darà qualcosa In più, e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico oggettivo è quello.

0: di un grande blasone che è la Lazio, ecco. Questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dice sempre, dà sempre il verdetto, Lorenzo.
1: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Penso proprio di sì, ma non perché quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
1: Mercato faticoso invece per la Juventus che cerca di dare i rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. Insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
0: No, no, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno e quindi poi come uscita dalla Champions League è stata proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco, quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco perché si sono avvicendati parecchio, dare tutto in mano a Chiellini e quindi Chiellini e Spalletti facessero la squadra, insomma.
1: Sì, certo, poi è arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara e quindi i professionisti ci sono per poter allestire una squadra di
0: Poi,
1: livello, però evidentemente ci
0: sai,
1: vuole qualche tempo.
0: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me,
1: Sì.
0: soprattutto nell'ultimo anno. Quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto, molto di competenti. Ecco. Quindi bisogna sempre associare la competenza al budget che hai. Ecco.
1: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice, sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonçalo Ramos per l'attacco.
0: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine sì, come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore. Quindi staremo a vedere. Si vive la giornata, Lorenzo.
1: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
0: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente. Lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
1: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma, non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo. Ecco.
0: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio. Però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra. Ecco, deve confermarsi su una grande città. A Bologna, secondo me, era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto, poi è giovane, quindi è veramente un talento. Quindi se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
1: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no? Dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma, ancora è alla ricerca in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.

0: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente. Ecco, come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo, ecco. Quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste. Poi, se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo. Ecco. Quindi Castro comunque non è un acquisto
1: No, no, no, è un ottimo
0: sotto
1: Vichy
0: le righe,
1: Malin, perché
0: insomma.
1: comunque è stato acquistato per fare il Vichy Malin. Però ecco, no,
0: Lo
1: quello che
0: so,
1: mi ha
0: però.
1: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
0: Qui
1: suscitato un
0: ormai
1: entusiasmo.
0: sono i social che ti portano a
1: Eh
0: fare
1: sì.
0: questo. La gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro.
1: Sì, probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
0: Certo.
1: Sarri, come la vedi? Sarri è pronto a
0: È
1: rilanciarsi?
0: sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo che è totalmente
1: Certo, diverso
0: diverso da
1: rispetto a...
0: quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni, e quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
1: Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
0: Sì, assolutamente. Quindi come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
1: Certo,
0: Ma
1: no, no,
0: questo vale
1: insomma,
0: per qualsiasi allenatore,
1: quel passaggio
0: eh?
1: dalla difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno tanti temi.
0: Appunto, ci sono. Quindi, però, io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni. Grazie
1: Massimo, grazie, come sempre, per
0: a
1: il
0: voi,
1: tuo intervento.
0: Lorenzo. Un abbraccio, buon lavoro.
1: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, chi era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare. È un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorriderla, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche episodio particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva e allora dovevi andare via per forza che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
1: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo. Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley. Quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto. Carlo Pernat è con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore di Motosprint Federico Porrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia fattura, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: Ciao. E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro e benvenuto anche a te.
5: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una Aprilia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente. In quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. Ed è una Aprilia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto. Soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del
1: 2020. Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice. Prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si mescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marche, per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, tutta una serie di situazioni. L'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il capo squadra fondamentalmente. Lì sarà dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale, dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra per provare.
2: Sarà molto difficile, caro Porrozzi.
3: Lo so,
2: che io con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile, perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
3: Se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di,
2: sì,
3: di
2: no,
3: noi,
2: no,
3: la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui, perché lui è la persona che può contrastare Mark. Diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una battaglia
1: molto difficile. Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
6: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri. Come ha detto anche Brivio, in questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno. E sta vincendo, e come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte, appunto, di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivato un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è
2: difficile. Non ce la fai. Non ce la fai, Alessandro, sai perché? Perché finché c'è la matematica non puoi dire a un pilota
1: fatti da parte. Certo.
2: Non puoi farlo.
6: Anche perché secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
2: Giusto. Giusto.
1: Sì, vero. Alessandro Biagi?
5: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere da 3, 4, 5 anni. Obiettivamente.
1: Ovvio, qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
2: Vedi Adelaide.
5: Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare, non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due, tre marche contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono 2, 3 piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista, e questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità.
1: Forse non c'hai i migliori piloti, faccio
5: non è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande è difficile fermarlo a questo punto. Ha su di sé.
2: Però Ale, scusami un secondo se mi sei, tanto siamo tutti amici, vai. Ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io non sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore.
1: Infatti io volevo fare questa domanda, ragazzi, perché
2: io non sono d'accordo.
1: È la moto migliore? Cioè, è la moto, no, è partita fortissimo Carlo, però, perché è partita,
2: diciamo,
1: fortissimo,
2: che ha raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati, si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta o moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante. Però attenzione che è un outsider. Ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, prima di... Cioè, comunque la Ducati, io la vedo ancora una moto... Noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani... Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane... che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto è un outsider, però non le vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha 4 piloti in palla dall'altra parte, Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo, aveva una Aprilia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, aveva come compagno di squadra Savadori che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi, aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra. Ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha 2 come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero 1 di Aprilia, e forse le cadute sono anche datate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
1: No, tra l'altro guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo, ad esempio dice l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo. Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
2: No, lascio la parola a voi. Io l'ho detto prima.
1: Federico,
2: secondo me...
1: Filippo,
2: Federico, per me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
6: Secondo me sì, ha fatto un bello step la Aprilia, ma non è... Sì, sono pari con Ducati. È una bella lotta pari, il problema è che Ducati c'è il cavallo di razza, che è simpatico, antipatico che sia, è quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia,
2: maestro,
1: maestro. Non c'è niente da fare, non c'è niente
6: così
1: da
6: come
1: fare.
6: Anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così,
1: sono così, sì.
5: Però ecco, io
1: sai cos'è, però prego Alessandro,
5: no, vai. Nella, per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo,
1: ma tu puoi dissentire,
2: ci puoi dire, ci mancherebbe altro,
5: è cazzazione. Però facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica, quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto, che è Marquez, naturalmente. Dall'altra parte, chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi, della,
2: però ne hanno due di là.
5: Di Alvano. Dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi guagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi guagliandola. Però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano alla Aprilia e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi e i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro la Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
3: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti alle 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi anche lui è un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X, a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto un dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi è detta legge. Bisogna vedere adesso, e ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa proprio in trasmissione, sì. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok, e che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
2: il prossimo giorno. È sicuramente Aprilia, Porro, esatto, perché esatto. Silverstone tu sai perfettamente che
3: esatto, però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura, è molto bravo in alcuni sì, circuiti, ma infatti si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo, quindi dobbiamo secondo me valutare tutta una serie di cose da qui certo. Ci possono portare da qui a Valencia. Ecco.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione no. Di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché insomma, 4 gare 0 punti è una roba pesante, eh?
2: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin, forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte dell'anno scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre, sai, senza Marquez lì non ha combattuto Ora si ripeto, si è trovato anche Martin in casa che magari non se l'aspettava, sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, e ragazzi, una doppia pressione, non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Questi sono, Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione, Bagnaia è un campione, e ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo, se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione, però non è nato fenomeno. Questo
1: no, non è un fenomeno, ma penso come te. Annuiva Federico, poi non so, Filippo, Alessandro, intervenite come volete. Annuiva Federico, però.
3: Sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in precedenza. Sì. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco. Sì. A rimettersi in carreggiata, fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio, fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo, di passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martin in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch, a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione, così vi coinvolgo, giorni fa su questa situazione qui, e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero, cioè lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marco?
6: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3, è un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia, con l'aria fresca di Aprilia, possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra bella violenta, quindi però adesso vediamo questa parte
1: e poi ci andiamo, perché poi c'è una curiosità dopo su questa squadra quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può passare.
6: Sì, esatto, secondo me la ripresa, poi Marquez arriva
1: bello carico,
6: così perché, come gli altri, perché sono tutti allo stesso passo, al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia, e vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella svolta.
5: Sì. Marco, io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez ma sia Martin.
1: Io lo vedo anch'io.
5: Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo
5: dovrà io questa... fare il switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
2: Siamo tutti d'accordo, mi sembra.
1: Siamo d'accordo. Sì, sì.
2: Ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente sono probabilmente...
1: Tu chi metti dentro nella mischia? Chi metti dentro la mischia?
2: Ma io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro.
1: Io non riesco a mettere di Gian Antonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
2: Io lo metto outsider, attenzione, perché guarda... deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi che...
1: ma hai detto niente.
2: Hai detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga. Non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo, ragazzi. Oh, non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro. Però gli outsider io ci metto anche augura. Ci metto anche augura. Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Rossi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va, diciamo scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime, poi se volete ne parliamo, se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo, forse Prost lo sa.
3: Sì.
2: Credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco alla fine della gara.
2: Ed è sempre fresco, ma è quello, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Me lo dice una e gli dico, vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
1: La fa pure dal monte la palestra un'ora, scusa, e non la fa una.
2: Oh ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: E poi è regolare, Carlo, molto bello. C'è una grande regolarità.
2: Sì, ma lui, ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla le gomme, come faceva Bastianini nei vecchi tempi, se vi ricordate, di quello che gestisce molto bene la gomma posteriore. Quindi io li metterei questi dentro ancora.
1: Allora guardate,
2: con un po' di distanza, ma non tanto.
1: Tante osservazioni ve le giro. Filippo, per esempio, ci scrivono, ma se Marche guidasse una Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora Marca, tre jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
6: Sì, secondo me è un po' di più di jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda, che con gli altri arriva dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove dà ancora più se stesso. Potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
3: Sì. Sono d'accordo. È vero, è l'unico di questa rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì, a maggior ragione una moto come Aprilia. Cioè, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente, sono d'accordo.
6: Penso anch'io.
3: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha un, come dire, un fisico che probabilmente gli permette di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock. Ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che, esatto, allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente. Quindi se arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo, terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo. E associarlo poi ovviamente al concetto delle piste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, e lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi certo. Può essere davvero l'outsider numero uno, l'underdog numero uno per la lotta al titolo.
6: Sì, anche perché tanto lui ha perso il mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce,
1: entrambe le situazioni, buttare
6: via una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
1: Assolutamente.
6: Sicuramente un bel cavallo anche lui.
1: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi andiamo, ecco, forse ce la facciamo, vediamo.
5: Sì, anche perché, Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos Aprilia ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la competitività fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
1: se gliela danno questa anche continuità, fatemi fare un po' il cattivo.
5: Sì, io rimango sul vago in generale, però hai sentito tu il punto.
1: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove, insomma, da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
2: C'è una connessione che fa
1: Carlo,
2: schifo.
1: Carlo, esatto. Eccoci, ti vediamo.
2: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
1: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni, Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te. O Rossi.
3: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto qual calcio, non so, basket. Abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile. Ok, a livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento. Sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, anche perché dà un esempio che è importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo.
6: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo gli dessero qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me, è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25 punti.
3: Posso aggiungere una cosa prima?
1: Vai. Poi sento Carlo e Alessandro e Carlo.
3: Vi lascio la parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. Dopo, quello è un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
1: Sì, infatti.
3: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta questa situazione. Che è una situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusate.
6: Infatti lei è stato bravo, comunque ha capito l'errore. Quindi,
1: giusto. Alessandro?
5: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta, oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti. Però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota, perché aveva una...
1: Quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro.
5: Per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo, in questo caso.
1: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato...
5: La squalifica, entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato...
1: Chiarissimo. Carlo,
6: beh, comunque, scusa, Alessandro, la sentenza falla tu. Solo di Federazione Italiana, come
7: io
6: successe
7: capisco...
6: anni fa...
7: Che
6: un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più, quindi diciamo che è stata la squalifica secondo me giusta. Poi io i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
3: No, anche perché e secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella la situazione.
1: Sì, poi fatemi sentire caro.
3: L'avrebbe capita solo così. Ok, cioè magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passa
1: e anche la multa gli fa niente. Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe, ma che gli fanno le multe ai calciatori? Ma dai, ragazzi,
3: però lì ritorniamo al concetto di Alessandro: lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio.
1: Vai, volevo. Carlo, la tua sicurezza,
7: scherzi. No, ma io ho già una connessione, mi scuso, con una connessione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio, poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia, ora io vado controcorrente, perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto, dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore gli avrei detto, ci avrei portato Besek, dico scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa.
1: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
7: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa. Avrebbe avuto un impatto sicuramente più forte.
7: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Marshall prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi. Cioè, quindi...
3: Cioè, 5, 10 ore sotto il sole a 40
7: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, ragione.
3: E 4, come dire, 4 pacche sulle spalle.
7: Ragione in pieno.
5: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
7: Assolutamente, assolutamente.
5: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi... può essere...
7: No, io ho fatto solo un discorso sportivo-politico che sportivo avrei politico, fatto... Esatto. Come team manager, questo, capito? Tutto lì.
5: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso, la freddezza che bisogna avere in questi casi.
7: Sì.
5: No?
7: Certo. Sì.
5: Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
7: assolutamente
5: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla.
7: Sì, perché poi conta, eh. Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona e incontrò in discoteca la Ingrid che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica, però devo dire che era giusto squalificare. Bezzecchi se la tiene, gli va bene che gliel'è andata una sola, da teretta a me, va bene così. Sì, sì.
1: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
7: Sì. Guarda, se vuoi ti posso parlare io, perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaji, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pete, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi e si chiamava Fabiano Starlacchini e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martin Goffin, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico o non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi, dimmi se sbaglio, no? Però non c'è nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi è il direttore di Motosprint, che più informato di me.
1: Aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorità.
7: Sì, per aprirli.
3: Alla fine secondo me glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
7: per fine. La sicurezza,
3: certo. Uno, per la sicurezza, due, c'è un po' un, come dire, anzi due, non è un competitor per la vittoria del mondiale, un fattore importante, e due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
7: D'accordissimo.
3: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. È solo per un discorso politico e di sicurezza, fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa, che vedo che annoivi?
6: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale? Che poi, insomma, sì. La KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi, diciamo, non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
7: Bastava incazzare Pedro Acosta.
1: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
7: quello sì.
1: È abbastanza tranquillo, no, Alessandro?
5: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, è anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale. È stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure, Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo m'hanno dato una moto diversa. Io quando sentii quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè mi è sembrata proprio vai Filippo, vai, poi vengo da
7: Carlo.
6: Vai Carlo.
7: No, io francamente, Mauro, un mio caro amico, Grassini, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola, quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti, sia da una parte
1: però
7: che
1: Carlo,
7: dall'altra.
1: Perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati
7: corsi di sto genere, bisogna stare attenti. C'è da una parte
1: però
7: che dall'altra.
1: Carlo, perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la

0: ragazzi, ma scherziamo. Cioè, ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni. Cioè, bisogna avere anche l'esperienza di fare... Ragazzi, Paolo Ciabatti, Rozzi lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe, dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo, in questo momento io avrei lasciato tutto tranquillo anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri, adesso no. Secondo me, poi dopo
1: Sì,
0: ognuno ha la
1: io
0: sua.
1: concordo,
0: Filippo, mi
1: concordo
0: sei
1: con
0: d'accordo
1: te,
0: anche tu?
1: Carlo. Secondo me sì, e poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnai era un po' massacrato da questo Marquez, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo a
0: Certo.
1: darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili, forse tanto per parlare. Sì, anche secondo me è un po' fuori luogo. Ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa. E come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti, eccetera, sicuramente lo gestiva in un altro modo. Vero, gente di tanta esperienza, Ciabatti da Superbike, lei ha fatto di tutto, quindi è un
0: Sì,
1: uomo
0: sì, sì.
1: con tanta, tanta esperienza, così come tanti altri manager, per amor di Dio.
0: Certo.
2: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
3: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista. E quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così
0: certo.
3: facciamo un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca anche su
0: Cinema.
3: questo.
0: Però
3: Parliamo di cinema anche, sì.
2: Credimi, io lo dico, magari passerò per anti-Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva Pecco l'anno scorso. Era una
0: Anzi,
2: roba,
0: diva tutti, eh.
2: era diventato, anzi, guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè non...
0: D'accordissimo, su quello d'accordissimo.
1: Sì.
0: Ma
1: Secondo
0: per
1: me si
0: quello che
1: sta
0: andava preso,
2: evolvendo.
0: ma per quello che andava preso subito, cioè, capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico e ci si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinti con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza, non
2: Sì,
0: adesso. Questo è quello che dico io. Poi, oh.
3: però
0: Io
3: ecco,
2: ho una
3: io
2: domanda per
3: credo
2: te. C'è una
3: andava
2: domanda
3: preso,
2: per te.
3: sì,
2: Vai, vai.
3: ecco, solo per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia, cioè
0: Sì,
3: qualcuno
0: magari dallo sponsor.
3: dell'entourage. Qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire: beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diverse esperienze attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato, no? E quindi obiettivamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato,
2: Indirizzato.
3: ma consigliato in un'altra maniera.
2: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 uguale alla GP24?
0: La GP23 non
2: È
0: era uguale
2: uguale
0: alla
2: alla
0: GP.
2: Esatto.
0: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di
2: No, no, ti ha
0: Ducati
2: chiesto.
0: o di.
2: No, ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, penso la Ducati, ti riferisca, è
0: Ma
2: uguale alla
0: io penso la
2: GP23.
0: Ducati.
2: Sì,
0: No, no,
2: penso.
0: la miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente era inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella.
2: È
0: Quindi
2: arrivato
0: vuol dire,
2: terzo.
0: cioè, sai, Marquez quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto 2 anni.
2: Lui l'ha guidata la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
0: Lui non ha mai
2: Quella
0: guidato la
2: che
0: 24, non ha mai
2: esatto.
0: guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
2: Lo sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini perché lì

0: arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere andando in Ducati, l'ha capito pure da Ligna. Per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
1: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, e ha vinto per quello. Perché poi sai, lui, venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con
0: Senti,
1: quello.
0: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte, Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa, ma te la faccio. Chi è più forte?
2: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di cui sopra.
0: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
3: Dai, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, è ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Ecco, Bagnaia, bello può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
0: Non ti sbilanci nemmeno te. Viaggi? Mi lascio Pernat e gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
4: Ma io sono già pronto.
5: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato e i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere un'evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più
0: Siete
5: veloce,
0: molto
5: perché
0: diplomatici.
5: sembrano la stessa cosa, ma sono due cose molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirare fuori il massimo da questa MotoGP.
0: Bernat, chi è più forte?
1: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro proprio, contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati Aprilia, e Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
2: Carlo, posso fare un'evidenziazione a quello che ha detto?
1: Assolutamente, scherzi.
2: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
0: Basta che non
2: Quella
0: si lamenta, perché se comincia a lamentarsi è
2: secondo me è
0: finita.
2: la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare la
1: Sì.
2: macchina. Ok, ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccerà.
1: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Christian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
0: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa visione, sono veramente, non vedo l'ora di vedere questa sfida perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, ecco. Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
2: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda perché ogni pilota, ogni epoca...
0: Lo sapevo!
2: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
0: Del Monte.
3: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però è difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso... C'è ancora
0: Bernat?
1: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Porossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo ragazzi, però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino, quello è vero, e lì se uno diceva chi è più forte, Valentino
0: l'ho mandato fuori giri, questo è il problema,
1: appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi difficile dirlo, oggi non puoi dirlo, no, non sono d'accordo, non Biagi. Lo è il più forte del mondo,
0: perché... non lo è, Biagi.
5: No, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo, avete già detto tutti quanti, forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione di con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta, ma sappiamo vero, farlo.
0: Vero. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi no. Questo però no. Il bello
1: no. Assolutamente no,
2: da quell'infortunio e vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con 22 gatti,
1: dai tu.
0: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Bernat. Carlo, grazie per essere
1: grazie
0: stato
1: a voi.
0: Con noi.
1: Saluto a tutti.
0: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
1: ciao, ragazzi,
0: al direttore Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Federico.
0: A presto Filippo. Un abbraccio a te.
3: Ciao, grazie a tutti.
0: E grazie anche Alessandro Biagi. È stato
5: grazie
0: un piacere.
5: Grazie a te Marco, un saluto a tutti. Grazie a tutti. Ciao.
0: A presto.
1: Bravissimo. Ciao Vale.
0: Grazie ancora.
1: Ciao a tutti. Ciao.
3: Ciao.
6: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno ben ritrovati, ecco, adesso l'ho sentita la mia voce, è cominciata un'altra settimana, ma soprattutto oggi cominciano le analisi su quello che è successo per quanto riguarda la nostra nazionale dopo la bufera delle dimissioni di Maldini e Leonardo, dopo la decisione ieri da parte di Malagò di puntare su Mancini e su Ranieri, quindi il dado è tratto, adesso resta da fare analisi dettagliate e approfondite. Nel frattempo vi diamo anche la notizia di mercato dell'ultimo ora: il Milan ufficializza l'arrivo di Sankun Diawara, difensore che si trasferisce a titolo definitivo al Milan dal Troyes, quindi continua a rinforzare anche il reparto difensivo il Milan e si guarda avanti naturalmente a quelle che possono essere le altre trattative di giornata, come quella di Colomani, che dovrebbe avere la famosa fumata bianca nella giornata odierna con la Juventus, pronta a chiudere con il Paris Saint-Germain per una formula di prestito onerosa a 10 milioni e il diritto di riscatto a 32 milioni con più oneri vari o comunque bonus fino ad arrivare quasi alla cifra di 40 milioni. Dovrebbe essere la giornata giusta, la Juventus dovrebbe avere il suo attaccante. Nel frattempo si muovono anche le altre squadre, sempre in mezzo a tante difficoltà. Ne parliamo. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, oggi in cabina di regia, e sono contentissimo di poter avere il direttore De Paola oggi. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
1: Grande saluto direttore, diciamo che il papocchio all'italiana è stato grande in questo caso e ha avuto un epilogo che tutt'altro che ventata di gioventù, no? Si ritorna al passato, a Mancini che aveva lasciato la nazionale per andare a prendersi i soldi dall'Arabia Saudita, a Ranieri che comunque alla Roma come dirigente non aveva funzionato. Proviamo a fare un po' un recap di tutto quello che è successo e le tue sensazioni e impressioni, direttore.
2: Ma guarda, io credo che in una situazione del genere, kafkiana, assolutamente kafkiana, c'è un limite che è stato ampiamente superato, è quello della vergogna. Cioè non c'è vergogna, hai capito? Cioè il signor Malagò, magari con qualche sorrisetto da piacione come dice lui, ha creato quello che voleva creare sin dal primo giorno, sin dal primo minuto in cui si è proposto come presidente federale, cioè Mancini. E poi questa del DT, va bene, viene o non viene, importante o non è importante, è una pezza a colori che ha voluto mettere. Dopodiché quello che è successo, clamoroso, con Maldini, con Leonardo, con Pirlo, eccetera, è come se non ci fosse stato. Perché alla fine quello che dice Malagò, ma avete visto, poi alla fine abbiamo preso una decisione, ci facciamo andare bene questa decisione. Ma allora, questo è il nostro paese, è l'espressione massima della vergogna del nostro paese in questo momento, è al vertice della Federcalcio. Perché in una situazione di questo genere Malagò doveva dimettersi per, scusami, acclarata incompetenza, perché lui l'ha detto: io sono incompetente, quindi ho bisogno di un direttore tecnico, non mi assumo io la responsabilità. Poi invece se l'è assunta, perché Mancini è un suo amico. Poi se l'è assunta perché Ranieri lo conosce benissimo, ex della Roma. E abbiamo fatto un'altra volta il circoletto Aniene di Roma Nord, no? Come qualcuno ha detto, e alla faccia, diciamo, di qualsiasi pudore che bisognerebbe avere in queste circostanze. Io ribadisco, siamo oltre il limite, ogni limite della vergogna.
1: Anche perché, direttore, veramente la sensazione era che sin dall'inizio l'idea di Malagò fosse Mancini. Allora a quel punto inutile prendere un direttore sportivo se la decisione l'avevi già presa. Poi arriva...
2: Sì, ma passa... Ma Vincenzo, vedi che può succedere quello che vuoi.
1: Sì.
2: Cioè... arriva Maldini, arriva Leonardo, va via Maldini, va via Leonardo, Pirlo non se ne parla, discussione sulla Russia eccetera eccetera, ma non succede niente. Cioè Malagò è sempre lì, uno che non sente, dico, è stato un ottimo presidente del CONI, ma da presidente federale sta molto sporcando questa immagine cristallina di presidente del CONI, perché sembra non capirci niente e ammette di non capirci niente e poi vuole che la gente in qualche modo comprenda questo suo stato d'animo. Ma no, se uno vuole la bicicletta deve saper pedalare, nessuna comprensione. Se non sa pedalare non la chiede la bicicletta.
1: E purtroppo invece la bicicletta ce l'ha, deve andare avanti, e mentre vediamo che da altre parti le idee sono chiare, la Germania che chiama Klopp, la Francia che presenta Zinedine Zidane, era già tutto pronto eccetera, da noi ancora una volta regna la confusione più totale. Anche perché la domanda che ti voglio fare, direttore, al di là delle responsabilità. Sicuramente Di Malagò non ha cominciato con il piede giusto, anzi commettendo errori e anche, diciamo, figuracce, che poi ha fatto capire che il rapporto con la politica del calcio non è che funzioni tanto bene, le battute anche con il ministro Abodi. Ti chiedo, chi è che decide davvero l'uomo della nazionale? Perché poi ci sono queste famose influenze che arrivavano dalla Lega di Serie A, che volevano Conte a tutti i costi. Poi magari ti viene da pensare che qualcuno voleva Conte perché è meglio averlo sulla panchina della nazionale che su una panchina di club a vincere, ma comunque lasciamo stare. Chi è che comanda veramente nel calcio italiano? Perché mi sembra di capire che qua c'è, oltre alla confusione, c'è anche un sistema che non si riesce a scardinare.
2: Il circoletto racchiuso di amichetti, questo governa il calcio italiano. Ora, c'era prima, in ogni stagione c'è stato un circoletto di amici, prevalentemente su base romana, e adesso, diciamo, ha avuto il suo exploit a Roma nella formulazione di Malagò, Mancini e Ranieri. Non è che tutti hanno visto, c'è stato uno scontro politico con Abodi, ma quando mai? Ma non è vero. Non è vero nulla di tutto questo. Ci sono dei poteri trasversali nei quali non c'entra